0: Quando partiremo per incontrare la tribù del piccolo gigante, nel luogo dove avverrà lo scambio dei doni.
1: Partiamo! Salute e pace!
2: Salute, pace e prosperità!
1: Salute, pace, prosperità, eccetera, eccetera!

0: quest'uomo spregevole tuo. Se mi cedi la pallida figlia del ruscello.
1: No! In cambio di quest'uomo posso darti un altro straniero. E 50 frecce.
2: 50 frecce? Ma io sono per il disarmo.
1: Accetti?
0: Accetto.
2: Un momento, io che chi? Non accetto.
0: Il palo ti attende ancora.
2: Il palo? No, il palo. Show, show, a me, no.
0: È una festa di pace indimenticabile. È una festa di pace indimenticabile. A quando le tue nozze con la divina figlia del sacro ruscello?
3: Oggi stesso.
4: Piccolo gigante amico, chi ti ha fatto un dono così bello?
0: L'ho tolto a uno spirito maligno chiuso in un corpo bianco.
4: Piccolo gigante, bramerei adornare il mio collo in occasione delle nozze.
0: Divina, lo straniero dalla lunga barba ne ha bisogno.
4: No, lo straniero dalla lunga barba. È vivo lo straniero?
0: Sì, divina. Non lo faccio morire perché egli mi cura.

0: cercherò di uscire da questa situazione.
1: Sì, sì.
0: Ho scoperto che mio padre è vivo.
1: Vostro padre? Un signore vecchio, molto vecchio, con due braccia, due gambe, una barba bianca lunga.
0: Sì, sì, è proprio lui. Aspetta, ci osservano.
1: Ci osservano? Mi ci imbiccano.
0: Lo avete visto?
1: Mi ha misurato la testa col contrabbasso, col fragasso, col termogene, col fonografo, come si chiama quell'affare lì? Anzi, mi ha regalato queste cianfrusaglie. Dove l'ho messa? Ah, eccole qui.
2: C'è anche uno specchietto.
0: È proprio lui.
1: Signora Laura, devo morire. Vi nomino mia erede universale. Ecco, tutto quello che posseggo. Non è colpa mia se posseggo delle cose inutili. Come al solito, lo spazzolino da denti l'ho dimenticato a casa. Non siate tristi. Distraetevi. Guardate le figurine. La costellazione dei pesci è tanto graziosa.

0: adesso morrai.
1: Un momento. Grande capo, tu ignori chi stai per uccidere. Tu uccidi l'uomo a cui obbediscono tutti gli astri dell'universo. Tu solo puoi oscurare il sole.
0: Oscurare il sole? Nessuno al mondo lo potrebbe.
1: Sì, lui solo lo può fare. Me lo hanno detto le pure acque del ruscello. Tu che sei il re degli astri, oscura.

0: Avete visto? Quisquiglie, bazzecole, pinzellacchere.
1: Sì, ringraziate il Barbanera.
2: Ed ora da mio padre.
0: E a Gatino, entrambi.

0: No, l'uomo non discende dalla scimmia, no. Sì, sì, l'uomo discende dalla scimmia, dalla scimmia.
1: Fate qualche cosa, ve ne scongiuro, deve riacquistare le facoltà mentali.
2: Ci penseremo dopo, ora bisogna tagliare la corda. Presto, le valigie.
1: Sì, presto, andiamo, papà.
2: Prendi la sedia.
3: Signorina Laura, portate via il professore!
1: Papà, presto, andiamo!

0: Via!
1: Papà, che fiume, presto!

0: L'uomo scimmia nella sua furia gettò il lutto in quella che io amavo chiamare la mia famiglia. La mia valorosa collaboratrice Laura Berti ha offerto alla scienza la sua giovane esistenza. Uguale sorte toccò a due umili e devoti membri della spedizione. I nomi delle tre vittime rimangono e rimarranno scritti per sempre nell'albo d'oro della scienza. Ora vedrete il terribile esemplare fotografato in libertà.
1: Imbecille, hai sbagliato la scena!
2: Signori!
1: Permesso! Permesso! Permesso! Ma signore, toglietevi di me!
2: Io sono morto, permesso! Permesso!
1: Ma cosa fate qui?
2: Io sono morto! Anzi, se sapevo di essere morto, mi sarei vestito a lutto!
3: Tagliamo la cosa! Maledetti!
2: Colleghi scienziati, ho l'onore di annunziarvi che l'uomo scimmia, che non esiste.
1: Esiste! Ah, eccolo! Non esiste!

0: Telefonate subito al commissariato, a nome del professor Smith, che mandino subito degli agenti, presto!
1: Siamo qui.
2: Abbiamo un mandato di cattura per voi e per i vostri degni compagni.
0: Yeah.

0: Desidero presentare il mio più grande amico e indicare il mio più grande nemico. L'uomo che mi salvò la vita.
1: Questo sintetico maggio floreale parla per me.

0: E rieccoci con un nuovo appuntamento di Salviamoci la vita, 118 modi per farlo, l'ultimo appuntamento di questa stagione. Come sempre qui con me in studio c'è il dottor Mario Balzanelli, presidente nazionale SIS 118, e l'avvocato Fabrizio Lamanna. Ospite di oggi invece in nostra compagnia c'è la dottoressa Rita Lazzaro, dirigente medico della centrale operativa 118 Taranto e anche tesoriere nazionale della SIS 118. Benvenuta, dottoressa.
1: Grazie, salve.
0: Dottor Balzanelli, allora abbiamo detto all'inizio si tratta dell'ultimo appuntamento di questa stagione di Salviamoci la vita, quindi oggi tireremo un po' le somme di tutto quanto abbiamo detto fino ad ora. Abbiamo parlato davvero di tante cose, abbiamo dato tante nozioni importanti. Focalizziamoci per il momento sulle tecniche salvavita, introduciamole un attimo, così poi ci addentriamo nel discorso.
2: Allora, le altre volte noi abbiamo discusso sulle premesse in merito alle quali si verificano eventi gravissimi, improvvisi, inattesi, che possono uccidere in pochissimo tempo. Quindi abbiamo fatto un'ampia disamina in merito alle cause degli stessi, le quali devono essere in qualche modo presentate all'attenzione della comunità, sia pure in forma estremamente semplificata, perché bisogna essere consapevoli delle minacce più importanti che possono uccidere all'improvviso. Poi, nel corso delle puntate, abbiamo discusso sulla necessità di creare un link, un aggancio, un'alleanza sostanziale, che poi a livello internazionale traduciamo con il concetto di catena della sopravvivenza, perché la popolazione si renda disponibile. Abbiamo discusso delle varie strategie di implementazione di questa collaborazione con la società civile perché si intervenga rapidamente. Ora tiriamo le somme, ma in concreto che dobbiamo fare? Le tecniche, cioè che cosa si fa in quelle determinate situazioni chiave? Ecco perché abbiamo voluto dedicare a questa puntata una sintesi estrema, però puntuale, in merito alle tecniche di rianimazione più importanti, al fine di lasciare

0: un imprinting, noi diciamo, una sensibilizzazione che in qualche maniera veda chi ci ascolta, che poi è colui che fa la differenza perché si trova lì in quegli scenari, nelle condizioni di fare bene quello che il 118 gli chiederà di fare per via telefonica, attraverso questo straordinario mezzo di comunicazione in diretta che è il telefono. Quindi è venuto il momento che si discuta di cosa fare in concreto per salvare la vita di qualcuno, quali tecniche mettere in campo, in pratica, nell'immediato. La vita non si può salvare facendo discorsi o disquisizioni, ma facendo dei gesti precisi, essenziali, iperveloci, coordinati con quello che il 118 in supervisione in tempo reale ci dirà di fare. Bene, e questa è la puntata giusta.
1: Quali sono le principali manovre salvavita?
0: Sono quattro le competenze fondamentali del primo soccorso: il massaggio cardiaco, la defibrillazione precoce, la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo e il controllo delle emorragie esterne minacciose. Queste sono le quattro competenze salvavita che noi dobbiamo saper gestire, che tutti gli italiani devono conoscere. Non a caso le abbiamo messe come pilastro dei decreti attuativi dell'articolo 1,10 della legge 107 del 2015, la legge del primo soccorso nella scuola. Tutti gli italiani devono saper fare un massaggio cardiaco se qualcuno è in arresto cardiaco, devono utilizzare correttamente un defibrillatore se qualcuno è in arresto cardiaco, devono conoscere le manovre di disostruzione delle vene da corpo estraneo se qualcuno ha un'ostruzione delle vene da corpo estraneo immediatamente pericolosa per la vita, e devono poter controllare per quanto possibile una emorragia esterna minacciosa che possa produrre un dissanguamento in tempi rapidissimi di qualcuno. Se queste quattro competenze venissero possedute dalla cittadinanza nazionale, noi già adesso salveremmo ogni giorno centinaia di persone che viceversa rischiano, nonostante il 118 arrivi rapidamente, di morire.
1: Ne abbiamo ampiamente parlato di queste quattro manovre salvavita nelle nostre puntate, ovviamente lo rifaremo anche tra poco, spiegheremo nuovamente come si effettuano. Dottoressa Lazzaro, vengo da lei perché lei è appunto un dirigente della centrale operativa a Taranto, quindi quotidianamente vive quelle situazioni di cui parlava il dottor Balzanelli pochissimi minuti fa, ovvero di dare indicazioni anche a raccogliere le richieste di aiuto dei pazienti, dare indicazioni anche circa i minuti immediatamente successivi, il primissimo soccorso fino all'arrivo poi dei medici. Ecco appunto, che cosa avviene in quei minuti, cosa si intende per istruzioni pre-arrivo da parte della centrale operativa?
2: Allora, in quei minuti che sono assolutamente fondamentali, dopo aver inquadrato rapidamente la situazione nella quale versa il paziente, è fondamentale dettare le manovre, le cosiddette istruzioni pre-arrivo, che in realtà sono diventate anche ufficiali con la legge Mulè del 2021, motivo per il quale noi lo facevamo già in passato, dobbiamo dire che abbiamo già precorso i tempi ampiamente, è importantissimo incominciare ad effettuare subito quelle che sono le manovre salvavita. Quindi se inquadriamo una persona che è in arresto cardiaco o comunque Lì noi parliamo di situazioni precedenti l'arresto cardiaco, quindi il respiro anomalo in situazione di persona che ha perso lo stato di coscienza, facciamo subito posizionare il paziente in modo tale che possa ricevere il massaggio cardiaco, quindi gli chiediamo contestualmente di verificare lo stato di coscienza, quindi vedere se il paziente ci risponde, verifichiamo se il paziente respira o comunque se ha un respiro cosiddetto agonico, quindi sembra che il respiro sia obiettivamente anomalo, e quindi una volta identificato questo, mentre qualcun altro già ha attivato il mezzo di soccorso in codice rosso in modo tale da abbreviare i tempi, un operatore di centrale operativa incomincia a dettare le manovre, per cui dopo aver scoperto il torace chiede di posizionare su una superficie rigida il paziente e di incominciare a effettuare il massaggio cardiaco posizionando la parte del cosiddetto carpo della mano, quindi la parte posteriore perpendicolarmente al torace, al centro del torace, diciamo che nell'uomo grosso modo all'altezza della linea cosiddetta intermammillare, cioè tra i capezzoli, e porre l'altra mano a di sopra, stringendole più o meno a pugno con le dita sollevate, e incominciare in maniera perpendicolare a comprimere il torace con una pressione che grosso modo dovrebbe far abbassare il torace di circa 5-6 cm nell'adulto, e poi incominciare a premere abbastanza rapidamente. Noi dettiamo addirittura, facciamo una sorta di metronomo e

0: Dettiamo addirittura la frequenza con la quale deve essere effettuato il massaggio cardiaco. Ci rendiamo conto che siano momenti estremamente tragici per tutti e l'ansia che prende naturalmente gli astanti, chi si trova di fronte, sia che si tratti di una persona magari non necessariamente un parente, sia a maggior ragione qualora si tratti di un parente, e li seguiamo tutto il tempo fino a quando magari non arriva il mezzo di soccorso. Quindi noi facciamo proprio da guida, è fondamentale per loro. Ovviamente questo parliamo dell'arresto cardiaco. Ugualmente nel caso di quando sospettiamo che ci sia un'ostruzione delle vie aeree che possa essere pericolosa per la vita. E quindi anche in quel caso chiediamo, dettiamo le manovre, diciamo come si devono porre, magari se deve fare la manovra di Heimlich, come si deve porre dietro al paziente, li seguiamo passo passo. La stessa cosa per le emorragie, per l'utilizzo del DAE. Abbiamo incominciato a dettare, a chiedere agli astanti di verificare se vi sia la presenza di un DAE. Sappiamo benissimo che la legge sempre Mulea del 2021 e i decreti attuativi del 16 marzo 2023 lo prevedono, ormai prevedono che siano presenti. Quindi noi sappiamo, chiediamo se c'è un defibrillatore in modo tale che contestualmente ci sarà chi farà il massaggio cardiaco e chi invece utilizzerà il DAE. Queste sono fondamentali. La collaborazione na naturalmente da parte di chi ci chiama è fondamentale, perché per noi avere la possibilità di intervenire immediatamente diventa fondamentale per noi come assistenza sanitaria, ma ovviamente in primis per il paziente.
1: Dottoressa, più volte il dottor Balzanelli, con il dottore abbiamo parlato più volte di questa situazione, ovvero i minuti immediatamente successivi al fatto, quindi le chiamate al 118, che molto spesso, lo ha detto anche lei, per gli astanti si trasformano in momenti di panico. Quindi chi è accanto al paziente molte volte magari non riesce a dare le indicazioni esatte, preso dal panico anche, ci diceva il dottor Balzanelli, chiudono addirittura anche le chiamate con il 118. Ecco, quotidianamente com'è la situazione? Notate collaborazione, se così si può parlare, da parte delle persone, oppure c'è difficoltà a riconoscere magari quello che sta accadendo dall'altra parte del telefono?
0: Allora, in realtà bisogna dire che nel tempo probabilmente c'è una maggiore cultura. Dobbiamo ammettere che nell'arco di forse un decennio abbiamo notato, anche se piccoli ma progressivi, miglioramenti. Nel senso che se parliamo di forse 12-13 anni fa, c'era quasi un muro erto da parte di tutta la popolazione che si rifiutava di fare qualsiasi cosa perché è estremamente spaventata. Se, certamente la cultura della rianimazione, anche da parte del laico cosiddetto, cioè della persona che non è un sanitario, che non fa questo lavoro, questo mestiere, obiettivamente è diventata fondamentale. Tant'è vero che adesso stiamo notando proprio un progressivo miglioramento, qualcuno, soprattutto verosimilmente tra le persone giovani o relativamente giovani, c'è una maggiore compliance, quindi ci rendiamo conto che c'è qualcuno che lo fa. Noi le dettiamo sempre, a volte capiamo che probabilmente non viene compreso chiaramente il messaggio, magari a volte da parte di qualche straniero o altro, però dobbiamo dire che un miglioramento progressivo c'è, e anche ci sono stati dei risultati. Se parliamo tra la fine della scorsa primavera e la scorsa estate, abbiamo avuto delle bellissime rianimazioni che hanno riportato la gente praticamente completamente, hanno ripreso completamente non solo diciamo, la vita, quindi non solo si sono ripresi dall'arresto cardiaco, ma hanno avuto un ripristino della funzionalità neurologica ottimale, proprio perché c'erano stati gli astanti. Parliamo di due palestre, di una palestra in cui ci sono stati due casi nel giro di pochissimo tempo e di una spiaggia, e in questo caso c'erano, sapevano che c'era il defibrillatore, hanno provveduto subito a prenderle e sono stati ottimi nell'espletamento di tutte quelle che erano le manovre. Certamente sappiamo che probabilmente chi lo ha fatto aveva già conoscenza, perché un conto è avere già conoscenza e un conto non aver mai eseguito queste manovre. Certamente per noi dettarle nel migliore dei modi, ma questo fa capire come insegnare e diffondere questa cultura tra la popolazione sia fondamentale per ottenere i risultati migliori, auspicabili e auspicati.
1: Dottore, torno da lei, appunto, è importante diffondere la cultura del primo soccorso. Quanto è diffusa adesso in Italia?
2: Dobbiamo migliorare perché è vero che ci sono stati dei parametri statistici incoraggianti, però però la

0: media a livello europeo, nell'ambito della quale un soggetto colpito da un arresto cardiaco improvviso riceve la rianimazione cardiopolmonare da parte degli astanti è del 58% circa. In alcuni studi, in alcune nazioni, arriva anche all'83%. In Italia è al 16%. Quindi in Italia noi dobbiamo salire come numero di rianimazioni effettuate direttamente sulla scena, dal 16%, che rappresenta la proporzione attuale di pazienti che ricevono la rianimazione cardiopolmonare, dobbiamo salire e dobbiamo arrivare auspicabilmente al 100%. Questo è un compito del 118, perché noi abbiamo lavorato con il ministro Schillaci, con il Ministero della Salute, per realizzare delle linee guida che peraltro afferiscono ai contributi della SIS 118, ma mi onoro dirlo anche della Centrale Operativa 118 di Taranto, su quelle che sono le informazioni che il 118 in qualche maniera chiede, le istruzioni che impartisce in tempo reale. Bene, se abbiamo il 16%, evidentemente significa che c'è una quota parte significativa di eventi in cui, nonostante il 118 si prodighi per chiedere collaborazione, evidentemente questa collaborazione non viene resa e non va bene. E allora dobbiamo intensificare questo rapporto continuo di dialogo, di compartecipazione valoriale, intanto a tutela della vita con la società civile, perché dobbiamo garantire che in Italia quel 16% diventi il 100%. È un obiettivo istituzionale dello Stato, di tutte le centrali operative, di tutti i sistemi sanitari regionali e della SIS 118, assicurare che gli italiani comprendano e aderiscano, anche perché in gioco c'è la vita di qualcuno e non si può dire che la vita di qualcuno appartiene solo a lui. Crediamo fortemente che la vita di ciascuno, nel momento in cui rischia di abbandonarla, questa vita, di morire, appartenga anche a tutti quelli che gli stanno intorno.
1: A proposito dell'importanza di diffondere la cultura del primo soccorso, ascoltiamo adesso in collegamento con noi c'è Pasquale Andrisani, presidente di Cittadinanza Attiva Matera, che ci parla appunto di quanto questo tipo di realtà possono contribuire anche a livello nazionale alla divulgazione di questa cultura. Ascoltiamo.
2: Oggi parlare di manovre salvavita, a mio avviso, significa parlare di responsabilità collettiva, di cultura della prevenzione, ma soprattutto di partecipazione attiva. E farlo pensando alla terza età, a mio avviso, ha un valore ancora più forte. È fondamentale che anche gli anziani conoscano le manovre salvavita, perché l'età non è un limite, ma può diventare una risorsa. L'anziano non è un peso, ma è una risorsa. Gli anziani sono spesso al centro delle famiglie e delle comunità. Avere gli strumenti giusti significa poter intervenire nei momenti decisivi, nei momenti importanti, quelli in cui davvero si può fare la differenza. E sappiamo bene che proprio nella terza età, nel contesto della terza età, come dire, aumentano i rischi legati a eventi improvvisi come arresti cardiaci, soffocamenti. In quei momenti capiamo bene che i primi minuti sono tutto. Sapere cosa fare non è un piccolo dettaglio, è ciò che può salvare una vita. Le manovre salvavita devono diventare patrimonio di tutti, patrimonio collettivo, non solo dei professionisti sanitari. Sono un atto concreto di cittadinanza attiva, di partecipazione attiva, un gesto concreto di responsabilità verso gli altri. In questo ruolo, cittadinanza attiva è fondamentale. Dobbiamo continuare a lavorare per portare formazione e consapevolezza ovunque, in maniera capillare, nelle piazze, nei centri aggregativi, nei centri per gli anziani, nei luoghi di incontro. La conoscenza salva la vita, ma solo se davvero arriva a tutti. È proprio in questa direzione che si inserisce il nostro impegno. E se mi permettete, colgo qui ora, adesso, l'occasione per annunciare

0: il nostro secondo convegno di cittadinanza attiva Matera, dal titolo La dignità non ha età, che si terrà a Matera il 16 maggio prossimo, sabato 16 maggio prossimo, alle ore 9, presso l'Hotel San Domenico di Matera. Sarà un momento importante di confronto con esperti da tutta Italia, istituzioni e protagonisti del mondo sanitario e sociale. Tra questi protagonisti ci sarà il dottor Mario Balzanelli, che molti di voi conoscono molto bene. Persona carismatica, valido professionista, una figura di riferimento forte nel campo dell'emergenza e del soccorso. Sarà un'occasione concreta per ribadire un principio molto semplice ma fondamentale. La dignità e la sicurezza delle persone anziane devono essere una priorità. Devono essere una priorità sempre. Chiudo rinnovando il mio ringraziamento per questo momento di condivisione con una convinzione molto forte. Guardate, una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani ha già perso. Una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani perde una parte della propria identità. Gli anziani non sono il passato, sono memoria storica, sono presenza viva, un riferimento, una risorsa da rispettare e da cui ripartire per il futuro.
1: Avvocato Lamanna, vengo adesso da lei perché la dottoressa Lazzaro prima ha accennato appunto alla legge Mulè. Quindi ci veniamo da lei perché lei sicuramente può parlarcene più nel dettaglio, ci spieghi un po' di cosa si tratta.
2: Sì, la legge Mulè del 2021, la 116, sostanzialmente incentiva la dotazione e l'uso di defibrillatori. È vero che ancora mancano leggi attuative specifiche, qualcosa si sta ovviamente facendo quantomeno nei locali pubblici. Il problema è correlare la legge Mulè del 2021 a quello che poi è un principio cardine di responsabilità penale, cioè l'obbligo di prestare soccorso. Il 593 codice penale punisce la omissione di soccorso e questo è un punto fondamentale perché sostanzialmente la legge non pretende una condotta, voglio dire, attiva, utile. La legge prevede solo l'obbligo, un obbligo che si arresta alla soglia della condotta esigibile in concreto. La legge non pretende medici improvvisati o eroi improvvisati. La legge punisce chi si volta dall'altra parte, chi dà le spalle a una scena in cui vi è una vittima che richiede in quel momento oggettivamente soccorso. Il 593 quindi punisce solo chi rimane indifferente su una scena, che può essere un sinistro stradale o un qualunque altro teatro, che richiede ovviamente l'intervento, che può anche essere quello di fare una telefonata al 118. Questo è un principio cardine perché molti si chiedono o sono preoccupati di prestare soccorso o sono preoccupati di dare un qualcosa che non posseggono come capacità. Ma come ho detto prima, la legge non richiede né eroi improvvisati né medici improvvisati, vuole soltanto che si faccia qualcosa, qualcosa che non deve però compromettere la incolumità propria e soprattutto della vittima. Quindi nel qual caso è ovvio che se da una prima percezione ci si rende conto che la vittima non va spostata, che richiede un trattamento specifico, vuoi per la posizione del corpo, vuoi anche per la dinamica dell'incidente, in quel caso anche una telefonata o allertare delle macchine che passano o quantomeno dare un minimo contributo può evitare una responsabilità penale che è anche abbastanza pesante, perché la prevede il 593, oltre che rispettare quello che è il pensiero del legislatore nella legge Mulè. Certo, ci aspetteremmo che questo sollecito alla dotazione e all'uso di defibrillatori venga anche incentivato nei luoghi privati, perché non dimentichiamoci che l'insidia è dietro l'angolo e non può accadere soltanto a seguito di una manovra spericolata o di una condotta imprudente e colposa lungo la strada. L'insidia è dietro l'angolo e può accadere anche nei luoghi privati, dove effettivamente in quel momento è prezioso questo contributo che ho precisato prima nei modi e nei termini da parte di terze persone che in quel momento interagiscono con una persona che richiede automaticamente aiuto. Quindi questi sono i dettagli della legge Boulet in relazione anche all'articolo 593 del codice penale.
1: Torno da lei dopo, avvocato, per continuare questo discorso. Nel frattempo io tornerei dalla dottoressa Lazzaro, perché di nuovo anche con il dottor Balzanelli abbiamo più volte detto anche che molte volte alle centrali operative arrivano chiamate di situazioni in cui in realtà non è necessario l'intervento del pronto soccorso e invece molte volte proprio quando è necessario non vengono attivati, non viene richiesto l'intervento dei medici. Quindi in situazioni, per esempio abbiamo parlato dell'arresto cardiaco, quali sono i criteri di emergenza che devono far accendere il campanello d'allarme? Cioè una persona che si trovi accanto a un paziente che sta avendo un arresto cardiaco, come può riconoscerlo immediatamente, magari cercare di anticiparlo e chiamare il 118?
3: Di fronte a un paziente con un arresto cardiaco, le stesse domande che abbiamo chiesto noi dovrebbe farsele ovviamente la stante. Cioè, se vede una persona che perde all'improvviso lo stato di coscienza, quindi lo si chiama e non risponde, lo si scuote magari dalle spalle e si cerca di chiamare e non risponde, ovviamente già in quella situazione è necessario in realtà attivare i soccorsi, se possibile attivare i soccorsi contestualmente in cercare di parlare mentre si controlla il paziente inserendo il viva voce. In quel contesto, nel frattempo, magari se il 118 magari ancora non ha risposto, oltre a verificare lo stato di coscienza va verificato il respiro, quindi magari possibilmente scoprendo il torace, e si verifica se il torace si solleva e si abbassa, quindi le escursioni respiratorie, gli atti respiratori, si cerca di vedere quello. Quindi se il paziente non sta respirando, oppure se si vede che fa un respiro cosiddetto agonico, cioè strano, non normale, che ogni tanto ha qualche scatto e basta, ma poi non si verifica più, potrebbe essere effettivamente un campanello d'allarme per l'arresto cardiaco. E quindi, ripeto, non perdendo tempo, perché è giusto attivare i soccorsi perché debbano arrivare il prima possibile, ma magari facendosi guidare anche dalla voce di fronte a questa situazione. Quindi il paziente non è cosciente e non respira, allora in quel caso è giusto intervenire appunto effettuando il massaggio cardiaco. Questa è una situazione assolutamente importantissimo intervenire quanto prima possibile. Ovviamente in caso di arresto cardiaco, in base alla situazione nella quale ci troviamo, se ci troviamo in un luogo pubblico è necessario contestualmente anche chiedere se vi sia un DAE e chiedere a chi, magari se c'è un'altra persona presente, di andarlo a prendere in modo tale da anticipare i tempi, perché sappiamo appunto, come abbiamo detto, che entro 4-5 minuti anche il DAE dovrebbe essere presente sulla scena in modo tale da poter erogare subito, se necessario, la scarica elettrica così tanto importante per far riprendere a battere il cuore normalmente nelle situazioni in cui è previsto, ovvero noi abbiamo dei ritmi cosiddetti defibrillabili, cioè quei ritmi cardiaci in cui la scarica elettrica è fondamentale per far riprendere a battere il cuore normalmente.
1: Dottor Balzanelli, allora entriamo nel vivo delle spiegazioni di come si praticano queste manovre salvavita, lo ripetiamo per chi non ci avesse seguito nelle puntate precedenti. Partiamo appunto dal massaggio cardiaco, che è quello di cui abbiamo parlato finora.
4: Innanzitutto è necessario essere consapevoli di quando va iniziato un massaggio cardiaco. Ogni qualvolta che qualcuno perde coscienza, si accascia e andandolo a chiamare, a scuoterlo, verifichiamo, come ha detto la collega, che non respira o presenta un respiro strano, a scatti, noi lo chiamiamo tecnicamente respiro agonico o gasping, bene, bisogna fare tre cose: chiamare la centrale operativa mettendo il telefono in viva voce. Punto 2, chiedere a qualcuno di prendere un defibrillatore. Ricordo che in Italia l'8% solamente degli astanti utilizza un defibrillatore, anche perché ce ne sono pochi, ne dobbiamo mettere di più. Ecco perché peraltro ci stiamo ponendo il problema di portarli con i droni. Punto terzo, due mani sul torace. La dottoressa ha precisato il carpo della mano. Non deve essere posizionata tutta la mano. La base del palmo, che sarebbe questa. Le dita devono essere sollevate, intrecciate. Le braccia devono essere avvicinate, estese. Poi bisogna sporgersi in avanti, in modo tale che le braccia siano perpendicolari rispetto al piano di compressione per poter comprimere il cuore pienamente. Anche qui il concetto è stato annunciato dalla collega. Hard and fast, dicono le linee guida. Bisogna spingere in basso. Dopo aver posizionato il carpo della mano, la base del palmo, al centro del torace, spingere. Bisogna fare non una carezzina. Noi abbiamo una parola un po' che ci confonde, massaggio. Noi quando parliamo di massaggiare abbiamo evidentemente un altro concetto che non è certamente quello più appropriato, che la scienza denomina compressioni toraciche. Sono profonde, cioè scendere 5-6 centimetri vuol dire necessariamente spingere profondamente e velocemente, 100-120 al minuto, sono quasi due compressioni al secondo. Quindi allora noi dobbiamo fondamentalmente comprimere ininterrottamente, perché si è dimostrato, questa è una regola che vale per gli assanti, perché coloro i quali sono addestrati e gli operatori sanitari nelle nuove linee guida internazionali devono alternare 30 compressioni a due insufflazioni, quindi alle manovre della respirazione artificiale, ma la popolazione è mallevata da questo punto di vista, perché si è dimostrato che comprimendo e rilasciando il torace si produce anche una ventilazione minima, davvero minima, ma che può in qualche modo fare la differenza in queste situazioni così drammatiche. Si chiama compressions only, quindi un massaggio cardiaco fatto solo di compressioni toraciche, che garantiscono non solo lo spostamento fisico del sangue, ma anche l'ossigenazione minimale. Quindi se qualcuno non è cosciente e non respira o non respira normalmente, bisogna allertare il 118 mettendo il telefono in viva voce, chiedere un defibrillatore, comprimere il torace, fare le compressioni ininterrotte del torace, profonde e veloci, 5-6 cm di profondità, 100-120 al minuto della frequenza. Quando poi arriva il defibrillatore, bisogna utilizzarlo e non aver paura, perché il 118 ti guida. Il concetto chiave è che nessuno è solo, nessuno è abbandonato a se stesso, perché, come ha detto Rita Lazzaro, la centrale operativa ti segue passo passo e non ti molla mai. Nessun cittadino italiano è solo, nessun cittadino del mondo è solo, tutte le centrali operative d'Italia e del mondo intero sono lì con te. Il sistema sanitario ti prende per mano, ti guida, ti aiuta. Bisogna affidarsi e farsi guidare. Nessuno può dire in quel momento: non ho fatto il corso, non sono preparato. Per carità, i corsi vanno fatti, però anche in quel caso nessuno è lasciato a se stesso, abbandonato dalle istituzioni. E quando arriva il defibrillatore non bisogna avere paura. Un aspetto importante è vincere la paura. Spesso, ancora oggi, continuano a dirmi: ma io ho paura che schiacciando quel pulsante posso erogare una scarica elettrica, quando questa scarica elettrica non deve essere erogata. Vi assicuro che questa paura non ha motivo di esistere, perché se la scarica elettrica non è indicata, il defibrillatore non funzionerà mai, non erogherà mai quella scarica, se noi per errore andiamo a schiacciare il pulsante. Il defibrillatore decide lui se la scarica va erogata e te lo dice. E se fondamentalmente la scarica non è erogata e noi per errore andassimo a schiacciare il pulsante, non succederebbe assolutamente niente, perché la macchina si rifiuta di risponderti, perché quella scarica non deve essere erogata. Ma dirò di più: oggi arrivano i defibrillatori automatici, pienamente automatici, che prevedono il fatto che la scarica venga erogata in totale autonomia del defibrillatore, il quale chiederà gentilmente di allontanarsi. Dopo aver posizionato gli elettrodi sul torace, mettendone uno sotto la clavicola di destra, parallelamente, noi diciamo la linea marginosternale destra, la linea che è tangenziale rispetto all'emilato destro dello sterno, e l'altro nella profondità del cavo ascellare di sinistra, e aver connesso questi elettrodi con il connettore nel rispettivo vano d'alloggio del defibrillatore, anche se alcuni defibrillatori oggi hanno gli elettrodi già precollegati rispetto alla macchina. Bene, una volta che il defibrillatore avverte che c'è il contatto, farà un'analisi noi dobbiamo allontanarci e il defibrillatore automatico, se decide di erogare la scarica, ti informa: sto erogando la scarica, allontanatevi tutti, e la eroga lui. Quindi stanno arrivando dei

0: defibrillatori, anche molto piccoli, automatici, che ci privano della paura di dover erogare, di dover schiacciare quel pulsante, di quella tensione emotiva, perché fanno tutto loro. E allora noi dobbiamo promuovere una cultura della defibrillazione precoce, perché dopo quella benedetta scarica, ricominciando le compressioni del torace, se quella scarica avrà funzionato, vedremo che il soggetto si muove, tossisce, riprende a respirare. Se quella scarica non ha funzionato e noi continuiamo a comprimere sul torace, andremo avanti guidati dal defibrillatore e dal 118 che ascolta. Ogni 2 minuti, se il paziente non abbia ripreso segni di circolo, ripeto, si muove, tossisce o quant'altro, bene, il defibrillatore riprenderà l'analisi e ti dirà dopo 2 minuti, ogni 2 minuti, rifacendo l'analisi, allontanatevi. Se vede che è necessario erogare la scarica, il defibrillatore erogherà la scarica laddove automatico. Il semiautomatico dovremo farlo noi. Si dirà la scarica indicata, dovremo mandare tutti via. Noi la chiamiamo filastrocca di sicurezza, diciamo tecnicamente via io, via voi, via tutti. Schiacciamo il pulsante controllando che nessuno in quel momento stia toccando il paziente e quindi ricominciamo a comprimere. Se il paziente non dà segni di vita, riprendendo a respirare, tossendo, muovendosi, andremo avanti fino a quando arriva al 118. Quello che va creata quindi è un'alleanza terapeutica tra chi sta per morire, ha incominciato a morire, chi sta lì vicino, il 118 che con la centrale operativa ti sorveglia, il 118 che arriva con il mezzo di soccorso. Guardate questa catena che si viene a creare. Quindi è meraviglioso pensare che il soggetto in quelle condizioni non sia abbandonato a se stesso, perché l'astante deve prendersi cura di lui, la centrale operativa si prende cura di lui attraverso l'astante. Contemporaneamente la centrale operativa attiva un mezzo di soccorso che arriva lì in pochissimi minuti, quindi c'è una convergenza straordinaria che poi produce quelle notizie bellissime che noi spesso diamo. Ultimamente, gli ultimi arresti cardiaci li abbiamo presi, negli ultimi 10 giorni ne abbiamo ripresi due in provincia di Taranto. Io vorrei anche dire con orgoglio, come direttore del 118 di questa centrale operativa, di questo sistema di emergenza territoriale, che la media europea è 7,5, 7,5% dei soggetti rianimati con successo da un arresto cardiaco sul territorio e dimessi vivi dalle sedi ospedaliere, 7,5%. Taranto c'è all'8,23%.
1: Allora, continuiamo, dottore, con lei perché all'inizio del suo intervento ha parlato anche della necessità di velocizzare l'arrivo dei defibrillatori sul posto e ha accennato anche a una sperimentazione che è in corso, di cui abbiamo già parlato, ma la inviterei a riparlarcene, l'arrivo con i droni dei defibrillatori.
0: L'idea è quella di arrivare il prima possibile riducendo quello che tecnicamente si dice il TTD, che sta per Time to Defibrillation, cioè contrarre il più possibile il tempo che intercorre tra l'insorgenza di un arresto cardiaco e l'erogazione della scarica elettrica da parte di un defibrillatore, laddove la stessa sia indicata. Riduzione del Time to Defibrillation rappresenta l'obiettivo di SEWAM, Sanitary Emergency Urban Air Mobility, un progetto sperimentale di SIS 118 che prevede l'utilizzo dell'aerospazio come strumento di cardioprotezione della comunità e di supporto aereo alla rianimazione avanzata del paziente critico. Abbiamo immaginato una realtà negli anni a venire che non è fantascienza, perché queste cose nascono anche prima di SEWAM, devo dire, nel 2017-2018. Noi abbiamo iniziato a vedere una versione integrata un po' più complessa, perché pensiamo anche che i droni possano portare sangue, farmaci, emoderivati e tante altre cose utili alla rianimazione del paziente. Noi immaginiamo una realtà nell'ambito della quale, quando è necessario fare molto presto, prima che arrivi il mezzo del 118, la centrale operativa potrebbe far decollare da punti strategici dei territori dei droni iperveloci in grado di portare sugli scenari, intanto di arresto cardiaco improvviso, un defibrillatore calandolo dall'alto agli astanti perché possano utilizzarlo. Abbiamo fatto 5 test, anzi 6 test di volo, l'ultimo è stato a Rosciano ai primi del 2026 in Abruzzo, 5 test nel 2025 e uno nel 2026. Dove su diverse distanze, anche interessanti, pensate che Rosciano erano 4 km e mezzo circa di distanza, bene, il defibrillatore è arrivato sempre molto prima dell'ambulanza.

0: si sono sfidati partendo contemporaneamente su uno scenario simulato di arresto cardiaco, drone e ambulanza, e il drone arriva molto tempo prima. Ora, una scarica elettrica erogata laddove indicata un minuto prima, solo un minuto, pensate, prima, in un soggetto in arresto cardiaco in fibrillazione ventricolare, riduce le possibilità che questo soggetto possa morire del 10%, o viceversa, se la leggiamo in positivo, aumenta le possibilità che questo soggetto possa vivere del 10%. Se la scarica elettrica viene erogata 2 minuti prima, le chance di sopravvivenza di questo soggetto, se la scarica elettrica è indicata, aumentano di circa il 20%, che è tantissimo. Se arriva 3 minuti prima, aumentano del 30%. Noi abbiamo fatto ad Altomonte un test di volo nell'ambito del quale abbiamo immaginato un arresto cardiaco nella piazza della Misericordia di Altomonte, e la postazione del 118 più vicina, che normalmente avrebbe dovuto raggiungere quel paziente, si trova all'Ungro, che sta a 12 km di distanza. 12 km. Sono partiti dall'Ungro contemporaneamente il drone
1: L'ambulanza.
0: e col defibrillatore e l'ambulanza del 118 per vedere chi arrivava prima. Ora, la strada di questi 12 km è tortuosa in Calabria, tra Lungro e Altomonte. Il drone invece doveva attraverso la valle andare direttamente in linea d'aria. Il drone è arrivato in 3 minuti, pensate, e l'ambulanza è arrivata in 11 minuti, 12 correndo tantissimo. Volete immaginare che cosa significa erogare la scarica elettrica di un defibrillatore con 8
1: 8
0: minuti
1: minuti prima.
0: circa di anticipo? Significa praticamente la differenza tra la vita e la morte. Ora, noi dobbiamo ringraziare intanto l'ENAC, l'ENAV, i partner tecnici che sono di Flight e UrbanVoo, che supportano questa sperimentazione, i test di volo che stiamo predisponendo. Il prossimo torneremo in Calabria, perché fondamentalmente stiamo dando vita, come società italiana Sistema 118, ad una nuova era del soccorso attraverso la cardioprotezione aerea, e riteniamo che, nonostante le difficoltà legislative, che sono ancora rilevantissime, perché tutto questo si sta verificando sotto forma di situazioni che beneficiano di permessi e autorizzazioni ultra speciali, perché oggi la legislazione vigente non permette assolutamente ai droni di fare tutto questo. Bene, noi riteniamo che presentando al governo italiano e alla comunità scientifica nazionale ed internazionale le risultanze di quelle che verranno dalla massa critica di dati che proporremo e di tutti i tipi di scenari che stiamo mettendo a considerare, bene, riteniamo che daremo un impulso importante per un cambio della legislazione a livello nazionale ed europeo, perché immaginiamo che si possano creare quindi dei droni di Stato. Vi do un'anticipazione: proporremo a breve alla Regione Abruzzo. Perché la Regione Abruzzo? Perché la Regione Abruzzo è beneficiaria di un corridoio speciale che era stato dedicato, privo di qualunque vincolo autorizzativo per voli liberi anche sulle aree urbane, per i trasporti dei pacchi con Amazon. Io infatti lo chiamo corridoio ex Amazon, perché Amazon, dopo che si era determinato da parte dello Stato italiano il percorso autorizzativo che in qualche maniera garantiva che una determinata striscia di territorio dell'Abruzzo fosse esente da qualunque vincolo per i voli dei droni, Amazon ha deciso di non lasciare l'Italia, è andata via. Quindi noi abbiamo un corridoio ex Amazon, chiamiamolo così, in cui sono rimaste quelle autorizzazioni free. E di fatto però non si è fatto più
1: Non si è più
0: niente. Allora
1: fatto.
0: noi chiederemo alla Regione Abruzzo, stiamo presentando un progetto, di sperimentare SEWAM, non su scenari simulati di arresto cardiaco, ma proprio perché lì non ci sono più vincoli normativi, o meglio, è chiaro, con una supervisione di ENAC certamente attivata, di sperimentare SEWAM sugli arresti cardiaci reali. E questa è una proposta che faremo entro i prossimi 2 mesi.
1: Dottoressa Lazzaro, quanto è facile oggi trovare un defibrillatore?
2: Allora, per quanto riguarda la diffusione dei defibrillatori, ovviamente anche per via appunto abbiamo parlato della legge Mulè del 2021 e dei decreti attuativi del 16 marzo 2023, ovviamente piano piano stanno aumentando. C'è da dire pure che in realtà molti acquistano il defibrillatore, ci segnalano anche la presenza dei defibrillatori stessi come è previsto dalla legge e li mettono a disposizione nelle strutture nelle quali sono obbligati.

0: quindi luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti, ma anche palestre, in realtà questo era già precedente con la legge Balduzzi, altre strutture pubbliche. Ce ne sono ovviamente via via di più, però ancora la legge non è stata attuata a pieno, considerato che proprio le leggi che ho appena citato prevederebbero addirittura l'istituzione diffusa e capillare dei public access defibrillation, quindi dei cosiddetti PAD. Noi li ritroviamo, però c'è da dire che ancora c'è un po' di carenza, nel senso che i defibrillatori, una volta acquistati, vanno comunque controllati e quindi dobbiamo essere certi che siano funzionanti, che quindi le batterie siano cariche, che le piastre, che sarebbero gli elettrodi da defibrillazione, sono delle piastre adesive, abbiano o non siano scadute, perché altrimenti si rischia che queste non siano più ben funzionanti, non più aderenti, perché magari la colla si rovina. Certamente comunque, ripeto, gradualmente si auspica che diventi effettivamente strutturale e organizzata, che quindi la legge poi alla fine venga attuata appieno, però gradualmente c'è un piccolo incremento, ripeto, li troviamo, ci sono in più strutture, abbiamo avuto l'esperienza con alcune strutture, diciamo anche dei locali pubblici, diciamo privati tra virgolette, ma di pubblico accesso, sono presenti e stiamo avendo riscontro. È vero pure che ancora la strada da percorrere ce n'è, e quindi si auspica che diventi obiettivamente più capillare, proprio per poter dare veramente l'opportunità a tutti coloro i quali dovessero essere colti dall'arresto cardiaco improvviso di dare una chance in più, quella chance di cui parlava il dottor Balzanelli poc'anzi.
1: Avvocato Lamanna, a proposito della legge Mulè, ancora del 2021, ci sono già dei dati che parlano di un legame tra questa legge e la riduzione della mortalità da arresto cardiaco?
2: Sì, la legge Mulè è sicuramente un presidio, possiamo chiamare salvavita, un lasciacondotto per quelle che poi dovrebbero essere delle leggi attuative parallele, perché è come dare, faccio un riferimento concreto, una Ferrari a chi non ha una patente specifica, perché nel momento in cui io vado a incentivare la dotazione di un defibrillatore anche nei luoghi privati, perché sostanzialmente la finalità del legislatore della Mulè è proprio questa, ma non vado poi a insegnare quello che può essere un primo approccio salvavita con un defibrillatore, il dottor Balzanelli, il presidente, e la dottoressa hanno evidenziato, voglio dire, in modo corretto l'uso, l'approccio con questo strumento e come vanificare la portata di una legge. Quindi si è fatto qualcosa in termini di dotazione nei luoghi pubblici, nei luoghi privati ancora la percentuale è molto bassa e l'insidia, come ho detto prima, è dietro l'angolo. Occorrerebbe però far qualcosa per insegnare, qualcosa che ancora in Italia probabilmente non ha raggiunto quegli standard soddisfacenti per quello che ci ha detto il Presidente, il Dottor Balzanelli. Quindi io credo che a corredo di questa legge importantissima, che oramai è alla soglia dei 5 anni, vada effettivamente incentivato attraverso norme attuative specifiche anche l'insegnamento di questo strumento, perché se è vero che l'omissione di soccorso si realizza di fronte a una indifferenza più assoluta, che sarebbe sufficiente per scongiurare una responsabilità penale anche una telefonata al 118, beh, io credo che questo possa evitare una responsabilità penale, ma non invece il salvataggio di una vita. Quindi speriamo che questo messaggio, soprattutto nostro, possa arrivare a chi di dovere, perché venga incentivato, ed è questa la finalità di una emittente televisiva, perché venga incentivata una legge che colmi quella che oggi secondo noi è ancora una carenza organizzativa.
1: Guardiamo adesso insieme l'intervento della dottoressa Carla Aromatario, anestesista, rianimatore pediatrico e anche referente nazionale della SIS 118 per le emergenze pediatriche. Ci parla di come si effettua la rianimazione cardiopolmonare nel bambino e nell'allattante.
3: La gestione dell'arresto cardiaco nel paziente pediatrico si articola su questi tre punti: riconoscimento dell'arresto cardiaco, corretta attivazione del sistema dell'emergenza, conoscenza delle modalità di esecuzione del massaggio cardiaco. Come faccio io a rendermi conto che un bambino è in arresto? Valuterò l'assenza alla stimolazione verbale e tattile. Per stimolo tattile, per un bambino per un lattante, quindi un bambino di età inferiore a un anno, si può intendere picchiettare la pianta del piede; per un bambino più grandicello, l'afferramento delle spalle e lo scuotimento. Valutazione della funzione respiratoria: osservo in particolare il torace ma anche l'addome, e se questi risultano immobili il bambino non sta respirando. Una volta che io ho definito lo stato di arresto del piccolo paziente, procedo come segue: chiamare i numeri di pronto intervento 112 o 118, mantenendo il telefono in viva voce in maniera tale da poter recepire e quindi mettere in atto le cosiddette istruzioni preavviso che la centrale operativa ci fornisce al momento della telefonata. E chiedere un defibrillatore e procedere con il massaggio cardiaco. Due tecniche ci sono per eseguire il massaggio cardiaco. La prima a due mani, quindi due mani a circondare il torace del bambino, ponendo i pollici sulla parte inferiore dello sterno, oppure a una mano, ponendo la base del palmo della mano con le dita tenute sollevate sulla parte inferiore dello sterno. E secondo queste due modalità noi andremo a comprimere il torace con una frequenza di circa 100-120 compressioni al minuto, e in maniera tale da determinare una riduzione del diametro del torace di 4 cm circa nel lattante e di circa 5 cm nel bambino più grandicello, diciamo una riduzione di un terzo del diametro totale. Per quanto tempo io devo portare avanti il massaggio cardiaco? Queste manovre saranno protratte fin tanto che il bambino non avrà recuperato la tosse o la funzione respiratoria, e una volta che io avrò accertato che il bambino sta respirando lo porrò in posizione di sicurezza, quindi in decubito laterale. Laddove ciò non dovesse accadere, è indicato protrarre il massaggio cardiaco fino all'arrivo del 118.
1: Dottor Balzanelli, chiuderei per il momento il capitolo riguardante l'arresto cardiaco per focalizzarci sulle altre manovre salvavita a cui abbiamo accennato all'inizio, ovvero la disostruzione delle vie aeree, poi approfondiremo anche il contrasto dell'emorragia.
4: Allora, bisogna anche qui cogliere il momento opportuno. I greci lo chiamavano kairos, il momento opportuno. Fare le cose quando devono essere fatte, però per farle bisogna riconoscere che cosa si sta verificando in quel momento. Quando qualcuno sta mangiando, o ci viene riferito che stava mangiando, perché non sempre tu assisti direttamente a questo evento, e dovesse succedere che questa persona improvvisamente mette le mani alla gola e di fatto non può parlare, non può tossire, sgrana gli occhi e ha difficoltà a respirare diventando cianotica contemporaneamente, cioè cambia il colorito della cute, diventa grigio, scuro, violaceo, vuol dire che questa persona è in pericolo di vita imminente, vuol dire che bisogna intervenire immediatamente con una manovra, dire a qualcuno di chiamare il 118, quella manovra va fatta subito perché dopo pochi secondi questa persona perderà coscienza e dopo qualche minuto andrà in arresto cardiaco. Bisogna fare quindi le manovre di disostruzione che sono finalizzate a determinare un aumento improvviso della pressione a livello del torace, che può favorire e spesso favorisce la mobilizzazione di questo corpo estraneo, perché producono queste manovre che adesso vi spiego, una specie di tosse artificiale. Quindi richiamo ancora il momento opportuno. Il soggetto improvvisamente mette le mani alla gola, si chiama segno universale di soffocamento. e quindi non può tossire, non può parlare, diventa cianotico, ha difficoltà respiratoria. Occorre intervenire immediatamente. Ora, le nuove linee guida prevedono che si diano 5 colpi tra le scapole posteriori, date sempre con la base del palmo della mano, dietro alla colonna vertebrale. A questi devono seguire 5 compressioni addominali, la cosiddetta manovra di Heimlich. Si posiziona un pugno al centro dell'addome, più o meno al centro di una linea che unisce l'ombelico

in basso col processo xifoideo dello sterno, cioè la parte inferiore dello sterno al centro. L'altra mano deve avvolgere circonferenzialmente il tronco e posizionarsi a livello del polso. E bisogna comprimere in modo secco, netto, con un vettore che va dal basso verso l'alto, quindi obliquo dal basso verso l'alto e dall'avanti all'indietro.

0: perché si abbia una valutazione visiva dell'efficacia. Sono colpi importanti, si alternano queste, quindi 5 compressioni a 5 compressioni addominali. È necessario essere repentini, immediati, non avere esitazioni e anche qui non fare delle carazzine. Ecco perché la formazione in questi casi è importante e oggi sono disponibili anche manichini dedicati che determinano anche la visualizzazione in tempo reale dei parametri di efficacia secondo i quali questa manovra viene effettuata. Mentre per il controllo delle emorragie esterne c'è la compressione diretta. Va bene anche una mano, non si ha tante volte il tempo in quelle situazioni drammatiche di mettere i guanti. Anche se stiamo pensando, ultimamente ci siamo visti con il Ministero dei Trasporti e l'Autorità Nazionale di Regolazione dei Trasporti al Campidoglio a Roma e abbiamo pensato alla necessità di addestrare i conducenti dei mezzi pubblici dello Stato affinché diventino esperti in manovre salvavita, a partire dalla BLSD, quindi dalla rianimazione cardiopolmonare, dalla defibrillazione precoce semiautomatica, ma anche sulle altre tecniche di primo soccorso. Pensiamo a un kit del primo soccorso da mettere a bordo di un mezzo pubblico, pensiamo domani anche nelle automobili da mettere. Bene, ci vorrebbero i guanti, ma se non ci sono si mette la mano. Direttamente si può prendere un indumento, si può prendere una sciarpa, una camicia, qualunque cosa, ripiegarla, metterla sopra la fonte emorragica, la porta, la breccia emorragica e quindi metterci una mano sopra. Questa è la compressione diretta. Però è possibile anche confezionare quello che si chiama la tecnica del laccio emostatico arterioso. Noi abbiamo come realtà dedicata al soccorso i tourniquet, che sono i lacci emostatici arteriosi, che non sono come i lacci che noi immaginiamo, quelli di gomma per le iniezioni endovenose. Sono diversi, si stringono e fondamentalmente vengono posizionati a monte delle ferite dalle quali provengono emorragie pericolosissime che si evidenziano perché il sangue esce a fiotti, è rosso e quindi è pulsante. Sono emorragie maggiori, queste hanno le caratteristiche di un'emorragia arteriosa, quelle che ho descritto, possono uccidere in pochissimi minuti. Allora bisogna stringere a monte. E anche questo si può fare confezionando una medicazione di emergenza attraverso anche la manica di una camicia arrotolata e si stringe. E nel nodo si può mettere una penna, un bastoncino, qualunque cosa e girarlo e questo determina quasi spesso, quasi sempre, una riduzione perlomeno significativa del sanguinamento. Quindi compressione diretta, laccio emostatico arterioso, la tecnica dell'laccio emostatico arterioso, anche il sollevamento dell'arto in posizione antigravitaria. È utile da questo punto di vista sollevare l'arto, perché un arto in basso per gravità il sangue tende a uscire molto più che se viene posizionato, per esempio, in posizione antigravitaria. La compressione diretta, ci sono anche dei punti di compressione che devono essere utilizzati. Per esempio, in uno squarcio che si venga a determinare a livello della coscia, per esempio. Noi abbiamo visto dei soggetti che sono deceduti perché, per esempio, si erano prodotti delle ferite che poi si sono dimostrate mortali perché hanno inciso l'arteria femorale, con delle motoseghe, quindi negli ambienti di lavoro. Si può prendere un pugno e si può mettere direttamente al centro dell'inguine in modo tale da bloccare il sangue che in qualche maniera va ad irrorare l'arteria femorale. Quindi si chiama, questa è una tecnica di compressione del polso arterioso prossimale, cioè rispetto alla sede dalla quale il sangue poi fuoriesce. Per esempio, se ci fosse un'emorragia importante a livello del braccio che non si sia riusciti a controllare, il pugno si può mettere nell'ascella, direttamente nel cavo ascellare per tentare di bloccarla. E anche qui SIS 118 è impegnata già nel mondo della scuola con tutti i decreti attuativi ai quali abbiamo fatto riferimento, con quella didattica che abbiamo realizzato per la scuola italiana, però è impegnata a realizzare per la società civile un corso dedicato per laici, per non addetti ai lavori, di controllo delle emorragie esterne che farà il pari con quelli già esistenti per la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione precoce.
1: Dottoressa Lazzaro, appunto, il dottor Balzanelli adesso ci ha parlato della necessità appunto di entrare nelle scuole, nelle istituzioni, fare rete. Dunque, questo è quanto abbiamo ripetuto fin dalla

0: prima puntata di Salviamoci la Vita. Oggi quanto si fa rete tra istituzioni, scuole, sanità?
1: Allora, oggi si cerca, noi siamo stati sempre in prima linea riguardo, tant'è vero che quando ci sono, nel 2018 facciamo la sperimentazione proprio sulla possibilità di introdurre tutte le manovre salvavita e tutte le istruzioni, diciamo, pre-arrivo nelle scuole, e lì veramente abbiamo sperimentato molto di più di quello che avremmo dovuto, nel senso che abbiamo cercato già allora di diffondere capillarmente nelle scuole questo tipo di manovre di soccorso, e dando naturalmente un peso specifico a seconda dei nostri discenti, quindi a seconda di coloro i quali era rivolto questo tipo di istruzione. Siamo partiti veramente dalla scuola dell'infanzia, passando per la primaria, la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado. Attualmente in realtà lo sforzo è stato profuso tanto inizialmente, ma ci rendiamo conto che se non c'è un'organizzazione tale da poter predisporre quindi del personale dedicato che si possa appunto ampiamente dedicare proprio a questo tipo di lezioni, noi non riusciamo ad essere presenti sempre costanti. È vero pure che tendenzialmente organizziamo come centrale operativa delle giornate dedicate alla popolazione in luoghi di aggregazione, in modo tale da poter dare almeno parzialmente questo tipo di insegnamenti al personale laico. Le istituzioni ancora, diciamo che andiamo a singhiozzo, ci sono alcune scuole che sono estremamente sensibili e che organizzano più di frequente questo tipo di percorsi, altre che ancora magari non sappiamo se per motivi di organizzativi interni ovviamente, che ancora non hanno appunto predisposto questi percorsi per i propri alunni, per i propri docenti. Perché anche i docenti ovviamente devono avere una formazione a riguardo, di quelle è obbligatoria perché comunque c'è l'8108 che dovrebbe appunto prevedere che il personale sia formato a riguardo.
0: Dottor Balzanelli, siamo ai saluti finali, so che lei voleva fare dei ringraziamenti prima di salutarci.
2: Sì, io sono davvero così felice di presentare la mia gratitudine più profonda. Ho diversi ringraziamenti da fare. Io ringrazio intanto l'editore di Studio 100, Gianni Semeraro, per aver consentito di realizzare questa splendida trasmissione che rappresenta veramente un gioiello a livello nazionale, perché ha posto a considerare dei temi di rilevantissima importanza per ciò che riguarda la tutela della vita di ciascuno di noi laddove la stessa viene messa in pericolo da un momento all'altro, quindi un altissimo valore morale, sociale, oltre che tecnico, scientifico, sanitario. E quindi grazie Studio 100, con tutto lo staff di Studio 100 che ha seguito questa trasmissione con passione ed dedizione, a partire proprio dalla conduttrice, quindi a partire da te, e da tutti i tecnici che hanno lavorato per renderla quanto mai perfetta in tutte le sue connotazioni. Poi io devo ringraziare la Società Italiana Sistema 118, di cui mi onoro essere il Presidente nazionale, tutti gli opinion leader che sono intervenuti e anche tutte le autorità istituzionali che noi abbiamo coinvolto in queste 13 puntate. La SIS 118 è una realtà meravigliosa che sta portando risultanze sul piano del raggiungimento dei traguardi di civiltà, quelli seri, quelli veri, quelli che fanno la differenza, quelli che davvero migliorano la vita delle persone. E quindi grazie SIS 118. Io ringrazio l'azienda ASL Taranto ed in particolare il nostro commissario straordinario Gregorio Colacicco, di cui vi porto anche i saluti perché quest'oggi non è potuto venire. Perché ha sempre, da quando ci siamo conosciuti il 1 aprile del 2001, seguito con me la costruzione del sistema 118 della provincia di Taranto, e incessantemente ha contribuito in modo determinante ad incoraggiare tante nostre iniziative che poi hanno avuto delle ricadute importanti di qualità non solo su questo nostro territorio ma anche a livello nazionale. Pensate alla raccolta di firme che ha prodotto una legge dello Stato. Io devo ringraziare il sistema di emergenza territoriale 118 di questa provincia di cui sono il direttore, tutti i colleghi della centrale operativa, medici, infermieri, tecnici, tutti gli operatori del 718, delle 29 postazioni mobili, delle 6 automediche, dei 3 punti di primo intervento, quindi medici, infermieri, autisti, soccorritori, perché noi siamo quello che la squadra fa, noi realizziamo quello che in gruppo si realizza. La medicina di emergenza è una storia straordinaria di una squadra e non solo di un gruppo, di una squadra organizzata, finalizzata. E permettetemi di ringraziare Fabrizio Lamanna, che rappresenta, oltre che un mio fraterno e carissimo amico, un punto di riferimento per tutte le problematiche medico-legali del soccorso che lui magistralmente governa nella sua ottica professionale e che lo vedono protagonista anche di difese importanti, perché siamo davvero tanto esposti a conflitti e a problematiche di carattere legale, non fosse altro perché viviamo e operiamo in condizioni difficilissime e tante volte anche non dotati di quei mezzi che ci sono realmente necessari. Quindi gratitudine profonda, ringrazio anche tutti i telespettatori che ci hanno seguito. Rimaniamo come SIS 118 a piena disposizione per iniziative, dibattiti, approfondimenti della società civile. La nostra missione è semplicissima: salvare vite umane e in qualche modo, grazie a tutti.
0: Grazie a lei, dottore, grazie all'avvocato Fabrizio Lamanna e grazie alla nostra ospite di oggi, Rita, dottoressa Rita Lazzaro. Grazie anche da parte mia a tutti i nostri telespettatori per averci seguito. Arrivederci.

0: cose che accadevano nel Medioevo del giornalismo, quando un cronista, per fare quel colpo, era disposto a tutto, escluso l'omicidio. In ogni modo, in questo film non troverete alcuna rassomiglianza con gli uomini e le donne della stampa di oggi. Pronti? C'era una volta...
1: Dov'è il resto di questo articolo?
2: Morning Post, Morning Post. Sì, cronaca.
3: Sì, va bene, un attimo per favore.
4: Se mi cercano sono giù in tribunale. Ehi, aspettami,
2: attende
4: Jack.
2: Linea, grazie.
3: Sì, ecco, sì. Tenne in linea.
2: Te lo passo subito.
3: Morning Post.
2: Sì, può parlare, grazie.
3: Farò in un attimo, prego.
2: Pronto?
1: Salve, Hilde.
3: Oh, salve, Skinny. Ciao, Ruth. Ciao, Maisie.
5: Ciao.
3: Salve, Hilde. Beh, voi come state? In ufficio il re dei re?
5: Certo che c'è.
2: Ma è di cattivo modo.
5: Gli avranno rubato i gioielli della corona.
2: Vuoi che ti annunciamo?
3: No, mi arrangio da sola. È meglio che aspetti qui, Bruce. Ci metterò 10 minuti.
6: Anche 10 minuti sono troppi, lontano da te.
3: Che cosa hai detto, Carl?
6: Eh? Va bene.
3: Ripeti.
6: Oh.
3: Su, coraggio.
6: Ho detto che anche 10 minuti lontano da te sono troppi per me.
3: Questo l'avevo già capito, ma siccome mi piace te l'ho fatto ripetere. Ci godo a farmi viziare un po', e quel signore dal quale vado mi viziava pochissimo.
6: Vorrei potergli dare una lezione. Non vuoi che venga con
3: no,
6: te?
3: No, non c'è bisogno.
6: Se si mette male io sono qui, eh?
3: Allora verrò a chiamare soccorso.
7: Oh, salve, Tim. Come
1: salve,
7: va?
1: Hilde.
7: Ciao,
1: bene.
7: Hilde. Salve.
8: Ciao, Hilde.
2: Salve.
7: Ah, oh, salve. Come va oggi l'oroscopo per il toro?
5: Ottimo, prevede fortuna in amore.
7: Molto bene.
1: Auguri, Hilde.
7: Altrettanto. Ciao, Frank.
1: Ciao.
7: Mildred, sempre in gamba?
9: E la carta.
10: Un po' più sul mento.
11: E cosa c'è?
7: C'è la tua ex moglie, vuoi vederla?
11: Oh! Ciao, cara.
7: Ciao, Walter.
10: Salve, Hilde.
7: Oh, ciao, Louie. Come vanno i tuoi incontri di poker?
10: Ci ho rinunciato. Ora faccio i solitari. Mi conviene.
12: Ehi, Walter.
11: Ho da fare.
7: Oh, salve, ciao.

0: Sta a sentire.
1: Che c'è, ho freddo.
0: Guarda che il governatore non ha firmato il rinvio.
1: Cosa?
0: E domattina William Screpa ci fa fessi tutti quanti. Allora che facciamo?
1: Telefono al governatore.
0: È impossibile.
1: E perché?
0: Perché è andato fuori a pesca.
1: E dove diavolo può essere andato a pesca?
0: Oh, è facile. O sull'Atlantico o sul Pacifico.
1: E allora fa quello che ti ho detto.
0: Oh, già.
1: Chiamala al telefono.
0: E cosa devo dirgli?
2: Buono, Duffy, sta pensando.
1: Digli che se firma il rinvio lo appoggeremo per le prossime elezioni al Senato.
0: Cosa?
1: Certo, lo appoggeremo e gli regaleremo anche una canna da
0: pesca. Ma non è possibile.
1: E perché no?
0: Perché il nostro giornale da più di 20 anni è un giornale democratico.
1: Benissimo, dopo aver ottenuto il rinvio vuol dire che ritorneremo democratici.
0: Oh, Walter, senti.
1: Ah, ricorda il personale che il Morning Post si aspetta che tutti facciano
0: d'accordo,
1: il loro dovere.
0: D'accordo.
3: Fuori anche tu a prendere aria.
4: Ok, capo.
2: Vedo che sfoggi la solita grinta.
1: È la prima volta che mi giostro un governatore. E cosa posso fare per te?
2: Ti dispiace se mi metto a sedere?
1: C'è sempre stata la lampada alla finestra per te. Qua?
2: Sono già saltata da quella finestra tanto tempo fa. Posso averne una anch'io? Grazie. E un fiammifero. Grazie.
1: Bene, bene. Quanto tempo è?
2: Quanto tempo è cosa?
1: Andiamo, lo sai. Quanto tempo è che non ci vediamo noi due?
2: Oh, fammi pensare un attimo. 6 settimane a Reno, poi le Bermude, 4 mesi circa, direi. Eppure mi sembra ieri.
1: Forse era ieri, Hilde. Di un po', ti sono mai comparso in sogno?
2: No, no, non funziona più. Non mi riconosceresti per come sono cambiata.
1: Oh, sì, invece. Ti riconoscerai sempre, ovunque, in
2: sempre,
1: qualsiasi momento.
2: Ovunque? Ah, ti stai ripetendo, caro. Queste sono le parole della tua dichiarazione.
1: Noto che te le ricordi ancora.
2: Ma certo, è perché me le ricordavo che ho divorziato.
1: Questo non te lo perdonerò mai.
2: Questo che?
1: Il divorzio, mia cara. È una cosa che ti fa perdere la fiducia in te stesso. Ti dà la sensazione di essere superfluo.
2: Ah, per la verità, i divorzi servono proprio a questo.
1: Ah, tu hai un'idea all'antica del divorzio. Come se fosse eterno, fino a che morte non vi riunisca. Oggi però il divorzio non vuol dire più niente, Hilde. Sono due parole dette da un giudice distratto. Ma tra me e te c'è qualcosa che non potrà cambiare mai.
2: Beh, in fondo hai ragione, in un certo senso.
1: Certo che ho ragione.
2: Tu mi piaci, sì, questo è vero.
1: Oh, così va bene.
2: Vorrei che tu non fossi un lesto fan.
1: Senti, io... latino, immagino. Non approfittare della tua superiorità culturale.
2: Perché
1: altrimenti
2: avevi
1: io
2: promesso di non opporti al divorzio e poi invece hai fatto di tutto per ritardare e insabbiare la faccenda?
1: Le mie intenzioni erano buone, ma sai com'è. Non ti manca tanto l'acqua come quando il rubinetto è asciutto.
2: Un lumacone della tua specie che noleggia un aereo per scrivere in cielo. Hilde, pensaci bene e non dimenticare mai il tuo dolce Walt. Anche il giudice corse alla finestra a vedere cosa succedeva.
1: Beh, non faccio per vantarmi, ma al momento mi sembrò un'idea più che eccellente. Dopotutto, ero un marito che non voleva veder distrutto il suo focolare
2: domestico.
1: Quale
2: focolare?
1: Ma come quale? Quello che ti avevo promesso, non te ne ricordi?
2: Ma come no? Per inaugurarlo dopo la luna di miele, vero? La luna di miele.
1: Non è colpa mia se proprio allora ci fu una tremenda frana in quella miniera. Io volevo passare la luna di miele con te, Hilde, te lo giuro.
2: No, tutto ciò che so è che invece di 2 settimane a Atlantic City con mio marito ho passato quasi 2 settimane in una miniera come cronista. Non vorrai negarlo, spero.
1: Negarlo? Ne sono orgoglioso. Abbiamo battuto tutti con quel servizio.
2: E anche se fosse, non mi ero certo sposata per questo. Oh, ma tanto a che serve? Senti un attimo. Quello che sono venuta qui a dirti è di smetterla di telefonarmi 12 volte al giorno e di mandarmi 20 telegrammi.
1: Vado forte quei telegrammi, vero? Lo dicono tutti quanti.
2: Vuoi ascoltare quello che devo dirti?
1: Lo so, non vale la pena di litigare. Sei tornata per lavorare qui con me al giornale. Vediamo poi che da buoni amici non funziona, ci risposiamo di nuovo.
2: Cosa? Come?
1: Certo, io non ti servo alcun rancore, tesoro.
2: Oh, Walter, sei un vero fenomeno, anche se detestabile. Ma vuoi stare un po' zitto fino a che ti ho detto quello che sono venuta
1: qui a
2: dirti?
1: Andiamo a mangiare qualcosa,
2: ho
1: che
2: già
1: ne dici?
2: Un impegno per il braccio.
1: Difficile?
2: Non posso disdirlo.
1: Ma sì, che
2: lasciami
1: puoi,
2: le braccia, vuoi mettermi le manette?
1: Calma.
2: Sta a sentire, caro Walter, tu non sei più mio marito e non sei più nemmeno il mio capo. E dimenticami per sempre.
1: Cosa diavolo vorresti dire?
2: Proprio quello che ho detto.
1: Che non ritornerai a lavorare al giornale?
2: Bravo, giusto, azzeccato in pieno, signor Barnes.
1: Hai un'offerta migliore.
2: Ma certo che ho un'offerta migliore.
1: E va bene, accetta pure, lavora per qualcun altro. Ecco qual è la tua gratitudine.
2: No, non
1: te lo dico io cos'eri quando sei venuta qui 5 anni fa. Una ragazzina diplomata in giornalismo con l'aria da bambolona.
2: Se non avevo quell'aria lì non mi assumevo.
1: È che mi era sembrata un'ottima idea poter avere in redazione una bella bambolona.
2: Ascolti,
1: io ho
2: Walter.
1: Fatto di te una grande cronista, che però non varrebbe la metà in un altro giornale, perché noi siamo un tandem. Tu hai bisogno di me e io ho bisogno di te.
2: Avanti,
1: e il giornale di tutti e due.
2: Signori.
1: Va bene, come vuoi.
2: Ascolta, Walter, ti prego. Il giornale dovrà arrangiarsi senza di me. E anche tu. Non ha funzionato, Walter.
1: Avrebbe funzionato se tu ti fossi accontentata di fare la cronista. Ma no, signore, tu hai voluto sposarmi e rovinare tutto.
2: Ah, perché? Così, eh? Io avrei chiesto la tua mano.
1: Praticamente sì, perché per 2 anni interi mi hai fatto gli occhioni languidi. Oh, Walter. E poi la sera in cui mi sono dichiarato, ero sbronzo. E se tu fossi stata una signora, non avresti fatto caso a quello che dicevo.
2: Villa!
1: Oh, no, non è più l'occhio di una volta, mi ravi meglio. Pronto? Sì, cosa? Sweeney? Cosa posso fare per te, Sweeney?
0: Ma... un momento, io non sono Sweeney, sono Daffy.
1: Sweeney, non puoi farmi una cosa simile, proprio oggi per giunta.
0: Ma si può sapere che cos'hai? Sei impazzito?
1: Per tutti i diavoli! Senti, Sweeney, non è il momento... E va bene se le cose stanno così, certo, se devi, devi.
2: Deve?
1: Ma guarda lì, capitano tutte a me. Sono 365 giorni all'anno, proprio oggi.
2: Cosa succede, Walter?
1: Sweeney.
2: Morto?
1: L'unico cronista del mio giornale che scrive da cristiano sceglie proprio oggi per avere un bambino.
2: Non l'avrà mica fatta apposta.
1: E che me ne importa? Doveva farmi servizio su El Williams e dov'è invece a passeggiare su e giù in ospedale. Ma dove è finito il senso del dovere, dico io?
2: Non puoi sostituirlo con un altro?
1: No, no. Non c'è nessuno alla sua altezza. Questa è la fine. A meno che tu... Hilde.
2: No.
1: Hilde, devi aiutarmi.
2: Walter,
1: questa è una situazione
2: di
1: emergenza. Fate tu, ho da fare!
2: Walter,
1: non puoi abbandonarmi,
2: prego,
1: così,
2: smettila.
1: Hilde. Questo ci riporterà ai bei tempi antichi, capisci?
2: Li conosco bene, in qualsiasi momento, ovunque,
1: lascia
2: eccetera.
1: Lascia perdere queste sciocchezze. Se non vuoi farlo per me, fallo almeno per il bene del giornale.
2: Vada retro, Satana.
1: Senti, non parliamo d'amore, ma di quattrini. Resta e avrai $25 in più la settimana.
2: Sta bene a sentire, brutto babbuino,
1: e
2: faccia di bronzo.
1: 35 non un soldo di
2: più. Insomma, mi vuoi ascoltare?
1: Porca miseria, ma quanto ti paga l'altro giornale?
2: Non c'è nessun altro giornale.
1: Ah, quando è così, niente aumento. Ma guarda un po' che roba. Tentare di ricattarmi mentre mi trovo con le spalle
2: bene,
1: al muro.
2: Allora ti voglio far
1: occupato.
2: Vedere una cosa. Da un po' un'occhiata. Vabbè, guarda cos'è questo. Un anello di fidanzamento.
1: Di fidanzamento?
2: Sì. Ho cercato di dirtelo subito, ma tu non hai voluto darmi ascolto. Voglio sposarmi, Walter, e rimanere lontana il più possibile da tutto questo. Cerca di capire.
1: Cosa?
2: Ne ho abbastanza.
1: Sposati pure, ma non riuscirai a stare lontana dal giornalismo.
2: No, e perché?
1: Perché so che cosa vorrebbe dire per te.
2: E cioè, sentiamo.
1: Che ne moriresti.
2: Va a raccontarla un'altra, caro Walter.
1: No, a te, perché sei una giornalista nell'anima.
2: Per questo lascio. D'ora in poi voglio essere solo una donna.
1: Dopo aver tradito.
2: Tradito che cosa? Vuoi dire?
1: Il tuo lavoro di giornalista, se ti interessa.
2: Di giornalista? Che cosa vuol dire? Origliare alle porte, correre dietro ai pompieri, svegliare la gente di notte per chiedergli che cosa pensa di Hitler o del delitto della sera prima. La sua memoria ormai tutta questa roba. Siamo solo un branco di disperati alla caccia di ignobili avvenimenti di cronaca nera da ammannire alle casalinghe e alle dattilografe. E tutto questo perché? È più che comprensibile che una voglia essere rispettabile e condurre una vita normale. Il punto è che ne ho abbastanza.
1: Dove hai conosciuto quell'uomo?
2: Bermude.
1: Ricco?
2: Oh, non secondo il tuo standard. Guadagna meno di $5,000 l'anno.
1: Che cosa fa?
2: È nelle assicurazioni.
1: Nelle assicurazioni?
2: Uh-huh. È un lavoro onesto e rispettabile, no?
1: Oh, certo che è onesto. È anche avventuroso e romantico. Senti, non ti ci vedo a nuotare in un mare di polizze, massimali, morti,
2: e
1: fortuni, catastrofi.
2: E io invece mi ci vedo, caro, e non mi disturba per niente. E poi lui lo dimentica il lavoro quando è con me.
1: Oh.
2: E inoltre poi non mi tratta come un animale, ma come una donna.
1: Ma guarda, davvero. Mm. E io come ti trattavo, come uno scimpanzé?
2: Io non so niente degli scimpanzé, ma so come è fatto lui. È dolce, gentile, comprensivo e mi darà una casa e dei bambini.
1: Vorrei sposarlo io, un uomo così. Come si chiama?
2: Ah, Baldwin, Bruce Baldwin.
1: Baldwin, ho conosciuto un Baldwin che faceva il ladro di cavalli, che sia lui.
2: No, non è lui l'uomo che sposerò domani.
1: Domani? Così in fretta?
2: Mm-hmm. Beh, ora finalmente ti ho detto quello che volevo dirti. E non ho nient'altro da aggiungere. Ti saluto, Walter.
1: Arrivederci, Hilde.
2: Spero che te la caverai.
1: Grazie. Hilde.
2: Mm?
1: Certo che sei riuscita a lasciarmi senza fiato. Senti, cara, ti auguro tutto quello che non ho potuto darti.
2: Grazie, Walter.
1: Il tuo fidanzato, eh? Mi dispiace di non averlo conosciuto prima. In fondo si tratta sempre dell'uomo che sposa mia moglie. Dov'è?
2: Oh, ha voluto venire ad accompagnarmi, è qui fuori.
1: Ah, posso conoscerlo?
2: No, no, Walter, tanto non servirebbe a niente.
1: Non avrai mica paura per caso.
2: Paura? Neanche per sogno.
1: E allora forza, andiamo a vedere la concorrenza. È in gamba come te?
2: Molto meglio.
1: Una coppia meravigliosa.
2: Come sei gentile.
1: Torno fra un'ora, Mildred.
2: Ok.
1: Oh, scusami, Hilde.

0: Suppongo che Bruce, come si chiama?
1: Baldwin.
0: Baldwin ti cede il passo sulle porte.
1: Certo, e si leva il cappello quando è con una signora.
0: Oh, scusami ancora.
1: E quando accompagna una signora l'aspetta.
0: Oh, allora quando è così?
1: Si accomoda.
0: Bene, si vede subito che mia moglie ha saputo scegliersi il marito giusto, molto lieto.
2: Deve esserci un errore, io sono già sposato.
0: Già sposato? Oh, dovevi dirmelo, Hilde. Le mie congratulazioni, signor Baldwin.
2: Ma guardi,
0: mi scusi molto,
2: sono...
0: ho da fare, può lasciare la sua carta da visita se vuole. E diceva,
3: signor Burns, guardi che si sta sbagliando.
0: Un'altra volta sono occupato col signor Baldwin e mi sta.
3: No, abbia pazienza, vuole ascoltarmi un attimo, per favore.
0: Ma insomma, che cosa vuole?
3: Sono io, Bruce Baldwin.
0: Ah, è lei Bruce Baldwin?
3: Sì.
0: E lui chi è?
3: Ah. Chi è lei?
2: Io mi chiamo Mark Davis.
0: Lei per caso ha a che fare con questa faccenda?
2: Per niente.
0: D'ora in poi allora non metta più il naso negli affari miei, intesi?
2: Eh?
0: E che non accada più, mi raccomando.
2: Ma io non avevo...
0: Signor Baldwin, mi dispiace molto per l'errore. Sono onoratissimo. Questo non c'entra. E Bruce, io pensavo... Non ti secca se ti do del tu, vero? Tanto siamo quasi parenti.
3: Assolutamente.
0: Vedi, mia moglie, cioè tua moglie, Hilde voglio dire... Io avevo capito, Hilde, che sposavi un uomo molto più vecchio di te.
1: E cos'è che ti ha fatto cadere in questo equivoco?
0: Oh, non ha importanza, mi rendo conto ora che non intendevi vecchio d'età. Porti sempre l'ombrello, Bruce?
3: Beh, sai, stamattina c'era qualche nuvola e anche le galosce, immagino.
0: Bravo, si deve sempre essere pronti per le emergenze.
1: Credo che sia meglio che andiamo, no?
0: Certo che è meglio che andiamo.
3: Andiamo dove?
0: Devo portarvi a pranzo con me.
3: Non gliel'hai detto, Hilde?
4: No, per niente.
0: Beh, si vede che voleva farti una sorpresa, allora. Dopo di te. Dopo di te, Hilde.
1: È tempo perso, Walter, è tutto inutile.
0: Ma no, non è niente, è un vero piacere.
1: Ehi là, salve, Rod.
5: Sono contento di rivederla.
1: E io altrettanto. Come vanno le cose?
5: Non mi lagno.
0: Io sì, invece, perché ho fame. Una bella porzione di arrosto.
3: Oh, scusa.
0: Dei contorni. Ecco, mettiti qui, Bruce, siediti.
5: Signorina?
1: Oh, prenderò anch'io l'arrosto.
5: Signore?
3: Lo stesso anche a me, grazie.
0: Ah, porta anche un po' di senape. Bene, bene, bene, bene. Sicché voi due vi sposate, eh? Che impressione ti fa, Bruce?
3: Oh, è meraviglioso, non posso dire altro.
0: Ti sei assicurato una ragazza numero uno?
3: Sì, me ne rendo conto. Tutto è stato molto diverso per me da quando l'ho conosciuta. Non avevo mai incontrato una come lei. Di chiunque conoscessi prima, avrei sempre potuto immaginare quello che avrebbe detto, quello che avrebbe fatto. Ma con lei questo non funziona. È una donna del tutto imprevedibile e mi piace.
0: E oltre che una meravigliosa ragazza, è anche una straordinaria giornalista.
1: Non adularmi, Walter.
0: Un'ottima professionista. Mi spiace molto perderla, è la verità, Hilde.
1: Vorrei proprio che tu dicessi sul serio.
0: È così, infatti. Se vuoi tornare al giornale non hai che da dirmelo.
1: Lo so, ma non voglio. Oh, comunque, nonostante tutto, saresti il solo uomo per cui tornerei a lavorare.
0: Provati a lavorare per qualcun altro e ti uccido.
1: Sentito, Bruce, questo è il mio diploma.
3: Deve essere un lavoro interessante il vostro.
5: Hilde, sei certa di volerlo lasciare?
1: Che cosa intendi dire, caro?
3: Beh, che se hai il minimo dubbio o se c'è qualcosa... No, già che questa è la tua occasione per farti una famiglia e diventare un vero essere umano, come dici tu, io ti farò cogliere questa occasione.
0: Bravissimo, Bruce, e io non glielo impedirò mai. Hai ragione, si merita la felicità e tutte quelle cose che io non ho potuto darle. Quello che ha sempre voluto è stata una famiglia.
3: E io cercherò di dargliene una.
0: Ne sono certo, Bruce. Dove vivrete?
3: Ad Albany.
0: Albany, eh? Hai dei parenti?
3: Soltanto mia madre.
0: Ah, tua madre. E abiterete assieme a lei?
3: Beh, per il primo anno.
0: Ah, quant'è carina. Sì, sì, in famiglia, con la mamma. E ad Albany, poi.
3: Albany è una graziosa cittadina, sai. Ed è la capitale dello stato.
0: Sì, sì, lo so, sì. Ci siamo stati una volta. Ti ricordi la sera che hai trascinato nel nostro albergo il governatore? Sai, io stavo facendo il bagno e sono uscito senza... Insomma, un contrattempo, ecco. E dimmi, Bruce, come vanno le assicurazioni ad Albany?
3: È una buona zona, la gente è spinta ad assicurarsi perché è frequente che muoiano giovani.
0: Beh, che altro possono fare ad Albany?
3: Beh, sai, secondo i dati raccolti...
0: Lo sai, Bruce, che è venuta anche a me l'idea di una piccola assicurazione? Nonostante che tra me e Hilde tutto sia ormai... Sì, insomma, sia... finito. E tu che cosa ne pensi? E ti parrebbe un'idea sensata se noi... se io sottoscrivessi una polizza?
3: Sì, un'idea estremamente sensata.
0: Sì.
3: La mia è un'attività di grande aiuto per la gente. Oddio, non finché è viva, naturalmente, ma dopo è un'altra cosa.
0: Certo. Facendo i debiti scongiurati.
1: Ai!
0: Bel colpo.
1: Mi dispiace, deve essermi scivolato il piede.
6: Oh, non è niente. Che porto da bere?
0: Caffè, Rod.
6: Ci aggiungo un po' di rum? È una giornataccia.
0: Ma

0: certo.
1: Anche per me, per piacere.
2: Lei, signore?
3: No, no, no, grazie.
0: Oh, avanti, provo.
3: No, ho troppo da fare nel pomeriggio. Ah. Devo prendere i biglietti, spedire i bagagli.
0: Farlo domani, hai tutto il tempo
1: il
0: che vuoi.
1: Il fatto è che partiamo oggi alle 4 per Albany col vagone letto.
0: Ah, allora... sicché partite oggi alle
1: già.
0: 4?
1: Mm-hmm.
0: Beh, mancano soltanto 2 ore.
1: Eh sì, non abbiamo molto tempo, vero?
4: E con
1: Bruce?
4: Tutto quello che ho da fare.
5: Accidenti, che scemo, ma guarda, mi sono bagnato tutta la giacca.
1: È solo acqua, asciugati.
0: Ah, non importa, mi faccio asciugare da Rod. Rod, asciugami la giacca.
4: Oh.
0: E chiamami al telefono dopo che sarò tornato al tavolo.
4: Senz'altro.
0: Grazie, Rod, benissimo. Grazie tanto.
4: Scusate tanto, che cretino sono stato.
0: Senti, dimmi, Bruce, ho il dubbio di non aver capito bene prima. Avete detto che prendete il letto oggi mm-hmm. e vi sposate domani?
4: Oh, beh, no, non è proprio così.
0: E allora com'è?
1: Oh, povero Walter, non facciamolo restare con questo dubbio angoscioso. Meglio dirgli che c'è anche la mamma.
0: La mamma? Ma tua madre è morta
3: no,
0: almeno
3: mia
0: da...
3: madre, mia
0: la
3: madre.
0: La tua? Oh, meno male, sono sollevato.
1: Oh, cominciavi a preoccuparti, non è vero? Quanto è carino, eh? Sempre pronto a proteggermi.
0: Beh, devo ammettere di non essere stato un gran marito, ma su di me puoi sempre contare.
4: Oh, non ce ne sarà gran bisogno, perché il servizio protezione lo svolgerò io di persona.
6: Signor Burns?
0: Che c'è?
6: Telefono.
0: Per me?
6: Sì, signore.
0: E chi può essere? Chiedo scusa. Lo sai, Hilde, non è niente male, in fondo.
1: No, potrebbe far felice qualche ragazza. Mm-hmm. Disgraziata.
4: Non è quello il tipo per te, è chiaro, ma non mi dispiace. Ha un certo suo fascino.
1: Che lui porta con molta naturalezza, lo so.
0: Pronto? Pronto? Ehi, hey, Duffy. Senti, c'è modo di impedire la partenza del treno delle 4 per Albany?
7: Sì, con la dinamite.
0: Tu credi? No, no, fa troppo rumore. Sta a sentire però. Trova Sweeney e spediscelo immediatamente in vacanza per 2 settimane. E ora reggiti bene. Hilde torna con noi. No, lei ancora non lo sa, ma posso garantirtelo io. Di a Lowey che non si allontani, potrebbe servirmi. Arrivederci.
1: Grazie, Rob.
0: Un brutto pasticcio.
1: Che succede, Walter?
0: L'affare è Louis.
4: Sì, ho letto, ma che succede adesso?
0: È un guaio.
1: Come sarebbe a dire?
0: Che finisce male. Il povero scemo, dopo aver perso il posto, è impazzito, ha ucciso un poliziotto che cercava di calmarlo e così domattina lo impiccheranno.
4: E il Morning Post si era schierato dalla sua parte, non è vero? Ma se al momento del delitto non era in sé, perché non lo ricoverano in manicomio?
0: Perché il poliziotto era un negro e tu, Hilde, sai cosa vuol dire.
1: Mm-hmm. I voti di colore sono importanti.
0: Specialmente a 3 giorni dalle elezioni.
1: E il sindaco? Ammazzerebbe anche la nonna pur di farsi rieleggere.
4: Ma non si può dimostrare che non era responsabile.
0: Ah, non è così facile.
1: Forse si potrebbe anche fare.
0: Che cosa vuoi dire, Hilde?
1: Non deve esaminarlo un altro perito prima dell'esecuzione?
0: Certo, si tratta del professor Egelhofer. Dirà quello che dicono tutti gli altri.
1: Va bene, d'accordo.
0: Quale sarebbe la tua idea, Hilde?
1: Sta a sentire. Tu devi fare un'intervista a Williams, uh-huh. no? Pubblica la perizia di Egelhofer.
0: Sì?
1: E a fronte, con la stessa evidenza, uh-huh. mettici l'intervista.
0: Certo.
1: Il perito dice che è sano, l'intervista dice che è folle.
0: Sì, tu ce la farai, Hilde. Tu potrai salvare quel povero diavolo, sono sicuro. Ah già, è vero, tu devi partire, accidenti.
4: Quanto ci vorrà per l'intervista?
0: No, 1 ora per raccogliere il materiale e 1 ora per stenderla.
4: Possiamo anche prendere il treno delle 6, visto che si tratta di salvare una vita.
1: No, Bruce. Se vuoi salvare la vita di Williams, devi essere tu a fare l'intervista. Sei ancora una buona penna.
0: No, lo sai che quello non è il mio genere, Hilde. Ci vuole il tocco di una donna,
1: non
0: un essere che
1: romantico,
0: partecipi.
1: Non fare romantico, su, incarica Sweeney. È il miglior uomo che hai per queste storie strappalacrime.
0: Sì, Sweeney. Ho saputo adesso che hai avuto 2 gemelli. È terribile. È uscito per andare a brindare e ora non lo trovano più. E così Sweeney non c'è e Williams domani lo impiccano.
1: No, andiamo, Walt, se
0: convincila,
1: vuoi.
0: Convincila tu, Bruce, è meglio. Altrimenti avrete una luna di miele macchiata di sangue. Come potrai essere un uomo felice? Come potrai dimenticare che un uomo è andato al patibolo perché lei non ha potuto aspettare 1 paio d'ore? Da questa notte in poi il volto pallido e disperato di Williams scomparirà tra voi e non potrete più liberarvi.
1: Andrai
0: inoltre.
1: Smettila.
0: Smettere cosa?
1: Con questa storia.
0: Eh? Come?
1: Mi è venuto in mente che Sweeney si è sposato 4 mesi or sono.
0: D'accordo, d'accordo, hai vinto tu.
4: Ma Sweeney ha avuto o non ha avuto 2 gemelli?
1: No, i gemelli se li ha fabbricati lui per conto suo.
0: Beh, non fa niente. Intesi, come non detto. Ricominciamo da principio, state a sentire. Faccio una proposta d'affari a tutti.
1: No, non siamo interessati.
0: Ma tu sì che lo sei, sei un
1: non
0: giovane brillante.
1: Ascolto, Bruce, guarda io come
0: guarda, cara,
1: tutti,
0: che io sto parlando con lui. Senti, Bruce, Persuadila a fare il servizio e io sottoscriverò una bella polizza sulla vita con la tua assicurazione.
4: Oh, no, neanche per sogno. Non sfrutterò mai mia moglie per concludere un contratto.
1: Momento, Bruce. Walter, di quanto sarebbe la polizza?
0: $20,000. 20? $30,000.
1: Quanta è la commissione su una polizza di $30,000?
4: Oh, $1,000, ma...
1: Non è certo una somma da buttare via, Bruce. Ci farebbe comodo. E quanto tempo ci vorrà per farlo visitare?
4: Posso avere qui un medico entro 20 minuti al massimo, ma io non credo.
1: Tu non c'entri, zitto. Ascolta, Bruce. Facciamo in modo che visitino Walter nel suo ufficio per vedere se stimano qualcosa questa sua vecchia carcassa e poi...
0: Ehi, guarda che io non sono mai stato così bene, sono
1: questo un fiore. Non si può mai dire, amico mio. Senti, Bruce, io adesso corro a cambiarmi e tu appena hai l'assegno telefonami. Ah, mi troverai alla sala stampa del tribunale. Oh, Walter.
0: Dimmi.
1: Allora fammi avere un assegno garantito, per piacere.
0: Cos'è, m'hai preso per un imbroglione?
1: Sì, assegno garantito o niente intervista.
0: Benissimo, e vuoi anche le impronte digitali?
1: No, grazie, le abbiamo già in archivio.
0: Rod, quanto ti devo?
1: Grazie, caro. Oh, Bruce.
4: Sì, oh, scusami.
1: Niente, ma quanti soldi hai qui con te?
4: Lo sai, tutto ciò che abbiamo, 500.
1: Bene, dalli tutti quanti a me.
4: Ma devo comprare i biglietti.
1: Vado io a comprarli.
4: Ma scusa.
1: C'è il pericolo che quello ti spegni con qualche scommessa o che
4: sia. Ma io non ho mai
1: conosco
4: scommesso.
1: Conosco gente che non faceva tante cose prima di incontrare Walter Burns.
4: Come vuoi, ma ricorda che è tutto ciò che abbiamo al...
1: Lo so, lo so.
0: Bruce, hai $10?
2: Ho appena...
1: Che cosa ti dicevo, Bruce?
2: Ho appena dato tutto ciò che avevo a Hilde. Ho solo qualche spicco.
0: A te, allora.
1: Tocca a te, firmalo.
0: Mm-hmm. Va bene. Per la mancia.
1: Oh, vieni, caro.
6: Apro di 10.
8: Ci sto.
9: Anch'io.
6: Bene.
10: Wilcox, 3-400.
6: Quante? Due.
10: Prendi questa chiamata, Ernie. Non stai facendo un cavolo.
9: Due per me.
6: E una per il sottoscritto.
10: Insomma, che vi ha preso? Siete paralizzati?
9: Allora,
10: alla stampa.
9: 5.
10: Un
8: ci
10: momento.
8: Sto.
9: Anch'io.
10: Pronto, Sam? Resta in linea, per favore. Pronto? Cosa? No, parlo dalla sala stampa del tribunale penale.
11: Ehi, hey John, novità per Williams. Quello psichiatra di New York, il professor Max Egelhofer. Egelhofer, sì, si incontrerà tra mezz'ora con Williams nell'ufficio dello sceriffo.
12: Sarà il decimo psichiatra che gli mettono le costole. Se prima non era pazzo, lo è certamente divenuto adesso, dopo l'intervento di tanti illustri professori.
8: Ma è proprio illustre questo Egelhofer?
13: Vorrei scherzare, è lui che mandarono a Washington a esaminare il trust dei cervelli.
12: E che disse?
13: Disse che erano sani.
8: Facciamo
11: altri
8: 5.
11: Al momento la situazione è questa.
12: Adesso li sistemo io. Qui parla Murphy, ho dell'altro materiale.
11: I posti di polizia, le stazioni e gli edifici pubblici sono sotto sorveglianza speciale, in previsione delle attese manifestazioni radicali in coincidenza
12: Vado.
11: Con l'esecuzione.
12: Lo sceriffo ha assunto altri 200 parenti per rafforzare la difesa della città dall'Armata Rossa in procinto di lasciare l'Unione Sovietica.
13: Non so che farà lo sceriffo se il pericolo rosso si presenterà davvero. Che cos'hai?
12: Ti va bene?
1: Da qui direi di sì.
12: Oh, Hilde!
13: Come va da queste parti?
1: Salve, Eddie!
12: Ciao, lieto di rivederti.
1: Ciao, Mac.
13: Dove hai preso quel cappellino?
1: Mi è costato $10.
12: Ritorni al lavoro?
1: No, è una visita di congedo. Stavolta mi metto per conto mio.
12: E che farai?
1: Beh, domani mi sposo.
13: Benissimo.
12: Oh, davvero non
11: siamo
12: me l'aspettavo.
11: Alle nozze.
1: Vuoi venire a farmi da damigella, Roy?
12: Oh.
1: Come va, Murphy?
12: Ciao, Hilde.
13: Ma perché ti sposi, Hilde?
1: Questo non ti riguarda.
12: Ma si sta prendendo in giro.
1: Credi? Guarda che cosa ho qui. 3 biglietti per Albany sul treno delle 6 stasera.
12: Ah, sì, 3?
1: Per me, per il mio bello e fantastico ragazzi, la sua dolce mammina.
12: Ah, complimenti, perfetto. Un matrimonio in piena regola.
1: Sicuro, mi voglio sistemare. Ho chiuso con il giornalismo.
13: Ce la vedete Hilde che canta la ninna nanna e lava i pannolini?
8: E spettacola sull'uscio di casa?
1: Tutta invidia.
12: Tornerà appena sarà stanca di fare le pulizie.
1: Non farò nessuna pulizia. Ehi, ma questo è l'allarme antincendio, non è vero?
12: È guasto, ogni tanto parte da solo.
9: Ma tanto che te ne importa.
13: Hai detto che hai chiuso.
1: Beh, sapete com'è, l'abitudine.
13: Ah.
1: Che cos'è?
9: Prove per la festicciola di domattina.
12: Ti perdi un grande spettacolo.
1: Non mi interessa.
8: E digli di fare più piano.
9: Ehi, fate più piano laggiù. Come volete che facciamo a lavorare?
13: E piantala!
1: C'è un gran rispetto per la stampa, vedo. Mi ha chiamata nessuno?
8: No, nessuno.
13: Di un po', Hilde, lo sa Walter che stai per sposarti?
1: Ho pranzato con lui.
8: E sa che te ne vai?
1: Certo, gliel'ho detto. Altre domande?
12: Vuoi fare un giro, Hilde?
1: No, non ho tempo. Devo scrivere un pezzo su Williams. Quando ha sparato, lo sapeva quello che faceva?
12: Se lo chiede a noi, la risposta è no. Se lo chiede ai periti, è sì.
1: Chi è che faceva?
9: Faceva il contabile. Parte con una paga di $20 la settimana e dopo 10 anni si ritrova ancora allo stesso punto.
1: Niente di suo?
9: No, la ditta dove lavora chiude e così Williams perde il posto.
13: Apro di 10.
1: Ne trovo un altro?
9: No, no.
8: Ci sto.
6: Ci sto.
14: Allora comincia a girovagare per i bar e a dare ascolto ai discorsi più fasulli degli esaltati che incontra in giro.
15: E a farne qualcuno lui stesso.
4: Altri 10.
10: Ci sto.
14: Anch'io. C'è altro, dottore?
10: No, basta così, signor Barnes.
14: È tutto a posto?
10: Non c'è niente di cui preoccuparsi.
14: Bene, bene. Ci siamo, Bruce?
16: No, c'è solo un'altra cosa,
17: signori,
16: Barnes.
17: Signori, arrivederci.
16: Bene. Salve, dottore. Grazie,
14: dottore.

0: Allora?
1: Chi è il beneficiario?
0: Scusa, come hai detto?
1: Sì, insomma, in caso di morte, a chi va versata la somma?
0: A Hilde, naturalmente.
1: Beh, è una cosa che mi metterebbe molto in imbarazzo.
0: Ah, oh, e perché mai non dovrei nominare Hilde mia beneficiaria? Come diavolo dite
1: perché
0: voi?
1: Perché sono io che devo pensare a lei.
0: E così farai, infatti, caro Bruce. Secondo il dottore, io dovrei restare al mondo un altro bel po'. Senti, Bruce, questo è un debito d'onore per me. Sono stato un pessimo marito, lo sai bene. E Hilde avrebbe potuto avere un bel po' di alimenti, ma li ha rifiutati. Perché ha detto che lei voleva essere indipendente.
1: Anch'io voglio essere indipendente.
0: Ah, non lo metto in dubbio, sicuro. Ma senti, riflettiamoci un momento. Io durerò altri, diciamo, almeno 25 anni, no? A quell'epoca tu potrai anche permetterti di non dare più nessun peso al denaro. Ma supponiamo che non sia andata bene. Che ne sarà della vecchia Hilde? Pensaci un po'.
2: Mi pare di vederla. Tutta bianca. Uno scialletto sulle spalle. Non la vedi anche tu, Bruce?
1: Sì, certo.
0: Ormai è vecchia, Bruce. E non credi, non pensi che abbia tutto il diritto di trascorrere gli ultimi faticosi anni di vita senza problemi di denaro? Ma certo che sei d'accordo.
1: Naturalmente, se la metti così.
0: E ricordati che le voglio bene anch'io.
1: Sì, comincio a rendermene conto.
2: E di buono c'è che lei non lo saprà fino alla mia morte. E allora forse verserà qualche tenera lacrima sulla mia tomba.
1: Caribbio. Così mi fai vergognare di essermi messo fra voi due.
2: No, tu non ti sei messo fra noi. Per lei era finita ancora prima che arrivassi tu, ma per me...
3: Ehi, hey, Walter.
2: Non lo sarà mai. Che cosa vuoi tu?
3: Posso parlarti un attimo, scusa.
2: Scusami, Bruce. Allora, ce l'hai?
1: Sì, certo.
2: Su, dammelo.
1: Eccolo.
2: Garantito?
3: Certamente, ma Walter, sono un sacco di soldi però, accidentaccio.
0: Ecco qua l'assegno, garantito è tutto.
1: Garantito. Cribbio. Penso che Hilde si vergognerà di non aver avuto fiducia in te. Ma quando arriverà quel giorno?
0: Già. Ah, Bruce, non dovevi chiamarla appena ricevuto l'assegno?
1: Sì, certamente.
0: Hilde Johnson, per favore, sala stampa, tribunale penale.
2: Siediti, Bruce, prego.
1: Sì.
0: È questione di un attimo, eh?
1: Grazie.
0: E torno subito.
1: Ok. Pronto? Sì, va bene, aspetta.
4: Sono Endicott. Hilde Gonda?
5: Grazie. Sono Hilde Johnson.
6: Assi.
5: Oh, salve, Bruce.
4: Per una volta che abbiamo tre fan.
7: Cosa dovrei dire io?
6: Sì o no?
5: Pronto, Bruce? Hai avuto l'assegno? È garantito?
1: Sì, certo, è a posto. L'ho qui nella mia tasca.
5: Ah, bene, in tasca, bene. No, forse non è tanto bene. Bruce, dove sei?
1: Nell'ufficio del signor Burns.
5: È lì? Allora, senti, Bruce, non voglio che tu vada in giro con quell'assegno in tasca. Beh, perché non... Sì, questo lo so, certamente, ma... Bruce, tra noi si dice che il primo grosso assegno che si riceve bisogna metterlo nella fodera del cappello. Sì, del cappello. Porta fortuna.
7: Faccio il cronista da 20 anni e non l'ho mai sentito.
5: Neanch'io. Sì, lo so, sembra sciocco, ma fallo per me, ti prego.
6: Altri 10?
5: Sì, fallo subito.
1: Un attimo solo. Ecco fatto, a posto. Nient'altro? Ah, certo. D'accordo. Sì, glielo dico. Ciao. Tutto regolare, Bruce?
0: Sì, Hilde ha detto che si mette subito al lavoro.
1: Bene,
0: io devo andare però.
1: Ah, certo. Ah, Bruce, non dimenticarlo, potrebbe piovere.
0: Oh, grazie.
1: Scusa molto se non ti accompagno, ma oggi è una giornataccia,
0: no,
1: ho un sacco di impegni.
0: Anzi, grazie di tutto.
1: Scusa, come hai detto?
0: Ho detto grazie di tutto.
1: Oh, sciocchezze, sono io che devo ringraziare te, Bruce. A presto.
0: A presto.
5: Salve, Coley.
8: Ciao, Hilde, che fai da queste parti?
5: Ti domando un favore, voglio intervistare Harry
8: niente
5: Williams.
8: Più interviste.
5: Perché no?
8: Ordine dello sceriffo, poi sta per arrivare un perito. Impossibile.
5: Sono soldi tuoi questi?
8: Veramente no.
5: $20.
8: Forse hai ragione.
5: Me lo immaginavo, ho un po' di fretta.
8: Ehi, Joe, apri, svelto. Mi raccomando.
5: 5 minuti. Salve, Williams.

0: Salve.
1: Mi chiamo Johnson. Posso parlare un attimo con lei?
0: Certo, tanto non ho niente da fare.
1: La ringrazio.
0: L'infermità di mente mi è stata negata sempre da tutte le perizie di ufficio.
1: Lei voleva uccidere quella gente?
0: Neanche per sogno, è una cosa contraria a ogni mio principio. Lo sanno che è stato un incidente, io non ne ho colpa, è stato un caso, ecco.
1: Sì, la capisco. Scusi il rossetto, Williams. Senta, ma quando ho perso il posto, che cosa ha fatto?
0: Ho cercato di trovarne un altro.
1: Sì, ma come passava il tempo?
0: Oh, andavo in giro per i bar, dappertutto. Io non fumo, sa.
1: E così in giro sentiva dei discorsi, immagino.
0: Lei vuol dire della gente che incontravo?
1: Sì.
0: Beh, non ci facevo molta attenzione. Spesso
1: non ascoltava,
0: pensavo...
1: ciò che dicevano.
0: Certo.
1: E c'è qualcosa che ricorda, qualcosa in particolare?
0: Sì, c'era un tale che...
1: Di che cosa parlava?
0: Parlava della produzione per l'uso.
1: Produzione per l'uso?
0: Sì, diceva che qualunque oggetto è fatto per essere usato.
1: Un'opinione sensata, no?
0: Era un buon parlatore, simpatico.
1: Senta, Williams... Quando si è trovato con quella rivoltella in mano e il poliziotto si stava avvicinando, a che cosa ha pensato?
0: Non so esattamente.
1: Avrà pensato a qualcosa?
0: Beh...
1: Sarà stata la produzione per l'uso.
0: Ma non lo so, ero...
1: A che serve una rivoltella?
0: A che serve? Mm? A sparare, evidentemente.
1: Ah, è forse per questo che l'ha usata.
0: Può darsi.
1: Sembra ragionevole.
0: Sì, sì, certamente. Una rivoltella non l'avevo mai avuta in mano. Una rivoltella serve per sparare. Forse è per questo che l'ho usata.
1: Ma certo.
0: Sì, ecco a che cosa ho pensato. Alla produzione per l'uso. È semplice, no?
1: Sì, è semplice.
0: E non c'è niente di pazzo in questo, eh?
1: No, assolutamente.
0: E lei lo scriverà sul suo giornale, vero?
1: Ci può contare. Chi le ha mandato le rose?
0: Miss Molly Malloy. È una persona meravigliosa.
1: E il suo ritratto?
0: Sì, è molto bella, non è vero?
1: Sì.
2: Ora basta, Hilda.
1: Vengo. È tutto.
0: Lieto di aver parlato con lei. Addio, Miss Johnson.
1: Addio, Williams. Buona fortuna.
3: Tre regine, signori miei.
4: È andata bene, eh?
3: Già.
5: Mi chiedo che cosa farà Walter senza Hilda.
4: E pensi che Walter Burns la lascerà andare?
3: No, ricordate quando Bill Fenton voleva andare a Hollywood? Lo fece arrestare per falso.
4: Per ricatto.
3: Sicuro?
4: Sì. Cambiami un po'.
6: Ehi, Mac. Non te ne perdi una lì, eh?
7: Cosa?
6: Ti dispiacerebbe accendere la luce?
7: Pronti.
6: Non si vede un tubo qui dentro.
3: A te.
7: Ma chi sposa Hilde? Lo sapete?
4: Ma
7: voi?
4: Non so, un certo Bruce.
8: Gli do 6 mesi a questo matrimonio.
7: Perché?
8: Perché Hilde non potrà star lontana di più dal giornale. Hai visto prima con l'allarme.
9: A pensarci però deve essere bello poter infilare la porta e ciao.
8: Fantastico.
6: L'altro anno mi avevano offerto un posto nella pubblicità. Dovevo accettare.
10: Mi piacerebbe un posticino quieto.
9: Con una comoda scrivania e un bel pezzo di stenografa.
6: Con due begli occhi azzurri.
8: Ci scommetto quanto volete che non dura 6 mesi. È inutile, quella è come noi. Ce l'ha nel sangue il giornalismo.
7: Oh, guarda,
6: hai ragione.
7: È arrivato.
9: Salve, Molly.
6: Salve.
8: Ciao, Molly.
6: Ehi, Molly, come stai?
11: Cercavo proprio voi, canaglia.
9: Vieni a fare visita a Williams.
8: Dall'altra parte del
6: meglio
8: cortile.
6: Meglio che ti sbrighi, però.
3: Gran belle rose gli hai mandato. Che cosa ne farai domani mattina?
11: Ma quanto siete spiritosi.
8: Non ci disturbare, Molly. Che cosa vuoi?
11: Sono venuta a dirvi quello che penso di tutti voi.
9: Puoi risparmiarti.
11: Se tu valessi una sola delle mie unghie, ti graffierei a sangue.
9: Ma se ti abbiamo cucito addosso una storia fantastica.
6: Di che ti lagni?
11: Vi siete divertiti abbastanza a lungo alle mie spalle ormai.
6: Ti sei divertito tu, ma...
11: Io non ho mai detto che amavo Williams e che l'avrei sposato anche sul patibolo. È un'invenzione. Come anche che avevamo un nido d'amore dove ci vedevamo.
6: Non era così,
3: da
6: forse.
3: Quando è nella cella della morte non hai fatto che stargli addosso?
11: Non è vero.
8: Ma se lo sanno tutti che sei la sua amante.
11: Ho incontrato Williams una sola volta nella mia vita.
8: Quante carte?
11: Stava girando sotto la pioggia, abbandonato da tutti, come un cane bastonato, alla vigilia della sparatoria.
3: Dammene una.
11: Ebbi una grande pietà di lui e mi avvicinai.
3: Due.
11: E gli chiesi che cosa avesse. E lui mi disse che lo avevano licenziato dal posto dove stava da 20 anni. Allora io...
8: Chi parla?
3: 26.
11: Io lo portai da me perché lì ci faceva caldo.
9: Questo ce l'hai già detto.
11: Quel poveretto.
8: Altri 10.
11: Quel poveretto non fece che parlarmi tutta la notte, dovete credermi. Non osò neanche toccarmi con un dito. Poi al mattino dopo andò via. Io non lo vidi più fino al giorno del processo, dove fui una testimone.
6: In suo favore.
11: Ecco perché mi perseguitate, perché Williams si è comportato bene.
6: Metti
11: con me,
6: Molly.
11: Io l'ho dichiarato apertamente.
6: Questa la sala
9: non abbiamo da fare.
6: Tuo amico.
8: Ha una bella stanzetta.
3: Non per molto però, domattina alle 6 deve sloggiare.
11: Non so come un fulmine non cada sulle vostre teste e vi distrugga.

0: cos'è?
1: Stanno preparando il palcoscenico per il tuo amico.
0: Vergognatevi, vergognatevi. Un povero disgraziato che non ha mai fatto male a nessuno sta lì ad aspettare la morte e voi avete il coraggio di fare
2: su,
0: anche dello spirito.
2: Su, pianta la Molly, adesso te ne devi andare.
0: Lasciami
2: avanti,
0: stare.
3: Andiamo, vieni di là con me, Molly, vieni.
0: Sono disumani.
3: Sono dei giornalisti.
0: Non hanno fatto che mentire, hanno scritto soltanto delle menzogne.
3: Lo so.
0: Adesso non mi vogliono ascoltare, perché non mi vogliono ascoltare?

0: Pronto? Sì? Hilda Johnson? Aspetti, torna tra un minuto.
1: Volete che facciamo un'altra mano?
0: No, tanto non becco mai niente.
2: Io ne ho abbastanza.
3: Complimenti, signori.
0: Hilde, telefono.
3: Pronto? Oh, ciao, Bruce. Cosa? Ma dove sei? Davvero? E com'è accaduto? Non importa, vengo subito. Scusa, scusa!
4: Salve, sceriffo. Come
5: il
4: va?
5: Il mio stinco, la mia schiena. Colpo. Che cosa è successo a Hilde?
6: Bruce è nei pasticci.
0: E lei è corsa in difesa.
6: Il cucciolo è in pericolo e la leonessa corre in sua aiuto.
7: A quel matrimonio io do sempre 6 mesi.
5: Non capisco proprio di che state parlando.
6: Ma che cosa vuoi, Pete?
5: Ho qui i biglietti per l'esecuzione.
7: Ehi,
5: ragazzi.
7: Pete.
5: Come?
8: Scusa, sai, non potresti anticipare l'esecuzione alle 5?
9: Sì, così potremmo uscire con la prima edizione.
5: Oh, questa è un po' grossa. Non crederete che possa impiccare un detenuto prima del tempo per far piacere a un giornale?
7: Ritardare l'esecuzione fino ad arrivare sotto le elezioni, sì, però.
5: Solo che questo fa piacere al governatore. Vi posso giurare che io non ho voce in capitolo per i rinvii.
6: Può anche darsi che stasera ce ne sia uno.
8: Per esempio, se Gelofer trova William pazzo.
5: Ma non lo troverà pazzo perché non lo è affatto. Quello è sano quanto me.
6: Di più.
5: Oh, su, siate seri. Questa è un'esecuzione pubblica e l'orario deve essere osservato. 7 del mattino e neppure un minuto prima. Dopotutto, è anche una questione di umanità.
9: Aspetta che ti serva un favore, Pinky.
5: E ti prego di non chiamarmi Pinky.
9: Perché?
5: Perché se vuoi saperlo, il mio nome è Peter S. Harper.
6: E l'S sta per...
9: Birro.
10: Ma sono innocente, Hilde, non ho fatto nulla. Non ho mai rubato un orologio in tutta la mia vita.
3: Lo so benissimo, Bruce. Avanti, Mike, fallo uscire.
11: Non posso, Hilde, quell'orologio che ha rubato gliel'hanno trovato addosso. Certo,
10: no, non ho mai rubato.
3: Sta zitto, Bruce. E chi lo accusa? È un borsaiolo del calibro
11: di
3: 20.
11: No, dai, è inutile che insisti.
3: Su, non fare il cattivo, lo lasci uscire, sì o no?
10: No, io non ho mai rubato
3: niente. Buono, Bruce, e allora ti consiglio di leggere il Morning Post domattina.
10: Non immagino proprio chi può avermi fatto una cosa simile. Io non credo di avere dei
3: nemici. Non credo proprio neanch'io. Ce l'hai l'assegno?
10: Oh, sì, certo, eccolo qui. Che buffa superstizione è questa che avete voi nel vostro ambiente.
3: Vero,
10: In principio ho pensato che in questa faccenda c'entrasse Walter Burns, ma poi riflettendoci mi sono reso conto che era impossibile.
3: Perché?
10: Perché è un gran bravo ragazzo.
3: Oh.
10: Sì, su questo non c'è alcun dubbio.
3: Che succede?
10: Ho perso il portafogli.
3: Sì. Beh, pazienza, tanti soldi ce l'ho io. Dammi anche l'assegno, è meglio così.
10: C'era anche quella nostra foto alle Bermude.
3: Non prendertela, Bruce, vedrai che ti mancheranno un sacco di cose. No, no, no, Bruce, aspetta qui. Preferisco non correre rischi. Torno subito e prenderemo il primo treno. Scusi.
12: E così, nella sua povera mente confusa, nacque l'idea che quella rivoltella era stata prodotta per usarla, e lui infatti la usò. Ma anche lo Stato produce delle cose per usarle, come il patibolo. E così, a meno di un miracolo, alle 7 del mattino questo patibolo verrà usato per distruggere il corpo di Williams e privare Molly Malloy dell'unica anima gentile che faceva parte della sua vita. Fin qui è arrivata. Niente da dire, ci sa fare nel suo lavoro, no?
13: Si capisce che Burns ci tenga tanto.
12: Però non è molto bello leggere la roba degli altri.
6: Senti un po' chi parla, proprio tu, che magari saresti anche pronto a copiarla.
12: Io dico che una donna che scrive così non può rinunciare al proprio lavoro per dedicarsi tutta a un modesto assicuratore come quello. E quindi scommetto 3-1 che è un matrimonio che non può durare. Chi ci sta?
3: Io ci sto. Oh, non si fa tempo a uscire che le comari si mettano a spettegolare. Morning Post. Per favore, vorrei Walter Burns.
12: Ah, non prendertela, Hilde. Dicevamo solo che non potrai andartene tanto facilmente.
3: Sì, sono Hilde Johnson. Sarà più facile di quanto non crediate. Voglio vivere da essere umano e non come voi altri. Sei tu, Walter? Ho delle novità per te. Sì, ho fatto l'intervista, ma ho qualcosa di più importante da dirti. Forse è meglio che tu prenda una matita e scriva. Sei pronto? E allora ascolta bene, razza di lurido commediante. Non ci sarà nessuna intervista e niente articolo. E quel tuo assegno partirà con me, chiaro. Non coprirei per te neanche l'incendio di Roma se l'incendiassero. E se avrò occasione di rivederti ti sbuccerò la testa come un cocomero. Così la pianterai di fare il buffone, mio caro. Non sai perché sono così in collera? Di a Lowey che ti racconti la storia del suo orologio. Ma intanto prima senti un'altra cosa. Hai sentito? Ho strappato l'intervista. Sì, lo so che avevamo un patto. Mi ero impegnata a scriverla, ma non a non strapparla. E adesso è ridotta a pezzettini, lieta di esserti stata utile. E questo è il mio addio al giornalismo. Voglio essere una donna normale,
6: accidenti,
3: non una fabbrica di notizie. Voglio allevare anch'io dei bambini, fargli il bagnetto e portarli a stasera ai giardini. E se vedo uno di loro che guarda un giornale, lo strangolo. Dov'è il mio cappello? Aiutami.
6: Pronto? Pronto? Sì, signor Barnes, c'è ancora.
3: Da qua! Senti, io no... maledizione! Dov'è il mio cappello? Ah, eccolo qui.
4: Salve, professore, scusi il ritardo. Questi giornalisti sono una vera peste. Volevano perfino che fissassi l'esecuzione a loro comodo, si figuri. Oh, salve, Williams.
14: Oh, i giornalisti, il tormento che mi hanno dato a Chicago.
4: Non ne dubito.
14: Sempre a caccia di dichiarazioni.
4: Chi lo dice?
14: Certo, ho dovuto promettere che qualcosa avrei detto dopo la visita, se a lei non dispiace.
4: Temo che non sia corretto. Sa fare le dichiarazioni, spetterebbe a me.
14: Certo, però che cosa ne direbbe di rilasciare un'intervista in comune? Io tratto gli aspetti psicologici del caso e lei invece tutto ciò
4: vuol
14: che
4: vuol dire magari con una foto assieme.
14: E ci stringiamo mano.
4: Ottima idea.
14: Non sono molto fotogenico.
4: Non importa,
14: però.
4: Quello che conta è la pubblicità.
14: Certamente.
15: Dottore, io sono terribilmente stanco. Vorrei ritornare nella mia cella.
14: Ah, scusi, non mi ricordavo di lei. No, signor Wales, ho ancora qualche domanda. Sceriffo, spenga luci, prego.
16: Subito.
14: Professor. Anche l'atmosfera aiuta in questi casi. Allora, mettiamo un po'. Dunque, signor Williams, come ben sa, lei verrà giustiziato. Chi lei crede responsabile di sua condanna?
15: Io sono innocente, non è stata colpa mia.
3: Ciao Murphy.
16: Mandaci una cartolina.
6: Oh, ciao, arrivederci.
3: Ciao.
6: Quando ti rivedremo, Hilde?
3: Quando mi rivedrete sarò in Rolls Royce e concederò interviste ai giornalisti.
16: Auguri.
3: Auguri a voi, schiavi. E quando correrete dietro un'ambulanza e verrete cacciati a calci da qualche rispettabile abitazione, ricordatevi di Hilde Gonda.
16: Ma certo.
3: E poi quando la strada del successo vi sarà davanti...
17: Che succede? A chi sparate? Guardate almeno dove mirate, no?
18: Attenti al cancello numero 2!
17: Chi è? Chi è scappato?
18: William!
17: No, no,
19: pronto? Fate presto, sbrigatevi, che è urgente!
17: Redazione!
19: Flash, William si è fuggito!
18: William, scrivi!
17: Poco fa! Non lo so, ti dico! Passami, Jack!
19: Mi sto andando! Su, Hilde, vieni, presto!
3: Morning Post, voglio Burns, sono Hilde Johnson. Walter, sono Hilde. William, sei fuggito dal carcere. Sì? Sì? Sì? Va bene, ci penso io.

0: devo dirti una cosa.
1: Uno stenografo, sono Endicott. Non c'è nessuno. Sei pronto? Ecco qua la situazione. Andiamo? Williams era dallo sceriffo per essere esaminato dal professor Egelhofer. E di lì è fuggito, sparando come un pazzo. No, nessuno sa dove ha preso l'arma.
2: È salito in infermeria, scendendo poi da un lucernario.
1: Ed è sceso in strada lungo una grondaia. Ti ho già detto che nessuno lo sa, o comunque non parla.

0: No. Dammi la cronaca, presto.
1: Hanno già messo una taglia di $10,000 su William.
0: Sì. Nessuno sa dove possa essere William.
1: Okay.
0: No, no, c'è un'altra novità. È accaduto un incidente con un lacrimogeno. Sì, sì, hai capito benissimo. Con una bomba lacrimogena.
2: Murphy, voglio fare una dichiarazione.
0: La bomba è improvvisamente scoppiata fra le mani degli uomini dello sceriffo.
1: E quando è stato?
0: Alcuni agenti sono finiti in ospedale.
2: Un bell'amico sei tu.
0: Sì, ecco i nomi. Mervyn Wilkerson, il cognato del sindaco.
1: Dopo tutto quello che ho fatto per...

0: William Mason, cugino dello sceriffo. Lester Winthrop, che ha sposato la nipote dello sceriffo, una gran bella pollastra. Arrivederci.
1: La signora Millie Rice, donna delle pulizie, è stata ferita da un poliziotto mentre era al lavoro al Palazzo del Commercio.
2: Ehi, un momento. Un'altra donna delle pulizie.
1: Una ferita superficiale. Ripoverata, ti richiamo.
3: William McHugh, dammi la cronaca.
1: Senti, ma sai niente di come è scappato?
3: Lo sceriffo l'avrà mandato a votare per lui.
2: Oh.
3: Un uomo assomigliato a Williams è stato visto a bordo di un autobus. Ti richiamo.
4: Oh, Hilde, non te ne sei andata?
5: Fossi matta. Walter Burns, presto. Walter, Walter, senti. Ho in esclusiva la storia di come Williams ha potuto avere quella rivoltella. Sì, certo, senz'altro, un vero colpaccio. Mi è costata $440, però.
6: Ah, non importa, fuori tutto.
5: Sì, ma prima devi sapere che quei soldi li ho dovuti dare a Cooley perché parlasse e che non erano miei. Erano i soldi di Bruce e li rivoglio.
6: Soldi di Bruce? Certo che li riavrai, ma dimmi com'è andata piuttosto. Te li mando immediatamente, lo giuro sulla tomba di mia madre.
5: Oh, d'accordo, senti. Un momento, tua madre è viva.
6: Sulla tomba di mia nonna, non ti formalizzare tanto, su via.
5: Sì, ma mandami quei soldi però. D'accordo, d'accordo, ecco la storia. È stata un'evasione fantastica. A quanto sembra c'era quell'esperto di New York, quel professore Gelofer, che stava esaminando Williams nell'ufficio dello sceriffo. Sai, lo punzecchiava per controllare bene i suoi riflessi. E così a un tratto ha deciso di ricostruire la scena del delitto per vedere in quale maniera dopo si sarebbe comportato. Adesso ci sto arrivando. Però per questo c'era bisogno di una rivoltella. E chi credi che l'abbia fornita? Peter S. Hartwell, S per scemo.
6: Vuoi scherzare?
5: Credi che sia capace di inventarmi una storia simile? Così lo sceriffo l'ha data al professore. Il professore a Williams e Williams gli ha sparato ai sacri lombi. Al sedere. Non è perfetto. Fornendogli un tappeto rosso e due damigelle d'onore non potevano fare di meglio. Chi? No, no, il professore non si è fatto granché. È in ospedale dove temono che si riprenda troppo presto.
6: Hilde, sei stata grande, eh? Ah, non preoccuparti per i soldi, li avrai tra un quarto d'ora al massimo.
5: Che sia un quarto d'ora, perché qui sotto c'è Bruce che mi aspetta in taxi e abbiamo molta fretta.
6: Resta in linea. Ehi, Wanda. Senti, c'è un tipo che aspetta su un taxi al tribunale penale. Il nome è Bruce Baldwin.
7: Come lo riconosco?
6: Beh, assomiglia a quell'attore cinematografico, Ralph Bellamy.
7: Ah.
6: Me lo sistemi?
7: Ti ho mai lasciato a terra in queste circostanze?
6: E allora va, c'è solo un paio di minuti. Fila. Scusa se ti ho fatto aspettare. Quant'è che ti devo? 440? Un secondo. Lowey?
8: Sì.
6: Senti, mi servono immediatamente $440.
8: Ah, me basta anche molto meno.
6: Ma no, io intendo dollari falsi. Dove li trovo?
8: Ah, quelli li ho io.
6: Oh, che coincidenza. E portali a Hilde. Hilde, i soldi arrivano. Te li sta portando Lowey. E ti ringrazio per il servizio. E auguri per la tua luna di miele.
5: Oh, niente ringraziamenti. Ma aspetto i quattrini.
3: Oh, Hilde, sei ancora qui?
5: No, sono in viaggio di nozze.
3: Parla, McHugh. Emil, ho un pezzetto divertente per te. Sei pronto? La signora Lena Dewolf, casalinga di colore, ha dato alla luce un bambino a bordo di un furgone dello sceriffo Hartwell, impegnato nella caccia a Williams. Ah, sì, speriamo che gli porti fortuna, sì, esatto, sì. L'assistenza è stata fornita dalla squadra artificieri, che si è subito preoccupata di accertare che il neonato non fosse un travestimento di Williams. In queste circostanze non si sa mai. Da qualche parte deve essere, no? In quanto allo sceriffo non è stato possibile avvicinarlo,
5: dalla stampa.
3: Da parte sua, il custode del carcere...
5: Bruce, ma non eri qui sotto in un...
3: mutismo. Quando è fuggito,
5: cosa?
3: Williams veniva sottoposto...
5: Di nuovo arrestato? E come mai questa volta?
9: Secondo loro si tratta di molestie. Chi l'ha molestata? Beh, io ero seduto nel taxi dove mi hai lasciato e la signorina ha avuto una specie di vertigine e allora io... Eh? Beh, sì, è così un po'... Eh? Sì, sì, è una bionda. Sì, molto bionda.
5: Sì, ho capito tutto, aspetta.
3: Bene, fa pure come vuoi.
5: Voglio Walter Burns, Hilde Johnson.
3: Ma ti raccomando,
5: Bruce, dove sei? 27° distretto? Aspetta.
3: È giunta intanto
5: notizia. Walter, sei un...
3: Winston McGuire, ma ce
5: l'hai. Ma se c'era pochi secondi fa.
3: Negozio...
5: Non è possibile, io... mi dispiace, non riesco a trovarlo, signora. Razza di svergognato. No, non tu. Bruce, non posso venire lì subito. Tra un 20 minuti. No, vedi, devo aspettare che... te lo dirò quando ci vediamo. Se riesco a mettere le mani su quel disgraziato,
3: resta
5: giuro
3: in linea,
5: che lo
3: posso fare qualcosa per te.
5: Quanti soldi hai in tasca?
3: $1.30.
10: 72 cents.
3: Se ti servono.
5: No, compratevi delle gomme.
3: Che dicevi, Emil? No, non ce l'ho una dichiarazione ufficiale. No, un momento, c'è qui il sindaco, lo domando a lui. Che ci dice, signor sindaco?
10: Non scocciate, tanto la situazione la conoscete meglio di me.
3: Onore, non ha niente da dire.
10: Visto lo sceriffo Arthur?
11: No, non è facile a dirsi, ce ne sono troppi di scarafaggi in giro.
0: Qualche dichiarazione, vostro onore?
3: Tra mezz'ora chiudiamo.
10: Mi dispiace, non ho niente.

0: Niente da dire per il momento.
1: Ma che ne sa lei, signor sindaco, della fuga?
2: Come è uscito?
1: Dove ha preso l'arma?
0: Un momento, ragazzi, state calmi.
2: Ci parli almeno delle elezioni.
1: Che effetto avrà questo sugli elettori?
0: Nessunissimo. Come può un'inevitabile sventura come questa influenzare in qualche modo gli integerrimi cittadini di questa città?
1: Mamma mia!
3: Signor sindaco, seta, e come la mettiamo con le minacce rosse?
2: Come ha fatto Williams a battersela così facilmente?
1: Mi dica, avete già sotto mano un capro espiatorio per questa faccenda?
3: Mi dica, è vero o no che lei è foraggiato da Stalin?
2: E che lei porta abitualmente le mutande rosse?
0: Basta con gli scherzi adesso, ricordatevi che io sono
1: il
0: sindaco.
1: Oh, ecco lo sceriffo.
0: Oh, Artwell, ti stavo proprio cercando.
1: È vero che si trovava nel tuo ufficio 10 americani.
4: Salve, novità sulla rivolta rossa di domani?
0: Quale rivolta?
5: Non ci sarà nessuna rivolta.
4: Secondo il governatore ormai non c'è via di scampo, dammi gli stenografi.
0: Quando apre bocca il governatore non fa altro che sputare fesserie.
4: Ecco. Pronto Jack, prendi questa dichiarazione del governatore. Dice che il sindaco e lo sceriffo si sono dimostrati due ragazzini che giocavano col fuoco. Sì, e ha aggiunto testualmente: è una fortuna che martedì ci siano le elezioni, così la cittadinanza risparmierà le spese per l'incriminazione di sceriffo e sindaco. È tutto, a più tardi. Auguri, signor sindaco.
2: Scusate ragazzi, ma devo andare.
1: Aspetta,
2: non posso.
1: Chi ha organizzato la fuga?
3: I rossi forse?
2: No.
1: Tu allora?
5: Io? No, ma che dite? Se siamo appena riusciti a rinfracciarlo.
1: Chi? Williams?
5: Avanti, parla. Sanker Street dove abitava, l'ho saputo adesso.
1: Perché non l'hai detto?
5: Ci ho mandato ora la squadra speciale. Forse farete ancora in tempo.
1: Ragazzi.
5: Senti, ti
0: prego. Solo andiamo nel mio
5: ufficio. Cerchiamo
0: ufficio.
5: Di aggiustare questa faccenda.
0: No, sta a sentire,
6: Peter,
0: Fred.
6: Hai chiuso.
5: Chiuso? Come sarebbe a dire?
6: Sarebbe a dire che ti tolgo dalla lista elettorale e ci metto Sherman al tuo posto. Mano forte coi rossi.
5: Prego,
6: ma Williams non è rosso e tu lo sai.
5: C'è in giro però un sacco di simpatizzanti comunisti e pensavo che con uno slogan del genere avremmo forse...
6: Vuoi renderti conto che questo non c'entra con il nostro caso e che se non impiccheremo Williams finiremo per perdere almeno 200.000
5: voti? Noi lo impiccheremo, avanti! Non potrà sfuggirci!
6: Non potrà sfuggirci perché c'è già sfuggito. Che cosa vuole lei?
5: Che cosa vuole lei?
6: Cosa vuole?
7: Lei è lo sceriffo...
5: Sono io, che c'è?
7: Lei è difficile da trovare, sceriffo. Ho qui un messaggio del governatore.
6: Di cosa si tratta?
7: È il rinvio dell'esecuzione.
5: Come?
7: Ecco,
5: cosa?
7: Dell'esecuzione di Earl
6: tu
7: Williams.
6: Tu avevi escluso qualsiasi rinvio.
5: E quanto mi avevano assicurato.
6: Tu non immagini che cosa sarei disposto a farti. Chi era presente?
7: Nessuno, stava pescando.
6: Su, avanti, chiamalo.
7: No, non c'è, adesso è andato a caccia.
6: Ah, e lui va a caccia e a pesca in momenti come questi. Un uomo che non ha mai fatto niente per 40 anni viene eletto governatore e scopre di essere diventato tanto.
5: Qui dice che Williams è pazzo, ma lui sa benissimo che non è così.
7: Veramente io non lo conosco.
6: Ah, questa è una vera truffa.
5: Sta cercando di rovinarci.
6: Demenzia precoce.
5: Dobbiamo inventare qualcosa. Che diciamo
6: grazie
5: alla stampa?
6: A te, qui la partita è ormai chiusa.
5: Oh, Fred.
6: E che ti ho chiesto di rassegnare immediatamente le dimissioni.
5: Il telefono.
6: Pronto.
5: Sì, sono io, Artwell.
6: Cosa?
5: Dove? Dove? Oh mio Dio, resta in linea.
6: Che c'è?
5: L'hanno bloccato, l'hanno in mano. È bloccato dai miei uomini nella sua escasa, è fatta.
6: Digli di restare in linea.
5: Sì, gliel'ho già detto, resta
6: no,
5: in linea.
6: Un momento, copri il microfono.
5: Copri il microfono.
6: No. Senta, lei non è mai arrivato con questo.
7: Ma come no, non ricorda?
6: Aspetti,
7: sono entrato
6: un attimo,
7: credevo che
6: quanto
7: fosse,
6: prende la
7: e
6: settimana?
7: E che lei invece fosse, eh?
6: Che stipendio ha?
7: $45.
5: Resta lì, non muoverti.
6: Ecco, che ne direbbe di 350 al mese, quasi 100 alla settimana?
7: No, non posso permetterlo. A chi? A me?
6: Certamente. C'è bisogno di uno come lei all'ufficio protocollo.
7: Dove?
6: Ufficio protocollo.
7: E così lavorerei al comune.
6: Sì,
3: certo. Sono in riunione.
7: Oh, no, mia moglie non la consentirebbe.
6: Perché
7: mai.
6: Perché no?
7: Perché vive in campagna con la famiglia, le bestie.
6: E va bene, verrete tutti qui, noi vi pagheremo le spese.
7: No, non credo proprio.
6: Ma si può sapere perché?
7: Perché ho due bambini che vanno a scuola e se cambiano, sa com'è, ho paura.
6: Ma
7: che
6: neanche per sogno,
7: allora...
6: glielo assicuro. E le garantisco, anzi, che saranno promossi a pieni voti.
3: Un po' di pazienza.
6: Sì,
3: smetto,
6: beh, che le dice,
7: che però io mi sento un po' in imbarazzo.
6: Non breve, io... allora questa non ce l'ha mai consegnata.
7: Ma sì, invece.
6: No, è stato bloccato dal traffico,
7: no,
6: purtroppo.
7: No, ma che traffico, se non ce n'era.
6: E ora vada e non si faccia vedere da nessuno.
5: Un momento.
7: Ma come faccio per il
6: lei
7: lavoro?
6: Lei venga domani nel mio ufficio, come si chiama?
7: Pettibon, e lei come?
6: Pettibon?
7: Anche lei?
6: No, allora mi raccomando, non dia nell'occhio e silenzio.
7: Sì, anzi, andrò a riposare un po'.
6: Vada a questo indirizzo, ci si troverà benissimo. È sufficiente che dica che l'ha mandata Fred. Tenga $50 d'anticipo.
5: Un attimo e ti diamo le istruzioni.
7: Cos'è l'ufficio protocollo?
6: Domani le spiego tutto.
7: Ce la farò?
6: Senz'altro, è molto semplice.
7: Perché sa, la mia salute non è un granché e mia moglie...
6: Sistemeremo anche quella.
5: Mia moglie?
6: Sì, tutto quanto, vada.
5: Fred, Alfred è sempre al telefono.
6: Va bene, digli di sparare all'uomo.
5: Cosa?
6: Non hai sentito forse?
5: Ma c'è il rinvio e non
6: dai,
5: possiamo.
6: Dai, fa come ti ho detto.
5: Pronto, Alfred, sparare all'uomo. Ecco gli ordini, fa passare parola.
6: $1,000 di premio.
5: $1,000 di premio a chi lo stende. D'accordo, vi raggiungo.
8: Ciao, Hilde.
5: Sì.
8: Senti, Iena, che non sei altro.
4: Cos'hai,
8: io.
4: Ilde?
8: Non fare l'innocente. Cos'hai combinato questa volta, Bruce?
4: Chi, io?
8: Sì, tu e la tua amichetta bionda.
4: Parli forse di Wanda?
8: Esatto.
4: Non è la mia amichetta.
8: Sarebbe degna
4: comunque
8: di essere.
4: Comunque, che cosa c'entro io con Wanda?
8: Ve lo levo io il vizio di fare i furbi a voi due.
4: Cazzetti,
8: ti conviene
4: io.
8: Stare zitto, tanto non mi incanti. Hai portato i soldi?
4: Certo, $400.
8: 440.
4: Beh, io ci ho provato, che male c'è. Fammi la ricevuta, eh?
8: Sì, sulla faccia.
4: Ma che brutte maniere.
8: E dammi anche il portafoglio di Bruce.
4: Il coso di chi?
8: Il portafoglio di Bruce, dai.
4: D'accordo, Hilde, lo faccio per te perché mi piaci. Ma dia quel gnoccolone che coi tempi che corrono è meglio,
8: certo,
4: che sia più prudente.
8: Certo. Specialmente con in giro vermi come te.
4: Ah, non esagerare, Hilde. Su, da qua, ti accompagno alla stazione.
8: Un momento. Prima però andremo alla polizia, dove racconterai tutto quello che sai della tua amichetta Wanda.
5: Sì, perché Walter mi spedisca come un fulmine ad Alcatraz.
8: Sarebbe tutto adatto per te. Louie! Pronto, centralino. E Hilde Johnson, vorrei...
9: Lascia il telefono.
8: Non importa.
9: Non devi dirlo a nessuno dove sono.
8: Metti giù quella rivoltella. Tu non vuoi spararmi, sono un'amica, non ricordi? Lo sai, devo raccontare perché hai usato quella rivoltella.
9: Certo, lo so. La produzione per l'uso.
8: Ecco, vedi che te lo ricordi.
9: Non muoverti. Forse sei mio amico e forse non lo sei, ma non avvicinarti. Non posso più fidarmi di nessuno io adesso.
8: Non ti do torto. Se fossi in te farei la stessa cosa.
9: Lascia stare. Riaggancia. Se mi fai qualche trucco, ti sparo, sai. Ti sparo sul serio.
8: Sì, potresti, ma tu non vuoi farlo. Tu non vuoi uccidere nessuno.
9: No, hai ragione. Non voglio uccidere nessuno.
8: Lo sapevo.
9: Aspetta, dove vai?
8: A chiudere la porta perché potrebbe vederti qualcuno.
9: No, non è vero. Andavi a chiamare i tuoi amici. Io questo non lo voglio. Voglio solo essere lasciato in pace.
8: Non andavo a chiamare
9: nessuno. Sì, invece. Perché mi vengono a prendere di nuovo. Me lo lascerò. Che mi vengano...
8: Oh, qua, dammi qua.
9: Ormai ho sparato tutti i colpi. Oh, sono così stanco. Oddio.
8: Avranno sentito, capiranno che sei qui.
9: Non me ne importa. Non ho paura di morire.
8: Sta zitto.
9: Gliel'ho detto anche a quello che mi interrogava.
8: Basta,
9: quando mi svegliavano in piena notte per chiedermi sempre le medesime cose.
8: Silenzio.
9: Vorrei che mi riprendessero e mi impiccassero.
8: Sarà così se continui a fare chiasso.
9: Non posso affrontare un'altra giornata come questa.
8: Che lo dici? Passami Walter, presto. Hilde Johnson. Pronto. Oh, Bruce, ti prego, lo so che dovevo essere lì, ma è successa una cosa tremenda. Walter, vieni qui immediatamente. Bruce, un secondo e ti spiego tutto. Walter, senti, ho qui William. Sì, qui nella sala stampa, è la verità, ho bisogno di te, presto. Bruce, che colpo ho fatto? Ho preso Williams, l'assassino. Fermo lì tu, un momento. Certo che scendo, ma prima devo consegnarla al giornale, chiaro, no? Bruce, non posso, ma dovrai pur renderti conto.
10: Sono io, Molly Malloy, apri la porta.
8: Cosa vuoi, Molly?
10: Devo trovare... Dove sono?
8: Sono fuori, sono usciti.
10: E dove sono andati? Ti prego, dimmelo.
8: Non lo so, Molly, guarda, ho un sacco da fare.
10: No, senti, so che l'hanno circondato, lo uccideranno come un
8: cane. Stanno cercando anche te, faresti meglio a sparire.
10: Non me ne importa, voglio sapere dove sono, devi dirmelo,
8: ti prego. E va bene, te lo dico, sono a Center Street, all'angolo con la quarta.
10: E dove abitava?
9: Molly, non andarci, Molly.
8: Oh, entra, Molly, e mettiti a sedere.
9: Ciao, Molly.
10: Come sei arrivato qui?
9: Giù dal tetto. Io non volevo sparargli. Non volevo provare.
10: Fate piano.
9: Tu mi credi, vero, Molly?
10: Certo che ti credo.
9: Grazie delle rose. Erano bellissime.
10: Le ho scelte io, una per una. Non voglio che ti riprendano.
9: Oh, non piangere,
8: Molly.
9: Molly.
8: Non fare scenate che non
10: voglio
8: servono a niente.
10: Fuori di qui.
8: Ma sei matta. Non faresti due passi che ti vedrebbero.
10: Qui
8: dobbiamo
10: non
8: trovare una soluzione prima che tornino i miei colleghi.
9: Lasciate che mi prendano,
10: no,
9: tanto che importanza.
11: Ehi, chi è che ha chiuso?
10: È troppo tardi.
8: No, non ancora. Forza, entra qui dentro.
9: Ah, tanto che sei.
8: Su. Troveremo il modo di farti uscire.
10: Poveretto,
8: su,
10: poveretto.
8: Avanti, devi calmarti. Siediti qui.
11: Ma insomma, volete aprire?
12: Aprite,
11: aprite,
12: no.
11: Chi
12: aprite.
11: C'è?
8: Che volete fare? Buttare giù il palazzo?
11: Te la sei comprata, anche noi dobbiamo telefonare.
12: Quella
11: no?
12: Che ci
8: va
12: fa
8: giù
12: qui.
8: A prendere dei sali,
11: ma
8: per
11: si
8: favore.
11: Ma si può sapere cosa?
12: Ma che ha?
8: Ha avuto una crisi di nervi, è svenuta.
11: Come ti senti, piccola?
10: Non molto bene.
12: Vuoi un po' d'acqua?
8: La prendo io.
11: Possiamo far niente?
10: No.
12: Non hai l'aria di star male.
11: Hai visto Williams per caso?
10: Ma che spiritoso.
12: Avanti, dov'è?
10: E lasciatemi in pace.
12: Ok, la redazione.
11: Beh, chiedevamo, no?
12: Pronto, Jim?
13: Un falso allarme. Hanno circondato la casa ma non hanno avvertito Williams e così non
14: che
13: c'era.
14: Che buffonata, tutta la polizia in movimento per niente. Hilda, sei ancora qui?
15: Aspetto dei soldi da Burn.
14: Che casino qui, Murphy, passami la redazione.
13: Va bene, ciao.
15: Qualche novità?
4: Che non sono

0: Mai stato così stanco in vita mia.
1: Come? Dove? Merrill Station? Sì, va bene, passamelo. Ciao Molly, come va? Un attimo. Ehi, ragazzi, sentite qui.
2: Chiamo.
1: Ha telefonato una vecchia signora dicendo che Williams è seduto sulle sue scale.
2: Che lo faccia alzare a una balla come le altre.
1: Nessuno vuole andarci?
3: Io devo restare qui, baderò il telefono.
4: Io ho già speso $2 di taxi.
5: No, io non ci vado più in giro.
1: Lascia perdere,
4: chi ha tirato le teglie?
3: Io, davano fastidio con le torce.
6: Sapete che vi dico? Secondo me Williams non è nei posti dove lo cercano. Potrebbe essere qui nel palazzo invece.
3: Certo, appeso a qualche attaccapanni, in questo o quell'ufficio.
7: Quello è il lavaino da cui è uscito, ma come ha fatto ad arrivare a terra?
6: Può essere saltato su quel tetto, c'è poco più di un metro di dislivello.
7: Per poi scendere magari lungo la grondaia.
1: Ed entrare da una delle finestre di questo lato.
2: Un po' alla volta vedrai che è in questa stanza.
3: Perché non ve ne andate a casa? Williams può darsi che si faccia vivo da voi.
6: Eppure io ci scommetterei che è qui da qualche parte.
3: Perquisite il palazzo. Ognuno si prende un piano.
1: No, non mi passa neanche
3: ma
1: per la testa.
3: Ma guarda, dei bei cronisti siete. La più grossa storia dell'anno e vi manca il fiato per seguirla.
6: Hilde, sembri molto ansiosa di liberarti di noi. Ma hai mica intenzione di fregarci.
3: Ma quando sì, mai? Io
2: Molly
3: che
2: Molly ha detto come Williams ha avuto la rivoltella?
1: Sì, gliel'hai forse data tu, Molly?
8: Io non gli ho dato niente.
6: E allora come l'ha avuta?
3: Ma lasciatela stare, insomma.
9: Hilde.
8: Signora Baldwin, mamma, mi
9: non dispiace. Osare chiamarmi mamma. Mentre ti burli di mio figlio, lo fai imprigionare e ci fai anche perdere due treni alla vigilia del vostro matrimonio.
8: Sarò libera fra due minuti.
9: Non ti ho fatto bisogno che tu venga con me. Dammi il denaro di mio figlio e resta pure finché ti accomoda. Tu e quell'assassino che hai preso.
1: Assassino?
2: Che vuol dire?
9: Qual è di questi? Hanno tutti quanti delle facce da delinquente.
2: Un momento.
8: Ma no, non sa di che parla. Non ho mai detto
9: niente di simile. Io cito mio figlio che non mi ha mai mentito in vita.
2: Allora,
8: ma è ridicolo, non mi sono mai sognata di dire una cosa del
9: genere.
8: Sì,
9: che l'ha detta.
8: Posso solo aver detto che stavo cercando di prendere un assassino.
5: E di un po' l'hai preso
8: ma
5: poi.
8: Ma è stata lei che ha fatto confusione. Poi
5: verità,
8: non copro nessuno, vi prego, lasciami stare. Non so dove
3: basta ora. Perché la tormentate? Lei non lo sa dov'è. Lo so io solamente.
2: Dov'è? Avanti.
3: Perché non la cercate?
1: Parla, Molly.
3: Parla? Volete che parli adesso?
2: Sì, sicuro.
3: Oh, certo, ma prima però non volevate ascoltarmi neanche per un minuto e ora volete invece che parli?
8: Non dirgli niente, Molly.
3: Lo so da sola ciò che devo
1: non
3: fare.
1: Non impicciarti, Hilde.
3: Perché non mi avete dato ascolto?
2: Non
3: perché?
2: Non fare la commedia.
3: Non mettetemi le mani addosso. Perché volete saperlo? Per scrivere ancora altre bugie? Per vendere più giornali?
1: Lascia perdere.
3: E va bene, vi darò io qualcosa da scrivere. Una notizia formidabile. Solo che questa sarà vera, non una delle vostre fantasie.
1: No! Chiamate un'ambulanza! Chiamate un'ambulanza! Ma è morta.
2: No, è ancora viva, si muove.
3: Walter, hai visto?
5: E Williams?
3: È saltata dalla finestra.
5: Sì, sì, ma dov'è Williams?
3: Non è morta però.
5: Calmati, dimmi dov'è Williams.
3: Williams, nello scrittoio. Meno male che non si è uccisa.
5: Come va?
10: Voglio uscire, non c'è.
5: Resisti, caro, resisti.
11: Lei chi è?
9: Che sta facendo?
11: Chi è questa?
3: La signora Baldwin, madre di Bruce.
9: Che sta facendo?
11: Zeta!
9: Niente affatto, lei mi nasconde qualcosa.
5: Caricatela sulle spalle e portala fuori.
3: No,
5: non
3: Walter.
5: Tu! Lowey, sì, porta la signora in clinica da Mike.
12: Lowey Peluso, onoratissimo.
3: Walter!
5: Richiudila e vedi che non parli con nessuno per la strada.
3: Non puoi fare questo.
12: Cosa dico,
5: digli
12: Mike?
5: Che è arteriosclerosi.
3: Non preoccuparti, mamma, è un'ottima clinica. Lasciami, per favore.
5: Perché? Dove vorresti andare?
3: Scusa, ma vorrei tirar fuori di prigione Bruce Walter. Perché gli hai fatto una cosa simile?
5: Ma come puoi prendertela per Bruce, che se ne sta pacifico in una comoda prigione mentre qui succede di tutto? Questa è una guerra, capisci? E tu vorresti
3: piantala,
5: disertare?
3: Walter, dentro a quello scrittoio c'è quanto volevi. E ora puoi annunciare in prima pagina: preso Williams dal Morning Post. Io ti ho aiutato mettendomi nei guai fino al collo, ma ora me ne vado.
5: E che cosa vorrebbe dire me ne vado?
3: Proprio quello che ho
5: bambola,
3: detto.
5: Hai tutti i giorni dell'anno per sposarti. Però un assassino nello scrittoio non capita tutti i giorni. Ti rendi conto di cosa significa un colpo simile anche
3: sì,
5: per te?
3: Sì, lo so,
5: sì,
3: lo so.
5: Ma ce la fai a capire che questo non è solo un avvenimento di cronaca, ma una vera rivoluzione. Questa è la più grossa notizia dal giorno in cui Livingston ritrovò Stanley.
3: Guarda che il contrario.
5: Ah, non attaccarti a queste piccolezze. Lo sai quello che hai fatto tu? Con questa storia sei riuscita a mettere a terra la combricola di corrotti che ha dominato la città per più di 40 anni, dandoci finalmente la possibilità di avere una amministrazione onesta. Senti, cara, se non avessi a cuore il tuo bene, credi che starei qui a perdere tempo inutilmente? Hai fatto una cosa grande che resterà nella storia della nostra città.
3: Sì.
5: Smaschereremo sia gli ipocriti che i disonesti e vedrai che poi neanche le mogli voteranno più per
3: loro. Li svergogneremo.
5: Certo, li metteremo alla berlina. Nascondiamo Williams fino a domani per averne l'esclusiva e poi associamo il governatore perché possa trionfare con noi.
3: Hai ragione.
5: Hai fatto fuori tutta l'amministrazione. Il sindaco e lo sceriffo sono con le spalle al muro e ormai non hanno più scampo. Questo non è un colpo giornalistico, Hilde, è una carriera. E tu stai lì a fare il pianto
10: greco per il treno delle 7 oppure quello delle 8. Ma
3: e vuoi che ti dica? Non
10: ma ci
3: avevo
10: può
3: pensato.
10: Sapere in che mondo vivi.
3: Hai detto bene, sarà un vero
10: certo,
3: trionfo.
10: Certo, ti dedicheranno delle strade, Hilde Johnson Street, delle statue nei parchi. I fotografi ti daranno la caccia e ci sarà anche un sigaro Hilde Johnson. E poi le scritte luminose, onore a Hilde Johnson, onore.
3: Diamoci da fare.
10: Oh, così mi piace.
3: Che cosa ne facciamo di
10: lo
3: lui?
10: Lo porteremo da me. E qual è di quelli il nostro telefono?
3: L'ultimo laggiù. Ah. Ma se lo porti fuori lo vedremo.
10: Non se resta lì, porteremo fuori lo scrittoio, pronto?
3: Ma è impossibile, ci sono poliziotti da tutte le
10: va
3: parti.
10: Va bene, lo caleremo dalla finestra, ma non perdere altro tempo. Prendi la macchina da scrivere e comincia
3: quante
10: a battere.
3: Quante cartelle vuoi?
10: Quante te ne vengono? Pronto, voglio Duffy.
3: Senti, Walter, posso
10: cosa?
3: Chiamare Iena il sindaco?
10: Chiamalo come vuoi.
3: E dire che sfrutta il personale del comune?
10: Dacci dentro. Oh. Pronto, Duffy, tienti saldo. Il più grosso colpo di questi anni. Al Williams acciuffato dal Morning Post. Esclusiva, sì. Butta giù tutta la prima pagina. Sì, via tutta la prima pagina. Oh, lascia perdere la guerra in Europa. Questo è più importante. Il servizio lo fa Hilde, te lo passa appena pronto. Senti, Duffy, cerca Baccio Connor e mandalo qui con mezza dozzina dei suoi gorilla. Sì, Baccio Connor. Come? Beh, devo far trasportare uno scrittore.
12: Hilde?
10: Ma che diavolo fai qui tu?
3: Salve, Bruce.
10: Hilde. Che cosa? No, metti in quarta pagina anche il terremoto cinese, per carità.
12: Hilde, devo solamente farti una domanda.
3: Ma come sei uscito di prigione?
12: Non di certo col tuo
10: ehi, guarda che qui abbiamo
12: senti,
10: da fare,
12: io non
10: molto
12: sto parlando
10: da fare.
12: Con te. Ho dovuto farmi mandare i $100 della cauzione da Olbari.
3: No.
10: Ma neanche con un milione
12: chissà
10: di
12: chissà cosa diranno a casa mia, che hanno dovuto mandare cosa? I soldi alla polizia.
10: Per favore, Hilde, lo sai che quel pezzo è urgente, accidenti.
3: Noi gli spiegheremo tutto, Bruce.
12: Dov'è la mamma? Ha detto che veniva qui.
3: Se n'è andata.
10: Non ti sento, dai.
12: E dove?
3: Da qualche parte.
10: No, taglialo, il corridoio polacco.
12: Dove è andata mia madre, me lo vuoi
3: non lo
12: dire?
3: Non lo so, non lo sapeva neanche lei.
10: Ti dicevo di tagliare il corridoio
12: capire.
10: Polacco.
12: Ha avuto i soldi?
3: No, ne andate via di corsa.
12: Sì, va bene, dagli a me, insomma.
3: Non importa,
12: ho capito qui, è meglio che faccia da me.
10: Ma volete fare un po' zitti?
3: Ti do tutto io, ecco, tieni i biglietti e denaro nel tuo portafoglio.
12: Il mio portafoglio?
10: È proprio lui. Succedono delle cose strane qui.
12: E i miei soldi?
10: Gli stavo dando un'occhiata.
12: Hilde, ho deciso.
10: Allora, pronto, Duffy?
12: Ho deciso che prendo il treno delle 9.
10: Vai tranquillo.
12: Devi hai sentito cosa tutta ho detto? Ho detto che prenderò il treno delle 9.
3: Oh, me l'hai fatto anche scrivere. Scusa, caro.
10: Aspetta un attimo. Vuoi lasciarla in pace?
3: Sì, ecco, fammi favore.
12: Volevo soltanto
10: allora,
12: farti
10: ecco,
12: una domanda.
10: Questo è il pezzo
12: tu
10: di
12: non vuoi venire con
3: questo
12: un
3: serve a me.
12: Rispondi, tu non vuoi venire, vero?
10: No. Senti, togli tutte le foto di Miss America da pagina 6.
12: Ti prego, Hilde, dimmi la verità.
10: Aspetta un momento.
12: Se mi hai amato, Hilde.
10: Vuoi stare un po' zitto, giovanotto?
12: Stai zitto tu,
3: no, ma come
12: sei tu che
3: discorsi?
12: Tu sei la colpa dei suoi
10: sei tu che devi
12: voler staccarsi da te.
10: Allora,
12: tutto ciò
10: le foto di Miss America.
12: Ma tu l'hai riagganciata perché sei furbo.
10: No, prendi Hitler e mettilo nella pagina dei fumetti. E tu dovresti
12: vuoi
10: rispettare il lavoro degli altri.
12: Per un uomo come lui?
3: No, neanche per sogno, ma è successo un fatto grosso. Poi te lo racconto.
10: Tu non gli racconti niente, quella è una spia.
12: Io non sono una spia. Avanti, tu devi venire via con
3: me. Questo è il pezzo più importante di tutta la mia vita.
10: Ma stai calma,
12: certo. E io? Devo star qui come un baccalà, vero?
10: Sì, sì.
12: È che tu non mi ami.
3: Ma non è vero, se tu mi dessi ascolto non lo dirò.
10: Come?
3: Non è questo il punto e tu
10: ma
3: lo
10: dimmelo
3: sai.
10: Dimmelo subito,
12: il punto è che in verità
10: nove.
12: Non ci tieni a vivere come un essere umano.
3: D'accordo, nove. D'accordo, va bene. Se questo che preferisci
10: pensare. Diavoli dell'inferno.
12: Adesso so che cosa sei.
10: Sei
12: come lui e tutti gli altri.
3: Certo, sono proprio così.
10: Come? Cosa? No, lascia la storia del pensionato. Quella va abbastanza bene. Hai trovato Baccio Connor?
3: Se tu avessi un minimo di sensibilità.
10: Ma ti ho detto che
12: io l'ho avuta anche più del necessario.
3: Un momento.
10: Come?
3: Io voglio sapere solo una cosa.
10: Cioè?
3: Walter,
10: sì?
3: La prima moglie del sindaco, il nome?
10: Quella col porro sul naso?
3: Sì.
10: Fammi, e dimmi.
12: Io non credo che tu mi abbia mai amato.
10: Ah, lascia perdere, lascia che ci pensi il reparto pubblicità.
12: Se per caso cambi
10: volta.
12: Idea, guarda che io parto col treno delle 9.
3: Se vuoi, devi
10: aspetta un momento, resta lì.
3: Però ricordati che io non sono una casalinga tuttofare, ma una giornalista, caro. Ecco.
10: Bell'articolo, mi piace, Hilde. Dagli dentro a tutta birra. Fermo lì dove sei tu, baccala. Duffy, hai detto a Baccio di prendere un taxi e che è una questione di vita o di morte? Bene, resta in linea, per favore. Baccio sta arrivando, dobbiamo tener duro ancora per qualche minuto.
3: Ma torneranno i ragazzi per telefonare?
10: Li terremo a bada. Eccola, adesso c'è anche la luna. Perfetto, tre colpi e sono io. Come va? Hai abbastanza aria?
13: Non molta.
10: Meglio così, respira poco. Come viene, Hilde?
3: Oh, bene, mi sembra. Dov'è Bruce?
10: Bruce?
3: Ah.
10: È uscito.
3: E ritorna qui?
10: Certo che torna, te l'ho detto, no? Fammi vedere cosa hai scritto.
3: Mentre le orde dello sceriffo sparavano all'impazzata colpendo dei poveri innocenti e instaurando il regno del terrore, Williams a meno di 20
10: momento, è il Morning Post, non lo citi? Il nome del giornale.
3: Ah, ma l'ho messo qui sopra, nel secondo paragrafo.
10: E chi lo legge, il secondo paragrafo? Ho passato anni per insegnarti come si scrive un pezzo ed ecco che tu adesso...
3: E vabbè, lo riscrivo.
14: Chi è che ha chiuso la porta?
3: Oh, è Bensinger!
10: Ma che diavolo?
3: E quello è il suo scrittoio!
14: Ehi, aprite, perbacco!
10: Come hai detto che si chiama?
3: Bensinger,
14: che
3: il Tribune!
10: Ah, il Tribune!
14: Chi c'è lì dentro?
13: Ma chi è che ha avuto la bella idea di... Salve, salve, signor Burns. È davvero un grande onore averla qui con
15: salve,
13: noi.
15: Salve, Bensinger.
13: Oh, lei conosce il mio... Scusi un attimo, dovrei prendere...
15: Che curiosa coincidenza incontrarla stasera, vero Hilde?
8: Sì, sì.
13: E cioè?
15: Ho parlato di lei col nostro signor Duffy proprio oggi nel pomeriggio.
13: Bene!

0: Niente di poco lusinghiero, spero.
1: Al contrario, ho notato un suo ottimo articolo sul giornale stamane, me ne compiaccio.
0: Oh, e che ne dice della poesia, signor Burns?
1: Della poesia? Mm. Oh, quella è perfetta!
0: Io amo molto il finale. E tutto tace intorno alla cella, ma nel suo cuore rimbomba e mormora lo schianto del patibolo e il pianto disperato della madre. Commovente?
1: Meravigliosa! E vorrebbe lavorare per me?
2: Come?
1: Sì, ci farebbe comodo un uomo come lei. Lo stavo dicendo prima anche a Hilde.
0: Ma sul serio,
1: signor? Sul serio? Stia a sentire. Pronto, Duffy? Ti mando per un colloquio il signor Bensinger.
0: Bensinger?
1: Ah già, Merlin, vero?
0: Sì, no, Roy V.
1: Ah, certo. Roy V. Bensinger, il poeta. Ma che vuoi, se non hai mai sentito nominare nemmeno Shakespeare? Allora, voglio che tu metta subito a lavoro il nostro signor Bensinger. E quanto prende a tribunale?
0: Ah, 75.
1: Ne avrà 100 e la firma. Dagli tutto quello che vuole, siamo intesi? Ok.
3: Senta allora,
0: sì.
3: Lei mi deve buttare giù immediatamente un pezzo in cui figuri il punto di vista dell'evaso, che ascolta, pallido, tremante, col cuore in gola, i passi di chi gli dà la caccia. Deve esserci il senso dell'animale braccato, mi raccomando.
0: Sul tipo dei racconti di London?
1: Esatto.
0: Prendo dei miei libri nella scrivania.
1: Oh, non c'è tempo, purtroppo, non c'è tempo.
0: Oh, le sono molto grato, signor Burns.
1: Non c'è di che.
0: Lei è stato... Oh, se ha un posto come corrispondente di guerra, je parle français un petit peu.
1: Lo terrò presente.
0: Au revoir, mon capitaine.
1: Bonjour, monsieur. Bene, così ce lo siamo levato d'attorno. Ehi, guarda che il Bensinger sta venendo difilato da te. Devi trattarlo coi guanti. Fagli scrivere due o tre poesie. No, non lo assumiamo sul serio. Il tempo di fare il colpo e poi lo buttiamo fuori. Lui e tutte le sue poesie.
4: Spudorato imbroglione.
1: Vero? Così imparerà a lasciare il suo giornale senza neanche avvertirli.
4: Intendevo te.
1: Io.
4: Sei sempre pronto a mentire. Un momento.
1: Che c'è?
4: Adesso ricordo, Bruce non torna qui, ha detto che prendeva il treno delle 9.
1: Ah, in tal caso è già partito, su, avanti, non restare lì come una marmotta, finisci l'articolo. Dobbiamo essere pronti per quando arriva Baccio Connor.
4: Oh, mi hai sconvolto la vita, che cosa devo fare?
3: Ma la finestra è troppo bassa, dovremmo riportarlo giù per le scale.
4: Io potevo essere su quel treno,
3: forza,
4: adesso,
3: forza.
4: Tu è maledetta scema, sono stata a darti ascolto.
3: Sì,
4: una
3: ma adesso
4: idiota.
3: Che ti sei riposata,
4: se
3: ripetiti il lavoro,
4: le strade col mio nome, i monumenti.
1: Chi è?
5: Sono Lowe, capo.
1: Lowe. Porca miseria, che ti
4: dov'è
1: è successo?
4: Dov'è la signora Baldwin?
1: Che ne hai fatto?
4: Allora parla.
1: Ti hanno picchiato?
6: Stavamo andando a 100 all'ora lungo la Western Avenue, tu mi capisci?
1: Non perderti in chiacchiere.
4: Dov'è la signora?
6: Un momento. Abbiamo sbattuto contro una macchina della polizia, sfasciandola completamente.
4: E la signora?
1: Si è fatta male, dimmi.
6: Ma te li immagini, maledetti sbirri che rotolavano per terra come tanti cocconi?
4: Ma la signora Baldwin!
6: Quando mi sono ripreso stavo già correndo lungo la
4: 31esima.
6: Con me?
4: Non eravate su un taxi?
6: L'autista ci è rimasto secco. Oh.
1: Bel lavoro. Io ti affido una signora e tu me la consegni agli sbirri.
6: Ma io che cosa c'entro? Erano loro che andavano contro me.
1: E intanto quella starà spifferando tutto alla polizia, siamo rovinati.
6: Non credo che spiffererà molto, non so se mi spiego.
4: Oh mio Dio, era morta.
3: Ehi, hai domandato a qualcuno?
6: Già, con l'artiglieria addosso e una vecchia signora rapita, io mi metto lì a far domande ai piedi piatti, non so se mi spiego.
4: Morta, morta, oh, questa è la fine.
1: È il fato, Hilde, quel che sarà, sarà.
4: Cosa dirò mai a Bruce? Che cosa gli dirò?
3: Beh, se ti amo sul serio, non dovrei proprio dirgli niente, mia cara. Preferiresti che avesse trascinato qui tutta la polizia, per caso, eh?
4: L'ho uccisa io sono la responsabile. Cosa devo fare? Come posso affrontare ancora Bruce?
3: Guardami, Hilde.
4: Ti sto guardando, maledetta assassina.
3: Ah, anche se si trattasse di mia nonna, io continuerei per il giornale.
4: Lowe, dov'è accaduto?
6: Western, angolo con la 31.
4: Io vado là.
3: Forse possiamo far meglio da qui. Senti...
1: Pronto? Pronto?
4: Main 4227.
3: Chi? Ah, Baccio, dove sei?
4: Mission Hospital, vorrei la ricezione.
3: Ma che diavolo stai facendo? Non ti sei ancora mosso?
4: Avete ricoverato una vecchia signora vittima di un
3: incidente. Accidentaccio, lo sai bene anche tu che si tratta di una questione di vita o di morte.
4: Nessuno?
3: Eh? Non sento.
4: Morningside.
3: Hai chi?
4: 469.
3: Più forte. Che cosa? Ma non puoi fermarti per una ragazza.
4: Community Hospital,
3: la non me ne frega niente se sono 6 anni più o meno che le stai dietro, Baccio. Non permetterò mai
4: Ciao,
3: che una
4: Max,
3: donna possa ostacolarci sul
4: avete
3: lavoro.
4: Avete ricoverato una vecchia signora per un incidente d'auto?
3: Baccio, ma io sono sempre stato pronto a tagliarmi un braccio per te. Non puoi lasciarmi a terra così.
4: E allora da un'occhiata,
3: è lì? Beh, allora passamela, no?
7: Buonasera, signora.
3: Senti, puttanella, tu non puoi allontanare Baccio dal suo dovere, capito? Che cosa? Dillo un'altra volta che vengo lì e ti rompo il muso.
7: Ma che linguaggio è questo? Sta a sentire, io...
3: Hai riattaccato! Ma che cosa gli ho detto? Duffy! Non ci
4: Pronto?
3: Crederai, ma quel
4: e
3: maledetto
4: allora?
3: Vestito... Duffy!
4: Puoi fare piano, io non sento
3: Duffy!
4: Niente!
3: Duffy! Bell'aiuto
4: per
3: mi date!
4: Sicuro!
3: Duffy!
4: Grazie!
3: Ma si fa sapere dove è finito Duffy?
7: Diabete, un attacco?
3: ecco di diabete. Ma perché devo assumere degli invalidi?
4: Via Olimpia, 2-1-6.
6: Sì, capo.
3: Lowey, conto su di te.
6: Agli ordini,
3: Ho bisogno di qualche giovanotto.

0: Che gente?
1: È tipo sollevatore di pesi. Devi trovarli a tutti i costi. Dagli quando vuoi, ma trovali. Dobbiamo portare giù quel mobile.
0: È importante?
1: Importante. Senti, tu sei sempre il mio migliore amico.
0: E tu sei sempre il mio
1: E
0: padre.
1: Allora aiutami a portare via di qui quel catafalco. Amati, sbrigati, sbrigati.
0: Ci penso io, capo.
1: Ok,
0: puoi
1: non perdere un attimo. Via. Ma guarda un po', mi sono ridotto a fidarmi di quel sottosviluppato.
2: Ci riprovi, è un ospedale, deve rispondere.
1: Se non torna tra 5 minuti, ci arrangeremo da soli.
2: Fa quello che vuoi.
1: Una bella idea, si può appiccare il fuoco e subito dopo farlo portare fuori dai pompieri.
2: Tutto questo non mi interessa.
1: Vediamo se ce la facciamo ad alzarlo.
2: Sì, come? Nessuno? Non importa.
1: Ehi, dammi una mano.
2: Non ci contare.
1: Mi rompo la spina dorsale.
2: Devo trovare la signora Bonnie.
1: Non aprire la porta.
2: Vado allo Vittorio e poi vedremo.
3: Eccola qua.
2: Fermi,
3: aspetta un momento.
2: Fermi, lasciatemi andare. Ma cosa vi salta in mente? Levatemi le mani di dosso.
4: Mi stia a sentire, signore.
1: Ehi, lei.
5: Dice a me?
1: Sì, proprio a lei. Come si permette di entrare qui dentro in questo modo?
4: Lei non mi spaventa, Burns, e non mi importa se dirige un giornale importante.
2: Ma lasciatemi andare.
4: Le dobbiamo parlare.
2: Vi prego, è accaduto qualcosa a mia suocera.
4: Buona questa.
6: Forse sta andando da Williams.
7: Aveva chiuso la porta.
8: Stava parlando con Molly.
4: Lei sa dov'è?
2: Io non so proprio nulla e c'è stato davvero un incidente.
4: Qui c'è qualcosa di molto, molto sospetto,
2: però...
4: signora, e quindi la perdo.
1: Un momento, Hartwell. Se ha delle accuse da avanzare, può farlo solamente a termini di legge, altrimenti sarò costretto a chiederle di andare fuori.
4: Di andare dove?
1: Fuori!
4: Ah sì, Chiudete la porta, non fate entrare o uscire nessuno, staremo a vedere adesso.
9: Un bel terzo grado,
4: certo.
9: Sheriff, falli parlare, Pinky, avrai Williams.
4: Senta, io voglio andare a fondo di questa faccenda. Ha intenzione di parlare o no?
2: Che cosa vuole che le dica?
4: Cosa ne sa di Williams?
2: Cosa ne sa di Williams?
4: Marco, vedete? E va bene, portatele nel mio ufficio, la farò parlare io.
2: Non osate toccarmi, se non volete che mi fa...
9: Attenti, ha una rivoltella.
2: È mia, prendila, Walter.
4: Avanti, Burns, mi dia quell'arma. Dove l'ha presa, Johnson?
2: Perché? Non ho diritto ad avere una pistola.
4: Non questa.
1: Posso spiegare tutto. Quando mi disse che andava a intervistare Williams, pensai che era pericoloso e le diedi quella rivoltella.
4: Così, interessante. Ma succede che questa è l'arma usata da Williams per fuggire.
1: Senta, buon uomo, vuol farmi passare per bugiardo?
4: Conoscerò la mia rivoltella, spero.
9: Ecco da chi l'ha avuta Williams.
10: E Williams l'ha data a lei.
4: Dove si trova Williams? Dove l'ha nascosta?
1: Lei sta sbagliando indirizzo, Hartwell.
4: Le do 3 minuti per dirmi dove si trova.
2: È andato un attimo in ospedale dal professore Gelo.
4: Cosa?
2: Per portarmi un piccolo maggio.
9: Oh, spiritosa. Sceriffo, chieda lui perché si trova.
4: Senta lei. Che cosa ne sa di tutto questo?
1: Mio caro signore, il Morning Post non ostacola la giustizia né tantomeno occulta i criminali.
2: Dovrebbe saperlo.
4: Johnson la dichiara in arresto.
2: Cosa?
4: E anche lei, Burns.
1: Sì, è in arresto, sotto specie di scimmione che non è altro. Ma come si permette? Ma si rende conto di quello che sta facendo?
4: Lo so perfettamente. Lei sta ostacolando la giustizia. Anche lei e anche il Morning Post. E io la farò multare di $10,000.
1: Lei non farà niente del genere.
4: E intanto comincerò col sequestro dei beni. È suo quello scrittoio?
2: No.
1: Sì, invece. Di che hai paura, Hilde? Io la sfido a portar via di qui questo mobile.
2: Avanti, ci provi.
4: E lo farò.
1: La avverto. Lei asporti di qui questo mobile e finirà dritto in carcere.
2: Si può contare.
4: È così.
1: Perfino Roosevelt verrà a saperlo.
4: E va bene. Avanti, ragazzi.
1: Attento,
4: via questo
1: attento
4: scrittoio.
1: A quello che fa. Lei sta commettendo un crimine. Questi qui sono suoi complici.
4: E io corro il rischio. Procedete.
1: Mi arrendo.
11: Aprite questa porta.
2: Mamma. Oh,
12: dov'è
2: mamma.
12: Dov'è quel tale?
2: Che felicità. Arrivederti.
12: Eccolo là, il responsabile di tutto.
4: Che storia è questa?
13: La signora qui dice che l'hanno rapita.
4: Cosa?
12: Mi hanno trascinata giù per le scale, messa in un tassì.
4: C'entra quest'uomo nella faccenda?
12: E come no? È stato proprio lui a ordinare di rapirmi.
1: Voglia scusarmi, signora, lei si riferisce a me?
12: E chi altro mai?
4: Come la mettiamo, Burns? Rapimento, eh?
1: Ah, cerca di incastrarmi. Io non ho mai incontrato questa donna prima d'ora.
12: Che razza di sfacciato! Se ero proprio qui quando quella ragazza è saltata dalla finestra.
4: Ehi, fate venire subito il sindaco!
1: Senta, signora, se da sbronza è caduta e si è fatta male o è stata coinvolta in qualche rissa, perché non lo ammette invece di accusare un innocente?
12: Oh, lei, brutto svergognato, come osa parlarmi in questo modo?
2: Mamma, guarda che è un po' matto,
12: e
2: sai?
12: E le dirò di più.
4: Sì?
12: Le dirò perché l'hanno fatto.
1: Non le badi.
12: Perché hanno nascosto un assassino in questa stanza.
2: Ma cosa dici? Ci deve essere assolutamente
1: sbagliata. Signora, lei è una sfrontata bugiarda. E lo sa anche.
4: Cos'è sta?
9: E lì dentro. Redazione.
4: Pronto.
9: Sensazionale.
4: Dietro tutti quanti.
1: Ma se non ha la pistola.
4: Fuori la pistola.
2: Ma è innocuo.
4: Niente rischi, sparate sullo
2: la
4: scrittoio.
2: La sua pistola l'ha sequestrata lei.
1: Come? Oddio, stia zitta, bollastra spennacchiata.
2: Voglio uscire.
4: Chiudete la porta.
1: Come messo in questo stato? Che cosa ti hanno fatto?
4: Sì, ma che le prendi?
14: Ehi, Jack, sono pronto.
1: Hilde, chiama Duffy.
4: Fermatela.
1: Lei sta bleffando.
4: Allora, ragazzi, mirate al centro.
2: Non vorrà ammazzarlo.
4: Bene, voi mettetevi ai lati dello scrittoio, presto.
9: Sì, è il momento.
4: Sei sotto tiro, William.
9: Ma senti, ragazzi,
4: non hai scampo.
9: È la fine.
4: Conto fino a
9: ci
4: tre.
9: Ci siamo.
4: Uno.
9: Uno. Precedenza assoluta.
3: Due.
5: Un secondo.
9: Tre, aprite.
3: Ti ho preso, Williams.
6: Avanti, sparatemi.
3: Esci di lì.
9: Williams catturato nella sala stampa del tribunale, chiuso in uno scrittorio.
3: Tiratelo fuori.
9: E è stato preso.
3: Niente scherzi, tu, eh?
7: È svenuto al momento della cattura.
9: Ha offerto un'inutile ma disperata resistenza.
5: Non ha fatto caso di sparare, ma la sua arma si è inceppata.
1: Un imponente cordone di polizia.
7: Duffy, il monopolio.

0: cosa ha consegnato Williams allo sceriffo?
1: A questi due.
0: Il seguito a dopo.
2: La cattura di Williams dovuta a un biglietto anonimo.
3: Una scoperta sensazionale dovuta all'intuito dello sceriffo.
2: Dove è finita la vecchia?
3: Oh, no, è uscita!
2: Addio, chi era quel ragazzo che era con lei? Chi era quel ragazzo?
4: Non dovrebbe essere un...
5: Pronto, Joy? Dammi il carcere, presto.
3: Hartwell, lei rimpiangerà di essere nata.
5: Ah, crede? Salve, Fred.
6: Un bel lavoro, Pete. Hai beccato i responsabili, eh? Bravo.
5: Che coppia, sindaco?
6: Ti vedo un po' brutti, però.
5: Favoreggiamento aggravato e rapimento. Niente male.
7: Staremo
5: non risponde
7: a vedere.
5: Ma è impossibile, qualcuno deve esserci.
6: Bene, prevedo 2 annetti a testa per voi, figlioli
3: cari. Davvero?
7: Se crede d'aver battuto il Morning Post, è meglio che faccia fagotto.
6: Non mi impressionate, questa volta ormai siete ridotti a zero.
3: L'ultimo che mi disse la stessa cosa dopo una settimana si trovava in galera, signori miei.
5: Ma certo.
3: Abbiamo visto ben altri guai, vero, Hilde?
7: Non è vero.
3: E lei dimentica la stella che ha sempre protetto me e il Morning
6: Stavolta
3: Post.
6: Stavolta non funzionerà.
2: Pronto, sono Hartwell.
3: Ah, cosa lo dice lei?
2: L'ho preso. Sì, Williams. Io, da solo. L'esecuzione avverrà regolarmente.
3: Lei rimarrà in carica ancora solo 2 giorni.
7: E poi penseremo noi a svergognarla per bene.
2: Sapete cosa farete?
7: Cosa?
2: Farete...
3: Non ci faccia stare in
2: le scope in una prigione di Stato.
3: Le scope? Pronto, oh, quelle lo fa fare molto bene.
2: Ti ordino di venire subito nel mio ufficio.
5: Ho arrestato un paio di criminali e dovrai prenderne le confessioni.
3: Duffy, chiama Leibovitz.
6: Ah, qualsiasi avvocato non vi servirà a niente.
3: Guardi che lei sta parlando col Morning Post.
6: Oh, il potere della stampa, eh?
3: Gente più importante di lei si è inchinata al potere della stampa. Generali, presidenti, re!
8: Ecco il rinvio.
6: Chi è lei? Vada fuori di qui.
8: Oh, non potete corrompermi. Mia
6: il
8: moglie
6: rinvio,
8: ha detto
6: se ne vada.
8: Ma niente affatto. Ecco il rinvio. No,
7: cosa?
8: Eccolo qui. Non voglio andare al protocollo.
6: Chi
8: mia
6: è
8: moglie ha detto.
6: Frank,
2: buttalo fuori.
7: Ehi, no, un momento. Chi ha cercato di corromperla?
8: Non volevano prendere.
6: È un pazzo.
3: Che cosa le dicevo? La stella del Morning
6: Post.
3: Come
6: osa presentarsi qui con una simile panzana?
2: L'uomo è un impostore.
6: Arrestato.
7: Ah, avete architettato di impiccare un innocente per vincere le elezioni.
3: È un assassino.
6: Non è vero. Hai visto prima.
8: Se raccontassi a mia
7: lei,
8: moglie
7: come
8: che...
7: si chiama?
8: Betty Bone. Bone per gli amici.
3: Senta, prima d'oggi era già venuto qui.
7: Parlando
3: con questo messaggio.
7: Con
8: certo, io. Cercarono subito di comprare.
7: E chi erano?
8: Quelli loro.
6: Ah, sono tutte assurdità. Quest'uomo parla come un bambino.
3: Quest'uomo invece è la voce dell'innocenza.
8: Dell'innocenza.
3: Già.
6: O è matto o è ubriaco. Perché se la pena per Williams è stata davvero sospesa, io ne sarò felice. Come tu del resto.
7: Oh, via, che la impiccherebbe anche sua madre pur di essere rieletto.
6: Ma come
7: rieletto
6: può dire una cosa simile, Miss Johnson?
3: E allora salviamo anche sua madre.
6: Sentire. Lei è un uomo intelligente.
3: No, lasciamo perdere. Sentiamo piuttosto il signor Pettibone.
8: 19 anni fa sposai la signora Pettibone.
3: Troppo lontano.
8: Non era ancora la signora Pettibone,
3: no,
8: allora.
3: Io volevo
8: era soltanto
3: sapere
8: la signorina
3: di quando
8: Jones.
3: Lei...
6: Questo documento è autentico. L'esecuzione è stata sospesa. E ci viene pertanto risparmiato il penoso compito di spargere del sangue.
3: E a noi risparmi le sparate. Le tenga per le tribune, sindaco.
6: Pete, togli le manette ai miei amici.
3: Stavo per
6: è
3: farlo.
6: È inqualificabile come tu abbia
3: è
6: potuto.
3: Impulsivo.
6: Burns, lei non immagina il mio rammarico. Oh. Pete non ha scuse per questa sua iniziativa.
3: Era mio dovere, niente di personale.
7: Grazie molte, sceriffo.
6: Come ha detto che è il suo nome?
8: Pettibone da molti anni ormai. Ecco qua il ritratto di
6: gran
8: mia moglie.
6: Bella donna.
8: Se non l'ha ancora vista.
6: È a posto però, no?
8: Oh, va benissimo per me. Anche se è vero che mia moglie è un po'...
6: La capisco perfettamente, egregio signor Pettibone. E fino a quando io sarò sindaco...
3: Cioè
6: lei...
3: per altre 3 ore circa,
7: giusto
3: direi.
7: Giusto il tempo per uscire con un'edizione che chieda il suo esonero.
3: E il vostro arresto. Vi buscherete una decina d'anni a testa voi due, credo.
6: Non sia troppo precipitoso, Burns. O si ritroverà con una brutta querela.
7: Chissà che ne dirà il governatore.
6: Oh, il mio amico governatore e io ci intendiamo perfettamente.
8: Sì, perfettamente, ha ragione.
6: Ho detto mio amico, non nostro. E ora, signor Pettibone, lei verrà con noi al carcere a consegnare questa ingiunzione. Andiamo, Pete.
8: Ah, se ci fosse qui mia moglie.
6: Orgogliosa, eh?
3: Aspetta che quei due vedano l'articolo sul Morning Post.
7: Abbiamo corso un gran brutto
3: mattina.
7: Rischio questa volta.
3: Passami, Duffy.
7: Il più brutto da un po' di tempo a questa parte.
3: Cosa? Ma cercatelo.
7: Almeno da quando rubammo al medico legale lo stomaco della signora Edgar.
3: È fantastico, tutte le volte che ho bisogno di lui, lui non c'è.
7: E riuscimmo a dimostrare che era stata avvelenata.
3: Sì.
7: Ci dovemmo nascondere per un mese al Shoreland Hotel. E proprio lì accadde che...
3: Sì, proprio allora noi rischiamo di finire dentro, se ricorda.
7: Ah, sì, certo.
3: Sì, forse hai ragione, il del nostro è un lavoraccio. Però ormai hai chiuso, mia cara. Anzi, è meglio che tu vada.
7: Che vada dove?
3: Ma da Bruce, naturalmente.
7: Ma lo sai bene anche tu che ha già preso
3: coraggio,
7: il treno.
3: Coraggio, mandagli
7: nove.
3: Un telegramma e verrà a prenderti alla stazione ad Albany, forza. Dove?
7: Verità.
3: Ma perché non si fa
7: la
3: mettere un telefono anche lì?
7: Sono un po' confusa, Walter.
3: Muoviti, Hilde.
7: Ma come muoviti? E tu, scusa, come farai?
3: Un momento. Com'è, cara, che non capisci? Sto cercando per una volta di fare una buona azione, quindi vattene prima che cambi idea.
1: Oh, Walt,
3: è già abbastanza difficile.
1: Senti un attimo.
3: Manda un telegramma e vedrai che verrà a prenderti alla stazione.
1: Ma chi farà il servizio?
3: Ci penserò io, non sarà buono come il tuo, ma pazienza. Ma
1: questo ormai è una cosa mia, è come
3: Pronto?
1: Se...
3: Ah, Duffy, finalmente.
1: Ho capito, la solita sceneggiata, vero? Fingi di cacciarmi perché pensi che così io vorrò rimanere.
3: Lo so,

0: Merito che tu mi dica. Un attimo, Duffy! Ma questa volta hai torto. Vedi, cara, quando te ne andrai, una parte di me stesso se ne andrà con te. Ma per te inizierà una nuova vita. Mi sono burlato di Bruce, di Albany e del resto. E sai perché?
1: Perché?
0: Perché ero geloso, dispiaciuto di non poterti offrire la vita che invece può offrirti lui.
1: Walter,
0: e che è quella che vuoi.
1: Io forse potrei scrivere il pezzo e prendere il treno.
0: No, sciocchezza, devi andare ora, vai, vai.
1: Fa.
0: Ciao, cara, e auguri. Sì, Duffy? Allora, la situazione è questa. Aspetta un attimo. Pronto? Chi? Hilda Johnson? Se n'è andata?
1: No, ci sono ancora. Eccomi qui.
0: No, è ancora qui.
1: Sono Hilda Johnson. Il 40° distretto di polizia. Bene, passamelo. Bruce, ma non sei in viaggio per Albany? E perché ora?
2: Possesso di moneta falsa.
1: Possesso di moneta?
0: Scusa un momento, Duffy.
1: E dove l'hai presa? Te l'ho data io, eh?
3: Oh, sì, va bene. Vedrò di fare qualcosa.
0: Ma, cara, su, avanti, non piangere, ti prego. Io non volevo farti piangere, non hai mai pianto prima, non fare così. Sì.
3: Credevo che davvero volessi mandarmi da Bruce. E invece lo avevi fatto arrestare. Pensavo che una volta tanto fossi sincero e credevo che sul serio ti fossi tirato da parte lasciandomi a Bruce senza più fare niente.
0: Ma dico, mi avevi preso per uno scemo.
3: Pensavo che non mi amassi.
0: E adesso lo pensi ancora?
3: Non lo so. Ma che cosa fai ancora lì come un salame?
0: Beh,
3: dobbiamo tirarlo fuori di prigione. Mandagli giù Lowey con dei soldi buoni, in modo che possa tornarsene alla sua Albany.
0: Certo, certo. Pronto, Duffy? Tutto cambiato, dia Lowey di aspettarci, veniamo in ufficio. No, non preoccuparti, il pezzo lo scrive Hilde. Ma no, non ho mai avuto intenzione di andarsene, ci sposiamo.
1: Oh, e la faremo questa volta, la luna di miele.
0: Ma certo.
1: Sì, vero.
0: Ah, Duffy, senti, potresti farmi da vice? No, no, solo per i 15 giorni della mia luna di miele.
1: Oh, dove? Dove?
0: Non lo sappiamo.
1: Andiamo.
0: Dove andiamo?
1: Andiamo alle cascate del Niagara.
0: Cascate del Niagara.
1: Per 15 giorni.
0: Certo, mia cara,
1: grazie.
0: Te lo meriti. Cosa? Eh? Sciopero? Ma quale sciopero? Dove? Albany? Beh, lo so che è sulla strada, ma non posso mica chiedere a Hilda.
1: Se non se ne può fare a me.
0: Ok, Duffy. Che coincidenza. Così può darsi che Bruce ci inviti, no? Ma perché la porti in braccio quella valigia?

Costruito tra il 1600 ed il 1700, il Santuario della Madonna della Salute, noto anche come Chiesa di Monte Oliveto, ha una storia davvero molto interessante. La sua edificazione è strettamente legata alla presenza dei gesuiti in città, che edificarono il luogo sacro consacrandolo nella metà del 700 circa sotto il nome di Chiesa del Gesù.

0: Dopo solo 4 anni dalla consacrazione della Chiesa, Papa Clemente XIV sopprime l'ordine gesuita e i religiosi sono costretti ad abbandonare la città. La cura dell'edificio sacro entrerà nella disponibilità degli olivetani che ne cambieranno la denominazione in Chiesa di Monte Oliveto. Ma nulla cambierà nella religiosità tarantina e il centro della fede degli abitanti della città vecchia di Taranto resterà sull'altare maggiore, agli occhi della bellissima icona della Madonna della Salute. Una copia della Salus Populi Romani, una splendida icona bizantina venerata nella Basilica Capitolina di Santa Maria Maggiore e che solo la tradizione vuole sia stata dipinta direttamente da San Luca. In effetti i gesuiti erano riusciti ad ottenere il privilegio da Papa Pio V di ottenerne delle copie ufficiali, per così dire, e quella tarantina, una pregevole tempera su tavola, è firmata probabilmente da un pittore seicentesco leccese. Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.
1: Vesto bene con l'accento pugliese.
2: Benvenuti a Cime di Moda, il podcast prodotto da ITS Academy Miti Moda. Io sono Anna Confessa e insieme parleremo di storie e percorsi dei protagonisti della moda pugliese. Oggi siamo con Matteo, founder di Servati, brand che sta rivoluzionando il mondo delle calzature con stampa 3D e sostenibilità. Ciao Matteo, come stai? Raccontaci, com'è nato l'idea di Servati?
3: Allora, Servati nasce nel 2021 da un'idea di Marco realizzare qualcosa all'interno del settore della moda. Noi siamo grandi appassionati di scarpe e abbiamo messo insieme le nostre competenze in design di marche e io management per dare vita a una startup con brevetto che ne permettesse anche la completa disassemblabilità in ottica di riciclabilità.
2: E cosa significa Servati? Com'è nata l'idea del nome?
3: Allora, Servati vuol dire, deriva dalla parola servare, che in latino significa proteggere e rispettare. Siccome Servati è una vocazione orientata alla sostenibilità, questo era il nome più adatto, quindi l'abbiamo adattato per renderlo più carino da sentire.
2: La stampa 3D, diciamo che è il vostro tratto distintivo. Com'è nata l'idea di applicarlo nel mondo della moda?
3: Allora, bella domanda, perché la stampa 3D per noi viene considerata come una tecnologia abilitante. Noi all'inizio non volevamo stampare scarpe in 3D, ma era l'unica soluzione che permettesse a due ragazzini di realizzare una scarpa senza investirci tanti soldi all'inizio. Perché per fare una scarpa è necessario realizzare degli stampi, delle forme e quant'altro. La stampa 3D invece ti permette con una sola stampante realizzare tutti i modelli che vuoi, aggirando i costi iniziali tipo di uno stampo, no? Uno stampo in alluminio, che per una calzatura si aggira dai 2.000 ai 12.000 euro per taglia, e quindi da lì la stampa 3D.
2: Collegandoci a questo, voi avete brevettato nel 2022 il fatto che sia una scarpa completamente disassemblabile perché non utilizzate colle. Come è nata l'idea di creare una scarpa senza colla? Cioè...
3: Allora, questo non dovrei dirla questa cosa, però nasce un po' della nostra ignoranza all'interno del settore, perché noi non sapevamo minimamente come si realizza una scarpa tradizionale, nonostante sia io e Marco siamo nati e cresciuti a Caserano, e da lì, siccome noi il nostro obiettivo era realizzare una scarpa riciclabile, abbiamo posto l'obiettivo, il vincolo di non utilizzare materiali o comunque additivi che ne compromettessero la riciclabilità. Allora, da lì si è detto, non usiamo colla, proviamo a fare una scarpa che si possa montare e smontare per vie meccaniche. E quindi da lì è nato quel brevetto.
2: E avete avuto difficoltà nel far convivere design, comfort, riciclabilità?
3: Beh, quello sì, assolutamente, perché già stampare una scarpa in 3D, la stampa 3D adesso ancora secondo me ha gli albori all'interno del settore calzaturiero. Cioè, la stampa 3D si usa principalmente per fare prototipia, mentre noi abbiamo fatto delle scarpe da produrre e poi vendere. La sostenibilità all'inizio è stato molto complesso inserire all'interno di una scarpa, perché comunque Dai, le varie fasi produttive erano, diciamo, richiedevano dei processi standardizzati che era difficile comunque modificare. E grazie poi alla stampa 3D ci siamo riusciti. E mentre per quanto riguarda il design, invece, no, quello ci viene molto semplice perché marketing

0: un designer, quindi da lì siamo riusciti con la stampa 3D a disegnare tutte le nostre forme. Diciamo che siamo riusciti a prendere tutti questi pezzi, a metterli insieme e ognuno semplifica, ognuno di questi pezzettini va a semplificare, no, qualcos'altro, tipo la stampa 3D, l'innovazione che abbiamo introdotto ha semplificato la possibilità di realizzare delle scarpe al design unico, perché usiamo la stampa 3D ci permette di realizzare una scarpa che sia sostenibile, perché è disassemblabile e così via. Quindi è un sistema che si autoregge insieme.
1: Diciamo che la stampa 3D è la risposta proprio al far convivere il tutto, sostenibilità, innovazione, comfort. È stato lì che ha trovato voi.
0: Corretto,
1: Allora,
0: esatto, sì.
1: prima ci hai detto che nascete a Catalano, ma
0: Sì.
1: nel cuore della Puglia, che come sappiamo è una zona che ha una storia a livello calzaturiero. Questo come ha impattato nella vostra identità come brand?
0: Beh, allora, come brand non tanto, cioè nel senso a livello proprio esterno, in termini di comunicazione non tanto, perché comunque ci siamo sempre posti l'obiettivo di agire all'interno del nostro territorio, ma di avere una visione, un orizzonte un po' più internazionale. Anche la scelta del nome, no? Servati, quando è stata, la fase proprio di costruzione della brand identity, è stata quella che ci permettesse di partire da qui, ma avere comunque una vocazione un po' più internazionale. Quindi, distretto, se guardi Servati dall'esterno, cioè distretto pugliese, non si vede tanto, però è stato, il fattore che ci ha permesso di realizzare tutto questo, perché siamo riusciti ad accedere a un know-how qui fortissimo, che in altre zone non sarebbe stato possibile.
1: Parlando di brand identity, io studio comunicazione, quindi diciamo è un po' il mio punto preferito. C'è stato un altro nome che magari cioè, eravate indecisi e stavate proprio per decidere quello prima di andare su Servati?
0: Guarda, no, Servati ci ha colpito fin da subito e poi l'abbiamo cercato di testare sostanzialmente. L'abbiamo testato facendo dei focus group, no? Inserendolo tutte le magliettine per capire se le persone potevano accorgersene. Diciamo che è nato, abbiamo puntato direttamente a quello. A questo, nel corso del tempo, ci abbiamo aggiunto soltanto un loghetto, che sarebbe il boomerang stilizzato di Servati, che va a rappresentare la nostra identità sostenibile, no? O meglio, circolare, perché le scarpe tornano indietro, fanno un giro lungo, ma tornano indietro così come fa un boomerang.
1: Avete mai sentito scetticismo, mancanza di fiducia all'inizio?
0: Sì, ho voglia. Guarda, lo scetticismo e la mancanza di fiducia c'è, arrivata un po' dall'esterno, no? Perché comunque, partendo da un settore in cui la tradizione calzaturiera è antichissima, sostanzialmente era comunque difficile mostrare che le scarpe si potessero realizzare anche con altri processi. Però comunque sia, dallo scetticismo iniziale poi è arrivato comunque il supporto di tutto il distretto sostanzialmente. Noi siamo super grati a tutti gli imprenditori e le persone che sono qui all'interno del distretto di Casarano.
1: Parliamo di una cosa molto recente. Com'è stato partecipare all'Expo Osaka 2025?
0: Allora, questo quasi non ci crediamo ogni volta che ne parliamo, perché comunque partecipare all'Expo di Osaka, scelti dal ministero nella sezione, no, per i brand che rappresentano l'Italia all'estero, cioè, è qualcosa che ti riempie di orgoglio sostanzialmente, anche perché poi le altre aziende portate scelte dal ministero erano Ferrari, Brembo, Piaggio. Quella delle aziende più importanti, in tutto erano circa 10, quindi questo ci rende veramente fieri. L'Expo di Osaka è stata veramente una sorpresa incredibile. Ci riempie soltanto il cuore di gioia questa cosa. Cioè, siamo andati lì e abbiamo partecipato, siamo andati verso luglio, sì, abbiamo partecipato all'Expo e veramente sembra troppo figo. Passami il termine un po' Gen Z.
1: E invece cosa ha significato per voi essere selezionati per il Milano for the Planet?
0: Beh, anche lì è stato, un primo campo di prova, nel senso che siamo stati, cioè, quando succedono queste cose significa che qualcuno ti sta riconoscendo, cioè, sta riconoscendo il lavoro che hai fatto. Quindi anche lì ci ha fatto un enorme piacere, ci sono le prime conferme che sono state un po'.

0: un'iniezione di fiducia, essenzialmente in tutto il lavoro che abbiamo fatto. È stata veramente un'esperienza bellissima, anche perché abbiamo avuto un riscontro super positivo, perché è stato uno dei nostri primi eventi a Milano, dove abbiamo potuto incontrare il pubblico, no? Da un punto di vista fisico. È andato veramente molto, molto bene. Poi noi siamo avvantaggiati dalla stampa 3D, perché portandoci a questi eventi la stampa 3D, questo ci permette anche di creare tanto interesse nelle persone che ci vengono a trovare. Vedere una scarpa che viene stampata in 3D agli occhi di qualcun altro che non l'ha mai visto, insomma, è veramente una cosa interessante da vedere.
1: Che poi parlando di Milano avete anche collaborato con PDF, Roger Domenico Formichetti. Com'è nata questa collaborazione?
0: Guarda, allora, lì è nato quasi tutto per caso. Cioè, noi seguivamo Domenico sui social e il mio socio Marco ha provato a. Vedendo una storia di Domenico che cercava di realizzare una scarpa un po' particolare, un po' strana, Marco gli ha scritto: non ti preoccupare, aiutiamo noi a farla perché siamo bravissimi a fare delle scarpe strane. E poi è nata così, abbiamo agganciato, abbiamo fatto i primi prototipi e poi abbiamo lanciato questa. Cioè, a lui sono piaciute tantissimo ed era, diciamo, con la stampa 3D l'unico modo per poterle realizzare in brevissimo tempo senza costi impegnativi. Abbiamo realizzato i primi prototipi che poi sono andati in sfilata a giugno a Milano. E ora partirà la produzione di PDF, verranno lanciate non in Italia, ma prima a Londra, quindi in Inghilterra e poi in America.
1: Abbiamo parlato di Milano, di Osaka, ma voi ve l'aspettavate tutto ciò?
0: No, guardando, cioè, qualche anno fa, guardando ad oggi, cioè, avremmo fatto proprio fatica a crederci sostanzialmente. Oggi siamo super contenti, super fieri di quello che abbiamo fatto, ma comunque abbiamo sempre, sai, quella fame di voler fare ancora di più, sempre di più, chiaramente. Ora, ancora siamo probabilmente all'1%, al 2% del nostro percorso. E quindi questo però ci dà una base solida per darci lo slancio verso il futuro.
1: E quando guardate la comunicazione del brand, quanto pesa il digitale rispetto alla comunicazione offline?
0: Parliamo del 90-10. Noi nasciamo anche come brand digitale, quindi noi vendiamo, il nostro unico canale di vendita è il canale online tramite il nostro e-commerce. A questo il 10% invece diciamo che contribuiscono gli eventi che facciamo, no? Abbiamo fatto l'evento lì al Fashion Hub, Camera della Moda, poi con Dolly Noir, abbiamo fatto la sfilata con PDF, quindi quello cioè, rappresenta soltanto la parte un po' più alta del funnel di vendita, chiamiamolo così, che è la parte più di awareness, dove cerchiamo di farci conoscere a tutti.
1: Ora appunto hai detto che siete un brand digitale, tecnologico, come riuscite ad unire questa caratteristica con le radici dell'artigianalità pugliese?
0: Allora, come ho detto prima, l'artigianalità pugliese è, diciamo, uno sfondo a quello che facciamo, quindi dall'esterno si vede veramente, cioè, si vede veramente poco, nel senso, l'artigianato pugliese, il know-how che c'è qui nel distretto di Caserano può essere visto principalmente sulla qualità della scarpa che andiamo a fare, perché le nostre scarpe sono sì stampate in 3D, ma l'altro modulo, ovvero la tovaglia, viene fatto dalle persone, dalle lavoratrici qui della zona. Quindi l'artigianato pugliese, come vedere in questa fase qui, è più legata al prodotto.
1: E se dovessi dare un consiglio a chi vuole creare un brand sostenibile, innovativo, cosa diresti? Che magari a te sarebbe stato utile.
0: Allora, sicuramente guardando indietro, facendo un po' un recap, io eviterei alcuni errori che ho fatto, nel senso all'inizio volevamo partire super in grande, invece secondo me bisogna partire facendo sempre dei test, no? Che un po' noi l'abbiamo fatto, però alcune volte, avendo poca esperienza, abbiamo magari esagerato un po'. Fare dei test, fare delle prove e soprattutto ascoltare tantissimo il mercato. Noi puntavamo prima per esempio ad un in sede proprio di studio, contiamo a un pubblico molto più giovane e quindi abbiamo focalizzato le nostre risorse, le nostre forze su quel target lì. Per perché avevamo ascoltato poco, forse ancora il.

il mercato. Poi via via nel tempo ci siamo resi conto che il mercato invece che ci chiedeva del target, il target d'età, chiamiamolo così, era un po' più alto e chiedeva delle caratteristiche un po' più particolari sulla scarpa. Noi vendiamo principalmente a persone che amano il progetto che c'è dietro un prodotto e non a chi segue soltanto il marchio che ci sta dietro.

0: del progetto, però è impensabile, a mio avviso, vendere un prodotto solo sfruttando un driver che è quello della sostenibilità, perché comunque stai vendendo un prodotto che fa parte del settore moda e che deve colpire determinati attributi, e poi soprattutto deve essere coprire anche la funzione tipica di quel prodotto, no? Di essere comodo. Deve farsi sentire, le persone devono sentirsi appartenenti a quella storia che stai portando, e soprattutto, a proposito di questo, cercare sempre di raccontare qualcosa anche col prodotto, che un po' vada ad unire tutti i valori che si cercano di veicolare col messaggio, per esempio, di Servati in questo.
1: E quali sono i prossimi passi di Servati? Ci puoi fare uno spoiler?
0: Sì, allora, con Servati sicuramente cercheremo di proprio nel brevissimo termine di lanciare per la seconda volta la Design Challenge, ovvero è qualcosa che andiamo super fieri perché noi con questa challenge noi cercheremo di mettere a disposizione tutto il nostro know-how, la nostra piattaforma per permettere a ragazzi come noi che sono all'inizio ancora di realizzare delle scarpe e insieme quindi poi progettarle. Disegnarle, progettarle, produrle e poi venderle, permettendogli anche di guadagnare. L'abbiamo già fatto l'anno scorso, ha vinto una ragazza e lanceremo a dicembre. E quindi questo è come se fosse un po' l'X Factor del design oppure della moda del settore calzaturiero. Nel prossimo futuro cercheremo di andare un po' di più sull'offline, perché comunque sia l'offline, il negozio fisico e l'esperienza che si porta al cliente ancora tutt'oggi è molto importante. E quindi cercheremo di aprire, un canale offline attraverso una rete di negozi multimarca e poi monomarca.
1: Va bene, ora passiamo alla domanda di rito, quindi se Servati fosse un modo di dire o un detto pugliese, cosa sarebbe?
0: Allora, qui per me è molto semplice perché questo detto, questa parola pugliese è anche la ragione sociale della società di Servati, che si chiama MENA, che significa comunque sbrigati, vai veloce, no? Muoviti in qualche modo. L'abbiamo associato a Servati perché è sostanzialmente un comportamento tra me e Marco di sbrigarci, di realizzare modelli sempre uno dopo l'altro, no? Nel corso del tempo, soprattutto per permettere di cogliere sempre l'attimo e non aspettare troppo.
1: Ora passiamo invece alla ruota. Allora, solitamente la facciamo girare, purtroppo tu sei a distanza, quindi faccio io la parte tua e la giro io per te. Praticamente ogni colore è collegato a una domanda. Quindi, in base al colore che uscirà, ti farò io una domanda corrispondente.
0: Va bene.
1: Allora, giro, faccio finta che sei
0: Mi
1: tu.
0: raccomando,
1: Giallo. Allora. In un mondo dove la sostenibilità è molto comunicata, come fate a evitare che il messaggio possa sembrare greenwashing e mantenere autenticità?
0: allora, questo mi ricollego un po' a quanto detto prima. Noi non facciamo troppa comunicazione sulla sostenibilità, noi ti diamo proprio un modo per agire, abbiamo un modo per agire intorno al cliente. Penso, noi infatti sul nostro sito abbiamo inserito il cosiddetto Boomerang Project, dove noi diamo alle persone la possibilità di, quando le scarpe sono giunte a fine vita, di o riciclarle, quindi attraverso il sistema di reside le ritiriamo, oppure permettiamo la riparazione delle scarpe. Quindi noi non diciamo che facciamo sostenibilità. Non lo diciamo, ma ti diamo proprio la possibilità di farlo. E questo è anche una piattaforma che abbiamo creato con un NFC, un'etichetta digitale che è inserita all'interno di tutte le scarpe. Noi permettiamo di avere tutte le informazioni sulle scarpe, quindi sappiamo quante scarpe facciamo, quante ne mettiamo sul mercato. E da lì anche il cliente può entrarci in questa piattaforma e dargli tutte queste informazioni, quindi essere super trasparenti su come vengono fatte le scarpe e dargli poi le due opportunità che dicevo prima, ripara o ricicla.
1: Va bene, ora passiamo all'ultimo gioco, cioè sfilata di domande. Io ti dirò due opzioni e tu mi devi rispondere nel modo più veloce possibile, quindi senza pensarci troppo, deve essere bello istintivo.
0: Ok, perfetto.

0: Allora, Milano Fashion Week o Parigi Fashion Week?
1: Parigi.
0: Runway o street style?
1: Street
0: Bianco ottico o total black?
1: style. Bianco ottico.
0: Look pulito o dettagli statement?
1: Look pulito.
0: Fit oversize o taglio strutturato?
1: Oversize.
0: Outfit neutro o colori d'impatto?
1: Neutro.
0: Foto in studio o scatto spontaneo per strada?
1: Scatto spontaneo per strada tutta la vita.
0: Comfort o stile a ogni costo?
1: Stile, dai.
0: Stampa 3D o cuciture artigianali?
1: Stampa 3D.
0: Drop online o presentazione segreta? Questa
1: Drop online.
0: è la mia preferita. Casarano o Milano?
1: Casarano.
0: Le radici vincono, quindi.
1: Vengono sempre.
0: Allora, siamo arrivati alla conclusione. Grazie mille Matteo per la chiacchierata.
1: Grazie a voi.
0: Ci vediamo alla prossima alla Cimini di Moda. Ringraziamo Studio 100, ITS Academy Miti Moda e gli autori, cioè il secondo anno di Fashion Marketing. Alla prossima!
2: Vesto bene con l'accento pugliese.

La flotta è partita, ha lasciato Taranto in una domenica di sole, di saluti, di solidarietà, di lacrime e di dissensi. Sul ponte di volo dell'Ammiraglia, lo Stato ha salutato gli equipaggi in partenza. È stato il ministro della Difesa, Antonio Martino, alla presenza del vicepresidente del Consiglio, Gianfranco Fini, a stringere per primo la mano al comandante del gruppo navale, l'ammiraglio Maurizio Gemignani, tra rigorose misure di sicurezza. I familiari degli uomini imbarcati sulle unità hanno dovuto salutare i loro cari già alle prime luci dell'alba. Mamme, papà, mogli, figli e fidanzate dei militari non hanno potuto assistere direttamente alla partenza per motivi di sicurezza. Si sono dovuti accontentare di seguire la cerimonia su due schermi giganti che la Marina Militare ha fatto allestire in città, sulla rotonda del lungomare e in piazza Garibaldi. È la città su cui domenica tutti gli italiani hanno tenuto puntati gli occhi, ha mostrato i segni dell'ansia per l'imminente azione. Qualcuno ai balconi ha esposto il tricolore, tricolore è stato anche sugli autobus di città.

0: Prende la parola il capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Rolando Mosca Moschini.
1: Signor Ministro, onorevoli sottosegretari, signori presidenti delle commissioni difesa, membri del Parlamento, autorità e gentili ospiti. Do lettura della lettera che mi ha inviato il Capo dello Stato. Generale, nel momento in cui il primo contingente delle nostre forze armate lascia l'Italia per portarsi in zona d'operazioni ed unirsi al dispositivo internazionale impiegato nella lotta al terrorismo, la prego voler esprimere agli ufficiali, sottufficiali e marinai tutti del gruppo navale in partenza da Taranto la mia più viva partecipazione alla importante missione che stanno per affrontare. Questo primo gruppo di marinai, a cui si potranno aggiungere a breve truppe di terra e militari dell'aeronautica, rappresenteranno il tangibile contributo dell'Italia alle operazioni in atto. Le modalità specifiche saranno determinate dall'evolversi della situazione sul terreno e dall'impegno ad assicurare la sicurezza dell'Afghanistan ai sensi della risoluzione 1378 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Do lettura del messaggio del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Signori, ufficiali, sottufficiali, marinai, voi rappresentate l'avanguardia dei soldati della libertà che l'Italia mette in campo per difendere la buona causa dell'umanità, messa a repentaglio da un nuovo terrorismo che non ha rispetto della dignità e della vita degli uomini. L'11 settembre abbiamo tutti assistito a qualche cosa di mostruoso, a scene di orrore che non dimenticheremo e che rimarranno per sempre impresse nella nostra coscienza di uomini liberi e amanti della pace. È stata la giornata più nera della nostra storia, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, il tragico ritorno di una violenza cieca e fanatica che credevamo scomparsa con la fine delle ideologie totalitarie che hanno insanguinato il secolo scorso. Noi italiani abbiamo conosciuto questi drammi e non dimentichiamo di esserne usciti grazie all'amore della libertà di tanti uomini che per essa hanno sacrificato la loro vita e grazie anche al popolo americano che non esitò a sacrificare alcuni tra i suoi giovani migliori per contribuire a restituirci l'onore e la libertà. Ora è venuto il momento di esprimere non solo una generica solidarietà al popolo e al governo degli Stati Uniti, ma di assumerci interamente le nostre responsabilità e di dimostrare di avere veramente a cuore le sorti della nostra sicurezza e della nostra libertà. Noi sappiamo che i terroristi non hanno voluto colpire soltanto gli Stati Uniti e il popolo americano, ma hanno voluto terrorizzare e intimidire tutto il mondo libero e democratico. Sappiamo che questi terroristi non vogliono soltanto uccidere e distruggere, vogliono soprattutto sconvolgere la nostra vita, sovvertire le nostre consuetudini, obbligarci a sospendere le nostre garanzie, colpire al cuore la libertà e la democrazia. Forse ci attendono ancora giorni non facili, che metteranno a dura prova la nostra capacità di resistenza alla barbarie, ma non abbiamo paura di affrontarli. Sappiamo infatti che le democrazie danno il meglio di se stesse e della propria capacità.

0: capacità di resistenza proprio nei momenti di pericolo e di emergenza, perché si fondano sul consenso dei loro cittadini e sulla condizione di valori spirituali profondi. Il voto del Parlamento a sostegno della partecipazione italiana alle operazioni contro il terrorismo ha visto la convergenza tra la maggioranza e la parte maggioritaria dell'opposizione. La quasi totalità del Parlamento ha saputo condividere, in un momento così drammatico, il peso di una responsabilità nazionale, dimostrando in questo modo la maturità della nostra democrazia. Adesso tocca a voi aprire la strada al contingente italiano. So che farete del vostro meglio per tenere alto il nostro onore. Ne sono certo non solo per l'efficienza dei vostri mezzi e per la perizia dei vostri comandanti, ma anche per sapervi, ciascuno di voi, in possesso della forza d'animo che scaturisce dalla consapevolezza di agire per la difesa della libertà e per il raggiungimento di una pace giusta e di avere il sostegno di un paese unito. La Marina Militare, l'Aeronautica, l'Esercito e i Carabinieri sono al servizio di una nazione grande e libera, rispettata nel mondo non solo per quel che ha dato nei secoli alla civiltà, ma anche per come il suo popolo ha saputo superare le prove più difficili. La capacità di lavoro e di iniziativa, il senso del dovere e la umanità degli italiani sono qualità ovunque riconosciute ed apprezzate. Il governo è certo che saprete praticare queste virtù per sostenere la causa sacrosanta della giustizia e della libertà. Vi accompagnino i nostri voti e le nostre preghiere. A tutti buona fortuna.
1: La sagoma affilata della portaerei italiana domina la rada di Margrande a sud-est di Taranto. Non c'è tarantino che non ne riconosca le fattezze. Il Garibaldi ha una peculiarità. Lo scafo è sormontato da un ponte di volo lungo 173 metri, dotato a dritta di un'isola che ospita i centri nevralgici dell'unità. A prua, sul ponte di volo, è stato realizzato uno ski jump lungo 28 metri per consentire il decollo corto ai velivoli imbarcati. Per il trasferimento degli aeromobili dall'hangar al ponte di volo sono disponibili due elevatori della portata massima di 15 tonnellate. Dal ponte di volo possono decollare contemporaneamente 6 elicotteri. L'interno dello scafo è diviso in 7 livelli. L'incrociatore è stato concepito per soddisfare l'esigenza di avere un'unità dotata di capacità di comando e controllo in grado di costituire una piattaforma con caratteristiche adeguate per l'utilizzazione ottimale di tre sistemi d'arma: il reparto di volo, il sistema missilistico antinave ed antiaereo. Può infatti imbarcare il Garibaldi elicotteri medi antisommergibili di caratteristiche avanzate ed elicotteri finalizzati al contrasto di mezzi navali minori per la guerra elettronica ed a predisposizioni tecniche necessarie all'impiego di aeromobili del tipo Harrier a vuoto Bravo Plus, in grado di assicurare il contrasto antiaereo e antinave alle distanze imposte dalla portata degli attuali missili imbarcati, il che ne fa un'unità estremamente versatile e dotata dei più aggiornati sistemi d'arma attivi e passivi di autodifesa. La nave, quarta unità a portare questo nome dal 1861 nella Marina italiana, è stata costruita ai cantieri navali di Monfalcone. Impostata nel 78, è stata varata nell'83 e consegnata alla Marina militare il 30 novembre 1985. Le 14.000 tonnellate di stazza a pieno carico della portaerei italiana ospitano 850 uomini di equipaggio. Una piccola città in grado di navigare in completa autonomia per almeno 20 giorni. A bordo della nave funzionano ininterrottamente due cucine in grado di preparare i pasti per l'equipaggio 24 ore su 24. Menù diversificati, adattabili alle esigenze. Adiacenti alla zona cucine esiste anche un grande forno per la preparazione del pane. Ogni giorno in navigazione viene servito pane fresco. A mezzanotte poi, per gli uomini di guardia, non manca mai un trancio di pizza appena sfornata. Un terzo dell'equipaggio del Garibaldi è tarantino, di nascita o d'adozione. La portaerei, partendo per Enduring Freedom al comando del capitano di vascello Salvatore Coppola, porterà con sé un pezzo di Taranto e il cuore della città, per empatia con l'ammiraglia, sarà vicino al Garibaldi. Lo Zeffiro è l'ultima unità consegnata alla Marina Militare nell'ambito delle 8 fregate che compongono la classe maestrale.

0: L'unità al comando del capitano di fregata Fabrizio Simoncini ha un equipaggio di 225 uomini, tra cui 24 ufficiali. Le fregate della classe 20 ricalcano la fisionomia generale di quelle della classe Lupo, realizzate oltre che per la Marina Militare Italiana anche per alcune marine straniere. Rispetto al Lupo, il Maestrale ha un dislocamento maggiore di circa 500 tonnellate e un armamento antisommergibile più sofisticato e potente, con due tubi di lancio per siluri ad autoguida e un sonar rimorchiato a profondità variabile per la ricerca dei bersagli subacquei. L'aumento della dimensione si è reso necessario per rafforzare la componente antisommergibile, installando un hangar fisso in grado di ospitare due elicotteri, un sonar a profondità variabile e due tubi di lancio per i siluri pesanti. Le qualità di tenuta del mare sono state migliorate grazie all'adozione di un bulbo prodiero maggiorato, mentre dal punto di vista della velocità massima la conferma di un sistema propulsivo identico a quello dei Lupo ha comportato un decremento accettabile delle prestazioni, 32 nodi in luogo di 33. Elementi distintivi della classe Maestrale sono la collocazione delle quattro rampe per i missili Automat sul cielo dell'hangar e del lanciatore ottuplo del sistema Albatros davanti alla plancia. L'armamento comprende anche un pezzo da 127 mm Otomelara e due torrette 40-70 Breda Bofors. Il principale sensore per la lotta antisomme è rappresentato dal sonar a profondità variabile, integrato con quello a scafo in grado di provvedere alla ricerca e alla localizzazione dei bersagli subacquei e al controllo delle armi lanciate. Consegnata alla Marina Militare nel maggio dell'85, nave Zeffiro ha per motto «Nitor in adversum». Del gruppo navale italiano in partenza per Enduring Freedom fa parte anche il pattugliatore di squadra della classe soldati Aviere. L'unità al comando del capitano di fregata Luciano Ciussi è giunta la scorsa settimana dalla base di La Spezia, porto in cui era dislocata. Dopo la missione Enduring Freedom, l'Aviere sarà dislocato definitivamente a Taranto. La classe soldati è composta da quattro fregate ex irachene mai consegnate al committente a causa dell'embargo. I lavori di trasformazione in programma hanno riguardato l'adeguamento dello standard tecnico-operativo delle unità a quello della Marina Militare, con interventi sui sistemi di comando e controllo, sulle telecomunicazioni, sui sensori di scoperta radar e acustici. L'unità ha un dislocamento di 2.500 tonnellate a pieno carico, una lunghezza di 113 metri e si muove ad una velocità massima di 35 nodi. Il suo equipaggio è composto da 16 ufficiali, 169 sottufficiali, sottocapi e marinai. L'armamento della classe soldati si compone di 8 missili superficie-superficie Teseo, un lanciatore a 8 celle per missili superficie-aria Aspide, un cannone Otomelara da 127 mm, due impianti binati Breda Bofors, lanciarazzi, lanciasinuri, il sistema d'armi si completa poi con un elicottero AB-212 nella configurazione anti-SOM, motto dell'Aviere Virtute Siderum Tenus. Il gruppo navale italiano potrà contare, nel corso della missione Enduring Freedom, sul supporto logistico di una grande e moderna unità, il rifornitore di squadra Etna. Ultima nave grigia consegnata alla Marina Militare, l'Etna è entrata in linea nel 98. L'unità si colloca sia come prestazioni che come dimensioni nella fascia delle più moderne unità europee della categoria, consente di supportare operazioni di gruppi navali anche a notevole distanza dalle basi nazionali, è dotata di due stazioni per il rifornimento laterale di carichi liquidi e solidi, di una stazione poppiera per il rifornimento dei liquidi e di un ampio ponte di volo in grado di accogliere un elicottero SH-3D oppure due AB-212. Nave Etna è dotata anche di tre officine, elettronica, meccanica ed elettromeccanica, per la manutenzione e la riparazione fino al secondo livello degli apparati e dei sistemi imbarcati, nonché di un'attrezzata area sanitaria destinata ad interventi di primo soccorso. L'unità ha un dislocamento di quasi 6.000 tonnellate e un'autonomia di 7.600 miglia di navigazione. La nave, al comando del capitano di vascello Giacomo Accardi, può assolvere a molteplici ruoli, tra cui quello quindi di effettuare riparazioni a bordo, fungere da nave appoggio ed officine e assolvere a compiti sanitari e di supporto logistico. A bordo dell'Etna, per la missione internazionale, sono stati imbarcati quintali di viveri, pezzi di rispetto, acqua, materiale sanitario. La Vuoto Plus è tra le versioni più recenti del famoso Harrier britannico, il primo aereo a decollo verticale a possedere reali potenzialità belliche. L'Harrier era un aereo adatto al particolare impiego previsto dalla RAF, la Royal Air Force. Nascosto nelle radure della campagna, dei boschi tedeschi, avrebbe rappresentato per l'Armata Rossa, in caso d'attacco, un'amara sorpresa. Furono gli inglesi a studiarne la prima versione navale, ma il Sea Harrier era aereo prevalentemente studiato per missioni di attacco ad unità di superficie. I cugini americani, specificatamente il corpo dei Marines, idearono la versione scelta poi dalla Marina Militare Italiana. La Vuoto Plus è un vero e proprio aereo multiruolo, adatto ad operazioni di supremazia aerea, di interdizione anche in profondità, e può decollare ed atterrare in pratica ovunque, senza limitazioni. L'aviazione navale italiana ne ha in carico 18, dei quali due nella versione da addestramento. I lupi alati, questo è il nome di battaglia dei Top Gun di Marina, sono dislocati nella stazione navale di Grottaglie. Il comandante del gruppo aerei imbarcati è il capitano di corvetta Massimo Russo. Il cuore del sistema d'arma a vuoto Plus è il radar multifunzione APG-65. Questi aerei, inquadrati nel Marine Corps, furono i primi ad arrivare nel teatro di battaglia, nel Desert Storm, nel 91. Durante i 42 giorni di operazioni, gli 86 Harrier effettuarono 3.380 missioni, con ben 4.112 ore di combattimento.
1: Sono a casa i marinai del gruppo navale italiano. I militari sono rientrati a Taranto dopo aver portato a termine la loro missione. A 4 mesi esatti dalla partenza, le navi Garibaldi, Etna, Zeffiro e Aviere sono rientrate nel porto da cui erano partite lo scorso 18 novembre per partecipare alle operazioni in mare arabico della coalizione internazionale contro il terrorismo. La sagoma affilata dell'ammiraglia Garibaldi è stata la prima a comparire sulla linea d'orizzonte poco prima delle 9 di lunedì mattina, seguita dalle unità Etna, Zeffiro e Aviere. Le navi si sono posizionate nella rada di Mar Grande in attesa della cerimonia ufficiale di saluto agli equipaggi. Nel primo pomeriggio sul ponte di volo della portaerei, il sottosegretario alla difesa Francesco Bosi ha portato ai marinai italiani il saluto del governo. A fare gli onori di casa c'era il capo di stato maggiore della Marina italiana, l'ammiraglio Marcello De Donno. I militari hanno tracciato il primo bilancio delle operazioni italiane nell'ambito della missione Enduring Freedom. Il compito più arduo è toccato ai piloti degli Harrier, gli aerei a decollo verticale imbarcati sulla portaerei che hanno effettuato quasi 300 sortite sui cieli dell'Afghanistan, mentre i piloti hanno collezionato quasi 900 ore di volo in totale. Riconoscimenti sono andati anche a nave Etna, che ha effettuato più di 20 rifornimenti logistici, alle fregate Zeffiro e Aviere, che hanno svolto alla perfezione il loro compito assegnato di controllo ai mercantili in transito nell'area di mare di pertinenza italiana.

Da anni, infatti, la Marina conduce un'attività permanente di controllo in mare dal canale di Sicilia al canale d'Otranto, con risvolti spesso drammatici quando associata ai flussi di immigrazione clandestina. Sono operazioni dal carattere complesso,

0: Oggetto di grande sensibilità politica e sociale, che ci vedono giornalmente impegnati al massimo della nostra capacità per la tutela degli interessi nazionali nel rispetto del diritto internazionale e dell'imprescindibile dovere di soccorrere chi è in pericolo sul mare. Questa è la Marina, questa è l'istituzione di cui fate parte e al cui prestigio voi avete aggiunto una pagina ricca di valori, così come fanno quanti in questo momento stanno operando sui mari lontani e vicini, consapevoli dell'importanza del loro servizio, certi che la nazione, anche attraverso i suoi rappresentanti, voglia dare la giusta considerazione ai loro meriti e ai loro sacrifici, fiduciosi di poter contare anche per il futuro sui mezzi morali e materiali necessari per assolvere con la stessa motivazione e professionalità il proprio dovere. Bentornati a casa.
1: Prende ora la parola il sottosegretario di Stato per la Difesa, senatore Francesco Bosi.
2: Riposo, prego. Ufficiali, sottufficiali, marinai, attorno a voi si stringono oggi riconoscenti il popolo italiano e le sue istituzioni democratiche. A voi che rientrate in patria dopo un lungo e difficile impegno va il saluto del governo e del ministro della difesa che qui rappresento. La Marina Militare aggiunge alla sua nobile e gloriosa storia una nuova missione coronata da successo. Siete stati protagonisti di una bella pagina di storia, di una vicenda che non si chiude con il vostro rientro, nella quale avete avuto un ruolo rilevante di cui l'Italia va fiera. Il testimone è da poco passato nelle mani di altri militari italiani che continuano la vostra opera. A nave Durand de la Penne, a nave Maestrale, ai reparti dell'esercito, dell'aeronautica, dell'arma dei carabinieri va il nostro augurio ed incoraggiamento.
3: Il Maestrale spazza le banchine dell'arsenale nuovo di Chiapparo alle 13 in punto e nave Maestrale, proprio per un segno del destino, a staccare per primo gli ormeggi e a lasciare il porto militare di Taranto. Ora tocca a nave Luigi Durand de la Penne. 600 uomini hanno lasciato stamani il porto militare di Taranto, destinazione a nord del mare Arabico. Tra poco più di due settimane ci sarà l'avvicendamento tra il Durand de la Penne e nave Maestrale con il gruppo navale italiano. Circa 15 minuti dopo nave Maestrale stacca anche il de la Penne, prende lentamente il largo trainato dai rimorchiatori. Parte così la seconda fase della missione Enduring Freedom, iniziata sempre dalla città di Taranto, sempre dai pontili della base navale di Chiapparo il 18 novembre scorso. Qualche minuto alla partenza, comandante, sensazioni?
4: Sono pronto per quella che è la missione, come tutto l'equipaggio. Siamo consci di quello che andiamo a fare. Adesso abbiamo ultimato tutte le preparazioni, hanno battuto posto di manovra, quindi fra qualche minuto metteremo la prora verso la zona d'operazione, che è quello che interessa a tutti quanti.
3: Stamattina avete ricevuto il saluto dal CINCNAV. Che tipo di saluto è stato questo?
4: Ha dato il solito in bocca al lupo agli equipaggi, ha voluto sensibilizzare tutti sull'importanza di questa missione, ha voluto portare il saluto di tutta la squadra navale e della Marina per questa missione.
3: Alle famiglie, fuori ci sono tanti parenti che speravano di poter entrare a salutare i propri cari, cosa si sente di dire?
4: Di stare tranquilli e sereni perché gli equipaggi sono preparati, sappiamo a cosa andiamo incontro, abbiamo l'esperienza del gruppo Garibaldi, assicuro un contatto settimanale con le famiglie. In funzione di quella che sarà la situazione, ritengo che riusciremo a assicurare un collegamento almeno settimanale per tutti gli equipaggi, utilizzando i sistemi satellitari che abbiamo a bordo.
3: Adesso comincia dal canale navigabile il secondo momento di questo grande evento.

0: Che Studio 100 sta seguendo per voi. Fino adesso abbiamo seguito la parte istituzionale, il saluto, la cerimonia ufficiale, quella delle istituzioni a bordo del Garibaldi. Benissimo, mi dicono che siamo pronti a collegarci in esclusiva con, pensate un po', il mare arabico. Eh sì, perché la missione Enduring Freedom continua. C'è stato l'avvicendamento tra il gruppo navale italiano e il caccia Durand La Penne, la fregata Mestrale, che adesso sono lì a 15.000 km di distanza circa e stanno continuando questa importante missione della Marina italiana. Se non erro, dovremmo essere collegati con il comandante Donato Marzano, capitano di vascello, comandante di nave Durand La Penne.
1: Buonasera comandante, mi sente?
2: Buonasera, la sento piano ma riesco a interagire. Buonasera a tutti, sì, siamo qui in pattugliamento della Penne Maestrale.
1: Benissimo, la sentiamo anche noi, la devo soltanto pregare di alzare un po' più la voce e poi il collegamento è a posto. Allora comandante, come procedono queste operazioni?
2: Sì, le attività di pattugliamento proseguono regolarmente, noi stiamo effettuando attività di controllo antiterrorismo. In particolare abbiamo effettuato 98 verifiche di unità mercantili con 2 ispezioni a bordo. Dopodiché abbiamo anche effettuato per numerosi giorni la scorta ravvicinata del gruppo anfibio americano impegnato nell'operazione Anaconda in Afghanistan. Quindi siamo in prima linea e penso che stiamo portando a termine nei migliori dei modi la nostra missione.
1: Comandante, oggi qui per Taranto è una grande festa, rientrano queste navi, il suo saluto a questi equipaggi con cui peraltro voi vi siete avvicendati non più tardi di un mese fa.
2: Sì, io vorrei dare da parte degli equipaggi della Penne e del Maestrale un ben tornati a casa agli equipaggi del gruppo navale italiano, all'ammiraglio Geminiani e agli altri comandanti e agli altri equipaggi. Ci fa molto piacere che tutto sia andato bene e vorrei anche ringraziarli per l'ottimo passaggio di consegne che è stato fatto qui in Mar Arabico.
1: Sicuramente l'hanno sentita. E poi c'è un saluto che questa volta le chiedo io, è quello alle famiglie dei suoi equipaggi.
2: Anzi, è un piacere e un onore utilizzare appunto la vostra emittente per salutare tutte le famiglie e gli amici degli oltre 600 uomini e donne degli equipaggi della Penne e del Maestrale. Tramite voi vorrei assicurarli che stanno svolgendo un ottimo lavoro, un intenso lavoro che stanno portando a termine nel migliore dei modi, i riconoscimenti ci stanno arrivando da tutti in campo internazionale, la situazione è tranquilla e sotto controllo.
1: Comandante, c'è qualche richiesta particolare che vuole fare a Studio 100? Abbiamo sentito gli amici del Garibaldi che ringraziavano per la particolare solerzia con cui avevamo reso insomma possibili le loro richieste. Voi avete qualche richiesta da farci?
2: Gran parte degli equipaggi, anche del Maestrale e della Penne sono pugliesi e tarantini in particolare. Quindi anche a noi farebbe piacere ricevere qualche cassetta con qualche evento particolare tarantino, della realtà tarantina, quindi attività sportiva, settimana santa e quant'altro. Noi vi seguiamo attraverso internet e attraverso le comunicazioni satellitari, ecco, ma qualche cassetta vostra anche con saluti dei familiari sarebbe sicuramente ben accetta e ringrazio in particolare Studio 100 per l'occasione che ci è stata data di farci sentire e salutare le nostre famiglie e i nostri amici.
1: Benissimo, grazie comandante, io so che lei è molto impegnato perché l'attività è costante e continua, buon lavoro, per noi è stata una grande emozione collegarci con nave Durand La Penne e simbolicamente anche con la fregata Maestrale, grazie ancora, buon lavoro.
2: Buonasera a tutti e buon lavoro anche a voi.
0: Benissimo, queste erano le parole in diretta, eravamo collegate in diretta con il mare arabico settentrionale, quindi a circa 15.000 km di distanza le comunicazioni satellitari con nave della Penne funzionavano alla perfezione, le parole che avete sentito, la voce che avete sentito era quella del capitano di vascello Donato Marzano, che è comandante di nave della Penne, che coordina le attività di tutte e due le unità italiane attualmente in mare arabico, che prendono parte alle operazioni di Enduring Freedom. Insieme al della Penne c'è anche la fregata Maestrale, come sentivate dalle parole del comandante, dunque 600 e più uomini e anche due donne che per la prima volta sono partite nella storia della Marina in una operazione militare. Dicevo, dalle unità che sono alla fonda nella rada di Mar Grande arrivano delle richieste, arrivano ai parenti che sono

0: qui in attesa, ma già da parecchio tempo. Tu pensa, Gianni, i primi parenti qua sono arrivati verso le 11 di stamattina, hanno cominciato a prendere le postazioni migliori sugli spalti. E come ti dicevo, ci stanno guardando da bordo e chiedono di inquadrare i loro parenti. Era un po' complicato. Noi per il momento abbiamo trovato questo splendore, si chiama Lorenzo, ha 7 mesi. Il suo papà si chiama Stefano ed fa parte dell'equipaggio di nave Zeffiro, e questa è la maniera, insomma, che ha il Lorenzo di salutarlo. Quando è partito Stefano, Lorenzo aveva 3 mesi, adesso ne ha 7, e mi sa che ha anche imparato nel frattempo a dire papà, e quindi, insomma, sarà un graditissimo rientro per il suo papà. Noi lo salutiamo, chiaramente.
1: C'è anche la mamma, inquadriamola, così diamo la possibilità a Stefano di vedere sua moglie dopo tanto tempo. Si è conservata bene, eccola qui. Un saluto a Stefano.
2: Ciao amore.
1: Un messaggio, dai, un messaggio.
2: Ti aspettiamo tutte e due.
0: Sono emozionati, Gianni.
1: Emozioniamoci, perché è bello emozionarsi a volte, fa parte della vita, fa parte di quelle che sono le circostanze, i momenti più belli della vita.
0: Sono di Alessia le prime lacrime di questa diretta, ne avremo tante.
1: Senti Alessia, qual è stato il momento più bello, più brutto? Perché più bello...
2: Il natalizio.
1: Sì, lo so, immagino.
2: Che è stata dura, vedendo lui. Ogni sua evoluzione è stata brutta senza il padre.
1: Sta aprendo il ponte.
0: Si apre il ponte, benissimo. Allora, nel frattempo noi volevamo ascoltare l'ammiraglio, ma non ci fanno passare.
1: Non ce lo fate intervistare. Allora lo chiamiamo.
0: Sì, lo chiamiamo.
1: Lo chiamiamo ad alta voce. Ammiraglio Arena? Può venire un attimo, per piacere?
0: Ecco, volevamo commentare insieme a lei queste fasi. Andiamo.
3: Qui?
0: Sì, così lo vediamo. Ecco. Allora, una delle massime espressioni dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, il ponte si apre, questa volta le navi tornano a casa, ammiraglio.
3: È una fase particolarmente importante, un momento che induce anche a riflessioni, in particolare noi che siamo dei vecchi marinai, immaginiamo i sentimenti di questi ragazzi che stanno rientrando dopo un periodo molto lungo fatto in zona di operazioni. Noi siamo praticamente orgogliosi di questo, perché siamo consapevoli dell'importanza della missione che hanno assolto, e sicuramente l'hanno assolta molto bene.
0: Sempre una grande emozione quando questo ponte si apre.
3: Sicuramente è una grande emozione, perché anche se noi non siamo più in divisa, però ricordiamo perfettamente tanti e tanti anni.
0: L'uniforme ce l'avete cucita sulla pelle.
3: Ma sempre, guardi, molte volte c'è un'espressione che dice, ci sono le associazioni che raccolgono gli ex. Ora, senza parlare degli altri, per quanto riguarda i marinai, un marinaio non è mai un ex, perché l'espressione ex è un'espressione solo amministrativa, però un marinaio nell'animo...
0: Come i carabinieri.
3: Ma come i carabinieri, suppongo anche come gli avieri, come i fanti, come i granatieri, sicuramente, va bene, però parliamo dei marinai, da marinai, e sicuramente un marinaio non è mai un ex, va bene, perché rimane tale fino alla fine della sua vita terrena, sicuramente.
0: Legati al mare con un legame indissolubile, con un nodo Savoia.
3: Sicuramente, perché la vita del mare è una vita del tutto particolare, una vita che impegna totalmente, uno deve confrontarsi con un elemento che è molto severo, un elemento che non perdona nulla, non perdona esitazioni, cedimenti, per cui uno deve essere sempre particolarmente presente a se stesso, consapevole delle responsabilità che ha nei confronti della nave, nei confronti dell'equipaggio.
0: Ma poi, tra l'altro, questo legame è manifestato anche dall'altissimo numero degli iscritti alle associazioni combattentistiche.
3: Sì, e qui lei tocca un punto molto, molto delicato, anzi, quindi mi dà un assist, per così dire, in termine calcistico, per sollecitare anche tutti i vecchi marinai che vivono qui a Taranto ad accostarsi all'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, via Cugini 1.
0: Abbiamo fatto anche pubblicità. Ammiraglio, mi sa che ci siamo.
1: Mamma mia, che emozione.
0: Eccola qui, accidenti. Nave Etna torna a casa dopo 4 mesi di missione.
1: Come facevano i commentatori degli anni 30. Il 18 marzo alle 17.48, nave Etna in bocca il canale navigabile.
0: Tutti i militari sono sull'attenti, è un momento davvero di grande emozione. Non riusciamo a contenere la folla nemmeno qui sul canale navigabile, che ha oltrepassato le transenne di questa zona delimitata, con i marinai che tornano a casa. Bentornati, ragazzi!

ecco l'applauso. Tornano a casa i marinai. I 600 marinai, simbolicamente in questo attraversamento c'è anche nave maestrale che sarà a casa soltanto domani ufficialmente a La Spezia, ma ecco il rientro dei nostri ragazzi. Lasciamo spazio alle emozioni della folla, naturalmente sono momenti molto, molto particolari.

Da notare come insomma il picchetto d'onore era molto affollato, come dire, in queste occasioni, no? I numeri vengono, ecco, al massimo, si sistema l'equipaggio.

un'area di smobilitazione qui sul canale navigabile, naturalmente ormai è una prassi consolidata, la Marina in occasione del rientro appunto delle unità, soprattutto da questo tipo di campagne, ecco, molto impegnative, molto delicate e di grandi tensioni per chi resta a casa, ovviamente apre i cancelli ai familiari e consente di gustare anche questo particolare momento, che è quello appunto dell'attracco, dell'ormeggio della nave in porto, che sancirà poi il definitivo rientro. Ecco, generalmente quando la passerella viene messa a terra, no, c'è un applauso liberatorio da parte appunto di tutti i parenti. Vengono sciolti anche gli striscioni, qualcuno se li porta insomma in bella evidenza, se il nostro Paolo Tursi riesce a girarsi e ad inquadrarlo, questo bentornato a casa Tommy con tanto di bandiera tricolore, insomma è ipotizzabile che anche dall'altra parte della banchina torpediniere verrà steso per salutare appunto questo marinaio Tommy, di cui non conosciamo chiaramente le generazioni. Realità.

0: Siamo collegati con Nave Euro che si trova in zona di operazioni nell'ambito appunto della missione Enduring Freedom. Al telefono con noi c'è il comandante dell'unità, il capitano di fregata Francesco Covella, che salutiamo e ringraziamo per la sua cortese disponibilità. Buongiorno comandante, allora come va?
1: Buongiorno, va tutto bene, stiamo lavorando.
0: Voi vi siete integrati perfettamente nel dispositivo navale appunto che prende parte alle operazioni di lotta al terrorismo internazionale. Come sono andati questi primi giorni, insomma più o meno un mese di attività?
1: Molto bene, noi siamo in mare da ormai più di 2 settimane, ci siamo integrati perfettamente nella coalizione e anzi per questo devo ringraziare le navi che ci hanno preceduto della Panel Maestrale per il lavoro svolto che ci ha permesso di cominciare subito e di essere subito in condizioni di lavorare col massimo profitto.
0: A bordo con lei ci sono tantissimi pugliesi e tanti sono anche i tarantini, qualcuno, insomma, qualche marinaio del suo equipaggio ha anche scritto alla redazione di Studio 100 in occasione della partita che, insomma, ha deciso poi la promozione in Serie B della squadra di calcio del Taranto. C'era sicuramente, insomma, tanto affetto ma anche tanta voglia di conoscere i fatti della città. L'equipaggio come sta? Tutto a posto?
1: Sì. Bene, si è adattato al ritmo che per forza bisogna prendere per le operazioni prolungate, ha molto entusiasmo e lavora con il massimo dell'impegno. Sanno tutti che stiamo svolgendo un'opera importante e stiamo dando un segnale importante nella lotta contro il terrorismo.
0: Comandante, la vostra missione è ancora abbastanza lunga, davanti a voi avete ancora diversi mesi di attività in mare, lontano da casa. C'è qualcuno, insomma, qual è il suo messaggio alle famiglie dell'equipaggio imbarcato sulla sua nave?
1: Allora, sicuramente la missione è ancora lunga, ma posso dire a tutti che i vostri ragazzi, i vostri mariti stanno bene, sono impegnati in questa missione. E benché abbiano sicuramente nostalgia di casa, sono tutti motivati a concludere e a portare avanti la missione nel migliore dei modi. Vi pensiamo, cerchiamo di telefonare il più spesso possibile, state tranquilli, la nostra missione va avanti a gonfie vele.
0: Benissimo, allora comandante, vento in poppa a lei e a tutta Nave Euro, la ringraziamo per questo suo intervento e la salutiamo, a presto.
1: Grazie, saluto anche voi, in particolare un saluto al comandante Marzano, al comandante Gomma e agli equipaggi delle navi del gruppo navale che sono appena rientrate a Taranto, della Panel Maestrale. In bocca al lupo.
0: Ok, allora crepi il lupo a nome loro, arrivederci a presto comandante.
1: Arrivederci.
2: Missione Enduring Freedom conclusa per le unità durante la Penne Maestrale che sono rientrate in porto a Taranto dopo 4 mesi e mezzo di attività a nord del mare Arabico. 104 giorni in mare, 23 in porto praticamente.

Praticamente l'82% della missione è stato effettuato in navigazione. 11 giorni in attività operativa di scorta durante l'operazione Anaconda messa a segno dagli Stati Uniti e poi ancora 28 giorni in transito per l'area di operazioni, 11 giorni di scorta nello stretto di Hormuz, 3 giorni in attività Lio, 47 invece come Sea Combat Command.

0: Air in area di operazioni. Questi i numeri della missione Enduring Freedom svolta da nave della Penn e dalla fregata Maestrale. Comandante, appena messo piede a terra, il primo a scendere ovviamente è il comandante, le sensazioni a caldo, questo bagno di folla.
1: Beh, è stato emozionante passare il ponte, vedere tutti i nostri familiari e soprattutto vedere la risposta della città, quindi ringrazio il sindaco, tutta la città, vi abbiamo sentiti sempre molto vicini.
0: Che tipo di missione è stata questa?
1: È stata una missione di controllo del traffico mercantile, quindi missione LIO di controllo dell'interdizione dei terroristi di Al-Qaeda, scorta alle portaerei, quindi siamo stati in mare oltre 100 giorni con brevi soste, quindi impegnativo ma molto stimolante.
0: C'è stato qualche momento particolare della missione che ricorda con appunto particolare attenzione?
1: Due o tre momenti in cui abbiamo localizzato, individuato sicuramente la gente un po' sospetta, ma sono stati risolti rapidamente col personale nostro.
0: Salve, bentornate, un
2: grazie.
0: Commento appena messo piede a terra.
2: Siamo contentissime, che dire, finalmente a casa.
0: Com'è andata l'integrazione con questo equipaggio?
2: Tutto normale, all'inizio è stato un po' più difficile perché ovviamente almeno per quanto mi riguarda non conoscevo nessuno, però poi tutto è proceduto normalmente.
0: Vi siete conosciuti, insomma. Ci sono stati momenti particolarmente delicati in questa missione?
2: No, delicati no, magari un po' difficili, però abbiamo superato tutto tranquillamente.
0: Lei, il medico di bordo, che esperienza è stata per lei?
3: Sicuramente un'esperienza ricca, bella, variegata.
0: Adesso chi vi attende a casa?
3: Adesso mio marito, chiaramente, è lì che mi aspetta a Milano, spero di partire presto.
0: Quindi non era qui a salutarla?
3: No, oggi è lunedì. Quindi.
0: Il primo pensiero appena messo terra a chi è andato?
3: A casa. A casa, era ora.
0: Bentornate.
3: Grazie. Dietro!

Taranto 25 è una rete di uomini e donne che hanno deciso di dedicare una parte della propria vita ad un tema che si chiama Taranto.

0: Parte dal cuore della città vecchia, parte tra i vicoli dell'isola madre, il nostro viaggio alla scoperta di Fondazione Taranto 25. Alle mie spalle c'è uno dei luoghi più iconici, più rappresentativi della nostra città, ovvero la cattedrale di San Cataldo. Al mio fianco c'è il presidente di Fondazione Taranto 25, Fabio Tagarelli. Fabio, benvenuto.
1: Dario, grazie. Siamo emozionati, felici di iniziare con Studio 100 questo racconto di Fondazione Taranto 25. Lo facciamo da qui.
0: Beh, posto migliore.
1: Più identitario e più simbolico di Taranto città, ma anche della sua provincia, probabilmente non c'è. Noi abbiamo scelto di avere una sede qui, nella

0: parte storica di Taranto, nella città vecchia, perché riteniamo che da qui debba partire quella voglia di futuro, di speranza, di identità, di cui questo territorio, non solo la città capoluogo, ma tutta la provincia ha bisogno. Quindi grazie, oggi vi faremo vedere come si arriva in Via Pentite, dal Duomo a Via Pentite, proprio
1: Sono due passi,
0: 20
1: questi
0: secondi.
1: passi li facciamo assieme, ma è importante proprio far capire alla gente dove ci troviamo, perché Via Pentite è un nome che ricorre, un nome che ascoltiamo, che stiamo imparando a conoscere, ma che forse non conosciamo realmente. E quindi oggi è il momento, è il motivo affinché tu possa portarci e condurci in Via Pentite dove ci si apre un mondo davanti.
0: Con grandissimo piacere, allora
1: Andiamo.
0: andiamo a percorrere i bellissimi vicoli di Taranto Vecchia.
1: Sono davvero due passi quelli che ci separano dalla vostra sede. Via Pentite, la vostra sede, questo invece?
0: Vico degli Innocentini,
1: Da un motivo, immagino.
0: sì, l'abbiamo scoperto perché poi quando inizi a vivere la città vecchia, no, la devi interpretare. Qua si dice che le donne che magari avevano avuto un parto non programmato, lasciassero i bambini, no, appena nati per essere poi accuditi da qualcun altro. Però poi che cosa succedeva? Che andando qui in Via delle Pentite, succedeva che qualcuno appunto si pentisse della scelta fatta e andasse in un certo senso a recuperare il piccolo, la piccola. E quindi un po' questa anche spiegazione, no,
1: Certo.
0: della metafora è un po' l'atteggiamento che molti di noi hanno avuto nei confronti, quelli soprattutto della mia generazione, nei confronti della città
1: Di
0: vecchia.
1: Taranto, ah, di Taranto vecchia.
0: Di essere stati sempre quelli che i genitori ai quali dicevano: mi raccomando, non
1: Fai
0: arrivare al
1: attenzione.
0: ponte, la statua dei marinai. E quindi abbiamo perso tanto del contatto con questo territorio. Una delle motivazioni, oltre alla principale, di stare nel cuore della città, era anche quello, in un certo senso, di chiedere scusa, di recuperare un rapporto, quindi di pentirci di non aver vissuto la città vecchia come la città vecchia avrebbe meritato da parte di qualsiasi cittadino di questo territorio. E quindi Via delle Pentite, sia per la storia ma anche per il futuro, è quanto mai una via indicata.
1: Lì c'è l'ingresso della vostra sede, però io devo confessare una cosa che mi ha colpito in uno dei nostri incontri. Voi non siete nella città vecchia, voi siete per la città vecchia.
0: Questo è fondamentale. Una delle persone che più ha dato a questa città, alla città vecchia, è Giovanni Guarino. Il CREST, tutto un mondo di attività. E lui probabilmente ci ha fatto uno dei complimenti più belli, perché ci ha detto un giorno, quando è venuto a visitare la sede: voi siete qui per la città vecchia. Ed è questo l'obiettivo, essere per la città vecchia, per le persone che vivono qui e un po' per tutti i cittadini del nostro territorio di Taranto e provincia.
1: Mi porta a vedere la sede?
0: Con grande piacere.
1: Ecco, questo è il desk. Questo è il primo impatto che si ha con l'ingresso di Via Pentite. Ci sono dei trofei, ma i trofei sono un ambito marginale, tra virgolette, di quello che è il percorso che è compiuto da Taranto 25 e che inizia, che parte da quella porta lì.
0: Parte da quella porta lì, parte un po' nella descrizione di questi 7 anni di attività dallo sport. Queste sono due coppe vinte da una delle società che noi sosteniamo. Da dove siamo partiti, no? Da come dovevamo declinare il tema del bene comune. E queste coppe raccontano, no, una delle attività principali. Oggi se ne sono aggiunte tante altre, però questa non l'abbandoneremo mai. E questo orgoglio di appartenenza descritto da queste coppe e questa voglia di raccontare Taranto attraverso la narrazione del bicchiere mezzo pieno, attraverso la narrazione di storie di bellezza, di forza che aiutino tutti, e quindi due coppe che raccontano dei successi del nostro territorio e delle nostre società sportive.
1: Eccoci, una nuova ala, una nuova zona dopo aver superato quello che è il benvenuto.

0: con quello che è l'ingresso di Fondazione Taranto 25 di Via Pentite, un'ala viva, perché non è solo trofei, non è solo intenzione e volontà di trattare e di rivisitare la narrazione di Taranto, c'è anche il futuro di Taranto.
1: Ci sono le nostre start-up che abbiamo sostenuto all'interno di un percorso che è Startup 25, ma ad alcune delle start-up noi abbiamo dato un qualcosa in più, che è un posto di lavoro, perché secondo me la città, nel momento in cui si parla di autoimprenditorialità, in una città che ha sempre lavorato su due cluster, la dipendenza della grande azienda e la dipendenza dell'azienda pubblica, certo, penso alla Marina, e non si trasforma dall'oggi al domani l'autoimprenditorialità, che deve fare la società civile del territorio? Deve tifare per loro, deve ospitarli, loro hanno delle postazioni, utilizzano il palazzo e giustamente non devono avere dei costi in questa fase, perché loro devono scollinare proprio questo passaggio, no? Che è quello delle start-up, e devono avvertire un territorio che li protegga, che tifi per loro, che li sostenga. E quindi questa è una delle zone dove le nostre start-up lavorano e che però è un ponte verso un'altra zona che racconta un'altra fondamentale idea di Taranto 25.
0: C'è un'altra porta chiusa che fa pugni con quello che è il vostro modo invece di aprirle queste porte, però siamo pronti a aprire pure questa, no?
1: E questa porta l'apriamo perché una volta dei ragazzi del Battaglini ci hanno detto: avremmo bisogno di un posto dove raccontare la nostra musica ed incidere, e noi lo abbiamo creato. Sala di registrazione con gli strumenti, perché i ragazzi che vengono qui trovano già tutto quello che serve per registrare la musica. E quanto è importante la musica per la nostra città, poi una musica raccontata e suonata qui in Via Pentite a Taranto Vecchia, secondo me viene meglio.
0: Beh, ha un fascino particolare, no? È un luogo della cultura, è un luogo dove c'è una jam session di agenti culturali, di agenti che riguardano non soltanto il lavoro, e poi è un luogo dell'anima, un luogo particolare che magari va anche a spronare quelle che sono le corde particolari dei ragazzi.
1: E così noi questa sala di registrazione, che sarà dedicata anche ad attori cinematografici, stiamo parlando con Giulio Beranek, sì, per fare una masterclass di attori qui nella Via Pentite. Giulio è un grande attore della nostra città e sta per girare un film che vede Taranto protagonista, quindi meraviglioso. Ma questo è un posto dedicato a tutto il mondo della musica tarantina, che vengano qui, registrino la loro musica e lo fanno con la bellezza e la forza di questo territorio e anche con la vicinanza assoluta di Taranto.
0: E con la consapevolezza di essere in un luogo che ha radici nella storia di Taranto e di far parte della storia di Taranto.
1: Eh beh sì, qui abbiamo tante stratificazioni in questo, e sono visibili nella città vecchia tutto ciò che Taranto ha vissuto negli anni e tutto il patrimonio di questa città, che è unico per la Puglia, perché noi che adesso stiamo qui vediamo tutto quello che questa città ha vissuto, e questa sala di registrazione, di incisione, l'obiettivo è che racconti questa forza e questa bellezza.
0: Breve scala, nemmeno troppo ripida, e siamo al secondo piano.
1: Siamo al secondo piano dove abbiamo questa staffa di cavallo. Una parte è sempre dedicata alle start-up, qui c'è Marco che sta lavorando, un ingegnere aerospaziale che ha creato una startup che lavora per i satelliti, poi non mi avventuro.
0: Lasciamo a Marco la competenza,
1: però è molto bello che Marco abbia deciso dopo Milano, Berlino, di ritornare nella sua città ed è qui con noi. Questa zona la dedichiamo anche agli incontri, perché Via Pentite, il salto di quota, come l'ha ribattezzato Fiorella Occhinegro, la nostra vicepresidente, deve essere un posto che deve essere consegnato al territorio, quindi le associazioni culturali, quelle che operano nel sociale, loro che lavorano tutti i giorni perché sono in sei a lavorare qui in Via Pentite.

0: occupino questa parte della città che sia un posto dove si progetta, no? Lui costruisce apparecchiature per i satelliti e lo fa all'interno di questo palazzo, perché noi abbiamo sempre immaginato che la crescita di questo territorio non possa non avvenire se non attraverso la competenza, la legalità e con quell'atteggiamento di idea di futuro, perché vedi, non basta solo andare, Dario, a raccontare la negatività. Quanti giovani hanno una realtà come Fondazione Taranto 25 che li ospita gratuitamente, offrendogli un posto di lavoro con l'obiettivo di dire crediamo in te. Noi 7 anni fa decidiamo di iniziare a fare questa strada. Quando vedi il percorso, tu vedi che devi scalare
1: Sì.
0: l'Himalaya e lì hai 2 strade, ti fa paura la montagna e rimani fermo, cosa che succede a tanti.
1: O ci provi.
0: O ci provi, non guardi più la vetta, sai che devi fare un percorso e accetti di farlo senza più tornare indietro, senza più guardare dietro. Siamo la città dei due mari. È come se a un certo momento noi avessimo bruciato le cime. Quando bruci le cime di una nave, devi per forza andare
1: Sì.
0: avanti. E quindi da qui, da questa zona del palazzo, queste postazioni, questi computer, lì si vedono il materiale delle start-up. Ognuno di queste postazioni è abitata da una piccola azienda. E poi ci sono le foto
1: Ecco,
0: del
1: volevo
0: maestro.
1: arrivarci perché insomma io vorrei sapere chi è responsabile di questa selezione di materiale fotografico che richiama Taranto nella sua autenticità, e faccio riferimento in particolar modo a quest'ala con i ragazzini che si tuffano da quella che è la più classica delle paranze,
0: Sì.
1: e poi c'è il richiamo alle diverse essenze perché c'è il Viale del Tramonto, ci sono i palazzoni dietro i quali però sorge l'arcobaleno, ci sono i marinai, parlavamo prima di scorci iconici della nostra città, c'è Taranto nella sua interezza a 360 gradi.
0: Questo è un regalo della famiglia De Pace che ci ha omaggiato delle fotografie di un grande fotografo tarantino che è il maestro Costanzo, perché poi questo palazzo spesso ospita i grandi talenti di Taranto. Quelli che sono rimasti e quelli che sono andati via, che stiamo recuperando, perché ci stiamo riconnettendo con loro, con gente che poi nel mondo ha avuto dei ruoli apicali, e li abbiamo recuperati nel desiderio di incidere su Taranto. E qui, Dario, è una partita lunga,
1: Difficile ma lunga.
0: ma noi, posso sembrare uno forse esagitato, no? Noi non pensiamo che non ce la faremo. Cioè, per noi il risultato finale è che Taranto ce la fa. Cioè, le serate che passiamo qui a parlare di un tema, che è la nostra città, serate lunghissime, dove a volte parti dalla statistica del Sole 24 Ore per arrivare a come la ribalto questa
1: Certo.
0: cosa, facendo partire dei processi che magari vedremo realizzare fra 3 anni, fra 4 anni,
1: Sì.
0: ma noi siamo società civile, non abbiamo un percorso breve, lo dobbiamo realizzare, ma dobbiamo anche mettere in pista delle iniziative che si realizzano fra 3, 4, 5 anni.
1: Sala dei gruppi di lavoro, qui insomma, qui è il luogo in cui nasce tutto ciò che fa parte dei progetti di Taranto 25.
0: Sì. E lo facciamo accompagnati, no, dal tifo delle società sportive, delle start-up, del nostro Mar Piccolo. E qua noi immaginiamo, no, tante volte, nei 26 gruppi di lavoro. Io a volte, quando raccontiamo a qualcuno, no, che ci chiede di Taranto 25, quando raccontiamo che siamo oggi arrivati a 26 gruppi di lavoro che declinano 26 temi, i soci oggi hanno superato le 70 unità. E questo è un valore, perché tu hai fatto una scommessa con 25.

0: e ti ritrovi dopo 7 anni con 70. Ha i 70 che declinano 26 argomenti e lo fanno con una passione incredibile. Io se qui si potesse registrare, no, tutti i momenti, gli entusiasmi, il progetto che nasce, l'idea, la connessione con il territorio, con la provincia, è un privilegio. Dario, io penso che Taranto 25 a tutte le persone che la vivano quotidianamente sia stata qualcosa che ha dato qualcosa in più, che ti aiuta anche ad essere una persona migliore nei rapporti con i tuoi figli, col lavoro, con tua moglie, insomma, che ha migliorato anche la qualità personale. Qui è la zona dove noi costruiamo i 26 progetti di Taranto. Io tutte le volte che guardo questa immagine dico, spesso sai Dario, ci fanno una domanda: perché lo fate? Perché io do sempre la stessa risposta: perché mai nella vita di una persona, accanto ai figli, io ho la fortuna di avere tre ragazze determinanti della mia vita, mia moglie, la mia azienda, non ci debba essere la mia città? Perché fare qualcosa per la mia città debba avere immediatamente un tornaconto, per cui se dedico delle ore della mia giornata alla mia città, questo debba ritornarmi con un interesse vario. E per me e per i miei soci la mia città è un po' la mia storia, è un po' quella che sarà la narrazione della mia vita. E quindi stare qui, vedere questo scorcio, ti dà quel senso di dire Taranto, che è una città nella quale noi crediamo e che raccontiamo ai nostri figli, questa bellezza debba poi avere la prevalenza su tutto, sulla nostra a volte litigiosità, ma noi siamo la dimostrazione che si può fare rete.
1: Io voglio sapere come vi ha accolto la città vecchia quando avete deciso di inserirvi in un tessuto stratificato e consolidato che qualche anno fa era quasi una casbah, che invece col tempo si sta man mano aprendo, ma che ha ancora bisogno di tantissimo lavoro.
0: La città vecchia ci ha accolto con rispetto. Probabilmente all'inizio abbiamo tentato di far comprendere quello che volevamo fare, che è quello che facciamo giù, no? Ospitare dei ragazzi ai quali dare una scrivania, una postazione per far lavorare, di essere un soggetto che poi interagisce con tante parti della città, anche all'interno della città vecchia, perché qui abbiamo dei progetti che stiamo realizzando nel settore della cultura e parliamo con la città vecchia. E quindi l'atteggiamento, l'accoglienza è stata rispettosa all'inizio di osservazione per comprendere, poi hanno capito che eravamo qui per la città vecchia, per il nostro territorio e fino ad oggi è un'esperienza bellissima, è un'esperienza irrinunciabile. Probabilmente Taranto 25 non avrà solo questo palazzo. Avremo anche altri immobili con l'obiettivo sempre magari di riqualificare con la nostra presenza, altre zone della città, nel sottolineare la bellezza di altre zone della
1: Certo.
0: nostra città. Però questo rimarrà per noi,
1: Diversamente belle.
0: che dipende da come guardi le cose, Dario, no? Se hai gli occhi sempre della negatività, anche questo può essere brutto. Dipende
1: Sì.
0: con che approccio tu vedi la vita e come vedi, noi la vediamo Taranto come un'opportunità e quindi avremo anche altre sedi, ma questo sarà sempre il posto da cui partiranno tutte le idee e tutti i
1: Ti
0: progetti.
1: faccio l'ultima domanda, che forse è strano farla in chiosa, farla in chiusura. Che cos'è Taranto 25?
0: Taranto 25 è una rete di uomini e donne che hanno deciso di dedicare una parte della propria vita ad un tema che si chiama Taranto e che considerano questo un privilegio, un elemento caratterizzante e che pensano che senza essere in antagonismo con nessuno, fare una cosa per rende la tua vita migliore.

perché fare una cosa per ti fa vivere senza i sentimenti della negatività, no? E questo poi quando stai da solo lo percepisci. È una realtà sociale, unica fondazione di partecipazione con queste caratteristiche in Puglia, che è convinta che questo sia il posto non solo dove vivere, ma anche dove sperare e costruire.

0: Bentrovati ad una nuova puntata di Zampe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'ambulatorio veterinario De Francesco Gentile, uno spazio dove grazie all'aiuto di esperti vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici a quattro zampe e non. Oggi scopriamo che cosa significa davvero prendersi cura degli animali esotici e non convenzionali. Sempre più presenti nelle nostre case, gli animali esotici e non convenzionali affascinano per colori, forme e comportamenti unici, ma dietro la loro bellezza si nascondono esigenze complesse, spesso poco conosciute. Ne parliamo con il dottor Flavio Pesce. Dottore, quando parliamo di animali esotici e non convenzionali, a quali specie facciamo riferimento?
1: Parliamo di tutti quegli animali al di fuori del cane e del gatto che magari sono più comuni. Quindi per non convenzionali intendiamo il coniglio, i criceti, i rettili, gli uccelli, però anche animali un pochino più particolari come per esempio il furetto, il petauro dello zucchero o il riccio africano.
0: Quali di questi animali in Italia si possono detenere legalmente e quali sono i più scelti dalle famiglie?
1: Allora, i più comuni sono sicuramente i conigli. Il coniglio ormai è il terzo pet in Italia dopo il cane e il gatto, però abbiamo anche molti criceti e molti uccelli e rettili. Nella categoria dei rettili ovviamente e degli uccelli ce ne sono molti che per essere detenuti devono seguire la normativa CITES, che è un documento che ne attesta la legittima proprietà e soprattutto la natura di provenienza dell'animale per essere certi che non provenga da catture o bracconaggio.
0: Quanto è importante scegliere allevamenti certificati, quindi?
1: È molto importante perché l'allevamento certificato ci garantisce proprio la derivazione dell'animale stesso e soprattutto ci dà delle garanzie sull'aspetto clinico e sanitario.
0: Informarsi prima dell'adozione è il primo gesto di tutela per l'animale, per chi lo accoglie e per l'ambiente che ci circonda. Quali sono le emergenze più comuni che si trova a trattare?
1: Allora, dipende dalla specie. Di solito nel coniglio le emergenze più comuni sono correlate all'apparato gastroenterico, dove si ha un rallentamento dello stesso. Le cause sono molteplici. La classica stasi gastroenterica nel coniglio dipende primariamente dallo stress. Poi abbiamo problemi correlati all'alimentazione, nonché ai tricobezoari, quindi accumulo di pelo durante il periodo di muta. Negli uccelli invece le problematiche più comuni e frequenti, nonché delle emergenze, sono correlate, oltre ad una questione alimentare, anche a delle dispnee, quindi delle difficoltà respiratorie o ad alterazioni del piumaggio. Mentre nei rettili sono più identificate delle problematiche metaboliche, correlate sempre ad una cattiva gestione e ad un'errata alimentazione.
0: E invece quali sono le negligenze più frequenti da parte dei proprietari di questi animali?
1: Le negligenze più comuni si ripercuotono sempre nell'ambito gestionale, perché a volte si acquista o si adotta un animale con poca consapevolezza. Quindi bisogna sempre informarsi, bisogna capire chi si ha di fronte, quali sono le esigenze dell'animale che si sta scegliendo di avere in casa. E quindi bisogna capire cosa mangia, quali sono le sue caratteristiche fisiche e soprattutto ambientali, per evitare poi di andare incontro a delle problematiche derivate da queste stesse condizioni.
0: Ci sono specie che sconsiglierebbe ai proprietari alla prima esperienza e altre che invece consiglierebbe?
1: Sì, diciamo che per un neofita sconsiglierei magari i rettili, perché hanno delle caratteristiche ambientali particolari, cioè bisognerebbe ricreare un microclima idoneo alla specie che si sta scegliendo di allevare e soprattutto delle caratteristiche alimentari importanti, per esempio i serpenti predano, quindi mangiano i topolini, per esempio. E mentre consiglierei un coniglietto piuttosto che un criceto, non perché siano più semplici da detenere, attenzione, però con delle attenzioni costanti potrebbero risultare più idonei ad una persona che si sta approcciando per la prima volta.
0: Negli animali esotici gestione e salute sono indissolubili e un errore ambientale può anche tradursi in una patologia clinica. Tra i più adottati troviamo i lagomorfi e roditori.
1: L'habitat ideale in ambiente casalingo è sicuramente fuori dalla gabbia. La gabbia per il coniglio deve essere un posto in cui lui può andare a rifugiarsi, può andare a mangiare, può andare a bere, però per il resto deve vivere fuori, quindi deve essere libero di saltare, di giocare, perché la motilità e il movimento facilita le sue contrazioni peristaltiche e quindi la salute dell'intestino. Per quanto riguarda i roditori, il loro ambiente ideale purtroppo a causa delle loro piccole dimensioni deve essere un fauna box, una gabbia sufficientemente grande. Una caratteristica del criceto, per esempio, è che deve essere sempre attivo e quindi sempre in movimento, quindi per cui una caratteristica essenziale della gabbia è avere una ruota su cui lui può fare un po' di ginnastica. L'alimentazione del coniglio prevede una base di fieno, un fieno di alta qualità, per cuccioli fino indicativamente ai 6 mesi e poi un fieno per conigli adulti che, come ho detto, deve essere sempre a disposizione in rastrelliera. Poi una quantità di verdure importante che può andare intorno e può variare tra i 100 e i 150 grammi per chilo di animale suddivisi in 4-6 pasti nell'arco della giornata e poi un'integrazione minima di pellet alimentare, dove per pellet però intendo solo i cilindretti verdi e non assolutamente quegli elementi che includono anche semi o vegetali disidratati o frutta disidratata. Per quanto riguarda invece il criceto, che è un roditore al contrario invece del coniglio che è un lagomorfo, il criceto invece ha una base alimentare che prevede un mix di semi, però veramente pochi, non tantissimi, perché il criceto in natura ha la caratteristica di percorrere chilometri per poter cercare il suo cibo, quindi è anche sconsigliato di riempire le ciotole del criceto, altrimenti lui contestualmente tenderà a riempire le sue sacche guanciali, predisponendole poi a delle patologie. La verdura è anche indicata in questa specie, mentre in entrambe le specie, quindi parliamo sia del coniglio che del criceto, va centellinata la frutta o le carote, quindi vanno dati saltuariamente perché sono paragonabili a delle caramelle in quanto molto zuccherine. Per quanto riguarda il criceto, le cure di base prevedono delle visite cliniche periodiche durante l'anno e un esame delle feci per essere certi che sia tutto ok. Il coniglio richiede anch'esso in media 2 visite cliniche durante l'anno fino al raggiungimento dei 5-6 anni, dopodiché si può implementare, quindi aumentare il numero delle visite annue anche in base alle esigenze dell'animale stesso. Il coniglio, al contrario del criceto, prevede la somministrazione di una dose vaccinale, la trivalente nel coniglio, che tendenzialmente viene fatta nel periodo invernale e serve a proteggerlo dalle patologie infettive che purtroppo sono mortali per il coniglio, quindi la mixomatosi MEV1 e MEV2, che sono tra l'altro trasmesse prevalentemente da insetti ematofagi, quindi maggiormente presenti nel periodo estivo. Inoltre, anche nel coniglio è fondamentale un esame copromicroscopico fecale per capire se è affetto da parassitosi intestinale. Questo, come anche nel criceto, è il primo test che viene fatto in ambito ambulatoriale per capire se l'animale deve essere trattato o meno. Di solito l'apatia e l'abbattimento sono dei segnali molto frequenti sia nel coniglio che nel criceto e questi sono sostanzialmente il preludio che c'è qualcosa che non va. Entrambe le specie sono specie poco comunicative rispetto al cane e al gatto perché non vocalizzano, si esprimono tramite una comunicazione posturale, quindi per esempio il coniglio comunica molto con le orecchie, se è sdraiato vuol dire che è un coniglio rilassato, se è raggomitolato è un coniglio che per esempio ha freddo, se sbatte il piede per terra è un coniglio che sta lanciando un allarme. Quindi di solito sono animali che sono prevalentemente attivi, quindi vedere uno stato di letargia o una mancata assimilazione dell'alimento deve sempre far accendere un campanello di allarme nel proprietario. Nei lagomorfi è caldamente consigliata, Nella femmina, per esempio, la sterilizzazione serve a prevenire l'adenocarcinoma uterino o mammario, l'endometriosi o ancora patologie infettive a carico dell'utero come la piometra. Nel maschio, invece, tende a migliorare la socialità, a ridurre tutti quegli atteggiamenti ormono-indotti e quindi in entrambi i casi, quindi sia nel maschio che nella femmina, implementa e migliora la convivenza sia intraspecifica che con i proprietari. I conigli sono animali molto intelligenti, molto sensibili e sociali, sono in grado di stimolare un rapporto fantastico con il proprietario, quindi bisogna coltivare questa socialità e lo si può fare direttamente con l'animale, per esempio con dei giochi interattivi, quindi ci si può sedere a terra con le gambe aperte e aspettare che l'animale venga verso il proprietario e dandogli un rinforzo positivo che può essere per esempio uno snack specifico per lagomorfi o un pezzettino di alimento a loro gradito. Mentre per i criceti o i roditori in generale, questi sono un pochino più restii al contatto, però questo non significa che non possono instaurare un rapporto con il proprietario.
0: Colorati, intelligenti e profondamente sociali, i volatili sono tra gli animali esotici più diffusi nelle nostre case, capaci di creare legami sorprendenti con l'uomo, ma dietro la loro bellezza si celano esigenze complesse, spazi adeguati al volo, alimentazione equilibrata e stimoli mentali continui.
1: Calcolando che loro vivono in libertà, deve essere messa a disposizione una gabbia o una voliera il più grande possibile. L'alimentazione dei pappagalli è basata sulla somministrazione di un estruso, che è una specie di croccantino che è perfettamente bilanciato per soddisfare le loro esigenze fisiologiche e metaboliche in base alla loro età o alle loro malattie in corso. Poi abbiamo un 15% circa di semi, dove però nei semi il seme di girasole deve essere centellinato, perché è molto grasso e quindi molto gustoso, quindi i pappagalli tendono a preferirlo, però allo stesso tempo possono andare incontro a delle problematiche epatiche importanti. Poi perché no, la verdura va sempre bene e la frutta anche in questo caso deve essere somministrata, ma non quotidianamente. Ovvio che poi queste sono delle direttive generiche e aspecifiche, perché poi i dettagli della dieta variano in base alla specie che stiamo analizzando. In realtà nell'ambito degli uccelli da gabbia, lasciatemi passare il termine, oltre ai pappagalli ci sono anche per esempio i canarini o gli ondulati, che sono ovviamente più piccoli, e anche loro richiedono delle caratteristiche alimentari specifiche. Infatti per fortuna in commercio ci sono delle miscele altamente selezionate anche per soddisfare le loro esigenze. Per i pappagalli e gli uccelli in generale è consigliabile anche in questo caso un paio di visite annue. Ovviamente se poi dovessero insorgere delle problematiche ci si può sempre vedere con una frequenza maggiore. Durante la prima visita di un volatile è importante osservarlo, e la visita inizia già così, perché il pennuto è poco propenso al contenimento, infatti si stressa facilmente. Basti pensare che loro non hanno le mani, quindi in natura l'unico che lo acchiappa è il predatore. Quindi la visita del

0: medico inizia già osservando l'animale nella gabbia. E questo ci permette di capire quali sono eventuali problematiche marcate per poi far durare la visita il tempo necessario in modo tale che sia meno stressante possibile per l'animale stesso. I segnali di malattia più frequenti sono per lo più aspecifici negli uccelli, perché loro tendono a non manifestare lo stato di malessere. E questo è un motivo importante, perché nel momento in cui lo manifestano significa che c'è realmente qualcosa che non va. Come sintomi aspecifici ci si riferisce prevalentemente ad uno stato di abbattimento, gli occhi un po' socchiusi, diminuiscono l'alimentazione e hanno un piumaggio arruffato. I volatili sono molto intelligenti, quindi si potrebbero creare dei giochi cognitivi anche con delle palline o altri giochi interattivi per stimolare e rafforzare il rapporto tra la persona e il volatile stesso.
1: Silenziosi e antichi, i rettili sono tra gli animali esotici più affascinanti, ma anche tra i più complessi da gestire in ambiente domestico. Serpenti, tartarughe e sauri, specie diverse accomunate da bisogni estremamente specifici che riguardano temperatura, luce, alimentazione e spazi vitali.
0: L'habitat ideale dei rettili è vario e dipende ovviamente dalla specie che stiamo andando ad allevare. Però in linea di massima i rettili devono essere tenuti in un terrario. Questo terrario deve avere delle caratteristiche idonee di umidità e temperatura e soprattutto di illuminazione, perché molti rettili, la maggior parte in realtà, richiede l'ausilio di alcune lampade specifiche a base di UV. Queste lampade servono ad emulare gli UV del sole, quindi attivano la vitamina D in D3, che poi rende biodisponibile il calcio per l'animale. Anche l'alimentazione varia a seconda della specie che stiamo andando ad allevare, perché abbiamo rettili carnivori, rettili erbivori oppure rettili insettivori. Quindi in base al tipo di animale poi bisogna creare una dieta perfettamente bilanciata. Per quanto riguarda le cure di base, è prevista una visita con cadenza semestrale in cui bisogna fare attenzione ad alcuni parametri, quindi per esempio il peso, che può essere indice di disidratazione, ma bisogna anche, nei rettili che la fanno ovviamente, quindi la maggior parte, la muta. Bisogna fare attenzione a che quest'ultima sia completamente dissecata dall'animale stesso, altrimenti si può andare incontro ad una patologia definita disecdisi, quindi una ritenzione della muta stessa, che soprattutto nei sauri, qualora si attaccasse alle dita delle zampine, potrebbe addirittura provocare necrosi. Nelle cure base poi è richiesto anche un esame delle feci per capire se i nostri rettili sono parassitati o meno, e quindi in quel caso bisognerà poi procedere con delle cure farmacologiche per riuscire ad eliminare i parassiti interni. I segnali di malattia più frequenti nei rettili sono caratterizzati prevalentemente dall'abbattimento, dalla letargia, dalla riluttanza al movimento e dall'inappetenza prolungata, perché spesso i rettili decidono di non mangiare quotidianamente. Però un digiuno prolungato in un periodo che non interessa, per esempio la bruma e il letargo, questo può essere un indice di malattia. I rettili sono animali poco socievoli in realtà, però possiamo stimolarli creando degli habitat idonei, strutturati con dei nascondigli, dei rami, un substrato ideale affinché loro possano espletare le loro esigenze fisiologiche, ma soprattutto le loro quotidianità in modo tranquillo e sereno.
1: Gli animali esotici non sono una moda, ma una responsabilità. Conoscenza, consapevolezza e assistenza veterinaria sono le basi per garantire il loro benessere e dignità. La scelta di adottare deve essere informata e significa prendersi cura di un essere vivente ogni giorno.

0: BioErgoTech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a BioErgoTech.
1: Nel gruppo Marraffa Wirent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
6: Il Frecciarossa resta, Taranto conserva il collegamento con Roma e con il Nord Italia grazie all'intervento economico della Regione Puglia. Una buona notizia per cittadini, lavoratori, studenti e imprese, ma resta aperto il nodo politico. La domanda è perché una città strategica debba ancora lottare per mantenere un servizio essenziale. Una corona di fiori ed un biglietto con la scritta «Qui giace il Made in Italy» è il simbolo scelto dai lavoratori Natuzzi per protestare contro le chiusure e il piano industriale contestato dai sindacati. Viabilità, decoro e sicurezza. Tornano le proteste dei residenti di Via Sgombri nella zona di San Vito. Circa 150 metri di strada segnati da buche, allagamenti e disagi quotidiani. Una situazione che chi vive nella zona definisce ormai insostenibile.
7: Bentrovati con l'informazione di Studio 100, apriamo questa nostra edizione di 100 notizie come avete ascoltato dai nostri titoli, parlando di trasporti, parlando del Frecciarossa che resta sul territorio. Taranto continuerà ad avere il suo collegamento con Roma e con il Nord Italia, è una buona notizia che però apre una riflessione di stampo politico. La domanda è perché Taranto non abbia una soluzione stabile che consenta di programmare anche un arrivo reale all'alta velocità, senza proroghe e senza emergenze. Lo ascoltiamo nel nostro editoriale.
6: Alla fine il Frecciarossa resterà, Taranto continuerà ad avere il suo collegamento con Roma e con il Nord. È una buona notizia, è la notizia che migliaia di cittadini, lavoratori, studenti, imprenditori e viaggiatori aspettavano, e questo va riconosciuto senza esitazioni. A rendere possibile

0: Il risultato è stato l'intervento diretto della Regione Puglia, che ha deciso di mettere sul tavolo oltre 1,5 milioni di euro l'anno pur di evitare che la città perdesse un collegamento strategico. Da qui però nasce anche il terreno dello scontro politico. L'assessore Raffaele Piemontese rivendica una scelta fatta di responsabilità istituzionale, ma denuncia quello che considera un paradosso. Una regione costretta a finanziare un servizio che dovrebbe essere garantito dallo Stato, da qui la parola più pesante pronunciata in queste ore, ricatto, perché secondo la Regione un collegamento di questa importanza non può dipendere dalla disponibilità di un bilancio regionale. Di tutt'altro avviso Dario Iaia, il deputato di Fratelli d'Italia, sostiene invece che proprio la pressione esercitata sul caso abbia spinto la Regione a intervenire. Respinge l'accusa rivolta al governo e ricorda come accordi analoghi siano stati sottoscritti anche in altre realtà italiane. Due letture opposte della stessa vicenda che continueranno inevitabilmente ad alimentare il confronto politico. Sullo sfondo arrivano anche le parole di soddisfazione di Vito De Palma e Anna Grazia Angolano. Toni diversi, appartenenze diverse, ma un punto comune. Il Freccia Rossa doveva restare e ora bisogna fare in modo che non si torni ogni anno a discutere della sua sopravvivenza. Ed è proprio qui che la politica dovrebbe fermarsi un momento, perché la vera domanda non è chi abbia vinto questa battaglia, la vera domanda è perché Taranto debba ancora combatterla. Possibile che una delle principali città del Mezzogiorno debba vivere ogni volta con la paura di perdere un collegamento ferroviario essenziale? Possibile che ogni servizio strategico diventi una trattativa, un'emergenza, una rincorsa fino all'ultimo minuto? Taranto non può continuare a vivere di proroghe, non può accontentarsi del contentino, non può esultare ogni volta che qualcuno decide di non toglierle ciò che altrove è garantito da decenni. Le toppe prima o poi finiscono e una città non può costruire il proprio futuro con il kit di riparazione sempre aperto. Serve il vestito nuovo, serve una scelta politica nazionale che dica una volta per tutte che Taranto non è un'appendice del sistema ferroviario italiano, ma ne è parte integrante, che il collegamento con Roma e con il Nord non è un favore ma un diritto e che il vero obiettivo non è salvare ogni anno il Frecciarossa, ma portare finalmente l'alta velocità fino a Taranto in maniera stabile, strutturale e definitiva, così come è avvenuto con la Bari-Napoli e con altre direttrici del paese. Perché Taranto è Italia, lo è quando produce, quando lavora, quando sostiene il sistema industriale e portuale nazionale, deve esserlo anche quando si parla di infrastrutture. In troppe parti d'Italia l'alta velocità vera è normalità da 20 anni, qui continuiamo ancora a discutere se un treno debba partire oppure no. È tempo di cambiare prospettiva, giù il cappello dell'elemosina, sulla testa, finalmente.
1: E proprio in tal senso registriamo l'intervento, mezzo comunicato stampa, da parte del sindaco Bitetti, che dichiara: accogliamo con favore la decisione della Regione Puglia di destinare risorse al collegamento Frecciarossa, un segnale importante di attenzione verso Taranto e verso il territorio ionico. È il segno tangibile della chiara volontà di rafforzare la mobilità dei cittadini, dei lavoratori e delle imprese. Tuttavia è evidente che questo intervento, pur positivo, non può rappresentare da solo la risposta alle esigenze infrastrutturali dell'arco ionico. Serve una visione complessiva del sistema trasporti, costruita attraverso un forte lavoro interistituzionale e una programmazione strategica che parta dal governo nazionale e si sviluppi a cascata sui territori. È necessario creare i presupposti per una reale integrazione tra ferrovie, viabilità, portualità e trasporto aereo, abbandonando polemiche e contrapposizioni politiche che rischiano di rallentare il raggiungimento di obiettivi condivisi. Taranto e i territori limitrofi, si legge, hanno bisogno di una strategia chiara e di un lungo periodo capace di restituire centralità e competitività a una città che sta rinascendo e che ora più che mai ha bisogno di scelte concrete e lungimiranti. E dopo le parole del sindaco restiamo in ambito trasporti, ci spostiamo solo di qualche chilometro, restando in provincia di Taranto e più precisamente a Grottaglie, e la Puglia punta sull'aeroporto Arlotta per farne un nuovo hub dell'export agroalimentare del Mezzogiorno, progetto approdato ieri e approvato nella quarta commissione regionale, prevede un collegamento cargo con Istanbul relativo ai prodotti pugliesi, soprattutto quelli deperibili verso oltre 320 destinazioni nel mondo.
0: La Puglia punta sull'aeroporto Arlotta di Grottaglie per creare un nuovo hub dell'export agroalimentare del Mezzogiorno. Con il via libera unanime della quarta commissione consiliare regionale presieduta da Antonio Tutolo, prende forma il progetto sperimentale che punta a collegare le produzioni pugliesi con i mercati internazionali attraverso un ponte cargo con Istanbul. Il disegno di legge illustrato dall'assessore regionale all'agricoltura Francesco Paolicelli ha l'obiettivo di rafforzare il ruolo internazionale delle imprese pugliesi e potenziare la logistica dell'agroalimentare. Il cuore dell'operazione sarà l'aeroporto di Grottaglie, da cui dovrebbe partire un collegamento cargo inizialmente settimanale operato da Turkish Airlines verso Istanbul, uno dei principali hub

0: mondiali del trasporto merci. Una rotta che permetterebbe ai prodotti pugliesi, in particolare a quelli deperibili come frutta e ortaggi, di raggiungere rapidamente oltre 320 destinazioni nel mondo. Nelle prospettive future figurano anche possibili collegamenti con Emirati Arabi Uniti, Israele e Regno Unito. Sul piano politico il provvedimento ha incassato il consenso di tutte le forze presenti in commissione. I consiglieri del territorio ionico hanno però chiesto che lo sviluppo della vocazione cargo dello scalo di Grottaglie non metta da parte la prospettiva dei voli di linea passeggeri. Il presidente della commissione ha rilanciato anche il tema dell'aeroporto di Foggia, sottolineando la necessità di rafforzare l'intero sistema aeroportuale pugliese. Per sostenere l'avvio del progetto la regione prevede un contributo straordinario ad Aeroporti di Puglia, 655.000 euro nel 2026, 350 nel 2027. 343.000 nel 2028. Il sostegno pubblico diminuirà progressivamente con l'aumento del riempimento degli aeromobili e dovrebbe cessare del tutto dal 2029. Andiamo a parlare adesso di lavoro, perché c'è la vertenza Natuzzi che tiene banco in questi giorni molto caldi, una protesta che prosegue davanti agli stabilimenti del gruppo con una corona funebre ed un cartello con su scritto "Qui giace il Made in Italy" contro il piano di chiusura. Ascoltiamo il servizio. Una corona di fiori ed un biglietto con una frase simbolica: "Qui giace il Made in Italy". Così i lavoratori Natuzzi si sono ritrovati davanti agli stabilimenti del gruppo nel giorno in cui l'azienda procede con le chiusure e con l'attuazione del piano industriale contestato dai sindacati. Per Fillea CGL Puglia si tratta di un piano che impoverisce il territorio, riduce la presenza produttiva in Italia e scarica ancora una volta il peso della crisi sui lavoratori. Il segretario generale Ignazio Savino chiede l'intervento immediato delle istituzioni affinché Natuzzi ritiri il piano e riapra un vero confronto. L'avvertenza, sottolinea il sindacato, non riguarda solo una singola azienda, ma il futuro dell'intero distretto del mobile imbottito della Murgia, un settore che vale circa 9.000 posti di lavoro con una quota rilevante direttamente o indirettamente legata al gruppo Natuzzi. Secondo la Fillea, senza un intervento rapido, cassa integrazione, chiusure e riduzioni produttive rischiano di trascinare al collasso l'intera filiera. Il sindacato ricorda anche il peso delle risorse pubbliche che negli anni hanno accompagnato la storia del gruppo e della vertenza, parlando di oltre 1 miliardo di euro tra investimenti, sostegni e ammortizzatori sociali. Da qui la richiesta di una svolta: fermare le chiusure, bloccare le delocalizzazioni e valutare l'ingresso di Invitalia e del pubblico nella gestione di questa fase. I lavoratori annunciano che la mobilitazione continuerà. Per Fillea CGL Puglia, Natuzzi deve tornare al tavolo con garanzie vere su stabilimenti, produzioni e occupazione. Restiamo in provincia, questa volta andiamo ad Avetrana, dove un assalto da parte della cosiddetta banda della marmotta ad un bancomat pugliese torna a far parlare del comune in provincia. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
1: Un forte boato intorno alle 3 della notte ha svegliato gran parte dei residenti di Avetrana. Ad essere preso di mira è stato lo sportello bancomat della filiale della banca di credito cooperativo in via Roma, fatto esplodere da una banda di malviventi con la cosiddetta tecnica della marmotta. L'esplosione ha devastato lo sportello, provocando ingenti danni anche agli infissi e alla facciata dell'istituto di credito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Avetrana e i militari del nucleo operativo della compagnia di Manduria, che hanno avviato le indagini. Necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco, impegnati nella messa in sicurezza dell'area e nella rimozione delle parti pericolanti della struttura. Al momento non è noto se il colpo sia andato a segno né l'entità dell'eventuale bottino, che è ancora in fase di quantificazione. La tecnica utilizzata è quella della cosiddetta marmotta, un metodo ormai consolidato tra le bande specializzate negli assalti ai bancomat. Consiste nell'inserire nella fessura del bancomat un ordigno artigianale contenente polvere pirica o altro materiale esplosivo, che viene fatto detonare per scardinare la cassaforte e impossessarsi del denaro custodito all'interno. L'episodio accaduto ad Avetrana si inserisce in una preoccupante escalation di assalti ai bancomat della Puglia. Secondo le prime informazioni, infatti, si tratterebbe dell'ottavo episodio registrato negli ultimi 5 giorni, un fenomeno che continua a destare forte allarme tra cittadini e istituzioni.
0: Torniamo a Taranto e diamo uno sguardo a quelle che sono le prospettive presenti ma anche future, perché insomma si lavora per regalare ai cittadini una Taranto migliore in vista dei giochi del Mediterraneo. Da lunedì dovrebbero partire i lavori che riguarderanno ben 35 strade della città e che riguarderanno la rimozione temporanea dei dehors di alcune attività presenti nei tratti interessati. Quest'oggi

0: incontro con dell'assessore Francesco Cosa con le associazioni di categoria. Il servizio è ancora di Maria Laura Paletta.
1: Una corsa contro il tempo per consegnare una Taranto pronta ai giochi del Mediterraneo. L'amministrazione comunale accelera sugli interventi di manutenzione stradale. Sono 35 le strade distribuite in diversi quartieri della città che saranno interessate da lavori di rifacimento del manto stradale. I cantieri dovrebbero aprire lunedì prossimo e concludersi entro il 21 agosto. Gli interventi

0: sull'operatività degli esercenti. Per affrontare la questione, l'assessore allo sviluppo economico Francesco Cosa ha incontrato questa mattina le associazioni di categoria. Al termine del confronto, Confcommercio Taranto ha espresso apprezzamento per la disponibilità dimostrata dall'amministrazione comunale, che si è impegnata a contenere il più possibile i disagi e individuare soluzioni condivise per ridurre l'impatto dei lavori. Ulteriori limitazioni saranno previste durante lo svolgimento dei giochi dal 21 agosto al 3 settembre. In quel periodo, infatti, di ors presenti in via Matteotti, via Nitti e Corso Due Mari saranno temporaneamente rimossi per consentire il regolare svolgimento delle competizioni sportive in programma. L'assessore ai lavori pubblici Lucio Lonoci ha elogiato i tecnici del comune che si stanno adoperando per il raggiungimento dell'obiettivo comune, assicurando che il traffico veicolare non subirà blocchi derivanti dai lavori di rifacimento del manto stradale. L'invito ai cittadini è collaborare per raggiungere il fine di una Taranto più bella ed efficiente, grazie ai fondi stanziati per l'evento.
1: E adesso ci spostiamo in periferia a San Vito, esattamente a via Sgombri. 150 metri di buche caratterizzati da allagamenti spesso e anche da disagi. I residenti tornano a chiedere interventi per una situazione che viene da più lati definita insostenibile. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
2: Da quanti anni state segnalando questo problema?
3: Sono almeno 4 anni, 5 anni. Abbiamo fatto delle comunicazioni al comune diverse volte e non abbiamo ricevuto alcuna risposta.
4: Così ci racconta Vincenzo, residente di via Sgombri nella zona di San Vito, una strada lunga circa 150 metri caratterizzata da numerose buche e avvallamenti che, oltre a danneggiare le autovetture, con la pioggia si trasformano in una vera e propria palude, rendendo difficile il transito. Secondo i residenti, via Sgombri è una strada di competenza pubblica. Le segnalazioni agli uffici competenti si sono susseguite nel tempo, ma la risposta ricevuta sarebbe sempre la stessa: la mancanza di fondi.
3: Attualmente mancano i fondi per rifare questi 150 metri di strada, si allaga anche perché siamo in pendenza, quindi verso mare, e non c'è permesso, praticamente non c'è possibile uscire se non con le macchine dalle case, dalle abitazioni, perché si crea un vero e proprio lago.
4: Le criticità riguardano anche il passaggio dei mezzi per la raccolta dei rifiuti e degli eventuali mezzi di soccorso. Trattandosi di una strada senza uscite, priva di uno spazio per effettuare l'inversione di marcia, gli automezzi sono costretti a percorrerla in retromarcia per poter uscire.
3: Diventa complicato sia entrare e uscire, ma diventa complicato anche, per esempio, per i mezzi della spazzatura. I mezzi di soccorso, fortunatamente, fino ad ora non abbiamo avuto bisogno, ma qualora si dovesse presentare in effetti l'esigenza, probabilmente avrebbero lo stesso problema.
4: Ma non è l'unico problema segnalato dai residenti. Sul suolo pubblico è presente anche un albero che, secondo quanto riferito, con le sue radici starebbe causando danni al muro di recinzione. Anche in questo caso sono state presentate diverse segnalazioni, ma la risposta ricevuta sarebbe stata che l'albero non risulta pericolante.
1: Adesso cambiamo argomento, parliamo di innovazione digitale e sostenibilità energetica, al centro del nuovo bando presentato ieri alla Cittadella delle Imprese con i contributi e il fondo delle PMI del territorio. Ce ne parla Teresa Picchierri.
5: Innovazione digitale ed energia sostenibile, passa da qui la competitività delle imprese locali. È stato presentato questa mattina nella Sala Monfredi della Cittadella delle Imprese il bando doppia transizione anno 2026 della Camera di Commercio di Brindisi Taranto.
6: Mettiamo a disposizione circa 400.000 euro di fondi per accompagnare le nostre imprese nella transizione digitale e tecnologica, perché il comparto delle piccole imprese soffre appunto soffre della difficoltà di produrre innovazione. Quindi attraverso dei voucher del valore fino a 8.000 euro noi pensiamo che possiamo accompagnare le nostre piccole e medie imprese ad un processo di transizione che è necessario sia in questo territorio che nel sistema paese.
7: C'è una cosa molto importante, che è il tool dell'assessment, che non serve per non valorizzare l'impresa, ma serve per farsi una sorta di verifica, autoverifica del proprio stato di digitalizzazione o di approccio all'intelligenza artificiale e a tutte le misure che sono relative all'ecologia integrale, e in buona sostanza permettono all'impresa quindi di migliorare eventualmente anche avvalendosi del voucher.
5: Tra gli interventi finanziabili

0: L'acquisto di tecnologie, servizi di consulenza e attività di formazione per sostenere la trasformazione digitale e favorire l'efficienza energetica delle aziende del territorio.
1: Per partecipare al bando si utilizza una piattaforma telematica per inviare la domanda di partecipazione che è Restart. È una piattaforma messa a disposizione da Infocamere che consente di inviare l'intera documentazione legata al bando. Il bando viene aperto il 9 di luglio alle ore 11 e si chiude il 7 di agosto. Ci sono una serie di requisiti che devono essere posseduti. In primo luogo bisogna avere sede legale nelle province o di Taranto o di Brindisi, essere attive sul territorio da almeno 6 mesi e poi con l'entrata in vigore soprattutto del codice degli appalti che è entrato in vigore a dicembre dello scorso anno, ci sono una serie di requisiti che devono possedere oggettivi le imprese, sia da un punto di vista dei requisiti di onorabilità, sia, ma già era quello previsto nel precedente bando, la regolarità contributiva legata al DURC, nonché la regolarità del diritto annuale della Camera di Commercio, più altri requisiti che l'impresa deve avere previsti espressamente del bando per poter partecipare ed essere ammessi al contributo.
2: Ancora un salto in provincia, andiamo a Martina Franca dove ieri è saltato il consiglio comunale convocato per discutere dell'assestamento generale di bilancio. Dopo un acceso confronto, il venir meno del numero legale, la riunione è stata rinviata al pomeriggio odierno alle 17:30. Ce ne parla Luciana Convertini.
3: Si apre con un acceso confronto sull'assestamento generale di bilancio il Consiglio Comunale di Martina Franca. Nel suo intervento la capogruppo di Fratelli d'Italia, Grazia Lillo, critica la gestione dell'estensione del servizio di raccolta porta a porta nell'agro, sostenendo che non si tratti di un intervento realmente a costo zero. Secondo la consigliera, le risorse utilizzate derivano dai risparmi ottenuti grazie al corretto conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini e avrebbero dovuto tradursi in una riduzione della Tari.
4: Il fatto che il sindaco si stia agitando probabilmente perché la verità io
5: no, sono serenissimo, cittadini, tutte bugie quelle che dicono.
4: Quali bugie?
5: Bugie,
4: no, bugie nel caso sono
5: questa
4: state quelle che sono state dette in conferenza stampa. È vero che il servizio costa 315.000 euro o no?
5: Non credete.
4: Questo è un consiglio comunale, non è uno show, sindaco.
3: Le critiche dell'opposizione innescano un vivace botta e risposta con il sindaco. Interviene poi la consigliera di maggioranza Donatella Pulito, che afferma di non essere stata messa nelle condizioni di valutare adeguatamente un provvedimento di tale portata, lamentando la mancanza di un confronto preventivo. Il sindaco e alcuni consiglieri le fanno però notare che l'assestamento era già stato affrontato nelle riunioni di maggioranza. Al termine del suo intervento, Pulito annuncia di lasciare la sala consiliare. A quel punto anche i consiglieri di opposizione lasciano l'aula e chiedono la verifica del numero legale. Accertata la mancanza del quorum, il presidente dichiara chiusa la seduta e rinvia il consiglio comunale.
6: Sindaco che in maniera totalmente arrogante e saccente ha dichiarato che quello che io stavo dicendo era falso e l'ha detto anche insomma in modi e termini alquanto discutibili, è intervenuta la consigliera Pulito lamentando paradossalmente la stessa cosa, che lei come consigliera di maggioranza non è stata convocata in tempo, è stato un assestamento che è imponente come somma, ma del quale non si è avuto modo di discutere, lamentando il fatto che ovviamente la valutazione va fatta con l'intero consiglio e non sicuramente all'interno della giunta o comunque di poche persone di maggioranza.
7: Le somme non vanno lette nell'ottica di carattere generale, ma dove le somme sono state allocate. Sicuramente un bilancio che di qui alla fine dell'anno prevede tantissime spese correnti che in un momento in cui si avvicina naturalmente sempre più il momento delle elezioni, danno molto una sensazione di poter avviare una campagna elettorale più che di reali esigenze. Parliamo di numeri importanti. Significa che le variazioni ammontano a 12 milioni di euro, in dare e in avere, cioè tutti da una parte e messi dall'altra.
8: Volevo semplicemente aggiungere che l'atteggiamento del nostro sindaco non è garante del ruolo che lui ricopre. È sicuramente molto inopportuno e non condiviso.
3: L'assestamento di bilancio resta quindi in sospeso. Il Consiglio Comunale tornerà questo pomeriggio, 3 luglio, alle ore 17:30 per riprendere la discussione sul provvedimento.
2: Adesso andiamo a Bari, presentato ieri Terzo Spazio, la nuova piattaforma online promossa dai

0: Centri di servizio al volontariato di Puglia e Basilicata, il servizio di Ilaria Lia.
1: Un nuovo strumento per avvicinare sempre più persone al mondo del volontariato si chiama Terzo Spazio ed è la nuova piattaforma online creata dai centri di servizio al volontariato di Puglia e Basilicata. L'obiettivo è semplice: mettere in contatto chi vuole fare volontariato con le associazioni che cercano volontari. Ma la piattaforma è aperta anche agli enti del terzo settore, alle imprese, alle reti sociali, per creare nuove collaborazioni e promuovere la partecipazione dei cittadini.
2: Il digitale riesce a raggiungere tutti, quindi in questo preciso momento storico il digitale consente a tutti di fare volontariato, consente soprattutto a tutti di capire esattamente cosa significa fare volontariato. Credo che questa piattaforma sia un importante passo verso l'innovazione sociale, innovazione sociale alla quale dobbiamo tendere tutti, ma soprattutto sono convinta che Terzo Spazio sarà molto di più di una piattaforma, diciamo, che metterà in comunicazione domanda e offerta. Da questa piattaforma partiranno tavoli, partiranno momenti di confronto, ma soprattutto costituirà un monitoraggio permanente sulle aree, le zone della nostra Puglia e della Basilicata dove c'è una maggiore richiesta.
1: Il funzionamento è diverso da quello dei normali siti di annunci. Le associazioni possono inserire le proprie richieste solo attraverso un'area riservata, compilando una scheda con tutte le informazioni necessarie. Prima che l'annuncio venga pubblicato, viene controllato dal centro di servizi al volontariato di riferimento, così da garantire contenuti chiari e affidabili.
3: Si presenta un servizio utile non solo per tutti i centri di servizio della Puglia, ma anche per i cittadini che finalmente possono mettersi in relazione con le offerte. Ora c'è tanta voglia di far volontariato, ma con questa piattaforma noi riusciamo a mettere insieme cittadini e associazioni che si scambiano, no? I loro bisogni. C'è da una parte il bisogno di fare volontariato e dall'altra chi ha bisogno dei volontari.
0: E adesso la nostra pagina sportiva. Parzialmente accolto il reclamo presentato dalla ASS Taranto dopo le sanzioni seguite alla gara del 14 giugno contro il Gladiator. L'udienza si è svolta ieri 2 luglio in videoconferenza nell'ambito del reclamo presentato dal club alla Corte Sportiva d'Appello. La società rossoblù aveva impugnato un provvedimento particolarmente pesante, squalifica del campo fino al 15 novembre 2026, obbligo di disputare le gare interne in campo neutro e a porte chiuse, ammenda di 6.500 € e penalizzazione di 2 punti in classifica da scontare nella stagione sportiva 2026-2027. A rappresentare il club c'erano l'avvocato Mattia Grassani, il presidente Sebastiano Ladisa e il dottor Vito Ladisa. Al termine della discussione, la Corte ha deciso di riformare parzialmente la decisione originaria, attenuando il quadro ma non cancellando la problematica più corposa. Eliminate la squalifica del campo e l'obbligo del campo neutro, al loro posto il Taranto dovrà disputare 3 gare interne della prossima stagione a porte chiuse, ma allo stadio Erasmo Iacovone. Restano invece confermate l'ammenda da 6.500 € e la penalizzazione di 2 punti in classifica che sarà scontata nella stagione sportiva 2026-2027. Una decisione che alleggerisce in parte il quadro sanzionatorio, ma lascia comunque conseguenze pesanti per il club rossoblù in vista del prossimo campionato.
4: Il Brindisi Calcio scalda i motori e lancia segnali chiari al campionato. La nuova era si apre nel segno della nostalgia e della competenza con il grande ritorno di Gilberto Niccoli nel ruolo di direttore generale. A 10 anni dall'ultima volta nella città di Brindisi, Niccoli torna per rimettere ordine e programmare in maniera importante. Il mercato si accende subito con un autentico colpo da 90 a centrocampo. È ufficiale, infatti, l'arrivo di Endrick Zenelai, reduce da 2 stagioni vissute da assoluto protagonista con la maglia del Martina, pronto a portare geometria e sostanza alla mediana biancazzurra. Ma non finisce qui perché sulla panchina è ormai imminente l'arrivo di Roberto Taurino, fresco di risoluzione consensuale con la Virtus Francavilla e pronto a sposare il progetto. Per lo scacchiere tattico si valutano inoltre profili di spessore, con i possibili innesti del difensore Roberto De Angelis e dell'attaccante Franco Sosa, tasselli che garantirebbero esperienza e gol. Al momento i piedi restano rigorosamente per terra e la società pensa prima di tutto a salvarsi, ma con questi nomi e questo entusiasmo, chissà che il Brindisi col passare del tempo non possa trasformarsi nella vera mina vagante del torneo. Dalla sabbia e dal parquet della Serie C fino al palcoscenico del volley nazionale. Ora è ufficiale.

0: La SD Volley Taranto 2025 vola in Serie B, un verdetto arrivato al termine di un campionato straordinario vissuto da protagonisti assoluti e culminato con il salto di categoria. Non si tratta di un traguardo casuale, ma del coronamento di un progetto sportivo solido. La società Ionica ha annunciato con orgoglio l'iscrizione al prossimo campionato nazionale di pallavolo maschile, un premio meritato per il grandissimo lavoro svolto dietro le quinte del club dalla dirigenza e da uno staff tecnico che ha saputo plasmare un gruppo importante. I veri eroi però restano gli atleti. Sul rettangolo di gioco hanno dimostrato non solo qualità tecniche eccellenti, ma anche quel cuore e quella determinazione necessari per superare i momenti più difficili della stagione. La Serie B rappresenta una vetrina prestigiosa, ma anche una sfida decisamente più complessa. Taranto si riappropria così di un ruolo centrale nella B. La città è pronta a sostenere i suoi ragazzi in questa nuova entusiasmante avventura. I motori sono già accesi, la macchina organizzativa è al lavoro. La Serie B aspetta la Volley Taranto 2025.
1: E questo era il nostro ultimo servizio. L'appuntamento con l'informazione sportiva di Studio 100 torna tra poco alle 20:30 con 100 Sport Weekend. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di serata, ovviamente, su Studio 100.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Cerchiamo di fare un po' di chiarezza. A che punto siamo con questo iter? Cerchiamo anche di fare chiarezza su quelle che sono a volte le notizie un po' discordanti per quanto riguarda pareri vincolanti o meno da parte della regione, da parte del comune, che poi influiscono anche su quelle che sono le posizioni nette che si prendono dal punto di vista politico. A che punto siamo con l'iter di valutazione del rigassificatore?
2: Assolutamente. Allora, noi in questo momento ci troviamo all'interno di una procedura di via nazionale che, come sappiamo, è stata sospesa per un periodo di circa una trentina di giorni in virtù di alcune segnalazioni sollevate e contestazioni sollevate dall'autorità di sistema portuale nei confronti del proponente, all'attenzione ovviamente del MASE. In questo le contestazioni innalzate dall'autorità di sistema riguardavano prevalentemente la mancata concedibilità dell'area.

0: fondamentalmente l'occupazione della zona prevista dal progetto depositato per altre tipologie di investimento. In questo momento abbiamo la San Cataldo Containers che occupa esattamente la zona del molo polisettoriale adibita, che sarebbe adibita all'impianto di rigassificazione, e in più abbiamo invece poi alla radice tutto ciò che concerne la cantieristica che si sta ovviamente sviluppando, tutto ciò che concerne la cantieristica dell'eolico offshore, e anche questo per lo spostamento, tra virgolette, delle pale eoliche dell'offshore, che sono delle pale particolarmente ingombranti, abbiamo una serie di difficoltà, e l'autorità di sistema, quindi nella fase primordiale della valutazione dell'apertura al pubblico del bando del progetto di rigassificazione, le ha segnalate al MASE, che ha bloccato la procedura per poi riavviarla, in quanto effettivamente da un'analisi della normativa è prevista che la valutazione di impatto ambientale possa essere richiesta in una zona di cui non si ha ancora piena disponibilità. Quindi questa fase si completerà ai primi giorni di luglio e, come ha specificato anche il MASE, fondamentalmente sarà un'analisi meramente tecnica della valutazione di impatto ambientale, quindi di tutti i requisiti della normativa del testo unico dell'ambiente. Parallelamente invece alla valutazione di impatto ambientale, che ripeto è la prima delle autorizzazioni da richiedere nei casi di autorizzazione appunto per impianti di rigassificazione, parallelamente il gruppo di lavoro del Comitato Tecnico Regionale sta lavorando per tutto ciò che riguarda invece la normativa Seveso, ossia tutta la questione fondamentalmente della sicurezza di impianti cosiddetti a rischio di incidente rilevante. Anche questo è un iter che sta arrivando alla chiusura, siamo, se non erro, mancano 3 giorni anche lì, quindi noi parallelamente avremo queste due autorizzazioni, la valutazione di impatto ambientale, che ovviamente il Comitato Tecnico di VIA, quindi un comitato puramente tecnico dove non subentra la politica, valuterà le osservazioni depositate dal comune e quindi dai tecnici del comune, non dai politici, dai tecnici della regione e dai tecnici della provincia, quindi dei 3 enti locali, e ovviamente di tutte le osservazioni depositate dai cittadini e dalle associazioni, come è stato ampiamente anticipato. Al termine ci sarà quindi una valutazione, verrà data appunto o rifiutata la valutazione di impatto ambientale, dopodiché il proponente avrà anche conoscenza dell'altro iter, cioè quello della nulla osta di fattibilità che sta appunto svolgendo il CTR per quanto riguarda le questioni della sicurezza. Ove dovesse avere il proponente una valutazione di impatto ambientale favorevole, la seconda autorizzazione che dovrà andare a richiedere per la costruzione dell'impianto è l'autorizzazione integrata ambientale. L'autorizzazione integrata ambientale la conosciamo benissimo, purtroppo per spiacevoli inconvenienti territoriali, prevede la conferenza di servizi, ossia fondamentalmente un luogo di incontro, cerco di semplificare, nel quale anche la parte politica, non solo la parte tecnica, può far sentire la propria voce per quanto riguarda appunto la progettualità e lo sviluppo territoriale. In questo, oltre alla sicurezza, oltre alla salubrità dei luoghi, oltre a tutto ciò che riguarda fondamentalmente una valutazione di impatto sanitario, che è stata depositata all'interno della VIA perché va depositata all'interno della VIA, ma essendo il sindaco il garante della sanità fondamentalmente del nostro comune, potrà esporre anche le criticità legate alla questione della sanità, insomma. E da questo punto di vista, quindi, poi ci sono altre più piccole autorizzazioni, che sono magari quelle paesaggistiche o quelle dell'autorizzazione agli scarichi, che però sono residuali. Diciamo che i due procedimenti più importanti sono sicuramente la VIA e l'AIA, che serviranno al proponente per farsi forza e imporre fondamentalmente un rigassificatore che noi abbiamo già fondamentalmente bocciato come territorio, sì, come lato politico ovviamente, sia per le questioni tecniche di cui abbiamo avuto modo di parlare anche settimana scorsa in regione, aprendo un dibattito non indifferente, perché molto spesso la politica non ha le competenze tecniche. Invece, nell'ambito della discussione della settimana scorsa, siamo riusciti a masticare anche un po' di normativa europea, di normativa nazionale, insomma, è stato sicuramente un dibattito molto elevato di livello, e quindi abbiamo potuto non solo discuterne da un punto di vista di sviluppo territoriale, ma anche da un punto di vista tecnico-amministrativo.
1: Ecco, quindi a proposito di questo, a parte la sensazione, insomma, che questo impianto, ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, sia stato un po' un progetto calato

0: dall'alto che il territorio appunto da più punti di vista non vuole, rigetta come idea per tante motivazioni. La politica quindi potrebbe intervenire, lo dicevamo prima, al secondo step, ma a proposito di questo dibattito tecnico di cui parlava che è avvenuto in regione, vogliamo capire anche da questo punto di vista quali potrebbero essere alcune criticità che riguardano l'eventuale installazione di questo impianto sul nostro territorio.
1: Certo, allora, in primis, senza entrare estremamente nello specifico, i punti sono particolarmente due, ossia la mancanza di una reale progettualità legata alla coesistenza del condominio di imprese che si verrebbe poi a ritrovare in caso di autorizzazione favorevole all'interno del molo polisettoriale, quindi ove dovesse l'autorizzazione essere concessa, noi avremmo la cantieristica dell'eolico offshore in particolare, ma anche la San Cataldo Containers, quindi tutto ciò che riguarda lo smistamento, insomma, dei containers, delle merci, eccetera, che andrebbero a convivere e coesistere in un unico spazio. Bene, questa sia da un punto di vista di rischio, quindi sia nel caso del rischio di incidente rilevante, che anche da un punto di vista proprio di sicurezza, di libertà anche dello sviluppo di tutti e tre gli asset fondamentalmente. Ebbene, questa analisi nel deposito documentale effettuato dal proponente effettivamente manca ed è stato notato sia in sede di nulla osta di fattibilità che anche in sede ovviamente di VIA e quindi con le osservazioni che poi andrà a depositare il comune e la regione. Altro tema sicuramente importante è la vicinanza a luoghi, ovviamente ad altri impianti sottoposti alla direttiva Seveso, quindi anche lì la valutazione di incidente rilevante va calcolata, come anche tutto ciò che riguarda l'inquinamento ambientale non è da considerarsi solo ed esclusivamente nel progetto specifico del rigassificatore, ma va contestualizzato in un territorio che è la zona industriale, fondamentalmente la zona portuale, che ha una serie di aggravi per l'ambiente e per la salubrità fondamentalmente dell'aria e quindi anche per la vivibilità dei cittadini di Lido Azzurro e di Tamburi. Quindi queste sicuramente sono le due principali criticità. Poi sicuramente c'è tutto ciò che riguarda dal punto di vista paesaggistico, anche se anche purtroppo è bypassabile la competenza sul paesaggio, poiché il parere di VIA viene dato in concerto con il Ministero della Cultura, quindi essendo competente da un punto di vista paesaggistico, anche eventualmente il Comune dovesse fare delle osservazioni critiche, se dovesse esserci il concerto politico dei due ministeri, verrebbe sicuramente meno. Quindi questo più che altro, oltre al tema dei temi, ossia cosa si vuole fare di questa città, quindi qual è lo sviluppo reale, economico e produttivo che vogliamo per la nostra città, soprattutto in questo preciso momento dove abbiamo la vertenza Ilva che probabilmente sta arrivando a fine vita di per sé da sola, per mancanza di fondi, per mancanza, per incompetenza politica, per incompetenza manageriale, per tutto ciò che è stato negli ultimi anni. Quindi ci aspettiamo è imminente, sarebbe imminente un'ennesima bomba sociale per il nostro territorio. Ragionare quindi nell'ottica di creare uno sviluppo alternativo, cosa che sicuramente andava fatta prima, questo è assolutamente scontato, però se non abbiamo noi una visione reale di come vogliamo trasformare il nostro territorio, continueremo purtroppo a ricevere proposte calate dall'alto come quelle di un rigassificatore così grande, quindi stiamo parlando di uno dei rigassificatori sicuramente più grandi d'Italia, ma tra i più grandi d'Europa, che gestirebbe 12 miliardi di metri cubi di gas annui, una cifra esorbitante, anche in ottica di continuità produttiva dell'ex Ilva. L'ex Ilva, nella migliore delle ipotesi, quindi con 8 milioni di tonnellate di acciaio verde, eccetera, eccetera, con i forni elettrici e i DRI, andrebbe a consumarne più o meno 2,5, tra i 2,5 e i 3,5 5 milioni di tonnellate di metri cubi di tonnellate di gas annue, quindi comunque siamo ampiamente sotto alla capacità produttiva del rigassificatore. Noi, ripeto, dobbiamo prendere un attimo in mano la situazione, dialogare sicuramente tra enti competenti, perché se un territorio è coeso e unito nel voler dettare una determinata linea di sviluppo territoriale, difficilmente si troverà di nuovo a discutere di un rigassificatore di tale imponenza nel nostro territorio.
0: Assolutamente d'accordo, insomma, questa riflessione sullo sviluppo che vogliamo dare anche a Taranto è meritevole, insomma, è piuttosto importante.

0: Ma adesso, prima di salutarci, permettici una battuta, diciamo, al di là della questione del rigassificatore, di carattere politico. Abbiamo visto, insomma, questo piccolo terremoto a Palazzo di Città con le dimissioni di Federica Stamerra. C'è il vice sindaco Giorno che a quanto pare preme per il terzo assessorato per il PD. D'altra parte, le deleghe della Stamera sono state spezzettate, divise tra gli assessori Cosa, Cataldino e Lonoce già presenti in giunta. Si parla di una possibile nuova assessora che invece sarebbe in quota di Gregorio e che riguarderebbe proprio il turismo. Che cosa sta succedendo a Palazzo di Città?
1: In questo momento sicuramente abbiamo preso atto delle dimissioni dell'assessora Stamerra, che ringrazio pubblicamente per il compito che ha svolto, un ruolo non facile perché nell'ambito della politica essere un amministratore tecnico, quindi non essere stato messo lì, tra virgolette, per una questione di voti o per una questione politica, ma più per una questione di curriculum, competenze e preparazione, non è semplice come per un altro assessore che magari appunto svolge un ruolo dettato dalla volontà popolare. Quindi è sicuramente un ruolo più complesso, ha avuto anche una delle direzioni più complesse e di difficile, ha delle matasse il patrimonio di non semplice risoluzione ed è una verità, gli addetti ai lavori lo sanno, è una delle direzioni più strategiche e anche difficili da gestire tra le direzioni del Comune di Taranto. Da questo punto di vista quindi mi sento assolutamente di ringraziarla per un soggetto non politico di 34 anni, con un curriculum di tutto rispetto tra l'Accademia, l'Università, il diritto del lavoro, è veramente. Ha dato sicuramente il suo grande contributo e sicuramente continueremo a collaborare, anche solo da un punto di vista tecnico, ma continueremo sicuramente a collaborare per una ragazza di 34 anni che veramente ha dato in quest'anno, più di quanto ci si aspettasse probabilmente. Da questo punto di vista, in merito alla richiesta del vice sindaco Giorno, io ricordo soltanto, ma lo ricordo a me stesso, che è vero che l'esito delle elezioni di un anno fa ha visto il Partito Democratico dare un importante contributo alla coalizione. È vero però anche il contrario, ossia che purtroppo in soli 6 mesi il Partito Democratico ha perso 3 pedine, non di poco conto, quindi stiamo parlando anche di Enzo Di Gregorio, uno dei più suffragati all'interno della lista del Partito Democratico, Virginia Galeandro e anche Bianca Bosniaku, per un totale complessivo di oltre 3.000 voti, quindi in questo momento mi sento di attenermi alle decisioni che verranno prese dal sindaco Piero Bichetti.
0: L'erosione costiera a San Vito, in particolare in Via del Faro, dovremmo avere con noi in collegamento un membro del Comitato Civico di Quartiere, Jonathan Taurino. Eccolo, buongiorno.
2: Buongiorno Maria Laura, buongiorno a tutti.
0: Allora, torniamo a parlare un po' di quelle che sono le novità sulla vicenda. Innanzitutto c'è stato un cambio dal punto di vista, nel frattempo facciamo vedere le immagini realizzate durante il nostro ultimo sopralluogo sul posto dal nostro collega Martino Vinci, che ha evidenziato, insomma, quelle che sono le problematiche realmente meritevoli di attenzione con particolare urgenza, perché si tratta di un problema che è stato purtroppo trascurato per molto tempo. Allora, partiamo dal fatto che la Regione Puglia ha stanziato 26 milioni di euro per far fronte a quello che è un problema che ormai sta coinvolgendo tutti i lunghissimi chilometri di costa della Regione. La provincia avrebbe dovuto candidare Taranto ai finanziamenti regionali, ma è intervenuto un problema perché in realtà Taranto è già destinataria di un altro finanziamento che è quello della Green Belt, che prevede la creazione di due parchi, uno proprio a San Vito, un parco costiero, e l'altro il Parco delle Tre Terre, che dovrebbe collegare appunto San Vito, Lama e Talsano. E nell'ambito di questo finanziamento piuttosto consistente dovrebbero essere anche, utilizziamo il condizionale perché d'obbligo, realizzati gli interventi che coinvolgono non solo Via del Faro, ma anche Via Girasoli a Lama. Ora, la problematica sostanziale è questa, che al di là di tutto non abbiamo ancora dei progetti effettivi per gli interventi da realizzare. Quali sono le informazioni in vostro possesso?

0: Sì, Maria Laura, quello che hai riassunto tu è corretto, esatto. Noi come Comitato Civico sono anni che sollecitiamo un intervento da parte dell'amministrazione comunale, intervento che è stato fatto, che si è concretizzato a marzo mediante un'indagine con i georadar della ditta incaricata da parte del Comune. A seguito di questa indagine tecnica c'è stata una relazione che è stata depositata all'Ufficio Patrimonio in cui si è messo in evidenza che ci sono delle problematiche di tenuta del manto stradale della strada stessa di Via del Faro all'altezza con Via Cristo del Mare. Questo, a seguito di questa indagine, come sappiamo, è stato interdetto l'utilizzo della stessa Via del Faro. E eravamo a conoscenza anche pubblicamente l'assessore Patronelli ci aveva comunicato che il comune avrebbe presentato delle schede progettuali alla provincia entro il 10 giugno scorso per far sì di candidare Via del Faro, ma se non vado errato anche Via Girasoli, perché anche Via Girasoli allama a queste problematiche, ai fondi regionali messi a disposizione dalla Regione Puglia a favore delle province per la messa in sicurezza delle erosioni costiere. Durante un comitato di assetto territoriale del 15 giugno, in cui abbiamo chiesto al presidente Enzo Di Gregorio un nostro intervento, io e l'amica del comitato civico di San Vito, Ilenia Gallo, abbiamo partecipato e abbiamo chiesto lumi se il comune avesse presentato queste schede progettuali e pubblicamente quindi abbiamo ricevuto la notizia che è saltata questa candidatura da parte del comune di Taranto perché sembrerebbe che il problema dell'erosione costiera dovrà essere affrontato quando non si sa bene, non si sa bene con quali tempistiche nel progetto della Green Belt con il Parco Costiero di San Vito. Parco Costiero di San Vito che prevede, io non sono un tecnico, comunque da quello che ho capito, un progetto che è per la predisposizione ai frangifrutti sull'intera costa proprio per evitare il fenomeno dell'erosione costiera. Resta però il problema della messa in sicurezza del tratto di Via del Faro, del manto stradale. E sempre durante quel comitato di assetto territoriale, l'assessore Patronelli ci ha comunicato che avrebbero trovato dei fondi per la messa in sicurezza del manto stradale nel bilancio comunale. Ad oggi noi stiamo chiedendo lumi su con quali tempistiche e soprattutto con quali fondi comunali, visto che sappiamo benissimo che il bilancio comunale non gode di una situazione finanziaria rosea, e quindi attendiamo, so che sono momenti complicati per le scadenze della BRT, le scadenze dei giochi del Mediterraneo, quindi non stiamo pressando tanto come Comitato Civico all'amministrazione comunale, però speriamo che e auspichiamo che a settembre, una volta terminate le varie scadenze, ci sia una determina comunale con la predisposizione dei fondi per la messa in sicurezza del manto stradale.
1: Tra l'altro, l'impressione appunto è che i tempi si stiano allungando decisamente perché proprio l'altro giorno, a margine di un incontro interno a Chima Mobilità che riguardava soprattutto il caos navette del Medimex, abbiamo ascoltato il segretario generale di Will Trasporti Taranto, Carmelo Sasso, che ci ha rivelato che è stata fatta una proposta di viabilità alternativa che riguarda in particolare Viale del Tramonto per quanto concerne i mezzi pubblici, una proposta che però non sarebbe stata ben accolta proprio dagli operatori di Chima Mobilità che ritengono che la strada da quel punto di vista non sia praticabile, anche perché soprattutto nel periodo estivo, quando quel tratto è particolarmente frequentato da coloro che si recano insomma a mare, sia sulla spiaggia pubblica che gli stabilimenti presenti nella zona, ci sono macchine in doppia fila, quindi ci sarebbero comunque delle problematiche. Ma questa proposta da chi e quando nasce?
0: Maria Laura, io ho ascoltato l'intervista dell'ottimo Carmelo Sasso, che ovviamente parla a nome dei sindacati, conoscendo benissimo la situazione di Chima Mobilità, anche per il

0: la carenza di personale e di mezzi. Allora, sul discorso delle navette, ci tengo a precisare che sempre come comitato civico organizzammo a marzo ultimo scorso un incontro pubblico alla presenza del presidente Gira, di Chima Mobilità e dell'assessore Patronelli nel salone della chiesa qui a San Vito. Lì furono lanciate alcune proposte sulla viabilità e sul problema del trasporto pubblico che era stato sospeso completamente. E come comitato civico avevamo lanciato l'idea di, invece di ripristinare il trasporto, le linee di trasporto pubblico canoniche che transitano su Vianello di San Cataldo e su Via del Faro, avevamo chiesto la possibilità che ci fosse una navetta che facesse il giro di collegamento fra Via del Tramonto, Via del Faro, Via Anello di San Cataldo e portasse gli usufruttori del servizio pubblico su Viale Ionio, dove passano e continuano a passare le linee di trasporto pubblico. Questa nostra proposta fu bocciata dal presidente Gira perché tecnicamente ci disse che non era fattibile. Apprendiamo invece che il Comune di Taranto, che il Clima Mobilità stia ritornando indietro, non lo so, non, onestamente no, non ho sentito commenti da parte di Clima Mobilità né tantomeno dall'amministrazione comunale, quindi ci riserviamo di approfondire questa notizia e verificarne tempi e modalità.
1: Fatto sta, insomma, che è un po' tutto ancora in alto mare, anche perché, come giustamente dicevi tu prima, come facevi notare, il parco costiero di San Vito comunque metterà in atto quelle che sono delle misure preventive per evitare che il fenomeno dell'erosione costiera peggiori, però l'intervento su quello che, insomma, già è stato fatto è ancora, ci sembra, in alto mare, sia per quanto riguarda i fondi che per quanto riguarda proprio le schede progettuali che interessano gli interventi. Eppure si tratta
0: Sì.
1: di una strada diversamente da quello che si può pensare comunemente piuttosto trafficata da mezzi militari, da residenti e soprattutto nel periodo estivo da coloro che si recano sulla spiaggia libera e presso gli stabilimenti della zona. Quindi è chiaro che procrastinare senza vedere ancora la luce in fondo al tunnel non ci sembra, insomma, il modo migliore per affrontare la situazione. Voi come comitato civico di quartiere cosa avete intenzione di fare? Quali sono i vostri prossimi passi in tal senso?
0: Sì, Maria Laura, i prossimi passi sicuramente saranno continuare un'interlocuzione con l'amministrazione comunale e pressare chi di competenza per vedere la luce in fondo al tunnel, nel senso che il problema di Via del Faro è un problema atavico, come anche quello di Via Girasole a Lama. Come dicevi tu, Via del Faro, a differenza di Via Girasole, è una via molto trafficata, via che interessa anche strutture militari, strutture ricettive, che soprattutto l'estate è enormemente trafficata. Come comitato civico, ripeto, organizzeremo degli incontri e invieremo delle proposte. Proposte peraltro sulla viabilità alternativa, al momento le abbiamo fatte anche ufficialmente, sia tramite PEC all'amministrazione comunale, ma anche e soprattutto durante quel comitato di assetto territoriale del 15 giugno. Perché abbiamo fatto delle proposte sulla viabilità? Perché soprattutto l'estate c'è un problema serio di viabilità in determinate fasce di orario, come ad esempio l'uscita dagli stabilimenti balneari. Su Via del Faro insistono, come attualmente la viabilità di San Vito, tutte le uscite dei bagnanti, sia delle spiagge insistenti su Viale del Tramonto, quindi penso al Lido San Michele, l'Arenile, la spiaggia Sottufficiali, sia l'uscita dei bagnanti dalle spiagge insistenti su Via del Faro, quindi penso al Porticciolo, allo Yachting e alla spiaggia Ufficiali. Cosa succede? Che il tratto di Via del Faro tra Via Occhiate e la scuola Sottufficiali si intasa per almeno un'ora e mezza. Quindi assistiamo a dei fenomeni di code di diverso tempo e come è successo in passato, l'anno scorso, quando

0: quando c'è stata una problematica che doveva passare il mezzo del soccorso pubblico dell'ambulanza, non riusciva a passare proprio per questa viabilità che è diventata insostenibile. Cosa abbiamo proposto all'amministrazione comunale e anche al comandante Matichecchia? Di invertire la viabilità su Viale del Tramonto e quindi renderla nel senso opposto, comunque a due sensi, proprio per far sì che i bagnanti delle strutture su Viale del Tramonto, invece di uscire su Via del Faro, possano veicolare e quindi uscire su Via Ionio in direzione Anto. Questa nostra proposta è stata anche di gradimento di alcuni consiglieri comunali e speriamo che veda la luce non dalla prossima estate, ma dal prossimo luglio, insomma.
1: Scopri cosa ti riservano le stelle con l'oroscopo di Studio 100. Ariete, la calma è la tua arma segreta. Oggi rallenta il ritmo e dedica tempo al riposo. La chiarezza mentale arriverà solo se saprai fermarti. Toro, piccoli piaceri, grandi verità. Concediti momenti di piacere semplice. Una passeggiata o un buon pasto potrebbero portarti riflessioni inaspettate. Gemelli, ascolta più di quanto parli. Le risposte che cerchi arriveranno da chi ti circonda. Oggi il silenzio potrebbe essere più eloquente delle parole. Cancro, la cura di sé è un atto sacro. Dedica del tempo a ciò che ti nutre dentro. Una coccola, un libro o un momento con chi ami. Oggi meriti leggerezza. Leone, brilla per te, non per gli altri. Cerca gratificazione personale senza cercare approvazione esterna. La tua luce è più intensa quando splende per motivi autentici. Vergine, rallenta e osserva. Oggi lascia che le cose accadano senza forzarle. Una soluzione potrebbe emergere spontaneamente se saprai attendere. Bilancia, l'armonia nasce dalle piccole scelte. Rendi speciale la giornata con piccoli gesti di bellezza e gentilezza. Ogni dettaglio contribuisce al tuo equilibrio. Scorpione, la verità si nasconde nella leggerezza. Non tutto deve essere intenso e profondo. Concediti momenti leggeri e spensierati. Potrebbero sorprenderti. Sagittario, il viaggio interiore è il più ricco. Anche stando fermo puoi scoprire nuovi mondi. Oggi dedica tempo alla riflessione. Una nuova direzione potrebbe emergere. Capricorno, lascia spazio all'inaspettato. Programmare è importante, ma oggi potrebbero nascere opportunità impreviste. Sii aperto, la sorpresa è dietro l'angolo. Acquario, le idee migliori nascono nel relax. Oggi abbandona la ricerca attiva di soluzioni. Una mente libera troverà connessioni sorprendenti. Pesci, segui l'intuizione, non la logica. Oggi un'ispirazione improvvisa potrebbe portarti lontano. Fidati del tuo istinto, sa esattamente dove condurti.

0: Abbiamo già detto che dobbiamo occuparci della questione Natuzzi e lo facciamo insieme al segretario Fillea di Taranto, Francesco Bardinella. Francesco, buongiorno, ben trovato e grazie di aver accettato il nostro invito.
1: Buongiorno a voi, grazie a voi dell'invito.
0: Speravamo potesse essere una giornata campale, una giornata che potesse sancire un avvicinamento tra le parti, e invece così ci sembra che non sia, e soprattutto l'azienda conferma le chiusure. È chiaro che adesso nuovamente entrano in maniera prepotente in campo quelle che sono le scelte di campo, come avete già fatto attraverso dei comunicati e delle comunicazioni pervenute dalle sigle sindacali.
1: Sì, assolutamente sì. L'incontro di ieri che si è tenuto presso la Confindustria a Bari ovviamente ha purtroppo confermato le distanze tra le posizioni aziendali e quelle delle organizzazioni sindacali che si erano già cristallizzate nella rottura del tavolo ministeriale della settimana scorsa. Quindi,

0: Natuzzi ha confermato la volontà di proseguire con un piano che prevede la chiusura di tre stabilimenti e l'ulteriore spostamento di volumi produttivi dalla Puglia, dalla Basilicata verso la Romania. Ovviamente per noi tutto ciò è inaccettabile, quindi ieri abbiamo chiesto all'azienda di sospendere le azioni che ha confermato di voler attivare, perché noi abbiamo necessità ovviamente di fare un nuovo passaggio con le lavoratrici e i lavoratori già in questi giorni, già da oggi fino a venerdì terremo le assemblee in tutti gli stabilimenti, ma il nostro obiettivo è chiaro e non è cambiato. In trovare delle soluzioni alternative a questo piano, che per l'azienda è un piano di risanamento, per noi è un piano di dismissione, ma su questo le istituzioni, a partire dalla Regione Puglia fino ad arrivare al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ed è paradossale, lo diciamo ancora una volta, che un ministero che annuncia di voler tutelare il Made in Italy. Pochi giorni fa ci chiedeva di sottoscrivere un protocollo in cui era sancito lo spostamento di produzioni dall'Italia verso la Romania. Su questo le istituzioni, secondo noi, non hanno fatto fino in fondo la loro parte e quindi noi, attraverso le assemblee, proveremo a ribadire e a rilanciare anche le iniziative di mobilitazione perché non possiamo permettere che il nostro territorio si impoverisca ulteriormente, che si porti del lavoro all'estero, addirittura con i danni che già abbiamo e a cui si aggiungeranno i danni che Natuzzi con questa operazione porterà alle lavoratrici e ai lavoratori dei nostri territori.
1: Francesco, io al di là di quelle che sono le tematiche del presente, che hai perfettamente rappresentato, molto spesso ci si chiede da dove arrivi la crisi Natuzzi, perché era un settore, un'eccellenza del territorio e a livello produttivo, a livello qualitativo resta un'eccellenza del territorio, sperando che resti sul territorio soprattutto. Per un lungo tempo ha rappresentato il Made in Puglia e il Made in Taranto nel mondo. È quasi incredibile pensare che si arrivi a uno scontro che porta alla perdita, del lavoro sul territorio, ma anche alla perdita di quello che poi è un brand iconico, no? È stato per anni.
0: Certo. Beh, è chiaro che con Natuzzi parliamo di una crisi che oggi tocca, diciamo, il punto più basso, ma che dura da diversi anni ormai. Ci sono sicuramente, è una crisi che ha attraversato diverse fasi, però possiamo dire che questi sono i frutti dell'assenza di politiche industriali che noi come sindacato, come CGIL, denunciamo da anni ormai per quanto riguarda il nostro paese, quindi responsabilità della politica da destra a sinistra e trasversale, quindi l'assenza di politiche industriali che ormai dura da oltre 20 anni, che si è andata ad aggiungere anche a quelli che sono gli effetti che vediamo di una globalizzazione incontrollata che c'è stata, perché Natuzzi oggi sposta produzioni in Romania, ma negli anni passati ha prodotto come tante altre imprese, brand del Made in Italy, in Cina, in Vietnam, e tuttora questo avviene. A ciò si aggiunge anche l'attuale contesto geopolitico con le tensioni che conosciamo. Pensiamo a misure come i dazi, che ovviamente mettono ulteriormente in difficoltà e su cui l'Europa tutta non riesce diciamo, a diventare soggetto realmente politico che si pone come diciamo, interlocutore rispetto a queste grandi potenze. Quindi la somma di tutti questi effetti nel corso degli anni, diciamo, oggi produce scelte sbagliate, ovviamente fatte dall'azienda. Perché l'azienda negli anni ha beneficiato di ingenti risorse pubbliche, le ha mal gestite, se si arriva a questo punto. Proprio questo noi oggi diciamo alla politica tutta, intervieni e ferma questo piano. Vorrei ricordare che nella nostra provincia c'è lo stabilimento di Laterza che è attualmente operativo.

0: ma da oltre 10 anni abbiamo chiuso lo stabilimento Natuzzi di Ginosa. Lo stabilimento Natuzzi di Ginosa, nel precedente piano industriale di Natuzzi, è stato oggetto di interventi finanziati con risorse pubbliche attraverso Invitalia. Quello stabilimento doveva ripartire, non è mai ripartito e oggi Natuzzi ci dice che lo sta vendendo. Quindi ecco perché noi diciamo alla politica tutta di intervenire almeno per tamponare questa emergenza e non consentire che avvenga e parta il piano Natuzzi, perché è evidente che seppur si dichiari che le chiusure sono momentanee per due dei tre stabilimenti, una è definitiva, il rischio vero è che questi stabilimenti non riapriranno più perché quel lavoro non tornerà più in Italia. Quindi su questo la politica deve intervenire sull'emergenza specifica, ma la politica tutta deve intervenire rispetto alle politiche industriali e a come si fanno le politiche industriali per salvaguardare produzioni e marchi storici. La Puglia nel mondo era conosciuta prima per Natuzzi 30 anni fa, rispetto alle bellezze,
1: Certo.
0: diciamo, no, che oggi sono, diciamo, meta turistica internazionale. E oggi però Natuzzi fa questa inversione U e cioè, sta portando dei danni al nostro settore. Su
1: Chiaro.
0: questo non possiamo stare fermi.
2: Diamo il buongiorno al consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Giampaolo Vietri. Buongiorno, bentrovato.
3: Buongiorno, buongiorno a voi.
2: Allora, cominciamo a parlare. Noi abbiamo visto anche un caso qui a Taranto di una casa di comunità. Inizialmente parliamo di che cosa si tratta, cioè le case di comunità dovrebbero essere un presidio sanitario importante per la sanità cosiddetta di prossimità e riunire al loro interno una serie di figure, dai medici agli psicologi agli infermieri, per cercare anche un po' di decongestionare quella che è la pressione a volte eccessiva sui pronto soccorso. Però le case di comunità ovviamente per funzionare non hanno bisogno solo che si completi la struttura, ma anche del personale. E quindi quello che sta accadendo è un po' quello che accade anche con l'ospedale San Cataldo di Taranto, ovvero si fanno, è vero, tante polemiche sulla realizzazione della struttura, però poi effettivamente abbiamo le figure professionali con cui riempire queste strutture.
3: Allora, intanto mi vorrei soffermare su cosa sono le case di comunità. Le case di comunità sono il cuore della riforma dell'assistenza territoriale che sono finanziate attraverso i fondi del PNRR, in particolare l'obiettivo 6. In Puglia erano previste inizialmente 121 case di comunità. Noi, a seguito anche delle dichiarazioni fatte dalla Regione, oggi alle ore 10:30, proprio in via Gentile a Bari, terremo una conferenza stampa nel quale faremo presenti le nostre perplessità, in quanto documenteremo anche a livello fotografico che molte case di comunità non sono state ancora completate. Oltretutto, dubitiamo che al momento queste case di comunità sono state anche collaudate, perché una struttura è pronta non solo quando viene, diciamo, completato il lavoro, ma quando viene anche collaudata dalle figure tecniche preposte. E poi c'è tutto il discorso delle attrezzature, degli arredi, cioè del completamento del lavoro per permettere ai pazienti di entrare. Per noi le cose non stanno così e quindi oggi replicheremo al governo regionale. Emblematico è a Taranto il caso della casa di comunità al quartiere Paolo VI, che è la più grande struttura che dovrebbe sorgere nella nostra provincia. Basta passare da Via Murri, dove doveva sorgere questa casa di comunità da completare entro il 30 giugno, ed è possibile vedere che questo grande edificio si presenta ancora solo con il suo scheletro. Noi per mesi siamo stati presso i cantieri per sollecitare, per verificare lo stato dei lavori. Non abbiamo mai visto nessuno del governo regionale, i rappresentanti politici del centro-sinistra, fare lo stesso per accertarsi dello stato dell'arte. La questione dei medici, c'è stata già una preintesa nella conferenza Stato-Regioni che è stata anche pubblicata e quindi il governo su questo, sulla questione dei medici, si è già attivato. Ovviamente le strutture

0: vanno realizzate, vanno rendicontate entro il 30 di agosto. Per ciò che riguarda le case di comunità, mi dica.
1: No, ecco, parlavamo proprio della struttura di Via Murri che insomma rappresentava anche un intervento di riqualificazione urbana perché è una struttura che è un ex ospizio che è in abbandono da tanto tempo, che è stato oggetto anche di atti di vandalismo, di ragazzini che all'interno effettuavano dei

0: corsi cosiddetti parkour, mettendo anche a rischio la propria incolumità, tante le segnalazioni dei residenti del quartiere. Sembrava che finalmente si fosse trovata la strada giusta per questo immobile che rischiava di costituire un ennesimo scheletro appunto nel tessuto urbano, invece è di nuovo tutto bloccato.
1: Assolutamente sì, non solo Taranto, Paolo VI, ma anche potreste documentare lo stato dell'arte per dire la casa di comunità a Pulsano. Anche a Pulsano c'è un immobile ancora a grezzo, i lavori vanno veramente a rilento e siamo lontani assolutamente dall'apertura. E come noi oggi cercheremo di documentare il più possibile le 121 strutture che si sarebbero dovute realizzare in Puglia. A Taranto, ricordo, dovrebbero sorgere, come previsto, 18 case di comunità, 5 ospedali di comunità e poi le COT, che sono i centri operativi territoriali che consentono di gestire quella che è l'assistenza domiciliare. Insomma, una partita importantissima per completare l'assistenza sanitaria in favore dei nostri cittadini, soprattutto in favore dei cittadini più deboli come gli anziani, i disabili. E per questo Fratelli d'Italia da mesi attenziona alla questione delle case di comunità.
0: Ecco, sulla questione di questa fuga, diciamo così, dei medici e degli infermieri anche dalla sanità pubblica verso il privato. Oggi c'era anche una bella intervista a Mario Balzanelli, potrebbe sicuramente influisce insomma anche la qualità dei contratti che vengono fatti a questi professionisti che a fronte di tanti anni di studio e di sacrifici sono costretti a fare dei turni piuttosto lunghi, massacranti in alcuni casi, basti pensare a quelli insomma in servizio al pronto soccorso, a fronte poi di una retribuzione che non è assolutamente adeguata. Qual è la soluzione in questo caso?
1: Diciamo che diciamo, sono le condizioni di lavoro, a mio avviso, perché la carenza dei medici fa sì che i medici che sono in servizio presso le strutture pubbliche sono sottoposti, diciamo, a turni di lavoro, diciamo, molto intensi e quindi è la condizione di lavoro. Per ciò che riguarda le case di comunità, la preintesa fatta con le categorie dei medici prevede di regolamentare sia le competenze sia gli aspetti economici, quindi da questo punto di vista c'è già un'intesa con la categoria dei medici. Poi per quanto riguarda Taranto, lo aveva accennato lei, c'è la questione dell'ospedale San Cataldo. Non aprirà quest'anno come era stato annunciato, non aprirà l'anno prossimo e aprirà, se va bene, nel 2028. Così ci è stato detto in un'audizione presso la Commissione Sanità che si è tenuta di recente in regione, alla presenza proprio dell'assessore alla sanità, del capo dipartimento della salute della regione e dell'ASL. Ovviamente c'è tutto il tema, insomma, dei collaudi che riguardano la struttura ospedaliera e poi il trasferimento del Santissima Annunziata. Collegata alla vicenda del San Cataldo c'è anche la questione della rifunzionalizzazione del San Cataldo, scusate, dell'ospedale Santissima Annunziata, una volta che l'ospedale si trasferirà nella nuova struttura. Il Santissima Annunziata è una struttura che insiste nel cuore della nostra città, che va a nostro avviso immediatamente riqualificata e riutilizzata, appunto per ragioni di riqualificazione urbana. In ultimo c'è la vicenda dell'emergenza urgenza. Noi riteniamo che a Taranto ci debba essere un secondo pronto soccorso e auspichiamo, speriamo che lo stesso possa sorgere magari proprio all'ospedale Moscati.
0: Ecco, approfittiamo a questo punto del suo doppio ruolo anche come consigliere comunale, appunto del Consiglio Comunale di Taranto. Noi apprendiamo questa mattina che ci sarebbe stato un cedimento di Bitetti nei confronti del PD che sarebbe Luana Riso in pole position per il terzo assessorato dei Dem a prendere il posto, insomma, di Federica Stamerra. Ora, al di là di tutte quelle che sono, di quelli che sono i movimenti che vedete in maggioranza e che spesso contestate anche durante, le sedute della massima assise cittadina, a volte dite sembra che ci sia un po' un teatrino all'interno della maggioranza a sostegno di Bitetti. È chiaro che i giochi del Mediterraneo costituiranno un

0: banco di prova importante non solo per la città ma anche per la tenuta di questa amministrazione. Qual è l'idea che si è fatta in merito?
1: Ma io credo che questi equilibri politici non interessano i cittadini. I cittadini oggi sono stressati dal traffico urbano, dall'assenza di parcheggio, dal taglio del verde urbano, da clima ambiente che non funziona, un servizio di raccolta di igiene urbana inefficiente, dalle tasse al massimo. A fronte di queste tasse al massimo, non vedono servizi adeguati resi alla popolazione tarantina. La città è ferma, è ingessata e registriamo, passi indietro dal punto di vista del decoro. È un'amministrazione comunale che a nostro avviso è impercettibile. Sembra di essere ritornati al periodo dell'amministrazione Melucci, ecco.
2: E allora qualche mese fa, forse maggio, abbiamo incontrato il nostro amico Luigi Piepoli, referente per delegato USB per Cinema Puglia, per parlare dell'emergenza appunto relativa al comparto cinema per quello che riguarda la situazione dei lavoratori. Ieri c'è stato un importante incontro alla Regione Puglia, abbiamo in collegamento appunto Gigi Piepoli. Gigi, ci sei? Buongiorno.
3: Buongiorno Sabrina, buongiorno a tutti.
2: Allora, sono stati giorni concitati questi, visto che appunto per ieri era stata fissata, è stata convocata nella sesta commissione consiliare della Regione Puglia, appunto questa riunione per fare il punto sull'emergenza, soprattutto relativa ai numeri altissimi di lavoratori che non sono impiegati ormai da tempo relativamente al comparto cinema. Come è andata? Facciamo il punto della situazione, insomma, anche quello che ci è stato detto durante questa audizione ieri.
3: Ieri è stata una giornata molto positiva. Finalmente la voce delle lavoratrici e dei lavoratori del cinema pugliese è arrivata sui tavoli della politica regionale. Abbiamo ottenuto un grandissimo risultato ieri perché la presidente Angolano ha aperto un tavolo permanente per il cinema, proprio per consentire il confronto continuo tra le associazioni di categoria, la Puglia Film Commission, la politica regionale e il sindacato. Chiaramente ieri è stato il primo passo di un, speriamo, lungo percorso che riporti al centro dei temi politici regionali il lavoro, soprattutto perché viviamo un momento di grandissima difficoltà per le maestranze pugliesi. Circa il 91% degli intervistati nel nostro sondaggio di maggio dichiara di non avere contratti futuri sul territorio. Quindi c'è un grandissimo tasso di disoccupazione senza strumenti di sostegno al reddito, senza stipendio e soprattutto senza prospettive. C'è una situazione abbastanza critica.
2: Senti, quali sono le proposte che avete avanzato voi come USB? Insomma, perché ovviamente non si tratta soltanto di denuncia, ma si tratta anche di portare delle proposte che cerchino di risolvere in tempi brevi questa vertenza.
3: Noi abbiamo portato tutta una serie di proposte raccolte e costruite insieme ai lavoratori. Sono abbastanza. Per sintetizzare, sicuramente abbiamo chiesto un maggiore impegno finanziario da parte della regione, però rivolto soprattutto alle maestranze. E abbiamo chiesto di introdurre e studiare delle nuove misure di sostegno al reddito proprio specifiche per il settore, alla Regione. Abbiamo chiesto alla Puglia Film Commission tutta una serie di misure nuove, soprattutto per andare a integrare e modificare il bando di finanziamento che si chiama Film Fund, perché prossimo alla pubblicazione si spera a settembre. Cerchiamo appunto di introdurre queste modifiche migliorative prima della sua pubblicazione. Queste migliorative sostanzialmente consistono nell'andare a cercare dei sistemi e dei modi per aiutare le maestranze a lavorare un po' di più, quindi senza andare a vincolare o obbligare nessuno, perché questo chiaramente non è consentito, giustamente, però semplicemente a magari incentivare l'assunzione di una maestranza locale rispetto a una non locale, non residente.
2: Certo. Senti, ma rispetto agli anni

0: passati, quanto lavoro arriverebbe in questo momento in Puglia? Perché c'è stato ovviamente un periodo, soprattutto per il territorio di Taranto, c'è stato un grande interesse da parte delle produzioni cinematografiche che ovviamente avevano visto un po', insomma, la possibilità di arrivare in Puglia quasi come una nuova cinecittà, no? Cioè, con la possibilità di utilizzare tanto proprio la struttura territoriale quanto una serie di maestranze ormai qualificate sul nostro territorio. Quanto lavoro adesso arriverebbe? Cioè, ci sono delle proposte, c'è dell'interesse ancora pari a quello che c'è stato qualche anno fa? Perché insomma di produzioni arrivate da queste parti ne abbiamo viste tante.
1: Allora, sicuramente l'interesse verso la regione c'è, nel senso che la nostra regione offre praticamente qualsiasi tipo di set e scenario che può servire a una produzione. Quindi l'interesse verso la regione c'è. Le maestranze in Puglia sono iperqualificate e iperspecializzate, tant'è che molte maestranze vanno anche fuori a lavorare, lavorano in set molto grossi internazionali, cioè abbiamo acquisito una competenza in questi 20 anni che assolutamente fa invidia a molti altri. Il problema qual è? È che al momento anche il cortocircuito che c'è a livello nazionale non rende semplicissimo il venire a girare in Puglia. Noi ci auguriamo che, insomma, la regione possa andare a intervenire per tamponare la situazione nazionale e attrarre nuovamente le produzioni in Puglia. Non ho contezza in questo momento delle produzioni che verranno. Anche perché, come dicevo prima, il 91% dei lavoratori dichiara di non avere contratti futuri, quindi non ho una vera e propria idea di quello che succederà. So che qualcosina arriverà, ma le maestranze non verranno tanto coinvolte in questo momento.
0: Ok, senti, qual è il prossimo passo invece adesso riguardo appunto quello che è stato proposto ieri durante l'audizione? Cioè, come si prosegue adesso? Perché chiaramente adesso andiamo anche incontro al periodo estivo, che un po' tutte le attività rallentano o si fermano. Come
1: Allora,
0: siete
1: intanto
0: rimasti, insomma?
1: l'apertura di questo tavolo permanente ci consentirà di avere un confronto continuativo. Adesso prepareremo un cronoprogramma delle prossime azioni da intraprendere. Sicuramente il primo appuntamento sarà quello con la Puglia Film Commission, proprio
0: Perfetto.
1: per cercare di scrivere insieme le modifiche del bando, prima che questo venga pubblicato.
0: Certo.
1: Contemporaneamente con la politica dobbiamo cercare di capire come fare ad arginare questa emergenza attuale, di questa crisi lavorativa attuale, per poi mettere le basi su un progetto di lunga durata, cioè andare a creare una serie di interventi che possano essere strutturali all'interno della regione e far sì che anche quando non ci dovessero essere produzioni che vengono a girare sul territorio, qualcosa sul territorio rimanga.
0: Bene.
1: Quindi c'è parecchio lavoro da fare.
0: Sarà presentato presso il comune di Statte il cartellone della rassegna estiva 2026. E noi per questo lo ringraziamo già a partire da adesso, visto insomma l'orario e la disponibilità, abbiamo in collegamento Andrea Assi, l'assessore allo spettacolo del comune di Statte. Buongiorno, assessore.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, assessore, siamo pronti per questa presentazione del cartellone della rassegna. Questa mattina alle 9 nella sede del comune, appunto, sarà presentato. Immagino che ci sia molto fermento, insomma, da parte di tutta l'amministrazione, in testa il sindaco di Statte, Fabio Spada, e ovviamente l'assessore allo spettacolo. Allora, raccontiamo un po' questa anticipazione della presentazione.
2: Certamente, c'è entusiasmo perché è stato fatto un lavoro dai mesi scorsi, quindi è stato curato nel minimo dettaglio, nei minimi particolari, quella che sarà la programmazione degli eventi estivi che interesseranno il nostro territorio. Condiviso naturalmente con tutta l'amministrazione, con la Giunta e con a capo il sindaco dottor Fabio Spada.
0: Allora, ovviamente, visto che insomma tra un'ora più o meno ci sarà questa presentazione, subito dopo ci sarà ovviamente un comunicato che racconterà ciò che accadrà quest'estate, ma più o meno come si è mosso l'assessorato, insomma, circa il programma, quali sono insomma, gli interessi maggiori verso insomma, i quali

0: vi siete rivolti e ovviamente le location, insomma, ci dia qualche anticipazione almeno a livello più o meno organizzativo, poi magari nello specifico, insomma, avremo modo di presentare il programma, oppure se vuol fare qualche anticipazione.
1: Sì, qualche anticipazione la potremmo tranquillamente darla. Allora, ci siamo mossi come sempre, come da 2 anni, sin dal nostro insediamento, con l'ascolto dei cittadini, perché le iniziative comunque sono rivolte esclusivamente alla cittadinanza di Statte e non solo, quindi ascoltando anche quelle che sono le richieste, le aspettative dei cittadini della popolazione statese, noi abbiamo cercato di programmare questa rassegna estiva in modo da non deluderli. E per quanto riguarda le location, saranno interessate la piazza centrale del paese, ma abbiamo dedicato anche particolare interesse al centro storico, dove si svolgeranno una serie di eventi che daranno vita in maniera molto animata alle attività lì nel centro storico, sul sagrato della chiesa in particolare.
0: Quindi chiaramente voglio dire, attirare l'attenzione anche con il coinvolgimento diretto della popolazione, diciamo, questo è stato uno dei focus della vostra attività, giusto?
1: Certamente questa domanda mi fa piacere che lei mi abbia fatto questa domanda, perché sono state interessate anche diverse realtà territoriali, diverse associazioni territoriali che hanno presentato e hanno proposto le loro attività. E vorrei già in anticipare che ci saranno anche altre attività che non sono strettamente collegate allo spettacolo, ma la nostra rassegna spazia un po' su vari campi, dalla musica al cabaret allo spettacolo, senza trascurare anche il benessere psicofisico dei cittadini. Per questo noi proporremo, come già abbiamo fatto la scorsa stagione, proporremo una serie di eventi dedicati al Pilates, alla yoga e all'aerobica in un sito di forte interesse paesaggistico che l'amministrazione comunale ha già attenzionato da tempo.
0: Bene, quindi insomma benessere psicofisico si può dire a tutto campo, ovviamente immagino anche con il coinvolgimento dei giovani, che ovviamente è sempre più difficile, no? Attirare l'attenzione soprattutto nei piccoli centri cittadini, quindi credo che insomma, un lavoro importante sia stato fatto anche per questo, quando ci darete
1: Ma
0: notizia.
1: anche su questo io ho avuto modo di incontrare presso la biblioteca comunale in più di qualche occasione i giovani ai quali è stato chiesto proprio, no? Quali potessero essere le iniziative in modo da attrarre i giovani e coinvolgerli a tutto campo. Naturalmente questa rassegna interesserà anche il sociale, perché io rivesto anche il ruolo di assessore ai servizi sociali. E quindi abbiamo coinvolto anche il nostro centro sociale degli amici del centro sociale per anziani, e quindi ci saranno delle serate dedicate a loro sempre nella Biopiazza. Abbiamo iniziato e abbiamo voluto fortemente che il cartellone si aprisse con un laboratorio spettacolo del centro diurno Salvatore Dalì di Sorgente. Questo è un appuntamento che già si è svolto il 30 giugno, quindi ampio spazio è dato anche al sociale. Poi mi preme sottolineare anche la collaborazione delle associazioni che parteciperanno con delle iniziative, alcune già collaudate, come la ciclopasseggiata, che per il secondo anno consecutivo verrà la Sorrider proporre, e quindi proporrà questa ciclopasseggiata per le vie del paese. In più ci sarà per la prima volta il carnevale estivo proposto dall'associazione Lab 23.
0: Bene, quindi un'attività di reti praticamente, una rete associativa insieme al lavoro svolto ovviamente dall'amministrazione comunale. E quando iniziano più o meno, ne ha parlato insomma di un'attività del 30 giugno, ma le prime date quando avranno inizio, insomma, quali sono indicate?
1: Allora, Il

0: perché sono diversi gli appuntamenti,
1: sì.
0: Sono decine di appuntamenti in questa rassegna. Abbiamo coinvolto anche le attività della biblioteca, dove la cooperativa Cobl, insieme al personale dell'ente, sta svolgendo un ottimo lavoro di coinvolgimento, soprattutto per i più piccini. Quindi saranno dedicati i laboratori nelle ore più calde della giornata, in modo da poter coinvolgere proprio quel target di cittadini. Allora, comincerà la settimana prossima, a partire dal 7 di luglio, scusate, dall'8 di luglio, e poi ci saranno il 10 luglio, il 15 luglio, insomma ci saranno appuntamenti quasi ogni 2 o 3 giorni. Naturalmente ci sono alcuni spettacoli, alcuni eventi che pensiamo possano calamitare più attenzione, perché abbiamo individuato alcuni spettacoli che fanno parte di un circuito di festival, quindi come il Festival del Cabaret abbiamo inserito l'anno del Sorriso in Tour.
1: Man.
0: E quindi questo è uno spettacolo a carattere regionale. In più ci sarà una tappa del Festival dello Swing, tappa del regionale del Festival dello Swing. Quindi, ma ripeto, sono diverse iniziative, non vorrei anticiparvi tutto.
1: No, assolutamente. Attendiamo, insomma, il comunicato con tutte le date, ci ritroveremo magari a parlarne ancora e ad attenzionare qualche appuntamento speciale insieme a voi, proprio per la diffusione di queste attività comunali.
0: Se mi consente di fare solo vorrei solo precisare, tutti questi appuntamenti, questi eventi sono totalmente gratuiti.
1: Certo.
0: Quindi sono consultati. Per coloro che vorranno partecipare, possono consultare la pagina Facebook del comune o i vari profili comunali. In più possono chiedere informazioni anche presso la biblioteca in via Piazza Statte.
2: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
3: Cerchiamo di fare un po' di chiarezza. A che punto siamo con questo iter? Cerchiamo anche di fare chiarezza su quelle che sono a volte le notizie un po' discordanti per quanto riguarda pareri vincolanti o meno da parte della regione, da parte del comune, che poi influiscono anche su quelle che sono le posizioni nette che si prendono dal punto di vista politico. A che punto siamo con l'iter di valutazione del rigassificatore?
4: Assolutamente. Allora, noi in questo momento ci troviamo all'interno di una procedura di via nazionale che, come sappiamo, è stata sospesa per un periodo di circa una trentina di giorni in virtù di alcune segnalazioni sollevate e contestazioni sollevate dall'autorità di sistema portuale nei confronti del proponente, all'attenzione ovviamente del MASE. In questo le contestazioni innalzate dall'autorità di sistema riguardavano prevalentemente la mancata concedibilità dell'area, quindi fondamentalmente l'occupazione della zona prevista dal progetto depositato per altre tipologie di investimento. In questo momento abbiamo la San Cataldo Containers, che occupa esattamente la zona del molo polisettoriale che sarebbe adibita all'impianto di rigassificazione, e in più abbiamo invece poi alla radice tutto ciò che concerne la cantieristica che si sta ovviamente sviluppando, tutto ciò che concernerà la cantieristica dell'eolico offshore, e anche questo per lo spostamento tra virgolette delle pale eoliche dell'offshore, che sono delle pale particolarmente ingombranti. Abbiamo una serie di difficoltà, e l'autorità di sistema quindi, nella fase primordiale della valutazione dell'apertura al pubblico del bando del progetto di rigassificazione, le ha segnalate al MASE, che ha bloccato la procedura per poi riavviarla, in quanto effettivamente da un'analisi della normativa è prevista che la valutazione di impatto ambientale possa essere

0: richiesta in una zona di cui non si ha ancora piena disponibilità. Quindi questa fase si completerà ai primi giorni di luglio e, come ha specificato anche il MASE, fondamentalmente sarà un'analisi meramente tecnica della valutazione di impatto ambientale, quindi di tutti i requisiti della normativa del testo unico dell'ambiente. Parallelamente invece alla valutazione di impatto ambientale, che ripeto è la prima delle autorizzazioni da richiedere nei casi di autorizzazione appunto per impianti di rigassificazione, parallelamente il gruppo di lavoro del Comitato Tecnico Regionale sta lavorando per tutto ciò che riguarda invece la normativa Seveso, ossia tutta la questione fondamentalmente della sicurezza di impianti cosiddetti a rischio di incidente rilevante. Anche questo è un iter che sta arrivando alla chiusura, se non erro mancano 3 giorni anche lì, quindi noi parallelamente avremo queste due autorizzazioni, la valutazione di impatto ambientale, che ovviamente il Comitato Tecnico di VIA, quindi un comitato puramente tecnico dove non subentra la politica, valuterà le osservazioni depositate dal comune e quindi dai tecnici del comune, non dai politici, dai tecnici della regione e dai tecnici della provincia, quindi dei 3 enti locali e ovviamente di tutte le osservazioni depositate dai cittadini e dalle associazioni, come è stato ampiamente anticipato. Al termine ci sarà quindi una valutazione, verrà data appunto o rifiutata la valutazione di impatto ambientale, dopodiché il proponente avrà anche conoscenza dell'altro iter, cioè quello della nulla osta di fattibilità che sta appunto svolgendo il CTR per quanto riguarda le questioni della sicurezza. Ove dovesse avere il proponente una valutazione di impatto ambientale favorevole, la seconda autorizzazione che dovrà andare a richiedere per la costruzione dell'impianto è l'autorizzazione integrata ambientale. L'autorizzazione integrata ambientale la conosciamo benissimo, purtroppo per spiacevoli inconvenienti territoriali, prevede la conferenza di servizi, ossia fondamentalmente un luogo di incontro, cerco di semplificare, nel quale anche la parte politica, non solo la parte tecnica, può far sentire la propria voce per quanto riguarda appunto la progettualità e lo sviluppo territoriale. In questo, oltre alla sicurezza, oltre alla salubrità dei luoghi, oltre a tutto ciò che riguarda fondamentalmente una valutazione di impatto sanitario, che è stata depositata all'interno della VIA perché va depositata all'interno della VIA, ma essendo il sindaco il garante della sanità fondamentalmente del nostro comune, potrà esporre anche le criticità legate alla questione della sanità, insomma. E da questo punto di vista, quindi, poi ci sono altre più piccole autorizzazioni, che sono magari quelle paesaggistiche o quelle dell'autorizzazione agli scarichi, che però sono residuali. Diciamo che i due procedimenti più importanti sono sicuramente la VIA e l'AIA, che serviranno al proponente per farsi forza e imporre fondamentalmente un rigassificatore che noi abbiamo già fondamentalmente bocciato come territorio, sì, come lato politico ovviamente, sia per le questioni tecniche di cui abbiamo avuto modo di parlare anche settimana scorsa in regione, aprendo un dibattito non indifferente, perché molto spesso la politica non ha le competenze tecniche, invece nell'ambito della discussione della settimana scorsa siamo riusciti a masticare anche un po' di normativa europea, di normativa nazionale, insomma, è stato sicuramente un dibattito molto elevato di livello e quindi abbiamo potuto non solo discuterne da un punto di vista di sviluppo territoriale, ma anche da un punto di vista tecnico-amministrativo.
1: Ecco, quindi a proposito di questo, a parte la sensazione, insomma, che questo impianto, ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, sia stato un po' un progetto calato dall'alto, che il territorio appunto da più punti di vista non vuole, rigetta come idea per tante motivazioni. La politica quindi potrebbe intervenire, lo dicevamo prima, al secondo step, ma a proposito di questo dibattito tecnico di cui parlava che è avvenuto in regione, vogliamo capire anche da questo punto di vista, quali potrebbero essere alcune criticità che riguardano l'eventuale installazione di questo impianto sul nostro territorio?
0: Certo, allora, in primis, senza entrare estremamente nello specifico, i punti sono particolarmente due, ossia la mancanza di una reale progettualità legata alla coesistenza del condominio di imprese che si verrebbe poi a ritrovare in caso di autorizzazione favorevole all'interno del monopolio settoriale. Quindi, ove dovesse l'autorizzazione essere concessa, noi avremmo la cantieristica dell'eolico offshore in particolare, ma anche la San Cataldo Containers, quindi tutto ciò che riguarda lo smistamento, insomma, dei containers, delle merci, eccetera, che andrebbero a convivere e coesistere in un unico spazio. Bene, questa sia da un punto di vista di rischio, quindi sia nel caso del rischio di incidente rilevante, che anche da un punto di vista proprio di sicurezza, di libertà anche dello sviluppo di tutti e tre gli asset fondamentalmente. Ebbene, questa analisi nel deposito dei documentale effettuato dal proponente effettivamente manca ed è stato notato sia in sede di nulla osta di fattibilità che anche in sede ovviamente di via e quindi con le osservazioni che poi andrà a depositare il comune e la regione. Altro tema sicuramente importante è la vicinanza a luoghi, ovviamente ad altri impianti sottoposti alla direttiva Seveso, quindi anche lì la valutazione di incidente rilevante va calcolata, come anche tutto ciò che riguarda l'inquinamento ambientale non è da considerarsi solo ed esclusivamente nel progetto specifico del rigassificatore, ma va contestualizzato in un territorio che è la zona industriale, fondamentalmente la zona portuale, che ha una serie di aggravi per l'ambiente e per la salubrità fondamentalmente dell'area e quindi anche per la vivibilità dei cittadini di Lido Azzurro e di Tamburi. Quindi queste sicuramente sono le due principali criticità. Poi sicuramente c'è tutto ciò che riguarda il punto di vista paesaggistico, anche se anche purtroppo è bypassabile la competenza sul paesaggio, poiché il parere di via viene dato in concerto con il Ministero della Cultura, quindi essendo competente da un punto di vista paesaggistico, anche eventualmente il Comune dovesse fare delle osservazioni critiche, se dovesse esserci il concerto politico dei due ministeri verrebbe sicuramente meno. E quindi questo più che altro, oltre al tema dei temi, ossia cosa si vuol fare di questa città, quindi qual è lo sviluppo reale, economico e produttivo che vogliamo per la nostra città, soprattutto in questo preciso momento dove abbiamo la vertenza Ilva che sta probabilmente arrivando a fine vita di per sé, da sola, per mancanza di fondi, per mancanza, per incompetenza politica, per incompetenza manageriale, per tutto ciò che è stato negli ultimi anni. Quindi ci aspettiamo sarebbe imminente un'ennesima bomba sociale per il nostro territorio. Ragionare quindi nell'ottica di creare uno sviluppo alternativo, cosa che sicuramente andava fatta prima, questo è assolutamente scontato, però se non abbiamo noi una visione reale di come vogliamo trasformare il nostro territorio, continueremo purtroppo a ricevere proposte calate dall'alto come quelle di un rigassificatore così grande, quindi stiamo parlando di uno dei rigassificatori sicuramente più grandi d'Italia, ma tra i più grandi d'Europa, che gestirebbe 12 miliardi di metri cubi di gas annui, una cifra esorbitante, anche in ottica di continuità produttiva dell'ex Ilva. L'ex Ilva, nella migliore delle ipotesi, quindi 8 milioni di tonnellate di acciaio verde, eccetera, eccetera, con i forni elettrici e i DRI, andrebbe a consumarne più o meno 2,5, tra i 2,5 e i 3,5 milioni di tonnellate, di metri cubi di tonnellate di gas annue, quindi comunque siamo ampiamente sotto alla capacità produttiva del rigassificatore. Noi, ripeto, dobbiamo prendere un attimo in mano la situazione, dialogare sicuramente tra enti competenti, perché se un territorio è coeso e unito nel voler dettare una determinata linea di sviluppo territoriale, difficilmente si troverà di nuovo a discutere di un rigassificatore di tale imponenza nel nostro territorio.
1: Assolutamente d'accordo, insomma, questa riflessione sullo sviluppo che vogliamo dare anche a Taranto è meritevole, insomma, è piuttosto importante. Ma adesso, prima di salutarci, permettici una battuta, diciamo, al di là della questione del rigassificatore, di carattere politico. Abbiamo visto, insomma, questo piccolo terremoto a Palazzo di Città con le dimensioni di Federica Stamerra. E c'è il vice sindaco Giorno che a quanto pare preme per il terzo assessorato per il PD. D'altra parte le deleghe della Stamerra sono state spezzettate, divise tra gli assessori Cosa, Cataldino e Lonoce già presenti in giunta. Si parla di una possibile nuova assessora che invece sarebbe in quota di Gregorio e che riguarderebbe proprio il turismo. Che cosa sta succedendo a Palazzo di Città?
0: In questo momento sicuramente abbiamo preso atto delle dimissioni dell'assessora Stamerra, che ringrazio pubblicamente per il compito che ha svolto, un ruolo non facile perché nell'ambito della politica essere un amministratore tecnico, quindi non essere stato messo lì, tra virgolette,

0: per una questione di voti o per una questione politica, ma più per una questione di curriculum, competenze e preparazione, non è semplice come per un altro assessore che magari appunto svolge un ruolo dettato dalla volontà popolare. Quindi è sicuramente un ruolo più complesso, ha avuto anche una delle direzioni più complesse e di difficile, ha delle matasse il patrimonio di non semplice risoluzione, ed è una verità, gli addetti ai lavori lo sanno, è una delle direzioni più strategiche e anche difficili da gestire tra le direzioni del Comune di Taranto. Da questo punto di vista quindi mi sento assolutamente di ringraziarla per un soggetto non politico di 34 anni, con un curriculum di tutto rispetto tra l'Accademia, l'Università, il diritto del lavoro, è veramente... ha dato sicuramente il suo grande contributo e sicuramente continueremo a collaborare, anche solo da un punto di vista tecnico, ma continueremo sicuramente a collaborare per una ragazza di 34 anni che veramente ha dato in quest'anno più di quanto ci si aspettasse probabilmente. Da questo punto di vista, in merito alla richiesta del vice sindaco Giorno, io ricordo soltanto, ma lo ricordo a me stesso, che è vero che l'esito delle elezioni di un anno fa ha visto il Partito Democratico dare un importante contributo alla coalizione. È vero però anche il contrario, ossia che purtroppo in soli 6 mesi il Partito Democratico ha perso 3 pedine, non di poco conto, quindi stiamo parlando anche di Enzo Di Gregorio, uno dei più suffragati all'interno della lista del Partito Democratico, Virginia Galeandro e anche Bianca Bosniaku, per un totale complessivo di oltre 3.000 voti, quindi in questo momento mi sento di attenermi alle decisioni che verranno prese dal sindaco Piero Bichetti.
1: L'erosione costiera a San Vito, in particolare in Via del Faro, dovremo avere con noi in collegamento un membro del Comitato Civico di Quartiere, Jonathan Taurino, eccolo, buongiorno.
2: Buongiorno Maria Laura, buongiorno a tutti.
1: Allora, torniamo a parlare un po' di quelle che sono le novità sulla vicenda. Innanzitutto c'è stato un cambio dal punto di vista, nel frattempo facciamo vedere le immagini realizzate durante il nostro ultimo sopralluogo sul posto dal nostro collega Martino Vinci, che ha evidenziato insomma quelle che sono le problematiche realmente meritevoli di attenzione con particolare urgenza, perché si tratta di un problema che è stato purtroppo trascurato per molto tempo. Allora, partiamo dal fatto che la Regione Puglia ha stanziato 26 milioni di euro per far fronte a quello che è un problema che ormai sta coinvolgendo tutti i lunghissimi chilometri di costa della Regione. La provincia avrebbe dovuto candidare Taranto ai finanziamenti regionali, ma è intervenuto un problema perché in realtà Taranto è già destinataria di un altro finanziamento, che è quello della Green Belt, che prevede la creazione di 2 parchi, uno proprio a San Vito, un parco costiero, e l'altro il parco delle Tre Terre, che dovrebbe collegare appunto San Vito, Lama e Talsano. E nell'ambito di questo finanziamento piuttosto consistente dovrebbero essere anche, utilizziamo il condizionale perché d'obbligo, realizzati gli interventi che coinvolgono non solo Via del Faro ma anche Via Girasoli a Lama. Ora, la problematica sostanziale è questa, che al di là di tutto non abbiamo ancora dei progetti effettivi per gli interventi da realizzare. Quali sono le informazioni in vostro possesso?
2: Sì, Maria Laura, quello che hai riassunto tu è corretto, esatto. Noi come Comitato Civico sono anni che sollecitiamo un intervento da parte dell'amministrazione comunale, intervento che è stato fatto, che si è concretizzato a marzo mediante un'indagine con i georadar della ditta incaricata da parte del Comune. A seguito di questa indagine tecnica c'è stata una relazione che è stata depositata all'ufficio patrimonio, in cui si è messo in evidenza che ci sono delle problematiche di tenuta del manto stradale della strada stessa di Via del Faro all'altezza con Via Cristo del Mare. Questo, a seguito di questa indagine, come sappiamo, è stato interdetto l'utilizzo della stessa Via del Faro, e eravamo a conoscenza anche pubblicamente, l'assessore Patronelli ci aveva comunicato che il Comune avrebbe presentato delle schede

0: progettuali alla provincia entro il 10 giugno scorso per far sì di candidare Via del Faro, ma se non vado errato anche Via Girasoli, perché anche Via Girasoli ha lama a queste problematiche, ai fondi regionali messi a disposizione dalla Regione Puglia a favore delle province per la messa in sicurezza delle erosioni costiere. Durante un comitato di assetto territoriale del 15 giugno, in cui abbiamo chiesto al presidente Enzo Di Gregorio un nostro intervento, io e l'amica del comitato civico di San Vito, Ilenia Gallo, abbiamo partecipato e abbiamo chiesto lumi sul se il comune avesse presentato queste schede progettuali. E pubblicamente quindi abbiamo ricevuto la notizia che è saltata questa candidatura da parte del comune di Taranto, perché sembrerebbe che il problema dell'erosione costiera dovrà essere affrontato quando non si sa bene, non si sa bene con quali tempistiche, nel progetto della Green Belt con il Parco Costiero di San Vito. Parco Costiero di San Vito che prevede, io non sono un tecnico, comunque da quello che ho capito, un progetto che è per la predisposizione dei frangifrutti sull'intera costa, proprio per evitare il fenomeno dell'erosione costiera. Resta però il problema della messa in sicurezza del tratto di Via del Faro, del manto stradale. E sempre durante quel comitato di assetto territoriale, l'assessore Patronelli ci ha comunicato che avrebbero trovato dei fondi per la messa in sicurezza del manto stradale nel bilancio comunale. Ad oggi noi stiamo chiedendo lumi su con quali tempistiche, soprattutto con quei fondi comunali, visto che sappiamo benissimo che il bilancio comunale non gode di una situazione finanziaria rosea. E quindi attendiamo, so che sono momenti complicati per le scadenze della BRT, le scadenze dei giochi del Mediterraneo, quindi non stiamo pressando tanto come Comitato Civico all'amministrazione comunale, però speriamo che e auspichiamo che a settembre, una volta terminate le varie scadenze, ci sia una determina comunale con la predisposizione dei fondi per la messa in sicurezza del manto stradale.
1: Tra l'altro, l'impressione appunto è che i tempi si stiano allungando decisamente perché proprio l'altro giorno, a margine di un incontro interno a Chima Mobilità che riguardava soprattutto il caos navette del Medimex, abbiamo ascoltato il segretario generale di Wiltrasporti Taranto, Carmelo Sasso, che ci ha rivelato che è stata fatta una proposta di viabilità alternativa che riguarda in particolare Viale del Tramonto per quanto concerne i mezzi pubblici. Una proposta che però non sarebbe stata ben accolta proprio dagli operatori di Chima Mobilità, che ritengono che la strada da quel punto di vista non sia praticabile, anche perché soprattutto nel periodo estivo, quando quel tratto è particolarmente frequentato da coloro che si recano insomma a mare, sia sulla spiaggia pubblica che gli stabilimenti presenti nella zona, ci sono macchine in doppia fila, quindi ci sarebbero comunque delle problematiche. Ma questa proposta da chi e quando nasce?
0: Maria Laura, io ho ascoltato l'intervista dell'ottimo Carmelo Sasso, che ovviamente parla a nome dei sindacati, conoscendo benissimo la situazione di Chima Mobilità, anche per la carenza di personale e di mezzi. Allora, sul discorso delle navette, ci tengo a precisare che sempre come comitato civico organizzammo a marzo ultimo scorso un incontro pubblico alla presenza del presidente Gira di Chima Mobilità e dell'assessore Patronelli nel salone della chiesa qui a San Vito. Lì furono lanciate alcune proposte sulla viabilità e sul problema del trasporto pubblico che era stato sospeso completamente. E come comitato civico avevamo lanciato l'idea di, invece di ripristinare il trasporto, le linee di trasporto pubblico canoniche che transitano su Vianello di San Cataldo e su Via del Faro, avevamo chiesto la possibilità che ci fosse una navetta che facesse il giro di collegamento fra Via del Tramonto, Via del Faro, Via Anello di San Cataldo e portasse gli usufruttori del servizio pubblico su Viale Ionio, dove passano e continuano a passare le linee di trasporto pubblico. Questa nostra proposta fu bocciata dal presidente Gira perché tecnicamente ci disse che non era fattibile. Apprendiamo invece che il comune di Taranto, che il clima mobilità stia ritornando indietro, non lo so, non, onestamente no, non ho sentito commenti da parte di Clima Mobilità né tantomeno dall'amministrazione comunale, quindi ci riserviamo di approfondire questa notizia e verificarne tempi e modalità.
1: Fatto sta, insomma, che è un po' tutto ancora in alto mare, anche perché, come giustamente dicevi tu prima, come facevi notare, il parco costiero di San Vito comunque metterà in atto quelle che sono delle misure preventive per evitare che il fenomeno dell'erosione costiera peggiori, però l'intervento su quello che insomma già è stato fatto è ancora, ci sembra, in alto mare, sia per quanto riguarda i fondi che per quanto riguarda proprio le schede progettuali che interessano gli interventi. Eppure si tratta
0: Sì.
1: di una strada diversamente da quello che si può pensare comunemente piuttosto trafficata da mezzi militari, da residenti e soprattutto nel periodo estivo da coloro che si recano sulla spiaggia libera e presso gli stabilimenti della zona. Quindi è chiaro che procrastinare senza vedere ancora la luce in fondo al tunnel non ci sembra, insomma, il modo migliore per affrontare la situazione. Voi come comitato civico di quartiere cosa avete intenzione di fare? Quali sono i vostri prossimi passi in tal senso?
0: Sì, Maria Laura, i prossimi passi sicuramente saranno continuare un'interlocuzione con l'amministrazione comunale e pressare chi di competenza per vedere la luce in fondo al tunnel, nel senso che quel problema di Via del Faro è un problema atavico, come anche quello di Via Girasole a Lama. Come dicevi tu, Via del Faro, a differenza di Via Girasole, è una via molto trafficata, via che interessa anche strutture militari, strutture ricettive, che soprattutto l'estate è enormemente trafficata. Come Comitato Civico, ripeto, organizzeremo degli incontri e invieremo delle proposte, proposte peraltro sulla viabilità alternativa, al momento le abbiamo fatte anche ufficialmente, sia tramite PEC all'amministrazione comunale, ma anche e soprattutto durante quel Comitato di Assetto Territoriale del 15 giugno. Perché abbiamo fatto delle proposte sulla viabilità? Perché soprattutto l'estate c'è un problema serio di viabilità in determinate fasce di orario, come ad esempio l'uscita dagli stabilimenti balneari. Su Via del Faro insistono, come attualmente la viabilità di San Vito, tutte le uscite dei bagnanti, sia delle spiagge insistenti su Viale del Tramonto, quindi penso al Lido San Michele, l'Arenile, la spiaggia Sottufficiali, sia l'uscita dei bagnanti dalle spiagge insistenti su Via del Faro, quindi penso al Porticciolo, allo Yachting e alla spiaggia Ufficiali. Cosa succede? Che il tratto di Via del Faro tra Via Occhiate e la scuola Sottufficiali si intasa per almeno un'ora e mezza, quindi assistiamo a dei fenomeni di code di diverso tempo e come è successo in passato, l'anno scorso, quando c'è stata una problematica che doveva passare il mezzo del soccorso pubblico dell'ambulanza, non riusciva a passare proprio per questa viabilità che è diventata insostenibile. Cosa abbiamo proposto all'amministrazione comunale e anche al comandante Matichecchia? Di invertire la viabilità su Viale del Tramonto e quindi renderla nel senso opposto, comunque a due sensi, proprio per far sì che i bagnanti delle strutture su Viale del Tramonto, invece di uscire su Via del Faro, possano veicolare e quindi uscire su Viale Ionio in direzione Anto. Questa nostra proposta è stata anche di gradimento di alcuni consiglieri comunali e speriamo che veda la luce non dalla prossima estate, ma dal prossimo luglio, insomma.

Ciao a tutti amici e ben ritrovati nella mia cucina. Oggi prepariamo una ricetta di una semplicità unica ma soprattutto versatile. Perché versatile? Perché è una ricetta che si può mangiare il giorno dopo, quindi prepararla con tranquillità il giorno prima. È una ricetta che la si può fare in tutti i gusti che voi desiderate. È una ricetta svuota frigo perché potete unire parti vegetali, parti animali, pancette, prosciutti, ovviamente sempre con moderazione, seguendo uno stile di vita sano e ben bilanciato. Parliamo della frittata, ma non una classica frittata, nella mia versione, che unisce due tradizioni, quella italiana e quella francese della quiche Lorraine. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono una zucchina, 4 uova, della ricotta, formaggio, noce moscata e sale. Iniziamo dalla nostra zucchina. L'abbiamo ben lavata, tamponata leggermente e faremo delle piccole filangère. Ci aiutiamo a fare queste filangère semplicemente con una grattugia. Priviamo la zucchina dal suo sederino in questo modo. Dopodiché prendiamo una bowl, predisponiamo la grattugia e iniziamo a grattugiare la nostra zucchina. Abbiamo ben grattugiato la nostra zucchina e siamo rimasti con la testa. Ovviamente in questa ricetta la testa non ci serve, ma non la buttate, mettetela da parte, perché a breve vi mostrerò come si può trasformare questo prodotto in una vellutata e non solo. A questo punto aggiungiamo del sale fino alla nostra zucchina e procediamo con il processo di osmosi. Questo ci permetterà di far fuoriuscire i liquidi in eccesso dalla nostra zucchina. 10 minuti a nanna. Ora procediamo al nostro ripieno, che in realtà nella nostra versione sarà la vera frittata. Questo perché nella nostra versione? Perché dovessimo fare la quiche Lorraine come tradizione, avremmo o una base di pasta sfoglia o pasta brisée e successivamente un pastello fatto con uova o crema di latte o panna e ortaggi, pancetta, prosciutto, come vi accennavo all'inizio. Noi invece cosa faremo? Utilizziamo semplicemente le uova, non utilizziamo né panna né crema di latte, che verrà sostituita con la nostra ricotta. Successivamente montate le uova con la ricotta, aggiungeremo il formaggio grattugiato, una bella grattugiata di noce moscata e a finire aggiustare di sale. Iniziamo dalle uova. Io sto utilizzando un uovo fresco perché sono mie e quindi la grandezza è importante. Nel caso in cui non trovate un uovo di questa categoria e di questa grandezza, potete aggiungere un uovo in più, semplicemente senza paura e senza alcun tipo di problema. Rompiamo le uova in una bowl. Iniziamo con una frusta a montare il nostro composto. Quando l'uovo è ben schiumato, aggiungiamo la nostra ricotta all'interno. Questo più o meno è mezzo fuscello di ricotta. Continuiamo a montare. Quando dobbiamo fermarci e capire che il nostro composto è quasi pronto? Semplicemente quando i grumi della ricotta si saranno sciolti nel nostro composto. A questo punto il nostro composto è vellutato e molto fluido, aggiungiamo il formaggio grattugiato, aggiustiamo subito di sale e andiamo con una dose generosa di noce moscata.
come se piovesse. Mescoliamo il tutto e poi siamo pronti per accogliere la nostra zucchina. Procediamo ora con la nostra zucchina. Come vedete, qui c'è acqua di vegetazione che tramite il processo d'osmosi abbiamo tirato fuori. Procediamo semplicemente strizzando la nostra zucchina e la inseriamo all'interno del nostro composto, in questo modo. Prendiamo acqua che cade, vedete? Perché strizziamo la zucchina? Perché già il composto è abbastanza umido. Rischiamo di non far cuocere in modo corretto la nostra frittata. Strizziamo e aggiungiamo. Amalgamiamo la zucchina con il nostro composto di uova e siamo pronti per posizionarlo in una cocotte. Ora ci aiutiamo con un pezzo di carta da forno e foderiamo la nostra cocotte dove verrà inserito il nostro composto. Per avere più facilità facciamo questo movimento. La stropicciamo. Questo ci consentirà di avere più facilità nel modellare la nostra teglia o, in questo caso, ciotola di terracotta. Perfetto. A questo punto versiamo il composto nella nostra cocotte.

Modelliamo per bene, dovessero essersi formate qualche piegolina in questo modo. E ora passiamo alla cottura. Qui seguitemi attentamente. Forno preriscaldato a 200-250 gradi. Inforniamo i primi 30-35 minuti a 140 gradi. Dopodiché, quando il nostro composto si sarà elevato, passiamo alla fase di cottura e asciugatura finale e portiamo la temperatura a 170 gradi per altri 10-15 minuti. Quando ci accorgiamo che la nostra frittata è pronta, semplicemente prendiamo un canovaccio o un torcione, muoviamo nel forno leggermente la nostra terracotta. Se il centro non si muove più, rimane sodo, la cottura è perfetta. Andiamo. La nostra frittata è cotta, impiattiamo. Quest'operazione consiglio di farla quando si è ben rassettata, praticamente una mezz'oretta dopo. Come vedete, muovendola rimane ben soda. A questo punto gli diamo un taglio a metà.

Il profumo che emana è pazzesco. Quando la rifarete mi potrete capire. La nostra frittata, salubre, bellissima, profumatissima, saporita, dinamica, versatile, è pronta. Ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao!

Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98 del Digitale Terrestre sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, va.

Allora, buongiorno a tutti. Oggi inizieremo con degli esercizi di mobilità articolare. Mi raccomando di eseguire tutto in maniera molto lenta e tenendo sempre conto del respiro. Quindi porremo le mani alle spalle e inizieremo lentamente, inspirando andremo avanti e su ed espirando mobilizzeremo le spalle attraverso delle circonduzioni. Inspiro e espiro. Naturalmente tutto ciò che faremo insieme in queste puntate lo faremo sempre in assenza di dolore, in maniera lenta e portando sempre l'attenzione alla contrazione e alla decontrazione. Continuo lentamente, inspiro e espiro. Cerco di far diventare i movimenti sempre più ampi. Ok, poi inverto il movimento, quindi vado indietro, in fuori, in alto e chiudo in avanti, espirando. Inspiro, espiro, inspiro, espiro. Continuiamo per altre 3 volte. 1, 2. E 3. Rilassiamo le braccia e sentiamo le sensazioni nelle braccia. Una volta che abbiamo recuperato, lentamente inspiro, porto le spalle avanti in alto ed espirando vado indietro. Inspiro, espiro, inspiro, espiro. Lo facciamo per altre 2 volte. L'ultima e rilassiamo un po' le spalle. Invertiamo, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro e giù. Ok, finito questo lavoro. Inizieremo con dei semplici movimenti della testa, sempre da fare lentamente, non andiamo mai sul dolore, se ci gira la testa ci fermiamo, quindi fuori l'aria vado avanti, prendo l'aria e vado su, senza forzare sul tratto cervicale. Poi vado giù, fuori l'aria, prendo l'aria, fuori l'aria. Prendo l'aria, fuori l'ultimo, e poi ci fermiamo. Quando siamo in postura dovremmo cercare sempre di tenere leggermente indietro il mento e le spalle rilassate. Da qui fuori l'aria, ruoto lentamente verso destra. Poi prendo l'aria mentre torno al centro, fuori l'aria ruoto a sinistra. Inspiro, espiro. Questi semplici esercizi servono a prevenire tensioni nel tratto cervicale, servono un po' a scaricare anche le spalle. Ne facciamo un altro per lato. Fuori l'aria, prendo l'aria, fuori l'aria e poi ci fermiamo un attimo al centro. Ci ascoltiamo un po' e poi inizieremo con delle flessioni. Fuori l'aria, l'orecchio che va verso la spalla. Inspiro, espiro,

Inspiro, espiro, sempre lascio andare giù la testa lenta, sino a dove sento tirare in maniera piacevole i muscoli del collo. L'importante, ripeto, è non andare sul dolore. Non bisogna mai forzare il nostro sistema muscolo-scheletrico. Deve essere sempre il piacere di sentirsi. Finiti questi semplici esercizi con la testa, incrociamo le dita, poniamo le mani dietro l'occipite, inspiro e quando espiro spingo la testa tra le mani. Inspiro, rilasso, espiro e spingo la testa tra le mani. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro e poi rilasso le braccia. E ascolto un po' le sensazioni. Allarghiamo leggermente le gambe e lentamente fuori l'aria appoggiamo le braccia. Inspirando torniamo al centro ed espirando lo ripetiamo dall'altro lato. Inspiro, espiro, lasciamo i piedi sul tappetino. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro. Ne ripetiamo un altro per lato. Finite queste semplici torsioni, terremo l'addome leggermente retratto e lentamente fletteremo il busto, sino a dove è piacevole. Inspiro, espiro e continuo piano. Cercando di scendere più possibile verso il ginocchio, resteremo con la schiena dritta. Inspiro, espiro, inspiro e giù. Poi poniamo le mani alle anche e disegniamo dei cerchi, così da mobilizzare i femori, mobilizziamo il tratto lombare. E qui l'inspirazione quando andiamo in avanti col bacino e espiriamo andando indietro. Invertiamo questo movimento. Iniziamo a sentire le articolazioni coxofemorali, la zona lombare. Poi allargheremo leggermente i piedi, porremo le punte leggermente in fuori e immaginiamo di andare a sederci su una sedia, quindi portiamo indietro il bacino e inspiriamo ed espirando andremo su. Attenzione a tenere sempre le ginocchia verso gli alluci, quindi non dobbiamo andare in dentro, questo è uno sbaglio molto comune, quindi quando andiamo giù, sedere indietro. Ginocchia in fuori e poi quando salgo contraggo i glutei e gli addominali. E inspiro, vado indietro, espiro, contraggo glutei, addominali e testa indietro. Di nuovo altri due, uno, e su, due, e su. Finito questo lavoro, marciamo sul posto. Ascoltiamo il respiro, poniamo in avanti il petto. Rilassiamo bene le spalle, le braccia, ci ascoltiamo per 20-30 secondi. Appena sentiamo che la respirazione, la frequenza respiratoria si è abbassata, ci fermiamo, allarghiamo un po' di più i piedi questa volta, sempre la schiena è dritta e come prima porto indietro il sedere e mi siedo inspirando ed espirando vado su, contraggo i glutei e l'addome. E inspiro, espiro, inspiro, espiro. Naturalmente non forzo sulle ginocchia. Se sento che ci sono fastidi, dolori alle ginocchia, evito questo movimento. Inspiro, espiro, inspiro, espiro. Ne facciamo un altro, inspiro, espiro e di nuovo marcio lentamente sul posto.

Recupero, mi ascolto. Appena sento che ho recuperato, mi fermo, piedi paralleli, inizio a sentire come va la respirazione. Ok, da qui poi ci distenderemo sul tappetino per entrare in un'altra fase della nostra lezione. In un primo momento scenderò su un fianco, mi lascerò rotolare lentamente e penserò ad allineare bene la testa. Se mi ritrovo con la testa molto indietro, ho bisogno di un cuscinetto, così che il piano masticatorio sia perpendicolare. Le gambe saranno piegate, porrò le mani alle creste iliache e inspirando creerò una leggera curva lombare e espirando andrò giù con la lombare. Inspiro, rilasso la pancia, espiro. Naturalmente in questo movimento inizierò a percepire la zona lombare e come sempre non devo andare sul dolore, farò sempre movimenti piacevoli. Finito questo lavoro, aggancio il ginocchio destro senza tirarlo tanto e distendo la gamba sinistra. Le spalle sono basse, allineo bene la testa e sento un po' il respiro. Saremo in questa posizione di scarico per una decina di respirazioni e poi lentamente scende la gamba destra piegata e aggancio la gamba sinistra, stessa cosa con l'altro lato, sempre respiro, rilasso. Questo è un ottimo lavoro per chi soffre di mal di schiena, un ottimo lavoro per chi sta molto in piedi durante il giorno, aiuta a scaricare le tensioni nella colonna vertebrale. Aggancio anche l'altro ginocchio senza tirare su tanto, metto le mani sulle rotule e mi rilasso. Devo sentire sempre il contatto dell'osso sacro sul tappetino. Dopo una decina di respirazioni, scende una gamba, scende l'altra e distendo la gamba destra. Il piede lo metterò in flessione dorsale o a martello. Inspirando salirò con la gamba tesa ed espirando scenderò mobilizzando la caviglia. Per 10 volte andremo su, inspirando e giù. Inspiro, espiro. Eseguiremo questi esercizi lentamente, così da essere consapevoli di tutto ciò che accade nel corpo. Infatti sentirò la contrazione mentre salgo, la decontrazione mentre scendo. Io naturalmente sto dicendo il numero 10, però se adotto sento bruciare un po' i muscoli, mi fermo e recupero. O come sempre, se c'è dolore, mi fermo. Inspiro, espiro. Finiti i nostri 10 movimenti, distenderemo la gamba sinistra per sentire la differenza tra la gamba destra e la gamba sinistra, così da imparare a recuperare da soli, perché anche il recupero è soggettivo. Poi piegherò la gamba destra, stessa cosa con la sinistra, inspirando piede a martello ed espirando punta in estensione. Se mi dovessi accorgere che la testa si estende piano piano a lungo e lascio scivolare l'occipite sul tappetino, come se ci fosse qualcuno che ogni volta mi traziona, così da poter autoallungare la colonna e scaricare le tensioni nel tratto cervicale. Finiti anche questi 10 movimenti, distenderò

Prenderemo entrambe le gambe e ci ascolteremo. Sentiamo come va il respiro e a riposo dovremmo avere sempre il respiro nella parte addominale. Quindi se mi ritrovo con una respirazione molto alta, cioè toracica, piano piano evito, pongo una mano sul petto e una sull'addome e lascio respirare solo la parte addominale. Questo ci dirà che stiamo effettuando un buon recupero. Posso ripetere tranquillamente per un'altra volta i 10 con la gamba destra e 10 poi con la gamba sinistra. E dopo il recupero terrò i piedi apertura del bacino e più vicini possibili ai glutei. Se riesco con le mani a toccare i talloni va benissimo. Da qui le scapole saranno basse, inspirando salgo e quando sono in alto espiro per allungare tutte le catene anteriori, poi scendo lentamente e rilasso la zona lombare e i glutei. Inspiro, vado su, espiro. Qui sentirò la contrazione dei glutei, la contrazione della zona posteriore delle gambe, mentre quando andrò giù, tutti questi muscoli si rilasseranno. Inspiro. Espiro quando sono in alto. Poi inspiro, espiro e mi rilasso. Cerco movimenti sempre più ampi, senza forzare, sempre ascoltandoci, perché anche qui si sta muovendo tutta la colonna. Infatti ci sarà anche una contrazione di tutti i muscoli estensori della colonna. Ottimo lavoro per chi vive molto seduto. Finite queste ripetizioni, 5, 10, aggancerò le ginocchia al petto. Di nuovo sentirò il respiro. Rilasso le gambe, mi ascolto. Scende un Scende l'altra, distendo prima una, poi l'altra gamba e mi ascolto. Lascio andare i piedi in delle circonduzioni lente ed ampie. Prendo l'aria mentre i piedi vanno in dentro e in basso, fuori l'aria mentre vanno fuori e su. Inspiro, espiro. Mentre seguo queste circonduzioni, prendo consapevolezza della posizione della testa, della posizione delle scapole che devono essere basse e del respiro che deve essere addominale. Inverto. E una volta finite 10 circonduzioni in un verso, 10 nell'altro verso, piego nuovamente le gambe, poggio i piedi sul tappetino, avvicino le caviglie, avvicino le ginocchia, quando l'aria va fuori allargo le ginocchia e porto in alto le braccia. Inspiro mentre scendo, espiro e mi stiracchio. Attenzione quando andiamo su a non inarcare molto il tratto lombare. Chi eviterà questa estensione del tratto lombare? Sempre gli addominali che saranno retratti e quindi vado giù e sto facendo un lavoro per gli addominali e nello stesso momento sto stiracchiando la colonna, sto allungando i muscoli dorsali. Sto allungando gli adduttori, quindi sto mobilizzando le anche. E anche qui, finiti i 10 movimenti, aggancerò entrambe le ginocchia per rilassarmi. Dopo le solite 10 respirazioni di recupero, ci metteremo su un fianco. Allineeremo bene la testa, possiamo tenere
il braccio.

Braccio flesso o possiamo tenerlo disteso, come più ci è comodo. Le gambe saranno distese, metteremo una mano in avanti per stabilizzarci e alzeremo la gamba espirando. Non ci serve aprirla al massimo, basta aprirla 40-50 gradi massimo e come sempre inspiro. Espiro, inspiro, espiro per 10 volte. Finite queste ripetizioni, fletterò le ginocchia, i piedi saranno verso i glutei, fuori l'aria, tengo il bacino fermo e apro il ginocchio. Inspiro, espiro, inspiro, espiro,

molto importante stabilizzare il bacino, cioè tenerlo fermo, perché quando si apre si tende ad andare indietro, quindi a mobilizzare le vertebre lombari, quindi sarò fermo con la zona lombare, mentre l'anca si apre e si chiude, così da far lavorare sia l'articolazione che stimolare contrazione e decontrazione di tutti i rotatori dell'anca. Finiti questi 10 movimenti, recupero e mi ascolto un po'. Naturalmente, tutto ciò che fa il lato destro farà anche il lato sinistro, quindi ci gireremo salendo su di lato, ci porremo sull'altro lato. Ok, allora una volta che ci siamo messi sull'altro fianco, ripeteremo gli stessi esercizi. Quindi vado su, fuori l'aria, prendo l'aria. In tutto questo vi ricordo sempre l'allineamento della testa. Sempre dobbiamo ottenere una leggera contrazione nella parete addominale. Finiti i 10, anche qui fletteremo le ginocchia, ci rilassiamo un po', ci concediamo un attimo di respiro e appena sentiamo che si è abbassato il calore nella gamba, piano piano fuori l'aria mobilizzo l'anca. Vi ricordo di tenere fermo il bacino, quindi fuori l'aria, pancia dentro e tengo fermo il bacino. Siamo a 4, 5, 6, 7, 9 e 10. Distendiamo le gambe. Sensazioni. Appena sentiamo che abbiamo recuperato, ci possiamo porre nuovamente supini. Ci ascoltiamo per qualche secondo. Ci concediamo altre 10 respirazioni di scarico con una gamba, 10 respirazioni di scarico con l'altra gamba e poi tiriamo entrambe le gambe su. Possiamo anche chiudere gli occhi per sentire tutto ciò che ci ha dato questa lezione. Finito il nostro recupero, scende una gamba, scende l'altra, mi giro su un fianco e lentamente mi siedo. Grazie a tutti, ci vediamo alla prossima puntata.

Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

0: runway.
1: Sesto posto.
2: E questa era Baila Morena. E adesso, se avete ancora voglia di guidare nel buio, restate con me. Il prossimo brano vi porta dal tramonto fino all'alba. Ma attenti a quello che desiderate. Certe ossessioni mordono. Questa è Ossessione, solo su Radio Brunori.

Ugh!

0: Se dici fuoco, dici diavolina.
1: Ben ritrovati, nuovo appuntamento con Safe Drive. Andremo a parlare di un marchio molto interessante subito, un marchio che è pronto ad una grande attività e azione di rilancio. Sto parlando di Mitsubishi e per parlare di tutto questo ringrazio per averci raggiunto in studio Federico Corretti, CEO di Bassadone Auto Group Italia. Ben arrivato, grazie mille.
2: Buonasera, ben trovato.

0: trovati.
1: Grazie davvero e come sempre un ringraziamento di cuore particolare anche per Paolo Artemi, vicepresidente UIGA. Ben arrivato Paolo, grazie.
0: Grazie a tutti, buonasera.
1: Allora, ci sono tanti temi da affrontare, il tempo ce l'abbiamo, però dobbiamo naturalmente ottimizzarlo, utilizzarlo al meglio, diciamo, e quindi da casa

0: Si sta chiedendo, no, cosa succede? Perché non Mitsubishi? E allora lascio direttamente la spiegazione di quello che accade e perché ci sono questi due nomi vicini.
1: E spieghiamo che cos'è Bassadone Auto
0: Assolutamente sì.
1: Italia. Bassadone Auto Italia è la società italiana di un
0: Sì.
1: grosso gruppo internazionale che si chiama Bassadone Automotive Group. Nel 1904 il signor Bassadone, che è partito da Genova, quindi un nostro conterraneo, è partito da Genova e è arrivato a Gibilterra e ha messo in piedi un'attività di import-export, attività che all'inizio non era legata all'automobile, ma nel 1908, quindi solo dopo 4 anni dopo, ha firmato il primo mandato di concessione per vendere automobili Peugeot. Ha incominciato da lì e non si è più staccato dall'automobile, tanto che il figlio di questo signore, l'attuale proprietario del gruppo,
0: Sì.
1: che è Giorgio Bassadone, ha continuato e ha sviluppato questo business. Oggi il gruppo parte in Italia, credo anche con un certo orgoglio, perché Giorgio Bassadone vive a Milano con noi e reinveste sostanzialmente nella terra dei suoi antenati, perché oggi fondamentalmente Bassadone Auto Italia ha acquisito il mandato Mitsubishi tramite dapprima l'affitto del ramo d'azienda di Mitsubishi Motor Auto Italia di Kelliker, il
0: Sì.
1: precedente importatore, e poi con l'acquisto.
0: Poi capiamo naturalmente con Federico Goretti quali saranno le strategie, naturalmente i prodotti, le tappe anche, no? Che riporteranno questo rilancio di Mitsubishi, però abbiamo sentito nominare giustamente Kölliker che è stato l'importatore per Mitsubishi. Ecco, secondo te che spazio ha Mitsubishi nella storia del mercato, il mercato italiano in particolare?
2: Beh, lo spazio esiste, è uno spazio interessante. Mitsubishi è sempre stata, dal mio punto di vista, come giudicata da una parte come delle piccole vetture economiche, ma non è questa la sua natura. Dall'altra parte le automobili che vanno dappertutto, le 4x4. Faccio un nome che conosciamo tutti, che dice Pajero. E Pajero è stata la macchina che ha caratterizzato il marchio Mitsubishi. Mi ricordo quando Pajero veniva costruita in Inghilterra e i giapponesi non erano famosi in Italia, giapponesi di Mitsubishi naturalmente,
0: Certo.
2: ma anche Toyota, Nissan, eccetera, eccetera, non erano famosi come ora, che facevano vedere le Pajero che venivano costruite sulle linee di montaggio con gli operai inglesi. Perché così davano un aspetto di europeismo, di occidentalismo a una macchina.
1: Localizzavano il prodotto.
2: Localizzavano il prodotto, per cui c'era questa
0: Rassicurava un
2: forma.
0: po'.
2: Però in
0: Sì.
2: effetti erano i tempi ancora in cui non c'era la libertà di importare in Italia le automobili giapponesi.
1: Certo,
2: Ti ricordi, no? C'erano i contratti, c'era un certo numero di contratti che si potevano fare durante l'anno. E diventava anche per questo discorso di essere una macchina di nicchia, una macchina molto ricercata. Con il passare degli anni, Mitsubishi non ha cambiato il suo valore, il suo volto. Mitsubishi è un impero. In Giappone è un'azienda bancaria, è un'azienda metalmeccanica, lavora in tutti i settori. L'automobile è stato
1: un
2: un.
1: conglomerato, lo
2: Eh sì, è un
1: definiscono loro,
2: conglomerato, in
1: esatto.
2: effetti, che dà tantissime opportunità. Forse in questi ultimi 5, 6, 10 anni, un'attenzione non si è manifestata al 100% per la produzione di autoveicoli, ma da quello che ho letto e da quello che magari Federico ci testimonierà,
0: Lo
2: sta
0: chiediamo.
2: cambiando la voglia di fare automobili, ma di ricaratterizzare le automobili, cominciando dalla SX e andando avanti per tutta quella che sarà la gamma e uscendo un po' da quello che è il sentiero che aveva tracciato Renault.
1: E se posso permettermi, Paolo, soltanto un secondo, questo ne è l'esempio di quello che stai
0: Abbiamo
1: dicendo.
0: Outlander
1: Ne
0: qui,
1: parleremo dopo,
0: giustamente.
1: lo so,
0: No,
1: però
0: possiamo parlarne anche adesso,
1: quello che
0: non è
1: diceva
0: un problema,
1: Paolo è
0: minimamente.
1: praticamente dimostrato e dimostrabile con
0: Sì.
1: questo prodotto alle nostre spalle, ovviamente.
0: Beh, lo abbiamo nominato, possiamo anche parlare, insomma, Outlander giustamente è un prodotto veramente molto molto interessante. È un po' adesso la vostra punta di diamante nella gamma, oppure che strategia avete in sostanza in questa fase?

0: soprattutto iniziale per Bassadone?
1: È il nostro motivo di orgoglio. Mitsubishi, come ha detto Paolo precedentemente, è forse andata attraverso un po' di vicissitudini negli ultimi anni.
0: Sì.
1: Adesso ha preso una decisione importante, che è quella di voler essere presente come si deve in Europa, essere presente come si deve in Italia. Facciamo un ritorno con un nuovo importatore, la nostra azienda,
0: certo,
1: sul mercato italiano, e facciamo il ritorno con un prodotto totalmente giapponese. Quindi Mitsubishi, un'azienda giapponese, sì, torna sul mercato italiano con un prodotto completamente giapponese, che è un importante statement,
0: certo,
1: voglio dire. Non è che torniamo così, ma torniamo veramente con il valore principale del nostro brand, perché Outlander PHEV ha due caratteristiche fondamentali,
0: sì,
1: se posso sintetizzarle veramente all'estremo. Uno, che è un PHEV e che secondo me rappresenta una delle motorizzazioni, insieme al mild hybrid e forse anche al full hybrid,
0: sì,
1: di punta del prossimo futuro, perché unisce il beneficio dell'elettrico,
0: sì,
1: anche con comunque un'autonomia estremamente interessante per il cliente che poi alla fine della fiera magari vuole partire il sabato per farsi una vacanza da Milano in Toscana o in Liguria al mare e non vuole stare ogni tre minuti a pensare dove devo rifornirmi, ricaricarmi e cose del genere. Quindi a questo aspetto. Secondo, perché esprime il vero grosso valore fondamentale, così direi, di Mitsubishi, che è la trazione integrale. Questo prodotto ha forse quella che oggi sul mercato, se non è la migliore trazione integrale, tra le prime due, le prime tre al massimo, ma per me, per come la vivo io,
0: sì,
1: e per come ho utilizzato questo prodotto qui, è sicuramente la migliore. E questo prodotto qui emana proprio all'interno del proprio DNA queste due grosse caratteristiche che distinguono il brand Mitsubishi dagli altri brand presenti sul mercato.
0: Beh, Paolo, si allinea a quello che le considerazioni che stavi già condividendo
2: prima. Devo dire, cioè, per chi ha avuto una Mitsubishi nella,
0: sì,
2: sua vita, sa di cosa parlo se dico la parola affidabilità. Cioè, le macchine giapponesi sono affidabili, Mitsubishi forse ha un gradino in più. Mitsubishi, quando nell'estremo oriente partecipa a gare, in Africa ha fatto safari, ha vinto di tutto, ha un pick-up che è straordinario per gli amanti di quel tipo di veicolo. Questo è quello che diceva naturalmente Federico, è qualcosa di particolare, perché ha più tecnologie, alla tecnologia elettrica, alla tecnologia del motore a combustione, alla possibilità di fare un sacco di chilometri per quanto riguarda l'autonomia. Penso che si arrivi intorno ai 900-800.
1: Poco meno
2: di 800 chilometri. Quindi fai un viaggio veramente Milano-Roma, Roma-Napoli con buona tranquillità. Ti fermi naturalmente a fare benzina alla pompa, ci metti 5 minuti e soprattutto se hai l'accortezza, perché questa è una questione di approccio a una tecnologia che molta gente sottovaluta, però devi avere l'accortezza di ricaricare la parte elettrica,
0: certo,
2: della tua automobile. Bene, allora a quel punto ti accorgerai che realmente, quando dicono che questa vettura fa 35 grammi di CO2,
1: sì,
2: per chilometro,
1: sì,
2: o circa, li fa veramente.
1: Questa vettura si ricarica anche andando, quando vai a benzina sostanzialmente, ricarichi l'elettrico, per cui è un ulteriore vantaggio, nel senso che io vado da Milano,
2: sì,
1: a Roma, come diceva Paolo, arrivo a Roma, se a Milano ho utilizzato l'elettrico, magari, chiedo scusa, per girare in città prima di dover partire,
0: certo,
1: arrivo a Roma, sono di nuovo carico anche per quello che ho fatto durante il mio viaggio sulla A1, per
0: assolutamente
1: cui è un elemento estremamente importante e secondo me è l'elemento forte del PHEV per il prossimo futuro, per avvicinare anche i nostri clienti, potenziali clienti, al mondo dell'elettrificato, che non è negativo come magari qualcuno si vuol far credere.
0: Se fatto con un approccio appunto di buon senso e tecnicamente valido, sicuramente.

0: È meglio la cosa, il motore funziona come generatore, ecco, per cui a un certo momento il motore ricarica la batteria e la macchina va con l'elettricità che fornisce il motore. Qui abbiamo tre tipi, se vogliamo, di tecnologie: il generatore del motore, il motore a benzina e il motore elettrico.
1: E in più a questo unisci il fatto che puoi mettere la guida a one pedal, come si chiama, e sostanzialmente quando acceleri e quando deceleri è come se quando togli il piede dall'acceleratore è come se la macchina frenasse e rigenera o aiuta a rigenerare ancora di più l'elettricità.
2: La gamma Mitsubishi Outlander, poi dove ci si
1: Prima della gamma,
2: orienta?
1: posso ricollegarmi a quello che
2: Prego,
1: diceva Paolo
2: prego,
1: della storicità e unicità di
2: prego,
1: questo brand?
2: certo.
1: Volevo ricordare che Mitsubishi ha vinto 7 volte di fila la Parigi-Dakar.
0: Dakar.
1: E quando uno vince un campionato 7 volte di fila, come è successo in Formula 1 per qualche casa anche nostra italiana, vuol dire che c'è una dominanza a livello tecnologico in quel momento che ovviamente fa sì che tu vinca una corsa e un evento sportivo così importante come la Parigi-Dakar.
2: Possiamo
0: Federico,
2: aggiungere.
0: tu ti riferivi ai 7 campionati a fila vinti dalla Ferrari?
1: Sì.
2: Possiamo aggiungere anche il
1: Ormai
2: Mondiale
1: mi
2: Rally a
1: sono
2: questo
1: permesso di
2: punto.
1: nominarla, però sì, mi riferivo a
0: Ormai
1: quelli.
0: nell'album dei
1: No,
0: ricordi,
1: vabbè,
0: però
1: però non sono,
0: tornerà la
1: tornerà,
0: Ferrari.
2: Possiamo aggiungere
1: certo.
2: anche i Mondiali Rally, se vogliamo anche
1: Possiamo
2: ricordarli,
1: aggiungere i
2: insomma, con
1: mondiali rally?
2: vinti a
1: Assolutamente.
2: profusione con Tommy Macchina, ne ricordiamo negli anni 90.
1: Assolutamente.
2: La gamma, dicevamo, dove vi orientate? SUV, ma che sviluppo ci sarà anche da questo punto di vista? Perché adesso abbiamo un certo tipo di gamma, naturalmente, che evoluzione ci dobbiamo aspettare? Paolo prima ha detto Mitsubishi come se avesse recuperato un po' il desiderio, la voglia di progettare, riindustrializzare le proprie vetture.
1: Sì.
2: Cosa ci dobbiamo aspettare?
1: Allora, il primo prodotto di SUV, quindi un SUV nel segmento D, 4,72 m di macchina, totalmente giapponese. Il prossimo lancio, il mese prossimo, lanciamo quello che per me è un nuovo prodotto, perché ci abbiamo lavorato con il nostro team di Bassadone Auto Italia per 4 mesi prima di arrivare a questo. È un prodotto che abbiamo cambiato completamente da quello che era prima, la SX, un SUV di segmento B, quindi 4,20 m, 4,25 m, per dare un'idea della grandezza. L'abbiamo completamente stravolto, abbiamo ricreato e rifondato una gamma, abbiamo ricambiato tutto il posizionamento di prezzo, rendendolo questa volta, a mio parere, estremamente competitivo sul mercato, veramente un buon livello di value for money, e abbiamo focalizzato la nostra strategia su quello che è uno dei segmenti, dei sottosegmenti di motorizzazione che sono in maggiore crescita sul mercato italiano, globalmente, ma soprattutto nel BSUV, che è il mild hybrid. Quindi mild hybrid diventa il nostro focus model, sarà il focus della nostra attività di comunicazione, sarà il focus dell'attività dei nostri concessionari e sarà l'elemento di punta, quello con cui veramente saremo presenti nel segmento B SUV. Il mese successivo, quindi se a maggio lanciamo il B SUV ASX, il mese successivo vogliamo lanciare un SUV di segmento C. Segmento C che è rappresentato da la Grandis, che è un prodotto di derivazione del nostro partner francese, la Renault, ma che è fortemente caratterizzato Mitsubishi, sia esteriormente che interiormente, che in quello che sono ovviamente anche i valori di DNA che il prodotto esprime. A fine anno un ulteriore e ultimo lancio per quest'anno,
2: Non
1: abbiate
2: c'è più
1: pazienza,
2: spazio.
1: esatto, non c'è più spazi
2: Esatto,
1: dove potervi
2: almeno
1: collocare,
2: temporale, esatto.
1: vogliamo lanciare una vettura Eclipse Cross completamente elettrica. Mitsubishi torna in Italia con 3 SUV. 4 con quello che lanceremo tra ottobre e novembre di quest'anno, quindi fortemente presente nel sottosegmento dei SUV, presente in B, C e D, che sostanzialmente occupano oggi, pesano più che
2: Sì.
1: occupare il 55% del mercato italiano, destinati a mio parere a diventare il 60% nel giro, se non quest'anno, l'anno prossimo sicuramente. Segmento

0: che vedono come dominanti motori l'elettrico alla fine dell'anno, PHEV che nel segmento D è sicuramente una, a mio parere, sì, ma anche a giudicare dai dati di mercato, delle motorizzazioni più importanti, e poi nel B e nel C mild hybrid e full hybrid.
1: Siamo proprio in conclusione, per chi ci sta ascoltando immagino, sento un po' magari la domanda classica, no? Ma i concessionari, la rete, poi i ricambi, insomma, ecco, da questo punto di vista come vi state strutturando?
0: Che sfonda lei e i suoi ascoltatori,
1: che stanno
0: futuri possibilmente anche i miei clienti, che sì, sta sfondando una porta aperta. Noi già oggi abbiamo 111 punti di assistenza in Italia. La prima cosa che abbiamo iniziato a fare non era cambiare il BSUV, come ho detto all'inizio, sì, ma era rimettere in piedi il magazzino ricambi per poter avere e dare un servizio anche agli attuali clienti, certo, oltre che ai futuri.
2: Cioè il parco circolante viene assistito.
0: Parco circolante che è importante, ci sono circa 300.000 Mitsubishi che girano in Italia, non è proprio una cosa che non esisteva fino a ieri, esiste, è ben presente. E di conseguenza magazzino ricambi, ogni concessionaria ha ovviamente un proprio magazzino, sì, ricambi, noi abbiamo un magazzino ricambi in Italia e di conseguenza possiamo assistere i nostri 300.000 già clienti e sicuramente anche i futuri 300.000 clienti che avremo nel prossimo futuro.
1: Questa è una dichiarazione di intenti con questo numero, Paolo.
2: Adesso vediamo se riesce a mettere la terra, come si dice, la dichiarazione di intenti, anche perché le macchine non volano, sono di metallo e stanno sul territorio.
1: Assolutamente sì, insomma saremo qui naturalmente a raccontare anche le prossime vicende per quanto riguarda...
0: Come dice qualcuno più importante di me, stay tuned.
1: Noi ci stiamo. Ci stiamo assolutamente. Ringrazio Federico Goretti, CEO di Bassadone Autogruppo Italia, naturalmente, grazie mille. Grazie mille come sempre al capo Lortemi, vicepresidente Wiga.
2: Buonasera a tutti.
1: Grazie mille Paolo. E adesso invece ci prendiamo una piccolissima pausa, poi rientriamo con tutti i servizi della redazione e poi la terza ed ultima parte. Restate lì.
3: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: Diciamoci la verità, tutti abbiamo pensato nella vita almeno una volta che seguire uno stile di vita alimentare sano comporta immaginare piatti tristi e banali, non come in cucina. Provate a immaginare, anche solo per un secondo, di mangiare una fesa di tacchino con un crunch particolare, una bombetta di mare o un semplice petto di pollo con una crosticina ambrata senza grassi aggiunti. Credo che sarebbe tutto più semplice, vero? Ed è così che io ho offerto 180

0: venerdì su Studio 100, canale 98 del Digitale Terrestre. Streaming è sull'app ufficiale. Non mancate. Ciao!
1: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
2: Se dici fuoco, dici Diavolina.
3: Bosch, tecnologia per la vita.
4: Sul lago di Como, quando la primavera decide di fare sul serio, accade qualcosa di unico. Le auto smettono di essere semplici mezzi e diventano opere d'arte in movimento. È il momento del concorso d'eleganza Villa d'Este, che dal 15 al 17 maggio 2026 torna a trasformare Cernobbio in un salotto a cielo aperto, dove il tempo si piega e accelera. Organizzato da BMW Group Classic insieme allo storico Villa d'Este, questo appuntamento non è una semplice esposizione, ma un raffinato gioco di stile tra epoche, motori e personalità. Circa 50 vetture tra le più straordinarie mai costruite si sfideranno a colpi di eleganza, ciascuna

0: raccontando una storia, dagli anni ruggenti dell'opulenza alle supercar che hanno insegnato al mondo cosa significa andare forte con classe.
1: Sul lago di Como a Villa d'Este nell'edizione 2026 debutterà il brand Alpina, quindi brand Alpina, un brand che vivrà di luce propria all'interno del gruppo BMW, che avrà un posizionamento proprio, quindi brand di auto di lusso con alto livello di artigianalità, con prestazioni elevate ma non completamente sportive come invece ci ha abituato il brand M, e soprattutto con una produzione limitata perché la scarsità vuole essere anche un punto di forza. Quindi è una sorta di macchina del tempo che cerca di sintetizzare quello che abbiamo fatto di buono nel passato con la nostra visione del futuro. In particolare nell'anno 2026 celebriamo tre anniversari per noi importantissimi, che sono i 40 anni della BMW M3 E30, che tanto ha vinto anche grazie ad un pilota italiano come Ramaglia, che nel 1986 è diventato campione europeo, nel 1987 campione mondiale nel turismo. Quindi sono 40 anni di E30 BMW M3, sono 50 anni di BMW 6 E35 CSI e sono 60 anni di BMW serie 2. Ecco, queste tre automobili così importanti per la nostra storia saranno presenti a Villa d'Este proprio per celebrare il nostro passato. A proposito di M3, mi piace ricordare che non solo celebriamo le vittorie del passato dell'M3, ma anche diciamo il presente, perché è un'auto che continua con l'M4 GT3 a trionfare, a vincere nel campionato italiano, quindi sempre, diciamo, la leadership di Ramaglia, che è il team principal di Ceccato BMW Italia, Ceccato Racing Team. Quindi delle ultime tre edizioni del campionato italiano, due sono state vinte proprio dall'M4 GT3.
0: Le classi in gara sono un viaggio creativo tra titoli evocativi e carrozzerie da sogno. Si passa dalla sartorialità automobilistica degli anni 20 fino alle icone più estreme della velocità moderna. E mentre i giudici assegnano il prestigioso Best of Show, il pubblico potrà dire la sua con la celebre Coppa d'Oro. Perché sì, anche l'occhio vuole la sua parte, e qui è viziato. E poi c'è il contorno, tutt'altro che secondario. A Villa Erba prende vita un vero festival dell'automobile, con mostre, incontri e il raduno Amici e Automobili, dove appassionati da tutto il mondo condividono la stessa incurabile passione. Quest'anno riflettori puntati sui 40 anni della BMW M3, celebrata come una rockstar con tanto di prato dedicato. Il concorso d'eleganza a Villa d'Este non è solo un evento, è un rito. Un'elegante follia dove il passato sfreccia nel presente e il futuro aspetta il suo turno sul prato. Eh sì, anche chi pensa di aver già visto tutto, qui rischia seriamente di ricredersi. L'alimentazione ibrida, il motore e-boxer, la trazione integrale Symmetrical AVD e la trasmissione automatica Lineartronic. Pescando dal gergo calcistico, lo si potrebbe tranquillamente definire un attacco a quattro punte. Iperoffensivo. Ed è proprio così. Subaru Forester non lesina nulla e gioca tutte le frecce al proprio arco per confermarsi una delle SUV più potenti, sicure e inarrestabili. Anche quando il fondo fa assaporare alle ruote la sabbia, il fango o qualsiasi condizione e terreno ad aderenza zero o giù di lì. Insomma, la Forester si conferma eccellente interprete dello spartito che Subaru ha scritto da molti anni a questa parte sul pentagramma della sicurezza e della performance. L'approccio all'elettrificazione nulla ha cambiato di tutto ciò. Anzi, Subaru ha sfruttato il potenziale della tecnologia ibrida alimentata a kilowattora per fare ancora meglio. Ecco come. L'unità elettrica e il pacco batteria sono allineati longitudinalmente, aiutando a sfruttare ancora meglio il posizionamento in basso del motore termico benzina. Rimane perciò immutata la rinomata riduzione del centro di gravità garantita dal motore boxer. Tutto il sistema oggi si chiama e-boxer, con il suo corredo di 136 cavalli e di una coppia massima di 182 Nm a 4000 giri. Subaru è talmente convinta di questa soluzione, e secondo Safe Drive nemmeno a torto, che la succitata motorizzazione è l'unica disponibile per tutta la gamma. E la trazione simmetrica AVD, quella 4x4 per intenderci, dove la mettiamo? Beh, facile rispondere, su tutte e quattro le ruote. È però l'accoppiata con la trasmissione Lineartronic a fare la differenza. Tecnicamente la ripartizione attiva della coppia permette di regolare la coppia motrice in modo istantaneo, in base alle condizioni della strada, distribuendola sulle ruote che in quel momento hanno la maggiore presa e trazione. Un vantaggio mica da poco, un vero e proprio paracadute per tutte le situazioni critiche che possono cogliere di sorpresa il guidatore. Sbagliato però pensare che il capitolo sicurezza di Subaru Forester, per quanto ricco ed efficiente, si esaurisca qui. Altri due aspetti meritano di essere evidenziati. Il primo ha a che fare con la rinnovata Subaru Global Platform, che tra le tante migliorie sciorina un miglioramento nell'uso di materiali strutturali e rigidità applicate in uno dei punti critici, ovvero il montaggio delle sospensioni. L'altro elemento coinvolto a gran voce nel tema sicurezza si chiama EyeSight, occhio tecnologico dallo sguardo infallibile, che dalla parte superiore del parabrezza gioca un ruolo fondamentale nel riuscire ad evitare incidenti. Oggi è stato riprogettato con funzionalità nuove e ancora più sofisticate. È per questo che Subaru Forester, grazie anche alla presenza di radar e sensori sparsi un po' ovunque, è spesso in grado di prevenire, anticipando rischi piccoli e grandi. L'elenco è lungo. Il miglioramento della visibilità notturna, il rilevamento di pedoni, biciclette e ostacoli, lo stop forzato in caso di prolungata inattività sullo sterzo, l'attivazione dei sistemi di precollisione, il corretto mantenimento della corsia. Questi solo per menzionarne alcuni, e se tutto ciò non dovesse bastare, l'ultima parola spetta al telaio dotato di una struttura di rinforzo ad anello con materiali ad altissima resistenza, per dissipare la forza d'urto il più lontano possibile da guidatore e passeggeri. Dal punto di vista pratico e commerciale, Subaru Forester è presente sul mercato italiano con 4 allestimenti: Free, Style, 4D Venture e Premium, con un listino compreso tra i 41.950 e 48.450 euro.
2: Amici di Safe Drive, ben ritrovati con la prova su strada della settimana. Questa volta mettiamo al centro una BMW che sicuramente sancirà uno spartiacque nella gamma attuale delle BMW, ma anche in quelle future. Parliamo di una auto totalmente elettrica, perché nasce sulla piattaforma nativa fatta apposta per le vetture a zero emissioni, che si chiama Neue Klasse, da cui prende le fila anche la BMW i3. Però oggi proviamo la iX3 in allestimento M Sport 50 xDrive. Partiamo dal disegno, che porta una ventata di novità senza però rinunciare a riprendere degli stilemi delle BMW di qualche decennio fa. Mi sto riferendo soprattutto alla presenza del doppio rene al centro della calandra, che vede delle dimensioni ridotte rispetto a quelli che abbiamo visto negli ultimi tempi. E poi si allunga anche il corpo vettura, con una lunghezza che arriva adesso a 478 cm, 164 invece l'altezza, 190 la larghezza. Notevole anche il passo, pari a 290 cm. Per questo interno, passatemi la metafora, i designer di BMW hanno messo la freccia e hanno sorpassato parecchia concorrenza, perché ci troviamo davanti a un qualcosa di molto insolito, soprattutto per quanto riguarda la parte multimediale e la parte legata alla strumentazione. Mi sto riferendo a quello che passeggero e guidatore davanti hanno davanti alla base del parabrezza. Parliamo del Panoramic High Drive, sostanzialmente un quadro che è relegato alla parte inferiore del vetro ed è diffuso a tutta larghezza, contenendo le informazioni di guida ma sconfinando anche in quelle dell'infotainment. È un qualcosa che si può anche personalizzare, si può governare tramite comandi vocali o addirittura con delle funzioni legate all'intelligenza artificiale. Davanti a noi invece, più convenzionale ma fino a un certo punto, lo schermo centrale da 18 pollici è di forma trapezoidale. Praticamente con questo discorso stilistico spariscono totalmente o quasi i comandi fisici. Sicuramente un bellissimo colpo d'occhio, ma bisogna farci l'abitudine. Partiamo dallo schema meccanico, uno schema meccanico che configura questa BMW iX3 come una xDrive e dunque una trazione integrale. Sappiate che ci sono

Due motori elettrici, uno per assale, all'anteriore abbiamo un motore elettrico da 167 cavalli, al posteriore un altro da 326, e già questo vi può suggerire comunque la natura abbastanza sportiva, sportiveggiante. Ecco, se vogliamo invece considerare i dati di sistema, abbiamo 469 cavalli in totale per un valore di coppia massima di 645 newton per metro. Questi dati trasformano un'auto di 2400 kg in un mezzo estremamente godibile, molto agile e anche rapido e veloce, perché sono capaci di far andare quest'auto da 0 a 100 km all'ora in 4 secondi e 9 con una velocità massima di 210 km all'ora. Lo schema sospensivo vede un MacPherson all'anteriore e un multibraccio al posteriore con 5 leve, mentre non abbiamo molle pneumatiche o idrauliche come succede su altre vetture della concorrenza. Abbiamo dei normali ammortizzatori con fine corsa idraulico. Funzionano benissimo, ma qualche volta possono soffrire se l'asfalto sotto di noi non è proprio perfetto e c'è qualche ostacolo più secco o una buca un po' più profonda. Per il resto, che ve lo dico a fare, il comando dello sterzo è grandemente comunicativo come da tradizione dell'elica, c'è una grandissima tenuta di strada, l'auto è sempre incollata al terreno. La BMW iX3 che stiamo guidando è basata su architettura a 800 volt, questo significa che si può ricaricare l'imponente pacco batteria da 108 kWh anche in corrente continua e fino a 400 kW. Va da sé che accetta anche delle ricariche a corrente alternata, si può partire dall'asciugo di casa banalmente e arrivare fino agli 11 kW permessi dal caricatore di bordo di serie, 22 kW invece se lo scegliamo optional. Tutto questo ovviamente sottintende consiglio caldamente espresso di dotarsi di una wall box almeno a casa o in ufficio. Capitolo consumi, la media di percorrenza che siamo riusciti ad ottenere durante il nostro periodo in prova qui alla redazione di Safe Drive è stato pari a circa 18 kWh per 100 km, che rapportato a tutto il pacco batteria di 108 kWh è stato pari a circa 620 km con una carica a fronte degli oltre 800 promessi.

0: Poi ci sarebbe da parlare anche degli ADAS che funzionano alla grande, sono molto avanzati e già oggi sarebbero in grado di soddisfare una guida autonoma di livello 3, ma ci torniamo un'altra volta. Chiudiamo con le cifre, come facciamo sempre qui a Safe Drive. 70.000 euro la soglia d'ingresso, 73.700 per l'allestimento M Sport che abbiamo guidato oggi, che tra le varie optional comprende i cerchi in lega da 21 pollici. Sappiate che si può salire anche ai 76.400 euro invece della M Sport Pro. È uscita però in questi giorni la versione 40, che è quella a sola trazione posteriore, conta 326 cavalli e vede un listino diminuito di circa 10.000 euro.
1: Il mercato reale non fa sconti e rallenta la corsa verso l'elettrico. L'ibrido, qualsiasi esso sia, al momento sembra la formula vincente. Non mancano nemmeno esempi di un ritorno, per quanto temporaneo, al termico puro. Tuttavia, a meno di colpi di scena improvvisi, l'elettrificazione rimane ancora la meta finale del settore automobilistico. Ci sono case automobilistiche preoccupate, altre invece navigano in acque più tranquille. Tra queste ultime ci sono Citroën, che con C3 ha creato un piano strategico vincente. Il modello è sempre stato fondamentale nel bilancio del marchio, ma mai come questa nuova versione. Lo dicono i numeri, ultimamente confermati anche dai risultati di questa prima parte del 2026. Sull'onda del successo, Citroën, per la sua elettrica di punta, ha pensato anche a una batteria ridotta, ancora più indicata alla città e con maggiori vantaggi. Si chiama EC3 Urban Range.
2: EC3 Urban Range rappresenta un ulteriore tassello nel

0: percorso di elettrificazione di Citroën, che oggi offre una delle gamme più giovani in Europa, capaci di passare dalla mobilità per i 14enni di Citroën AMI sino ai 680 km di autonomia di nuovo SUV C5 Aircross, l'ammiraglia del brand, di prossima ordinabilità con questa versione a batteria estesa. Cosa rappresenta EC3 Urban Range per Citroën? Rappresenta il modo di consolidare un'offerta che già trova apprezzamento nel mercato italiano. Non a caso, nel primo trimestre del 2026 Citroën è al terzo posto nel mercato BEV, quindi il mercato 100% elettrico, con una quota del 7,8% in crescita rispetto sia all'ultimo trimestre del 2025 sia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
1: Il successo non arriva mai per caso. I punti di forza di EC3 sono molti, dalla qualità dei materiali al fascino della forma, per non parlare del proverbiale comfort Citroën. Il motore elettrico da 113 cavalli e la batteria da 44 kWh permettono un'autonomia sino a 440 km, che aumentano notevolmente il raggio di azione ben oltre le arterie cittadine. Tuttavia, con ogni probabilità, la ragione principale del successo si basa sull'accessibilità. EC3, infatti, è stata la prima vettura europea elettrica del suo segmento con un listino inferiore a 24.000 euro. Questo rapporto tra prezzo e destinazione d'uso trova un nuovo posizionamento strategico con la versione Urban Range. Il taglio di batteria indirizza l'utilizzo di EC3 ancor di più verso i confini cittadini. Di contro ha il vantaggio di costi ancora più ridotti, compreso il prezzo d'acquisto. La differenza meccanica della nuova Citroën EC3 Urban Range rispetto alle altre versioni riguarda unicamente la batteria. È sempre al litio ferrofosfato, ma con una capacità di 30 kWh anziché 44. La versione Urban Range di EC3 nell'allestimento base parte da 20.490 euro. Qual è il filo rosso che tiene insieme telai tessili automatizzati, biciclette, automobili e motociclette? Nel caso del Suzuki Bike Day è lo spirito primigenio del fondatore, Michio Suzuki. Era una sua prerogativa quella di inseguire le proprie passioni, che seppur diversificate sono unite nell'Omon Pakaru, che si traduce dal giapponese come la capacità di riflettere attentamente e di considerare gli altri. Il Suzuki Bike Day è nato da un'idea della casa di Amamatsu e di Davide Cassani. L'obiettivo? Dedicare una giornata di condivisione dello sport del ciclismo e della gioia della bicicletta. Tutti possono iscriversi, non ci sono limiti di età e non è richiesto alcun requisito tecnico. L'importante è presentarsi al circuito di Misano Adriatico il prossimo 20 giugno, accompagnati dal proprio velocipede. Che sia una bici di passeggio, un leggerissimo velocipede da corsa, un tandem o una handbike, sono tutte le benvenute. Una grande festa collettiva, i cui numeri fanno capire lo spirito profondamente trasversale della manifestazione. In occasione della scorsa edizione, partita dall'autodromo di Monza, sono stati 2.500 i ciclisti iscritti, per un incasso totale di oltre 34.000 euro, tutto devoluto in beneficenza. Quest'anno si partirà tra le curve del circuito intitolato a Marco Simoncelli, per poi esplorare l'entroterra romagnolo. Durante i 62 km di percorso i partecipanti si districheranno in un giro tra mare, colline e borghi medievali per un dislivello complessivo pari a 930 metri. Per iscriversi è necessario andare sul sito di Suzuki e versare la quota di iscrizione minima pari a 10 euro. Chi vorrà poi potrà aumentare la posta secondo le proprie possibilità.
2: Che cosa significa partecipare al Suzuki Bike Day? Significa vivere la propria passione senza l'ansia della competizione. Non ci sono cronometri, ma c'è tutta la sicurezza di una gara con l'organizzazione professionale di una vera gran fondo, con i rifornimenti e con la strada chiusa. Ancora lo scopo benefico che donerà tutto il ricavato al Dynamo Camp, l'unica struttura in Europa ricreativa che aiuta i bambini affetti da malattie croniche ad avere momenti di serenità e alle loro famiglie.
3: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.

0: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
1: Se dici fuoco, dici Diavolina. Bosch, tecnologia per la vita.
2: Ben ritrovati in studio qui a Safe Drive, terza ed ultima parte anche per questa settimana e ancora una volta un appuntamento con Cara Influencer per un giorno ed Elena Giavari. Ciao Elena, ben ritrovata.
3: Ciao Andrea, ciao a tutti quanti. Grazie mille per l'intro che mi hai fatto anche oggi. E
2: non anticipo nulla della macchina, penso che l'altra volta già ti sei arrabbiato. No, ne devo parlare. Beh, giustamente, giustamente, con il tuo ospite di questa giornata che poi andremo a presentare, andrai a presentare, però so che sei stata in Cina di recente, quindi un po' di legame con Volvo, c'è cioè, gruppo Geely, insomma, quindi...
3: Sono tornata proprio l'altro ieri, infatti spero di non avere troppo il fuso orario ancora in circolo.
2: Ah, pensavo io chiamandola, no, quelli sono i tuoi, sono
3: esatto,
2: rimasti i tuoi.
3: Esatto, quelli sono i miei.
2: Assolutamente. Sì, sì. Bene, non mi dilungo oltre, non vi rubo tempo e godiamoci questo nuovo appuntamento di Cara Influencer per un giorno con Elena Giavari, a te.
3: Grazie mille Andrea, allora benvenuti quindi alla sesta puntata di Cara Influencer per un giorno. Come sapete, come ha già detto Andrea, sono Elena Giaveri e sono una Cara Influencer. Anche oggi andremo a scoprire una nuova auto. Nello specifico parleremo di un piccolo SUV 100% elettrico dal grande carisma. Diciamo che coniuga perfettamente l'animo urbano allo spirito avventuriero, soprattutto in questa specifica versione che andiamo a testare oggi, perché stiamo parlando della Volvo EX30 Cross Country. Cross Country, per chi non lo sapesse, è la dicitura che Volvo utilizza proprio per definire le auto adatte ad ogni terreno. Dicitura che ha origine nel 1997 con Volvo V70 XC, ma che oggi per la prima volta vediamo su la EX30 coniugare non solo il termine Cross Country, ma vediamo insieme anche quello di SUV e di Full Electric. A questo punto direi che sto per presentare il nostro concorrente di oggi, ma prima un ultimo dettaglio sull'auto, ovvero proveremo la versione Ultra Twin Performance da 428 cavalli, quindi un bolide. Spero tu sia pronto. Omar Rapalli, benvenuto a Cara Influencer per un giorno.
4: Grazie a voi per avermi ospitato, sono Rapalli Omar, ho 54 anni, sono di Caorso in provincia di Piacenza. Sono un dipendente pubblico presso il comune di Caorso e nel tempo libero sono volontario presso il 118 Piacenza Croce Verde e da 15 anni a questa parte anche formatore di guida sicura per autisti.
3: Complimenti! E sei anche appassionato di auto magari?
4: Certo,
3: insomma,
4: tantissimo!
3: Andiamo quindi a scoprire questa nuova Volvo EX30 Cross Country. Allora Omar, partiamo con gli esterni. A livello globale, così, di impatto, cosa ti comunica, cosa ti viene da
4: Beh,
3: dire da
4: Tito? Come tutte le Volvo, solidità sicuramente, è una macchina, un SUV compatto, linee compatte e arrotondate, non troppo spigolose come piacciono a me, colpiscono molto i cerchi con non troppi raggi perché a me piacciono tantissimo,
3: che poi andremo a vedere però più tardi quando parliamo del laterale, però complessivamente mi trovi assolutamente d'accordo e soprattutto mi preme specificare che questa specifica versione Cross Country ha dei dettagli ancora più personalizzati rispetto alla versione standard, così come un assetto rialzato. Però concentriamoci sul frontale, che a me piace tantissimo, perché vediamo griglia chiusa, ovviamente come tutte le full electric, ma in questo caso specifico vediamo questo motivo topografico che evoca il Kebnekaise, che è un massiccio molto famoso della Svezia, quindi un omaggio ai paesi nordici.
4: Paese di nascita della Volvo.
3: Esattamente. Cos'altro possiamo aggiungere qua su questo frontale, Omar?
4: Come tutte le Cross Country, ha tutto il contorno con i fascioni in plastica,
3: sì,
4: che richiamano appunto l'off-road, la natura delle Cross Country Volvo.
3: I fari,
4: I
3: no?
4: fari, questa particolarità dei fari multiled, che sono molto particolari,

0: a forma di martello di Thor, che è proprio una tipicità del marchio.
1: Che viene richiamata anche sul posteriore.
0: Esatto. Andiamo quindi, come avevi anticipato prima, a vedere la parte laterale.
2: Minimalismo scandinavo, proporzioni equilibrate e un look decisamente robusto e muscoloso. A livello di dimensioni, che non l'ho detto prima, la lunghezza si attesta a 4,23 m, una larghezza di 1,85 m e ha un'altezza di 1,57 m. Consideriamo inoltre che su questa specifica versione cross country l'assetto è rialzato di 25 mm. Cos'altro possiamo aggiungere, Omar, guardando la parte laterale?
3: Guardando la parte laterale mettiamo i fascioni in materiale matte black, che come tutte le cross country di Volvo vengono applicate, e anche sulla parte del montante posteriore la scritta cross country.
2: Esatto, tutta una serie di personalizzazioni comunque che sono proprio ad hoc per questa specifica versione. Anche il cerchio da 19, sempre con finitura matte black, davvero davvero bello. Andiamo quindi a vedere la parte posteriore. Andiamo, Omar.
0: Lo stesso design pulito dell'anteriore si riflette poi anche nella parte posteriore, dove possiamo vedere questo bel fascione nero che corre da lato a lato, così come tu mi avevi fatto notare prima, Omar.
1: La targa che ricorda che questa versione ha il doppio motore elettrico.
0: Esatto.
1: Anteriore e posteriore, quindi.
0: Esatto, che però di cui parleremo più tardi. Aggiungo invece alcuni dati per quanto riguarda il baule, perché abbiamo una capacità di carico di 318 litri che arrivano fino a 1000 circa reclinando i sedili posteriori. Però c'è anche un ulteriore tank aggiuntivo, quindi un ulteriore baule aggiuntivo posto nell'anteriore, perché ricordiamo appunto è un'auto elettrica. A questo punto, Omar, che ne dici? Andiamo a vedere gli interni?
1: Andiamo a vedere gli interni.
0: Andiamo. Allora, un ambiente minimal, high-tech e molto sostenibile. Cosa ne dici? Come ti sembra a te, Omar?
1: Veramente molto high-tech, in quanto è molto pulito, funzionale e direi molto bello e elegante da vedere.
0: Sì, è vero, anche molto gradevole, cioè io ho proprio una sensazione di benessere all'interno di questo abitacolo. Merito sicuramente anche di questo tetto panoramico che è gigantesco, che proprio restituisce tantissima luce. Poi luci, vabbè, che possiamo anche controllare dallo schermo. Comunque a livello di materiali, davvero una percezione di pulizia, di ordine.
1: Esatto, hai perfettamente ragione, linee pulite, continue, niente interruzioni, gradevole alla vista, veramente bello.
0: Vero, ottimi anche, devo dire, i rivestimenti. Mi piace poi anche il fatto che ci sia proprio su questa specifica versione anche delle accortezze a livello estetico, poi molto carina la bandierina anche, che ricorda appunto che stiamo parlando di un'auto dei paesi nordici, e bello il tessuto utilizzato, insomma grande ricerca anche per questi materiali. E ricordo anche che Volvo entro il 2030 punta ad essere proprio un marchio 100% elettrico, quindi il tema della sostenibilità, del riciclo, sono tematiche molto care al brand. Per quanto riguarda invece il cruscotto,
1: come si può notare, frontalmente non abbiamo nessun tipo di strumentazione, ma è tutto concentrato all'interno dell'ampio display al centro da 12,5 pollici di diagonale, in cui sono concentrate tutte le funzioni, sia informatiche che quelle, diciamo, di informazione, ma anche proprio i controlli per quanto riguarda la climatizzazione e tutto quello che serve. È stato spostato, a parte alcuni pochi comandi a sfioro sul volante, è stato tutto concentrato all'interno del display.
0: Vero, perfino c'è il tasto per aprire il portaoggetti, che
1: esatto,
0: è posto qua davanti a me. E hai già detto varie cose, nel senso, da questo touchscreen centrale si comanda davvero tutto. Lo trovo assolutamente di facile utilizzo, quindi anche molto intuitivo. Chiaramente possiamo anche utilizzare, come hai detto, i tasti posti sul volante a tre razze, anche questi a sfioramento, quindi molto intuitivi, molto facili. Mi piace poi in questo caso anche l'utilizzo dello spazio, nel senso che qui questo tunnel a basso è stato lasciato proprio vuoto, proprio bello libero, e si può utilizzare appunto per appoggiare vari oggetti, no? Abbiamo anche la

0: la piastra wireless.
1: Esatto, perché ormai siamo pieni di device elettronici e tutti questi ripiani e scompartimenti sono utilissimi per riposizionare tutti i nostri device.
0: Esattamente. Prima, parlando appunto del sistema di infotainment, aggiungo solo il fatto che chiaramente ha Google Automotive integrato. Quando parliamo di Volvo, però, non possiamo non menzionare i sistemi di sicurezza. È quasi superfluo dire che ce ne sono davvero di ogni genere, di ogni tipo.
1: Esatto, perché come ormai quasi tutti puntano sulla sicurezza, Volvo in particolar modo ha integrato tutti quelli che sono i sistemi ADAS di ultima generazione.
0: Sì, ne fa proprio un cavallo di battaglia.
1: Esatto.
0: Ecco. Quindi abbiamo pilot assist, guida autonoma di secondo livello, mantenimento della corsia. Ci si sente davvero molto molto sicuri a bordo di quest'auto.
1: E poi soprattutto sono molto utili anche a livello di consumi questi sistemi, perché garantiscono, a parte la sicurezza e il mantenimento della distanza, anche il consumo ideale della batteria, in quanto adattano in modo corretto, senza troppe accelerazioni o frenate troppo brusche, la ricarica e il consumo della batteria, consentendo un aumento del range di distanza.
0: Prima di parlare nello specifico del motore, mi ero dimenticata di dire anche dell'impianto audio, perché comunque abbiamo un Harman Kardon che è davvero spettacolare. Poi questa cassa qua davanti
1: è veramente qualcosa di unico, proprio d'alta gamma.
0: Assolutamente. Per quanto riguarda invece il motore, allora, noi stiamo provando questa versione di EX Cross Country, che è abbinata a due motori elettrici. Si chiama infatti Twin Motor Performance ed eroga complessivamente 428 cavalli con 543 Nm di coppia, uno scatto da 0 a 100 in 3.7 secondi, praticamente un fulmine.
1: Esatto, ma ciò nonostante, pur avendo tutto questi cavalli sotto il cofano, durante questa guida in queste strade abbastanza tortuose non si sente tutta questa potenza scaricata, nel senso che si guida molto facilmente, molto docilmente.
0: Sì, esatto, cioè solo all'occorrenza comunque si sente questa accelerata fulminea, se no è davvero super tranquilla, confortevole e rilassata. Sì. La batteria invece è da 69 kWh e questo consente, pensate, di avere un'autonomia di 428 km come dato dichiarato nel ciclo WLTP, e questo è un grandissimo dato.
1: È un ottimo range di distanza. Non tutti i veicoli con questa potenza, soprattutto che stiamo parlando appunto di 400 e passa cavalli, per cui diciamo che è un'ottima performance delle batterie.
0: Esatto, e aggiungo un'altra cosa, ovvero che la batteria dal 10 all'80% impiega soli 26 minuti, quindi anche questo un grande dato, molto importante.
1: E poi può essere ricaricata sulle colonnine sia a corrente alternata che a corrente continua.
0: Esattamente. Tornando sulla guida, quindi parlavamo appunto di relax, ma al tempo stesso, appunto, quando schiacciamo sull'acceleratore, anche di grandissimo brio. Cos'altro possiamo dire? Come ti sembra a guidare?
1: Molto, molto precisa nella guida, il volante è fluido, non è scattoso nulla, e anche si controllano bene i cavalli sotto al cofano.
0: Assolutamente, devo dire che si comporta bene, perché io quest'auto l'ho già provata ampiamente anche l'anno scorso, quindi devo dire che si comporta bene non solo sulle strade urbane ma anche su fondi sterrati. Chiaramente non è un'auto da fuoristrada estremo, però affronta quelle strade bianche con estrema disinvoltura, merito chiaramente dell'assetto rialzato che abbiamo in questo caso, e quindi insomma a me piace un sacco.
1: Tantissimo anche a me, e anche l'impianto frenante è facilmente modulabile, sia per la frenata leggera, che è quella consigliata nelle macchine elettriche o ibride per poter ricaricare molto meglio, diciamo, il motore elettrico, e però all'occorrenza è potente e blocca la macchina molto rapidamente.

0: Questa EX30 Cross Country.
1: Eccezionale, motorizzazione fantastica, i cavalli si sentono tutti, però si riesce a guidare molto tranquillamente.
0: Bene, mi fa molto piacere che ti sia piaciuta. Come sempre però, prima di concludere la nostra prova, ricordiamo alcuni dati, ovvero la EX30 Cross Country è disponibile nella sola motorizzazione che abbiamo provato noi, quindi la Twin Performance da 428 cavalli, chiaramente 100% elettrica e con trazione integrale. È possibile però avere EX30 anche nella variante standard, i cui prezzi partono da circa 36.000 euro, oppure anche nella variante Black Edition. Per quanto riguarda invece i prezzi di questa specifica versione Cross Country, nell'allestimento Plus, che quindi non è questo, partono da circa 45.000 euro. Ce ne vogliono invece per questa esatta versione che abbiamo provato noi oggi, quindi la Ultra, 54.400 euro. E quindi anche per oggi per me direi che è tutto, però vedo Andrea come sempre.
2: Come sempre, perché lei fa la chiusura e io gliela rovino ogni volta, è uno standard ormai, però si sono abituati a casa, se no manca qualche cosa. No vabbè, io come sempre volevo chiedere a Omar se ti sei divertito.
1: Molto, tantissimo, è veramente una macchina compatta, quindi facilmente guidabile. E soprattutto scattante, perché come dicevo i cavalli si sentono tutti.
2: E l'esperienza televisiva com'è andata?
1: Bella, sono anche un po' emozionato, anche se non si direbbe. Bello, è stata una bellissima esperienza.
0: No, completamente a suo agio, assolutamente. Bene,
2: assolutamente, infatti poi qui c'è il discorso di qualificarsi per la finale di Cara Influencer.
0: È vero, anche quello, potrebbe...
2: Lo mettiamo tra i candidati, dai.
0: Assolutamente, è stato molto bravo.
2: Bene, bene. Grazie mille, grazie. Beh, insomma, Elena, quindi non ci resta che salutarci, ci aspettiamo per una nuova puntata, naturalmente, che riflessa per un giorno. Per quanto mi riguarda, invece, la chiusura di questa settimana per Safe Drive, ma ci ritroviamo come sempre. Alla prossima.

0: Il programma è stato offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

il numero 7 di Studio 100. No matter what, no matter what, you got.

0: runway.
1: Sesto posto.
2: E questa era Baila Morena. E adesso, se avete ancora voglia di guidare nel buio, restate con me. Il prossimo brano vi porta dal tramonto fino all'alba. Ma attenti a quello che desiderate. Certe ossessioni mordono. Questa è Ossessione, solo su Radio Brunori.

In origine era suono. Ora è spettacolo. Tecnologia. Identità sul palco e sui social. Come cambia la musica quando lo fa tutto il resto? Soundwaves è un viaggio di 4 puntate, accompagnati dalla voce di chi delle vibrazioni ha fatto una professione.

0: musica è nata nelle caverne percuotendo oggetti dove non c'era tecnologia. In questo momento, per come funziona la musica oggi, alcune cose senza un computer oggi proprio non le puoi fare. Cioè, su 100 brani in classifica oggi mondiale, 95 sono fatti con un computer e probabilmente con pochi strumenti veri, quasi tutto campionato. Gli step sono stati tanti, si è iniziato con il registrare. Sembra assurdo, ma fino agli inizi del Novecento non si registrava, la musica era tutta suonata dal vivo. Poi sono nati i primi dischi di cera sui quali veniva registrati, poi il grammofono, poi il vinile, le musicassette, quindi ci sono stati tanti step.
1: Questa cosa è inevitabile, se uno ci pensa, clavicembalo non ha la dinamica. Poi mettono il pianoforte, improvvisamente suoni piano, suoni forte e la nota suona piano, suona forte. Poi c'è uno che dice metti un pedale, così stacchi le mani e la nota rimane giù. È sempre evoluzione tecnologica, no? Poi per Chopin il pedale tonale. Schiaccia un pedale che non è quello di prima e che dopo che ho staccato rimane giù solo quello che è in basso e tutto il resto suona staccato. No? Come fai a fare i notturni di Chopin senza il pedale tonale? Non si può fare. E questa cosa qui è un'evoluzione che c'è sempre stata. Probabilmente i primi clarinettisti venivano visti dai musicisti che suonavano il corno di bassetto come ah vabbè, ma col clarinetto sono buoni tutti. E i primi sassofonisti saranno stati visti dai clarinettisti come vabbè, ma così è facile. È chiaro, difficile che un sassofonista impari a suonare il clarinetto e il corno di bassetto, però se uno studia il corno di bassetto sa suonare bene il clarinetto e in pochissimo tempo impara a suonare il sassofono. Però la semplificazione tecnica della diteggiatura del sassofono porta a Coltrane. Prova a fare Coltrane sul corno di bassetto, si può fare, è possibile. Cioè se uno guarda Morricone, già Morricone usava le chitarre elettriche, usava il mandolino, l'ocarina, degli strumenti popolari, degli strumenti esterni all'orchestra romantica o classica, insomma, l'orchestra di Mozart, l'orchestra di Verdi o l'orchestra dei Brahms. Per cui insomma il mescolamento dei timbri c'è sempre stato, lo sviluppo tecnologico fa parte di questa cosa qua.
2: Agli anni 60 era chitarra, basso, batteria, fiati, archi, tutti strumenti comunque pseudoacustici o al massimo elettrici, quindi pianoforti elettrici, l'organo Hammond. Negli anni 70 c'è stata una grossa rivoluzione nei confronti della musica degli anni 60, che comunque, pur avvalendosi delle nuove tecnologie tipo i Beatles, in studio hanno utilizzato sistemi Moog, il Mellotron, le prime timbriche sintetiche sono entrate a far parte anche di un linguaggio che però era inevitabilmente legato al rock americano. Gli anni 60 sono stati il momento in cui è nata la sintesi musicale, sintetizzatore, se tu analizzi proprio semanticamente la cosa fa un po' sorridere, nel senso che è un riassumitore di cose, no? Nel senso che tramite passaggi semplici cerchi di arrivare a un risultato complesso che è l'emulazione all'inizio di uno strumento acustico che poi si è trasformato in una voce sua, cioè il synth adesso hai un suono di synth, non è più hai il suono che imita il pianoforte, la chitarra, bla bla bla, è il suono di synth. Uno strumento che tra l'altro è stato votato come una delle innovazioni tecnologiche più importanti degli ultimi del secolo scorso è il Mini Moog. Insomma, si è arrivato decimo tra 100 innovazioni. E Mini Moog è un sintetizzatore del 1970 che ha cambiato il modo di usare i sintetizzatori. Il punk invece ha voluto demolire quel modo di fare musica che comunque era un rock ma

0: pseudo patinato, cioè arriva George Martin che è il produttore e comunque ci mette sopra gli archi, i fiati, erano comunque vestiti in un certo modo, il punk invece in braccio lo strumento e non sapevano manco suonare. Poi questo però ha dato vita a un nuovo modo di fare e poi sono arrivati i Kraftwerk. Io credo che lì sia stato il punto di svolta, cioè questi ingegneri tedeschi che si costruivano loro gli strumenti elettronici e nel loro primo tour sono arrivati in Inghilterra e il movimento punk ha capito che lì c'era qualcosa che era oltre. Non c'erano chitarre, non c'erano bassi, non c'era la batteria, non c'era nulla, c'erano solo dispositivi elettronici con questi personaggi che sembravano degli automi e facevano questo genere musicale che ha lasciato tutti a bocca aperta. E lì si è capito che si poteva fare musica anche solo con la tecnologia. È stato un momento veramente di svolta pesantissima. E da lì poi sono arrivati tutta una serie di personaggi che hanno abbracciato la tecnologia inserendola invece in un modo più pop all'interno dei loro album. Forse il primissimo esempio, diciamo, quello che ha dato là a un nuovo modo di fare musica è stato Gary Numan. Gary Numan con Cars, quel brano lì è stato il primo brano super pop andare in TV e arrivare primo in classifica in Inghilterra eseguendo tutto esclusivamente con sintetizzatori e drum machine e lui sembrava quasi un alieno.
1: Le drum machine sono un passaggio importante perché in parte i synth, ma le drum machine in particolare, erano nate più con l'idea di sostituire i batteristi, cioè di prendere il posto dei batteristi veri in certe occasioni, e poi invece in realtà delle iconiche 808-909 all'inizio hanno avuto un crollo perché suonavano male, poi in realtà avevano un loro suono e hanno aperto completamente a dei generi che poi sono la base del 90% di quello che sentiamo oggi, quindi erano nate per uno scopo, l'hanno fatto male, però hanno fatto un'altra cosa bene e da lì è nata il 90% della musica contemporanea, quindi quelli sono sicuramente passaggi importanti.
2: Se uno guarda la batteria elettronica di quegli anni lì, vede la morte dei batteristi. Eppure negli anni 80 non è che Jeff Porcaro non faceva i dischi, Jeff Porcaro rimaneva Jeff Porcaro e faceva tutti i dischi che doveva fare. Quando uno però voleva quell'altro genere di suono, quell'altro genere di esecuzione, prendeva la batteria elettronica, per cui non vedo troppo scollamento e questa cosa funziona anche con macchine un pochino più evolute. Dalle batterie elettroniche si passò agli arranger, per esempio i Solton, i Ketron, batteria elettronica più arpeggiatore più coso, metti giù un accordo e lui fa tutto. Sai quando si dice degli arranger ai suoni MIDI, non so se ogni tanto capita, il suono un po' del piano bar, erano i vecchi arranger degli anni 80 con cui sono fatte tutto il nazional popolare della Baby Record, tutto Stephen Schlatz, tutte quelle produzioni lì erano fatte con gran parte con quelle macchine, eppure avevano un suono che adesso si ricerca anche, che aveva una sua caratteristica timbrica. Diventa una polaroid di quel periodo storico, come le giacche con le spalline, un certo taglio di capelli, il Moncler, e poi passa di moda.
0: La vera innovazione è stato l'avvento del personal computer, cioè il personal computer con dei software che permettevano di registrare questi dati, sono stati la vera rivoluzione, più che il protocollo in sé. Mentre prima si era obbligati a registrare su nastro, era possibile registrare all'interno del computer non l'audio, ma i dati di controllo sull'esecuzione. E questo ha permesso ovviamente un ulteriore sviluppo da un punto di vista artistico.
3: All'avvento del digitale, quindi la musica non più suonata da strumenti analogici ma sintetizzati. Quindi lì c'è stata un'altra evoluzione gigantesca che ha condizionato completamente il modo di fare musica. E un altro step come questo è stata l'introduzione di autotune. È cambiato completamente il modo di fare musica dall'introduzione di autotune. E ora ovviamente questi avanzamenti tecnologici relativi agli strumenti tendono a essere un po' sempre di meno, però quando arrivano cambiano completamente la musica mondiale. sono stati tanti innovatori anche nell'elettronica, no? Mi viene in mente Major Lazer, che hanno iniziato a usare delle voci tagliate, picciate per creare un effetto vocale. Quindi dal mio punto di vista, per la musica moderna perlomeno, quello che accade nel mondo del DJing, quindi produttori di musica elettronica, poi arriva a un certo punto nella musica pop e diventa popolare, però le innovazioni partono più o meno da lì, almeno in questo.
4: La tecnologia ha notevolmente migliorato non solo l'accessibilità e la democratizzazione della musica, ma anche la qualità. Cioè, se noi ascoltiamo i dischi anni 60-70, non sono i dischi che abbiamo oggi, perché la tecnologia è cambiata, abbiamo anche dei volumi molto diversi. Noi adesso siamo bombardati da rumori, suoni, è tutto molto forte, è tutto molto potente, è tutto molto gigante, no? Deve essere quasi così oggi perché colpisca.
1: Noi adesso possiamo sentirci forti delle cose che in realtà suonerebbero piano, ma questa cosa non era scontata prima. Per suonare forte io devo avere una dinamica alta e quindi il timbro cambia. C'è uno strumento che suona forte, una voce che suona forte, non è solo un fatto di volume, ma ha un timbro diverso. Il fatto che posso sentirmi, mi viene in mente Billie Eilish, che in molti pezzi canta molto piano, ma la posso godermi con quella definizione, quei dettagli. Sembra una cosa scontata, ma era impossibile prima della microfonazione e della possibilità di riprodurre dei suoni a un volume più alto.

0: se parliamo di supporto, c'è stato secondo me un punto di arrivo molto alto rispetto a quello che era stato fatto fino a quel momento, che era il CD, quindi qualità perfetta, dopo il quale c'è stato un punto molto più basso, quindi l'MP3, tutto ciò che era streaming, tutto ciò che è streaming ha una qualità più bassa rispetto al CD audio.
1: Poi un altro grande step sicuramente è stato internet, sia per la diffusione della propria musica sia per l'ascolto, e con Spotify o simili la possibilità di ascoltare tutto quello che vuoi in streaming secondo me ha aperto delle cose e ne ha chiuso altre, nel senso che è molto più difficile orientarsi.
2: La fruizione della musica è ormai è sempre a portata di mano. Io che ho vissuto quella cosa di fra un mese esce il disco di, no? Quindi vai lì e te lo aspetti, lo vai a prendere e lo ascolti per mesi. Questa cosa non c'è più, questa cosa si è persa, perché tutti ormai hanno tutto. Non a caso l'ascolto ormai medio di una canzone dopo 30 secondi si skippa. Poche persone ascoltano una canzone dall'inizio alla fine, no? È un po' la legge di TikTok, che è proprio 30 secondi, anzi, per dirvi l'assurdo, alcune case discografiche lanciano 30 secondi TikTok con dei pezzi dell'artista e chi ha fatto più visualizzazioni diventa singolo ed esce. È tutto basato sui numeri, sui profitto, quindi anche la musica ormai è diventato proprio una caramella, no? Non c'è quel trasmettere di che cosa vuole dire questa canzone.
3: Se si va a analizzare l'elenco delle prime 50 canzoni o 100 canzoni che sono state streammate, come dicono quelli bravi, nel 2024 si vede che la parte emotiva della musica non esiste più. Non c'è una canzone che in qualche maniera tiri fuori quell'aspetto lì. Mentre invece i ragazzi quando vengono qua a lezione tutti cantano canzoni che sono quasi tutte dei lenti, delle ballad dove tirano fuori la loro parte emotiva. La tecnologia te l'ammazza l'emotività.

0: ora tutti hanno accesso a uno studio. Se penso a me, quando andavo io a suonare con la mia band e volevo registrare una demo, il costo di realizzazione di una demo era quasi inarrivabile per un quindicenne. Oggi con un computer da 300 euro puoi fare un disco in casa e andare al numero uno in classifica. Il problema qual è? Che avendo dato l'accesso a chiunque, cioè quindi chiunque ha l'accesso a uno studio di registrazione, chiunque può fare musica, i tool tendono ad aiutare anche chi non ha neanche le basi della teoria musicale, gli consentono comunque di creare una canzone, lo puoi fare addirittura con un cellulare. Questo non è che ha abbassato l'asticella in termini assoluti, ha abbassato l'asticella nel senso che se prima c'erano 100 persone che potevano registrare un disco, oggi ce ne sono 100.000, ovviamente il materiale che esce può essere di qualità come può essere non di qualità, mediamente non di qualità, perché proprio tutti hanno l'accesso alla musica, però consente anche di fare cose che fino a un po' di tempo fa erano impensabili e sono venuti fuori artisti pazzeschi che fino a qualche anno fa non avrebbero potuto essere conosciuti, quindi secondo me è una cosa positiva.
1: Da prima dei sequencer, dopo il sequencer, uno stacco enorme, perché banalmente per poter realizzare una demo, una cosa, uno aveva bisogno di più persone, e invece da un certo punto in poi uno la demo se la faceva completamente da solo, si faceva l'arrangiamento da solo, non ho bisogno di avere batterista, chitarrista. Questo non è per fare l'economista o la sociale, il problema è che per buttare giù un'idea da fare poi magari sentire anche i tuoi musicisti, cioè in quella fase lì non sempre tutti sono disponibili a avere questo tipo di indipendenza. Io ho sentito le prime demo degli Strokes, che sono una delle mie preferite, sono bellissime, sono super emozionanti, la batteria probabilmente in molte non è suonata, ma sono dei campioni, si sente che è molto rudimentale, però è bellissimo, cioè poter portare un'idea fatta e finita è più facile che dover spiegare, poi magari sai quando sei piccolo, tu fai tumli, no, tu tumli, cioè diventa complicato. Con una demo uno mette giù la sua idea e potersi fare le demo in casa, al di là poi di finire i dischi, ma già cominciare a farsi le demo in casa per passare le proprie idee è una svolta, secondo me, totale.
2: E a me piace molto anche lavorare in posti non da studio, quindi molti dischi che faccio ultimamente andiamo proprio in posti strani, tipo cascine, grotte, castelli, chiese. Ormai la tecnologia ci permette di portare uno studio mobile in vari posti dove l'artista è più ispirato, e anche catturare delle sonorità che sono uniche. Ormai quasi sempre io faccio i dischi, diciamo, in posti non convenzionali.
1: Un altro sviluppo importante che riguarda la tecnologia è che comunque si è aperta la porta alla collaborazione a distanza, ed è più facile creare delle tracce non essendo nello stesso posto fisico, scambiandosi appunto file o interi progetti in base poi alla compatibilità. L'ultimo disco è di questa band che si chiama Planet Opal, sono sinte batteria, io ho scritto anche delle cose per loro, ho fatto un po' di produzione e l'ho mixato, abbiamo prodotto io e Giorgio, che è uno dei due, lui sta a Berlino, e di fatto questo disco è stato fatto da remoto.

0: Cosa rappresenta Berlino per la musica elettronica? Per me rimane di ispirazione, cioè quando arrivi respiri subito un mood che a volte è anche pesante, però sicuramente è molto stimolante. E per quanto riguarda il mondo club, rispetto ad altre città iconiche come Ibiza per esempio, è cambiata meno secondo me, soprattutto in certi luoghi come il Berghain, per fare un esempio super famoso, e lo trovo molto interessante, nel senso che io sono un fan di quella roba, sono un fan del modo in cui viene concepito il divertimento in una maniera adulta, cioè si può fare di tutto senza farsi del male, senza crearsi problemi a vicenda, e per me quella rappresenta una cosa vecchia che non è cambiata e ciò nonostante mi piace.
1: A livello artistico, secondo me siamo un bel passo indietro rispetto al mondo. Mi riferisco all'Italia, in generale nelle città il livello di istruzione è altissimo dal punto di vista creativo. Tuttavia, lavorando adesso molto all'estero, la maggior parte del mio team si trova in Belgio, non più in Italia. Quindi per me è normale parlare con persone che hanno altre visioni, un altro background culturale, sociale, artistico. E ovviamente lo confronto con il posto in cui io sono nata e poi con Milano, dove comunque ancora vivo e che ancora amo. Fuori c'è un mondo sconfinato, abbiamo la possibilità di prendere un volo a 19,99 e andare dall'altra parte dell'Europa e scoprire qualcosa che magari qui non abbiamo, e credo che ne valga la pena, perché finché noi non usciamo dai nostri confini, dai nostri limiti, non sappiamo cosa c'è oltre e non sappiamo come sviluppare la nostra consapevolezza.
2: Gap che c'era secondo me qualche anno fa non c'è più. La possibilità di utilizzare laptop per fare musica ha aiutato molto in questo, anche perché la cultura della musica in Italia non è quella che c'è ad esempio in Inghilterra o negli Stati Uniti, dove la musica è veramente vista come un lavoro. Qui siamo in modalità fai musica e poi di lavoro, però è sempre quella cosa lì, no? C'è sempre ancora un po' questa sensazione, questo immaginario di uno che fa musica mai per lavoro ma per hobby. Comunque ricordiamoci che l'Italia è stata pionieristica negli anni 70 e anche negli anni 90, no? Con l'Italo Disco, la dance degli anni 90 eravamo più bravi di tutti a fare quella roba. Adesso alcune cose le copiamo, alcune cose ce le inventiamo, però non vedo una distanza così abissale. Forse l'unica cosa che ci differenzia, almeno da quello che vedo lavorando anche con artisti più giovani, è che manca un po' la cultura della storia. Faccio rap, però conosco dal 2004 in poi.

0: fatto quello che è avvenuto prima, non lo conosco. Parliamo di riferimenti storici, ma non ti dico, che ne so, Cool and the Gang, ti dico i Beatles, e magari non sai niente, cioè proprio niente, neanche le hit. Ok, allora lì magari ascoltare musica che non sia solo autoreferenziata potrebbe aiutare, ma anche solo come influenza. Questa cosa la vedo un po' meno qui, mentre all'estero mi sembra che ci sia un po' più di cultura in generale. Anche nel mondo del live si tende a sfruttare molto di più la tecnologia. Ti faccio un esempio, partiamo dagli anni 70. Chitarristi avevano muri di amplificatori sul palco per avere il wall of sound, per avere quel tipo di impatto lì. Oggi in una produzione di concerto pop è impensabile avere un muro di amplificatori sul palco, perché poi il suono rientra nella batteria, rientra nella voce del cantante, eccetera. Quindi si è iniziato a mettere l'amplificatore sotto al palco, poi sotto al palco dentro un isobox che isolava acusticamente l'amplificatore. Oggi nelle produzioni pop, perlomeno, chiaramente se prendiamo gli AC/DC o i Foo Fighters non funziona così, però si tende a non avere neanche più l'amplificatore, quindi o un ampli simulator direttamente che simula sia la testata, la preamplificazione, quindi della chitarra, che la cassa dello strumento stesso, oppure degli amplificatori solo dello speaker, quindi si usa la testata vera dell'ampli e si simula la presenza di una cassa, un cabinet con dei microfoni davanti. Facendo così il palco è silenzioso, non hai più rientri da nessuna parte e il suono diventa molto più pulito, perché non hai più cancellazioni di fase, non hai rientri.
1: Il digitale ha portato una grande innovazione per quanto riguarda la gestione dello show, i cambi canzone, i cambi palco. Uno si può memorizzare praticamente qualsiasi parametro del mixer e usarlo, insomma richiamarlo all'occorrenza. Magari si è persa un po' quella vena, diciamo così, un po' improvvisata, rock and roll, di mixare uno spettacolo a mano, però sì, io trovo che sia servita. E infatti, appunto, non lo so, trovo una cosa molto naturale se la tecnologia è andata in quella direzione, perché evidentemente c'era una necessità di andare in quella direzione, di potersi salvare le scene, di poter essere un po' più chirurgici.
2: La misura del tastierista è cambiata proprio perché il tastierista adesso non è solo lo studio dello strumento, ma è anche lo studio della programmazione. La programmazione è di quello che ti può servire a livello tecnologico di supporto nel live. Io per anni in tour ho utilizzato dal computer ad altri supporti per la creazione di queste sequenze che facessero un po' da contorno. Quindi diciamo, il tastierista moderno deve anche avere un occhio all'informatica abbastanza sviluppato.
3: Il pizzicato. Però anche il tremolo. Però anche il trillo di tono. No? E.T. di John Williams. Diciamo che a un certo livello poi si cercano alcuni musicisti di averli veri, cioè di prendere magari quello che si primi leggi, un violino, un cello, un fagotto, un oboe, un corno, un clarinetto, e di farli veri. Però in realtà il livello del campionamento ormai è tale per cui con le library si riescono a fare molto bene queste cose e in modo molto credibile. Se si può lavorare con l'orchestra e registrare i musicisti veri, meglio. Qui i budget ormai li hanno in pochi, per cui scrivere per orchestra, sapendo che è tutto fatto con l'orchestra, è molto più difficile. C'è anche da dire che stilisticamente negli ultimi 20-30 anni si usa meno l'orchestra in senso tradizionale. A me piaceva moltissimo la colonna sonora di Ghostbusters, scritta da Elmer Bernstein, si apre con due strumenti elettronici, un DX7 che fa un suono particolare, il sintesi FM, e un Ondemar Tenno, che è uno dei primissimi strumenti elettronici, dei primi del Novecento, che è quella che fa i fantasmi. È questa cosa qua. Facciamo i fantasmi di Ghostbusters. Questo è il fantasma quello grosso, il fantasma quello invece più piccolino, più magro, è semplicemente sale di ottava, con un po' più di delay. L'Ondemar Tenno era uno strumento che aveva appunto questo anello, qua è riprodotto da questo cursore, che si muoveva tra le note e per cui potevi fare tutti gli intervalli.

ok? Stando attento a essere preciso. È uno dei primissimi strumenti elettronici, questa è una riproduzione, esattamente come il theremin che lo faceva. E la colonna sonora di Ghostbuster è fatta in questo modo qua, cioè l'orchestra più gli strumenti elettronici.

0: L'autotune è un oggetto che serve effettivamente ad aiutare una take di voce, magari non intonatissima, magari cantata bene, però con qualche nota sbagliata, e tu lo trucchi. È un oggetto che serve ed è un utensile. È chiaro che l'orecchio ormai dell'ascoltatore medio riconosce l'autotune su una voce. Mia madre, che non sa di musica, si accorge e dice: questi cantanti hanno tutti la voce uguale. Il problema dell'autotune è questo, che pareggia il timbro. E non è una scorciatoia, no? Il problema è che tu stai rinunciando a una caratteristica qualitativa della tua voce, e questo secondo me è un po' un peccato. È un po' un peccato.
1: L'autotune è stato da sempre uno strumento utilizzato ai fini artistici. Era un effetto vocale che dava la voce delle caratteristiche particolari. In un pezzo di Cher famosissimo, no? You believe in love after love, quel pezzo lì, no? Famosissimo. Non è la bacchetta magica, però è comunque uno strumento che ha una caratteristica molto particolare, che fa suonare la voce in un certo modo. A me piace molto utilizzarlo. Per me la questione è: che cosa sto producendo e come deve suonare? Deve suonare così, allora io so quali strumenti utilizzare. E l'autotune fa esattamente la stessa identica cosa. Tutti lo utilizzano. Perché condannare qualcosa che supporta qualcuno per un fine artistico? Poi c'è una grande divisione, no? Usi l'autotune e non sei un vero artista. Io personalmente misuro la musica per quello che mi dà. Mi emoziona? Sì. Fine. Punto.
0: Il mio amico fraterno, a cui devo tanto, Elio, adesso si è scagliato contro l'autotune. Nel 2003 con Elio e le Storie Tese facevamo Spalmen, per cui non è che 22 anni fa Elio e le Storie Tese erano ignoranti sull'autotune. Non ho in mente una band in Italia che ha usato l'autotune prima di loro. In un brano pop come Spalmen, che in realtà è un bel pezzo di Lulli rimasticato, pezzo classico rimasticato, ok, cantato da Rocco Tanica, non da Elio, ma è un pezzo dove si suona con l'autotune. Addirittura dal vivo, al posto che preprogrammarlo MIDI o metterlo come si mette adesso nella trap, viene suonato da una tastiera remotato. È uno strumento musicale come il vocoder, tu ci fai delle note e lui intona le note che suoni o che gli programmi al posto delle note che tu stai cantando. Il sol grave, per la mia tessitura e per la tessitura soprattutto di Rocco Tanica che lo canta, è un pochino basso, ce l'ha ma è un po' al pelo, dal vivo viene fuori spompo. Come fare? Come non citare il bronzo, re, re, lui canta come non citare il bronzo, però suona re, sol, e fuori senti il sol un po' robotizzato, che con le mie Storie Tese fa ridere. Quella cosa lì serve ad avere fuori un bel volume di quel sol grave, e suona autotune. È il 2003.

dell'intelligenza artificiale mi spaventa molto. Lo sto usando anche io molte volte. Esempio, devo fare una pubblicità e vogliono una cantante soul. Mi dicono stile Aretha Franklin, no? Naturalmente il budget ormai non è più come una volta quando si facevano le pubblicità. Una volta io potevo chiamare realmente dall'America e far venire, o andare io in America e registrarmi la corista del Brooklyn Core Gospel, no? Così. Adesso non si può più, però i committenti pretendono ancora questa qualità. E quindi mi è capitato ultimamente di cantare, ho cantato io, mi sono intonato io, male, cioè male, umanamente, e poi con l'intelligenza artificiale ho cambiato la mia voce con una di una cantante gospel di Harlem, ecco. Le potenzialità dell'AI sono enormi. Io sono sempre affascinato dall'errore, no? Anche nelle produzioni che faccio. Non uso mai la tecnologia per correggere, non mi piace, ecco, non mi piace quando è tutto intonato, quando tutto è a tempo. Nell'intelligenza artificiale, quando noto che è ancora non così preciso, per adesso

0: mette a tempo, non c'è mai lo sbaglio, non c'è mai l'errore umano, allora quella cosa un po' mi spaventa.
1: In generale lo considero più un pericolo che un'opportunità, o meglio lo considero 50-50, pericolo-opportunità. Mi spaventa l'intelligenza artificiale in una situazione politica e sociale in cui si cerca di spremere al massimo la possibilità di chi maneggia certe cose di eliminare la parte umana. In questo è un pericolo senza dubbio. È un'opportunità perché soprattutto mi auguro che ci siano sviluppi futuri, non tanto per la parte generativa tout court, nel senso fammi la canzone. C'è un autore che lavora con noi che diceva di cantare male. Quando ci manda le demo usa la voce di David Bowie per cantare le melodie in base a quello che gli serve. Questo è divertente, poi ovviamente lo fai solo per far sentire la demo, poi canterà qualcun altro, purtroppo non David Bowie. È solo per dare meglio un'idea. Sarebbe molto utile poter avere un supporto nella parte più noiosa, cioè nell'editing, avere un editing intelligente in cui non devo magari a mano fare delle operazioni, anche se già ci sono dei parametri per cui ci si può velocizzare.
2: C'era un nuovo lavoro che sarà quello delle persone brave a scrivere query per interrogare l'intelligenza artificiale. Già oggi ci sono alcuni autori più bravi di altri, ad esempio, a interrogare Suno per generare della musica partendo da un prompt. E poi questa musica generata diventa magari un riferimento oppure un'ispirazione per ciò che verrà prodotto dopo. Oppure Suno dà anche la possibilità di proseguire una realizzazione. Quindi io inizio a scrivere la canzone, mi incarto, non so come andare avanti, uploado la mia creazione, Suno va avanti e magari mi sblocca qualche idea. Quindi è un tool, insomma, essenzialmente, e ci saranno persone più brave di altre a usare questo tool. Sul fatto che possa sostituire l'uomo sulla generazione di musica, sì, lo può fare. Come, con quale qualità è da vedere. Sostituire completamente, secondo me no. Secondo me no, perché ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di mettere le mani sullo strumento, ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di fare.
3: Ho la sensazione che l'AI porterà un po' questa cosa, che non saprei dirti esattamente cosa, però è come se la trap, la musica facilmente codificata, dove il pattern è subito sgamabile e i timbri sono facilmente riutilizzabili dall'AI, sarà la prima a essere masticata e magari, adesso non voglio dire se riscopre il jazz, magari forse no, però bisogna tornare a suonare. Io sono abbastanza positivo su quelle robe lì, per cui secondo me non bisogna temerla.

fine della tecnica è la produttività, essere produttivo, non è la parola giusta, però in qualche maniera sì, è efficiente, efficiente e produttivo, che è il contrario dell'arte. E non capisco per quale motivo si stia continuando a rincorrere, anzi in realtà lo capisco benissimo, costa meno, costi di produzione azzerati, l'intelligenza artificiale azzera i costi di produzione. E quindi nel mondo dell'industria musicale, se hai la possibilità di azzerare i costi di produzione, lo fai senza menartela troppo su che fine ha fatto l'uomo, eccetera. Ma a me interessa quell'altra roba, mi interessa la musica come forma d'arte. Però è colpa dell'uomo, cioè il tormentone estivo ha già un pensiero algoritmico dentro, è già intelligenza artificiale. È una nostra esigenza l'intelligenza artificiale, è figlia di una nostra esigenza, della loro esigenza, non mia. Io sono per l'errore assolutamente, sono per il buono alla prima. Nelle registrazioni dei ragazzi ho detto a tutti buono alla prima, perché ci credo profondamente. Non esiste, ogni volta che rifai in musica qualcosa, la seconda volta è sempre peggio, sempre. E un modo per me contemporaneissimo di cogliere il lato umano della musica è proprio la capacità che ti danno le nuove tecnologie di catturare l'attimo con una qualità audio che prima era impensabile. Ecco, l'attimo, quella roba lì è l'uomo. Il resto lo lasciamo fare alle macchine e lo faranno le macchine.

0: la evolvere non facendola involvere.
1: Forse è giusto così, che la musica si evolve, non è che deve essere tutto cristallizzato lì, è ovvio che tutto cresce, tutto cambia.
2: Tutto si può mischiare e può diventare un linguaggio nuovo, quindi va apprezzato tutto lo spettro della musica e dei generi musicali. Non si può vivere in una bolla, perché la musica, la creazione va di pari passo con le persone, perché è dalle persone che andiamo.

Eccola qui l'erbetta dello stadio Ullevi di Göteborg. Qui martedì alle 18.15 scenderà in campo la nazionale italiana di Maldini, l'ultimo impegno dei nostri azzurri prima dei campionati del mondo di Francia. Un test importante, vedremo come andrà. Noi per oggi ci godiamo questa bella giornata di sole che ci regala Göteborg. Qualche notizia su questo impianto sportivo, si chiama così perché così si chiama l'intera zona che ospita poi lo stadio. Contiene 43.000 spettatori, tutti seduti, hanno tenuto a precisare i responsabili di questo stadio. E poi è stato costruito nel 58 in occasione dei campionati mondiali che si tennero all'epoca proprio qui in Svezia, e gli hanno rifatto il look invece nel 95 in occasione dei campionati mondiali di atletica leggera che appunto furono fatti proprio qui in Svezia. Questa mattina c'è l'allenamento della squadra locale del Göteborg che gioca in Premier League, sarebbe la nostra Serie A, e ha effettuato quest'anno un bel campionato. Tra i nomi abbiamo riconosciuto quello di Lönnqvist, per esempio, e quello di Anderson, giocatori conosciuti soprattutto dai tifosi di Parma e di Bologna. Io adesso mi fermo qui e controllerò il terreno di gioco. Vediamo se tutto in perfette condizioni per questa mitica sfida tra Svezia e Italia che ci ricorda qualche bella partita di un po' di anni fa. Mi sembra che sia tutto a posto qui, il verde del resto cresce spontaneo.

0: siamo allenati anche noi, giusto così per mantenerci in forma. Del resto adesso arriva l'estate e serve. E durante l'allenamento che stiamo effettuando insieme alla squadra del Göteborg abbiamo incontrato una vecchia conoscenza degli italiani. Blomqvist, buona giornata, come va?
1: Oh, abbastanza bene, però io mi ho fatto un po' male ieri durante l'allenamento. Allora non so, io oggi sto fermo.
0: Niente allenamento, riposi?
1: Per me è riposo, prendo un po' di sole oggi, così.
0: Senti, questa Italia, che ne pensi?
1: No, penso che sicuramente sarà una squadra molto forte nelle mondiali. Però ci sono anche tante altre squadre forti, allora è difficile dire chi, come.

0: come fanno loro l'Italia. Però sicuramente sono i giocatori molto molto forti.
1: C'è qualche giocatore del team italiano contro il quale tu hai giocato, col quale tu hai giocato?
0: Sì, io ho giocato insieme con, non so, 5-6 giocatori. E allora...
1: Chi, raccontaci qualche cosa, qualche segreto di questo.
0: No, segreti no, non posso. Però sono con Chiesa e Buffon e Dino Baggio Cannavaro adesso, in Parma.
1: Hanno per caso, tu ti ricordi, hanno qualche cosa che fanno di particolare prima di scendere in campo, qualcosa di scaramantico?
0: No, io non, di questo non mi ricordo niente.
1: O non ce lo vuoi dire?
0: No, esatto, chissà.
1: E chi lo sa, no?
0: Esatto.
1: Un pronostico per la partita Svezia-Italia?
0: Boh, non so, noi abbiamo giocato prima poi contro Danimarca, abbiamo giocato molto bene, speriamo che facciamo un'altra partita così.
1: Per chiudere, tu sei stato in Italia, cosa ti manca dell'Italia adesso che sei tornato a casa?
0: Soprattutto il cibo, si mangia benissimo in Parma.
1: A Parma? Sì. I tortellini?
0: Sì, i tortellini.
1: La prossima volta veniamo e te li portiamo allora.
0: Sì, grazie.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Bocca al lupo per il campionato. Ciao. Ed eccola qui Göteborg, illuminata da questa splendida giornata di sole, situata sulla costa occidentale. Questa è la giovane rivale di Stoccolma, seconda città del paese, sia per importanza del suo polo industriale che per numero della popolazione. Il suo sviluppo iniziò nel XVII secolo, quando ben presto Göteborg diventò una fiorente città di commerci. Grazie alla sua posizione sul mare ha incrementato anche i commerci con l'Oriente. L'edificio della Compagnia delle Indie, per esempio, oggi trasformato in museo, ne è una delle testimonianze. Primo posto anche per quanto riguarda

che ha nome proprio di Gotha, fu fondata nel 1621 da Gustavo Adolfo, che si avvalse dell'opera di ingegneri olandesi e di costruttori tedeschi. E noi aspettavamo la squadra dell'Italia, aspettavamo di vedere le casacche azzurre e tante teste scure. Invece guardate un po' chi è entrato nello stadio di Göteborg: i vichinghi, della Svezia. Sono tutti alti 1,90 m, sono tutti biondi, sono tutti forti, sono tutti atletici. Mamma mia, poverini, io non li invidio proprio oggi pomeriggio. Comunque la classe italiana, il tocco di palla dei nostri giocatori evidentemente avrà quel qualcosa in più che ci permetterà di essere come al solito la nazionale più amata dagli italiani, questo è sicuro. Ci hanno fatto nascondere perché noi siamo riusciti a entrare nello stadio perché siamo bravissimi, siamo splendidi, siamo fantastici, però non possiamo stare qui, questo è allenamento a porte chiuse. Allora noi ce ne siamo andati quattro quattro in un angolino dello stadio e ci siamo nascosti. Se mi beccano questi adesso so dolori.

0: Responsabile dell'ufficio stampa al seguito dell'Italia, una responsabilità che pesa.
1: Sì, siamo in due però.
0: Quindi ve la dividete.
1: Cerchiamo di dividerci, è una responsabilità importante, però i giornalisti ci danno una mano. Per l'organizzazione di un mondiale in genere si parte almeno 6 mesi prima, noi in questa occasione siamo partiti appena dopo il sorteggio di Marsiglia del 4 dicembre. Abbiamo visitato i luoghi dove andremo in Francia con largo anticipo e speriamo di aver trovato delle soluzioni ottimali per quanto riguarda la stampa italiana e anche la stampa straniera.
0: Qual è il giornalista più indisciplinato?
1: No, indisciplina non ce n'è perché le regole della nazionale sono abbastanza note e vengono in genere rispettate da tutti. Noi abbiamo un'ora di conferenza stampa al giorno e in quell'ora cerchiamo di accontentare anche le esigenze più disparate, chiamiamole così.
0: Ecco, e tra queste la più disparata qual è stata?

0: che lei ricordi?
1: Non una sola, ce ne sono tantissime, soprattutto di quelli, gli stranieri in particolare, anche i nostri che arrivano all'ultimo momento e pretendono di fare interviste unilaterali ai soliti personaggi più noti, diciamo, quindi a Baggio, a Del Piero, eccetera. Noi in un'ora dobbiamo cercare di condensare tutte le richieste da parte di tutti e quindi le unilaterali diventano un po' un problema per noi.
0: Il polverone sta un po' alla base anche dell'attività giornalistica quotidiana di tutta la stampa nazionale che segue gli azzurri di Maldini. Quando si sollevano, per esempio stamattina, l'argomento, il bersaglio di tutti i giornalisti sono gli arbitri italiani, che cosa, come risponde l'ufficio stampa?
1: Ma come risponde? Anzitutto noi siamo responsabili dell'ufficio stampa in toto della Federcalcio, non solo della nazionale, quindi le notizie che rimbalzano dall'Italia si tramutano in ulteriore lavoro per quanto riguarda il nostro ufficio. È chiaro che noi siamo in contatto costantemente con Roma, quindi cerchiamo contemporaneamente di assolvere quelle che sono le esigenze della squadra con quelle della politica federale. Quindi in questo caso stamattina c'è il problema, chiamiamo così, della procura arbitrale, che noi abbiamo già cominciato a prendere in considerazione ieri sera e qui con la presenza del capo delegazione, che è anche vicepresidente della federazione, Giancarlo Abbedi, abbiamo cercato stamattina di rispondere anche sull'altro fronte.
0: Questa Italia-Svezia?
1: È l'ultima amichevole prima della grande avventura, sarà una partita nella quale si cominceranno a vedere quali sono le indicazioni del tecnico per la Francia. È un amichevole importante, però ricordiamoci che poi il mondiale è fatto di 7 partite e che bisognerà partire, secondo me, non al 100%, ma magari con un motore a ranghi più ridotti.
0: Quanto è difficile tenere a bada i giornalisti indisciplinati?
2: Tanto, tanto. Noi però abbiamo una esperienza ormai di 2 mondiali, anzi di 3 mondiali, di 2 europei, quindi si tratta di stabilire un rapporto corretto, di rispetto reciproco, di convivenza. I ruoli sono certamente diversi. Tenga conto però che noi siamo una delle poche nazionali che garantisce un'ora di contatto al giorno alla stampa, con i giocatori e con il tecnico, quindi credo che non ci si possa assolutamente lamentare, e gli ultimi 10 anni non sono andati sempre così bene da non farci temere neanche per il futuro.
0: Qual è la richiesta più stravagante che le abbiano mai fatto?
2: Ma di andare fuori orario, di venire in albergo ad intervistare i giocatori, cose di questo genere. Ecco, però noi credo che la fermezza nel rispetto, ripeto, del loro lavoro sia importante.
0: Quindi niente cattivi, niente buoni sulla lavagna?
2: No, sono tutti buoni o tutti cattivi a seconda delle circostanze. Ripeto, il problema è di impostare subito un rapporto di correttezza che sia uguale per tutti, naturalmente.
0: Questa Italia-Svezia?
2: Ma questa Italia-Svezia è una partita per noi significativa. La Svezia è una bella squadra, ha mancato per un soffio le qualificazioni, nel 94 è arrivata terza ai mondiali, quindi una tradizione anche notevole del calcio svedese, come dimostrano anche alcuni calciatori svedesi che giocano in Italia, Ingelsson, Andersson, il vecchio Brogin, che adesso non c'è più da noi. Quindi vuol dire, per noi è un test importante, non è l'ultimo prima della Francia, però è un test importante.
0: Una volta l'Italia temeva la Svezia, soprattutto per l'altezza dei vichinghi, non si diceva così. Adesso i ragazzi italiani sono cresciuti, li omogeneizzati, sono arrivati anche da noi.
2: Sì, beh, l'alimentazione credo che abbia cambiato molto anche per noi. Noi però tentiamo di conciliare stazza fisica con rapidità, con velocità e soprattutto con la tecnica, che è il nostro, come dire, la nostra dote migliore. Quindi Baggio, i Del Piero non sono dei giganti, però con i piedi, voglio dire,
0: fanno la classe italiana.
2: Fanno quello che vogliono, la classe italiana, sì.

0: Moriero, che musica stai ascoltando?
1: Musica spagnola.
0: Spagnola, col barocco di Lecce che c'entra?
1: Non conta niente.
0: Non c'entra niente?
1: No, non c'entra niente.
0: Come stai stamattina?
1: Benissimo.
0: Il tempo, eh?
1: Il tempo non è buono.
2: Settentrionale.
0: No, non è vero, non potrebbe mai farlo, vero?
1: No, assolutamente.
0: Anche se per esigenze di calcio.
1: Sì, no, io sono legato alla mia terra, per cui sono orgoglioso di essere pugliese, soprattutto salentino.
0: Senti, e questo Lecce?
1: Questo Lecce purtroppo è andato in Serie B, però leggevo sui giornali che i programmi la società li sta facendo, per cui punta subito ad arrivare in Serie A. Non sarà facile, anche perché se non sbaglio dall'anno prossimo saranno 3 le squadre che saliranno in Serie A, per cui è un problemino.
0: È vero che la cosa che ti dispiace di più non è che il Lecce sia in Serie B, ma che il Bari sia rimasto in A?
1: No, diciamo che come pugliese sono contento.
0: Dici la verità.
1: Sì, come pugliese sono contento che il Bari si sia salvato. Come salentino un po' meno.
3: Ho avuto problemi stanotte di stomaco, quindi niente. Oggi oramai abbiamo deciso di star fermi.
0: Sarà stato il cibo della Svezia?
3: No, non penso, che si mangia bene.
0: E cos'è stato allora?
3: Questo non lo so, questa è una domanda da 10.
0: Svedesi?
3: Sì, no. Cioè.
0: Simpatico per forza, è vero?
4: Non lo so, non aspetta a me dirlo.
0: Ma facciamo i modesti pure.
4: No.
0: Stamattina?
4: Tutto a posto, siamo allenati. Il campo è bello, il clima così, però si sta bene.
0: Ieri non sta bene, a te non ha fatto male niente della Svezia?
4: No, a me non ha fatto niente, quindi sto tranquillo.
0: Ieri passeggiavate per le vie della città, che cosa ti ha colpito oltre al biondo generale?
4: Che erano le 7 e non c'era ancora più nessuno in mezzo alla strada.
0: Quindi non avete visto le bionde della Svezia?
4: No, non abbiamo visto le bionde della Svezia.
0: Vi rifarete?
4: Speriamo.
0: Come speriamo? Ma non siete in ritiro?
4: Siamo in ritiro, ma l'occhio è anche da sua parte. Beh.
0: Bravo, complimenti. Come va stamattina?
5: Bene, molto bene. Ci abbiamo lavorato, anche se speravo che non piovesse. Invece c'era un tempo brutto.
0: Beh, siamo quasi al Polo Nord del resto.
5: Ah, vabbè, quello è... Ieri non era brutto, ieri era bello il tempo, per cui speravo fosse così anche oggi.
0: Italia-Svezia, quali sono le differenze secondo te tra le ragazze italiane e le ragazze svedesi?
5: Ieri ho visto, passando per un pub, c'erano molte ragazze molto carine, però sinceramente in Italia penso che siano più belle.
0: Che sarà? L'aria?
5: Ma l'aria
0: è... La pasta?
5: No, probabilmente le generazioni che sono state prima.
0: Allora vince, l'Italia vince?
5: Sì, di poco, perché anche qua sono molto belle, però vince l'Italia.
0: Accidenti, ma l'hai detto che sono molto belle e qua poi succede una cosa diplomatica, internazionale.
5: No.
0: Sicuro? Sei fidanzata e tutto a posto?
5: Ah, sì, a postissimo.
0: Alessandro, come va stamattina?
6: Bene.
0: Tu non ha fatto male niente della Svezia?
6: Niente, bella.
0: Senti, ieri passeggiavate per le vie di Göteborg, che cosa te ne è sembrato?
6: Ma ieri abbiamo visto poca gente in giro, perché...
0: Parlavo della città.
6: La città, abbiamo visto poco.
0: Subito questa cosa delle svedesi.
6: No, le svedesi, perché c'era poca gente in generale, no, soltanto sesso maschile.
0: All'ingenuo.
6: Siamo andati a fare 2 passi soltanto, raga, abbiamo visto tanto.
0: Che cosa te ne è sembrato della gente?
6: La gente l'ho vista poca, veramente.
0: ti giuro.
6: Veramente, giuro, non ho visto nessuno in giro.
0: Fabrizio, come va stamattina?
7: Bene.
0: Tutto a posto? Questa Svezia?
7: Speriamo, è un banco di prova molto importante, speriamo di poter far bene.
0: Vi ha colto con la pioggia?
7: Sì, ieri il tempo era abbastanza buono, oggi un po' coperto.
0: Ieri siete stati in giro per le vie della città, vi abbiamo visto, vi abbiamo spiato con le telecamere, com'è andata?
7: Abbastanza bene, abbiamo visto che è un bel posto, soprattutto c'è molto verde. E
0: c'è anche molto biondo.
7: Sì, molte bionde, molte carine, è sicuramente un posto che...
0: Finalmente qualcuno che lo ammette, perché fino adesso ci avete detto soltanto che non avete visto nessuno in giro.
7: No, non abbiamo visto, però cioè, non è che siamo stati a contatto, però abbiamo visto che camminando, facendo le passeggiate, che ci sono le ragazze bionde molto carine.
0: Tutto sommato questa Svezia merita allora.
7: Sì, merita molto.
0: Paolo, com'è andata stamattina?
8: Stamattina bene, abbastanza bene.
0: Questa Svezia?
8: Questa Svezia è una squadra dura da battere, ha fatto un grande risultato contro la Danimarca, che è una finalista mondiale, quindi dobbiamo essere, non staremo forse al meglio, ma dobbiamo essere concentrati al massimo.
0: Ieri in giro per la città, come vi è sembrata l'ambiente?
8: Ho fatto proprio 2 passi, quindi non posso darti un giudizio proprio.
0: Tanto verde e tanto biondo.
8: Sì, sono caratteristiche un po' diverse dalle nostre, però insomma non è la prima volta che vengo in Svezia comunque.
0: Ah, quindi sei già pazzicato?
8: No, sono andato a Göteborg, sono andato a Malmo, sono andato a Stoccolma, quindi un pochino la conosco.
0: Che cosa mi manca adesso di più dell'Italia?
8: Ma guarda, in questo momento non niente, perché guarda, domani sera saremo già a casa e per un giorno e mezzo saremo con la nostra famiglia.
0: Ma è vero che vi portate dietro gli spaghetti?
8: Sì, sì, spaghetti, olio, tutti i prodotti italiani.
0: Grazie a voi.
8: Grazie. Ciao.
0: Come va stamattina? Ti sei allenato?
2: Sì, sì. Hai visto?
0: Com'è andata? Col ghiaccio in mano? Per la granita?
2: Ghiaccio, come sempre. No, purtroppo no, non per quello.
0: Inzaghi è un successone con i bambini svedesi.
9: No, fa piacere, insomma. Vuol dire che ti conoscono anche qua.
0: Com'è andata?
9: No, bene, bene, stiamo bene, vediamo domani.
0: Ieri in giro per la città, cosa vi è sembrato di questa Göteborg?
9: No, che si sta bene, che è una bella città.
0: Tanto verde, tanto biondo?
9: Sì, sì, tanto biondo.
10: No, abbiamo girato poco perché siamo arrivati tardi ieri sera.
0: Quindi non avete visto nulla?
10: No, abbiamo visto pochissimo, quasi niente.
0: Gli spaghetti, è vero che ve li portate in valigia?
10: Beh, questo è il cuoco che ci ha pensato, però abbiamo mangiato bene.
0: Quindi beati voi che non vi tocca la cucina svedese?
10: Beh, non lo so, non so neanche com'è la cucina svedese.
0: Senti, questa Italia-Svezia?
10: Beh, è una tappa di avvicinamento per i mondiali, un test importante per... Penso che per il mister sia importante verificare condizioni in generale della squadra.
0: Senti, noi veniamo da Taranto. Un saluto agli amici di Taranto.
10: Beh, un saluto caloroso a tutti i tifosi del Taranto, che abbiano grandi soddisfazioni per la propria squadra, anche se negli ultimi anni dalla Serie B sono scesi un po' troppo in basso. Gli auguro di ritornare ai vertici, perché penso che per la città di Taranto il calcio sia molto importante.
0: Mister, un successone con gli autografi, il più amato dagli italiani è lei allora?
11: No, io sono uno dei tanti amati. Almeno così penso, poi non so se sia la verità.
0: Com'è andata stamattina?
11: Bene, molto bene, molto bene.
0: Ieri abbiamo visto i giocatori che passeggiavano per Göteborg, le hanno dovuto riferire poi quando sono tornati?
11: No, ma anche noi passeggiamo, non siamo mica sempre chiusi in albergo, anche noi siamo... Solo credo che in questi giorni sia delle feste e c'è pochissima gente in giro.
0: Infatti mi hanno risposto che si aspettavano di vedere più biondo, hanno visto troppo verde.
11: Oh, beh, noi siamo venuti per il verde, cioè per il campo.
0: Sicuro?
11: Sicuro.
0: Ed ecco cosa succede se vi chiamate Roberto Baggio, addirittura la scorta con la polizia locale. Non è successo niente di tutto questo, come avete avuto anche maniera di notare per gli altri giocatori della nazionale italiana. Questo è successo soltanto per lui, il Robby nazionale, che è tornato alla nazionale dopo un po' di tempo. Non...

è mutato però il calore, anche l'affetto degli italiani, ma non soltanto di loro, anche lo avete visto degli stessi svedesi nei confronti dell'ex codino di una volta. Speriamo che il piede sia sempre lo stesso.

Thank you.

0: 털털털털털 이따 퍼져야 먹을 수
1: Tsunami, David.
2: Ah.

Hasta luego.

Thank you.

Polacca, Lulevi di Göteborg, 1-0 alla fine proprio del tempo consentito al 90esimo. Kenneth Anderson ha beffato gli azzurri di Maldini con quel piedino maldestro, eppure lui era stato a giocare anche in Italia, ma tant'è, il calcio è anche un po' questo, c'è chi vince e c'è chi perde. Adesso agli azzurri aspetta una lunga avventura nei mondiali di Francia, a noi soltanto un lungo viaggio di ritorno.

Costruito probabilmente in età normanna, l'interessante ambiente ipogeo che stiamo visitando insieme, il cui accesso si apre immediatamente su Via Cava, una delle strade più antiche e principali della città vecchia di Taranto, ci racconta dell'uso di ambienti scavati nella roccia per la produzione sia di olio lampare che di olio alimentare.

0: Estremamente diffusi nel Tarantino e nel Salento, i frantoi ipogei furono utilizzati per molto tempo ed ebbero anche fortuna, in funzione del fatto che la struttura garantiva temperatura costante e sicurezza. Lo studio degli archivi ha datato quello che stiamo visitando insieme al 1084, rendendolo uno dei frantoi ipogei più antichi di Puglia. Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.
1: Vesto bene con l'accento pugliese.
2: Benvenuti a Cime di Moda, il podcast prodotto da ITS Academy Miti Moda. Io sono Anna Confessa e insieme parleremo di storie e percorsi dei protagonisti della moda pugliese.

0: Oggi siamo con Matteo, founder di Servati, brand che sta rivoluzionando il mondo delle calzature con stampa 3D e sostenibilità. Ciao Matteo, come stai? Raccontaci com'è nata l'idea di Servati.
1: Allora, Servati nasce nel 2021 da un'iniziativa di Marco di realizzare qualcosa all'interno del settore della moda. Noi siamo grandi appassionati di scarpe e abbiamo messo insieme le nostre competenze in design di Marco e io, management della vita, una startup con un brevetto che ne permettesse anche la completa disassemblabilità in ottica di riciclabilità.
0: E cosa significa Servati? Com'è nata l'idea del nome?
1: Allora, Servati vuol dire, deriva dalla parola servare, che in latino significa proteggere e rispettare. Siccome Servati è una vocazione orientata alla sostenibilità, questo era il nome più adatto, quindi l'abbiamo adattato per renderlo più carino da sentire.
0: La stampa 3D, diciamo che è il vostro tratto distintivo. Com'è nata l'idea di applicarlo nel mondo della moda?
1: Allora, bella domanda, perché la stampa 3D per noi viene considerata come una tecnologia abilitante. Noi all'inizio non volevamo stampare scarpe in 3D, ma era l'unica soluzione che permettesse a due ragazzini di realizzare una scarpa senza investirci tanti soldi all'inizio. Perché per fare una scarpa è necessario realizzare degli stampi, delle forme e quant'altro. La stampa 3D invece ti permette con una sola stampante realizzare tutti i modelli che vuoi, aggirando i costi iniziali tipo di uno stampo, no? Uno stampo in alluminio, che per una calzatura si aggira dai 2.000 ai 12.000 euro per taglia. E quindi da lì la stampa 3D.
0: Collegandoci a questo, voi avete brevettato nel 2022 il fatto che sia una scarpa completamente disassemblabile perché non utilizzate colle. Com'è nata l'idea di creare una scarpa senza colla? Cioè.
1: Allora, questa non dovrei dirla questa cosa, però nasce un po' dalla nostra ignoranza, passiamo il termine, all'interno del settore, perché noi non sapevamo minimamente come si realizza una scarpa tradizionale, nonostante sia io e Marco siamo nati e cresciuti a Caserano, e da lì, diciamo, siccome noi il nostro obiettivo era realizzare una scarpa riciclabile, siamo posti l'obiettivo, il vincolo di non utilizzare materiali o comunque additivi che ne compromettessero la riciclabilità. E allora da lì abbiamo detto: non usiamo colla, proviamo a fare una scarpa che si possa montare e smontare per vie meccaniche. E quindi da lì è nato quel brevetto.
0: E avete avuto difficoltà nel far convivere design, comfort, riciclabilità?
1: Beh, quello sì, assolutamente, perché già stampare una scarpa in 3D, la stampa 3D adesso ancora secondo me ha gli albori all'interno del settore calzaturiero. Cioè, la stampa 3D si usa principalmente per fare prototipia, mentre noi abbiamo fatto delle scarpe da produrre e poi vendere. La sostenibilità all'inizio c'è stato molto complesso inserire all'interno di una scarpa perché comunque le varie fasi produttive erano, diciamo, richiedevano dei processi standardizzati che era difficile comunque modificare e grazie poi alla stampa 3D ci siamo riusciti. E mentre per quanto riguarda il design invece no, quello ci viene molto semplice perché Marco è un designer, quindi da lì siamo riusciti con la stampa 3D a disegnare tutte le nostre forme. Diciamo che siamo riusciti a prendere tutti questi pezzi, a metterli insieme e ognuno semplifica, diciamo, ognuno di questi pezzettini va a semplificare, no, qualcos'altro, tipo la stampa 3D, l'innovazione che abbiamo introdotto ha semplificato la possibilità di realizzare delle scarpe al design unico, perché usiamo la stampa 3D. La stampa 3D ci permette di realizzare una scarpa che sia sostenibile perché è disassemblabile e così via. Quindi è un sistema che si autoregge insieme.
0: Diciamo che la stampa 3D è la risposta proprio al far convivere il tutto, sostenibilità, innovazione, comfort. È stato lì che ha trovato voi.
1: Corretto,
0: Allora,
1: esatto, sì.
0: prima ci hai detto che nascete a Casarano, ma nel cuore della Puglia, che come sappiamo è una zona che ha una storia a livello calzaturiero. Questo come ha impattato nella vostra identità come brand?
1: Beh, allora, come brand non tanto, cioè nel senso a livello proprio esterno, in termini di comunicazione non tanto, perché comunque ci siamo sempre posti l'obiettivo di

0: agire all'interno del nostro territorio, ma di avere una visione, un orizzonte un po' più internazionale. Anche la scelta del nome, no? Servati, quando è stata, diciamo, la fase proprio di costruzione della brand identity, è stata quella che ci permettesse di partire da qui, ma avere comunque una vocazione un po' più internazionale. Quindi, distretto, se guardi Servati dall'esterno, cioè distretto pugliese, non si vede tanto, però è stato, cioè, diciamo, il fattore che ci ha permesso di realizzare tutto questo, perché siamo riusciti ad accedere a un know-how qui fortissimo, che in altre zone non sarebbe stato possibile.
1: Parlando di brand identity, io studio comunicazione, quindi diciamo è un po' il mio punto preferito. C'è stato un altro nome che magari cioè, eravate indecisi e stavate proprio per decidere quello prima di andare su Servati?
0: Guarda, no, Servati ci ha colpito fin da subito e poi l'abbiamo cercato di testare sostanzialmente. L'abbiamo testato facendo dei focus group, no? Inserendolo su delle magliettine per capire se le persone potevano accorgersene. Diciamo che è nato, abbiamo puntato direttamente a quello. A questo, nel corso del tempo, ci abbiamo aggiunto soltanto il loghetto, che sarebbe il boomerang stilizzato di Servati, che va a rappresentare la nostra identità sostenibile, no? O meglio, circolare, perché le scarpe tornano indietro, fanno un giro lungo, ma tornano indietro così come fa un boomerang.
1: Avete mai sentito scetticismo, mancanza di fiducia all'inizio?
0: Sì, ho voglia. Guarda, lo scetticismo e la mancanza di fiducia è arrivata un po' dall'esterno, no? Perché comunque, partendo da un settore in cui la tradizione calzaturiera è antichissima sostanzialmente, era comunque difficile mostrare che le scarpe si potessero realizzare anche con altri processi. Però comunque sia, dallo scetticismo iniziale poi è arrivato comunque il supporto di tutto il distretto sostanzialmente. Noi siamo super grati a tutte le imprenditori e le persone che sono qui all'interno del distretto di Casarano.
1: Parliamo di una cosa molto recente. Com'è stato partecipare all'Expo Osaka 2025?
0: Allora, questo quasi non ci crediamo ogni volta che ne parliamo, perché comunque partecipare all'Expo di Osaka, scelti dal Ministero diciamo, della sezione, no, per i brand che rappresentano l'Italia all'estero, cioè, è qualcosa che ti riempie di orgoglio sostanzialmente, anche perché poi le altre aziende portate e scelte dal Ministero erano Ferrari, Brembo, Piaggio. Quella delle aziende più importanti, in tutto erano circa 10, quindi questo ci rende veramente fieri. L'Expo di Osaka è stata veramente una sorpresa incredibile, ci riempie soltanto il cuore di gioia questa cosa. Cioè, siamo andati lì e abbiamo partecipato, siamo andati verso luglio, sì, abbiamo partecipato all'Expo e veramente è stato troppo figo. Passami il termine un po' Gen Z.
1: E invece cosa ha significato per voi essere selezionati per il Milano for the Planet?
0: Anche lì è stato, diciamo, un primo campo di prova, nel senso che siamo stati, cioè, quando succedono queste cose significa che qualcuno ti sta riconoscendo, cioè, sta riconoscendo il lavoro che hai fatto. Quindi anche lì ci ha fatto un enorme piacere, ci sono delle prime conferme che sono state un po' un'iniezione di fiducia, sostanzialmente in tutto il lavoro che abbiamo fatto. È stata veramente un'esperienza bellissima, anche perché abbiamo avuto un corriscontro super positivo, perché è stato uno dei nostri primi eventi a Milano dove abbiamo potuto incontrare il pubblico, no? Da un punto di vista fisico. È andato veramente molto, molto bene. Poi noi siamo avvantaggiati dalla stampa 3D, perché portandoci a questi eventi la stampa 3D, questo ci permette anche di creare tanto interesse nelle persone che ci vengono a trovare. Vedere una scarpa che viene stampata in 3D agli occhi di qualcun altro che non l'ha mai visto insomma, è veramente una cosa interessante da vedere.
1: Che poi parlando di Milano avete anche collaborato con PDF, Roger Domenico Formichetti. Com'è nata questa collaborazione?
0: Guarda, allora, lì è nato quasi tutto per caso. Cioè, noi seguivamo Domenico sui social e il mio socio Marco ha provato a. Vedendo una storia di Domenico che cercava di realizzare una scarpa un po' particolare, un po' strana, Marco gli ha scritto: "Non ti preoccupare, aiutiamo noi a farla perché siamo bravissimi a fare delle scarpe

0: strane. E poi è andata così, abbiamo agganciato, abbiamo fatto i primi prototipi e poi abbiamo lanciato questa, cioè a lui sono piaciute tantissimo ed era, diciamo, con la stampa 3D l'unico modo per poter realizzare in brevissimo tempo senza costi impegnativi. Abbiamo realizzato i primi prototipi che poi sono andati in sfilata a giugno a Milano. E ora partirà la produzione di PDF, verranno lanciate non in Italia, ma prima a Londra, quindi in Inghilterra e poi in America.
1: Abbiamo parlato di Milano, di Osaka, ma voi ve l'aspettavate tutto ciò?
0: No, guardando, cioè, qualche anno fa, guardando ad oggi, cioè, avremmo fatto proprio fatica a crederci sostanzialmente. Oggi siamo super contenti, super fieri di quello che abbiamo fatto, ma comunque abbiamo sempre, sai, quella fame di voler fare ancora di più, sempre di più, chiaramente. Ora, ancora siamo probabilmente all'1%, al 2% del nostro percorso. E quindi questo però ci dà una base solida per darci lo slancio verso il futuro.
1: E quando guardate la comunicazione del brand, quanto pesa il digitale rispetto alla comunicazione offline?
0: Parliamo del 90 al 10. Noi nasciamo anche come brand digitale, quindi noi vendiamo, il nostro unico canale di vendita è il canale online tramite il nostro e-commerce. A questo il 10% invece diciamo, contribuiscono gli eventi che facciamo, no? Abbiamo fatto l'evento lì il Fashion Hub, Camera della Moda, poi con Tony Noir, abbiamo fatto la sfilata con PDF, quindi quello cioè, rappresenta soltanto la parte un po' più alta del funnel di vendita, chiamiamolo così, che è la parte più di awareness, dove cerchiamo di farci conoscere a tutti.
1: Ora appunto hai detto che siete un brand digitale, tecnologico, come riuscite ad unire questa caratteristica con le radici dell'artigianalità pugliese?
0: Allora, come ho detto prima, l'artigianalità pugliese è, diciamo, uno sfondo a quello che facciamo, quindi dall'esterno si vede veramente, cioè, si vede veramente poco, nel senso, l'artigianato pugliese, il know-how che c'è qui nel distretto di Caserano può essere visto principalmente sulla qualità della scarpa che andiamo a fare, perché le nostre scarpe sono sì stampate in 3D, ma l'altro modulo, ovvero la tomaia, viene fatto dalle persone, dalle lavoratrici qui della zona. Quindi l'artigianato pugliese, come vedere in questa fase qui, è più legata al prodotto.
1: E se dovessi dare un consiglio a chi vuole creare un brand sostenibile, innovativo, cosa diresti? Che magari a te sarebbe stato utile.
0: Allora, sicuramente guardando indietro, facendo un po' un recap, io eviterei alcuni errori che ho fatto, nel senso all'inizio volevamo partire super in grande, invece secondo me bisogna partire facendo sempre dei test, no? Che un po' noi l'abbiamo fatto, però alcune volte, avendo poca esperienza, abbiamo magari esagerato un po'. Fare dei test, fare delle prove e soprattutto ascoltare tantissimo il mercato. Noi puntavamo prima per esempio ad un in sede proprio di studio, contavamo a un pubblico molto più giovane e quindi abbiamo focalizzato le nostre risorse, le nostre forze su quel target lì, perché avevamo ascoltato poco, forse ancora il mercato. Poi via via nel tempo ci siamo resi conto che il mercato invece che ci chiedeva del target, il target d'età, chiamiamolo così, era un po' più alto e chiedeva delle caratteristiche un po' più particolari sulla scarpa. Noi vendiamo principalmente a persone che amano il progetto che c'è dietro un prodotto e non a chi segue soltanto il marchio che ci sta dietro. E poi invece per quanto riguarda la sostenibilità, che noi l'abbiamo perseguito in pieno questa cosa, la sostenibilità non deve essere un driver per vendere un prodotto, ma deve essere un impegno costante, deve essere vero soprattutto e deve costruire lo sfondo del progetto. Però è impensabile, a mio avviso, vendere un prodotto solo sfruttando un driver che è quello della sostenibilità. Perché comunque stai vendendo un prodotto che fa parte del settore moda e che deve colpire determinati attributi. E poi soprattutto deve essere coprire anche la funzione tipica di quel prodotto, no? Di essere comodo. Deve farsi sentire, le persone devono sentirsi appartenenti a, diciamo, a quella storia che stai portando, e soprattutto a proposito di questo, cioè

0: cercare sempre di raccontare qualcosa anche col prodotto, che un po' vada ad unire tutti i valori che si cercano di veicolare col messaggio, per esempio, di Servati in questo caso.
1: E quali sono i prossimi passi di Servati? Ci puoi fare uno spoiler?
0: Sì, allora, con Servati siamo sicuramente cercheremo di nel brevissimo termine di lanciare per la seconda volta la Design Challenge, ovvero è qualcosa che andiamo super fieri perché noi con questa challenge noi cercheremo di mettere a disposizione tutto il nostro know-how, la nostra piattaforma per permettere a ragazzi come noi che sono all'inizio ancora di realizzare delle scarpe insieme, quindi poi progettarle. Disegnarle, progettarle, produrle e poi venderle, permettendogli anche di guadagnare. L'abbiamo già fatto l'anno scorso, ha vinto una ragazza e lanceremo a dicembre. E quindi questo è come se fosse un po' l'X Factor del design oppure della moda del settore calzaturiero. Nel prossimo futuro cercheremo di andare un po' di più sull'offline, perché comunque sia l'offline, il negozio fisico e l'esperienza che si porta al cliente ancora tutt'oggi è molto importante. E quindi cercheremo di aprire, diciamo, un canale offline attraverso una rete di negozi multimarca e poi monomarca.
1: Va bene, ora passiamo alla domanda di rito, quindi se Servati fosse un modo di dire o un detto pugliese, cosa sarebbe?
0: Allora, qui per me è molto semplice perché questo detto, questa parola pugliese è anche la ragione sociale della società di Servati, che si chiama MENA, che significa comunque sbrigati, vai veloce, no? Muoviti in qualche modo. L'abbiamo associato a Servati perché è sostanzialmente un comportamento tra me e Marco di sbrigarci, di realizzare modelli sempre uno dopo l'altro, no? Nel corso del tempo, soprattutto per permettere di cogliere sempre l'attimo e non aspettare troppo.
1: Ora passiamo invece alla ruota. Allora, solitamente la facciamo girare, purtroppo tu sei a distanza, quindi faccio io la parte tua e la giro io per te. Praticamente ogni colore è collegato a una domanda. Quindi, in base al colore che uscirà, ti farò io una domanda corrispondente.
0: Va bene.
1: Allora, giro, faccio finta che sei
0: Mi
1: tu.
0: raccomando,
1: Giallo. Allora. In un mondo dove la sostenibilità è molto comunicata, come fate a evitare che il messaggio possa sembrare greenwashing e mantenere autenticità?
0: allora, questo mi ricollego un po' a quanto detto prima. Noi non facciamo troppa comunicazione sulla sostenibilità, noi ti diamo proprio un modo per agire, un modo per agire intendo al cliente. Penso, noi infatti sul nostro sito abbiamo inserito il cosiddetto Boomerang Project, dove noi diamo alle persone la possibilità di, quando le scarpe sono giunte a fine vita, di poi riciclarle, quindi attraverso il sistema di reside le ritiriamo, oppure permettiamo la riparazione delle scarpe. Quindi noi non diciamo che facciamo sostenibilità. Non lo diciamo, ma ti diamo proprio la possibilità di farlo. E questo è anche una piattaforma che abbiamo creato con un NFC, un'etichetta digitale che è inserita all'interno di tutte le scarpe. Noi permettiamo di avere tutte le informazioni sulle scarpe, quindi sappiamo quante scarpe facciamo, quante ne mettiamo sul mercato. E da lì anche il cliente può entrarci in questa piattaforma e dargli tutte queste informazioni, quindi essere super trasparenti su come vengono fatte le scarpe e dargli poi le due opportunità che dicevo prima, ripara o ricicla.
1: Va bene, ora passiamo all'ultimo gioco, cioè sfilata di domande. Io ti dirò due opzioni e tu mi devi di rispondere nel modo più veloce possibile, quindi senza pensarci troppo, deve essere bello istintivo.
0: Ok, perfetto.
1: Allora, Milano Fashion Week o Parigi Fashion Week?
0: Parigi.
1: Runway o street style?
0: Street
1: Bianco ottico o total black?
0: side. Bianco ottico.
1: Look pulito o dettagli statement?
0: Look pulito.
1: Fit oversize o taglio strutturato?
0: Oversize.
1: Outfit neutro o colori d'impatto?
0: Neutro.
1: Foto in studio o scatto spontaneo per strada?
0: Scatto

0: spontaneo per strada, tutta la vita.
1: Comfort o stile a ogni costo?
0: Stile, dai.
1: Stampa 3D o cuciture artigianali?
0: Stampa 3D.
1: Drop online o presentazione segreta? Questa
0: Drop online.
1: è la mia preferita. Casarano o Milano?
0: Casarano.
1: Le radici vincono, quindi.
0: Vengono sempre.
1: Allora, siamo arrivati alla conclusione. Grazie mille Matteo per la chiacchierata.
0: Grazie a voi.
1: Ci vediamo alla prossima da Cime di Moda. Ringraziamo Studio 100, ITS Academy Miti Moda e gli autori, cioè di secondo anno di Fashion Marketing. Alla prossima!
2: Vesto bene con l'accento pugliese.

Ciao a tutti amici e ben ritrovati nella mia cucina. Oggi prepariamo una ricetta di una semplicità unica ma soprattutto versatile. Perché versatile? Perché è una ricetta che si può mangiare il giorno dopo, quindi prepararla con tranquillità il giorno prima. È una ricetta che la si può fare in tutti i gusti che voi desiderate. È una ricetta svuota frigo perché potete unire parti vegetali, parti animali, pancette, prosciutti, ovviamente sempre con moderazione, seguendo uno stile di vita sano e ben bilanciato. Parliamo della frittata, ma non una classica frittata, nella mia versione, che unisce due tradizioni, quella italiana e quella francese della quiche Lorraine. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono una zucchina, 4 uova, della ricotta, formaggio, noce moscata e sale. Iniziamo dalla nostra zucchina. L'abbiamo ben lavata, tamponata leggermente e faremo delle piccole filangère. Ci aiutiamo a fare queste filangère semplicemente con una grattugia. Priviamo la zucchina dal suo sederino in questo modo. Dopodiché prendiamo una boule, predisponiamo la grattugia e iniziamo a grattugiare la nostra zucchina. Abbiamo ben grattugiato la nostra zucchina e siamo rimasti con la testa. Ovviamente in questa ricetta la testa non ci serve, ma non la buttate, mettetela da parte, perché a breve vi mostrerò come si può trasformare questo prodotto in una vellutata e non solo. A questo punto aggiungiamo del sale fino alla nostra zucchina e procediamo con il processo di osmosi. Questo ci permetterà di far fuoriuscire i liquidi in eccesso dalla nostra zucchina. 10 minuti a nanna. Ora procediamo al nostro ripieno, che in realtà nella nostra versione sarà la vera frittata. Questo perché nella nostra versione? Perché dovessimo fare la quiche Lorraine come tradizione, avremmo o una base di pasta sfoglia o pasta brisée e successivamente un pastello fatto con uova o crema di latte o panna e ortaggi, pancetta, prosciutto, come vi accennavo all'inizio. Noi invece cosa faremo? Utilizziamo semplicemente le uova, non utilizziamo né panna né crema di latte, che verrà sostituita con la nostra ricotta. Successivamente montate le uova con la ricotta, aggiungeremo il formaggio grattugiato, una bella grattugiata di noce moscata e a finire aggiustare di sale. Iniziamo dalle uova. Io sto utilizzando un uovo fresco perché sono mie e quindi la grandezza è importante. Nel caso in cui non trovate un uovo di questa categoria e di questa grandezza, potete aggiungere un uovo in più, semplicemente senza paura e senza alcun tipo di problema. Rompiamo le uova in una boule.

Iniziamo con una frusta a montare il nostro composto. Quando l'uovo è ben schiumato, aggiungiamo la nostra ricotta all'interno. Questo più o meno è mezzo fuscello di ricotta. Continuiamo a montare. Quando dobbiamo fermarci e capire che il nostro composto è quasi pronto? Semplicemente quando i grumi della ricotta si saranno sciolti nel nostro composto. A questo punto il nostro composto è vellutato e molto fluido, aggiungiamo il formaggio grattugiato, aggiustiamo subito di sale e andiamo con una dose generosa di noce moscata. Come se piovesse. Mescoliamo il tutto e poi siamo pronti per accogliere la nostra zucchina. Procediamo ora con la nostra zucchina. Come vedete, qui c'è acqua di vegetazione che tramite il processo d'osmosi abbiamo tirato fuori. Procediamo semplicemente strizzando la nostra zucchina e la inseriamo all'interno del nostro composto, in questo modo. Prendiamo acqua che cade. Vedete? Perché strizziamo la zucchina? Perché già il composto è abbastanza umido. Rischiamo di non far cuocere in modo corretto la nostra frittata. Strizziamo e aggiungiamo. Amalgamiamo la zucchina con il nostro composto di uova. E siamo pronti per posizionarlo in una cocotte. Ora ci aiutiamo con un pezzo di carta da forno e foderiamo la nostra cocotte dove verrà inserito il nostro composto. Per avere più facilità facciamo questo movimento. La stropicciamo. Questo ci consentirà di avere più facilità nel modellare la nostra teglia o, in questo caso, ciotola di terracotta. Perfetto. A questo punto versiamo il composto nella nostra cocotte.

Modelliamo per bene, dovessero essersi formate qualche piegolina in questo modo. E ora passiamo alla cottura. Qui seguitemi attentamente. Forno preriscaldato a 200-250 gradi. Inforniamo i primi 30-35 minuti a 140 gradi. Dopodiché, quando il nostro composto si sarà elevato, passiamo alla fase di cottura e asciugatura finale e portiamo la temperatura a 170 gradi per altri 10-15 minuti. Quando ci accorgiamo che la nostra frittata è pronta, semplicemente prendiamo un canovaccio o un torcione, muoviamo nel forno leggermente la nostra terracotta. Se il centro non si muove più, rimane sodo, la cottura è perfetta. Andiamo. La nostra frittata è cotta, impiattiamo. Quest'operazione consiglio di farla quando si è ben rassettata, praticamente una mezz'oretta dopo. Come vedete, muovendola rimane ben soda. A questo punto gli diamo un taglio a metà.

Il profumo che emana è pazzesco. Quando la rifarete mi potrete capire. La nostra frittata, salubre, bellissima, profumatissima, saporita, dinamica, versatile, è pronta. Ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao!

nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.

Ben ritrovati dalla redazione di Studio 100, a breve il nostro telegiornale. Parleremo dell'incendio divampato nella serata di ieri al quartiere Salinella. Questa mattina l'osservatorio permanente chiede all'amministrazione comunale maggiori controlli sul rispetto dell'ordinanza che impone appunto ai proprietari di pulire i terreni incolti e chiede anche delucidazioni sul progetto del parco della Salina Piccola. E poi Chimambiente, dopo il nostro servizio sulla raccolta differenziata, abbiamo ascoltato il presidente in via di dimissioni per entrare nel consiglio comunale della partecipata, Alfredo Spalluto, che ha tracciato un po' un bilancio sintetico di quanto fatto in un anno alla guida di Chimambiente. E poi ancora 10 milioni di euro in arrivo dalla regione Puglia per mettere in sicurezza il rondo Croce, ma anche il cavalcaferrovia della strada per Massafra. Questa e altre notizie a tra poco nel nostro telegiornale.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
4: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
5: Cercherò sempre di migliorarmi.
6: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
7: Continuerò a costruire

rapporti di fiducia. Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max, la salute per tutti, tutto per la salute.

La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Incendio alla Salinella, l'osservatorio permanente del quartiere chiede all'amministrazione comunale di vigilare sul rispetto dell'ordinanza di pulizia dei terreni incolti e di dare chiarimenti sul progetto del parco della Salina Piccola. Chimambiente, alla vigilia delle dimissioni da presidente per entrare in consiglio comunale al posto della Riso, Alfredo Spalluto traccia un bilancio di quanto fatto in un anno alla guida della partecipata, mentre i sindacati chiedono al comune che fine ha fatto il contratto di servizio. 10 milioni di euro dalla Regione nell'ambito del programma operativo complementare per finanziare la messa in sicurezza di Rondo Croce e del primo lotto dei lavori di manutenzione straordinaria del cavalcaferrovia di Via Permassafra. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e ben ritrovati con il nostro telegiornale. Parliamo dell'incendio divampato ieri sera alle spalle della clinica Villa Verde nel quartiere Salinella. Fortunatamente il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze peggiori. Non sono stati registrati infatti feriti o danni alle abitazioni, ma questa mattina l'osservatorio permanente di quartiere chiede all'amministrazione comunale maggiori controlli. Vediamo il servizio. Cosa resta dopo le fiamme? All'indomani dell'incendio che nella serata di ieri ha devastato il terreno incolto alle spalle della clinica Villa Verde, interviene l'osservatorio permanente Salinella, che torna a puntare il dito sulle condizioni di abbandono di molte aree verdi del quartiere. Pur ringraziando i vigili del fuoco per aver evitato conseguenze ben più gravi, l'associazione infatti sottolinea come il rischio resti elevato. Le immagini scattate questa mattina mostrano vaste porzioni di sterpaglie secche ancora presenti nell'area interessata. L'intervento tempestivo delle squadre di Martina Franca e Taranto ha permesso di non registrare feriti né danni alle abitazioni, a colpire i residenti soprattutto l'impressionante colonna di fumo e le alte fiamme visibili da diversi punti della città. Ma secondo l'osservatorio il problema non riguarda solo l'incendio di ieri sera, bensì l'assenza di controlli sul rispetto dell'ordinanza comunale che impone ai proprietari la pulizia dei terreni. Un avviso senza verifiche sul campo rischia di essere inefficace, osservano, chiedendo all'amministrazione chi sia chiamato a vigilare e quali sanzioni vengano realmente applicate ai proprietari inadempienti. L'associazione richiama inoltre l'attenzione sul futuro dell'area della Salina Piccola. Sebbene il rogo abbia interessato un punto diverso dall'oasi naturalistica, entrambe le zone condividono lo stesso stato di incuria, tanto che quasi ogni estate si registrano incendi nello stesso perimetro. Da qui richiamo al progetto del parco della Salina Piccola, inserito tra le opere collaterali ai Giochi del Mediterraneo 2026. Dopo l'avvio della progettazione esecutiva, risalente ad ottobre 2025, non sarebbero stati infatti diffusi ulteriori aggiornamenti sull'iter amministrativo. A meno di 50 giorni dall'apertura dei Giochi del Mediterraneo, per l'osservatorio appare ormai evidente che l'opera difficilmente potrà essere completata nei tempi previsti. Per questo si chiede all'amministrazione Bitetti di fare chiarezza sullo stato del progetto e accelerare gli interventi di riqualificazione. Il quartiere non può continuare a convivere con terreni abbandonati e incendi ricorrenti. Che fine ha fatto il contratto di servizio? Se lo chiedono lavoratori e sindacati di Chimambiente dopo una serie di rinvii che si susseguono ormai da aprile. Noi sulla vicenda abbiamo intervistato il segretario generale della FPCGL Taranto, Cosimo Sardelli. Vediamo. Dov'è finito il nuovo contratto di servizio di Chimambiente? Se lo chiedono i lavoratori e le organizzazioni sindacali denunciando il silenzio dell'amministrazione comunale dopo gli impegni assunti dal sindaco. L'incontro promesso per aprile è slittato a maggio, poi a giugno. Ad

0: oggi del contratto non c'è ancora traccia. Le sigle chiedono un confronto urgente per fare chiarezza sul futuro dell'azienda e avvertono, senza risposte immediate, scatterà lo stato di agitazione con l'avvio delle iniziative di protesta.
1: Questo fantomatico, perché ormai così lo definiamo, contratto di servizio, almeno in bozza ci deve essere presentato prima ad aprile, poi a maggio, poi a giugno. Siamo arrivati a luglio, è un contratto in proroga, che scade il 31 dicembre, c'è la mannaia dell'Agcom che ha dato delle chiare indicazioni. Allora noi ci chiediamo, Amio Clima Ambiente, come dirsi voi, senza contratto di servizio non esisterà più. Quindi, siccome un atto complesso che implica anche la partecipazione delle industrie e cose, quindi non solo le organizzazioni sindacali, ma le associazioni dei commercianti, degli imprenditori, quando effettivamente partorirà almeno una bozza di questo contratto di servizio? Perché se c'è il contratto di servizio, noi possiamo parlare di prospettiva di clima ambiente, di prospettiva nella gestione dei rifiuti, di rivalutazione dell'asset impiantistico. Noi siamo stati 2 volte in quinta commissione in Regione Puglia con l'assessore regionale ai rifiuti e all'ambiente insieme all'azienda e al comune. Beh, siamo sempre nell'ambito delle buone intenzioni, delle dichiarazioni, degli impegni. Ci vogliono gli atti. Il tempo delle parole è finito, ci vogliono gli atti. La nostra preoccupazione è che si arrivi in autunno e il tempo sia scadente. Questo noi non lo tollereremo, noi abbiamo il dovere morale di dire all'amministrazione comunale di parlare un linguaggio di verità. La città delle lavoratrici e dei lavoratori di finanziamento hanno usato un linguaggio di verità.
0: E continuiamo a parlare di clima ambiente perché alla vigilia delle dimissioni dalla carica di presidente della partecipata per entrare in consiglio comunale al posto di Luana Riso, abbiamo ascoltato Alfredo Spalluto che ha tracciato un po' un bilancio delle attività svolte in questo anno. Vediamo.
2: È una questione di cultura, di mentalità che dobbiamo acquisire e che stiamo avendo difficoltà ad acquisire, ma credo che presto le cose miglioreranno, ci sono dei segnali positivi.
0: Alla vigilia delle sue dimissioni da presidente di Climambiente per raccogliere in consiglio comunale il testimone lasciato da Luana Riso, fresca di nomina ad assessore al patrimonio, Alfredo Spalluto parla dello stato attuale della raccolta differenziata a Taranto, dei progressi compiuti e del lavoro che resta da fare, senza trascurare la questione del contratto di servizio e delle criticità finanziarie della partecipata.
2: Oggi abbiamo superato il 34% con il mese di giugno di differenziata su tutto il comune di Taranto. Siamo partiti a agosto col 27 e oggi abbiamo superato il 34%. Anche i dati di oggi, giornalieri, per esempio del Borgo, con i nuovi cassonetti e l'attenzione che si sta mettendo di sorveglianza rispetto a come viene conferito i rifiuti, sono molto incoraggianti. Non abbiamo affatto raggiunto gli obiettivi, i risultati, però stiamo incominciando ad ingranare. A volte noi vediamo dei cassonetti maltrattati perché ci sono degli incivili che vanno a buttare tutto dappertutto. Un altro problema fondamentale dei cassonetti che possono apparire insufficienti è quello che ci sono attività commerciali che non rispettano le regole. Stiamo intervenendo con la Polizia Municipale. Si stanno aprendo i sacchetti, lo fa la Climambiente e la Polizia Municipale interviene con le sanzioni. Io devo dire che abbiamo dati incoraggianti di oggi sul Borgo, ma ho anche dati buoni su San Vito, su Talsano e appunto il resto va per zone. Dobbiamo lavorare, ma qua ancora c'è tanto da fare, però le premesse sono buone, i segnali sono incoraggianti.
0: La città è divisa perché ci sono ancora cassonetti di vecchio tipo, cassonetti nuovi, pattumelle, in alcune zone non è ancora arrivata la differenziata. È chiaro che c'è bisogno di una programmazione più ampia, però non si può fare una programmazione ad ampio respiro se non arriva questo benedetto contratto di servizio.
2: Quando il contratto di servizio prevede cassonette, si mettono cassonette, quando prevede pattumelle, si mettono pattumelle. Siamo in attesa di penso molto presto avremo il nuovo contratto di servizio che prevede questi aspetti.
0: Per decisioni personali e motivazioni politiche, il suo ruolo è ormai in scadenza. Vogliamo fare un primo bilancio sintetico di quello che è stato il suo anno e soprattutto non ritiene che sarebbe stato meglio dare forse continuità a questo ruolo?
2: E io sono ancora in carica e le valutazioni si stanno facendo anche nei luoghi politici. È stato un lavoro oscuro e con grande difficoltà. Si è visto poco dall'esterno perché c'era molto da lavorare all'interno. C'è un programma interessante, credo che questo lavoro darà certamente i suoi frutti.
0: E adesso cambiamo argomento e parliamo del porto di Taranto, perché sono in arrivo buone notizie per gli ex TCT. È stato infatti finalmente pubblicato il bando GTF Portuali 2026, che ad ottobre darà il via ai corsi di riqualificazione propedeutici al reinserimento lavorativo. Vediamo il servizio. Dopo oltre un decennio di attese si apre finalmente uno spiraglio per il futuro degli ex lavoratori di Taranto Container Terminal. È stato infatti pubblicato l'avviso GTF Portuali 2026, che finanzia i percorsi di formazione e riqualificazione professionale destinati agli ex dipendenti TCT, oggi in forza la Taranto Port Workers Agency e beneficiari dell'indennità di mancato avviamento. Un risultato che FILT CGL, FIT CISL e Will Trasporti definiscono di straordinaria importanza, frutto di confronto con istituzioni e parti sociali per reperire le risorse necessarie del Just Transition Fund e aggiornare il catalogo regionale delle qualifiche professionali. Intanto il deputato di Fratelli d'Italia, Dario Iaia, ha presentato un'interrogazione parlamentare ai ministri delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Lavoro per fare chiarezza sui ritardi che hanno bloccato per anni l'avvio della formazione necessaria alla ricollocazione dei lavoratori. Secondo Iaia, infatti, gli strumenti legislativi erano già disponibili dal 2016, ma il percorso sarebbe rimasto fermo a causa della mancata attivazione delle procedure da parte della Regione Puglia. Da qui la richiesta al governo di verificare le responsabilità e lo stato di attuazione del programma. Per gli ex TCT, che da 12 anni vivono una condizione di sospensione occupazionale sostenuta prima dalla CIGS e poi dall'IMA, il bando potrebbe rappresentare il primo vero passo verso il ritorno al lavoro. Un passaggio reso ancora più urgente dalla scadenza dell'indennità fissata al 31 dicembre 2026. Determinante, secondo le organizzazioni sindacali, il protocollo d'intesa sottoscritto nell'aprile 2024 tra Regione Puglia, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio e parti sociali. I percorsi formeranno figure specializzate nei settori destinati a trainare lo sviluppo dello scalo ionico, logistica portuale, movimentazione merci, eolico offshore, cantieristica navale, servizi nautici e attività amministrative e operative collegate ai nuovi investimenti. Per i sindacati, tuttavia, la formazione rappresenta solo l'inizio. La vera sfida, infatti, sarà trasformare le competenze acquisite in occupazione stabile, evitando che il rilancio del porto proceda senza coinvolgere chi per anni ha rappresentato una parte essenziale della sua forza lavoro. Per questo, nella nota congiunta, le sigle sindacali ringraziano gli attori istituzionali che hanno contribuito al risultato raggiunto, ma rilanciano anche la richiesta di prorogare di altri 2 anni l'indennità di mancato avviamento, ritenendola indispensabile per accompagnare il completamento della formazione e garantire un'effettiva ricollocazione agli ex TCT. E dalla Regione Puglia arrivano 10 milioni di euro per realizzare 2 interventi strategici destinati a migliorare la sicurezza della viabilità all'ingresso di Taranto. La Giunta pugliese infatti ha approvato una proposta di delibera che stanzia le risorse del programma operativo complementare nell'ambito della strategia regionale di potenziamento della mobilità e delle connessioni infrastrutturali, la cui programmazione dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2026. Nel dettaglio, 3,8 milioni di euro saranno destinati all'intervento di messa in sicurezza di Rondò Croce e dei relativi svincoli di uscita e immissione. Gli altri 6 milioni 200 mila euro finanzieranno il primo lotto dell'intervento di risanamento statico dei piloni del cavalcaferrovia Taranto Croce lungo la via Perma Safra. Il progetto prevede il consolidamento della struttura, il miglioramento della sicurezza stradale attraverso la sostituzione del guardrail e delle barriere di protezione pedonale. La richiesta di finanziamento era stata avanzata dal Comune di Taranto lo scorso 11 giugno. Secondo il cronoprogramma trasmesso dal Comune alla Regione, i lavori dovranno essere completati entro la fine dell'anno per rispettare appunto le scadenze previste dal programma di finanziamento. Con il provvedimento la Regione autorizza anche la variazione di bilancio necessaria per rendere immediatamente disponibili le risorse economiche e demanda poi alla sezione infrastrutture per la mobilità tutti gli atti successivi per l'attuazione degli interventi che saranno realizzati dal Comune di Taranto. E adesso ci spostiamo nel Mar Piccolo di Taranto, dove si è svolta una mattinata di pulizia e sensibilizzazione ambientale grazie ai volontari di Plastica Acqua e i mitilicoltori del progetto Miti di Mare. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
3: Una mattina dedicata alla tutela del Mar Piccolo, nell'area della Circummar Piccolo si è svolta un'attività di raccolta dei rifiuti che ha coinvolto circa 30-40 persone, tra i volontari di Plastica Qua e mitilicoltori delle cooperative aderenti al progetto Miti di Mare, promosso dal Comune di Taranto.
4: Oggi sono qui perché faccio io anche il fattore dell'ambiente di pulire questi posti che sono meravigliosi. Con questo tipo di questa tipologia di pulizia che stiamo facendo in massa, tutta la mitilicoltura si è messa a

0: disposizione per poter collaborare nelle pulizie delle spiagge che stanno nel Circo Mar Piccolo.
1: L'iniziativa rientra in un circolo di giornate di pulizia organizzate per contribuire alla salvaguardia dell'ecosistema del Mar Piccolo. Volontari e operatori del mare hanno lavorato insieme per rimuovere

0: a bottiglie in vetro ed altri rifiuti che si trovano solitamente lungo tutti gli argini del Mar Piccolo. È importante effettuare questo tipo di operazioni che hanno lo scopo di sensibilizzare, non di sostituirsi agli enti preposti. In questo caso lo stiamo facendo proprio con i mitilicoltori, sperando che appunto come risultato diminuisca fino a scomparire l'abbandono di retine per mitili, e questo aspetto posso dire che sta già migliorando in alcuni tratti di costa.
1: Dalla sede di Taranto dell'Associazione Nazionale Famiglie arriva un aiuto concreto contro la povertà energetica con il progetto Energiamo, durato 18 mesi, che ha coinvolto oltre 100 famiglie del territorio. Vediamo. Oltre 100 famiglie di Taranto e provincia coinvolte, un obiettivo comune: trasformare il risparmio energetico in un'opportunità di riscatto sociale. Si conclude oggi, dopo un anno e mezzo, il progetto Energiamo, energia che genera cambiamento, promosso dalla Fondazione Banco dell'Energia e realizzato da ANF, Associazione Nazionale Famiglie. Un percorso concreto di contrasto alla povertà energetica, che ha unito interventi di efficientamento, come la distribuzione di lampadine a basso consumo ed elettrodomestici ad alta efficienza, a momenti di formazione e confronto, i cosiddetti Energy Café, guidati dai tutor per l'energia domestica. Un'iniziativa che ha permesso alle famiglie di acquisire maggiore consapevolezza nell'uso dell'energia, ridurre i consumi e alleggerire il peso delle bollette.
2: Stiamo parlando di 368 beneficiari, quindi tra adulti e bambini che hanno potuto ricevere a casa un elettrodomestico ad alta efficienza energetica, che ha permesso loro di risparmiare da subito, nei primi mesi proprio di utilizzo, delle somme che nell'arco di un anno possono diventare anche importanti. Assistiamo i nostri nuclei familiari offrendo una serie di servizi. L'ANF fa per esempio l'accompagnamento oncologico o il taxi solidale, e c'è sempre con il nostro partner, che ormai diciamo è un partner da tantissimi anni, che è il Banco Alimentare, a tutte queste famiglie che sono in disagio.
1: Ci spostiamo adesso a Marina di Pulsano, dove continua a far discutere il caso delle multe dopo le spiegazioni del sindaco Pietro D'Alfonso. Adesso la replica del consigliere comunale Angelo Di Lena. Lo ha ascoltato per noi Giovanna Calabrese.
3: A Marina di Pulsano continua a far discutere il caso delle numerose multe elevate negli ultimi giorni. La polemica nasce dalle segnalazioni di cittadini e turisti che lamentano sanzioni ritenute eccessive e denunciano anche la carenza di parcheggi, una viabilità difficoltosa e servizi insufficienti. Al centro del dibattito ci sono l'eventuale intensificazione dei controlli sulla sosta e il numero dei verbali elevati. Dopo le spiegazioni fornite ai nostri microfoni dal sindaco Pietro D'Alfonso, arriva la replica del consigliere comunale Angelo Di Lena, secondo il quale l'aumento delle sanzioni sarebbe legato al disavanzo comunale di circa 11 milioni di euro.
4: Il primo cittadino ha parlato di un caso specifico, si parlava insomma di un mezzo parcheggiato in un'intersezione. Io ovviamente ho preso le difese insomma anche di questo cittadino, perché dal mio punto di vista l'amministrazione comunale deve, prima di sanzionare, deve insomma dare la possibilità alla comunità di fare distanza in autotutela. Quando invece, analizzando le carte del bilancio, si possono tranquillamente recuperare i soldi, perché da quello che vediamo la campagna del rispetto del codice stradale non è per prevenire il rispetto del codice della strada, ma si fa per fare cassa. È più che evidente, perché parlano i numeri della magistratura contabile. La magistratura contabile insomma ha fatto delle grandi osservazioni, e da quello che possiamo vedere ci sono 11 milioni di euro di disavanzo. Tagliare al palazzo e dare al cittadino, così miglioriamo il turismo, e non, come dice il sindaco, che bisogna punire chi non rispetta il codice stradale. Bisogna sì punire, per l'amor del cielo, chi commette infrazione al codice stradale, ma nello stesso tempo il palazzo deve darci l'esempio, facendo i giusti tagli.
1: E a Martina Franca è saltato per la seconda volta il Consiglio Comunale per discutere dell'assestamento generale di bilancio. La maggioranza infatti ha disertato l'aula, facendo cadere il numero legale. Ce ne parla Luciana Convertini.
5: E di nuovo fumata nera per il Consiglio Comunale di Martina Franca. Dopo il nulla di fatto di giovedì, anche la seduta riconvocata ieri sull'assestamento generale di bilancio si è conclusa senza un risultato. Al terzo appello la maggioranza non si è presentata in aula, facendo mancare il numero legale.
6: Fatto che non è venuto

0: nessuno la dice lunga, ma è la delibera che è stata fatta ieri sera a proposito del di Rubino da fare lunedì sera, che evidentemente ha fatto implodere la maggioranza.
1: L'opposizione parla apertamente di crisi politica e punta il dito contro una delibera d'urgenza della Giunta, approvata nella serata del 2 luglio, con cui è stato disposto un prelievo dal fondo di riserva. Secondo il centrodestra, quelle risorse saranno utilizzate per finanziare uno degli eventi inseriti nel programma della festa patronale di San Martino, una scelta che contestano duramente.
0: L'amministrazione è libera di fare le scelte che vuole, però per quello si fa il bilancio di previsione. Se non sei stato in grado 4 mesi fa di fare il bilancio di previsione e quindi prevedere tutto quello che avevi in mente di fare, lo sapevi già a dicembre che a luglio c'è San Martino o che dovevi fare le manifestazioni estive, quindi lo potevi programmare bene, non l'hai fatto.
1: Per l'opposizione, inoltre, l'amministrazione avrebbe dovuto programmare quelle spese già nel bilancio di previsione, senza ricorrere a successive variazioni.
2: Il 24 giugno c'è una delibera di giunta comunale con un atto di indirizzo dove non è previsto nessun importo, viene menzionata la parola oneri non a carico del bilancio e la delibera di giunta 289 predispone che ci sarebbe stato lo spettacolo durante San Martino Compà di Renzo Rubino. Il 2 luglio, dopo appena un'ora dal termine del Consiglio Comunale, viene fuori la delibera di Giunta Comunale, la 298, con questo famoso prelievo di 109.000 euro dal fondo di riserve sul capitolo 3041.
1: Sulla stessa linea anche gli altri esponenti del centrodestra, che parlano di una maggioranza ormai in forte difficoltà.
3: Quello che è accaduto ieri sicuramente da parte del nostro gruppo Forza Italia e da parte mia non è assolutamente condivisa, neanche gli atteggiamenti utilizzati da questa maggioranza e dal nostro sindaco e da tutta la giunta.
4: Loro si sentono troppo padroni della situazione. Fare l'ultimo anno campagna elettorale con i soldi dei cittadini non è giusto.
1: Al termine della seduta abbiamo cercato di raccogliere anche un commento del sindaco, ma non siamo riusciti a incontrarlo.
5: Ci spostiamo ora a Statte, dove è stato presentato il ricco cartellone estivo, oltre 50 eventi gratuiti in programma dal 30 giugno fino alla fine di settembre. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
6: Oltre 50 eventi gratuiti accompagneranno l'estate del comune di Statte. Il cartellone è già partito lo scorso 30 giugno e in programma fino alla fine di settembre. Concerti, spettacoli, musica, arte e iniziative culturali si alterneranno per tutta l'estate con l'obiettivo di coinvolgere cittadini e visitatori.
7: Diciamo che sono diverse le novità, abbiamo il cartellone estivo, spazia dal cabaret alla musica, alla commedia e con particolare attenzione anche al sociale, infatti ci saranno spazi dedicati al centro sociale per anziani e anche ai più piccoli. Con attività che verranno fatte nella piazza principale del paese.
6: Tra gli appuntamenti di punta figurano la tappa regionale dello Swing e per la prima volta il carnevale estivo. Spazio anche alla biblioteca comunale, che sarà protagonista di numerose iniziative culturali. Non mancheranno appuntamenti dedicati al benessere psicofisico con 6 incontri tra pilates, yoga e aerobica, pensati per promuovere uno stile di vita sano e favorire la partecipazione della comunità.
7: L'obiettivo è cercare di coinvolgere tutti i cittadini e dare svago e poter permettere loro di passare delle ore in serenità.
8: Il nostro obiettivo è quello di dare un senso di comunità, di inclusione. Quest'anno c'è stata pure una novità, abbiamo dato vita al progetto delle sponsorizzazioni e quindi mi preme ringraziare chi ha creduto in questo cartellone estivo, ovvero Green Thesis Group, Petito Costruzioni, Santa Lucia e Cof Commercio. Ecco, speriamo che questo sia solo l'inizio di un lavoro di squadra, perché insomma, quando si parla di sociale, quando si parla di comunità, io credo che tutti quanti debbano fare la propria parte.
5: E adesso vi lasciamo la nostra pagina sportiva a cura di Dario Gallitelli e Giuseppe Degli Santi.
9: Volti distesi, idee chiare e un unico grande imperativo: vincere. Il nuovo corso del Taranto riparte ufficialmente dalla conferenza stampa di presentazione di Alberto Giuliatto. Il prescelto è lui. Il direttore sportivo Danilo Pagni lo ha individuato come il profilo.

0: filo ideale tra una fitta schiera di candidati, dopo l'ottima parentesi alla guida del Maglie. Cercavamo un profilo giovane, neutro, capace di far giocare la squadra a viso aperto contro chiunque, ha spiegato il DS rossoblu, che ha poi suonato la carica all'ambiente, chiedendo a tifosi, addetti ai lavori, di stringersi attorno al gruppo in vista di una stagione che si preannuncia caldissima. L'obiettivo societario resta intatto, anzi, si rafforza. Nessun calcolo, solo tanto lavoro. Si parte il 28 luglio con il ritiro a Cascia, mentre il mercato è già entrato nel vivo con i primi contratti depositati. Alla sinistra di Pagni lo sguardo di Alberto Giuliatto incrocia quello di una piazza esigente ma affamata di calcio. Per l'ex difensore di Serie A, Taranto non è un traguardo ma un trampolino di lancio, una proposta impossibile da rifiutare. Nelle sue prime parole, Giuliatto sa bene cosa significhi la pressione di uno spogliatoio importante e non si nasconde dietro ai moduli. Conta la mentalità, conta l'atteggiamento propositivo, conta creare un'identità forte. L'obiettivo finale non ha una data di scadenza sul calendario, va centrato e basta. E per farlo, il neotecnico lancia un appello al nuovo Erasmo Iacovone. Non si vince da soli, serve la gente. Sarà mio compito far innamorare la piazza attraverso il collettivo. Il Taranto ha scelto la linea verde e il coraggio. Ora la parola passa al campo.
1: Il mercato del Taranto entra subito nel vivo con le prime importanti mosse ufficiali tra conferme e nuovi arrivi. Il club rossoblu ha scelto di blindare lo zoccolo duro della scorsa stagione annunciando le conferme dell'esterno Cristian Aziosmanovic, del difensore centrale Antonio Guastamacchia e del centrocampista Boze Vukoja. Sul fronte dei nuovi innesti sono invece due i nuovi volti: l'esperto attaccante classe 92 Marco Rajkovic, reduce dall'esperienza in Serie D con la Sarnese, e il giovane esterno classe 2002 Vincenzo Potenza, prelevato dall'apice dopo essersi messo in mostra proprio contro il rossoblu nei recenti playoff nazionali. Già nelle prossime ore la dirigenza potrebbe ufficializzare ulteriori calciatori per completare la rosa. Definirla solo una serata di box sarebbe riduttivo. Nelle parole del presidente della federazione Flavio D'Ambrosi, la Roma Boxing Night è un vero e proprio film epico scritto a colpi di guantoni, un concentrato di coraggio e determinazione nato per celebrare i 110 anni della Nobel Art italiana. Il ring del Palatiziano è pronto a infiammarsi con tre titoli in palio, ma per la Puglia e per Taranto l'attesa è tutta rivolta all'assalto alla cintura tricolore dei pesi medi. A rappresentare il territorio sarà infatti Giovanni Rossetti, 25enne, talento e orgoglio della Quero Chiloiro. L'eccellenza tarantina plasmata e guidata all'angolo dallo storico maestro Aldo Quero è pronto a incrociare i guantoni contro lo sfidante Francesco Faraoni dopo aver superato lo scoglio della bilancia con il peso perfetto di 72,5 kg. Per Rossetti e per l'intera tradizione pugilistica ionica si tratta della grande chance per riportare a Taranto un titolo prestigioso, coronando il lavoro di una delle palestre più gloriose d'Italia. Il programma della serata capitolina, impreziosito anche dalle letture del regista Abel Ferrara, vedrà poi la sfida europea dei pesi gallo tra Forte e Picardi e il titolo dei massimi tra Moreon e Carlesimo. Ma per lo sport tarantino il sogno tricolore ha la voce, il volto e la grinta di Giovanni Rossetti.
2: Bene, questa era la nostra ultima notizia. Noi vi ringraziamo per l'attenzione. L'informazione di Studio 100 torna questa sera alle 19:30 con il nostro telegiornale. Una buona giornata.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vince compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano,

La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 120 si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 120 è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
1: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Signore e signori, 50° posto.

0: Il programma è offerto da Baux Casa, vivi nuove forme di benessere, Five Motors, Otto Salus, impresa edile Cassalia, dal 1975, E77 SRL.
1: Lo sport è il nostro modo di credere nel futuro, per Taranto, per la Puglia, per tutti. Sostieni un progetto concreto per rilanciare lo sport a Taranto. Scegli di destinare il tuo 5 per mille alla Fondazione del Mediterraneo.

0: Mediterraneo per lo sport. Dona ora. Maggiori informazioni su www.fondazionedelmediterraneo.it.
1: Amici dello sport, amici di Studio 100, buonasera e bentrovati col consueto appuntamento del venerdì sera. 100 Sport Weekend, 20 e 31 minuti del 3 di luglio 2026, giornata che apre il nostro mese sportivo col primo appuntamento pienamente estivo di 100 Sport. È una giornata particolare perché nelle scorse ore è stato ufficializzato il nuovo tecnico del Taranto. Si tratta di Giuliatto, ne abbiamo parlato nelle scorse ore, negli scorsi giorni. È stato a lungo un underdog, un outsider di quella che era la corsa alla panchina del Taranto, nome che poi ha preso il largo negli scorsi giorni e che effettivamente è stato confermato quest'oggi dalla dirigenza attraverso un comunicato stampa e la presentazione del pomeriggio, dove al fianco del direttore sportivo Danilo Pagni, il nuovo tecnico, si è presentato e ha fatto il punto su quello che è il mercato del Taranto, perché ci sono le prime tre conferme, ci sono le anticipazioni dei primi arrivi in casa rossoblu che sono stati di fatto ufficializzati dal direttore sportivo. Di questo e di molto altro parleremo anche di stadio, perché è stata una settimana campale per ciò che riguarda la Fair Cittadella dello Sport, ma anche per ciò che riguarda lo stadio. Settimana scorsa ce l'avamo lasciati con le parole dell'assessore Cataldino, pare esserci un orizzonte leggermente più sereno, anzi sensibilmente più sereno rispetto a quanto abbiamo narrato 7 giorni addietro. Ma non perdo tempo e vi presento gli ospiti in presenza. Ve li presento in ordine di vicinanza. È un piacere ritrovarlo qua, un amico personale, un amico di questa trasmissione, Mario Lorenzo Passiatore. Ciao Mario, buonasera e bentrovato.
2: Ciao Dario, grazie, buonasera a tutti voi.
1: Ecco, con lui parleremo anche di mercato, perché lui conosce uno dei nomi, ma proprio effettivamente dei nomi, non solo dei calciatori, il nome, perché già ci ha scioccato prima, il nome è difficilissimo, ma lasceremo poi a Cosimo Lenti il compito di raccontarvi le trattative di mercato. Prima invece, nella nuova casa di Studio 100, per un collega particolarmente apprezzato, una persona a cui sono legato anche in maniera indiretta, perché noi non è che ci frequentiamo tutti i giorni, però una grandissima stima della sua penna e della sua persona, Luigi Carrieri. Luigi, buonasera e bentrovato.
3: Bentrovato, grazie.
1: A fianco a Luigi abbiamo un'altra new entry, perché
2: in presenza sì,
1: Giuseppe Riusciano, a PS Dar 706. Giuseppe, buonasera e bentrovato.
4: Buonasera, grazie per l'invito. Sono onorato di rappresentare la PS Taras in questo consesso.
1: E il piacere è tutto nostro. Io non so se in collegamento abbiamo già qualcuno, perché a brevissimo dovrebbe arrivare il nostro Cosimo Lenti, con il quale faremo il punto sulle trattative di mercato, ma io era lui quello che aspettavo, era lui quello che volevo. Il nostro opinionista di punta, il caro Giancarlo Liuzzi. Liuzzi, buonasera e bentrovato. Che?
5: Di punta perché è unico.
1: Di punta perché lei ha diverse caps in questa trasmissione, tutte smarcate in maniera sovramodo efficiente, tutte qualitativamente rilevanti, e quindi di punta per quello. Buonasera Liuzzi, come sta?
5: Bene.
1: Lei Liuzzi, posso farle subito la domanda? Che ne pensa del nuovo tecnico? La figura che cercava il Taranto era quella di un giovane. Io avevo messo un euro su Auteri settimana scorsa e l'ho perso. E io, ma quello che dico quando sbaglio lo ribadisco sempre, ho sbagliato, pensavo che fosse Auteri, la figura invece non è così. Invece arriva il mister Alberto Giuliatto. Che dice lei, Liuzzi?
5: Diciamo che le strade erano tre,
1: confermare sì, tre strade,
5: trovare un allenatore davvero esperto di categoria completamente superiore con cui fare un progetto, diciamo, che in cui fosse l'allenatore a attirare la squadra.
1: Sì.
5: Oppure scommettere su da lanciare.
1: Che? La vedo ancora Liuzzi, la vedo a scatti, ma
5: non so perché si è bloccato tutto.
1: Vada Liuzzi, vada, non si preoccupi, vada.
5: Vabbè, l'altra strada era quella di trovare un giovane allenatore che conosce la categoria emergente su cui scommettere. E questo è avvenuto.
1: Bene, ma lei è soddisfatto della scelta di Giuliatto?
5: Guarda, direi una sciocchezza se dicessi che mi ricordo come giocava il Toma Maglie, sono sincero. Però dai, dobbiamo fidarci. Comunque, sicuramente è una persona di carattere, si vede già anche dalle prime battute, dalla prima intervista, si vede certamente un uomo di campo, uno che ha fatto diverse partite tra Serie A e Serie B, sicuramente avrà modo di gestire uno spazio.

0: spogliatoio di calciatori che molti di quelli hanno visto forse la Serie C. Dobbiamo essere positivi.
1: Sì, lo presentiamo, nel senso che è un calciatore che ha oltre 80 presenze in Serie B, oltre 50 presenze in Serie A. Era un calciatore che aveva 80 presenze in Serie B e 50 in Serie A, con le casacche, del Lecce e del Treviso, ma poi ha vestito anche le maglie del Belluno con 109 presenze e 15 gol, della Nocerina, sempre in Serie B, poi Savona ha chiuso la carriera a Venezia con 9 presenze, invece come allenatore ha iniziato il suo percorso con l'Under 16 del Lecce. Poi è passato al Deghi Calcio, stagione 2018-2019, un lungo intermezzo di inattività, conclusosi nella stagione 2024, quando ha preso le redini del Tomamaglia, esperienza conclusa la scorsa stagione 2026 e adesso alla guida del Taranto. Allora, vi dico la mia, e poi vado da Passiatore che è conoscitore di queste categorie, Fonti, vedendo il percorso, insomma, che... È quello di Giuliatto, ci dicono che Giuliatto sia molto apprezzato da Pantaleo Corvino. Quindi il percorso nelle giovanili del Lecce, l'approdo a Deghi Calcio, poi il Toma, la Toma Maglie, però è uno di quei profili giovani che il Taranto cercava e pare essere molto apprezzato proprio da Pantaleo Corvino, che tu, insomma, conosci discretamente.
2: Sì, ha vinto l'outsider, se così
1: Sì.
2: possiamo dire. Non me l'aspettavo, perché mi aspettavo un profilo che avesse già vinto l'eccellenza, ecco, reduci poi dalla passata stagione. Però bisogna dare fiducia, bisogna dare atto, insomma, alla scelta fatta poi dalla direzione tecnica, perché è Pagni, insomma, che si assume la responsabilità di affidare le chiavi ad un profilo giovane che ha militato, insomma, nel Maglio, ha fatto tra l'altro un anno e mezzo tra
1: Sì.
2: promozione e eccellenza, perché era subentrato a Mister Salvadore in promozione, poi ha fatto un'ottima eccellenza con una buona squadra e si sono messi in mostra anche diversi giocatori come lo stesso Oltremarini. Però ti dico che non mi aspettavo un profilo così, ecco, pronto via così dopo un anno di eccellenza turbolento, eccetera, eccetera. Pensavo che il Taranto andasse su una certezza, ma certezza in termini di curriculum. Poi, come diceva giustamente oggi Pagni, certezze non ce ne sono in questa categoria, a maggior ragione, però mi aspettavo, ecco, una direzione diversa. Ciò nonostante, bisogna dar fiducia, perché se hanno intrapreso questa
1: Puntato su.
2: strada, bisogna supportarla e sostenerla durante, insomma, il percorso del Taranto.
1: Luigi, tu conosci la piazza di Taranto più di ogni altro qua dentro, hai la capacità di analisi che deriva da un'esperienza tale che ti porti in dote perché hai vissuto Taranto in Serie B, hai vissuto il Taranto in Serie C, l'hai vissuto in D, lo stai vivendo adesso in eccellenza. Taranto si porta appresso con l'etichetta pesante del dover vincere, quasi sempre, del dover vincere a tutti i costi. Oggi è stata una domanda che è stata posta a Mister Giuliatto, no? Gli hanno chiesto in conferenza, bisogna vincere il campionato a gennaio, a febbraio, quindi vincere a tutti i costi, e il Mister ha detto, noi dobbiamo solo centrare l'obiettivo senza guardare i mesi, essere condannati a vincere è uno stimolo.
3: Allora, io ometto ogni commento perché tendo sempre a non giudicare le scelte societarie quando si tratta soprattutto di scelte iniziali. Alla fine poi sono i risultati, i percorsi che devono essere giudicati e i fatti. Da quello che ho potuto capire dalla conferenza stampa, che poi le conferenze stampa sono un po' tutte uguali, no? Soprattutto le conferenze stampa di presentazione. Ma è anche normale che sia così, o trovi l'allenatore, diciamo, che so, la Mourinho che ti fa la conferenza stampa, ti fa il titolo, no? Io non sono un pirla, però Mourinho è unico. E soprattutto a queste latitudini, molti allenatori utilizzano un frasario abbastanza, diciamo,
1: Stereotipato.
3: stereotipato. Però è giusto anche che sia così, perché io mi metto nei panni di Giuliatto, credo che abbia detto le cose giuste, è consapevole. Di essere in una piazza che richiede un unico risultato, è consapevole che ci saranno delle pressioni, è normale che sia così. Il Taranto in eccellenza è un non senso, e quindi fino a quando il Taranto non si tirerà fuori da questa categoria, bisognerà vivere con questa cappa, no? Con questa pressione di dover vincere. Lui ha detto che comunque è stimolante. E poi ha detto anche un'altra cosa, tutte ha detto le parole non piacciono, piacciono più i fatti, magari ci consegnerà meno titoli, ma magari sui giornali o sulle televisioni o sui...

podcast o sul web, però magari saprà far fruttare il proprio lavoro. L'ultima chiosa, sull'allenatore giovane ci sono le controindicazioni. Ovviamente si può peccare di esperienza, ma si può avere anche un grande entusiasmo, si può avere una certa freschezza di idee, però io credo che tutto dipenda dalla forza della società.

0: saranno variabili o se non ci saranno scossoni e se tutte le componenti saranno unite, anche il giovane Giuliatto potrà crescere più rapidamente.
1: Assolutamente, assolutamente sì. Ritiro già prontato, nel senso che già oggi si è parlato di ritiro, si è fissata la data, si parte per Cascia il prossimo 28 luglio. Queste le immagini relative all'Hotel delle Rose che ospiterà il ritiro del Taranto e che mi ricordava Cosimo Lenti che c'è stato e che sarà nostro ospite a breve, insomma, che ha già ospitato il Taranto qualche anno fa. Quindi il Taranto torna a Cascia e Rusciano, che
0: Io sono
1: dice?
0: stato a Rocca Porena con
1: Lei è
0: il
1: stata a
0: Taranto di
1: Rocca Porena.
0: Brucato.
1: Col
0: Il Taranto di Brucato.
1: Taranto di Bro. Io sai che però Luigi,
0: Rocca Porena è a
1: quando.
0: 7 km da Cascia, quindi.
1: Sì, mi è capitato di andarci per altre ragioni. Quindi, però io guardavo i campi da calcio perché ce ne sono 3-4 nel viaggio, nell'arrivo lì. Con mia moglie guardava, io guardavo campi da calcio e salumerie. Questo ho guardato nel corso del mio norcinoteche, anzi, va sottolineato il giusto, corretto termine, insomma, in italiano. Ho perso il filo. No, il ritiro, dicevamo, Lenti ha detto ci sono stato, c'è stato anche Carrieri. Io ci sono passato per altri motivi, quindi conosciamo bene la zona. La programmazione della stagione inizia adesso per ciò che riguarda il ritiro. È un segnale importante, positivo, perché insomma si guarda la prossima stagione, che sia eccellenza o che sia quel tanto agognato lodo Taranto di cui stiamo parlando in questi giorni e quindi che possa essere Serie D, scalata difficilissima, insomma si inizia a preparare la stagione, Rusciano.
2: Certo, innanzitutto la prima domanda che mi pongo, e spero che non abbiamo lasciato debiti con le vecchie gestioni a Cascia, visto che già ci siamo stati in
1: Vabbè, non
2: ritiro.
1: è, cioè, quella, praticamente essendo cessata
2: Negli ultimi.
0: l'attività,
2: È
0: è tutto in
1: tutto, esatto,
2: sì, ora poi mettono i
0: in
2: Guttalax
1: no, no,
2: per
1: no, no,
2: vendicarsi,
1: amici di
2: visto che non è.
1: Cascia, amici di Cascia, non c'è nulla a che vedere con quello che c'è, cioè, adesso è tutto nuovo, quindi qua, a proposito, il Taranto ha ribadito nelle scorse ore il fatto di aver saldato tutte le pendenze, quindi
2: Tutte
1: debiti zero è una cosa un po' particolare, le nostre latitudini, vero Carrieri,
2: le pendenze.
1: io non, ci
2: Infatti.
1: sono stati che abbiamo tribolato parecchio, invece questo è un debiti zero, vabbè. Siamo in eccellenza, però debiti zero, prego
2: No,
1: Luciano, non volevo di.
2: assolutamente no, no, questo va riconosciuto alla
1: Perbacco,
2: società
1: come no?
2: attuale che da un punto di vista del pagamento degli stipendi è stata più che regolare. Purtroppo la storia del Taranto ci insegna che invece le vecchie dirigenze molte volte ci hanno portato al fallimento e il fallimento poi che oltre alla sofferenza sportiva che noi abbiamo tutti quanti come tifosi del Taranto portano anche appunto a tanti fornitori a non ricevere ciò
1: Sì,
2: che le prestazioni che hanno
1: ma non
2: fornito. Solo questo.
1: preoccupiamoci
2: Però
1: di
2: non ci
1: questo, Luciano.
2: preoccupiamo.
1: Andiamo avanti.
2: Detto
1: Lei è
2: questo,
1: contento
2: sono
1: della.
2: contento di Cascia
1: Sì.
2: perché a Cascia sapete che c'è Santa Rita
1: Sì,
2: che si dice
1: infatti.
2: che è la santa delle situazioni
1: Quindi,
2: impossibili. Quindi,
1: benissimo.
2: voglio dire,
1: Benissimo,
2: abbiamo anche il
1: benissimo,
2: paradiso a favore e
1: benissimo.
2: ci auguriamo che sia appunto un buon viatico per un'ottima stagione, a prescindere se sia appunto eccellenza o qualcosa di
1: Sì.
2: differente.
1: Quindi tra sacro e profano, Liuzzi, diciamo che ci affidiamo non solo alla lungimiranza della proprietà e alla volontà di fare bene, caro Liuzzi, ma ci affidiamo anche a Santa Rita, a quanto pare, insomma, Rusciano pare
2: Ci sono
1: essere
2: passati, ci
1: passato.
2: sono
1: C'è
2: passati, ci
1: passato
2: sono
1: pure
2: passati.
1: Rusciano di là, tutti siamo passati di là, tutti siamo andati, vabbè, però questo è un altro discorso, dico però. La programmazione inizia di là, ma proprio un minuto fa è arrivata la notizia di mercato, cioè che era già stata anticipata nella conferenza stampa del direttore Pagni. Io vi mostrerò una decina di minuti di conferenza stampa. Dei 24 più 11 ne abbiamo estrapolati 10 ed è soltanto la parte relativa al mercato, perché ci sono tante novità di mercato. Una novità è stata ufficializzata, ma davvero in questo momento. Chiedo a Peppe Candelli di mandare in grafica l'ultima schermata che gli ho mandato, ovvero questo, l'arrivo ufficiale di Marko Rajkovic. Si tratta di un attaccante serbo, nato a Belgrado, attaccante che arriva dalla Sarnese, ultima stagione ha vestito la casacca della Sarnese, in precedenza è stato a Brindisi, poi ha vestito la maglia della Regina, il Casarano, il Francavilla Insigne e poi una lunga carriera in patria, è un attaccante classe 1992, 33 anni, se ne parla un gran bene. Vedo Luigi che annuisce, lei lo conosce, dottor Carrieri, immagino.
0: Carrieri va bene, senza
1: Senza
0: dottore.
1: dottore, ma qua tutti dottori, adesso io non sono dottore, ma tutti dottori, quindi ci diamo del dottore, io e lei possiamo darci il
0: Va bene, ci
1: dottore.
0: diamo del
1: Carrieri, va
0: dottore.
1: bene.
0: No, è un lusso per l'eccellenza.
1: Ok.
0: È una prima punta spiccata. È un giocatore che ha fatto tanti gol, li ha fatti.

0: ovunque, quindi secondo me è un bel colpo.
1: È quello che ci mancava, ci è mancato l'anno scorso. Nel senso, è vero che Lo Sabio ha fatto 20 gol e che Aguilera è un calciatore che per caratteristiche è stato quello che è mancato nei momenti di difficoltà. Io continuo a non comprendere la scelta di Danucci di non schierarlo nella partita d'andata contro il Gladiator, ma questo è un mio punto di vista contestabilissimo. Però la capacità di avere un altro puntiere, un altro centravanti, che consentisse a Danucci di far giocare diversamente la squadra, forse è stata una delle mancanze lo scorso anno. Lo chiedo a Carrieri, lo chiedo poi anche al nostro Lorenzo.
0: Ma anche qui vedi le scelte, era Trombino l'uomo che doveva essere vice Aguilera, quindi alla fine per problemi di natura fisica e anche una forma che non è stata ottimale, che non è stata trovata nel corso della stagione, è mancata l'alternativa, quello sì, però io credo che dal punto di vista numerico dei gol forse sono mancati in misura maggiore nell'ultima parte di stagione, proprio nei playoff, però io credo che dal punto di vista offensivo questa squadra, mi riferisco al Taranto dell'anno scorso, abbia espresso un buon quantitativo di gol, cioè Lo Sabio credo che sia arrivato a 20
1: Oltre
0: gol,
1: 20 gol.
0: poi voglio dire, magari non sono arrivati da Aguilera, ma sono arrivati da Lo Sabio, sono arrivati anche da altri giocatori, quindi certamente partire con Rajkovic non lo so, Aguilera o Lo Sabio se verranno riconfermati, sicuramente è un giocatore dal peso specifico notevole, ripeto, in eccellenza io credo che
1: Un
0: sia un
1: lusso.
0: lusso.
1: Un lusso, benissimo. Io non so se c'è già Cosimo Lenti che a brevissimo dovrebbe collegarsi con noi, perché facciamo il punto sul mercato del Taranto con Lenti, appena disponibile. Non c'è, eccolo qua. Lei, ecco, questo invece. Ecco,
0: Ciao
1: buonasera
0: ragazzi, buona
1: Lenti.
0: giornata.
1: Io mi auguro sempre che lei non stia guidando in questo momento.
0: No, no,
1: No,
0: assolutamente.
1: no, no, no. Ha la possibilità di fermarsi, giusto per
0: Rispondo.
1: dare una stabilità al collegamento, Lenti. Non voglio essere tediante, sia chiaro, però.
0: Vediamo, è
1: Mo
0: breve.
1: vediamo,
0: Abbiamo
1: mo vediamo.
0: circa
1: Bella la risposta. Possibilista Lenti sulla
0: un'altra di
1: eventualità di fermare.
0: mercato.
1: Come sta Lenti? Io non la vedo dai tempi di Massafra, quelli insomma, da quella infausta telecronaca che abbiamo condiviso. Come sta?
0: Bene, ci stiamo riprendendo sicuramente. Poteva andare meglio, diciamo, questo periodo con una Serie D, queste formazioni.
1: Sì, Lenti, posso dirle che io odio il fatto che lei sia in macchina in questo momento, però con bonaria fratellanza, io odio il fatto che lei sia in macchina in questo
0: Purtroppo
1: momento.
0: mi è
1: Purtroppo
0: beccato
1: non
0: in
1: si può
0: strada
1: fare. Dove
0: infatti.
1: allora, questo, dove sta andando Lenti? Io voglio sapere, questo
0: Non
1: voglio
0: è,
1: sapere.
0: però
1: No.
0: non mi sembra che sia la guida,
1: Fermi
0: eh.
1: un attimo, fermo Lenti, fermo. Carrieri diceva.
0: No, non mi sembra che sia la guida, quindi
1: Mi infastidisce lo stesso il fatto
0: no,
1: che
0: no,
1: sia in macchina.
0: questo lo
1: Posso? Che non sei alla guida, quello, però discutevo con Carrieri in maniera, insomma,
0: No, no, no.
1: no, quello no, perché altrimenti saremmo sottoposti, ma in questo momento invece. Va bene, poi mi dirà dove sta andando, io mi auguro che abbia una valida ragione. Dove va?
0: Te l'ho detto, sono in una di mercato perché vado a Oria a vedere il campionato di Sant'Antonio e stasera sono le semifinali, quindi
1: Aspetta,
0: andiamo a
1: aspetta,
0: vedere
1: aspetta,
0: qualche
1: dove va lei?
0: calciatore. Vado a Oria a vedere il torneo di Sant'Antonio, ci sono le semifinali,
1: Il
0: così.
1: torneo di
0: Ma
1: Sant'Antonio vai a vedere a
0: c'è
1: Oria. Bene, chi
0: l'Italia in
1: c'è? C'è lo Iodice,
0: andata?
1: forse? C'è lo Iodice?
0: Sì,
1: Bene,
0: sì,
1: saranno
0: c'è lo
1: contenti i tifosi di
0: Iodice.
1: sapere che lo Iodice faccia il torneo di Sant'Antonio adesso. Bravo,
0: Però non è
1: Enti,
0: detto,
1: bravo.
0: diciamo, è figura nel roster dei fioristi, io del 74 Genova,
1: Sì,
0: del
1: per me
0: 72
1: stai
0: Genova.
1: dicendo delle cose senza senso, ma va bene. Parliamo di mercato 2 minuti invece di andare. Che hai preparato? Hai preparato una grafica, vero? Con quello che è il tabellone, perché il nostro
0: Sì,
1: nuovo mercato
0: assolutamente.
1: resti tu, nonostante la posizione ballerina a livello geografico. Che è successo? Il Taranto ha ufficializzato più di qualcuno oggi, vero?
0: Allora, il Paglia ha ufficializzato altri due calciatori, un'ufficialità c'è stata, l'hai comunicata tu, che è quella di Rajkovic, oltre alle riconferme di Adjovanovic, di Mokoja, e quindi il Venezia è gradita riconferma, e anche
2: Guastamacchia. Oltre a questa ufficialità c'è stata anche quella di Potenza, che è arrivata nella conferenza stampa del direttore sportivo.

0: presso le pagine televisive.
1: Bene.
0: Ci sono state queste ufficialità, oltre all'ufficialità di Alberto Giugliatto, quindi l'allenatore che da oggi inizia la sua avventura in Riva allo Ionio. Tra i calciatori che dovrebbero essere ufficializzati a breve, io mi sento dire che praticamente con Ignazio Battista è praticamente tutto fatto. Si tratta ovviamente di un attaccante esterno, Tarantino Dorco, quindi nato, cresciuto a Taranto, che però nella scorsa stagione ha giocato con la Virtus Francavilla, totalizzando 4 reti con circa 34 presenze, se non vado errato. C'è un giocatore che Mr. Giugliatto conosce benissimo, che oltre Marini, anche lui, fantasista, non proprio attaccante puro, diciamo come Rajkovic,
1: sì.
0: Oltre Marini che ha totalizzato 21 reti in stagione con la maglia del Maglie, di parole.
1: Maglia del Maglie, bello. Lenti, ti fermo un attimo, perché oltre a sembrare, a sapere no. che tu sia in un tombino in questo momento... Perché sembra che tu proprio ci parli da tartaruga ninja. Si sente male con le cuffie. Però mi fermo un attimo perché ritorno in grafica. L'arrivo di Potenza l'avevamo ipotizzato già ad apice. Nel senso, quando abbiamo visto la partita, abbiamo visto questo ragazzo, tutti e due i piedi, ci ha messo davvero in grandissima difficoltà. E se dobbiamo commentare i primi arrivi, quello di Rajkovic l'ha fatto già Luigi Carrieri. E quello di Potenza mi sembra essere un profilo adatto, l'ha detto anche Mr. Panni, il direttore Panni, durante la conferenza stampa. È un giocatore che sta avendo adesso una seconda vita, è stato a lungo con il Napoli di Gattuso, ha subito un brutto infortunio, si è dovuto fermare e ha fatto una grandissima stagione con l'Apice. E mi sembra un profilo interessante, Luigi, è vero?
2: Sì, io adesso non per spegnere gli entusiasmi,
1: sì.
2: mi auguro che siano giocatori che confermino le loro qualità. Io a Taranto ne ho visti tanti di giocatori
1: sì.
2: che magari da altre parti sembravano fenomeni e qui invece poi si sono rivelati giocatori che hanno reso meno, quindi ci vado sempre un po' cauto.
1: Sì, sì.
2: Però se mi sono sbilanciato per Rajkovic, per Potenza... Resto a quello che abbiamo visto nelle partite.
1: Due ottime partite.
2: Che sono state due ottime partite. Poi
1: due ottime partite. Vero, vero, assolutamente.
2: Va giudicato nell'arco di una stagione.
1: Lenti, continua così, ti liberiamo e vai a Sant'Antonio, là dove stai andando a finire. Bene. Quindi completiamo così, ti liberiamo, perché io ti voglio bene, Lenti, ma solo per questo. Perché intanto alle tue spalle cala l'imbrunire, perfetto.
0: Wow.
1: Anche una scena molto poetica, Lenti. Sì,
0: allora,
1: come si chiama l'attaccante, quello il terzo che hai messo nelle trattative, Lenti?
0: De Sagasi Babal.
1: Sì, l'allero. Però l'ha detto meglio prima il nostro... Aspetta, ti faccio ascoltare la pronuncia, quella corretta, prego, Lorenzo.
3: È giusta, dai, De Sagasi Zabal.
1: Toh, becca, questo è il nome giusto, io non lo nominerò mai. Troviamogli un soprannome, se dovesse arrivare.
4: Santiago, lo fa prima.
1: Benissimo, Santiago.
0: Chiamiamolo Santiago.
1: Per convenzione sarà Santiago.
4: Per noi è Santiago. Allora,
1: vada, Lenti, vada.
0: Esatto. Allora, lui è un attaccante, anche lui puro, è una punta. Ha fatto 31 gol questa stagione e li ha fatti con la maglia del Real Forio, che ha vinto il campionato davanti alla Spal. Quindi è un calciatore che si è ben impressionato e si va a sposare con quello che diceva il direttore sportivo Pane, cioè abbiamo visto tutti i gironi dell'eccellenza. Per quanto riguarda invece questo filo che ha il Taranto con calciatori serbi, dovrebbe essere anche imminente l'arrivo del centrocampista Skoric, che l'anno scorso ha vestito la maglia della Francavilla Insigni, anche lui serbo, e Pani in un certo senso l'ha ufficializzato anche questo in conferenza stampa, perché ha detto a breve ufficializzeremo un altro calciatore serbo. Va a valutare invece la pista che porta Mirko Carretta, che Pani conosce benissimo, perché l'ho avuto a Terni. Carretta

0: cosa che però ha su di sé gli occhi di Brindisi soprattutto, ma anche di Paganese e Lucchese, quindi sono questi i nomi che in questo momento sono sul taccuino del direttore sportivo Panni. Ovviamente ne usciranno altri, tra questi c'è anche Ferretta che è un difensore, quindi lascio a voi anche commentare questo, il difensore ex Apice che ha giocato anche contro il Taranto. Dico un altro nome ed è quello di Valentin Barbero che a scanso di colpi di scena aveva un accordo fatto anzitempo con il Taranto, anche lui ha timbrato, se non vado errato, 20 gol stagionali o giù di lì con la maglia dell'Atletico Racale, ha segnato sia all'andata che al ritorno con il Taranto. E poi ci sono tutti i calciatori che hanno un contratto con il club rossoblù, cioè Corallini, Incerti, La Bianca, Lo Iodice, Magalès e Monetti. Monetti che è una pista che abbiamo approfondito perché è sicuramente uno dei calciatori che ha ben impressionato in casa Taranto, e da quello che ci risulta il calciatore avrebbe attirato su di sé le attenzioni di alcune piazze, alcune squadre di Serie D, però ovviamente la priorità è quella di rimanere, però sempre che ci deve essere, da quanto ci risulta, con l'occhio anche con ma tutti i giovani per capire quale sarà la loro funzione nel progetto, perché sappiamo benissimo che l'obbligo degli under è di due in campo, uno sarà 2007, l'altro sarà 2008, però da quanto ci risulta il Taranto sta optando per la pista portiere over, quindi da non sottovalutare questa cosa, e quindi gente come Monetti, come La Bianca si può giocare il posto da titolare, soprattutto perché ha già vestito la maglia di Taranto, sono dei 2007 che comunque hanno dimostrato il loro valore in un campionato di eccellenza e sono al caso del Taranto, soprattutto Monetti che ha ben impressionato.
1: Lenti, siccome si fa sera alle tue spalle, ormai definitivamente, ho paura, insomma, anche perché mi sembra, in che macchina stai? Senza dire la marca, è una macchina grande, piccola, appunto, senza dire la marca, perché io non ce la faccio più. Voi capire, Carrieri, lei capisce, perché insomma io avevo tanti capelli qualche anno fa.
2: Un aggettivo.
1: Sì, continui pure, Lenti, non tanto la G-Com non ci guarda, non è un problema, non ce n'è tanto, alla fine rispondo io, mica risponde lei, va bene Lenti, il dottor Semeraro anche che salutiamo. Lenti, le chiedo la situazione, poi se ne vada, cortesemente, mi avvisi solo quando arriva Oria, giusto per una questione di...
0: magari facciamo qualche domanda a qualche calciatore.
1: Sì, tanto è 30 giugno, a meno che non siano contrattualizzati, altrimenti ci richiamano pure in quel senso, capito? Quindi se non sono sotto contratto... Tante passate, ecco, meno male, non si è bloccato. Lo Iodice che fa? Resta o se ne va? Perché l'ho visto che l'ha messo in forze.
0: No, non l'ho messo in forze, ha un contratto con la Lo Iodice, con il Taranto, e da quanto ci risulta il ragazzo non ha intenzione di andare via.
1: Sì, nonostante, dice.
0: Vuoi che sia. Che ha giocato in diverse piazze, sa benissimo quello che è successo a Taranto, sa le aspettative che la gente di Taranto ha su di lui, sia perché è il calciatore con più estro, il calciatore su cui è stato puntato tanto, e non solo economicamente, anche dal punto di vista del... quindi da quanto ci risulta il calciatore non ha intenzione di andare via. Poi sarà la società a decidere cosa fare.
1: Grazie Lenti, ci scriva, saluti il suo conducente e ci scriva quando arriva Doria, va bene, grazie, ci faccia sapere.
0: Va bene.
1: L'aspetto in redazione, ragazzi, Lenti, quando vuole, noi siamo qua ad attenderla, grazie, benissimo. Una fatica, io Luigi non sono ortodosso nella gestione delle cose.
3: Sembravate i fratelli De Regge, non so.
1: Ricordo assolutamente, però dico proprio una fatica nel gestire il collegamento col nostro Lenti che... Insomma, come dire, era abbastanza instabile sotto il punto di vista della visibilità. Torniamo alla grafica, così la commentiamo noi insieme, tranne, com'è che sia, Santiago.
4: De Sagasti Zabal,
1: sì.
4: Santiago.
1: Noi ti assumeremo per, dovesse prenderlo il Taranto, per gestire la questione. Santiago,
3: puoi anche registrare.
1: Però può fare così, esatto, mandami là un vocale, così quando è Taranto lo mettiamo in questo modo. Quindi Giulietta allenatore, questa macchina...

0: Zio Osmanovic, abbiamo anche preparato un'altra grafica che citava, insomma, un capolavoro del cinema italiano che era Ricomincio da tre, poi la faremo vedere. Comunque, Rajkovic e Potenza sono i calciatori che il Taranto ha ufficializzato. A breve vi faremo vedere la conferenza stampa del direttore Danucci. Prima andiamo in pubblicità perché Carini le capisce, no? Come dire, dobbiamo
1: Ci sono
0: pagare.
1: degli obblighi.
0: Sì, assolutamente, 20 anni di mutuo io, altri impegni che ha preso l'editore, insomma, in questo senso dobbiamo necessariamente farlo. Battista oltre Marini.
2: De Sagastizza palla.
0: Benissimo. Barbero, Garretta, Scoric e Perretta al centro di quelli che sono di quello che è il mirino del Taranto, con Scoric che dovrebbe essere ufficializzato domani. Carretta che ha tantissimo mercato. Io penso che Battista, oltre Marini e Barbero siano praticamente cosa fatta. Per il resto ci sarà da vedere. Corallini, incerti, La Bianca, lo Iodice, lo Savio, Magalhaes, Martincus, Monetti, Sansò e Trombino sono i giocatori sotto contratto del Taranto. Quindi inizia in un certo se qual senso a configurarsi, pardon, la rosa che potrebbe comporre il Taranto edizione 2026-2027. Vado a leggere qualche commento perché c'è tanta gente che ci scrive. Ci saluta Mario Manfuso, Barbero, Oltomarini e Battista vanno bene. Salvatore Conte ci chiede Calabria. Calabria dovrebbe rientrare alla base ad essere un calciatore del Taranto. Eccola qua, la grafica l'ha messa prima il nostro Peppe Candelli. Ricomincio da tre, io non posso che ringraziarlo. Poi ci chiede Alessandro Monda se i centrocampisti ne stanno trattando. C'era il nome di Scoric, quindi insomma inizia a esserci qualcosa. Non si può riscattare Mastrangelo. Mastrangelo è un ottimo portiere, secondo me, con un solo problema. Non è più under. Perché Mastrangelo è un 2006 e bisognerà capire la proprietà e il mister come intenderà giocare. Anche perché Liuzzi l'anno scorso, quello del portiere è stato. Al di là di quello che abbiamo detto con l'attaccante, ma il portiere è stato il vero problema per 2/3 di stagione di questa squadra, perché
3: Ma
0: ci sono, è
3: 8-9
0: vero.
3: punti li avremmo recuperati con un portiere vero, ma anche 10, ma diciamo serenamente, ma serenamente proprio. Noi abbiamo avuto un dramma con il portiere, anzi con i portieri, poveretti, che si alternavano. Ad aver avuto il nostro portiere sin dall'inizio, che altro campionato avremmo fatto, mamma mia. Vabbè.
0: Assolutamente.
3: Comunque, mi pare che sta nascendo un Taranto molto fisico, molto di gamba e anche, diciamo, non proprio di fioretto, un Taranto un po' balcanico, diciamo così,
0: Sì.
3: perché tra Rajkovic, Acesmanovic, che quando si innervosisce si fa buttare fuori e ci fa perdere due partite, Scoric, che credo sia più un difensore che non centrocampista, ma va bene uguale, fatto quella roba è. Mi pare poi anche gli italiani individuati, ma anche il Santiago. Stiamo parlando di gente molto fisica. Una squadra per cui persino lo Iodice potrebbe continuare a giocare di suola, avendo altre 10-9 che corrono per lui.
0: Corrono gli altri per lui.
3: Io non sono sicuro che lo Iodice rimanga, soprattutto se arriva Battista. Perché poi se gioca Monetti, se giocano gli Andre da qualche parte devono giocare. Non ho impressione che lo Iodice possa dire. Spero che non succeda che, vabbè, ma tanto quello che spero io conta zero, che non mandino via, che non si perda lo Savio per lo Iodice, nel caso perché è ovviamente il contrario.
0: Beh, insomma, perdere lo Savio sarebbe, non sarebbe una mossa intelligente, un calciatore che insomma, ha dimostrato di essere importante, è vero Giuseppe, insomma, tanti
1: Molto
0: gol.
1: prolifico, molto
0: Sì,
1: prolifico.
3: ma poi può fare tre ruoli, esterno
0: Certo.
3: sinistro, esterno destro e punta. Lo Iodice.
0: Finisco di leggere i commenti e poi andiamo a guardarci la cofanzi, prima un po' di pubblicità. Monda dice Giuliatto ha fatto bene a maglie perché non aveva pressioni. Taranto è una piazza particolare, speriamo sia stata la scelta giusta. Rino Raffone, allenatore che non dà nessuna garanzia, nessuna, troppo giovane, mai allenato squadre dove la maglia pesa, speriamo bene. C'è l'ufficializzazione di Rajkovic. Antonio Marasco dice bisogna trovare due attaccanti di valore al posto di Russo e Trombino, oltre a quelli che avevamo, due difensori forti al posto di Rizzo, due portieri, insomma una squadra, Marà bisogna
3: Beh,
0: fare.
3: grazie.
0: Giuliatto conosce l'eccellenza, ha la grinta giusta per il Taranto. Ci chiedono del Fasano. Il Fasano ha una massa debitoria importante che dovrebbe aggirarsi una cifra che va oltre il milione. Quindi ci chiedono se c'è dalla situazione che si sono sviluppi relativamente alla situazione del Fasano, c'è una massa debitoria importante, si sta facendo il possibile, addirittura un crowdfunding per provare a salvare quello che è il titolo, ma in questo momento.

0: La situazione è abbastanza complicata. Stacchiamo, andiamo in pubblicità, poi torniamo, ci guardiamo la grafica che abbiamo preparato e guardiamo la conferenza stampa del direttore sportivo Danilo Panni. Restate qua, io vi conto, quindi so quanti siete adesso e poi facciamo, altrimenti non ripartiamo.
1: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Viss compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. VIS, scelti per proteggere.
5: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: E poi la parlare.
2: Andiamo, intanto qua si infiamma, quando voi non ci ascoltate si infiamma, altrimenti manteniamo un profilo come è corretto che sia. Ricomincio da tre, abbiamo detto prima, parafrasando come dicevamo uno dei capolavori del cinema italiano, eccolo qua, la grafica è ufficiale, è proprio presa dalla locandina cinematografica. Ricomincio da tre, questi sono i tre riconfermati ufficiali del Taranto: Boze Vukoja, Cristian Ziosmanovic e Antonio Guastamacchia. Quindi il Taranto riparte da questi tre calciatori. Lorenzo, insomma, è una base importante. Vukoja è arrivato come abbastanza in sordina e poi si è preso il centrocampo del Taranto. È un giocatore che sembra avere un passo molto caracollante, però ha una gestione talvolta anche esagerata, quasi pizzarresca, fammi passare questa, nonostante il fisico non sia quello, ma un calciatore importante per l'eccellenza che potrebbe essere utile anche in Serie D. Ziosmanovic è, come prendendo le parole di Carrieri prima, un calciatore, un lusso per la categoria, assolutamente. E poi c'è Antonio Guastamacchia che nei momenti di difficoltà ha sorretto una difesa che qualche volta non è sembrata propriamente irreprensibile. Tre conferme, di quasi parte.
3: Ma assolutamente, perché non è tutto da buttare, cioè nel senso il Taranto aveva un ottimo organico, un'ottima rosa, poi alcuni hanno deluso, altri si sono espressi in maniera importante come Ziosmanovic, come Vukoja, altri hanno espresso al massimo le loro potenzialità, altri meno. È giusto ripartire con delle riconferme e poi puntellare l'organico nei ruoli chiave. Rajkovic è un ottimo attaccante. Io spero e mi auguro possa arrivare anche De Sagasti Zabal, perché è un altro profilo.
2: Noi no, perché si chiamasse un
3: però
2: altro
3: Però è un altro profilo che vince l'eccellenza 2 anni, fa 30 gol in campagna, conosce l'eccellenza pugliese, sì. Ha fatto 6 mesi.

0: 5 mesi in Puglia e un'altra montagna di muscoli, 1,92 m, ma comunque è un brevilinio, un altro che attacca la profondità, cioè sarebbe differente come 9 rispetto a Rajkovic, quindi darebbe un'alternativa anche diversa, è un giocatore possente e importante. Secondo me stanno strutturando la squadra anche dal punto di vista dei centimetri e della corsa e dell'intensità, perché reduci dall'esperienza dell'anno scorso, l'Eccellenza è un campionato fatto di battaglie in cui vai a giocare su quei campi sporchi e devi anche imparare a sporcarti le mani in determinate partite.
1: Vero, verissimo. Allora adesso ci guardiamo quello che abbiamo selezionato per voi, ovvero la seconda parte della conferenza stampa di Pagni e di Mister Giuliatto. Le immagini arrivano direttamente dall'edicola del Sud, che ringraziamo. Ce la guardiamo integrale perché sono 10 minuti nei quali Pagni e Giuliatto parlano del presente e del futuro e fanno dei nomi, nomi importanti. Ce la guardiamo, poi torniamo qua.
2: Cuori rosso blu, siamo nella sala conferenze dell'edicola con mister Alberto Giuliatto e con il direttore sportivo Danilo Pagni per una chiacchierata che speriamo sia proficua e che ci permetta di ascoltare anche qualche buona notizia. Allora, intanto do il mio benvenuto. Buonasera al direttore.
3: Buonasera a tutti, ben ritrovati.
2: E buonasera anche, bentornato, benvenuto anche a Mister Giuliatto.
4: Buonasera a tutti e grazie.
2: Restiamo con sul mister e a cui chiediamo intanto di raccontarci questa passione, perché c'è passione, no? Vuol dire sia quando si gioca, sia quando si sta in panchina, e poi quando si fanno delle scelte si opera anche con il cuore.
4: Sì, diciamo che a me piace gestire anche il gruppo dal punto di vista, diciamo, empatico, emotivo. Credo che sia una cosa importante per raggiungere i risultati. Puoi lavorare bene sul campo, ma se non hai empatia col gruppo difficilmente poi ottieni risultati, a mio avviso.
2: Come hai imparato a gestire le pressioni in generale da calciatore e anche da allenatore?
4: Ho avuto la fortuna di fare il calciatore ad alti livelli, sei obbligato, perché poi giochi davanti a contesti di 80.000, 90, e San Siro, San Paolo, Olimpico, quindi è una cosa che poi, se non ti risvegli dall'incubo di una sconfitta con una grande squadra, non puoi fare questo lavoro. Allo stesso tempo, ovviamente, l'allenatore magari ha più pressioni, ma diciamo che sono abituato.
2: E allora passiamo dalla Serie A all'Eccellenza, e anche il microfono lo passiamo al DS, a Danilo Pagni. Periodo, ovviamente, la curiosità maggiore è per il mercato, tra ingressi, uscite. A volte le squadre sono degli sliding doors. Abbiamo visto prima passeggiare per i corridoi Cristian Adasmanovic. Lo vedremo ancora?
3: Allora, intanto io ringrazio tutti i giocatori e tutti i tesserati che hanno fatto parte di questa meravigliosa avventura con il Taranto Calcio. Li ringrazio, ringrazio chi, in particolare chi non dovesse rimanere, e abbraccio chi rimarrà. In questo caso Cristian rimarrà, abbiamo allungato il contratto di Cristian, abbiamo allungato Vukoja, quindi queste sono Guastamacchia, era solo una formalità burocratica, quindi queste sono le news proprio delle ultime ore, perché proprio adesso il segretario mi ha confermato il deposito e l'ufficialità attraverso il sistema della Lega, il portale, perché da questo momento in poi è operativo. Siamo sul mercato.
2: Ce la vuole dire?
3: Ma intanto abbiamo preso l'allenatore e a giorni ufficializzeremo lo staff, che sarà uno staff in linea con le idee del mister, perché vogliamo cercare di dare all'allenatore il meglio per lui. Lui deve lavorare in una zona di comfort, anche perché dopo a ricevere le pressioni ci penseranno i tifosi e noi. E lui è abituato, soprattutto come professionista, a questo. Vi posso dire che Rajkovic è un calciatore del Taranto Calcio, un giocatore extracomunitario, quindi abbiamo esordito subito con lo slot. A lui si aggiungerà, penso entro domani, l'ufficialità di un altro giocatore serbo, e poi abbiamo chiuso un giocatore

0: dell'apice, che è potenza, l'esterno destro e sinistro 2002, un ragazzo che ci ha favorevolmente colpito, ma noi già monitoravamo, noi abbiamo monitorato tutti i campionati di eccellenza, e questo è un ragazzo che anche lui ha avuto qualche infortunio, è stato quasi un anno intero col Napoli di Gattuso, prometteva, a noi ha fatto una grande impressione e incarna lo spirito della categoria a crescere, perché noi non costruiremo una squadra sola fatta di nomi, perché a Taranto non ti puoi presentare con Pinco Pallo, però devi anche presentarti con dei giocatori che hanno assaggiato quei campi, con tutto rispetto per i campi, perché io sono cresciuto, io sono partito dalla prima categoria come dirigente e so cosa significa. Però abbiamo preso questo ragazzo dell'Apice e Raikovic sono ufficiali e depositati. Ci sono altri depositi, però pian piano. Poi mi conferma il direttore Camicia dell'accordo con la Sictus, che è un'azienda che con la quale abbiamo stipulato un accordo di co una convenzione, e poi la Macron sarà di nuovo il nostro sponsor, ci fregiamo di questo. E ci sarà tante, tante, tante, tante notizie. Il messaggio che voglio mandare con grande serenità, e ribadisco, non solo da direttore sportivo del Taranto, ma da amico del Taranto, perché voi lo sapete, ci sono qualche un po' di gufi in giro, però i gufi a noi ci danno forza, ci danno stimolo, le critiche ci fanno guardare allo specchio e ci fanno migliorare. Ma l'obiettivo principale è vincere. Nel rispetto dell'avversario e la scelta dell'allenatore, non la leggete minimamente come un ridimensionamento, mai sia leggerla così. È un rilancio nei confronti di un giovane emergente che ha fame, che è umile, che ha giocato a calcio a certi livelli, che non ha la puzza sotto il naso, perché molti hanno la puzza sotto il naso e pensano di aver vinto 100 campionati, però dopo se entri nel merito devi analizzare. Quindi è un'operazione di rilancio e di costruzione attorno a questa figura, che noi appoggeremo, che noi criticheremo in maniera costruttiva, ma che va sostenuta, perché nessuno è portatore di certezze in questo mondo.
1: Le rilancia, ma anche io con il mister, però. Quindi passiamo il microfono. Da esterno, adesso è dentro la famiglia del Taranto, ma da fuori, che impressione con il maglia, ma magari la piazza è chiaramente, diciamo, al suo fascino, quindi avrà avuto altro modo, altro tempo per soffermarsi in genere sulla piazza. Che impressione aveva?
2: Sicuramente è una piazza che non ha niente a che fare con queste categorie e che purtroppo l'anno scorso non è riuscita a raggiungere l'obiettivo e non posso nascondermi dal fatto che c'è un obiettivo che rimane sempre quello di vincere il campionato per poter andare in Serie D.
1: E che tipo di squadra vorrebbe? Parlo sotto il profilo proprio caratteriale, perché forse abbiamo detto in qualche occasione sono partite sporche quelle dell'eccellenza, e forse questo dipende anche magari da squadre che sono molto toste anche caratterialmente, oltre che fisicamente.
2: Più di carattere parlerei di identità, identità e metodologia nell'affrontare la partita, perché poi io ho sempre cercato di dare un'impronta di propositiva, che non vuol dire essere offensivo, ma vuol dire giocarsi la partita allo stesso modo, sia in casa che fuori, per vincerla. E credo che questa sia una mentalità che si deve dare a una squadra che deve vincere, perché non puoi pensare ad andare fuori casa e giocarti la partita attendendo, perché tu adesso sei il Taranto e quindi dobbiamo cercare di giocarci la partita in maniera equilibrata e in modo da poter raggiungere il risultato, consapevoli che andremo a giocare in campi dove magari non potrai esprimere un gioco entusiasmante, ma l'identità di squadra, il gruppo farà la differenza.
1: abbiamo sempre detto che, o si dice che quando si incontra il Taranto, o piazze blasonate in generale, le avversarie che magari non hanno un nome come il Taranto, in questo caso, guardiamo in casa nostra, triplichino le forze. Magari l'anno scorso ha detto lei di triplicare le forze ai suoi, no, contro il Taranto. In questo caso, qual è l'antidoto della squadra forte che affronta una squadra che sta per triplicare le forze?
2: E vedendola dall'altra parte devi avere sicuramente un impatto fisico, un agonismo che va alla pari delle squadre che incontri.

0: anche sia piccola o grande che sia. Da lì tutto il lavoro fatto in settimana deve uscire perché poi ci sarà sicuramente qualità nella rosa e stiamo costruendo una squadra importante per la categoria e quindi starà a me trovare gli equilibri giusti per ottenere il massimo da una squadra così.
1: Chiudiamo con il direttore sportivo Danilo Panni. Come dire, facciamo un'incursione tra gli under.
2: Ma gli under, noi abbiamo under di proprietà, abbiamo Sansò che purtroppo, nonostante sia stato l'enfant prodige del campionato, ma parlo a livello quasi nazionale, purtroppo è stato sottoposto ad un intervento di costruzione delle LCA, ma ha tutto il nostro supporto. Abbiamo La Bianca, abbiamo Monetti, abbiamo Emily, abbiamo Martincus, che abbiamo ricevuto proprio una richiesta ufficiale del Legnano e cercheremo di fare una batteria forte. Penso che tra domani e lunedì già ufficializzeremo qualche under, ma quelli che abbiamo li vogliamo soprattutto migliorare. Io ho parlato con i ragazzi a fine campionato e gli ho detto che se vogliono migliorarsi, sicuramente dal punto di vista personale è stato un motivo di crescita per un under giocare a Taranto e vivere quei momenti, però lavorare, e mi appello al mister, ne abbiamo già parlato, dal punto di vista non solo psicologico, fisico, atletico, perché per me la performance è tanto. Devono prendere esempio da qualche grande, venire un po' prima al campo, fare prevenzione, fine allenamento, fermarsi. Questa è la cultura del lavoro, anche perché noi li trattiamo come professionisti. Chi gioca nel Taranto ha un nutrizionista, viene valutato da test funzionali e meccanici. Non sto esagerando, ma solo chi è stato con noi quegli 8 mesi può capire dove è atterrato. Infatti, ho usato questo termine con qualche giocatore che abbiamo preso. Rendetevi conto dove siete atterrati. Non solo il blasone, lo spettacolo che sarà lo stadio, la piazza, ma soprattutto una società che dà servizi e migliora il professionista.
1: E non vediamo l'ora di vedere all'opera ovviamente la squadra, insomma ci sarà tempo, adesso è il tempo di mercato per l'appunto, ma solo al pensiero di poter giocare allo Iocobone ci si emoziona anche a distanza di un paio di mesi. E allora possiamo ritenere chiuso questo primo appuntamento, questa prima finestra, in questo caso finestra social dedicata al mercato, ma ce ne saranno tante altre sulle pagine dell'edicola a 360 gradi, tutto ciò che ruota attorno al mondo SS Taranto. E allora sarà, diciamo, nostro compito tenervi sempre volentieri informati. Per il momento è tutto e come sempre, Forza Taranto.
3: Allora, questa è la conferenza. Io adesso però devo prendermi una licenza poetica, perché poetica mi sembra proprio il termine corretto, perché abbiamo un ospite in collegamento, solo in collegamento, che non è Liuzzi, no? Ma è, finisce con Iuzzi pure questo, ma è Gianluca Triuzzi, non so se è già pronto. Eccolo qua, Gianluca, buonasera e bentrovato.
4: Buonasera Dario, buonasera a tutti.
3: Come stai? Guarda che c'ho qua, c'ho Luigi Carrieri, vedi, c'ho Luigi Carrieri tutto per te, eccolo, ti vuole salutare.
5: Ciao Gianluca, come stai?
4: Grande Luigi, bene, bene. Tu come stai Luigi?
5: Moderatamente abbronzato.
4: Buono, buono, buono.
3: Gianluca, ascolta, io oggi l'ho contattato, ti racconto che è successo. Praticamente io mi faccio i fatti di Gianluca su WhatsApp, perché io non ho social, però ho WhatsApp e ho il numero di Gianluca. Quindi quando vedo quelle poche volte che Gianluca mette uno stato su WhatsApp e ho qualche foto, una delle ultime volte, parecchio tempo fa, fu una foto lui e Ronaldo il fenomeno. E quindi già questa è una foto, insomma, che solo lui può vantare di avere, né io, né Carrieri, né Passiatore, né tantomeno Liuzzi, né Rusciano possono dire di avere una foto con Ronaldo il fenomeno.
4: C'è Passiatore pure.
3: No, no, no, un altro passiatore, non quel passiatore conosciuto, un altro passiatore. Però va bene lo stesso, spero, no?
4: Sì.
3: Ah, va bene lo stesso. Dicevo, nessuno di noi può vantare una foto col fenomeno. Oggi lui che ha fatto? Ha messo uno stato WhatsApp. Io ve lo racconto, non ve lo faccio vedere perché altrimenti si lede la privacy della persona e non posso, insomma, incorrere in un procedimento penale. In questo senso, lui oggi ha messo uno stato WhatsApp nel quale ha fatto vedere di essere entrato oggi stesso all'interno dello stadio Iacovone. Per la prima volta, immagino, nel nuovo Iacovone. Allora io che ho fatto? Ho visto il video, ho aspettato una sua esclamazione, che non è arrivata, è stato pulito, non ha detto niente, però mi aspettavo qualcosa. Dopodiché gli ho mandato un messaggio e gli ho chiesto, siccome io Ho fatto solo le parti delle scapoli ammogliati là dentro e mi sono emozionato quando l'ho visto. Tu che sei il mio numero 10, proprio il mio numero 10 di crash.

0: Che cosa hai pensato quando sei entrato nello Iacovone e hai visto tutto diverso? Prego a te, Gianluca, racconta a tutti quello che mi hai detto.
1: Ma lo puoi dire, Davide. Dario, lo
0: Bambo,
1: puoi
0: Dario, va
1: dire?
0: bene, va bene.
1: Lo puoi
0: Vai.
1: dire, cosa ho detto quando sono entrato? Lo posso dire io in
0: E lo devi
1: dialetto?
0: dire tu, se no lo raccontavo io, ti ho invitato apposta, dillo tu.
1: Ma dove c'è spettacolo?
0: È giusto.
1: Bellissimo, Dario, bellissimo. È stata un'emozione veramente indescrivibile. Bello, bello, bello. Cioè io me l'immagino pieno con il nostro tifo e sarà una bolgia quello stadio.
0: Sì, io poi ho fatto qualche passo indietro, ho detto, ma tu che hai giocato davanti a, per la questura erano 25.000, no? A quel Taranto Catania. In realtà c'erano 4-5 mila persone in più almeno, va bene?
1: Davvero, è vero.
0: Ok, quindi c'erano 30.000 persone. Tu che l'hai visto strapieno nel 2002 e non solo, immagini come possa essere sto stadio nuovo con 22.000 persone, con 21.000 persone allo stadio?
1: Eh sì, te l'ho detto quando ci siamo sentiti, cioè con la copertura sembra molto più grande di prima, ho questa sensazione, poi vedremo pieno come sarà.
0: Sì, è vero. E poi comunque io la sensazione che ho avuto quando sono entrato la prima volta, Luigi, è stata arrivare davanti alla curva, che io ho sempre visto dall'altra postazione, noi abbiamo sempre visto dall'altra postazione, immagino lui invece, arrivare davanti alla curva e vederla coperta. Ti dà una sensazione, è vero Gianluca,
1: No,
0: differente. Cioè, ti
1: è vero,
0: spaventa, è
1: è vero.
0: quasi un muro.
1: Ti ripeto, Dario, lo Iacovone pieno sarà una bolgia.
0: Va bene, va bene, va bene. Io non ti voglio rubare altro tempo. Per il resto, come stai? Tutto a posto?
1: Sì, tutto a posto.
0: Che stai, come stai? Che stai facendo adesso?
1: Sto al Bellevue, io organizzo un torneo per 50.
0: E tu giochi? Organizzi e basta. Non
1: No,
0: puoi, non è che puoi perdere la testa con questi, no? Dice, non è che
1: no. No,
0: posso. È vero. Va
1: basta,
0: bene.
1: basta.
0: Basta, basta, basta. Va bene, ok. Comunque, se Ronaldinho gioca a 46, tu almeno
1: Ma
0: dove
1: mica ci può
0: 50?
1: giocare Ronaldinho, oh,
0: Eh
1: mica
0: sì, ho
1: giocherà.
0: capito. Eh sì, io non sto dicendo che non deve giocare, però dico tu almeno l'over 50 lo puoi fare, no?
1: Ah sì, ma non ce la faccio,
0: Non
1: dai,
0: c'è. Vabbè,
1: Dario, di nuovo, Dario. C'ho un
0: vabbè.
1: problema al ginocchio, lo sai.
0: Vabbè, lascia stare. Stai fermo là, seduto allora, va bene? Gianlu,
1: Bravo,
0: grazie, io ti aspetto sempre qua, quando vuoi. Va
1: bravo.
0: bene?
1: Ok.
0: Un
1: Un
0: abbraccio
1: saluto a tutti.
0: grosso. Ciao Gianluca, ciao,
1: Ciao.
0: ciao, ciao. Liuzzi! Che?
1: Grande momento di televisione e sport.
0: No, vabbè, quando c'è quando ho la possibilità di far intervenire Gianluca è sempre una festa, è sempre una festa per me, quindi sono contentissimo di
1: Ma che
0: avercelo.
1: scherziamo.
0: Il mio numero 10, perché è la mia infanzia, è quello, il suo numero 10,
1: Ma
0: carichi.
1: il mio numero di è stato Pietro Maiellaro.
0: Maiellar, facciamo a tutti.
1: Ovviamente. Beh, sì.
0: Rusciano,
1: Pietro
0: Pietro
1: Maiellaro.
0: Maiellar,
1: Sempre Triuzzi.
0: lei è Triuzzi, noi siamo
1: Siamo
0: coetanei,
1: coetanei.
0: Triuzzi. Liuzzi invece ha un
1: No.
0: numero 10 preferito?
1: No, ovviamente Pietro Maiellaro, ma assolutamente.
0: Ovviamente Pietro
1: Ma
0: Maiellar.
1: io me lo sogno ancora. Ma
0: Allora
1: io mi
0: fatemi fare
1: sogno le
0: populismo.
1: pagine.
0: Posso fare
1: Io mi
0: populismo?
1: sogno.
0: Prego,
1: No,
0: vada
1: io mi
0: lì.
1: sogno le pagine della Gazzetta con il disegno che illustra le magie di
0: Benissimo,
1: Maiellaro.
0: benissimo, benissimo. Quindi lei,
1: Che poi lui arrivò con l'11 veramente.
0: arrivò
1: Poi
0: con l'11.
1: diventò 10.
0: Ecco, posso fare populismo puro? E lo chiedo
1: Vai.
0: prima a Liuzzi e poi vado al contrario.
1: Un po' di retorica anche.
0: Sì, facciamo retorica pura. Be be bello, è
1: Dai, via.
0: bellissima questa cosa. Meglio, noi non l'abbiamo visto, no? Noi siamo scuola Triuzzi, io e Passiatore, ma per voi che li avete visti, almeno lei immagino, Maiellaro o Selvaggi?
1: No, dai, non vale.
0: Non vale, mamma papà, Candelli ha detto selvaggi, eh? Candelli ha urlato selvaggi, quindi 1-0 selvaggi. Di qua
1: No,
0: invece?
1: ma non vale.
0: No, no, lei deve per forza di cose esprimersi, Liuzzi.
1: In difficoltà.
0: Liuzzi, non mi faccia, non resti così. Le do altro tempo, Rusciano,
1: Allora,
0: vuole Maiellaro? Le do altro tempo, le do altro tempo,
1: siccome il
0: Liuzzi.
1: calcio ha a che fare con il cuore e
0: Sì.
1: poco con i muscoli,
0: Sta sbattendo qualcosa, perché? Non vada in apprensione, Liuzzi, stia calmo, si contenga.
1: faccio i disegnini per rilassarmi.
0: Per scaricare lo stress.
1: L'unico disegno che so fare è il delfino, è l'unico
0: Bene.
1: disegno che so fare. Maiellaro de Vitis per me risolvono
0: No,
1: l'incontro.
0: Maiellaro, no, no, Maiellaro Selvaggi, non si sa, non avevo capito.
1: No, no,
0: No, lei non
1: no, no,
0: vuole, si
1: lasciami
0: avvale della
1: stare.
0: facoltà di non rispondere, Rusciano.
1: È bloccata la
0: Sta parlando
1: trasmissione,
0: lui.
1: guarda. No,
0: Rusciano, nemmeno lei vuole.
1: no, io Pietro Maiellaro e aggiungo l'eccezione.

0: Taranto 0-1, gol di Maiella, rosso punizione.
1: Ecco qua, anche l'episodio, bellissimo. Carrieri.
0: Abbiamo, una pennellata.
1: Noi che abbiamo la capacità della sintesi.
2: È come classe pura Maiellaro, però Selvaggio è campione del mondo e quindi ubi male.
1: È una skill card quella, vale di sì. Più, vale di più. Va bene, noi invece stiamo a Trivuzzi, quindi non c'è niente da fare. Va bene, allora questa è la conferenza stampa che abbiamo ascoltato. Diciamo che quello che dobbiamo dirci l'abbiamo ampiamente detto, cioè la squadra che ormai si appresta a vivere una nuova stagione, abbiamo capito da dove si riparte, e quelli sono i calciatori. Io vado a leggere qualche altro commento perché siamo praticamente in chiusura, e poi voglio far vedere le immagini di Lo Savio, perché ieri c'è stato il primo gala del calcio tarantino, e c'era Lo Savio. E insomma, gli è stato chiesto: resti a Taranto? E ho detto: mi auguro di rimanere a Taranto. Poi vi faccio vedere le foto con le quali chiudiamo. Domenico Mancini dice: la campagna acquisti da gennaio in poi è stato un bluff, escludendo Lo Savio e Lo Iodice, che mi auspico si metta d'impegno con testa bassa a lavorare, sia l'esempio e non il cattivo esempio. Donatelli dice: io farei un sacrificio per Lattanzio, 37 anni, ma conosce queste categorie e sa come si vince. Giuseppe De Gregorio, sullo scetticismo, su Giugliatto nel calcio, se poi non vince ogni scelta sembra sbagliata, ma non dimentichiamo che l'ultimo campionato ha vinto il Taranto aveva un allenatore in panchina che era esperto della categoria, ma non aveva il clamore dei grandi nomi, quindi parliamo di la terza. In queste categorie infine ci vogliono gli uomini, non figurine sia in campo, soprattutto in panchina. Mario Manfuso dice: stanno per installare i maxi schermi allo Iacovone, ma dopo i giochi li utilizzeranno, resteranno spenti. No Mario, noi siamo stupidi fino a un certo punto, però non è, cioè se noi mettiamo i maxi schermi, noi credo che insomma la prassi voglia che siano utilizzati, quindi se c'è uno stadio nuovo non è che risparmiamo la... No, non c'è la limitazione K15, quella della corrente, no, si utilizzeranno tranquillamente quelli. Buonasera attaccante forte Munoz, ex del Savoia, ex Manduria, lei che dice?
3: Sì, fortissimo, ma fortissimo, è già in orbita Serie C, quindi...
1: Quindi è fuori portata.
3: No, per il Taranto adesso è tornato sul mercato perché da quello che si dice non dovrebbe rimanere a Savoia, però ha fatto una stagione... senza senso a Savoia, è passato anche lui da Manduria, altro giocatore fuori categoria, uno spagnolo, però è diverso, non è un attaccante puro, è un 9,5-10, ama ruotare intorno alla prima punta, attaccare la profondità e attaccare lo spazio quando c'è bisogno, poi estremamente tecnico, un giocatore... è passato dall'eccellenza, ma è una categoria.
1: Adesso sta in rampa di là.
3: Eh sì, tra la C e la D.
1: Tra la C e la D. Vabbè, insomma, questo è un altro consiglio per gli acquisti che ci fanno i nostri utenti, che poi ci dicono: lo Iodice e Oltremarini devono rinunciare alla Kings League se devono stare a Taranto. Buonasera in studio e fuori, Barbero, Oltremarini e Battista vanno bene. Insomma, questi sono i commenti con i quali andiamo a chiudere. Ci abbiamo la foto di Lo Savio che viene premiato ieri al Galà del Calcio Tarantino. Eccolo qua, c'è un'eccellenza del territorio che è quella di Fabio Mancini, modello di Armani per tanti anni, che ha premiato Lo Savio e che ha confermato la volontà: io sto bene a Taranto, mi piacerebbe rimanere, adesso vediamo un attimino il da farsi, come diceva il nostro Cosimo Lenti del suo viaggio a Oria. A proposito, io non ho avuto conferma dell'arrivo di Cosimo Lenti a Oria, però insomma mi auguro che tutto sia andato per il verso giusto. Insomma, è uno di quei calciatori sotto contratto e quindi dovrebbe rimanere a Taranto. Mi apro e chiudo parentesi: ieri in questo galà è stato ricordato anche Cristian Cesario, al quale volgiamo sempre il nostro saluto fraterno e amico. Vabbè, andiamo avanti. Questo io vi giuro che non ho detto niente di Candelli, questa è un'idea di Candelli, quindi andiamo avanti. Io non, vi giuro su mio figlio, non le avevo detto niente, sono diventato Bordeaux, guardalo. Quindi non è colpa mia, non è merito mio, non è colpa mia. Va bene, allora noi siamo in chiusura, ringrazio ovviamente Mario Lorenzo Passiatore, grazie mille.
3: Grazie a voi.
1: Continuiamo a seguire le pagine di Calcio Totale 14, perché come al solito è un prodotto interessantissimo dal quale ci abbeveriamo, perché storie di calcio raccontate secondo criteri narrativi fuori dal comune. Grazie. E quindi ci piace leggerli parecchio. Abbiamo letto Carrieri, io vi racconto perché, ho letto Carrieri qualche giorno fa. E sembra che l'ho letto su un muro, no, l'ho letto su Cronache Tarantine e ho letto un articolo interessantissimo sul potere dei media in questo particolare momento storico, ed era un tête-à-tête immaginario con Danilo Panni, nel quale Luigi sottolineava come il potere dei media in questo momento sia un po' depauperato rispetto a quello che era qualche anno fa, sia diminuito rispetto a quello che era qualche anno fa. Non era, mi ha spiegato, perché non solo l'ho letto, ma me l'ha dovuto spiegare l'articolo, perché io avevo, come dire, posto l'accento su un qualcosa di erroneo forse, che non era un attacco a Panni, vero Luigi? Ma era una sottolineatura di come sia cambiato il potere della stampa negli ultimi anni.
2: ma era anche un modo per tranquillizzare.

0: lo stesso direttore sportivo. Cioè, secondo me, il calciomercato, il rapporto all'informazione, viaggia su binari completamente differenti rispetto a anni fa. Anni fa, io ricordo, io ho iniziato, non c'era quasi internet, non c'erano blog, non c'erano social, e anche chi fruiva le informazioni doveva aspettare il giorno dopo, e comunque gli organi di informazione e i giornali, soprattutto all'epoca, ahimè, avevano uno spirito divulgativo. Adesso le informazioni viaggiano a una velocità talmente superiore che dopo un secondo si sa tutto. Io non credo che il Taranto, anche se io non ho la sensibilità del direttore sportivo che opera sul mercato, non credo che il Taranto abbia difficoltà a costruire una squadra di primo livello. Le notizie usciranno sempre, anche quelle magari un po' fake, però è il gioco delle parti, è anche il gioco del calciomercato, che è proprio un gioco, secondo me. E quindi Pagni, secondo me, deve stare tranquillo. Le prime mosse di mercato sono ottime, le squadre saranno giudicate non solamente per questo calciomercato, ma per come si svilupperanno durante tutta la stagione. E io credo che durante la stagione ci saranno altri tipi di problematiche, non quelle del centravanti o dell'allenatore, che comunque sono stati già opportunamente scelti sul mercato. Quindi, ci saranno tipi di problematiche, le pressioni derivanti da un'attesa spasmodica, il primo risultato, diciamo un primo pareggio che fa storcere la bocca. Ecco, lì bisognerà tenere come dire, i nervi saldi, perché,
1: Soprattutto la società.
0: soprattutto la società, e quindi perché le pressioni dalla tifoseria l'anno prossimo saranno alte, perché l'anno scorso si è partiti in ritardo, c'era un'apertura di credito che si potevano concedere. Purtroppo, anche se io contesto questo modo di ragionare, però purtroppo l'anno prossimo, anzi quest'anno che sta per iniziare, aperture di credito non ce ne saranno, perché la tifoseria si aspetta un risultato solo. Quindi bisogna fare i conti con questa realtà, purtroppo. Quindi, non attaccarsi al nome che esce, queste sono veramente. Poi siamo, ha fatto la conferenza stampa il 30 giugno, di mercato ce ne sono ancora 2 mesi, quindi ha voglia a nomi che usciranno. Poi da settembre arriverà il calcio vero, e lì si dovranno misurare i nervi, le pulsioni, bisognerà stare ben saldi con i nervi. Quindi. E non era assolutamente un articolo, era un modo di ragionare. Che è un ragionamento che mi è nato da questa conferenza stampa, perché c'è stato, voglio dire, giustamente da parte di Pagni, un modo di rivendicare certe dinamiche legate al suo mestiere di direttore sportivo, con certe notizie che escono, però fa parte del gioco. Non sono questi i problemi, ecco, questo volevo dire.
2: Pacato ed educato come sempre Luigi Carrieri. Grazie Luigi di essere stato con noi. È la
0: Grazie a
2: prima,
0: voi. È la
2: però.
0: prima di una
2: No,
0: lunga. Di una
2: perché.
0: lunga serie,
2: No, di una lunga
0: mettiamo,
2: serie, benissimo. Anche perché
0: no, di
2: siamo
0: una lunga
2: già.
0: serie, mettiamo il punto interrogativo. Ve lo vedremo
2: È la
0: nelle
2: prima
0: prossime
2: di una
0: settimane.
2: serie,
0: Di
2: vediamo se è
0: una serie, di
2: lunga,
0: una
2: meno
0: serie.
2: lunga, la prima, insomma, poi uno sa bene, si ritorna sempre dove si è stati bene. Grazie Luciano, grazie mille.
1: Grazie a voi. Anche noi eravamo presenti ieri al primo galà.
2: Sì,
1: Siamo
2: c'era.
1: stati premiati come associazione proprio per l'impegno profuso, sia da un punto di vista sociale e anche l'impegno sportivo. Stiamo lavorando tanto, in modo più sotto traccia, vogliamo dire,
2: Sì.
1: stiamo sovvenzionando, stiamo partecipando a grandi iniziative, una tra tutte è quella che ci ha visto collaborare con un'altra grandissima realtà del territorio che è l'ABFO,
2: Sì.
1: l'Associazione Benefica Fulvio Acchinegro. Abbiamo organizzato con loro il tratto viola, dove abbiamo sostenuto dei bambini con problematiche psicomotorie e comportamentali, tra cui un ragazzino che si chiama Raimondo. Per un anno lo abbiamo seguito, abbiamo versato e tutti i tifosi hanno contribuito, perché la parte economica che noi abbiamo messo a disposizione l'abbiamo avuta tramite il 5 per 1000. E
2: Sì.
1: sono i tifosi che hanno versato il 5 per 1000 alla nostra associazione, e l'ABFO, come sempre, si è distinta per la professionalità che ha messo in campo, e questo ragazzino ha fatto dei passi enormi.
2: E
1: E
2: non
1: queste sono le
2: solo,
1: soddisfazioni della vita.
2: assolutamente, non solo perché anche un grosso contributo avete fornito alla parrocchia Angeli Custodi
1: Certo,
2: di Don
1: con la
2: Alessandro
1: donazione delle
2: Argentiero,
1: magliette.
2: donazione del kit del
1: A Pasqua
2: vestiario a Pasqua.
1: abbiamo fatto con l'associazione Noi e Voi, abbiamo regalato le uova di Pasqua.

0: insomma,
1: ci siamo dedicati. La Taras è sempre presente.
0: Io glielo ho detto a De Molfetta, a Guarini. Dopo quello che è successo l'anno scorso, dovete cambiare pelle. E state cambiando pelle. Dovete essere al fianco del Taranto, ma dovete fare altro.
1: Noi, cioè, dovete fare... che ci siamo tolti, tra virgolette, una responsabilità, perché prima eravamo

0: sto giro
1: a Parma. Parma, oggi è a Parma, bene, quindi io non la prendo mai, un giorno a Parma, un giorno a Latina, l'altro giorno era a Pietrasanta, vero? Se non vado errato, quindi oggi è a Parma. Che tempo fa a Parma?
0: Caldo, ma non esagerato.
1: Caldo moderato, va bene, Liuzzi, grazie, ci vediamo venerdì prossimo, tanto noi non andiamo mai in ferie, va bene? Grazie, grazie mille. Ringrazio quindi tutti gli ospiti già fatto, ringrazio chi si è collegato con noi, il nostro buon Cosimo Lenti, del quale abbiamo perso le tracce, se lo vedete in quel di Oria, scriveteci, fateci sapere. Ringrazio Gianluca Triuzzi che è stato in collegamento con noi, ringrazio Peppe Dellisanti che ci ha dato una mano al coordinamento giornalistico, ma soprattutto ringrazio Peppe Candelli che ha curato la regia e tutti coloro i quali hanno avuto la costanza e la pazienza di seguirci in quest'ora e 43 minuti, quindi vi abbiamo abbonato 17 minuti che vi tratterremo dall'emolumento mensile. Grazie e buon proseguo di serata, ovviamente su Studio 100, noi ci vediamo domani alle 14 col TG di Studio 100, vi raccomando, restate sul 98 il digitale terrestre, se non si vede scaricate l'app, perché con l'app anche a casa lo guardate comodamente dal divano, se no insomma fate quello che vi pare. Buon proseguo a tutti, buona serata.
2: Questo programma è offerto da Baux Casa, vivi nuove forme di benessere, Five Motors, Otto Salus, impresa edile Cassalia dal 1975, E77SRL.
3: Lo sport è il nostro modo di credere nel futuro, per Taranto, per la Puglia, per tutti. Sostieni un progetto concreto per rilanciare lo sport a Taranto. Scegli di destinare il tuo 5 per 1000 alla Fondazione del Mediterraneo per lo Sport. Dona ora. Maggiori informazioni su www.fondazionedelmediterraneo.it.

0: cerchiamo di fare un po' di chiarezza. A che punto siamo con questo iter? Cerchiamo anche di fare chiarezza su quelle che sono a volte le notizie un po' discordanti per quanto riguarda pareri vincolanti o meno da parte della regione, da parte del comune, che poi influiscono anche su quelle che sono le posizioni nette che si prendono dal punto di vista politico. A che punto siamo con l'iter di valutazione del rigassificatore?
1: Assolutamente. Allora, noi in questo momento ci troviamo all'interno di una procedura di VIA nazionale che, come sappiamo, è stata sospesa per un periodo di circa una trentina di giorni in virtù di alcune segnalazioni sollevate e contestazioni sollevate dall'autorità di sistema portuale nei confronti del proponente, all'attenzione ovviamente del MASE. In questo le contestazioni innalzate dall'autorità di sistema riguardavano prevalentemente la mancata concedibilità dell'area, quindi fondamentalmente l'occupazione della zona prevista dal progetto depositato per altre tipologie di investimento. In questo momento abbiamo la San Cataldo Containers, che occupa esattamente la zona del molo polisettoriale adibita, che sarebbe adibita all'impianto di rigassificazione, e in più abbiamo invece poi alla radice tutto ciò che concerne la cantieristica che si sta ovviamente sviluppando, tutto ciò che concernerà la cantieristica dell'eolico offshore, e anche questo per lo spostamento tra virgolette delle pale eoliche dell'offshore, che sono delle pale particolarmente ingombranti. Abbiamo una serie di difficoltà, e l'autorità di sistema quindi, nella fase primordiale della valutazione dell'apertura al pubblico del bando del progetto di rigassificazione, le ha segnalate al MASE, che ha bloccato la procedura per poi riavviarla, in quanto effettivamente da un'analisi della normativa è prevista che la valutazione di impatto ambientale possa essere richiesta in una zona di cui non si ha ancora piena disponibilità. Quindi questa fase si completerà ai primi giorni di luglio, e come ha specificato anche il MASE, fondamentalmente sarà un'analisi meramente tecnica della valutazione di impatto ambientale, quindi di tutti i requisiti della normativa del testo unico dell'ambiente. E parallelamente invece alla valutazione di impatto ambientale, che ripeto è la prima delle autorizzazioni da richiedere nei casi di autorizzazione appunto per impianti di rigassificazione, parallelamente il gruppo di lavoro del Comitato Tecnico Regionale sta lavorando per tutto ciò che riguarda invece la normativa Seveso, ossia tutta la questione fondamentalmente della sicurezza di impianti cosiddetti a rischio.

0: di incidente rilevante. Anche questo è un iter che sta arrivando alla chiusura, se non erro mancano 3 giorni anche lì, quindi noi parallelamente avremo queste due autorizzazioni, la valutazione di impatto ambientale che ovviamente il comitato tecnico di VIA, quindi un comitato puramente tecnico dove non subentra la politica, valuterà le osservazioni depositate dal comune e quindi dai tecnici del comune, non dai politici, dai tecnici della regione e dai tecnici della provincia, quindi dei tre enti locali e ovviamente di tutte le osservazioni depositate dai cittadini e dalle associazioni, come è stato ampiamente anticipato. Al termine ci sarà quindi una valutazione, verrà data appunto o rifiutata la valutazione di impatto ambientale, dopodiché il proponente avrà anche conoscenza dell'altro iter, cioè quello della nulla osta di fattibilità che sta appunto svolgendo il CTR per quanto riguarda le questioni della sicurezza. Ove dovesse avere il proponente una valutazione di impatto ambientale favorevole, la seconda autorizzazione che dovrà andare a richiedere per la costruzione dell'impianto è l'autorizzazione integrata ambientale. L'autorizzazione integrata ambientale la conosciamo benissimo, purtroppo per spiacevoli inconvenienti territoriali, prevede la conferenza di servizi, ossia fondamentalmente un luogo di incontro, cerco di semplificare, nel quale anche la parte politica, non solo la parte tecnica, può far sentire la propria voce per quanto riguarda appunto la progettualità e lo sviluppo territoriale. In questo, oltre alla sicurezza, oltre alla salubrità dei luoghi, oltre a tutto ciò che riguarda fondamentalmente una valutazione di impatto sanitario che è stata depositata all'interno della via perché va depositata all'interno della via, ma essendo il sindaco il garante della sanità fondamentalmente del nostro comune, potrà esporre anche le criticità legate alla questione della sanità, insomma. E da questo punto di vista, quindi, poi ci sono altre più piccole autorizzazioni che sono magari quelle paesaggistiche o quelle dell'autorizzazione agli scarichi, che però sono residuali. Diciamo che i due procedimenti più importanti sono sicuramente la VIA e l'AIA, che serviranno al proponente per farsi forza e imporre fondamentalmente un rigassificatore che noi abbiamo già fondamentalmente bocciato come territorio, sì, come lato politico ovviamente, sia per le questioni tecniche di cui abbiamo avuto modo di parlare anche settimana scorsa in regione, aprendo un dibattito non indifferente perché molto spesso la politica non ha le competenze tecniche, invece nell'ambito della discussione della settimana scorsa siamo riusciti a masticare anche un po' di normativa europea, di normativa nazionale, insomma, è stato sicuramente un dibattito molto elevato di livello e quindi abbiamo potuto non solo discuterne da un punto di vista di sviluppo territoriale, ma anche da un punto di vista tecnico-amministrativo.
1: Ecco, quindi a proposito di questo, a parte la sensazione, insomma, che questo impianto, ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, sia stato un po' un progetto calato dall'alto, che il territorio appunto da più punti di vista non vuole, rigetta come idea per tante motivazioni. La politica quindi potrebbe intervenire, lo dicevamo prima, al secondo step, ma a proposito di questo dibattito tecnico di cui parlava che è avvenuto in regione, vogliamo capire anche da questo punto di vista, quali potrebbero essere alcune criticità che riguardano l'eventuale installazione di questo impianto sul nostro territorio?
0: Certo, allora, in primis, senza entrare estremamente nello specifico, i punti sono particolarmente due, ossia la mancanza di una reale progettualità legata alla coesistenza del condominio di imprese che si verrebbe poi a ritrovare in caso di autorizzazione favorevole all'interno del molo polisettoriale. Quindi, ove dovesse l'autorizzazione essere concessa, noi avremmo la cantieristica dell'eolico offshore in particolare, ma anche la San Cataldo Containers, quindi tutto ciò che riguarda lo smistamento, insomma, dei containers, delle merci, eccetera, che andrebbero a convivere e coesistere in un unico spazio. Bene, questa sia da un punto di vista di rischio, quindi sia nel caso del rischio di incidente rilevante, che anche da un punto di vista proprio di sicurezza, di libertà anche dello sviluppo di tutti e tre gli asset fondamentalmente. Ebbene, questa analisi nel deposito documentale effettuato dal proponente effettivamente manca ed è stato notato sia in sede di nulla osta di fattibilità che anche in sede ovviamente di via e quindi con le osservazioni che poi andrà a depositare il comune e la regione. Altro tema

0: sicuramente importante la vicinanza a luoghi, ovviamente ad altri impianti sottoposti alla direttiva Seveso, quindi anche lì la valutazione di incidente rilevante va calcolata, come anche tutto ciò che riguarda l'inquinamento ambientale non è da considerarsi solo ed esclusivamente nel progetto specifico del rigassificatore, ma va contestualizzato in un territorio che è la zona industriale, fondamentalmente la zona portuale, che ha una serie di aggravi per l'ambiente e per la salubrità fondamentalmente dell'aria e quindi anche per la vivibilità dei cittadini di Lido Azzurro e di Tamburi. E quindi queste sicuramente sono le due principali criticità. Poi sicuramente c'è tutto ciò che riguarda il punto di vista paesaggistico, anche se anche purtroppo è bypassabile la competenza sul paesaggio, poiché il parere di via viene dato in concerto con il Ministero della Cultura, quindi essendo competente da un punto di vista paesaggistico, anche eventualmente il Comune dovesse fare delle osservazioni critiche, se dovesse esserci il concerto politico dei due ministeri verrebbe sicuramente meno. E quindi questo più che altro, oltre al tema dei temi, ossia cosa si vuol fare di questa città, quindi qual è lo sviluppo reale, economico e produttivo che vogliamo per la nostra città, soprattutto in questo preciso momento dove abbiamo la vertenza Ilva che sta probabilmente sta arrivando a fine vita di per sé, da sola, per mancanza di fondi, per mancanza, per incompetenza politica, per incompetenza manageriale, per tutto ciò che è stato negli ultimi anni. Quindi ci aspettiamo sarebbe imminente un'ennesima bomba sociale per il nostro territorio. Ragionare quindi nell'ottica di creare uno sviluppo alternativo, cosa che sicuramente andava fatta prima, questo è assolutamente scontato, però se non abbiamo noi una visione reale di come vogliamo trasformare il nostro territorio, continueremo purtroppo a ricevere proposte calate dall'alto come quelle di un rigassificatore così grande, quindi stiamo parlando di uno dei rigassificatori sicuramente più grandi d'Italia, ma tra i più grandi d'Europa, che gestirebbe 12 miliardi di metri cubi di gas annui, una cifra esorbitante, anche in ottica di continuità produttiva dell'ex Ilva. L'ex Ilva, nella migliore delle ipotesi, quindi 8 milioni di tonnellate di acciaio verde, eccetera, eccetera, con i forni elettrici e i DRI, andrebbe a consumarne più o meno 2,5, tra i 2,5 e i 3,5 milioni di tonnellate, di metri cubi di tonnellate di gas annue, quindi comunque siamo ampiamente sotto alla capacità produttiva del rigassificatore. Noi, ripeto, dobbiamo prendere un attimo in mano la situazione, dialogare sicuramente tra enti competenti, perché se un territorio è coeso e unito nel voler dettare una determinata linea di sviluppo territoriale, difficilmente si troverà di nuovo a discutere di un rigassificatore di tale imponenza nel nostro territorio.
1: Assolutamente d'accordo, insomma, questa riflessione sullo sviluppo che vogliamo dare anche a Taranto è meritevole, insomma, è piuttosto importante. Ma adesso, prima di salutarci, permettici una battuta, diciamo, al di là della questione del rigassificatore, di carattere politico. Abbiamo visto, insomma, questo piccolo terremoto a Palazzo di Città con le dimensioni di Federica Stamerra. C'è il vice sindaco Giorno che a quanto pare preme per il terzo assessorato per il PD. D'altra parte le deleghe della Stamerra sono state spezzettate, divise tra gli assessori Cosa, Cataldino e Lonoce già presenti in giunta. Si parla di una possibile nuova assessora che invece sarebbe in quota di Gregorio e che riguarderebbe proprio il turismo. Che cosa sta succedendo a Palazzo di Città?
0: In questo momento sicuramente abbiamo preso atto delle dimissioni dell'assessora Stamerra, che ringrazio pubblicamente per il compito che ha svolto, un ruolo non facile, perché nell'ambito della politica essere un amministratore tecnico, quindi non essere stato messo lì tra virgolette per una questione di voti o per una questione politica, ma più per una questione di curriculum, competenze e preparazione, non è semplice come per un altro assessore che magari appunto svolge un ruolo dettato dalla volontà popolare. Quindi è sicuramente un ruolo più complesso, ha avuto anche una delle direzioni più complesse e di difficile, ha delle matasse il patrimonio di non semplice risoluzione, ed è una verità, gli addetti ai lavori lo sanno, è una delle direzioni più strategiche e anche difficili da gestire tra le direzioni del Comune di Taranto. Da questo punto di vista quindi mi sento assolutamente di ringraziarla per un soggetto non politico di 34 anni con un curriculum di tutto rispetto.

0: tra l'Accademia, l'Università, il diritto del lavoro, è veramente, ha dato sicuramente il suo grande contributo e sicuramente continueremo a collaborare, anche solo da un punto di vista tecnico, ma continueremo sicuramente a collaborare per una ragazza di 34 anni che veramente ha dato in quest'anno più di quanto ci si aspettasse probabilmente. Da questo punto di vista, in merito alla richiesta del vice sindaco Giorno, io ricordo soltanto, ma lo ricordo a me stesso, che è vero che l'esito delle elezioni di un anno fa ha visto il Partito Democratico dare un importante contributo alla coalizione. È vero però anche il contrario, ossia che purtroppo in soli 6 mesi il Partito Democratico ha perso 3 pedine, non di poco conto, quindi stiamo parlando anche di Enzo Di Gregorio, uno dei più suffragati all'interno della lista del Partito Democratico, Virginia Galeandro e anche Bianca Bosniaku, per un totale complessivo di oltre 3.000 voti, quindi in questo momento mi sento di attenermi alle decisioni che verranno prese dal sindaco Piero Bichetti.
1: L'erosione costiera a San Vito, in particolare in Via del Faro, dovremmo avere con noi in collegamento un membro del Comitato Civico di Quartiere, Jonathan Taurino, eccolo, buongiorno.
2: Buongiorno Maria Laura, buongiorno a tutti.
1: Allora, torniamo a parlare un po' di quelle che sono le novità sulla vicenda. Innanzitutto c'è stato un cambio dal punto di vista, nel frattempo facciamo vedere le immagini realizzate durante il nostro ultimo sopralluogo sul posto dal nostro collega Martino Vinci, che ha evidenziato insomma quelle che sono le problematiche realmente meritevoli di attenzione con particolare urgenza, perché si tratta di un problema che è stato purtroppo trascurato per molto tempo. Allora, partiamo dal fatto che la Regione Puglia ha stanziato 26 milioni di euro per far fronte a quello che è un problema che ormai sta coinvolgendo tutti i lunghissimi chilometri di costa della Regione. La provincia avrebbe dovuto candidare Taranto ai finanziamenti regionali, ma è intervenuto un problema perché in realtà Taranto è già destinataria di un altro finanziamento, che è quello della Green Belt, che prevede la creazione di 2 parchi, uno proprio a San Vito, un parco costiero, e l'altro il parco delle Tre Terre, che dovrebbe collegare appunto San Vito, Lama e Talsano. E nell'ambito di questo finanziamento piuttosto consistente dovrebbero essere anche, utilizziamo il condizionale perché d'obbligo, realizzati gli interventi che coinvolgono non solo Via del Faro ma anche Via Girasoli a Lama. Ora, la problematica sostanziale è questa, che al di là di tutto non abbiamo ancora dei progetti effettivi per gli interventi da realizzare. Quali sono le informazioni in vostro possesso?
2: Sì, Maria Laura, quello che hai riassunto tu è corretto, esatto. Noi come Comitato Civico sono anni che sollecitiamo un intervento da parte dell'amministrazione comunale, intervento che è stato fatto, che si è concretizzato a marzo mediante un'indagine con i georadar della ditta incaricata da parte del Comune. A seguito di questa indagine tecnica c'è stata una relazione che è stata depositata all'ufficio patrimonio, in cui si è messo in evidenza che ci sono delle problematiche di tenuta del manto stradale della strada stessa di Via del Faro all'altezza con Via Cristo del Mare. Questo, a seguito di questa indagine, come sappiamo, è stato interdetto l'utilizzo della stessa Via del Faro. E eravamo a conoscenza anche pubblicamente, l'assessore Patronelli ci aveva comunicato che il Comune avrebbe presentato delle schede progettuali alla provincia entro il 10 giugno scorso per far sì di candidare Via del Faro, ma se non vado errato anche Via Girasoli, perché anche Via Girasoli a Lama a queste problematiche, ai fondi regionali messi a disposizione dalla Regione Puglia a favore delle province per la messa in sicurezza delle erosioni costiere. Durante un comitato di assetto territoriale del 15 giugno, in cui abbiamo chiesto al presidente Enzo Di Gregorio un nostro intervento, io e l'amica del comitato civico di San Vito, Ilenia Gallo, abbiamo partecipato e abbiamo chiesto lumi sul se il Comune avesse presentato queste schede progettuali. Pubblicamente quindi abbiamo ricevuto la notizia che è saltata questa candidatura.

0: bocciatura da parte del Comune di Taranto, perché sembrerebbe che il problema dell'erosione costiera dovrà essere affrontato quando non si sa bene, non si sa bene con quali tempistiche nel progetto della Green Belt con il Parco Costiero di San Vito. Parco Costiero di San Vito che prevede, io non sono un tecnico, comunque da quello che ho capito, un progetto che è per la predisposizione ai frangifrutti sull'intera costa proprio per evitare il fenomeno dell'erosione costiera. Resta però il problema della messa in sicurezza del tratto di Via del Faro, del manto stradale. E sempre durante quel comitato di assetto territoriale, l'assessore Patronelli ci ha comunicato che avrebbero trovato dei fondi per la messa in sicurezza del manto stradale nel bilancio comunale. Ad oggi noi stiamo chiedendo lumi su con quali tempistiche e soprattutto con quali fondi comunali, visto che sappiamo benissimo che il bilancio comunale non gode di una situazione finanziaria rosea. E quindi attendiamo, so che sono momenti complicati per le scadenze della BRT, le scadenze dei giochi del Mediterraneo, quindi non stiamo pressando tanto come Comitato Civico all'amministrazione comunale, però speriamo che e auspichiamo che a settembre, una volta terminate le varie scadenze, ci sia una determina comunale con la predisposizione dei fondi per la messa in sicurezza del manto stradale.
1: Tra l'altro, l'impressione appunto è che i tempi si stiano allungando decisamente perché proprio l'altro giorno, a margine di un incontro interno a Chima Mobilità che riguardava soprattutto il caos navette del Medimex, abbiamo ascoltato il segretario generale di Wiltrasporti Taranto, Carmelo Sasso, che ci ha rivelato che è stata fatta una proposta di viabilità alternativa che riguarda in particolare Viale del Tramonto per quanto concerne i mezzi pubblici, una proposta che però non sarebbe stata ben accolta proprio dagli operatori di Chima Mobilità che ritengono che la strada da quel punto di vista non sia praticabile, anche perché soprattutto nel periodo estivo, quando quel tratto è particolarmente frequentato da coloro che si recano insomma a mare, sia sulla spiaggia pubblica che gli stabilimenti presenti nella zona, ci sono macchine in doppia fila, quindi ci sarebbero comunque delle problematiche. Ma questa proposta da chi e quando nasce?
0: Maria Laura, io ho ascoltato l'intervista dell'ottimo Carmelo Sasso, che ovviamente parla a nome dei sindacati, conoscendo benissimo la situazione di Chima Mobilità, anche per la carenza di personale e di mezzi. Allora, sul discorso delle navette, ci tengo a precisare che sempre come Comitato Civico organizzammo a marzo ultimo scorso un incontro pubblico alla presenza del presidente Gira di Chima Mobilità e dell'assessore Patronelli nel salone della chiesa qui a San Vito. Lì furono lanciate alcune proposte sulla viabilità e sul problema del trasporto pubblico che era stato sospeso completamente. E come Comitato Civico avevamo lanciato l'idea di, invece di ripristinare il trasporto, le linee di trasporto pubblico canoniche che transitano su Vianello di San Cataldo e su Via del Faro, avevamo chiesto la possibilità che ci fosse una navetta che facesse il giro di collegamento fra Via del Tramonto, Via del Faro, Via Anello di San Cataldo e portasse gli usufruttori del servizio pubblico su Viale Ionio, dove passano e continuano a passare le linee di trasporto pubblico. Questa nostra proposta fu bocciata dal presidente Gira perché tecnicamente ci disse che non era fattibile. Apprendiamo invece che il Comune di Taranto, che Chima Mobilità stia ritornando indietro, non lo so, non, onestamente no, non ho sentito commenti da parte di Chima Mobilità né tantomeno dall'amministrazione comunale, quindi ci riserviamo di approfondire questa notizia e verificarne tempi e modalità.
1: Fatto sta, insomma, che un po' tutto ancora in alto mare, anche perché come

0: Giustamente dicevi tu prima, come facevi notare, il parco costiero di San Vito comunque metterà in atto quelle che sono delle misure preventive per evitare che il fenomeno dell'erosione costiera peggiori, però l'intervento su quello che insomma già è stato fatto è ancora, ci sembra, in alto mare, sia per quanto riguarda i fondi che per quanto riguarda proprio le schede progettuali che interessano gli interventi. Eppure si tratta di una strada, diversamente da quello che si può pensare comunemente, piuttosto trafficata da mezzi militari, da residenti e soprattutto nel periodo estivo da coloro che si recano sulla spiaggia libera e presso gli stabilimenti della zona. Quindi è chiaro che procrastinare senza vedere ancora la luce in fondo al tunnel non ci sembra insomma il modo migliore per affrontare la situazione. Voi come comitato civico di quartiere cosa avete intenzione di fare? Quali sono i vostri prossimi passi in tal senso?
1: Sì, Maria Laura, i prossimi passi sicuramente saranno continuare un'interlocuzione con l'amministrazione comunale e pressare chi di competenza per vedere la luce in fondo al tunnel, nel senso che il problema di Via del Faro è un problema atavico, come anche quello di Via Girasoli a Lama. Come dicevi tu, Via del Faro, a differenza di Via Girasoli, è una via molto trafficata, via che interessa anche strutture militari, strutture ricettive, che soprattutto l'estate è enormemente trafficata. Come comitato civico, ripeto, organizzeremo degli incontri e invieremo delle proposte, proposte peraltro sulla viabilità alternativa. Al momento le abbiamo fatte anche ufficialmente, sia tramite PEC all'amministrazione comunale, ma anche e soprattutto durante quel comitato di assetto territoriale del 15 giugno. Perché abbiamo fatto delle proposte sulla viabilità? Perché soprattutto l'estate c'è un problema serio di viabilità in determinate fasce di orario, come ad esempio l'uscita dagli stabilimenti balneari. Su Via del Faro insistono, come attualmente la viabilità di San Vito, tutte le uscite dei bagnanti sia delle spiagge insistenti su Viale del Tramonto, quindi penso al Lido San Michele, l'Arenile, la spiaggia sottufficiali, sia l'uscita dei bagnanti dalle spiagge insistenti su Via del Faro, quindi penso al Porticciolo, allo Yachting e alla spiaggia ufficiali. Cosa succede? Che il tratto di Via del Faro tra Via Occhiate e la scuola sottufficiali si intasa per almeno un'ora e mezza, quindi assistiamo a dei fenomeni di code di diverso tempo e come è successo in passato l'anno scorso. Quando c'è stata una problematica che doveva passare il mezzo del soccorso pubblico dell'ambulanza, non riusciva a passare proprio per questa viabilità che è diventata insostenibile. Cosa abbiamo proposto all'amministrazione comunale e anche al comandante Matichecchia? Di invertire la viabilità su Viale del Tramonto e quindi renderla nel senso opposto, comunque a due sensi, proprio per far sì che i bagnanti delle strutture su Viale del Tramonto, invece di uscire su Via del Faro, possano veicolare e quindi uscire su Viale Ionio in direzione. Questa nostra proposta è stata anche di gradimento di alcuni consiglieri comunali e speriamo che veda la luce non dalla prossima estate, ma dal prossimo luglio, insomma.
2: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

è in arrivo. Quindi, quale momento migliore per fare un bel recap di tutti e quattro i film usciti di Toy Story? Diremo le cose fondamentali in modo tale che avrete tutte le informazioni necessarie per godervi al meglio il quinto capitolo. Prima però di iniziare col riassunto, sigla! Bene, riassumiamo Toy Story 1. Toy Story si apre nella stanza di Andy, un bambino di 7 anni. In questo mondo i giocattoli prendono vita quando nessun essere umano è presente. Woody, un cowboy di pezza con una cordicella sulla schiena, da anni è il giocattolo preferito di Andy e il leader indiscusso degli altri giocattoli, tra cui c'è Mr. Potato, Rex il dinosauro, Slinky Dog. Questa routine viene interrotta però quando Andy, il giorno del suo compleanno, riceve un nuovo giocattolo, Buzz Lightyear, un action figure che rappresenta uno Space Ranger, con voce registrata e luci. Buzz non sa di essere un giocattolo ed è fermamente convinto di essere uno Space Ranger che lavora per il Comando Stellare. Andy adora il nuovo giocattolo sin da subito e Woody inizia a sentirsi minacciato. Questo perché non solo Andy adora Buzz, ma anche i giocattoli. Il cowboy, per gelosia, cerca di liberarsi di Buzz, ma qualcosa va storto e finisce per farlo cadere fuori dalla finestra della stanza di Andy. Woody non voleva farlo cadere dalla finestra, voleva solo farlo finire dietro una scrivania. Ma nessuno degli altri giocattoli gli crede. Andy entra in stanza e, non trovando lo Space Ranger, porta lo sceriffo con sé. Buzz però riesce a salire nella macchina e affronta furiosamente Woody. Durante la rissa i due cadono dal mezzo e vengono lasciati indietro. E dopo una serie di peripezie, alla fine finiscono a casa del vicino di Andy, Sid, un bambino sadico con un cane molto aggressivo e giocattoli mutanti che sono realizzati con parte di altri giocattoli che lui stesso ha distrutto. Durante la permanenza a casa di Sid, Buzz vede uno spot televisivo che lo pubblicizza e lì si rende finalmente conto di essere solo un giocattolo e ha una crisi esistenziale. Tenta di volare, ma cade e si rompe un braccio. I giocattoli di Sid, però, di cui Woody aveva paura, temendo fossero cattivi, aggiungono lo Space Ranger, che però poco dopo rischia comunque di distruggersi, perché Sid ha deciso che lo vuole legare ad un razzo pirotecnico, progettando di farlo saltare in aria. Durante la notte, Woody aiuta Buzz a capire che il suo scopo non è essere uno Space Ranger, ma rendere felice Andy, ripristinandogli quindi la sua determinazione. Il giorno dopo, Sid porta Buzz fuori per farlo saltare in aria, ma mentre il ragazzino sta per accendere il razzo, Woody si anima, seguito dagli altri giocattoli, che minacciano e avvertono Sid che se da quel momento non smetterà di maltrattare i giocattoli, loro lo sapranno, perché vedono tutto. Il bambino, ovviamente terrorizzato, fugge via. Buzz e Woody fuggono dall'abitazione, giusto il tempo di vedere Andy partire via, e dopo una serie di peripezie, sfruttando il razzo che era rimasto attaccato a Buzz, i due riescono a raggiungere Andy. Il film si chiude con Woody e Buzz, che ormai sono amici, non più rivali. Ma c'è anche un nuovo arrivo a casa di Andy, perché ora c'è anche Mrs. Potato. Bene, è il momento del secondo capitolo di Toy Story. In Toy Story 2, Woody e Buzz e gli altri giocattoli continuano a vivere la loro quotidianità, finché Woody non viene accidentalmente rovinato durante un gioco e viene rubato da un collezionista di giocattoli durante un mercatino che Andy stava facendo. Buzz e gli altri capiscono che il cowboy è in pericolo e partono per salvarlo. Woody si ritrova così nel negozio di Hal, dove scopre di essere un pezzo da collezione molto raro. Fa parte di un vecchio programma televisivo, assieme a Jessie, Bullseye e Stinky Pete, il cercatore. Giocattoli con cui farà amicizia, ma che il collezionista che lo ha rubato tiene sempre legati in una scatola. Per la prima volta Woody immagina una vita diversa, lontana da Andy, perché questa collezione gli promette fama, cura e un posto importante in un museo. Mentre fa conoscenza con gli altri, Jessie gli racconta il suo passato doloroso. Prima era amatissima da una bambina, poi però era stata abbandonata. E da lì nasce il suo terrore di essere nuovamente dimenticata. Nel frattempo Buzz organizza una missione di salvataggio assieme agli altri giocattoli di Andy, Mr. Potato, Slinky, Rex ed Emma. Il gruppo arriva al negozio di Hal, dove fa la conoscenza di un altro Buzz Lightyear, e a quanto pare ogni Buzz Lightyear è convinto di essere un vero Space Ranger. Alla fine riescono a raggiungere Woody, ma il cowboy è indeciso tra due possibilità: tornare con Andy, sapendo che prima o poi potrebbe essere messo da parte, oppure restare con i nuovi amici e finire in un museo dove sarebbe conservato per sempre. È qui che il film diventa più emotivo, perché qui Woody deve scegliere tra sicurezza e affetto, tra essere perfetto ma fermo nel tempo, oppure rischiare ancora l'amore di Andy. Dopo dell'incertezza, capisce che il legame con Andy vale più di qualsiasi gloria da collezione. Anche Buzz e gli altri gli fanno capire che come giocattolo il suo posto non è in una teca, ma nella vita di un bambino. Woody decide quindi di tornare indietro, ma la situazione precipita quando Stinky Pete si rivela il vero antagonista. Lui vuole davvero andare al museo e gli impedisce la fuga.

0: però un ultimo scontro. Vooty, Jesse e Bullseye riescono a scappare. Il gruppo di giocattoli finalmente fa ritorno a casa ed Andy, che rientra dal campo estivo, è piacevolmente sorpreso nel trovare i nuovi giocattoli, cioè Bullseye e Jesse, che da lì diventeranno parte della famiglia. Ora è il momento del terzo film, il mio preferito. Andy ormai è grande e sta per andare al college e, nonostante la madre l'abbia spinta a svuotare la stanza, non se la sente di buttare i suoi vecchi giochi. Decide quindi di metterli in un sacco destinati alla soffitta e di portare con sé al college solamente Woody. Ma a causa di un'incomprensione, la madre, vedendo il sacco, pensa che sia spazzatura e li mette fuori. I giocattoli riescono a salvarsi all'ultimo, uscendo dalla busta, e si rifugiano poi nella macchina della signora Davis, mettendosi nella scatola dei vecchi giochi della sorella di Andy, destinata all'asilo. Woody raggiunge gli altri cercando di spiegare l'inconveniente, cercando di fargli capire che in realtà Andy non volesse buttarli, ma gli altri non gli credono e decidono di andare all'asilo Sunnyside. Lo sceriffo, per non abbandonarli, si unisce a loro. All'inizio il Sunnyside sembra un posto accogliente, pieno di giochi e bambini, ma in realtà è una specie di prigione guidata dall'Orso Grandi Abbracci, un orsacchiotto rosa, che governa con autorità e crudeltà. I giocattoli di Andy vengono separati e controllati, Buzz viene addirittura resettato e finisce per stare dalla parte di Lotso per un certo periodo, ma semplicemente perché era stato riprogrammato. Nel frattempo Woody riesce a uscire dall'asilo e scopre la verità sul passato di Lotso. Quest'ultimo è diventato cattivo dopo essere stato rimpiazzato dalla sua bambina Daisy. Lo sceriffo quindi decide di tornare al Sunnyside per aiutare i suoi amici ad evadere dall'asilo, dove nel frattempo, tramite l'ausilio del suo occhio dimenticato in camera da letto, Mrs. Potato scopre che Woody aveva detto la verità e che Andy li sta cercando. All'asilo, Woody arrivato riesce a strappare Buzz dalle mani di Lotso. Nel tentativo di farlo ritornare com'era, però, i giocattoli di Andy impostano per errore la modalità in cui parla in spagnolo. Alla fine, dopo una serie di peripezie, i giocattoli riescono a scappare attraverso un camion della spazzatura. La fuga però finisce in una discarica, dove i giocattoli rischiano di essere distrutti nell'inceneratore. E proprio nel momento più drammatico, vengono salvati dagli alieni con l'artiglio, che li tirano fuori dalla fornace. Alla fine i giocattoli riescono a tornare a casa da Andy, mentre Lotso viene raccolto da un nettubino, che lo attacca al radiatore del proprio camion. Woody si rende conto che lui e i giocattoli sarebbero più utili altrove, e quindi scrive un biglietto in cui suggerisce ad Andy di donare i giochi a Bonnie. Bonnie è una bambina che frequenta il Sunnyside, nonché figlia della receptionist dell'asilo, con cui Woody aveva già avuto modo di giocare, notando che aveva lo stesso modo e la stessa cura di trattare i giocattoli che aveva Andy. Andy, una volta letto il messaggio, va dalla bambina e le mostra tutti i suoi giocattoli, presentandoli uno ad uno, finché sul fondo dello scatolone trova Woody, non capendo come sia finito lì. Dopo una iniziale esitazione, regala anche lo sceriffo alla bambina, passando poi il pomeriggio a giocare con lei, in una scena molto toccante. Quando alla fine Andy si allontana in auto per andare al college, Woody saluta commosso il suo vecchio padrone. Ora i giocattoli possono iniziare la loro nuova vita con Bonnie. E infine andiamo con il tanto criticato quarto Toy Story. Io personalmente lo trovo un film carino, ma a molti non è piaciuto per nulla. Toy Story 4 inizia con un flashback, dove scopriamo che fine ha fatto Bo, giocattolo che nel terzo film non era presente. Infatti scopriamo che il giocattolo è stato venduto. Woody prova a salvarla, ma Bo gli dice che per un giocattolo anche separarsi dal proprio bambino fa parte della propria vita, e Woody la lascia andare. Torniamo al presente, dove ormai i giocattoli vivono a casa di Bonnie. All'inizio tutto sembra andare bene, ma Woody si sente sempre di più messo da parte. Quando Bonnie crea Forky, un giocattolo improvvisato fatto con un forchiaio di plastica, Woody capisce quanto sia importante per lei e cerca di proteggerlo, anche se Forky continua a considerarsi spazzatura e tenta in ogni modo di buttarsi via. Durante una vacanza in camper, Forky salta fuori dal veicolo e Woody lo insegue. Cercando di tornare dagli altri, finiscono in un negozio di antiquariato, dove Woody incontra Gabby Gabby, una bambola che vuole la sua cordicella vocale perché il suo meccanismo è rotto. Lo sceriffo riesce a scappare, ma lascia inavvertitamente al negozio Forky. Lì fuori però rincontra dopo anni Bo Peep, che ora vive come giocattolo smarrito e insieme a lei prova a salvare Forky. Nel frattempo, Buzz, che sta cercando Woody e Forky, dopo una serie di peripezie, si ritrova a conoscere Ducky e Bunny, due peluche del tirassegno, che si uniranno a lui. Lo Space Rangers riesce alla fine a ritrovare Woody e, con gioia, anche Bo Peep. Quest'ultima chiede aiuto anche a Duke Campbell, un giocattolo dalle fattezze di uno stuntman canadese, e insieme scogitano un piano per cercare di salvare Forky. Il tentativo però fallisce, ma Woody, alla fine, capisce che Gabby Gabby, nonostante il suo comportamento minaccioso, non è davvero malvagia. È una bambola sola, disperata, che non vuole altro che avere la sua possibilità di essere scelta e amata da un bambino. Dietro il suo atteggiamento duro c'è quindi il dolore di chi è sempre stato ignorato e ha passato la vita a desiderare una seconda occasione. Alla fine Woody le cede la sua cordicella, ma poi le propone di unirsi ai giocattoli di Bonnie. Gabby Gabby però decide di aiutare una bambina smarrita e trova finalmente il suo posto.
1: Woody capisce che non appartiene più a Bobby, che trova

un nuovo scopo restando con Bo Peep aiutando i giocattoli smarriti. Buzz e Jessie invece se ne tornano a casa con Bonnie diventando i nuovi leader del gruppo dei giocattoli. La storia si chiude con un addio toccante tra Woody e i suoi vecchi amici giocattoli. Bene, riassunto finito. Ora nei commenti vogliamo sapere qual è il vostro Toy Story preferito e quanto aspettate il prossimo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella degli avvisi. Ci vediamo alla prossima. Ciao!

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
4: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
5: Cercherò sempre di migliorarmi.
6: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
7: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
8: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi.
9: Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre.
10: Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Incendio alla Salinella, l'osservatorio permanente del quartiere chiede all'amministrazione comunale di vigilare sul rispetto dell'ordinanza di pulizia dei terreni incolti e di dare chiarimenti sul progetto del parco della Salina Piccola. Chimambiente, alla vigilia delle dimissioni da presidente per entrare in consiglio comunale al posto della Riso, Alfredo Spalluto traccia un bilancio di quanto fatto in un anno alla guida della partecipata, mentre i sindacati chiedono al comune che fine ha fatto il contratto di servizio. 10 milioni di euro dalla Regione nell'ambito del programma operativo complementare per finanziare la messa in sicurezza di Rondò Croce e del primo lotto dei lavori di manutenzione straordinaria del cavalcaferrovia di Via Permassafra. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e ben ritrovati con il nostro telegiornale. Parliamo dell'incendio divampato ieri sera alle spalle della clinica Villa Verde nel quartiere Salinella. Fortunatamente il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze peggiori. Non sono stati registrati infatti feriti o danni alle abitazioni, ma questa mattina l'osservatorio permanente di quartiere chiede all'amministrazione comunale maggiori controlli. Vediamo il servizio. Cosa resta dopo le fiamme all'indomani dell'incendio che nella serata di ieri ha devastato il terreno incolto alle spalle della clinica Villa Verde? Interviene l'osservatorio permanente Salinella, che torna a puntare il dito sulle condizioni di abbandono di

0: molte aree verdi del quartiere. Pur ringraziando i vigili del fuoco per aver evitato conseguenze ben più gravi, l'associazione infatti sottolinea come il rischio resti elevato. Le immagini scattate questa mattina mostrano vaste porzioni di sterpaglie secche ancora presenti nell'area interessata. L'intervento tempestivo delle squadre di Martina Franca e Taranto ha permesso di non registrare feriti né danni alle abitazioni, a colpire i residenti soprattutto l'impressionante colonna di fumo e le alte fiamme visibili da diversi punti della città. Ma secondo l'osservatorio il problema non riguarda solo l'incendio di ieri sera, bensì l'assenza di controlli sul rispetto dell'ordinanza comunale che impone ai proprietari la pulizia dei terreni. Un avviso senza verifiche sul campo rischia di essere inefficace, osservano, chiedendo all'amministrazione chi sia chiamato a vigilare e quali sanzioni vengano realmente applicate ai proprietari inadempienti. L'associazione richiama inoltre l'attenzione sul futuro dell'area della Salina Piccola. Sebbene il rogo abbia interessato un punto diverso dall'oasi naturalistica, entrambe le zone condividono lo stesso stato di incuria, tanto che quasi ogni estate si registrano incendi nello stesso perimetro. Da qui richiamo al progetto del Parco della Salina Piccola, inserito tra le opere collaterali ai Giochi del Mediterraneo 2026. Dopo l'avvio della progettazione esecutiva, risalente ad ottobre 2025, non sarebbero stati infatti diffusi ulteriori aggiornamenti sull'iter amministrativo. A meno di 50 giorni dall'apertura dei Giochi del Mediterraneo, per l'osservatorio appare ormai evidente che l'opera difficilmente potrà essere completata nei tempi previsti. Per questo si chiede all'amministrazione Bitetti di fare chiarezza sullo stato del progetto e accelerare gli interventi di riqualificazione. Il quartiere non può continuare a convivere con terreni abbandonati e incendi ricorrenti. Che fine ha fatto il contratto di servizio? Se lo chiedono lavoratori e sindacati di Climambiente dopo una serie di rinvii che si susseguono ormai da aprile. Noi sulla vicenda abbiamo intervistato il segretario generale della FPCGL Taranto, Cosimo Sardelli. Vediamo. Dov'è finito il nuovo contratto di servizio di Climambiente? Se lo chiedono i lavoratori e le organizzazioni sindacali denunciando il silenzio dell'amministrazione comunale dopo gli impegni assunti dal sindaco. L'incontro promesso per aprile è slittato a maggio, poi a giugno. Ad oggi del contratto non c'è ancora traccia. Le sigle chiedono un confronto urgente per fare chiarezza sul futuro dell'azienda e avvertono, senza risposte immediate, scatterà lo stato di agitazione con l'avvio delle iniziative di protesta.
1: Questo fantomatico, perché ormai così lo definiamo, contratto di servizio, almeno in bozza ci deve essere presentato prima ad aprile, poi a maggio, poi a giugno. Siamo arrivati a luglio, è un contratto in proroga e scade il 31 dicembre. C'è la mannaia dell'Agcom che ha dato delle chiare indicazioni. Allora noi ci chiediamo, Amio Climambiente, come dirsi voi, senza contratto di servizio non esisterà più. Quindi, siccome è un atto complesso che implica anche la partecipazione delle industrie e co-altre, quindi non solo le organizzazioni sindacali, ma le associazioni dei commercianti, degli imprenditori, quando effettivamente partorirà almeno la bozza di questo contratto di servizio? Perché se c'è il contratto di servizio, noi possiamo parlare di prospettiva di Climambiente, di prospettiva nella gestione dei rifiuti, di rivalutazione dell'asset impiantistico. Noi siamo stati 2 volte in quinta commissione in Regione Puglia con l'assessore regionale ai rifiuti e all'ambiente, insieme all'azienda e al comune. Beh, siamo sempre nell'ambito delle buone intenzioni, delle dichiarazioni, degli impegni. Ci vogliono gli atti. Il tempo delle parole è finito, ci vogliono gli atti. La nostra preoccupazione è che se arrivi in autunno e il tempo sia scadente. Questo noi non lo tollereremo, noi abbiamo il dovere morale di dire all'amministrazione comunale di parlare un linguaggio di verità. La città delle lavoratrici e dei lavoratori di Climambiente hanno usato un linguaggio di verità.
0: E continuiamo a parlare di Climambiente perché alla vigilia delle dimissioni dalla carica di presidente della partecipata per entrare in consiglio comunale al posto di Luana Riso abbiamo ascoltato Alfredo Spalluto che ha tracciato un po' un bilancio delle attività svolte in questo anno. Vediamo.
2: È una questione di cultura, di mentalità che dobbiamo acquisire e che stiamo avendo difficoltà ad acquisire, ma credo che presto le cose miglioreranno, ci sono dei segnali positivi.
0: Alla vigilia delle sue dimissioni da presidente di Climambiente per raccogliere in consiglio comunale il testimone lasciato da Luana Riso, fresca di nomina ad assessore al patrimonio, Alfredo Spalluto parla dello stato attuale della raccolta differenziata a Taranto, dei progressi compiuti e del lavoro che resta da fare, senza trascurare la questione del contratto di servizio e delle criticità finanziarie della partecipata.
2: Oggi abbiamo superato il 34% con il mese di giugno di differenziata su tutta il comune di Taranto. Siamo partiti a agosto col 27 e oggi abbiamo superato il 34. Anche i dati di oggi giornalieri, per esempio del Borgo, con il

0: nuovi cassonetti e l'attenzione che si sta mettendo di sorveglianza rispetto a come viene conferito i rifiuti sono molto incoraggianti. Non abbiamo affatto raggiunto gli obiettivi, i risultati, però stiamo incominciando ad ingranare. A volte noi vediamo dei cassonetti maltrattati perché ci sono degli incivili che vanno a buttare tutto dappertutto. Un altro problema fondamentale dei cassonetti che possono apparire insufficienti è quello che ci sono attività commerciali che non rispettano le regole. Stiamo intervenendo con la polizia municipale. Si stanno aprendo i sacchetti, lo fa la Chimambiente e la polizia municipale interviene con le sanzioni. Io devo dire che abbiamo dati incoraggianti di oggi sul Borgo, ma ho anche dati buoni su San Vito, su Talsano e appunto il resto va per zone. Dobbiamo lavorare, ma qua ancora c'è tanto da fare, però le premesse sono buone, i segnali sono incoraggianti.
1: La città è divisa perché ci sono ancora cassonetti di vecchio tipo, cassonetti nuovi, pattumelle, in alcune zone non è ancora arrivata la differenziata. È chiaro che c'è bisogno di una programmazione più ampia, però non si può fare una programmazione ad ampio respiro se non arriva questo benedetto contratto di servizio.
0: Quando il contratto di servizio prevede cassonetti si mettono cassonetti, quando prevede pattumelle si mettono pattumelle. Siamo in attesa di penso molto presto avremo il nuovo contratto di servizio che prevede questi aspetti.
1: Per decisioni personali e motivazioni politiche il suo ruolo è ormai in scadenza, vogliamo fare un primo bilancio sintetico di quello che è stato il suo anno e soprattutto non ritiene che sarebbe stato meglio dare forse continuità a questo ruolo?
0: E io sono ancora in carica e le valutazioni si stanno facendo anche nei luoghi politici. È stato un lavoro oscuro e con grande difficoltà, si è visto poco dall'esterno perché c'era molto da lavorare all'interno. C'è un programma interessante, credo che questo lavoro darà certamente i suoi frutti.
1: E adesso cambiamo argomento e parliamo del porto di Taranto perché sono in arrivo buone notizie per gli ex TCT. È stato infatti finalmente pubblicato il bando JTF Portuali 2026 che ad ottobre darà il via ai corsi di riqualificazione propedeutici al reinserimento lavorativo. Vediamo il servizio. Dopo oltre un decennio di attese si apre finalmente uno spiraglio per il futuro degli ex lavoratori di Taranto Container Terminal. È stato infatti pubblicato l'avviso JTF Portuali 2026 che finanzia i percorsi di formazione e riqualificazione professionale destinati agli ex dipendenti TCT, oggi in forza la Taranto Port Workers Agency e beneficiari dell'indennità di mancato avviamento. Un risultato che FILT CGL, FIT CISL e Will Trasporti definiscono di straordinaria importanza, frutto di confronto con istituzioni e parti sociali per reperire le risorse necessarie del Just Transition Fund e aggiornare il catalogo regionale delle qualifiche professionali. Intanto il deputato di Fratelli d'Italia, Dario Iaia, ha presentato un'interrogazione parlamentare ai ministri delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Lavoro per fare chiarezza sui ritardi che hanno bloccato per anni l'avvio della formazione necessaria alla ricollocazione dei lavoratori. Secondo Iaia, infatti, gli strumenti legislativi erano già disponibili dal 2016, ma il percorso sarebbe rimasto fermo a causa della mancata attivazione delle procedure da parte della Regione Puglia. Da qui la richiesta al Governo di verificare le responsabilità e lo stato di attuazione del programma. Per gli ex TCT che da 12 anni vivono una condizione di sospensione occupazionale sostenuta prima dalla CIGS e poi dall'IMA, il bando potrebbe rappresentare il primo vero passo verso il ritorno al lavoro. Un passaggio reso ancora più urgente dalla scadenza dell'indennità fissata al 31 dicembre 2026. Determinante secondo le organizzazioni sindacali il protocollo d'intesa sottoscritto nell'aprile 2024 tra Regione Puglia, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio e parti sociali. I percorsi formeranno figure specializzate nei settori destinati a trainare lo sviluppo dello scalo ionico, logistica portuale, movimentazione merci, eolico offshore, cantieristica navale, servizi nautici e attività amministrative e operative collegate ai nuovi investimenti. Per i sindacati, tuttavia, la formazione rappresenta solo l'inizio. La vera sfida, infatti, sarà trasformare le competenze acquisite in occupazione stabile, evitando che il rilancio del porto proceda senza coinvolgere chi per anni ha rappresentato una parte essenziale della sua forza forza lavoro. Per questo, nella nota congiunta, le sigle sindacali ringraziano gli attori istituzionali che hanno contribuito al risultato raggiunto, ma rilanciano anche la richiesta di prorogare di altri 2 anni l'indennità di mancato avviamento, ritenendola indispensabile per accompagnare il completamento della formazione e garantire

un'effettiva ricollocazione agli ex TCT. E dalla Regione Puglia arrivano 10 milioni di euro per realizzare due interventi strategici destinati a migliorare la sicurezza della viabilità all'ingresso di Taranto. La Giunta pugliese, infatti, ha approvato

0: programmazione dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2026. Nel dettaglio, 3,8 milioni di euro saranno destinati all'intervento di messa in sicurezza di Rondò Croce e dei relativi svincoli di uscita e immissione. Gli altri 6 milioni 200 mila euro finanzieranno il primo lotto dell'intervento di risanamento statico dei piloni del cavalcaferrovia Taranto Croce lungo la via Permassafra. Il progetto prevede il consolidamento della struttura, il miglioramento della sicurezza stradale attraverso la sostituzione del guardrail e delle barriere di protezione pedonale. La richiesta di finanziamento era stata avanzata dal Comune di Taranto lo scorso 11 giugno. Secondo il cronoprogramma trasmesso dal Comune alla Regione, i lavori dovranno essere completati entro la fine dell'anno per rispettare appunto le scadenze previste dal programma di finanziamento. Con il provvedimento, la Regione autorizza anche la variazione di bilancio necessaria per rendere immediatamente disponibili le risorse economiche e demanda poi alla sezione Infrastrutture per la Mobilità tutti gli atti successivi per l'attuazione degli interventi che saranno realizzati dal Comune di Taranto. E adesso ci spostiamo nel Mar Piccolo di Taranto, dove si è svolta una mattinata di pulizia e sensibilizzazione ambientale grazie ai volontari di Plastica Acqua e i mitilicoltori del progetto Miti di Mare. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
1: Una mattina dedicata alla tutela del Mar Piccolo. Nell'area della Circummar Piccolo si è svolta un'attività di raccolta dei rifiuti che ha coinvolto circa 30-40 persone, tra i volontari di Plastica Acqua e mitilicoltori delle cooperative aderenti al progetto Miti di Mare, promosso dal Comune di Taranto.
2: Oggi sono qui perché faccio io anche il fattore dell'ambiente di pulire questi posti che sono meravigliosi. Con questo tipo di Questa tipologia di pulizia che stiamo facendo in massa, tutta la mitilicoltura si è messa a disposizione per poter collaborare nelle pulizie delle spiagge che stanno nel Circummar Piccolo.
1: L'iniziativa rientra in un circolo di giornate di pulizia organizzate per contribuire alla salvaguardia dell'ecosistema del Mar Piccolo. Volontari e operatori del mare hanno lavorato insieme per rimuovere i rifiuti presenti nell'area.
3: E in questo appuntamento, appunto, ripuliremo le coste del Mar Piccolo, da retine per mitili, bottiglie in plastica, bottiglie in vetro ed altri rifiuti che si trovano solitamente lungo tutti gli argini del Mar Piccolo. È importante effettuare questo tipo di operazioni che hanno lo scopo di sensibilizzare, non di sostituirsi agli enti preposti. In questo caso lo stiamo facendo proprio con i mitilicoltori, sperando che appunto come risultato diminuisca fino a scomparire l'abbandono di retine per mitili, e questo aspetto posso dire che sta già migliorando in alcuni tratti di costa.
0: Dalla sede di Taranto dell'Associazione Nazionale Famiglie arriva un aiuto concreto contro la povertà energetica con il progetto Energiamo, durato 18 mesi, che ha coinvolto oltre 100 famiglie del territorio. Vediamo. Oltre 100 famiglie di Taranto e provincia coinvolte, è un obiettivo comune: trasformare il risparmio energetico in un'opportunità di riscatto sociale. Si conclude oggi, dopo un anno e mezzo, il progetto Energiamo, energia che genera cambiamento, promosso dalla Fondazione Banco dell'Energia e realizzato da ANF, Associazione Nazionale Famiglie. Un percorso concreto di contrasto alla povertà energetica che, unito a interventi di efficientamento come la distribuzione di lampadine a basso consumo ed elettrodomestici ad alta efficienza, a momenti di formazione e confronto, i cosiddetti Energy Café, guidati dai tutor per l'energia domestica. Un'iniziativa che ha permesso alle famiglie di acquisire maggiore consapevolezza nell'uso dell'energia, ridurre i consumi e alleggerire il peso delle bollette.
4: Stiamo parlando di 368 beneficiari, quindi tra adulti e bambini che hanno potuto ricevere a casa un elettrodomestico ad alta efficienza energetica che ha permesso loro di risparmiare da subito nei primi mesi proprio di utilizzo delle somme che nell'arco di un anno possono diventare anche importanti. Assistiamo i nostri nuclei familiari offrendo una serie di servizi. L'ANF fa per esempio l'accompagnamento oncologico o il taxi solidale e c'è sempre con il nostro partner, che ormai diciamo è un partner da tantissimi anni, che è il Banco Alimentare, a tutte queste famiglie che sono in disagio.
0: Ci spostiamo adesso a Marina di Pulsano, dove continua a far discutere il caso delle multe dopo le spiegazioni del sindaco Pietro D'Alfonso. Adesso la replica del consigliere comunale Angelo Di Lena. Lo ha ascoltato per noi Giovanna Calabrese.
1: A Marina di Pulsano continua a far discutere il caso delle numerose multe elevate negli ultimi giorni. La polemica nasce dalle segnalazioni di cittadini e turisti che lamentano sanzioni ritenute eccessive e

0: Denunciano anche la carenza di parcheggi, una viabilità difficoltosa e servizi insufficienti. Al centro del dibattito ci sono l'eventuale intensificazione dei controlli sulla sosta e il numero dei verbali elevati. Dopo le spiegazioni fornite ai nostri microfoni dal sindaco Pietro D'Alfonso, arriva la replica del consigliere comunale Angelo Di Lena, secondo il quale l'aumento delle sanzioni sarebbe legato al disavanzo comunale di circa 11 milioni di euro.
1: Il primo cittadino ha parlato di un caso specifico, si parlava insomma di un mezzo parcheggiato in un'intersezione. Io ovviamente ho preso le difese insomma, anche di questo cittadino, perché dal mio punto di vista l'amministrazione comunale deve, prima di sanzionare, deve insomma, dare la possibilità alla comunità di fare l'istanza in autotutela. Quando invece, analizzando le carte del bilancio, si possono tranquillamente recuperare i soldi, perché da quello che vediamo la campagna del rispetto del codice stradale non è per prevenire il rispetto del codice della strada, ma si fa per fare cassa. È più che evidente perché parlo ai numeri della magistratura contabile. La magistratura contabile insomma, ha fatto delle grandi osservazioni e da quello che possiamo vedere ci sono 11 milioni di euro di disavanzo. Tagliare il palazzo e dare al cittadino. Così miglioriamo il turismo. E non, come dice il sindaco, che bisogna punire chi non rispetta il codice stradale. Bisogna sì punire, per l'amor del cielo, chi commette infrazione al codice stradale, ma nello stesso tempo il palazzo deve darci l'esempio facendo i giusti tagli.
2: E a Martina Franca è saltato per la seconda volta il Consiglio Comunale per discutere dell'assestamento generale di bilancio. La maggioranza infatti ha disertato l'aula facendo cadere il numero legale. Ce ne parla Luciana Convertini.
3: E di nuovo fumata nera per il Consiglio Comunale di Martina Franca. Dopo il nulla di fatto di giovedì, anche la seduta riconvocata ieri sull'assestamento generale di bilancio si è conclusa senza un risultato. Al terzo appello la maggioranza non si è presentata in aula, facendo mancare il numero legale.
4: Il fatto che non è venuto nessuno la dice lunga, ma è la delibera che è stata fatta ieri sera a proposito di Rubino da fare lunedì sera che evidentemente ha fatto implodere la maggioranza.
3: L'opposizione parla apertamente di crisi politica e punta il dito contro una delibera d'urgenza della Giunta, approvata nella serata del 2 luglio, con cui è stato disposto un prelievo dal fondo di riserva. Secondo il centrodestra, quelle risorse saranno utilizzate per finanziare uno degli eventi inseriti nel programma della festa patronale di San Martino, una scelta che contestano duramente.
4: L'amministrazione è libera di fare le scelte che vuole, però per quello si fa il bilancio di previsione. Se non sei stato in grado 4 mesi fa di fare il bilancio di previsione e quindi prevedere tutto quello che avevi in mente di fare, lo sapevi già a dicembre che a luglio c'è San Martino o che dovevi fare le manifestazioni estive, quindi lo potevi programmare bene, non l'hai fatto.
3: Per l'opposizione, inoltre, l'amministrazione avrebbe dovuto programmare quelle spese già nel bilancio di previsione, senza ricorrere a successive variazioni.
5: Il 24 giugno c'è una delibera di giunta comunale con un atto di indirizzo dove non è previsto nessun importo, viene menzionata la parola oneri non a carico del bilancio e la delibera di giunta 289 predispone che ci sarebbe stato lo spettacolo durante San Martino Compà di Renzo Rubino. Il 2 luglio, dopo appena un'ora dal termine del Consiglio Comunale, viene fuori la delibera di Giunta Comunale, la 298, con questo famoso prelievo di 109.000 euro dal fondo di riserve su capitolo 3041.
3: Sulla stessa linea anche gli altri esponenti del centrodestra che parlano di una maggioranza ormai in forte
6: Quello
3: difficoltà.
6: che è accaduto ieri, sicuramente da parte del nostro gruppo Forza Italia e da parte mia, non è assolutamente condivisa, neanche gli atteggiamenti utilizzati da questa maggioranza e dal nostro sindaco e da tutta la giunta.
7: Loro si sentono troppo padroni della situazione. Fare l'ultimo anno campagna elettorale con i soldi dei cittadini non è giusto.
3: Al termine della seduta abbiamo cercato di raccogliere anche un commento del sindaco, ma non siamo riusciti a incontrarlo.
2: Ci spostiamo ora a Statte, dove è stato presentato il ricco cartellone estivo, oltre

0: 50 eventi gratuiti in programma dal 30 giugno fino alla fine di settembre. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
1: Oltre 50 eventi gratuiti accompagneranno l'estate del Comune di Statte. Il cartellone è già partito lo scorso 30 giugno e in programma fino alla fine di settembre. Concerti, spettacoli, musica, arte e iniziative culturali si alterneranno per tutta l'estate con l'obiettivo di coinvolgere cittadini e visitatori.
2: Diciamo che sono diverse le novità, abbiamo il cartellone estivo spazia dal cabaret alla musica, alla commedia e con particolare attenzione anche al sociale, infatti ci saranno spazi dedicati al centro sociale per anziani e anche ai più piccoli. Con attività che verranno fatte nella piazza principale del paese.
1: Tra gli appuntamenti di punta figurano la tappa regionale dello Swing e per la prima volta il carnevale estivo. Spazio anche alla biblioteca comunale che sarà protagonista di numerose iniziative culturali. Non mancheranno appuntamenti dedicati al benessere psicofisico con 6 incontri tra pilates, yoga e aerobica, pensati per promuovere uno stile di vita sano e favorire la partecipazione della comunità.
2: L'obiettivo è cercare di coinvolgere tutti i cittadini e dare svago e poter permettere loro di passare delle ore in serenità.
3: Il nostro obiettivo è quello di dare un senso di comunità, di inclusione. Quest'anno c'è stata pure una novità, abbiamo dato vita al progetto delle sponsorizzazioni e quindi mi preme ringraziare chi ha creduto in questo cartellone estivo, ovvero Green Thesis Group, Petito Costruzioni, Santa Lucia e Cof Commercio. Ecco, speriamo che questo sia solo l'inizio di un lavoro di squadra, perché insomma, quando si parla di sociale, quando si parla di comunità, io credo che tutti quanti debbano fare la propria parte.
0: E adesso vi lasciamo la nostra pagina sportiva a cura di Dario Gallitelli e Giuseppe Degli Santi.
4: Volti distesi, idee chiare e un unico grande imperativo, vincere. Il nuovo corso del Taranto riparte ufficialmente dalla conferenza stampa di presentazione di Alberto Giuliatto. Il prescelto è lui. Il direttore sportivo Danilo Pagni lo ha individuato come il profilo ideale tra una fitta schiera di candidati, dopo l'ottima parentesi alla guida del Maglie. Cercavamo un profilo giovane, neutro, capace di far giocare la squadra a viso aperto contro chiunque, ha spiegato il DS rossoblu, che ha poi suonato la carica all'ambiente, chiedendo a tifosi e addetti ai lavori di stringersi attorno al gruppo in vista di una stagione che si preannuncia caldissima. L'obiettivo societario resta intatto, anzi si rafforza. Nessun calcolo, solo tanto lavoro. Si parte il 28 luglio con il ritiro a Cascia, mentre il mercato è già entrato nel vivo con i primi contratti depositati. Alla sinistra di Pagni lo sguardo di Alberto Giuliatto incrocia quello di una piazza esigente ma affamata di calcio. Per l'ex difensore di Serie A, Taranto non è un traguardo ma un trampolino di lancio, una proposta impossibile da rifiutare. Le sue prime parole: Giuliatto sa bene cosa significhi la pressione di uno spogliatoio importante e non si nasconde dietro ai moduli. Conta la mentalità, conta l'atteggiamento propositivo, conta creare un'identità forte. L'obiettivo finale non ha una data di scadenza sul calendario, va centrato e basta. E per farlo, il neotecnico lancia un appello al nuovo Erasmo Iacovone. Non si vince da soli, serve la gente. Sarà mio compito far innamorare la piazza attraverso il collettivo. Il Taranto ha scelto la linea verde e il coraggio. Ora la parola passa al campo.
5: Il mercato del Taranto entra subito nel vivo con le prime importanti mosse ufficiali tra conferme e nuovi arrivi. Il club rossoblu ha scelto di blindare lo zoccolo duro della scorsa stagione annunciando le conferme dell'esterno Cristian Aziosmanovic, del difensore centrale Antonio Guastamacchia e del centrocampista Boze Vukoja. Sul fronte dei nuovi innesti sono invece due i nuovi volti: l'esperto attaccante classe 92 Marco Rajkovic, reduce dall'esperienza in Serie D con la Sarnese, e il giovane esterno classe 2002 Vincenzo Potenza, prelevato dall'Apice dopo essersi messo in mostra proprio contro il rossoblu nei recenti playoff nazionali. Già nelle prossime ore la dirigenza potrebbe ufficializzare ulteriori calciatori per completare la rosa. Definirla solo una serata di box sarebbe riduttivo. Nelle parole del presidente della federazione Flavio D'Ambrosi, la Roma Boxing Night è un vero e proprio film epico scritto a colpi di guantoni, un concentrato di coraggio e determinazione nato per celebrare i 110 anni della Nobel Art italiana. Il ring del Palatiziano è pronto a infiammarsi con tre titoli in palio, ma per la Puglia e per Taranto l'attesa è tutta rivolta all'assalto alla cintura tricolore dei pesi medi. A rappresentare il territorio sarà infatti Giovanni Rossetti, 25enne, talento e orgoglio della Quero Chiloiro. L'eccellenza tarantina plasmata e guidata all'angolo dallo storico maestro Aldo Quero è pronto a incrociare i guantoni contro lo sfidante Francesco Faraoni dopo aver superato lo scoglio della bilancia con il peso perfetto di 72,5 kg. Per Rossetti e per l'intera tradizione pugilistica ionica si tratta della grande chance per riportare a Taranto un titolo prestigioso, coronando il lavoro di una delle palestre più gloriose d'Italia. Il programma della serata capitolina, impreziosito anche dalle letture del regista Abel Ferrara, vedrà poi la sfida europea dei pesi gallo tra Forte e Picardi e il titolo dei massimi tra Moreon e Carlesimo. Ma per lo sport tarantino il sogno tricolore ha la voce, il volto e la grinta di Giovanni Rossetti.
0: Bene, questa era la nostra ultima notizia, noi vi ringraziamo per l'attenzione, l'informazione di Studio 100 torna questa sera alle 19:30 con il nostro telegiornale. Una buona giornata.
6: Studio 100, maliziosa, vivace, splendida, pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?
7: Il super classificone, i dischi top della settimana.
8: Signore e signori, 50° posto.

0: Il super classificone. I dischi top della settimana.
1: Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?

La flotta è partita. Ha lasciato Taranto in una domenica di sole, di saluti, di solidarietà, di lacrime e di dissensi. Sul ponte di volo dell'Ammiraglia, lo Stato ha salutato gli equipaggi in partenza. È stato il ministro della Difesa, Antonio Martino, alla presenza del vicepresidente del Consiglio, Gianfranco Fini, a stringere per primo la mano al comandante del gruppo navale, l'ammiraglio Maurizio Gemignani, tra rigorose misure di sicurezza. I familiari degli uomini imbarcati sulle unità hanno dovuto salutare i loro cari già alle prime luci dell'alba. Mamme, papà, mogli, figli e fidanzate dei militari non hanno potuto assistere direttamente alla partenza per motivi di sicurezza. Si sono dovuti accontentare di seguire la cerimonia su due schermi giganti che la Marina Militare ha fatto allestire in città, sulla rotonda del lungomare e in piazza Garibaldi. E la città su cui domenica tutti gli italiani hanno tenuto puntati gli occhi ha mostrato i segni dell'ansia per l'imminente azione. Qualcuno ai balconi ha esposto il tricolore. Tricolore è stato anche sugli autobus di città.

0: prende la parola il capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Rolando Mosca Moschini.
1: Signor Ministro, onorevoli sottosegretari, signori presidenti delle commissioni difesa, membri del Parlamento, autorità e gentili ospiti, do lettura della lettera che mi ha inviato il Capo dello Stato. Generale, nel momento in cui il primo contingente delle nostre forze armate lascia l'Italia per portarsi in zona d'operazioni ed unirsi al dispositivo internazionale impiegato nella lotta al terrorismo, la prego volere esprimere agli ufficiali, sottufficiali e marinai tutti del gruppo navale in partenza da Taranto la mia più viva partecipazione alla importante missione che stanno per affrontare. Questo primo gruppo di marinai, a cui si potranno aggiungere a breve truppe di terra e militari dell'aeronautica, rappresenteranno il tangibile contributo dell'Italia alle operazioni in atto. Le modalità specifiche saranno determinate dall'evolversi della situazione sul terreno e dall'impegno ad assicurare la sicurezza dell'Afghanistan ai sensi della risoluzione 1378 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

0: do lettura del messaggio del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Signori, ufficiali, sottufficiali, marinai, voi rappresentate l'avanguardia dei soldati della libertà che l'Italia mette in campo per difendere la buona causa dell'umanità, messa a repentaglio da un nuovo terrorismo che non ha rispetto della dignità e della vita degli uomini. L'11 settembre abbiamo tutti assistito a qualche cosa di mostruoso, a scene di orrore che non dimenticheremo e che rimarranno per sempre impresse nella nostra coscienza di uomini liberi e amanti della pace. È stata la giornata più nera della nostra storia, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, il tragico ritorno di una violenza cieca e fanatica che credevamo scomparsa con la fine delle ideologie totalitarie che hanno insanguinato il secolo scorso. Noi italiani abbiamo conosciuto questi drammi e non dimentichiamo di esserne usciti grazie all'amore della libertà di tanti uomini che per essa hanno sacrificato la loro vita e grazie anche al popolo americano che non esitò a sacrificare alcuni tra i suoi giovani migliori per contribuire a restituirci l'onore e la libertà. Ora è venuto il momento di esprimere non solo una generica solidarietà al popolo e al governo degli Stati Uniti, ma di assumerci interamente le nostre responsabilità e di dimostrare di avere veramente a cuore le sorti della nostra sicurezza e della nostra libertà. Noi sappiamo che i terroristi non hanno voluto colpire soltanto gli Stati Uniti e il popolo americano, ma hanno voluto terrorizzare e intimidire tutto il mondo libero e democratico. Sappiamo che questi terroristi non vogliono soltanto uccidere e distruggere, vogliono soprattutto sconvolgere la nostra vita, sovvertire le nostre consuetudini, obbligarci a sospendere le nostre garanzie, colpire al cuore la libertà e la democrazia. Forse ci attendono ancora giorni non facili, che metteranno a dura prova la nostra capacità di resistenza alla barbarie, ma non abbiamo paura di affrontarli. Sappiamo infatti che le democrazie danno il meglio di se stesse e della propria capacità di resistenza proprio nei momenti di pericolo e di emergenza, perché si fondano sul consenso dei loro cittadini e sulla condizione di valori spirituali profondi. Il voto del Parlamento a sostegno della partecipazione italiana alle operazioni contro il terrorismo ha visto la convergenza tra la maggioranza e la parte maggioritaria dell'opposizione. La quasi totalità del Parlamento ha saputo condividere, in un momento così drammatico, il peso di una responsabilità nazionale, dimostrando in questo modo la maturità della nostra democrazia. Adesso tocca a voi aprire la strada al contingente italiano. So che farete del vostro meglio per tenere alto il nostro onore. Ne sono certo non solo per l'efficienza dei vostri mezzi e per la perizia dei vostri comandanti, ma anche per sapervi, ciascuno di voi, in possesso della forza d'animo che scaturisce dalla consapevolezza di agire per la difesa della libertà e per il raggiungimento di una pace giusta e di avere il sostegno di un paese unito. La Marina Militare, l'Aeronautica, l'esercito e i carabinieri sono al servizio di una nazione grande e libera, rispettata nel mondo non solo per quel che ha dato nei secoli alla civiltà, ma anche per come il suo popolo ha saputo superare le prove più difficili. La capacità di lavoro e di iniziativa, il senso del dovere e la umanità degli italiani sono qualità ovunque riconosciute ed apprezzate. Il governo è certo che saprete praticare queste virtù per sostenere la causa sacrosanta della giustizia e della libertà. Vi accompagnino i nostri voti e le nostre preghiere. A tutti buona fortuna.
1: La sagoma affilata della portaerei italiana domina la rada di Margrande a sud-est di Taranto. Non c'è Tarantino che non ne riconosca le fattezze. Il Garibaldi ha una peculiarità. Lo scafo è sormontato da un ponte di volo lungo 173 metri, dotato a dritta di un'isola che ospita i centri nevralgici

dell'unità. A Prua, sul ponte di volo, è stato realizzato uno ski jump lungo 28 metri per consentire il decollo corto ai velivoli imbarcati. Per il trasferimento degli aeromobili dall'hangar al ponte di volo sono disponibili due elevatori della portata massima di 15 tonnellate. Dal ponte di volo possono decollare contemporaneamente 6 elicotteri. L'interno dello scafo è diviso in 7 livelli. L'incrociatore è stato concepito per soddisfare

male di 3 sistemi d'arma, il reparto di volo, il sistema missilistico antinave ed antiaereo. Può infatti imbarcare il Garibaldi, elicotteri medi antisommergibili di caratteristiche avanzate ed elicotteri finalizzati al contrasto di mezzi navali minori per la guerra elettronica ed a predisposizioni tecniche necessarie all'impiego di aeromobili del tipo Harrier a vuoto Bravo Plus, in grado di assicurare il contrasto antiaereo e antinave alle distanze imposte dalla portata degli attuali missili imbarcati, il che ne fa un'unità estremamente versatile e dotata dei più aggiornati sistemi d'arma attivi e passivi di autodifesa. La nave, quarta unità a portare questo nome dal 1861 nella Marina italiana, è stata costruita ai cantieri navali di Monfalcone. Impostata nel 78, è stata varata nell'83 e consegnata alla Marina Militare il 30 novembre 1985. Le 14.000 tonnellate di stazza a pieno carico della portaerei italiana ospitano 850 uomini di equipaggio. Una piccola città in grado di navigare in completa autonomia per almeno 20 giorni. A bordo della nave funzionano ininterrottamente due cucine in grado di preparare i pasti per l'equipaggio 24 ore su 24, menu diversificati, adattabili alle esigenze. Adiacenti alla zona cucine esiste anche un grande forno per la preparazione del pane. Ogni giorno in navigazione viene servito pane fresco. A mezzanotte poi, per gli uomini di guardia, non manca mai un trancio di pizza appena sfornata. Un terzo dell'equipaggio del Garibaldi è tarantino, di nascita o d'adozione. La portaerei, partendo per Enduring Freedom al comando del capitano di vascello Salvatore Coppola, porterà con sé un pezzo di Taranto e il cuore della città, per empatia con l'ammiraglia, sarà vicino al Garibaldi. Lo Zeffiro è l'ultima unità consegnata alla Marina Militare nell'ambito delle 8 fregate che compongono la classe maestrale. L'unità, al comando del capitano di fregata Fabrizio Simoncini, ha un equipaggio di 225 uomini, tra cui 24 ufficiali. Le fregate della classe 20 ricalcano la fisionomia generale di quelle della classe Lupo, realizzate, oltre che per la Marina Militare italiana, anche per alcune marine straniere. Rispetto al Lupo, il maestrale ha un dislocamento maggiore di circa 500 tonnellate e un armamento antisommergibile più sofisticato e potente, con due tubi di lancio per siluri ad autoguida e un sonar rimorchiato a profondità variabile per la ricerca dei bersagli subacquei. L'aumento della dimensione si è reso necessario per rafforzare la componente antisommergibile, installando un hangar fisso in grado di ospitare due elicotteri, un sonar a profondità variabile e due tubi di lancio per i siluri pesanti. Le qualità di tenuta del mare sono state migliorate grazie all'adozione di un bulbo prodiero maggiorato, mentre dal punto di vista della velocità massima la conferma di un sistema propulsivo identico a quello dei Lupo ha comportato un decremento accettabile delle prestazioni, 32 nodi in luogo di 33. Elementi distintivi della classe maestrale sono la collocazione delle 4 rampe per i missili Automat sul cielo dell'hangar e del lanciatore ottuplo del sistema Albatros davanti alla plancia. L'armamento comprende anche un pezzo da 127 mm Otomelara e due torrette 40-70 Breda Bofors. Il principale sensore per la lotta antisomme è rappresentato dal sonar a profondità variabile, integrato con quello a scafo in grado di provvedere alla ricerca e alla localizzazione dei bersagli subacquei e al controllo delle armi lanciate. Consegnata alla Marina Militare nel maggio dell'85, nave Zeffiro ha per motto Nitor in Adversum. Del gruppo navale italiano in partenza per Enduring Freedom fa parte anche il pattugliatore di squadra della classe soldati Aviere. L'unità, al comando del capitano di fregata Luciano Ciussi, è giunta la scorsa settimana dalla base di La Spezia, porto in cui era dislocata. Dopo la missione Enduring Freedom, l'Aviere sarà dislocato definitivamente a Taranto. La classe soldati è composta da 4 fregate ex irachene mai consegnate al committente a causa dell'embargo. I lavori di trasformazione in programma hanno riguardato l'adeguamento dello standard tecnico-operativo delle unità a quello della Marina Militare, con interventi sui sistemi di comando e controllo, sulle telecomunicazioni, sui sensori di scoperta radar e acustici.
L'unità ha un dislocamento di 2.500 tonnellate a pieno carico, una lunghezza di 113 metri e si muove ad una velocità massima di 35 nodi. Il suo equipaggio è composto da 16 ufficiali.

0: 169 sottufficiali, sottocapi e marinai. L'armamento della classe soldati si compone di 8 missili superficie-superficie Teseo, un lanciatore a 8 celle per missili superficie-aria Aspide, un cannone Otomelara da 127 mm, due impianti binati Breda Bofors, lanciarazzi, lanciasinuri. Il sistema d'armi si completa poi con un elicottero AB-212 nella configurazione anti-SOM. Motto dell'aviere: Virtute Siderum Tenus. Il gruppo navale italiano potrà contare, nel corso della missione Enduring Freedom, sul supporto logistico di una grande e moderna unità, il rifornitore di squadra Etna. Ultima nave grigia consegnata alla Marina Militare, l'Etna è entrata in linea nel 98. L'unità si colloca sia come prestazioni che come dimensioni nella fascia delle più moderne unità europee della categoria. Consente di supportare operazioni di gruppi navali anche a notevole distanza dalle basi nazionali. È dotata di 2 stazioni per il rifornimento laterale di carichi liquidi e solidi, di una stazione poppiera per il rifornimento dei liquidi e di un ampio ponte di volo in grado di accogliere un elicottero SH-3D oppure 2 AB-212. Nave Etna è dotata anche di 3 officine, elettronica, meccanica ed elettromeccanica, per la manutenzione e la riparazione fino al secondo livello degli apparati e dei sistemi imbarcati, nonché di un'attrezzata area sanitaria destinata ad interventi di primo soccorso. L'unità ha un dislocamento di quasi 6.000 tonnellate e un'autonomia di 7.600 miglia di navigazione. La nave, al comando del capitano di vascello Giacomo Accardi, può assolvere a molteplici ruoli, tra cui quello quindi di effettuare riparazioni a bordo, fungere da nave appoggio ed officina e assolvere a compiti sanitari e di supporto logistico. A bordo dell'Etna, per la missione internazionale, sono stati imbarcati quintali di viveri, pezzi di rispetto, acqua, materiale sanitario. La V8 Plus è tra le versioni più recenti del famoso Harrier britannico, il primo aereo a decollo verticale a possedere reali potenzialità belliche. L'Harrier era un aereo adatto al particolare impiego previsto dalla RAF, la Royal Air Force. Nascosto nelle radure della campagna, dei boschi tedeschi, avrebbe rappresentato per l'Armata Rossa, in caso d'attacco, una amara sorpresa. Furono gli inglesi a studiarne la prima versione navale, ma il Sea Harrier era aereo prevalentemente studiato per missioni di attacco ad unità di superficie. I cugini americani, specificatamente il Corpo dei Marines, idearono la versione scelta poi dalla Marina Militare Italiana. La V8 Plus è un vero e proprio aereo multiruolo adatto ad operazioni di supremazia aerea, di interdizione anche in profondità, e può decollare ed atterrare in pratica ovunque senza limitazioni. L'aviazione navale italiana ne ha in carico 18, dei quali 2 nella versione da addestramento. I lupi alati, questo è il nome di battaglia dei Top Gun di Marina, sono dislocati nella stazione navale di Grottaglie. Il comandante del gruppo aerei imbarcati è il capitano di corvetta Massimo Russo. Il cuore del sistema d'arma AV8 Plus è il radar multifunzione APG-65. Questi aerei, inquadrati nel Marine Corps, furono i primi ad arrivare nel teatro di battaglia, nel Desert Storm, nel 91. Durante i 42 giorni di operazioni, gli 86 Harrier effettuarono 3.380 missioni, con ben 4.112 ore di combattimento.
1: Sono a casa i marinai del gruppo navale italiano. I militari sono rientrati a Taranto dopo aver portato a termine la loro missione. A 4 mesi esatti dalla partenza, le navi Garibaldi, Etna, Zeffiro e Aviere sono rientrate nel porto da cui erano partite lo scorso 18 novembre per partecipare alle operazioni in mare arabico della coalizione internazionale contro il terrorismo. La sagoma affilata dell'ammiraglia Garibaldi è stata la prima a comparire sulla linea d'orizzonte poco prima delle 9 di lunedì mattina, seguita dalle unità Etna, Zeffiro e Aviere. Le navi si sono posizionate nella rada di Mar Grande in attesa della cerimonia ufficiale di saluto agli equipaggi. Nel primo pomeriggio sul ponte di volo della portaerei, il sottosegretario alla difesa Francesco Bosi ha portato ai marinai italiani il saluto del governo. A fare gli onori di casa c'era il capo di stato maggiore della Marina Italiana, l'ammiraglio Marcello De Donno. I militari hanno tracciato il primo bilancio delle operazioni italiane nell'ambito della missione Enduring Freedom. Il compito più arduo è toccato ai piloti degli Harrier, gli aerei a decollo verticale imbarcati sulla portaerei che hanno effettuato quasi 300 sortite sui cieli dell'Afghanistan, mentre i piloti hanno collezionato quasi 900

30 ore di volo in totale. Riconoscimenti sono andati anche a nave Etna, che ha effettuato più di 20 rifornimenti logistici, alle fregate Zeffiro e Aviere, che hanno svolto alla perfezione il loro compito assegnato di controllo ai mercantili in transito nell'area di mare di pertinenza italiana.

0: Da anni, infatti, la Marina conduce un'attività permanente di controllo in mare dal canale di Sicilia al canale d'Otranto, con risvolti spesso drammatici quando associata ai flussi di immigrazione clandestina. Sono operazioni dal carattere complesso, oggetto di grande sensibilità politica e sociale, che ci vedono giornalmente impegnati al massimo della nostra capacità per la tutela degli interessi nazionali nel rispetto del diritto internazionale e dell'imprescindibile dovere di soccorrere chi è in pericolo sul mare. Questa è la Marina, questa è l'istituzione di cui fate parte e al cui prestigio voi avete aggiunto una pagina ricca di valori, così come fanno quanti in questo momento stanno operando sui mari lontani e vicini, consapevoli dell'importanza del loro servizio, certi che la nazione, anche attraverso i suoi rappresentanti, voglia dare la giusta considerazione ai loro meriti e ai loro sacrifici, fiduciosi di poter contare anche per il futuro sui mezzi morali e materiali necessari per assolvere con la stessa motivazione e professionalità il proprio dovere. Bentornati a casa.
1: Prende ora la parola il sottosegretario di Stato per la Difesa, senatore Francesco Bosi.
2: Riposto, prego. Ufficiali, sottufficiali, marinai, attorno a voi si stringono oggi riconoscenti il popolo italiano e le sue istituzioni democratiche. A voi che rientrate in patria dopo un lungo e difficile impegno va il saluto del governo e del ministro della difesa che qui rappresento. La Marina Militare aggiunge alla sua nobile e gloriosa storia una nuova missione coronata da successo. Siete stati protagonisti di una bella pagina di storia, di una vicenda che non si chiude con il vostro rientro, nella quale avete avuto un ruolo rilevante di cui l'Italia va fiera. Il testimone è da poco passato nelle mani di altri militari italiani che continuano la vostra opera. A nave Durand de la Penne, a nave Maestrale, ai reparti dell'esercito, dell'aeronautica, dell'arma dei carabinieri va il nostro augurio ed incoraggiamento.
3: Il Maestrale spazza le banchine dell'arsenale nuovo di Chiapparo alle 13 in punto e nave Maestrale, proprio per un segno del destino, a staccare per primo gli ormeggi e a lasciare il porto militare d'Italia.

0: Taranto. Ora tocca a nave Luigi Durand de la Penne. 600 uomini hanno lasciato stamani il porto militare di Taranto, destinazione a nord del mare Arabico. Tra poco più di 2 settimane ci sarà l'avvicendamento tra il Durand de la Penne e nave maestrale con il gruppo navale italiano. Circa 15 minuti dopo nave maestrale stacca anche il De la Penne, prende lentamente il largo trainato dai rimorchiatori. Parte così la seconda fase della missione Enduring Freedom, iniziata sempre dalla città di Taranto, sempre dai pontili della base navale di Chiapparo il 18 novembre scorso. Qualche minuto alla partenza, comandante, sensazioni?
1: Sono pronto per quella che è la missione, come tutto l'equipaggio, siamo consci di quello che andiamo a fare. Adesso abbiamo ultimato tutte le preparazioni, hanno battuto posto di manovra, quindi fra qualche minuto metteremo la prora verso la zona d'operazione, che è quello che interessa a tutti quanti.
0: Stamattina avete ricevuto il saluto dal CINCNAV, che tipo di saluto è stato questo?
1: Ha dato il solito in bocca al lupo agli equipaggi, ha voluto sensibilizzare tutti sull'importanza di questa missione, ha voluto portare il saluto di tutta la squadra navale e della Marina per questa missione.
0: Alle famiglie, fuori ci sono tanti parenti che speravano di poter entrare a salutare i propri cari, cosa si sente di dire?
1: Di stare tranquilli e sereni, perché gli equipaggi sono preparati, sappiamo a cosa andiamo incontro, abbiamo l'esperienza del gruppo Garibaldi, assicuro un contatto settimanale con le famiglie, in funzione di quella che sarà la situazione ritengo che riusciremo a assicurare un collegamento almeno settimanale per tutti gli equipaggi, utilizzando i sistemi satellitari che abbiamo a bordo.
0: Adesso comincia dal canale navigabile il secondo momento di questo grande evento che Studio 100 sta seguendo per voi. Fino adesso abbiamo seguito la parte istituzionale, il saluto, la cerimonia ufficiale, quella delle istituzioni a bordo del Garibaldi. Benissimo, mi dicono che siamo pronti a collegarci in esclusiva con, pensate un po', il mare Arabico. Eh sì, perché la missione Enduring Freedom continua. C'è stato l'avvicendamento tra il gruppo navale italiano e il caccia Durand de la Penne, la fregata maestrale, che adesso sono lì a 15.000 km di distanza circa e stanno continuando questa importante missione della Marina italiana. Se non erro, dovremmo essere collegati con il comandante Donato Marzano, capitano di vascello, comandante di nave Durand de la Penne.
2: Buonasera comandante, mi sente?
3: Buonasera, la sento piano ma riesco a interagire. Buonasera a tutti, sì, siamo qui in pattugliamento con della Penne e maestrale.
2: Benissimo, la sentiamo anche noi, la devo soltanto pregare di alzare un po' più la voce e poi il collegamento è a posto. Allora comandante, come procedono queste operazioni?
3: Sì, le attività di pattugliamento proseguono regolarmente, noi stiamo effettuando attività di controllo antiterrorismo. In particolare abbiamo effettuato 98 verifiche di unità mercantili con 2 ispezioni a bordo. Dopodiché abbiamo anche effettuato per numerosi giorni la scorta ravvicinata del gruppo anfibio americano impegnato nell'operazione Anaconda in Afghanistan. Quindi siamo in prima linea e penso che stiamo portando a termine nel migliore dei modi la nostra missione.
2: Comandante, oggi qui per Taranto è una grande festa, rientrano queste navi, il suo saluto a questi equipaggi con cui peraltro voi vi siete avvicendati non più tardi di un mese fa.
3: Sì, io vorrei dare da parte degli equipaggi della Penne e del Maestrale un ben tornati a casa agli equipaggi del gruppo navale italiano, all'ammiraglio Geminiani e agli altri comandanti e agli altri equipaggi. Ci fa molto piacere che tutto sia andato bene. Vorrei anche ringraziarli per l'ottimo passaggio di consegne che è stato fatto qui in Mare Arabico.
2: Sicuramente l'hanno sentita. E poi c'è un saluto che questa volta le chiedo io, è quello alle famiglie dei suoi equipaggi.
3: Anzi, è un piacere e un onore utilizzare appunto la vostra emittente per salutare tutte le famiglie e gli amici degli oltre 600 uomini e donne degli equipaggi della Penne e del Maestrale. Tramite voi vorrei assicurarvi che stanno svolgendo un ottimo lavoro, un intenso lavoro che stanno portando a termine nel migliore dei modi, i riconoscimenti ci stanno arrivando da tutti in campo internazionale, la situazione è tranquilla e sotto controllo.
2: Comandante, c'è qualche richiesta particolare che vuole fare a Studio 100? Abbiamo sentito gli amici del Garibaldi che ringraziavano per la particolare solerzia con cui avevamo reso insomma possibili le loro richieste. Voi avete qualche richiesta da farci?
3: Gran parte degli equipaggi, anche del maestrale e della PEM sono pugliesi e tarantini in particolare. Quindi anche a noi farebbe piacere ricevere qualche cassetta con qualche evento particolare tarantino, della realtà tarantina, quindi attività sportiva, Settimana Santa e quant'altro. Noi vi seguiamo attraverso internet e attraverso le comunicazioni satellitari, ecco, ma qualche cassetta vostra anche con saluti dei familiari sarebbe sicuramente ben accetta, e ringrazio in particolare Studio 100 per l'occasione che ci è stata data di farci sentire e salutare le nostre famiglie e i nostri amici.
2: Benissimo, grazie comandante, io so che lei è molto impegnato perché l'attività è costante e continua, buon lavoro, per noi è stata una grande emozione collegarci con Nave Durand de la Penne e simbolicamente anche con la fregata maestrale, grazie ancora, buon lavoro.
3: Buonasera a tutti e buon lavoro anche a voi.
0: Benissimo, queste erano le parole in diretta, eravamo collegate in diretta con il mare arabico settentrionale, quindi a circa 15.000 km di distanza le comunicazioni satellitari con Nave de la Penne funzionavano alla perfezione, le parole che avete sentito, la voce che avete sentito era quella del capitano di vascello Donato Marzano, che è comandante di Nave de la Penne e che coordina le attività di tutte e due le unità italiane attualmente in mare arabico, che prendono parte alle operazioni di Enduring Freedom. Insieme al de la Penne c'è anche la fregata maestrale, come sentivate dalle parole del comandante, dunque 600 e più uomini e anche due donne che per la prima volta sono partite nella storia della Marina in una operazione militare. Dicevo, dalle unità che sono alla fonda nella rada di Mar Grande arrivano delle richieste, arrivano ai parenti che sono qui in attesa, ma già da parecchio tempo. Tu pensa, Gianni, i primi parenti qua sono arrivati verso le 11 di stamattina, hanno cominciato a prendere le postazioni migliori sugli spalti e, come ti dicevo, ci stanno guardando da bordo e chiedono di inquadrare i loro parenti. Era un po' complicato. Noi per il momento abbiamo trovato questo splendore, si chiama Lorenzo, ha 7 mesi, il suo papà si chiama Stefano ed fa parte dell'equipaggio di Nave Zeffiro, e questa è la maniera insomma che ha il Lorenzo di salutarlo. Quando è partito Stefano, Lorenzo aveva 3 mesi, adesso ne ha 7 e mi sa che ha anche imparato nel frattempo a dire papà, e quindi insomma sarà un graditissimo rientro per il suo papà. Noi lo salutiamo, chiaramente.
4: C'è anche la mamma, inquadriamola, così diamo la possibilità a Stefano di vedere sua moglie dopo tanto tempo. Si è conservata bene, eccola qui. Un saluto a Stefano.
5: Ciao amore.
4: Un messaggio, dai, un messaggio.
5: Ti aspettiamo tutte e due.
0: Sono emozionati, Gianni.
4: Emozioniamoci, perché è bello emozionarsi a volte, fa parte della vita, fa parte di quelle che sono le circostanze, i momenti più belli della vita.
0: Sono di Alessia le prime lacrime di questa diretta, ne avremo tante.
4: Senti Alessia, qual è stato il momento più bello, più brutto? Perché più bello...
5: Natalizio.
4: Sì, lo so, immagino.
5: Che è stata dura, vedendo lui. Ogni sua evoluzione è stata brutta senza il padre.
4: Sta aprendo il ponte.
0: Si apre il ponte, benissimo. Allora, nel frattempo noi volevamo ascoltare l'ammiraglio, ma non ci fanno passare.
4: Non ce lo fate intervistare. Allora lo chiamiamo.
0: Sì, lo chiamiamo.
4: Lo chiamiamo ad alta voce. Ammiraglio Arena? Può venire un attimo per piacere?
0: Ecco, volevamo commentare insieme a lei queste fasi. Andiamo.
6: Qui?
0: Sì, così lo vediamo. Ecco. Allora, una delle massime espressioni dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, il ponte si apre, questa volta le navi tornano a casa, ammiraglio.
6: È una fase particolarmente importante, un momento che induce anche a riflessioni, in particolare noi che siamo dei vecchi marinai, immaginiamo i sentimenti di questi ragazzi che stanno rientrando dopo un periodo molto lungo fatto in zona di operazioni. Noi siamo particolarmente orgogliosi di questo perché siamo consapevoli dell'importanza della missione che hanno assolto, e sicuramente l'hanno assolta molto bene.
0: Sempre una grande emozione quando questo ponte si apre.
6: Sicuramente è una grande emozione perché anche se noi non siamo più in divisa, però ricordiamo perfettamente tanti e tanti anni.
0: L'uniforme ce l'avete cucita sulla pelle.
6: Ma sempre, guardi, molte volte c'è un'espressione che dice ci sono le associazioni che raccolgono gli ex. Ora, senza parlare degli altri, per quanto riguarda i marinai, un marinaio non è mai un ex, perché lei, l'espressione ex è un'espressione solo amministrativa, però un marinaio nell'animo...
0: Come i carabinieri.
6: Ma come i carabinieri, suppongo anche come gli avieri, come i fanti, come i granatieri sicuramente, va bene, però parliamo dei marinai, da marinai, e sicuramente un marinaio non è mai un ex, va bene, perché rimane tale fino alla fine della sua vita terrena, sicuramente.
0: Legati al mare con un legame indissolubile, con un nodo Savoia.
6: Sicuramente, perché la vita del mare è una vita del tutto particolare, una vita che impegna totalmente, uno deve confrontarsi con un elemento che è molto severo, un elemento che non perdona nulla, non perdona esitazioni, cedimenti, per cui uno deve essere sempre, sempre particolarmente presente a se stesso, consapevole delle responsabilità che ha nei confronti della nave, nei confronti dell'equipaggio.
0: Ma poi tra l'altro questo legame è manifestato anche dall'altissimo numero degli iscritti alle associazioni combattentistiche.
6: Sì, e qui lei tocca un punto molto, molto delicato, anzi quindi mi dà un assist, per così dire, in termine calcistico, per sollecitare anche tutti i vecchi marinai che vivono qui a Taranto ad accostarsi all'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, via Cugini 1.
0: Abbiamo fatto anche pubblicità. Ammiraglio, mi sa che ci siamo.
7: Mamma mia, che emozione.
0: Eccola qui, guarda. Accidenti. Nave Etna torna a casa dopo 4 mesi di missione.
7: Come facevano i commentatori degli anni 30. Il 18 marzo alle 17.48, nave Etna imbocca il canale navigabile.
0: Tutti i militari sono sull'attenti, è un momento davvero di grande emozione. Non riusciamo a contenere la folla nemmeno qui sul canale navigabile, che ha oltrepassato le transenne di questa zona delimitata, con i marinai che tornano a casa. Bentornati ragazzi!

ecco l'applauso. Tornano a casa i marinai. I 600 marinai, simbolicamente in questo attraversamento c'è anche nave maestrale che sarà a casa soltanto domani ufficialmente a La Spezia, ma ecco il rientro dei nostri ragazzi. Lasciamo spazio alle emozioni della folla. Naturalmente sono momenti molto, molto particolari.

Da notare come insomma il picchetto d'onore era molto affollato, come dire, in queste occasioni, no? I numeri vengono, ecco, al massimo, si sistema l'equipaggio.

un'area di smobilitazione qui sul canale navigabile, naturalmente ormai è una prassi consolidata, la Marina in occasione del rientro appunto delle unità, soprattutto da questo tipo di campagne, ecco, molto impegnative, molto delicate e di grandi tensioni per chi resta a casa, ovviamente apre i cancelli ai familiari e consente di gustare anche questo particolare momento, che è quello appunto dell'attracco, dell'ormeggio della nave in porto, che sancirà poi il definitivo rientro. Ecco, generalmente quando la passerella viene messa a terra, no, c'è un applauso liberatorio da parte appunto di tutti i parenti. Vengono sciolti anche gli striscioni, qualcuno se li porta insomma in bella evidenza, se il nostro Paolo Tursi riesce a girarsi e ad inquadrarlo, questo bentornato a casa Tommy con tanto di bandiera tricolore, insomma è ipotizzabile che anche dall'altra parte della banchina torpediniere verrà steso per salutare appunto questo marinaio Tommy, di cui non conosciamo chiaramente le generazioni. Realità.

0: Siamo collegati con Nave Euro che si trova in zona di operazioni nell'ambito appunto della missione Enduring Freedom. Al telefono con noi c'è il comandante dell'unità, il capitano di fregata Francesco Covella, che salutiamo e ringraziamo per la sua cortese disponibilità. Buongiorno comandante, allora come va?
1: Buongiorno, va tutto bene, stiamo lavorando.
0: Voi vi siete integrati perfettamente nel dispositivo navale appunto che prende parte alle operazioni di lotta al terrorismo internazionale. Come sono andati questi primi giorni, insomma più o meno un mese di attività?
1: Molto bene, noi siamo in mare da ormai più di 2 settimane, ci siamo integrati perfettamente nella coalizione e anzi per questo devo ringraziare le navi che ci hanno preceduto, della Panel Maestrale, per il lavoro svolto che ci ha permesso di cominciare subito e di essere subito in condizioni di lavorare col massimo profitto.
0: A bordo con lei ci sono tantissimi pugliesi e tanti sono anche i tarantini, qualcuno, insomma, qualche marinaio del suo equipaggio ha anche scritto alla redazione di Studio 100 in occasione della partita che, insomma, ha deciso poi la promozione in Serie B della squadra di calcio del Taranto. C'era sicuramente, insomma, tanto affetto ma anche tanta voglia di conoscere i fatti della città. L'equipaggio come sta? Tutto a posto?
1: Sì. Bene, si è adattato al ritmo che per forza bisogna prendere per le versioni prolungate, ha molto entusiasmo e lavora con il massimo dell'impegno. Sanno tutti che stiamo svolgendo un'opera importante e stiamo dando un segnale importante nella lotta contro il terrorismo.
0: Comandante, la vostra missione è ancora abbastanza lunga, davanti a voi avete ancora diversi mesi di attività in mare, lontano da casa. C'è qualcuno, insomma, qual è il suo messaggio alle famiglie dell'equipaggio imbarcato sulla sua nave?
1: Allora, sicuramente la missione è ancora lunga, ma posso dire a tutti che i vostri ragazzi, i vostri mariti stanno bene, sono impegnati in questa missione. E benché abbiano sicuramente nostalgia di casa, sono tutti motivati a concludere e a portare avanti la missione nel migliore dei modi. Vi pensiamo, cerchiamo di telefonare il più spesso possibile, state tranquilli, la nostra missione va avanti a gonfie vele.
0: Benissimo, allora comandante, vento in poppa a lei e a tutta Nave Euro, la ringraziamo per questo suo intervento e la salutiamo, a presto.
1: Grazie, saluto anche voi, in particolare un saluto al comandante Marzano, al comandante Gomma e agli equipaggi delle navi del gruppo navale che sono appena rientrate a Taranto, della Panel Maestrale. In bocca al lupo.
0: Ok, allora crepi il lupo a nome loro, arrivederci a presto comandante.
1: Arrivederci.
2: Missione Enduring Freedom conclusa per le unità Durande la Penna e Maestrale che sono rientrate in porto a Taranto dopo 4 mesi e mezzo di attività a nord del mare arabico. 104 giorni in mare, 23 in porto, praticamente l'82% della missione è stato effettuato in navigazione. 11 giorni in attività operativa di scorta durante l'operazione Anaconda messa a segno dagli Stati Uniti e poi ancora 28 giorni in transito per l'area di operazioni, 11 giorni di scorta nello stretto di Hormuz, 3 giorni in attività Lio, 47 invece come Sea Combat Commander in area di operazioni. Questi i numeri della missione Enduring Freedom svolta da Nave della Penna e dalla fregata Maestrale.
3: Comandante, appena messo piede a terra, il primo a scendere ovviamente è il comandante, le sensazioni a caldo, questo bagno di folla.
4: Beh, è stato emozionante passare il ponte, vedere tutti i nostri familiari e soprattutto vedere la risposta della città, quindi ringrazio il sindaco, tutta la città, vi abbiamo sentiti sempre molto vicini.
3: Che tipo di missione è stata questa?
4: È stata una missione di controllo del traffico mercantile, quindi missione Lio di controllo dell'interdizione dei terroristi di Al-Qaeda, scorta alle portaerei, quindi siamo stati in mare oltre 100 giorni con brevi soste, quindi impegnativo ma molto stimolante.
2: C'è stato qualche momento particolare della missione che ricorda con appunto particolare attenzione?
4: Due o tre momenti in cui abbiamo localizzato, individuato sicuramente della gente un po' sospetta, ma sono stati risolti rapidamente col personale nostro.
2: Salve, bentornate, un commento appena messo piede a terra.
5: Siamo contentissime, che dire, finalmente a casa.
2: Com'è andata l'integrazione con questo equipaggio?
5: Tutto normale, all'inizio è stato un po' più difficile perché ovviamente, almeno per quanto mi riguarda, non conoscevo nessuno, però poi tutto è proceduto normalmente.
2: Vi siete conosciuti, insomma. Ci sono stati momenti particolarmente delicati in questa missione?
5: No, delicati no, magari un po' difficili, però abbiamo superato tutto tranquillamente.
2: Lei, il medico di bordo, che esperienza è stata per lei?
6: Sicuramente un'esperienza ricca, bella, variegata.
2: Adesso chi vi attende a casa?
6: Adesso mio marito, chiaramente, è lì che mi aspetta a Milano, spero di partire presto.
2: Quindi non era qui a salutarla?
6: No, oggi è lunedì. Quindi.
2: Il primo pensiero appena messo terra a chi è andato?
6: A casa. A casa, era ora.
2: Bentornate.
6: Grazie. Sandra! Dietro!

Costruito tra il 1600 ed il 1700, il Santuario della Madonna della Salute, noto anche come Chiesa di Monte Oliveto, ha una storia davvero molto interessante. La sua edificazione è strettamente legata alla presenza dei gesuiti in città, che edificarono il luogo sacro consacrandolo nella metà del 700 circa sotto il nome di Chiesa del Gesù.

0: Dopo solo 4 anni dalla consacrazione della Chiesa, Papa Clemente XIV sopprime l'ordine gesuita e i religiosi sono costretti ad abbandonare la città. La cura dell'edificio sacro entrerà nella disponibilità degli olivetani che ne cambieranno la denominazione in Chiesa di Monte Oliveto. Ma nulla cambierà nella religiosità tarantina e il centro della fede degli abitanti della città vecchia di Taranto resterà sull'altare maggiore, agli occhi della bellissima icona della Madonna della Salute. Una copia della Salus Populi Romani, una splendida icona bizantina venerata nella Basilica Capitolina di Santa Maria Maggiore che solo la tradizione vuole sia stata dipinta direttamente da San Luca. In effetti i gesuiti erano riusciti ad ottenere il privilegio da Papa Pio V di ottenerne delle copie ufficiali, per così dire, e quella tarantina, una pregevole tempera su tavola, è firmata probabilmente da un pittore seicentesco leccese.
1: Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.

Quando si parla di Scream, la maggior parte delle persone pensa a una delle saghe horror più amate di sempre. Un film che ha rivoluzionato il genere slasher, trasformando Ghostface in una delle icone più riconoscibili della storia del cinema. Ma quello che in molti non sanno è che proprio il film Scream, qualche anno dopo la sua uscita, finì al centro di una controversia enorme, in quanto fu collegato direttamente a un vero caso di omicidio. Un caso che sconvolse gli Stati Uniti e che portò i giornali, televisioni e opinione pubblica a chiedersi una domanda che ritorna ciclicamente ogni volta che avviene una tragedia. I film violenti possono davvero spingere qualcuno a commettere un reato? Ciao, io sono Alessia e benvenuti in questa nuova puntata di Crime Player, la rubrica dove entreremo nel lato più oscuro del cinema, tra scandali, misteri e storie vere che si celano dietro i film e i volti più amati dello sfavillante mondo di Hollywood.

Quando Scream arriva nelle sale nel dicembre del 1996, il cinema horror sta attraversando un periodo difficile. Gli slasher che avevano dominato gli anni 80 sembrano ormai aver esaurito la loro spinta e il pubblico appare sempre meno interessato a maschere, coltelli e serial killer. Il regista Wes Craven decide allora di fare qualcosa di diverso. Invece di ignorare i cliché del genere, li mette al centro della storia. I personaggi di Scream conoscono le regole degli horror, parlano di film horror e sanno esattamente cosa succede normalmente alle vittime. Il risultato è ovviamente un successo enorme. Con un budget relativamente limitato, Scream incassa milioni di dollari, rilancia il genere slasher e Ghostface diventa un fenomeno culturale. Nel giro di pochi mesi il costume di Ghostface diventa uno dei più venduti in tutti gli Stati Uniti e il film entra così rapidamente nell'immaginario collettivo. Nessuno però poteva immaginare che poco tempo dopo il suo nome sarebbe stato associato ad un vero caso di omicidio. Il 14 gennaio 1998, nella cittadina di Signal Hill, in California, una donna di 45 anni chiamata Gina Castillo viene trovata brutalmente assassinata nella propria abitazione. Le indagini conducono rapidamente a due adolescenti, Mario Padilla e Samuel Ramirez. I ragazzi, rispettivamente di 16 anni e 14 anni, confessano il delitto, ma la loro confessione attira quasi subito l'opinione pubblica e i media. Secondo quanto emerge infatti durante le indagini, entrambi erano grandi appassionati di film horror e avevano visto Scream numerose volte nei mesi precedenti all'omicidio. Molto rapidamente ovviamente i giornali cominciano a costruire un collegamento diretto tra il delitto e il film. Le prime ricostruzioni mediatiche sostengono che i due ragazzi fossero ossessionati da Scream e che avessero tentato di imitare alcuni elementi presenti nel film. Così nel giro di pochi giorni il caso esplode a livello nazionale e il nome della pellicola di Wes Craven viene ripetuto continuamente nei notiziari. Per molte persone all'epoca ovviamente il collegamento era immediato. I ragazzi sono stati plagiati e attirati dalla visione del film horror, arrivando a commettere poi nella vita reale quello che avevano visto dentro lo schermo. La storia però è molto più complessa di così. Con il passare delle settimane emerge un quadro molto diverso rispetto a quello raccontato inizialmente dai media. Gli investigatori scoprono infatti che l'omicidio non era nato come una semplice imitazione di un film horror. Dietro il delitto esistevano motivazioni personali, problemi familiari e una situazione psicologica molto più complicata di quanto fosse apparso inizialmente. Mario Padilla, ad esempio, aveva sviluppato una forte rabbia nei confronti della madre, che secondo le ricostruzioni processuali aveva iniziato a manifestare comportamenti violenti ben prima della visione del film. E questo aspetto è fondamentale perché quando il caso ha preso piede ed è diventato virale, ovviamente quello che si diceva era: ecco, questi ragazzi hanno visto Scream e hanno semplicemente replicato quello che hanno visto, quindi la colpa è del film. In realtà gli stessi investigatori non conclusero mai che il film fosse la causa diretta del delitto, piuttosto Scream divenne uno degli elementi presenti nell'ambiente culturale dei due adolescenti, insieme a molti altri fattori molto più concreti e rilevanti. Tuttavia la narrazione era ormai inevitabilmente partita e per l'opinione pubblica la pellicola era diventata il principale imputato. La situazione poi raggiunge il suo punto più controverso quando la famiglia della vittima decide di intentare una causa civile contro alcune delle società coinvolte nella distribuzione del film. L'argomento centrale di questa causa era che Scream avrebbe comunque influenzato i due giovani killer, rendendo quindi il film in parte responsabile dell'accaduto. Ma questa non è la prima volta che alcuni media di intrattenimento vengono portati al centro di casi analoghi. Negli anni 80 infatti era successo con la musica heavy metal, negli anni 90 con i videogiochi e i film violenti. Ogni volta che un caso particolarmente scioccante arriva sulle prime pagine dei giornali, una parte dell'opinione pubblica cercava una spiegazione esterna che potesse giustificare l'accaduto. Tranquilli però, perché la causa portata in tribunale non ebbe successo. I tribunali infatti non riconobbero alcuna responsabilità diretta del film e la teoria secondo cui una pellicola potesse essere ritenuta legalmente responsabile delle azioni di uno spettatore non trovò fondamento giuridico. Nonostante tutto, però, il danno era stato fatto e da quel momento in poi la pellicola di Scream è rimasta per sempre attaccata a questo tragico delitto.
Il caso Padilla Ramirez quindi riaccese una discussione che rimane viva ancora ad oggi, ovvero quanto può influenzare effettivamente un film il comportamento di una persona. Da decenni infatti psicologi, criminologi e ricercatori studiano il rapporto tra media e violenza reale. La maggior parte degli studi moderni non supporta però l'idea che un film possa trasformare una persona sana in un assassino. Gli esperti invece tendono a considerare altri fattori molto più, a mio parere, rilevanti, come ambiente familiare, problemi psicologici, contesto sociale, precedenti comportamentali e via discorrendo. Elementi che comunque hanno un peso enorme rispetto alla semplice visione di un film. Nel caso di Mario Paradia e Sam Ramirez, numerosi osservatori hanno sostenuto che Scream fosse così diventato un capro espiatorio perfetto, una spiegazione semplice e immediata per un crimine che in realtà aveva radici molto più profonde. Così, a quasi 30 anni di distanza dall'accaduto, il caso continua a essere uno degli episodi più preponderanti riguardo questa argomentazione legata a film e violenza nella vita reale. Per alcuni rappresenta la prova che le opere violente possono influenzare effettivamente individui particolarmente vulnerabili, per altri è l'esempio perfetto di come la società cerchi spesso risposte facili a problemi estremamente complessi. Una cosa però è certa, quando oggi guardiamo Scream vediamo un classico dell'horror, ma per un periodo della sua storia il film di Wes Craven non fu soltanto una saga di successo, ma diventò il protagonista involontario di uno dei dibattiti più accesi e controversi del panorama di Hollywood, quello sul confine tra finzione e realtà. E voi invece che cosa ne pensate? Un film può effettivamente influenzare e creare poi degli episodi violenti nella vita reale oppure no?

Ciao amici e ben ritrovati nella mia cucina. Oggi prepariamo una ricetta che dimostra che i legumi si possono mangiare anche d'estate. È un piatto semplicissimo, velocissimo da fare, a parte il tempo di cottura dei nostri cici. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono cetrioli, cici bianchi, del tonno al naturale, sedano, pomodorino, mezzo spicchietto d'aglio, dell'alloro e acqua. Iniziamo dai nostri cici. Ovviamente io ho utilizzato dei ceci secchi, li ho messi a mollo ieri sera in acqua e sale. Questa mattina li ho ben sciacquati un paio di volte e siamo pronti per la cottura. Se non avete il tempo di mettere i ceci a mollo, potete usare anche quelli precotti. L'importante è che quando aprite il vasetto di vetro andate a sciacquare in maniera prolungata i nostri ceci. Iniziamo con la nostra casseruola, quindi. A tal proposito voglio darvi un consiglio. Noi ne stiamo utilizzando una classica, semplice, senza tante pretese, ma se volete raggiungere proprio l'esaltazione alla massima potenza del gusto di questo legume, è consigliabile fare come si faceva una volta, la classica pignata, cioè cambiare il tipo di pentola e utilizzare una cocotte o una pentola in terracotta. Iniziamo. Ceci. Giù. Pezzettino di sedano. Lo tagliamo. Ovviamente lavatelo per bene prima, soprattutto la parte sottostante del nostro sedano che ha contatto diretto con la terra. Quindi lo lavate, lo pulite, lo bardate per bene, lo mondate e andiamo avanti. Andiamo col pomodorino, un pomodorino lo tagliamo a metà, lo mettiamo dentro, tre foglioline di alloro generoso e mezzo spicchietto d'aglio. Versiamo l'acqua, l'acqua deve essere fredda. Quanta acqua dobbiamo aggiungere? Dobbiamo aggiungere tre parti d'acqua in base al peso dei ceci, in poche parole 50 g di ceci, 150 g di acqua. Come diceva sempre la mia mamma, Anthony, mi raccomando, i legumi si cuociono col coperchio, quindi fondamentale. Andiamo, cottura media, tempo dalle 2 alle 3 ore. Ora, 5 minuti prima che termini la cottura, stiamo facendo asciugare un altro po' d'acqua, andiamo a salare leggermente.

praticamente la nostra pignata di ceci in questo modo qua. Saliamo alla fine in maniera tale da non avere problemi poi durante la degustazione del piatto. Ora ci dedichiamo al nostro cetriolo, quindi lo priviamo della testa

tradizione. Scientificamente questo processo non toglie l'amaro, ma mi ricorda tanto la nonna e quindi io lo faccio. Fatelo anche voi. Con un pelapatate andiamo a pelare il nostro cetriolo in questo modo. Ora tagliamo i nostri cetrioli a brunoise, praticamente è un cubetto molto piccolo. In questo modo tagliamo il cetriolo a metà, così. Ci facciamo una base in questo modo qua. Questo ci permetterà di far appoggiare il cetriolo in modo perfetto e soprattutto in sicurezza. Ci eviterà di avere scivolamenti vari per poi procurarci dei tagli. Facciamo delle fettine spesse circa mezzo centimetro, così. Dopodiché prendiamo le nostre fettine e ricaviamo dei bastoncini sempre da mezzo centimetro e dopo i nostri quadretti. Mi starete chiedendo perché facciamo questi quadrettini. Beh, nella mia logica c'è questo pensiero qui. Praticamente è un piatto che viene mangiato col cucchiaio, in realtà. Quindi io devo avere la possibilità di avere sul cucchiaio sia il nostro cece, ma anche il nostro cetriolo. Quindi da poter avere nella cucchiaiata, quindi nella boccata, tutti i profumi e tutti gli ingredienti della nostra ricetta. Ora, nella stessa ciotola dove abbiamo messo i nostri cetrioli, andiamo ad aggiungere i pomodorini che andremo a tagliare sempre a pezzettini molto piccolini. Versiamo i pomodori all'interno della ciotola dei nostri cetrioli, come vi avevo già detto, e ora iniziamo a condirli. Ora iniziamo a condire i nostri cetrioli e pomodori con del sale, un generoso filo d'olio e aggiungiamo il tonno. Ora lasciamo riposare il nostro composto per 15-20 minuti in frigorifero. Diamo il tempo a tutti gli ingredienti di sposarsi tra loro in un unico gusto, in un unico piacere. I nostri ceci sono ben cotti, abbiamo fatto tirare tutta l'acqua perché in questa ricetta ci servono belli asciutti e sodi. Abbiamo rimosso l'aglio, abbiamo rimosso il sedano, abbiamo rimosso l'alloro e il pomodoro. Ora con una schiumarola li tiriamo fuori e li facciamo raffreddare in una bowl. Dopodiché vanno uniti i due elementi, l'insalatina che abbiamo in frigo più i nostri ceci, e li lasceremo riposare. Tra l'altro questa è una ricetta che è preferibile farle il giorno prima per il giorno dopo. Diamo la possibilità a tutti gli umori, a tutti i sapori di unirsi tra loro. Fatti intiepidire i nostri ceci, andiamo a versarli nella nostra bowl dove abbiamo il cetriolo e il pomodoro. Mescoliamo per bene tutto quanto e facciamo riposare almeno per un'oretta, dopodiché impiattiamo. Ora, prima di riporre la nostra ricetta in frigorifero, diamo una controllata se è necessario aggiungere un altro filino d'olio. Come ci accorgiamo che serve un altro filino d'olio? Quando andiamo a girare il nostro composto non è abbastanza compatto, quindi non è voluminoso, non è lucente. A questo punto aggiungiamo un altro filino d'olio e poi riponiamo in frigorifero. Occhio a questo passaggio che è importantissimo per il gusto finale. Trascorsa la nostra oretta di riposo per la nostra ricetta, siamo pronti per impiattare. Quindi in una bella coppa generosa predisponiamo il nostro preparato all'interno. Tra l'altro vi do un consiglio: in questa ricetta ci sono varie sfumature. Io adoro mangiarla con l'aggiunta di menta e succo di limone. Mio padre, per esempio, adora mangiarla con l'aceto di vino bianco. Mio fratello con l'aceto di mele. Quindi io cosa ho deciso di fare? Faccio la base neutra. Una volta fatta la base neutra, poi ognuno se la può condire come vuole. Fatto il primo strato, aggiungiamo che cosa? Due foglioline di menta. Battiamo, facciamo uscire gli oli essenziali e la spezzettiamo all'interno. Anche qui
è soggettivo. Io adoro la menta,

Però se a voi piace più il basilico e meno la menta, o vi piace più l'origano, potete aggiungere l'origano. Insomma, questa è una ricetta che è come la tela di un quadro, la potete dipingere come volete. Continuiamo a impiattare, quindi predisponiamo tutto il nostro composto all'interno. In questo caso io ho usato un'insalatiera classica, questa dopo la mettiamo a tavola e ce la mangiamo. La battiamo delicatamente, ok, e andiamo a guarnire la nostra ricetta. Cosa aggiungerò? E sicuramente io ci aggiungerò innanzitutto la menta. Qui prendiamo i nostri ciuffetti di menta e li mettiamo all'interno. Uno, questa bella grande la mettiamo al centro. Due, tre, oh che bella, e quattro, così. E a finire filo d'olio obbligatorio e anche generoso. I nostri legumi d'estate sono pronti, mi raccomando, mangiateli perché è una ricetta super sia dal punto di vista nutrizionale che dal punto di vista gustativo. E alla prossima ricetta, ciao!

0: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
1: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
2: Cercherò sempre di migliorarmi.
3: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
4: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
5: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

Ben ritrovati dalla redazione di Studio 100, a breve il nostro telegiornale. Parleremo dell'incendio divampato nella serata di ieri al quartiere Salinella. Questa mattina l'osservatorio permanente chiede all'amministrazione comunale maggiori controlli sul rispetto dell'ordinanza che impone appunto ai proprietari di pulire i terreni incolti e chiede anche delucidazioni sul progetto del parco della Salina Piccola. E poi Climambiente, dopo il nostro servizio sulla raccolta differenziata, abbiamo ascoltato il presidente in via di dimissioni per entrare nel consiglio comunale della partecipata, Alfredo Spalluto, che ha tracciato un po' un bilancio sintetico di quanto fatto in un anno alla guida di Climambiente. E poi ancora 10 milioni di euro in arrivo dalla regione Puglia per mettere in sicurezza il Rondo Croce, ma anche il cavalcaferrovia della strada per Massafra. Questa e altre notizie a tra poco nel nostro telegiornale.

0: BioErgoTech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a BioErgoTech.
1: Nel gruppo Marraffa Wirent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Incendio alla Salinella, l'osservatorio permanente del quartiere chiede all'amministrazione comunale di vigilare sul rispetto dell'ordinanza di pulizia dei terreni incolti e di dare chiarimenti sul progetto del parco della Salina Piccola. Chimambiente, alla vigilia delle dimissioni da presidente per entrare in consiglio comunale al posto della Riso, Alfredo Spalluto traccia un bilancio di quanto fatto in un anno alla guida della partecipata, mentre i sindacati chiedono al comune che fine ha fatto il contratto di servizio. 10 milioni di euro dalla Regione nell'ambito del programma operativo complementare per finanziare la messa in sicurezza di Rondo Croce e del primo lotto dei lavori di manutenzione straordinaria del cavalcaferrovia di Via Permassafra. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e ben ritrovati con la nostra edizione serale del TG. Parliamo in apertura ancora dell'incendio divampato nella serata di ieri al quartiere Salinella. Fortunatamente non sono stati registrati feriti o danni alle abitazioni, ma questa mattina l'osservatorio permanente di quartiere ha chiesto all'amministrazione comunale maggiori controlli sul rispetto dell'ordinanza che prevede la pulizia dei terreni incolti. Vediamo il servizio. Cosa resta dopo le fiamme all'indomani dell'incendio che nella serata di ieri ha devastato il terreno incolto alle spalle della clinica Villa Verde? Interviene l'osservatorio permanente Salinella, che torna a puntare il dito sulle condizioni di abbandono di molte aree verdi del quartiere. Pur ringraziando i vigili del fuoco per aver evitato conseguenze ben più gravi, l'associazione infatti sottolinea come il rischio resti elevato. Le immagini scattate questa mattina mostrano vaste porzioni di sterpaglie secche ancora presenti nell'area interessata. L'intervento tempestivo delle squadre di Martina Franca e Taranto ha permesso di non registrare feriti né danni alle abitazioni, a colpire i residenti soprattutto l'impressionante colonna di fumo e le alte fiamme visibili da diversi punti della città. Ma secondo l'osservatorio il problema non riguarda solo l'incendio di ieri sera, bensì l'assenza di controlli sul rispetto dell'ordinanza comunale che impone ai proprietari la pulizia dei terreni. Un avviso senza verifiche sul campo rischia di essere inefficace, osservano, chiedendo all'amministrazione chi sia chiamato a vigilare e quali sanzioni vengano realmente applicate ai proprietari inadempienti. L'associazione richiama inoltre l'attenzione sul futuro dell'area della Salina Piccola. Sebbene il rogo abbia interessato un punto diverso dall'oasi naturalistica, entrambe le zone condividono lo stesso stato di incuria, tanto che quasi ogni estate si registrano incendi nello stesso perimetro. Da qui richiamo al progetto del parco della Salina Piccola, inserito tra le opere collaterali ai Giochi del Mediterraneo 2026. Dopo l'avvio della progettazione esecutiva, risalente ad ottobre 2025, non sarebbero stati infatti diffusi ulteriori aggiornamenti sull'iter amministrativo. A meno di 50 giorni dall'apertura dei Giochi del Mediterraneo, per l'osservatorio appare ormai evidente che l'opera difficilmente potrà essere completata nei tempi previsti. Per questo si chiede all'amministrazione Bitetti di fare chiarezza sullo stato del progetto e accelerare gli interventi di riqualificazione. Il quartiere non può continuare a convivere con terreni abbandonati e incendi ricorrenti. Che fine ha fatto il contratto di servizio? Se lo chiedono lavoratori e sindacati di Chimambiente dopo una serie di rinvii che si susseguono ormai da aprile. Noi sulla vicenda abbiamo intervistato il segretario generale della FPCGL Taranto, Cosimo Sardelli. Vediamo. Dov'è finito il nuovo contratto di servizio di Chimambiente? Se lo chiedono i lavoratori e le organizzazioni sindacali, denunciando il silenzio dell'amministrazione comunale dopo gli impegni assunti dal sindaco. L'incontro promesso per aprile è slittato a maggio, poi a giugno. Ad oggi del contratto non c'è ancora traccia. Le sigle chiedono un confronto urgente per fare chiarezza sul futuro dell'azienda e avvertono, senza risposte immediate scatterà lo stato di agitazione con l'avvio delle iniziative di protesta.
1: Questo fantomatico, perché ormai così lo definiamo, contratto di servizio, almeno in bozza ci deve essere presentato prima ad aprile, poi a maggio, poi a giugno. Siamo arrivati a luglio, è un contratto in proroga, è scade il 31 dicembre, c'è la mannaia dell'Agicom che ha dato delle chiare indicazioni. Allora noi ci chiediamo, amio Chimambiente, come dirsi voi, senza contratto di servizio non esisterà più. Quindi, siccome è un atto complesso che implica anche la partecipazione delle industrie e cotre, quindi non solo le organizzazioni sindacali, ma le associazioni dei commercianti, degli imprenditori, quando effettivamente partorirà almeno la bozza di questo contratto di servizio? Perché se c'è il contratto di servizio noi possiamo parlare di prospettiva di Chimambiente, di prospettiva nella gestione dei rifiuti, di rivalutazione dell'asset impiantistico. Noi siamo stati due volte in quinta commissione in Regione Puglia con l'assessore regionale ai rifiuti e all'ambiente insieme all'azienda e al comune. Beh, siamo sempre nell'ambito delle buone intenzioni, delle dichiarazioni, degli impegni, ci vogliono gli atti. Il tempo delle parole è finito, ci vogliono gli atti. La nostra preoccupazione è che se arrivi in autunno e il tempo sia scarmentato. Questo noi non lo tollereremo, noi abbiamo il dovere morale di dire all'amministrazione comunale di parlare un linguaggio di verità. La città delle lavoratrici e dei lavoratori di Finambiente hanno usato un linguaggio di verità.
0: E continuiamo a parlare di Chimambiente perché alla vigilia delle dimissioni dalla carica di presidente della partecipata per entrare in consiglio comunale al posto di Luana Riso abbiamo ascoltato Alfredo Spalluto che ha tracciato un po' un bilancio delle attività svolte in questo anno. Vediamo.
2: È una questione di cultura, di mentalità che dobbiamo acquisire e che stiamo avendo difficoltà ad acquisire, ma credo che presto le cose miglioreranno, ci sono dei segnali positivi.
0: Alla vigilia delle sue dimissioni da presidente di Chimambiente per raccogliere in consiglio comunale il testimone lasciato da Luana Riso, fresca di nomina ad assessore al patrimonio, Alfredo Spalluto parla dello stato attuale della raccolta differenziata a Taranto, dei progressi compiuti e del lavoro che resta da fare, senza trascurare la questione del contratto di servizio e delle criticità finanziarie della partecipata.
2: Oggi abbiamo superato il 34% con il mese di giugno di differenziata su tutto il comune di Taranto. Siamo partiti a agosto col 27 e oggi abbiamo superato il 34. Anche i dati di oggi giornalieri, per esempio del Borgo, con i nuovi cassonetti e l'attenzione che si sta mettendo di sorveglianza rispetto a come viene conferito i rifiuti, sono molto incoraggianti. Non abbiamo affatto raggiunto gli obiettivi, i risultati, però stiamo incominciando ad ingranare. A volte noi vediamo dei cassonetti maltrattati perché ci sono degli incivili che vanno a buttare tutto dappertutto. Un altro problema fondamentale dei cassonetti che possono apparire insufficienti è quello che ci sono attività commerciali che non rispettano le regole. Stiamo intervenendo con la Polizia Municipale. Si stanno aprendo i sacchetti, lo fa la Chimambiente e la Polizia Municipale interviene con le sanzioni. Io devo dire che abbiamo dati incoraggianti di oggi sul Borgo, ma ho anche dati buoni su San Vito, su Tarsano e appunto il resto va per zone. Dobbiamo lavorare, ma qua ancora c'è tanto da fare, però le premesse sono buone, i segnali sono incoraggianti.
0: La città è divisa perché ci sono ancora cassonetti di vecchio tipo, cassonetti nuovi, pattumelle, in alcune zone non è ancora arrivata la differenziata. È chiaro che c'è bisogno di una programmazione più ampia, però non si può fare una programmazione ad ampio respiro se non arriva questo benedetto contratto di servizio.
2: Quando il contratto di servizio prevede cassonette si mettono cassonette, quando prevede pattumelle si mettono pattumelle. Siamo in attesa di penso molto presto avremo il nuovo contratto di servizio che prevede questi aspetti.
0: Per decisioni personali e motivazioni politiche il suo ruolo è ormai in scadenza, vogliamo fare un primo bilancio sintetico di quello che è stato il suo anno e soprattutto non ritiene

0: Che sarebbe stato meglio dare forse continuità a questo ruolo.
1: E io sono ancora in carica e le valutazioni si stanno facendo anche nei luoghi politici. È stato un lavoro oscuro e con grande difficoltà, si è visto poco dall'esterno perché c'era molto da lavorare all'interno. C'è un programma interessante, credo che questo lavoro darà certamente i suoi frutti.
0: E adesso cambiamo argomento e parliamo del porto di Taranto perché sono in arrivo buone notizie per gli ex TCT. È stato infatti finalmente pubblicato il bando JTF Portuali 2026 che ad ottobre darà il via ai corsi di riqualificazione propedeutici al reinserimento lavorativo. Vediamo il servizio. Dopo oltre un decennio di attese, si apre finalmente uno spiraglio per il futuro degli ex lavoratori di Taranto Container Terminal. È stato infatti pubblicato l'avviso JTF Portuali 2026, che finanzia i percorsi di formazione e riqualificazione professionale destinati agli ex dipendenti TCT, oggi in forza la Taranto Port Workers Agency e beneficiari dell'indennità di mancato avviamento. Un risultato che FILT CGIL, FIT CISL e UIL Trasporti definiscono di straordinaria importanza, frutto di confronto con istituzioni e parti sociali per reperire le risorse necessarie del Just Transition Fund e aggiornare il catalogo regionale delle qualifiche professionali. Intanto il deputato di Fratelli d'Italia, Dario Iaia, ha presentato un'interrogazione parlamentare ai ministri delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Lavoro per fare chiarezza sui ritardi che hanno bloccato per anni l'avvio della formazione necessaria alla ricollocazione dei lavoratori. Secondo Iaia, infatti, gli strumenti legislativi erano già disponibili dal 2016, ma il percorso sarebbe rimasto fermo a causa della mancata attivazione delle procedure da parte della Regione Puglia. Da qui la richiesta al governo di verificare le responsabilità e lo stato di attuazione del programma. Per gli ex TCT che da 12 anni vivono una condizione di sospensione occupazionale sostenuta prima dalla CIGS e poi dall'IMA, il bando potrebbe rappresentare il primo vero passo verso il ritorno al lavoro. Un passaggio reso ancora più urgente dalla scadenza dell'indennità fissata al 31 dicembre 2026. Determinante, secondo le organizzazioni sindacali, il protocollo d'intesa sottoscritto nell'aprile 2024 tra Regione Puglia, Autorità di Sistema Portuale del Marionio e parti sociali. I percorsi formeranno figure specializzate nei settori destinati a trainare lo sviluppo dello scalo ionico, logistica portuale, movimentazione merci, eolico offshore, cantieristica navale, servizi nautici e attività amministrative e operative collegate ai nuovi investimenti. Per i sindacati, tuttavia, la formazione rappresenta solo l'inizio. La vera sfida, infatti, sarà trasformare le competenze acquisite in occupazione stabile, evitando che il rilancio del porto proceda senza coinvolgere chi per anni ha rappresentato una parte essenziale della sua forza lavoro. Per questo, nella nota congiunta, le sigle sindacali ringraziano gli attori istituzionali che hanno contribuito al risultato raggiunto, ma rilanciano anche la richiesta di prorogare di altri 2 anni l'indennità di mancato avviamento, ritenendola indispensabile per accompagnare il completamento della formazione e garantire un'effettiva ricollocazione agli ex TCT. E dalla Regione Puglia arrivano 10 milioni di euro per realizzare 2 interventi strategici destinati a migliorare la sicurezza della viabilità all'ingresso di Taranto. La Giunta pugliese infatti ha approvato una proposta di delibera che stanzia le risorse del programma operativo complementare nell'ambito della strategia regionale di potenziamento della mobilità e delle connessioni infrastrutturali, la cui programmazione dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2026. Nel dettaglio, 3,8 milioni di euro saranno destinati all'intervento di messa in sicurezza di Rondò Croce e dei relativi svincoli di uscita e immissione. Gli altri 6 milioni 200 mila euro finanzieranno il primo lotto dell'intervento di risanamento statico dei piloni del cavalcaferrovia Taranto Croce lungo la via Perma Safra. Il progetto prevede il consolidamento della struttura, il miglioramento della sicurezza stradale attraverso la sostituzione del guardrail e delle barriere di protezione pedonale. La richiesta di finanziamento era stata avanzata dal Comune di Taranto lo scorso 11 giugno, secondo il cronoprogramma trasmesso dal Comune alla Regione, i lavori dovranno essere completati entro la fine dell'anno per rispettare appunto le scadenze previste dal programma di finanziamento. Con il provvedimento la Regione autorizza anche la variazione di bilancio necessaria per rendere immediatamente disponibili le risorse economiche e demanda poi alla sezione infrastrutture per la mobilità tutti gli atti successivi per l'attuazione degli interventi che saranno realizzati dal Comune di Taranto.

0: E adesso ci spostiamo nel Mar Piccolo di Taranto, dove si è svolta una mattinata di pulizia e sensibilizzazione ambientale grazie ai volontari di Plastica Acqua e i mitilicoltori del progetto Miti di Mare. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
1: Una mattina dedicata alla tutela del Mar Piccolo. Nell'area della Circummar Piccolo si è svolta un'attività di raccolta dei rifiuti che ha coinvolto circa 30-40 persone, tra i volontari di Plastica Acqua e mitilicoltori delle cooperative aderenti al progetto Miti di Mare, promosso dal Comune di Taranto.
2: Oggi sono qui perché faccio io anche il fattore dell'ambiente di pulire questi posti che sono meravigliosi. Con questa tipologia di pulizia che stiamo facendo in massa, tutta la mitilicoltura si è messa a disposizione per poter collaborare nelle pulizie delle spiagge che stanno nel Circummar Piccolo.
1: L'iniziativa rientra in un circolo di giornate di pulizia organizzate per contribuire alla salvaguardia dell'ecosistema del Mar Piccolo. Volontari e operatori del mare hanno lavorato insieme per rimuovere i rifiuti presenti nell'aria.
3: E in questo appuntamento appunto ripuliremo le coste del Mar Piccolo da retine per mitili, bottiglie in plastica, bottiglie in vetro ed altri rifiuti che si trovano solitamente lungo tutti gli argini del Mar Piccolo. È importante effettuare questo tipo di operazioni che hanno lo scopo di sensibilizzare, non di sostituirsi agli enti preposti. In questo caso lo stiamo facendo proprio con i mitilicoltori, sperando che appunto come risultato diminuisca fino a scomparire l'abbandono di retine per mitili, e questo aspetto posso dire che sta già migliorando in alcuni tratti di costa.
0: Dalla sede di Taranto dell'Associazione Nazionale Famiglie arriva un aiuto concreto contro la povertà energetica con il progetto Energiamo, durato 18 mesi, che ha coinvolto oltre 100 famiglie del territorio. Vediamo. Oltre 100 famiglie di Taranto e provincia coinvolte, un obiettivo comune: trasformare il risparmio energetico in un'opportunità di riscatto sociale. Si conclude oggi, dopo un anno e mezzo, il progetto Energiamo, energia che genera cambiamento, promosso dalla Fondazione Banco dell'Energia e realizzato da ANF, Associazione Nazionale Famiglie. Un percorso concreto di contrasto alla povertà energetica, che ha unito interventi di efficientamento, come la distribuzione di lampadine a basso consumo ed elettrodomestici ad alta efficienza, a momenti di formazione e confronto, i cosiddetti Energy Café, guidati dai tutor per l'energia domestica. Un'iniziativa che ha permesso alle famiglie di acquisire maggiore consapevolezza nell'uso dell'energia, ridurre i consumi e alleggerire il peso delle bollette.
4: Stiamo parlando di 368 beneficiari, quindi tra adulti e bambini che hanno potuto ricevere a casa un elettrodomestico ad alta efficienza energetica che ha permesso loro di risparmiare da subito nei primi mesi proprio di utilizzo delle somme che nell'arco di un anno possono diventare anche importanti. Assistiamo i nostri nuclei familiari offrendo una serie di servizi. L'ANF fa per esempio l'accompagnamento oncologico o il taxi solidale e c'è sempre con il nostro partner, che ormai diciamo è un partner da tantissimi anni, che è il Banco Alimentare, a tutte queste famiglie che sono in disagio.
0: Ci spostiamo adesso a Marina di Pulsano, dove continua a far discutere il caso delle multe dopo le spiegazioni del sindaco Pietro D'Alfonso. Adesso la replica del consigliere comunale Angelo Di Lena. L'ho ascoltato per noi Giovanna Calabrese.
1: A Marina di Pulsano continua a far discutere il caso delle numerose multe elevate negli ultimi giorni. La polemica nasce dalle segnalazioni di cittadini e turisti che lamentano sanzioni ritenute eccessive e denunciano anche la carenza di parcheggi, una viabilità difficoltosa e servizi insufficienti. Al centro del dibattito ci sono l'eventuale intensificazione dei controlli sulla sosta e il numero dei verbali elevati. Dopo le spiegazioni fornite ai nostri microfoni dal sindaco Pietro D'Alfonso, arriva la replica del consigliere comunale Angelo Di Lena, secondo il quale l'aumento delle sanzioni sarebbe legato al disavanzo comunale di circa 11 milioni di euro.
5: Un cittadino ha parlato di un caso specifico, si parlava insomma di un mezzo parcheggiato in un'intersezione. Io ovviamente ho preso le difese insomma anche di questo cittadino, perché dal mio punto di vista l'amministrazione comunale deve, prima di sanzionare, deve insomma dare la possibilità alla comunità di fare distanza in autotutela. Quando invece, analizzando le carte del bilancio, si possono tranquillamente recuperare i soldi, perché da quello che vediamo la campagna del rispetto del codice stradale non è per prevenire il rispetto del

0: codice della strada quando si fa per fare cassa. È più che evidente perché parlano i numeri della magistratura contabile. La magistratura contabile, insomma, ha fatto delle più grandi osservazioni e da quello che possiamo vedere ci sono 11 milioni di euro di disavanzo. Tagliare al palazzo e dare al cittadino. Così miglioriamo il turismo. E non, come dice il sindaco, che bisogna punire chi non rispetta il codice stradale. Bisogna sì punire, per l'amor del cielo, chi commette infrazione al codice stradale, ma nello stesso tempo il palazzo deve darci l'esempio facendo i giusti tagli.
1: E a Martina Franca è saltato per la seconda volta il Consiglio Comunale per discutere dell'assestamento generale di bilancio. La maggioranza infatti ha disertato l'aula facendo cadere il numero legale. Ce ne parla Luciana Convertini.
2: E di nuovo fumata nera per il Consiglio Comunale di Martina Franca. Dopo il nulla di fatto di giovedì, anche la seduta riconvocata ieri sull'assestamento generale di bilancio si è conclusa senza un risultato. Al terzo appello la maggioranza non si è presentata in aula, facendo mancare il numero legale.
3: Il fatto che non è venuto nessuno la dice lunga, ma è la delibera che è stata fatta ieri sera a proposito del codice Rubino da fare lunedì sera che evidentemente ha fatto implodere la maggioranza.
2: L'opposizione parla apertamente di crisi politica e punta il dito contro una delibera d'urgenza della Giunta, approvata nella serata del 2 luglio, con cui è stato disposto un prelievo dal fondo di riserva. Secondo il centrodestra, quelle risorse saranno utilizzate per finanziare uno degli eventi inseriti nel programma della festa patronale di San Martino, una scelta che contestano duramente.
3: L'amministrazione è libera di fare le scelte che vuole, però per quello si fa il bilancio di previsione. Se non sei stato in grado 4 mesi fa di fare il bilancio di previsione e quindi prevedere tutto quello che avevi in mente di fare, lo sapevi già a dicembre che a luglio c'è San Martino o che dovevi fare le manifestazioni estive, quindi lo potevi programmare bene, non l'hai fatto.
2: Per l'opposizione, inoltre, l'amministrazione avrebbe dovuto programmare quelle spese già nel bilancio di previsione, senza ricorrere a successive variazioni.
4: Il 24 giugno c'è una delibera di giunta comunale con un atto di indirizzo dove non è previsto nessun importo, viene menzionata la parola oneri non a carico del bilancio e la delibera di giunta 289 predispone che ci sarebbe stato lo spettacolo durante San Martino Compà di Renzo Rubino. Il 2 luglio, dopo appena un'ora dal termine del Consiglio Comunale, viene fuori la delibera di giunta comunale, la 298, con questo famoso prelievo di 109.000 euro dal fondo di riserve sul capitolo 3041.
2: Sulla stessa linea anche gli altri esponenti del centrodestra, che parlano di una maggioranza ormai in forte difficoltà.
5: Quello che è accaduto ieri sicuramente da parte del nostro gruppo Forza Italia e da parte mia non è assolutamente condivisa, neanche gli atteggiamenti utilizzati da questa maggioranza e dal nostro sindaco e da tutta la giunta.
6: Loro si sentono troppo padroni della situazione. Fare l'ultimo anno campagna elettorale con i soldi dei cittadini non è giusto.
2: Al termine della seduta abbiamo cercato di raccogliere anche un commento del sindaco, ma non siamo riusciti a incontrarlo.
1: Ci spostiamo ora a Statte, dove è stato presentato il ricco cartellone estivo, oltre 50 eventi gratuiti in programma dal 30 giugno fino alla fine di settembre. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
7: Oltre 50 eventi gratuiti accompagneranno l'estate del comune di Statte. Il cartellone è già partito lo scorso 30 giugno e in programma fino alla fine di settembre. Concerti, spettacoli, musica, arte e iniziative culturali si alterneranno per tutta l'estate con l'obiettivo di coinvolgere cittadini e visitatori.
8: Diciamo che sono diverse le novità, abbiamo il cartellone estivo spazia dal cabaret alla musica, alla commedia e con particolare attenzione anche al sociale, infatti ci saranno spazi dedicati al centro sociale per anziani e anche ai più piccoli con le attività che verranno fatte nella piazza principale del paese.
7: Tra gli appuntamenti di punta figurano la tappa regionale dello Swimg e per la prima volta il carnevale estivo. Spazio anche alla biblioteca comunale, che sarà protagonista di numerose iniziative culturali. Non mancheranno appuntamenti dedicati al benessere psicofisico, con 6 incontri tra pilates, yoga e aerobica, pensati per promuovere uno stile di vita sano.

0: e favorire la partecipazione della comunità.
1: L'obiettivo è cercare di coinvolgere tutti i cittadini e dare svago e poter permettere loro di passare delle ore in serenità.
2: Il nostro obiettivo è quello di dare un senso di comunità, di inclusione. Quest'anno c'è stata pure una novità, abbiamo dato vita al progetto delle sponsorizzazioni e quindi mi preme ringraziare chi ha creduto in questo cartellone estivo, ovvero Greenthesis Group, Petito Costruzioni, Santa Lucia e Confcommercio. Ecco, speriamo che questo sia solo l'inizio di un lavoro di squadra, perché insomma, quando si parla di sociale, quando si parla di comunità, io credo che tutti quanti debbano fare la propria parte.
3: E adesso vi lasciamo la nostra pagina sportiva a cura di Dario Gallitelli e Giuseppe Degli Santi.
4: Volti distesi, idee chiare e un unico grande imperativo: vincere. Il nuovo corso del Taranto riparte ufficialmente dalla conferenza stampa di presentazione di Alberto Giuliatto. Il prescelto è lui. Il direttore sportivo Danilo Pagni lo ha individuato come il profilo ideale tra una fitta schiera di candidati, dopo l'ottima parentesi alla guida del Maglie. Cercavamo un profilo giovane, neutro, capace di far giocare la squadra a viso aperto contro chiunque, ha spiegato il DS rossoblù, che ha poi suonato la carica all'ambiente, chiedendo a tifosi e addetti ai lavori di stringersi attorno al gruppo in vista di una stagione che si preannuncia caldissima. L'obiettivo societario resta intatto, anzi si rafforza. Nessun calcolo, solo tanto lavoro. Si parte il 28 luglio con il ritiro a Cascia, mentre il mercato è già entrato nel vivo con i primi contratti depositati. Alla sinistra di Pagni, lo sguardo di Alberto Giuliatto incrocia quello di una piazza esigente ma affamata di calcio. Per l'ex difensore di Serie A, Taranto non è un traguardo, ma un trampolino di lancio, una proposta impossibile da rifiutare. Le sue prime parole: Giuliatto sa bene cosa significhi la pressione di uno spogliatoio importante e non si nasconde dietro ai moduli. Conta la mentalità, conta l'atteggiamento propositivo, conta creare un'identità forte. L'obiettivo finale non ha una data di scadenza sul calendario, va centrato e basta. E per farlo, il neotecnico lancia un appello al nuovo Erasmo Iacovone: non si vince da soli, serve la gente. Sarà mio compito far innamorare la piazza attraverso il collettivo. Il Taranto ha scelto la linea verde e il coraggio. Ora la parola passa al campo.
5: Il mercato del Taranto entra subito nel vivo con le prime importanti mosse ufficiali tra conferme e nuovi arrivi. Il club rossoblù ha scelto di blindare lo zoccolo duro della scorsa stagione annunciando le conferme dell'esterno Cristian Aziosmanovic, del difensore centrale Antonio Guastamacchia e del centrocampista Boze Vukoja. Sul fronte dei nuovi innesti sono invece due i nuovi volti: l'esperto attaccante classe 92 Marco Rajkovic, reduce dall'esperienza in Serie D con la Sarnese, e il giovane esterno classe 2002 Vincenzo Potenza, prelevato dall'Apice dopo essere si è messo in mostra proprio contro il rossoblù nei recenti playoff nazionali. Già nelle prossime ore la dirigenza potrebbe ufficializzare ulteriori calciatori per completare la rosa. Definirla solo una serata di box sarebbe riduttivo. Nelle parole del presidente della federazione Flavio D'Ambrosi, la Roma Boxing Night è un vero e proprio film epico scritto a colpi di guantoni, un concentrato di coraggio e determinazione nato per celebrare i 110 anni della Nobel Art italiana. Il ring del Palatiziano è pronto a infiammarsi con tre titoli in palio, ma per la Puglia e per Taranto l'attesa è tutta rivolta all'assalto alla cintura tricolore dei pesi medi. A rappresentare il territorio sarà infatti Giovanni Rossetti, 25enne, talento e orgoglio della Quero Chiloiro. L'eccellenza tarantina plasmata e guidata all'angolo dallo storico maestro Aldo Quero è pronto a incrociare i guantoni contro lo sfidante Francesco Faraoni dopo aver superato lo scoglio della bilancia con il peso perfetto di 72,5 kg. Per Rossetti e per l'intera tradizione pugilistica ionica si tratta della grande chance per riportare a Taranto un titolo prestigioso, coronando il lavoro di una delle palestre più gloriose d'Italia. Il programma della serata capitolina, impreziosito anche dalle letture del regista Abel Ferrara, vedrà poi la sfida europea dei pesi gallo tra Forte e Picardi e il titolo dei massimi tra Moreon e Carlesimo. Ma per lo sport tarantino il sogno tricolore ha la voce, il volto e la grinta di Giovanni Rossetti.
3: E questa era la nostra ultima notizia. Noi vi ringraziamo per l'attenzione. L'informazione di Studio 100 torna domani alle ore 14 con il nostro TG. Una buona serata.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: la pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?
2: Taranto 25 è una rete di uomini e donne che hanno deciso di dedicare una parte della propria vita ad un tema che si chiama Taranto.

0: Parte dal cuore della città vecchia, parte tra i vicoli dell'isola madre, il nostro viaggio alla scoperta di Fondazione Taranto 25. Alle mie spalle c'è uno dei luoghi più iconici, più rappresentativi della nostra città, ovvero la cattedrale di San Cataldo. Al mio fianco c'è il presidente di Fondazione Taranto 25, Fabio Tagarelli. Fabio, benvenuto.
1: Dario, grazie. Siamo emozionati, felici di iniziare con Studio 100 questo racconto di Fondazione Taranto 25. Lo facciamo da qui.
0: Beh, posto migliore.
1: Più identitario e più simbolico di Taranto città, ma anche della sua provincia, probabilmente non c'è. Noi abbiamo scelto di avere una sede qui, nella parte storica di Taranto, nella città vecchia, perché riteniamo che da qui debba partire quella voglia di futuro, di speranza, di identità, di cui questo territorio, non solo la città capoluogo, ma tutta la provincia ha bisogno. Quindi grazie, oggi vi faremo vedere come si arriva in Via Pentite, dal Duomo a Via Pentite. Proprio
0: sono due passi, questi
1: secondi.
0: Passi li facciamo assieme, ma è importante proprio far capire alla gente dove ci troviamo, perché Via Pentite è un nome che ricorre, un nome che ascoltiamo, che stiamo imparando a conoscere, ma che forse non conosciamo realmente. E quindi oggi è il momento, è il motivo affinché tu possa portarci e condurci in Via Pentite, dove ci si apre un mondo davanti.
1: Con grandissimo piacere. Allora andiamo a percorrere i bellissimi vicoli di Taranto Vecchio.
0: Sono davvero due passi quelli che ci separano dalla vostra sede. Via Pentite, la vostra sede, questo invece?
1: Vico degli Innocentini.
0: Da un motivo, immagino.
1: Sì, l'abbiamo scoperto, perché poi quando inizi a vivere la città vecchia, no, la devi interpretare. Qua si dice che le donne che magari avevano avuto un parto non programmato lasciassero i bambini, no, a

0: appena nati per essere poi accuditi da qualcun altro. E però poi che cosa succedeva? Che andando qui in via delle pentite, succedeva che qualcuno appunto si pentisse della scelta fatta e andasse in un certo senso a recuperare il piccolo, la piccola. E quindi un po' questa anche spiegazione, no, della metafora è un po' l'atteggiamento che molti di noi hanno avuto nei confronti, quelli soprattutto della mia generazione, nei confronti della città
1: Di
0: vecchia,
1: Taranto, di Taranto Vecchia.
0: di essere stati sempre quelli che i genitori ai quali dicevano: mi raccomando, non
1: Fai
0: arrivare al
1: attenzione.
0: ponte, la statua dei marinai. E quindi abbiamo perso tanto del contatto con questo territorio. Una delle motivazioni, oltre alla principale, di stare nel cuore della città, era anche quello, in un certo senso, di chiedere scusa, di recuperare un rapporto, quindi di pentirci di non aver vissuto la città vecchia come la città vecchia avrebbe meritato da parte di qualsiasi cittadino di questo territorio. E quindi Via delle Pentite, sia per la storia ma anche per il futuro, è quanto mai una via indicata.
1: Lì c'è l'ingresso della vostra sede, però io devo confessare una cosa che mi ha colpito in uno dei nostri incontri. Voi non siete nella città vecchia, voi siete per la città vecchia.
0: Questo è fondamentale. Una delle persone che più ha dato a questa città, alla città vecchia, è Giovanni Guarino. Il CREST, tutto un mondo di attività. E lui probabilmente ci ha fatto uno dei complimenti più belli, perché ci ha detto un giorno, quando è venuto a visitare la sede: voi siete qui per la città vecchia. Ed è questo l'obiettivo, essere per la città vecchia, per le persone che vivono qui e un po' per tutti i cittadini del nostro territorio di Taranto e provincia.
1: Mi porta a vedere la sede?
0: Con grande piacere.
1: Ecco, questo è il desk. Questo è il primo impatto che si ha con l'ingresso di Via Pentite. Ci sono dei trofei, ma i trofei sono un ambito marginale, tra virgolette, di quello che è il percorso che è compiuto da Taranto 25 e che inizia, che parte da quella porta lì.
0: Parte da quella porta lì, parte un po' nella descrizione di questi 7 anni di attività dallo sport. Queste sono due coppe vinte da una delle società che noi sosteniamo. Da dove siamo partiti, no? Da come dovevamo declinare il tema del bene comune. E queste coppe raccontano, no, una delle attività principali. Oggi se ne sono aggiunte tante altre, però questa non l'abbandoneremo mai. E questo orgoglio di appartenenza descritto da queste coppe e questa voglia di raccontare Taranto attraverso la narrazione del bicchiere mezzo pieno, attraverso la narrazione di storie di bellezza, di forza che aiutino tutti, e quindi due coppe che raccontano dei successi del nostro territorio e delle nostre società sportive.
1: Eccoci, una nuova ala, una nuova zona dopo aver superato quello che è il benvenuto, quello che è l'ingresso di Fondazione Taranto 25 di Via Pentite, un'ala viva, perché non è solo trofei, non è solo intenzione e volontà di trattare e di rivisitare la narrazione di Taranto, c'è anche il futuro di Taranto.
0: Ci sono le nostre start-up che abbiamo sostenuto all'interno di un percorso che è Startup 25, ma ad alcune delle start-up noi abbiamo dato un qualcosa in più, che è un posto di lavoro, perché secondo me la città, nel momento in cui si parla di autoimprenditorialità, in una città che ha sempre lavorato su due cluster, la dipendenza della grande azienda e la dipendenza dell'azienda pubblica, penso alla Marina. E non si trasforma dall'oggi al domani l'autoimprenditorialità. Che deve fare la società civile del territorio? Deve tifare per loro, deve ospitarli. Loro hanno delle postazioni, utilizzano il palazzo e giustamente non devono avere dei costi in questa fase, perché loro devono scollinare proprio questo passaggio, no? Che è quello delle start-up, e devono avvertire un territorio che li protegga, che tifi per loro, che li sostenga. E quindi questa è una delle zone dove le nostre start-up lavorano e che però è un ponte verso un'altra zona che racconta un'altra fondamentale idea di Taranto 25.
1: C'è un'altra porta chiusa che fa pugni con quello che è il vostro modo invece di aprirle queste porte, però siamo pronti ad aprire pure questa, no?
0: E questa porta l'apriamo perché una volta dei ragazzi del Battaglini ci hanno detto: avremmo bisogno di un posto dove raccontare la nostra musica ed incidere, e noi lo abbiamo creato. Sala di registrazione con gli strumenti, perché i ragazzi che vengono qui trovano già tutto quello che serve per registrare la musica. E quanto è importante la musica per la nostra città, poi una musica raccontata e suonata qui in via Pentite a Taranto Vecchia, secondo me viene meglio.
1: Beh, è un fascino particolare, no? È un luogo della cultura, è un luogo dove c'è una jam session di agenti culturali, di agenti che riguardano non soltanto il lavoro, e poi è un luogo dell'anima, un luogo particolare che magari va anche a spronare quelle che sono le corde particolari dei ragazzi.
0: E così noi questa sala di registrazione, che sarà dedicata anche ad attori cinematografici, stiamo parlando con Giulio Beranek, sì, per fare una masterclass di attori qui nella via Pentite. Giulio è un grande attore della nostra città e sta per girare un film che vede Taranto protagonista, quindi meraviglioso. Ma questo è un posto dedicato a tutto il mondo della musica tarantina, che vengano qui, registrino la loro musica e lo fanno con la bellezza e la forza di questo territorio e anche con la vicinanza assoluta di Taranto.
1: E con la consapevolezza di essere in un luogo che ha radici nella storia di Taranto e di far parte della storia di Taranto.
0: Eh beh sì, qui abbiamo tante stratificazioni in questo, e sono visibili nella città vecchia tutto ciò che Taranto ha vissuto negli anni e tutto il patrimonio di questa città, che è unico per la Puglia. Perché noi che adesso stiamo qui vediamo tutto quello che questa città ha vissuto, e questa sala di registrazione, di incisione, l'obiettivo è che racconti questa forza e questa bellezza.
1: Breve scala, nemmeno troppo ripida, e siamo al secondo piano.
0: Siamo al secondo piano dove abbiamo questa staffa di cavallo. Una parte è sempre dedicata alle start-up. Qui c'è Marco che sta lavorando, un ingegnere aerospaziale che ha creato una startup che lavora per i satelliti, poi non mi avventuro.
1: Lasciamo a Marco la competenza,
0: però è molto bello che Marco abbia deciso dopo Milano, Berlino, di ritornare nella sua città ed è qui con noi. Questa zona la dedichiamo anche agli incontri, perché via Pentite, il salto di quota, come l'ha ribattezzato Fiorella Occhinegro, la nostra vicepresidente, deve essere un posto che deve essere consegnato al territorio, quindi le associazioni culturali, quelle che operano nel sociale, loro che lavorano tutti i giorni perché sono in sei a lavorare qui in via Pentite, che occupino questa parte della città, che sia un posto dove si progetta, no? Lui costruisce apparecchiature per i satelliti e lo fa all'interno di questo palazzo, perché noi abbiamo sempre immaginato che la crescita di questo territorio non possa non avvenire se non attraverso la competenza, la legalità e con quell'atteggiamento di idea di futuro. Perché vedi, non basta solo andare, Dario, a raccontare la negatività. Quanti giovani hanno una realtà come Fondazione Taranto 25 che li ospita gratuitamente, offrendogli un posto di lavoro con l'obiettivo di dire: crediamo in te? Noi 7 anni fa decidiamo di iniziare a fare questa strada. Quando vedi il percorso, tu vedi che devi scalare l'Himalaya, sì, e lì hai 2 strade, ti fa paura la montagna e rimani fermo, cosa che succede a tanti.
1: O ci provi.
0: O ci provi, non guardi più la vetta, sai che devi fare un percorso e accetti di farlo senza più tornare indietro, senza più guardare dietro. Siamo la città dei due mari. È come se a un certo momento noi avessimo bruciato

0: le cime. Quando bruci le cime di una nave, devi per forza andare avanti. E quindi da qui, da questa zona del palazzo, queste postazioni, questi computer, lì si vedono il materiale delle start-up. Ognuno di queste postazioni è abitata da una piccola azienda. E poi ci sono le foto, ecco, del maestro.
1: Volevo arrivarci, perché insomma io vorrei sapere chi è il responsabile di questa selezione di materiale fotografico che richiama Taranto nella sua autenticità. Faccio riferimento in particolar modo a quest'ala con i ragazzini che si tuffano da quella che è la più classica delle paranze.
0: Sì.
1: E poi c'è il richiamo alle diverse essenze, perché c'è il Viale del Tramonto, ci sono i palazzoni dietro i quali però sorge l'arcobaleno, ci sono i marinai, parlavamo prima di scorci iconici della nostra città, c'è Taranto nella sua interezza a 360 gradi.
0: Questo è un regalo della famiglia De Pace, che ci ha omaggiato delle fotografie di un grande fotografo tarantino che è il maestro Costanzo, perché poi questo palazzo spesso ospita i grandi talenti di Taranto, quelli che sono rimasti e quelli che sono andati via, che stiamo recuperando, perché ci stiamo riconnettendo con loro, con gente che poi nel mondo ha avuto dei ruoli apicali, e li abbiamo recuperati nel desiderio di incidere su Taranto. E qui, Dario, è una partita lunga.
1: Difficile ma lunga.
0: Ma noi, posso sembrare uno forse esagitato, no? Noi non pensiamo che non ce la faremo. Cioè, per noi il risultato finale è che Taranto ce la fa. Cioè, le serate che passiamo qui a parlare di un tema che è la nostra città, serate lunghissime, dove a volte parti dalla statistica del Sole 24 Ore per arrivare a come la ribalto questa, certo, cosa, facendo partire dei processi che magari vedremo realizzare fra 3 anni, fra 4 anni,
1: sì.
0: Ma noi siamo società civile, non abbiamo un percorso breve, lo dobbiamo realizzare, ma dobbiamo anche mettere in pista delle iniziative che si realizzano fra 3, 4, 5 anni.
1: Sala dei gruppi di lavoro, qui insomma, qui è il luogo in cui nasce tutto ciò che fa parte dei progetti di Taranto 25.
0: Sì, e lo facciamo accompagnati, no, dal tifo delle società sportive, delle start-up, del nostro Mar Piccolo. E qua noi immaginiamo, no, tante volte nei 26 gruppi di lavoro, io a volte quando raccontiamo a qualcuno, no, che ci chiede di Taranto 25, quando raccontiamo che siamo oggi arrivati a 26 gruppi di lavoro che declinano 26 temi, i soci oggi hanno superato le 70 unità, e questo è un valore, perché tu hai fatto una scommessa con 25 e ti ritrovi dopo 7 anni con 70. I 70 che declinano 26 argomenti e lo fanno con una passione incredibile. Io, se qui si potesse registrare, no, tutti i momenti, gli entusiasmi, il progetto che nasce, l'idea, la connessione con il territorio, con la provincia, è un privilegio, Dario. Io penso che Taranto 25, a tutte le persone che la vivano quotidianamente, sia stata qualcosa che ha dato qualcosa in più, che ti aiuta anche ad essere una persona migliore nei rapporti con i tuoi figli, col lavoro, con tua moglie, insomma, che ha migliorato anche la qualità personale. Qui è la zona dove noi costruiamo i 26 progetti di Taranto. Io tutte le volte che guardo questa immagine dico, spesso, sai, Dario, ci fanno una domanda: perché lo fate? Perché io do sempre la stessa risposta: perché mai nella vita di una persona, accanto ai figli, ho la fortuna di avere 3 ragazze determinanti della mia vita, mia moglie, la mia azienda,

ci debba essere la mia città. Perché fare qualcosa per la mia città debba avere immediatamente un tornaconto, per cui se dedico delle ore della mia giornata alla mia città, questo debba ritornarmi con un interesse vario. Per me e per i miei soci

0: questa bellezza debba poi avere la prevalenza su tutto, sulla nostra a volte litigiosità, ma noi siamo la dimostrazione che si può fare rete.
1: Io voglio sapere come vi ha accolto la Città Vecchia quando avete deciso di inserirvi in un tessuto stratificato e consolidato che qualche anno fa era quasi una casba, che invece col tempo si sta man mano aprendo, ma che ha ancora bisogno di tantissimo lavoro.
0: La Città Vecchia ci ha accolto con rispetto. Probabilmente all'inizio abbiamo tentato di far comprendere quello che volevamo fare, che è quello che facciamo giù, no? Ospitare dei ragazzi ai quali dare una scrivania, una postazione per far lavorare, di essere un soggetto che poi interagisce con tante parti della città, anche all'interno della Città Vecchia, perché qui abbiamo dei progetti che stiamo realizzando nel settore della cultura e parliamo con la Città Vecchia. E quindi l'atteggiamento, l'accoglienza è stata rispettosa all'inizio, di osservazione per comprendere, poi hanno capito che eravamo qui per la Città Vecchia, per il nostro territorio, e fino ad oggi è un'esperienza bellissima, è un'esperienza irrinunciabile. Probabilmente Taranto 25 non avrà solo questo palazzo, avremo anche altri immobili, con l'obiettivo sempre magari di riqualificare altre, con la nostra presenza, altre zone della città, nel sottolineare la bellezza di altre zone, certo, della nostra città. Però questo rimarrà per
1: diversamente
0: noi,
1: belle,
0: che dipende da come guardi le cose, Dario, no? Se hai gli occhi sempre della negatività, anche questo può essere brutto. Dipende, sì, con che approccio tu vedi la vita e come vedi. Noi la vediamo Taranto come un'opportunità, e quindi avremo anche altre sedi, ma questo sarà sempre il posto da cui partiranno tutte le idee e tutti i progetti.
1: Ti faccio l'ultima domanda, che forse è strano farla in chiusura. Che cos'è Taranto 25?
0: Taranto 25 è una rete di uomini e donne che hanno deciso di dedicare una parte della propria vita ad un tema che si chiama Taranto, e che considerano questo un privilegio, un elemento caratterizzante, e che pensano che, senza essere in antagonismo con nessuno, fare una cosa per rende la tua vita migliore, perché fare una cosa per ti fa vivere senza i sentimenti della negatività, no? E questo poi, quando stai da solo, lo percepisci. È una realtà sociale, unica fondazione di partecipazione con queste caratteristiche in Puglia, che è convinta che questo sia il posto non solo dove vivere, ma anche dove sperare e costruire.

Quando si parla di Scream, la maggior parte delle persone pensa a una delle saghe horror più amate di sempre. Un film che ha rivoluzionato il genere slasher, trasformando Ghostface in una delle icone più riconoscibili della storia del cinema. Ma quello che in molti non sanno è che proprio il film Scream, qualche anno dopo la sua uscita, finì al centro di una controversia enorme, in quanto fu collegato direttamente a un vero caso di omicidio. Un caso che sconvolse gli Stati Uniti e che portò i giornali, televisioni e opinione pubblica a chiedersi una domanda che ritorna ciclicamente ogni volta che avviene una tragedia. I film violenti possono davvero spingere qualcuno a commettere un reato? Ciao, io sono Alessia e benvenuti in questa nuova puntata di Crime Player, la rubrica dove entreremo nel lato più oscuro del cinema, tra scandali, misteri e storie vere che si celano dietro i film e i volti più amati dello sfavillante mondo di Hollywood. Quando Scream arriva nelle sale nel dicembre del 1996, il cinema horror sta attraversando un periodo difficile. Gli slasher che avevano dominato gli anni 80 sembrano ormai aver esaurito la loro spinta e il pubblico appare sempre meno interessato.

interessato a maschere, coltelli e serial killer. Il regista Wes Craven decide allora di fare qualcosa di diverso. Invece di ignorare i cliché del genere, li mette al centro della storia. I personaggi di Scream conoscono le regole degli horror, parlano di film horror e sanno esattamente cosa succede normalmente alle vittime. Il risultato è ovviamente un successo enorme. Con un budget relativamente limitato, Scream incassa milioni di dollari, rilancia il genere slasher e Ghostface diventa un fenomeno culturale. Nel giro di pochi mesi il costume di Ghostface diventa uno dei più venduti in tutti gli Stati Uniti e il film entra così rapidamente nell'immaginario collettivo. Nessuno però poteva immaginare che poco tempo dopo il suo nome sarebbe stato associato ad un vero caso di omicidio. Il 14 gennaio 1998, nella cittadina di Signal Hill, in California, una donna di 45 anni chiamata Gina Castillo viene trovata brutalmente assassinata nella propria abitazione. Le indagini conducono rapidamente a due adolescenti, Mario Padilla e Samuel Ramirez. I ragazzi, rispettivamente di 16 anni e 14 anni, confessano il delitto, ma la loro confessione attira quasi subito l'opinione pubblica e i media. Secondo quanto emerge, infatti, durante le indagini, entrambi erano grandi appassionati di film horror e avevano visto Scream numerose volte nei mesi precedenti all'omicidio. Molto rapidamente, ovviamente, i giornali cominciano a costruire un collegamento diretto tra il delitto e il film. Le prime ricostruzioni mediatiche sostengono che i due ragazzi fossero ossessionati da Scream e che avessero tentato di imitare alcuni elementi presenti nel film. Così, nel giro di pochi giorni, il caso esplode a livello nazionale e il nome della pellicola di Wes Craven viene ripetuto continuamente nei notiziari. Per molte persone all'epoca, ovviamente, il collegamento era immediato. I ragazzi sono stati plagiati e attirati dalla visione del film horror, arrivando a commettere poi nella vita reale quello che avevano visto dentro lo schermo. La storia però è molto più complessa di così. Con il passare delle settimane emerge un quadro molto diverso rispetto a quello raccontato inizialmente dai media. Gli investigatori scoprono infatti che l'omicidio non era nato come una semplice imitazione di un film horror. Dietro il delitto esistevano motivazioni personali, problemi familiari, una situazione psicologica molto più complicata di quanto fosse apparso inizialmente. Mario Padilla, ad esempio, aveva sviluppato una forte rabbia nei confronti della madre, che secondo le ricostruzioni processuali aveva iniziato a manifestare comportamenti violenti ben prima della visione del film. E questo aspetto è fondamentale perché quando il caso ha preso piede ed è diventato virale, ovviamente quello che si diceva era: ecco, questi ragazzi hanno visto Scream e hanno semplicemente replicato quello che hanno visto, quindi la colpa è del film. In realtà gli stessi investigatori non conclusero mai che il film fosse la causa diretta del delitto, piuttosto Scream divenne uno degli elementi presenti nell'ambiente culturale dei due adolescenti, insieme a molti altri fattori molto più concreti e rilevanti. Tuttavia la narrazione era ormai inevitabilmente partita e per l'opinione pubblica la pellicola era diventata il principale imputato. La situazione poi raggiunge il suo punto più controverso quando la famiglia della vittima decide di intentare una causa civile contro alcune delle società coinvolte nella distribuzione del film. L'argomento centrale di questa causa era che Scream avrebbe comunque influenzato i due giovani killer, rendendo quindi il film in parte responsabile dell'accaduto. Ma questa non è la prima volta che alcuni media di intrattenimento vengono portati al centro di casi analoghi. Negli anni 80, infatti, era successo con la musica heavy metal, negli anni 90 con i videogiochi e i film violenti. Ogni volta che un caso particolarmente scioccante arriva sulle prime pagine dei giornali, una parte dell'opinione pubblica cercava una spiegazione esterna che potesse giustificare l'accaduto. Tranquilli però, perché la causa portata in tribunale non ebbe successo. I tribunali infatti non riconobbero alcuna responsabilità diretta del film e la teoria secondo cui una pellicola potesse essere ritenuta legalmente responsabile delle azioni di uno spettatore non trovò fondamento giuridico. Nonostante tutto, però, il danno era stato fatto. E da quel momento in poi la pellicola di Scream è rimasta per sempre attaccata a questo tragico delitto.
Il caso Padilla Ramirez quindi riaccese una discussione che rimane viva ancora ad oggi, ovvero quanto può influenzare effettivamente un film il comportamento di una persona. Da decenni infatti psicologi, criminologi e ricercatori studiano il rapporto tra media e violenza reale. La maggior parte degli studi moderni non supporta però l'idea che un film possa trasformare

trasformare una persona sana in un assassino. Gli esperti invece tendono a considerare altri fattori molto più, a mio parere, rilevanti, come ambiente familiare, problemi psicologici, contesto sociale, precedenti comportamentali e via discorrendo. Elementi che comunque hanno un peso enorme rispetto alla semplice visione di un film. Nel caso di Mario Paradilla e Sam Ramirez, numerosi osservatori hanno sostenuto che Scream fosse così diventato un capro espiatorio perfetto, una spiegazione semplice e immediata per un crimine che in realtà aveva radici molto più profonde. Così, a quasi 30 anni di distanza dall'accaduto, il caso continua a essere uno degli episodi più preponderanti riguardo questa argomentazione legata a film e violenza nella vita reale. Per alcuni rappresenta la prova che le opere violente possono influenzare effettivamente individui particolarmente vulnerabili, per altri è l'esempio perfetto di come la società cerchi spesso risposte facili a problemi estremamente complessi. Una cosa però è certa, quando oggi guardiamo Scream vediamo un classico dell'horror, ma per un periodo della sua storia il film di Wes Craven non fu soltanto una saga di successo, ma diventò il protagonista involontario di uno dei dibattiti più accesi e controversi del panorama di Hollywood, quello sul confine tra finzione e realtà. E voi invece che cosa ne pensate? Un film può effettivamente influenzare e creare poi degli episodi violenti nella vita reale oppure no?

Questo programma è offerto da Fiorino Group SRL E77 SRL Lido Gandoli.

0: Buonasera e benvenuti a questo appuntamento speciale con 120 di giovedì 2 luglio. Ci ritroviamo per farvi conoscere eventi, personaggi, appuntamenti del nostro territorio come sempre ogni settimana. Cominciamo con l'intervista che abbiamo fatto in occasione dell'inizio del Festival Live Evo Festival 2026 con il direttore artistico e musicista Martino De Cesare. Musica d'autore, spettacolo, convivialità, luoghi che sono capaci di raccontare il territorio, questo e tanto altro è l'Evo Festival. Negli giorni scorsi ci sono stati due dei quattro appuntamenti,
1: Tre.
0: dei tre, dei quattro appuntamenti, giusto? Io mi interfaccio col direttore artistico Martino De Cesare,
1: Grazie Sabrina, grazie
0: benvenuto.
1: dell'invito, grazie a tutti.
0: Allora, praticamente, insomma, i primi tre appuntamenti sono
1: Sono
0: andati,
1: andati.
0: però adesso ad agosto c'è un altro importante appuntamento per questo festival che ormai a che edizione è arrivata?
1: Siamo all'ottava edizione dell'Evo. Sì, abbiamo fatto insomma, con buon successo l'apertura con Alberto Fortis al Monrev. Sabato abbiamo fatto Paolo Sassanelli con questo spettacolo, sono nato con la bocca aperta tutta sulla cucina pugliese e musica. Io suonavo anche con Paolo. E ieri il concerto di Rino Buonocore, questo fantastico cantautore molto raffinato.
0: Certo, che insomma, è rimasto negli albori della musica italiana perché comunque ha scritto delle
1: Assoluto, ha
0: pietre
1: scritto delle pietre
0: miliari.
1: miliari. Infatti ieri parlavamo proprio, a parte Scrivimi, ma lui c'è un pezzo che io ho sempre amato. E infatti lui diceva: questo è il mio pezzo tra le cose che ho, un pezzo meraviglioso che lui l'ha annunciato come il suo brano preferito. Ho detto: voglio vedere proprio se è il mio, perché io sono tra il pubblico. Poi confrontandoci ha detto: sì,
0: Era proprio
1: proprio quello.
0: quello.
1: Sì.
0: Senti Martino, allora intanto voglio dire, gli ultimi due appuntamenti sono stati nella masseria qui su Deus a Crispiano, non è un caso che ci ritroviamo qui a parlarne perché in realtà la prossima data, quella del 27 agosto con un progetto speciale del quale adesso ci parlerai, è inserita nelle attività a sostegno dei Giochi del Mediterraneo, quindi ancora una volta il nostro territorio che viene proiettato in questa grande manifestazione attraverso la musica.
1: Sì, infatti siamo sempre alla masseria qui su Tadeus, a poche centinaia di metri di distanza dove si terrà il tiro con l'arco. E quindi questa masseria abbiamo pensato cosa far vedere, insomma, a ospiti internazionali, se non un

0: concerto con l'orchestra e con Mario Rosini che interpreterà brani nazionali e internazionali, in una struttura dove poi cioè, ci caratterizza, no? Come una masseria
1: Certo.
0: settecentesca con gli ulivi secolari, magari fargli assaggiare anche qualche degustazione di buon olio pugliese e fargli passare una serata di musica, ma anche di vivere, insomma, le nostre radici, il nostro territorio, i nostri prodotti enogastronomici.
1: Quindi ricordiamo che il festival si chiama Evo perché ovviamente
0: Proprio
1: fa riferimento all'olio
0: all'olio.
1: d'oliva e poi all'interno sempre, come dire, inserito delle degustazioni proprio per far
0: Sì.
1: conoscere questo prodotto della nostra terra e veicolarlo attraverso la
0: Ma infatti
1: cultura.
0: io quando mi chiedono come mai, io dico sempre questi aneddoti. Quando cominciavamo a fare eventi in masseria, quindi tutti gli ospiti che venivano, e ne abbiamo avuti veramente tanti,
1: Sì,
0: la
1: certo.
0: Frassica, Concato, ma veramente
1: Avitabile, mi
0: tanti,
1: ricordo un grande concerto di
0: Avitabile.
1: Avitabile.
0: Abbiamo girato diverse cose, anche per giriamo per Rai 1, un programma bellissimo, Quando arriva un'emozione. E quando venivano sia gli artisti, ma anche il grande direttore della fotografia che è scomparso, Blasco Giurato, premio Oscar con Nuovo Cinema Paradiso, quando gli chiedevo quello che, cosa vuoi mangiare, Blasco? E Blasco diceva: Ah, Martina, è un po' di pane con l'olio vostro, mi sta bene. Quindi capivo che proprio, come dire, l'olio non era solo un alimento, ma era proprio un
1: Un tratto
0: attrattore, sì, un
1: distintivo.
0: tratto distintivo. Per cui anche questo legame, io, come forse qualcuno sa, è appena uscito il mio disco In Sentimenti al Sud,
1: Adesso ne parliamo di questa
0: che parla
1: cosa.
0: appunto di un sud sentimentale.
1: Sì.
0: Allora riconoscevo in questo prodotto quasi come se avessi un sentimento, proprio per il feedback che avevo dagli
1: Certo,
0: artisti che
1: diretto,
0: venivano. E
1: diretto.
0: quindi.
1: Quindi l'ultimo concerto, dicevamo appunto giovedì 27 agosto, Mario Rosini con questa Orchestra Terra del Sole, che è un progetto speciale.
0: Assolutamente, un'orchestra, vabbè, tra, non sono musicisti tarantini, leccesi, comunque Terra del Sole nostra,
1: Certo.
0: e verrà Mario a cantare brani nazionali e internazionali proprio per gli ospiti dei Giochi del Mediterraneo, e in quell'occasione, siccome Mario canta l'inedito che si chiama Essay del disco In Sentimenti al Sud, l'interprete di questo brano, quindi ho detto
1: Collegare
0: approfittiamo per
1: le varie
0: presentare
1: cose,
0: anche
1: anche
0: il
1: il
0: disco,
1: disco.
0: certo.
1: Allora, Martino De Cesare, che chiaramente oltre a questo festival ormai decennale, ovviamente ha alle spalle una grande carriera da musicista,
0: Insomma.
1: musicista legato molto alla sua terra, quindi chiaramente In Sentimenti al Sud proprio la dice lunga, no, su
0: Sì,
1: questo. Che
0: sì.
1: disco è?
0: Ma è un disco proprio, racconta, chiaramente fa il verso In Sentimental Mood
1: Certo.
0: di Duke Ellington, perché io ho suonato per tanti anni, ho prodotto anche cose etniche con Eugenio Bennato, tantissimi anni, ma ero anche produttore di alcune compilation con molti artisti pugliesi, però in qualche maniera volevo un attimo distaccare, ho detto il Sud non è solo pizzica, la Puglia non è solo
1: Certo.
0: pizzica, non è solo Taranta, c'è anche la melodia, c'è anche il sentimento. E quando sento le melodie, insomma, che ci catturano. Quindi anche come suggestione, i luoghi dove si scrive musica, queste masserie, i trulli, questo verde che abbiamo, appunto l'olio. Ho detto, ma perché non fare un disco che racconti il sud, non il sud, e la Puglia in particolare, non solo in chiave etnica, popolare, ma anche in chiave sentimentale.
1: L'altro giorno chiacchierando con te, insomma, è venuto fuori questa cosa che in occasione del concerto di David Byrne a Bari, l'altro giorno parlavamo
0: Sì.
1: di queste vie, la tua che si è incrociata in qualche modo con David Byrne, perché nel momento in cui David Byrne per la sua etichetta discografica coltivò un grande interesse per la musica etnica, un brano tuo con Pietra Montecorvino,
0: È finito
1: compagna
0: su
1: storica di Eugenio Finardi, Eugenio
0: Bennato.
1: Bennato, ovviamente è finita in un disco di David Byrne.
0: Infatti siamo stati, la prima a saperlo fu Pietra, siccome Pietra tra l'altro è anche ospite del mio disco In Sentimenti al Sud, c'è cioè Mario Rosini, Eugenio Bennato, Graziano Galatone e
1: Pietra.
0: Pietra, mi disse: Sai Marti, e quindi il disco l'abbiamo prodotto un po' insieme con Eugenio, con Pietra, è uno dei brani, è finito nella compilation di David Byrne, e me lo comunicò, me lo disse con grande piacere e onore, chiaramente, stare nella
1: Certo.
0: compilation dei brani preferiti italiani di David Byrne. Il disco si chiamava Napoli Mediterranea, fu registrato anche in parte a Crispiano, alla mia etichetta,
1: Sì.
0: c'avevo la Maya Record, un po' lo registrammo lì, e quindi è stata una

0: Sorpresa, una piacevole sorpresa.
1: Beh, c'è da dire che nel periodo in cui proprio di massima espansione della musica etnica locale, che è stato intorno al 2000, no? Cioè i
0: Sì.
1: primi 2000 poi, quando c'è stato proprio il boom della pizzica, no? E quant'altro, Eugenio Bennato era di
0: Era di
1: casa a
0: casa,
1: Crispiano,
0: sì.
1: stava molto spesso,
0: Diceva il
1: insomma.
0: suo bar di fiducia, i suoi cornetti di fiducia. Ancora. Sì, Eugenio Bennato è stato per diversi anni, abbiamo veramente, ma io sono, l'ho sempre considerato un fratello maggiore, per cui io a Napoli non credo di aver mai preso un albergo, stavo sempre a
1: A
0: casa
1: casa
0: sua,
1: sua.
0: mai preso un albergo a Napoli, eppure ho lavorato per 11 anni a Napoli. Quindi c'è questo rapporto, adesso un po' ci vediamo un po' meno, anche se qualche mese fa abbiamo fatto una cosa insieme a Matera. All'auditorium, però rimangono degli amici fraterni,
1: Certo.
0: Eugenio, Pietro, Enzo Granianiello. A proposito,
1: Certo.
0: è uscito in contemporanea col disco mio un disco di Enzo Granianiello con l'orchestra nostra della Magna Grecia, dove io ho prodotto con Enzo e con Walter Sivilotti e con
1: Sì,
0: l'orchestra della Magna
1: sì.
0: Grecia, Piero Romano. Abbiamo prodotto questo disco, sempre distribuito da Warner con la NAR, ed è uscito proprio in questi giorni. Tant'è che Enzo proprio ieri mi manda una sua intervista al Mattino, orgoglioso di questo disco orchestrale, insomma.
1: Guarda, noi siamo assolutamente aperti, quindi quando avete delle novità discografiche, visto che di discografia se ne parla sempre meno in TV,
0: Purtroppo.
1: insomma, meno sempre anche nei giornali specialistici, eccetera, noi siamo aperti, insomma, a sentire direttamente le voci di questi importanti rappresentanti della musica, anche grazie ai musicisti, insomma, di spessore locali come
0: Sabrina.
1: te. E allora ricordiamo l'appuntamento, come si fa per partecipare il 27 di agosto, visto che con i giochi del Mediterraneo sarà ancora più difficile, insomma, partecipare?
0: Sicuramente ci saranno degli inviti aperti, ci sarà sicuramente la promozione che inviterà tutti a partecipare, ripeto, il 27 agosto alla Quisut Deus con Mario Rosini.
1: Benissimo, grazie Martino De Cesare, buon
0: Grazie
1: lavoro,
0: Sabrina,
1: in bocca al
0: grazie
1: lupo
0: anche a te.
1: per il disco, aspettiamo, insomma, di sentire buone nuove.
0: Grazie.
1: Grazie. Il Teatro Tatà di Via Grazia Deledda al quartiere Tamburi ospita per domani sera, venerdì 3 luglio, lo spettacolo teatrale Come acqua di mare, che Studio 100 tra l'altro seguirà e riproporrà domenica sera alle 20:30. Ne abbiamo parlato con il regista ed attore Mimmo Fornaro e con l'ingegnere Emanuele Villani della E77 SRL, che ha sostenuto il progetto teatrale. Adesso ci vediamo la chiacchierata molto bella che abbiamo fatto con i due protagonisti di questa serata speciale. Siamo nella sede della E77 per parlare di un evento che si terrà a Taranto venerdì 3 luglio, un evento che parla non solo di teatro, non solo di cultura, ma parla anche di possibilità di unire cultura, attività imprenditoriale, associazionismo e per un lavoro teatrale che sicuramente attirerà l'attenzione di tanti. Per parlarne siamo qui con due ospiti, abbiamo l'ingegnere Emanuele Villani, amministratore unico della E77, e una figura storica del teatro di Taranto, Mimmo Fornaro. Allora, chi comincia? Comincia Mimmo. Allora, questo lavoro che si chiama Come acqua di mare è un tuo lavoro con la tua regia. Adesso ti passo il microfono così parliamo un attimo di come è nato questo lavoro e come è nato l'interesse, poi ce lo dirà l'ingegner Villani per parlare di come si uniscono e si intrecciano poi tanti interessi.
2: Grazie Sabrina. Innanzitutto mi piace portare nel cuore questa possibilità che l'ingegnere Villani mi ha dato, cioè quello di mettere su una replica di questo spettacolo che è stato portato al Fusco qualche tempo fa con successo e quindi riuscire ad esprimere ancora una volta, tu sai bene, le repliche sono sempre sofferte e abbiamo possibilità quindi di avere una replica in più con una mano grande, che possiamo dirlo anche se sembra anacronistico il termine. Un mecenate qui a Taranto, ecco, ce l'abbiamo anche noi ed è qui in carne ed ossa. Lo spettacolo è scritto da me, le musiche sono scritte da me, sono state musicate, composte da una figura a me molto cara che è Lorenzo Semeraro, che
1: Come
2: purtroppo
1: no?
2: è
1: Certo.
2: scomparso prematuramente, quindi mi piace riportarlo sulla scena insieme a me e insomma è qualcosa che mi dà l'occasione, ecco, un'altra occasione ghiotta per chi fa teatro di riuscire a portare sul palco anche chi non c'è più. È uno spettacolo che si è scritto da solo.

0: parla di me, perché inevitabilmente gli autori finiscono per cascarci dentro i loro lavori e quindi si porta, ecco, mi piace dire che è uno spettacolo in cui perdersi per poi ritrovarsi. E quindi questa è un'occasione per me e spero anche per chi verrà a vedermi il 3 luglio per, ecco, per trovare parte di me, a maggior ragione perché il 3 luglio è il mio compleanno.
1: Ecco,
0: e quindi siccome insomma... sono una figura storica, non vi dirò neanche gli anni che compio. Quindi farei parlare al nostro anfitrione, ecco qui.
1: Allora passiamo il microfono all'ingegner Villani, con il quale già ci siamo interfacciati un'altra volta a proposito di solidarietà, a proposito insomma di progetti speciali e di attenzione rivolta appunto a questo tipo di progetti che esulano un po' da quello che è il suo lavoro abituale, il suo campo d'azione abituale.
2: Grazie Sabrina. Sì, naturalmente ogni volta dice ma il core business della E77, no, noi facciamo sempre ingegneria, ma ci piace dare un contributo al territorio. Io sono un tarantino doc di tante generazioni, anche se lavoro tanto anche nel territorio, oltre il territorio tarantino, abbiamo la voglia come società, avendo la sede storica proprio a Taranto, di dare un contributo al territorio. E come si dà un contributo al territorio? Stando in mezzo alla gente, e in mezzo alla gente stai attraverso l'arte, la cultura, attraverso la comunicazione, comunicando qualcosa alla gente. E quando io ho incrociato Mimmo Fornaro, che vi spoilerò, era un mio, io sono un fan. Io sono un fan di Mimmo Fornaro da Ille Tempore, perché diciamo
1: comincio. Vabbè, non dire così, sennò la gente poi, fino a mo' non abbiamo detto l'età, il compleanno.
2: Comincio a essere storico anche io, come età. E quindi non potevo non cogliere questa opportunità, perché per noi è un'opportunità, per me è un'opportunità, e quindi abbiamo parlato. Ci siamo messi a tavolino, abbiamo creato un brainstorming di idee e stiamo partorendo pian piano dei progetti insieme che possano, diciamo, dare un senso allo sviluppo del territorio. Nasce così.
1: Allora, intanto ricordiamo che lo spettacolo si terrà venerdì 3 luglio al Teatro Tatà. Come si fa per accedere allo spettacolo? Perché ovviamente raccogliere insomma fondi per sostenere questi progetti è sempre importante, ma soprattutto coinvolgere il pubblico, che magari può essere in prima battuta distante da questi progetti, in piena estate, e invece magari è attratto proprio dalla storia e anche dal progetto di finalità.
2: Assolutamente sì, devo comunicarti che siamo quasi in sold out.
1: Bene.
2: Ci mancano solamente una decina di biglietti da vendere e siamo in sold out. La E77 ha fatto una scelta importante per questo evento, di non avere sponsorizzazioni, l'abbiamo interamente sovvenzionato noi, abbiamo invece avuto degli amici, delle associazioni amiche che ci hanno sostenuto, quindi ci hanno aiutato nella vendita dei biglietti, e quindi questo ci ha dato anche la possibilità di dare un pizzico di significato in più, perché è facile a volte giocare, no, con l'aiuto esterno economico. Abbiamo investito noi, ma abbiamo investito credendoci. Devo fare un grande ringraziamento, e Mimmo Fornaro lo sa, al nostro team, perché io risulto sempre essere il frontman della situazione, ma dietro di me
1: c'è la squadra.
2: C'è una squadra formidabile, e anche i tecnici, gli ingegneri, gli amministrativi, che non è mestiere loro, vedete che fanno del lavoro non loro, ma con passione e con gioia. Perché dare anche questa alternativa, questa variazione, questa variante all'interno dell'azienda, far lavorare più felici.
1: Certo. E allora l'occasione in questa intervista è quella di aver unito l'amore per il teatro in due persone apparentemente distanti, una che praticamente del teatro ne ha fatto sempre una bandiera, è sempre stato un alfiere del teatro a Taranto, e un imprenditore invece che per amore del teatro, per amore della cultura, ovviamente incrocia la strada di Mimmo Fornaro.
0: Speriamo che tutto questo possa avere un proseguo anche per future persone così come l'ingegnere Milano.
1: Guarda, sono sicuro che tra qualche tempo ci ritroveremo a parlare di un altro progetto, sicuro.
0: Speriamo bene, no, non pensavo anche per altre compagnie, come perché no? Siamo tanti e che possano trovare delle persone sensibili, certo, come lui.

0: Approfitto solo per nominare tutta la mia compagnia che mi è accanto e sarà sul palco insieme a me e soprattutto Eros Gaiano e Giordana Villani che saranno con me, la piccola Giordana che è una ragazzina che per la prima volta calca le scene, ma sono entrambi di una bravura eccezionale e quindi davvero penso che possano dare il massimo ancora una volta e offrire un bello spettacolo. Lo spettacolo è al chiuso, non vi preoccupate perché non farà tanto caldo, anzi non farà caldo certo, perché è climatizzato tutto. Quale migliore occasione, Sabrina?
1: Certo, per respirare l'aria del teatro.
0: Respiriamo aria del teatro e soprattutto un po' di aria fresca in compagnia e venite a festeggiare con me il mio compleanno.
1: Perfetto, allora intanto tanti auguri Ermimo Fornari in anticipo, tanto dopo 3 giorni e 4 giorni è il mio, noi abbiamo sempre, ci siamo sempre ritrovati intorno al compleanno, ingegner Villani.
2: Dico l'ultima cosa, venite per chi ha la possibilità ancora di recuperare gli ultimi biglietti, attraverso i nostri social vedete come fare per le prenotazioni. Ringrazio anche Studio 100 per la possibilità e quindi per la promozione che c'è stata in questa trasmissione e vi assicuro che quando uscirete dopo aver visto quest'opera non sarete più gli stessi ma avrete qualcosa, una ricchezza in più.
1: Grazie, grazie ingegner Villani, grazie Mimmo Fornaro, quindi ci ritroviamo al Tatà, pochi posti ancora per venerdì 3 luglio e insomma venite a seguire questo spettacolo teatrale con la stessa passione con cui ci stanno mettendo il cuore questi personaggi. Grazie.
0: Grazie a voi. Grazie.
1: Presentata martedì scorso 30 giugno la stagione del Monrev Summer Festival che avrà inizio domani venerdì 3 luglio con il concerto di Mario Biondi. Ne abbiamo parlato con gli organizzatori, il direttore artistico e abbiamo scoperto tutto il programma nello specifico che rivediamo nel servizio di questi giorni realizzato da Studio 100 TV.
3: A Taranto l'estate si accende con il Monrev Summer Festival 2026, la rassegna musicale che porta sul palco del Monrev Eco Green Resort un cartellone ricco e trasversale tra grandi nomi della scena italiana e internazionale e spettacoli che accompagneranno il pubblico da luglio fino ad agosto.
4: Inizieremo venerdì con Mario Biondi che festeggia il ventennale del suo pezzo quasi più famoso That's Where You Are qui a Taranto, è la prima data del tour estivo quindi verrà in full band, siamo veramente felici anche della risposta del pubblico e poi avremo il 12 luglio la Amy Winehouse Band che è la band ufficiale originale di Amy Winehouse, quindi col sound ufficiale originale di Amy Winehouse, verranno direttamente da Londra il giorno del concerto. Il 22 abbiamo luglio Joe Evan porterà il suo spettacolo Extraterrestre Tour, il 4 agosto abbiamo Tropico e poi avremo l'11 agosto, chiuderemo il Monrev Summer Festival con i Patagarri.
3: Confermato anche quest'anno il party Voglio Tornare negli anni 90 per un'estate di piena musica e intrattenimento.
5: Gli artisti sono i benvenuti tutti anche perché essendo io molto poco affine a quel settore magari faccio fatica anche a sceglierli, però ho imparato ad apprezzare ogni volta in maniera quasi induttiva il fatto che loro sempre ci regalino qualcosa e lì si capisce perché li chiamiamo artisti, perché comunque sono capaci di darci qualcosa, l'ho imparato vedendoli, vivendoli.
1: E allora, puntata più breve di 100 eventi, noi ci rivedremo i primi della settimana prossima, andremo a scoprire altre location e altri appuntamenti per le prossime settimane, ci ritroviamo anche a Di Buon Mattino, domani mattina, quindi tra qualche ora, l'appuntamento è sempre su Studio 100 TV, grazie a tutti e buonanotte.

0: Questo programma è stato offerto da Fiorino Group SRL e 77 SRL. Lido Gandoli.
1: Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?
2: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., ANA S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza Vis, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Imprese Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi SRL, BCC di San Marzano di San Giuseppe. Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., ANA S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza Vis, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Nuovo appuntamento con Dentro i Cantieri, quest'oggi siamo in provincia, siamo a San Giorgio, nemmeno il caldo ferma i lavori che porteranno poi al completamento di quello che è il master plan che verrà lasciato in dote dai Giochi del Mediterraneo al territorio di Taranto. Vi dicevo, siamo a San Giorgio, alle mie spalle c'è l'ingresso del Palazzetto dello Sport, che nuovo Palazzetto dello Sport, che ospiterà gli incontri di box e la kermesse relativa al sollevamento pesi. Non sarò solo in questo viaggio, accanto a me c'è il vice sindaco di San Giorgio, Andrea
1: Di Paoli.
0: Ben trovato, Andrea.
1: Grazie, Dario, buongiorno.
0: Allora,
1: buongiorno
0: Andrea, a tutti voi. Una struttura completamente rinnovata.
1: Sì, allora noi ringraziamo l'impresa che è stata molto celere e anche il direttore dei lavori che ha seguito tutte le lavorazioni. La struttura appunto ha subito lavorazioni profonde, come vedremo, sia per la parte esterna ma anche per la parte interna.
0: Facciamo così, noi adesso entriamo,
1: sì,
0: perché questo è uno degli ingressi che consentirà al pubblico di entrare.
1: Sì, sia il pubblico ma anche i diversamente abili.
0: Esatto, mi pare, lì c'è una rampa che consente l'accesso ai diversamente abili.
1: Perché è stata anche la nostra premura, era già presente, ma appunto potenziarla per dare la possibilità a tutti di partecipare all'evento.
0: Adesso ne entriamo e mi racconti per filo e per segno come è cambiato questo impianto.
1: Andiamo.

0: Una rampa di scale, Andrea, e poi si arriva insomma in quello sì. che è l'antipasto della struttura vera e propria, perché noi ci troviamo
1: sì. nell'area spogliatoi, nell'area bagni.
0: Sì, che è stata completamente rifatta.
1: È stata completamente rinnovata, è stata posata un nuovo tipo di resina, i bagni sono stati completamente rifatti, anche come possiamo dire anche i phon, tutto, diciamo, tutto ciò che era diciamo, collegato appunto agli spogliatoi e ai bagni è stato completamente rinnovato attraverso nuove installazioni. Appunto per rendere quanto più piacevole possibile lo svolgimento delle gare.
0: Anche in questo caso massima attenzione come da criteri
1: sì.
0: normativi alle
1: sì,
0: persone
1: sì, sì.
0: diversamente abili.
1: Assolutamente sì, sì. E anche la scelta dei colori, come vedremo dopo, diciamo anche nel colore, anche, diciamo, abbiamo dato anche quel tocco di design appunto per rendere la struttura quanto più confortevole possibile.
0: Adesso mi ci porti al
1: sì,
0: palazzetto, ma io i colori li ho già visti, perché qualcosina l'ho già visto, c'è un colore, un gioco di colori che è identitario del territorio, perché c'è il giallo-blu
1: sì.
0: che richiama i colori storici
1: sì, i colori sociali
0: di San Giorgio.
1: Ionico, sì.
0: Andiamo?
1: Andiamo.
0: Andiamo.

Andrea, abbiamo raggiunto il centro, il centro. No? Ci siamo messi al centro, comodi, con tanto spazio da una parte, tanto spazio dall'altra, ma anche tanto spazio sugli spalti, perché questo è un palazzetto.

0: completamente rinnovato che ospiterà circa?
1: All'incirca 1 milione di persone.
0: Quindi anche abbastanza capiente, nel quale durante i giochi andranno in scena le manifestazioni relative alla box, ma anche relative al sollevamento pesi. Questo fa onore al territorio perché vi vede protagonisti in questa importantissima kermesse, ma che poi successivamente potrà essere speso e utilizzato per diverse altre discipline.
1: Esattamente, è stato proprio pensato in quella logica appunto di un campo multifunzionale, perché oltre ad eventi sportivi, diciamo, potrà ospitare, come possiamo ben vedere a terra, anche partite di basket, calcetto e tutto ciò, diciamo, che
0: pallavolo, immagino,
1: pallavolo,
0: no?
1: Assolutamente, tutto ciò, diciamo, che può essere svolto normalmente in un campo di come questo.
0: Certo, Andrea, io lo sento sotto i piedi, no?
1: Sì, esattamente.
0: È un pavimento nuovo, sì. Credo sia di quelli ammortizzati, quindi
1: sì,
0: di ultima generazione.
1: Sì, questo è un pavimento della Mondo, appunto, come dicevo prima, flottante. Appunto di ultima generazione, per consentire, appunto, diciamo, ammortizzato perché secondo le varie discipline che si andranno a disputare, appunto, permette di consentire anche quell'elasticità che ogni disciplina richiede.
0: Certo, alle nostre spalle abbiamo visto, ci sono i sediolini,
1: sì.
0: Io li voglio andare a vedere perché, come dicevamo prima, c'è un richiamo cromatico, che è quello al giallo-blu, che richiama i colori identitari di San Giorgio, così come è stato anche nello stadio Rizzo.
1: Esattamente, vero? Esattamente.
0: Quindi stessa
1: sì,
0: posa, stessi
1: sì,
0: colori,
1: sì,
0: anche quello è un impianto
1: sì,
0: importante per il vostro...
1: Molto, molto importante per il nostro territorio.
0: Per il vostro territorio. Ci andiamo a sedere, dicevi?
1: Anche se non si vede, diciamo, è stato anche rifatto completamente l'impianto di climatizzazione.
0: Non si vede,
1: ma si
0: ma
1: sente.
0: Vi assicuro che si sente, perché fuori c'è la temperatura torrida. Invece qui dentro si sta benissimo, impianto di climatizzazione che funziona in maniera ineccepibile, ve lo consiglio, quando verrete qua sarete freschi, questo è poco ma sicuro. Ci andiamo a sedere perché vogliamo vedere anche se sono comodi, oltre al fresco ci interessa anche il comfort.

0: Allora Andrea, posizionati esattamente al centro,
1: esattamente.
0: Questa volta non al centro del campo ma in prospettiva con il centro del campo. Sediolini sono comodi, li abbiamo già testati, quindi non c'è problema. San Giorgio vi aspetta. Oltre a quelle che sono le migliorie di cui mi parlavi relative al rettangolo di gioco, ce ne sono altre che sono delle implementazioni che sono di... e che riguardano insomma anche l'infrastruttura palazzetto in quelle che sono quello che è il fabbisogno energetico, in quella che è la struttura stessa, penso alla tettoia.
1: Sì, esattamente, ci sono state profonde innovazioni anche dal punto di vista strutturale, attraverso appunto il rifacimento completo del tetto sia per la parte interna che per la parte esterna, oltre appunto, come dicevamo all'inizio intervista, tutto il rifacimento di alcune parti in tonaco, quindi ripitturazioni, anche i seggiolini sono stati tutti completamente smontati, è stata tutta è stata effettuata la pitturazione appunto di tutto diciamo il basamento, e anche qui anche in bordo
0: sulla
1: campo,
0: passeggiata
1: sì, esattamente è stata rifatta il pavimento in resina.
0: L'altra,
1: quindi diciamo anche l'illuminazione
0: sì, si vede.
1: È stata profondamente rinnovata appunto secondo gli ultimi standard, e quindi diciamo che il lavoro, diciamo, perché la somma della lavorazione è stata all'incirca 3 milioni di euro.
0: Ok, quindi importo del lavoro 3 milioni di euro.
1: Esattamente,
0: okay.
1: Sì. Quindi diciamo gli interventi che sono stati fatti sul palazzetto sono stati profondi, quindi hanno riguardato sia la parte strutturale, diciamo fondamentale ovviamente, ma anche la parte estetica.
0: Andrea, questo è un lascito che viene prodotto per la città, per la comunità.
1: Sì.
0: Questa è una struttura che chiaramente vivrà successivamente ai giochi del Mediterraneo, e quindi dal 4 di settembre in poi che idee ci sono su questa struttura?
1: Sì, noi abbiamo già attivato come amministrazione, perché l'amministrazione diciamo, è molto contenta, soddisfatta ovviamente, è grata appunto per aver avuto la possibilità di ospitare le gare dei giochi del Mediterraneo, ma soprattutto per quello che sarà il lascito. E quindi è stata avviata già una manifestazione di interesse, e siccome il palazzetto, e non lo dico perché sono diciamo, ovviamente di San Giorgio, diciamo, rappresenta caratteristiche tali da appunto renderlo anche diciamo, interessante sui potenziali diciamo, interessati che potranno svolgere le loro attività.
0: Quindi c'è già qualcosa che si muove
1: intorno?
0: Esattamente,
1: sì, noi ci siamo portati, perché poi diciamo, il nostro interesse è quello che la struttura una volta finiti i giochi possa continuare a vivere e possa dare appunto, diciamo, possa essere quel volano per l'intero territorio.
0: Certo.

0: Ci sono due cose che mi devi far vedere prima, sì, di chiudere questo viaggio. La prima è alla mia sinistra, perché mi hai parlato di un'area stampa.
1: Sì,
0: questa è una cosa che mi interessa da vicino, sì, come capirai. E poi questa struttura non è soltanto piano 1, ma c'è anche piano meno 1, che tra un po' vi faremo vedere.

0: Andrea, questa non è una terrazza, o meglio, è una terrazza, ci assomiglia molto, la visuale è anche ottimale, ma qui avete deciso di fare un punto stampa.
1: Sì, d'accordo con il comitato dei giochi, appunto, era l'idea era quella di realizzare qui nella stampa anche una restampa per la visuale privilegiata che sia sul campo. No, e poi diciamo che si presta benissimo appunto alla funzione a questa assegnata.
0: Anche in considerazione di quelli che sono gli eventi che ospiterà, quindi in primo momento box e sollevamento pesi, successivamente alle altre discipline, un palazzetto come questo che ha anche delle altre aree, è importante che abbia un'area stampa che consenta a chi come noi lavora nel settore di poter performare nella migliore delle maniere possibili. Interessante e poi bellissimo anche la vista, su questo vi devo dare atto.
1: Grazie.
0: Non è tutto qui però, perché sotto dicevamo almeno uno, c'è una sorpresa, che chi non conosce l'ambiente, chi non conosce il palazzetto
1: non sa.
0: Non sa.

0: Area nuova per quanto riguarda il nostro tour. Ti lascio la sorpresa di cui mi parlavi, perché di fronte a noi, prospiciante, ci sono due piscine.
1: Sì.
0: Due piscine che non sono state realizzate con i fondi del Gioco del Mediterraneo.
1: No, perché non fanno parte del master plan.
0: Ma che serviranno?
1: Però questa verrà utilizzata come sede di riscaldamento per gli atleti che svolgeranno poi le gare nello spazio che abbiamo visto prima.
0: Noi qui abbiamo una vetrata che un domani consentirà di guardare le gare comodamente.
1: Sì.
0: E quindi essere fruibile anche alla cittadinanza.
1: Assolutamente sì, vediamolo.
0: Non c'è acqua, non troveremo refrigerio che c'era sopra, però andiamo a vedere. Da quella parte?
1: Sì.
0: Di là.

0: Questa era la sorpresa, siamo esattamente nell'area di cui mi parlavi prima, sì. Quindi abbiamo una piscina semiolimpionica qui accanto a noi e un'altra più piccola.
1: È una vasca più piccola appunto per consentire le attività di riscaldamento, di acqua gym, quelle che si fanno solitamente in piscina.
0: Quindi serviranno per gli atleti dei giochi mediterraneo,
1: sì,
0: non per le gare, no, però. No. Quindi come allenamento, come area di allenamento.
1: Quest'area appunto i comitati l'hanno individuata come area di riscaldamento, più che altro per, appunto per gli atleti, in modo tale che qui, diciamo, in questo spazio si riscalderanno e poi attraverso un corridoio potranno accedere nella sede di gara che è su, dove siamo stati prima.
0: Chiaro, chiaro. Invece questo poi, secondo me,
1: sì,
0: sarà importantissimo come appendice successiva, perché poi una volta affidato in gestione questo impianto potrà essere fruibile, come già lo era, alla cittadinanza.
1: Esattamente. Questo è l'intento dell'amministrazione, che crede molto nel palazzetto come volano appunto di crescita di tutto il territorio, perché come amministrazione diciamo, appunto sullo sport abbiamo fatto molte cose e tante altre ne faremo, perché crediamo appunto nello sport sia per i ragazzi, sia per i giovani che per i meno giovani.
0: Andrea, non posso che ringraziarti di avermi guidato in questo viaggio. Si chiude qui quindi con le due piscine alle nostre spalle questo ulteriore step di Studio 100 dentro i cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Grazie di essere stati in nostra compagnia, io vi invito a rimanere sulle frequenze di Studio 100.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa Wirent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., ANA S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Imprese Edile Cassalia dal 1975.

0: 5. Ecoservizi SRL.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza Vis, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Impresa Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi S.R.L., BCC di San Marzano di San Giuseppe.
1: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20.30 canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20.30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20.30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

Nei trailer e nelle immagini ufficiali di L'Odissea di Christopher Nolan non vediamo un cavallo di Troia che svetta minaccioso su una spiaggia. Anzi, è mezzo affondato nella sabbia bagnata, inclinato dalla risacca delle onde e ha più l'aspetto di un dono lasciato lì per sbaglio, se non addirittura per resa. Chiaramente sappiamo che al suo interno ci sono dei soldati greci pressati l'uno contro l'altro che cercano di respirare con delle cannucce mentre l'acqua sale all'interno del cavallo e stanno lì in attesa che i troiani decidano di portare all'interno delle mura della città quella strana offerta portata loro dal mare. Ecco, quel cavallo Christopher Nolan se lo porta dentro la testa da 20 anni e anche qualcosa in più, perché nel 2004 in un universo alternativo Troy è arrivato nelle sale proprio diretto da Christopher Nolan. Tuttavia, nella linea temporale e nella dimensione che stiamo attualmente vivendo, abbiamo visto Troy con Brad Pitt diretto da Wolfgang Petersen. Ecco, ora, dopo il trionfo di Oppenheimer, che lo ricordiamo ha incassato quasi $1 miliardi, ha vinto 7 premi Oscar e ha ottenuto un riconoscimento critico sostanzialmente unanime come capolavoro del cinema o giù di lì, Nolan ha finalmente avuto l'opportunità di realizzare questo progetto inseguito da così tanto tempo, L'Odissea appunto. È il primo film della storia girato interamente con macchine da presa IMAX e ha un cast talmente gigantesco e sontuoso che lo stesso Nolan ci ha scherzato su dicendo che farebbe prima a dire chi non recita nella sua pellicola piuttosto che a dire i nomi di chi compare effettivamente nel progetto. Con la complicità di una ricchissima cover story che il Time Magazine ha dedicato a Nolan e al suo film, e anche rifacendo un po' il punto di tutte le varie dichiarazioni che nelle ultime settimane sono arrivate a mezzo stampa da parte del regista britannico e degli attori che hanno preso parte al film, è arrivato il momento di riassumere un po' tutto quello che sappiamo intorno a questa gargantuesca pellicola.

2003 Christopher Nolan venne preso in considerazione per dirigere Troy, come vi ho detto poco fa. Le cose non andarono come previsto, ma il regista si rese conto in quella circostanza di una cosa importante. Era ancora troppo giovane, troppo inesperto per affrontare un materiale di quella portata. Proprio con il Time Magazine ha ammesso: quando filmai per Troy, quella storia

Era un po' fuori dalla mia portata. L'Odissea è qualcosa di immenso. Avevo prima bisogno di costruire su quello che avevo imparato facendo film su larga scala, prima di poter affrontare un'operazione come questa. Il sogno è rimasto nel suo cassetto attraverso tutte le sue produzioni successive, dal Cavaliere Oscuro a Interstellar, passando per Oppenheimer, chiaramente. E in tutto quel tempo, mentre costruiva la propria autorità come regista, Nolan ha continuato a studiare il poema, a confrontare le varie traduzioni, quella di Emily Wilson, quella di Robert Fuggles, a meditare sul modo migliore di portarlo sul grande schermo. Il successo di Oppenheimer è stato la chiave che ha finalmente aperto la porta. Mi ha dato le opzioni, ha spiegato. E quello che non era mai stato veramente fatto è un racconto cinematografico dell'Odissea con tutta la capacità di una grande produzione hollywoodiana. È una strana lacuna nella storia del cinema. Emma Thomas, sua moglie e produttrice da sempre, ha riassunto questo progetto con una sola parola: foundational, fondazionale. Già, anche perché l'Odissea è uno dei testi alla radice della stessa cultura occidentale e contiene, come dice Nolan stesso, un po' di tutto. Per chi avesse bisogno di un ripasso, l'Odissea racconta i 10 anni che Ulisse, il re di Itaca e mente che ha concepito l'idea stessa del cavallo di Troia, impiega per tornare a casa dopo la fine della guerra. Lungo il cammino incontra ciclopi, sirene, una maga che trasforma gli uomini in animali, una ninfa che vuole trattenerlo per sempre, una discesa agli inferi, tempeste, ammutinamenti. A Itaca lo attendono la moglie Penelope, che da 20 anni resiste alle pressioni di ben 108 pretendenti convinti che il marito sia morto, e un figlio, Telemaco, che è cresciuto senza conoscerlo. Nolan è rimasto sostanzialmente fedele al testo omerico, ma si è concesso un po' di modifiche. Argo, il cane di Ulisse, ha un ruolo più consistente di quello brevissimo che il poema gli riserva. Telemaco, interpretato da Tom Holland, viene mostrato in scene condivise con il padre più di quanto Omero abbia previsto, dando spazio al peso del crescere all'ombra di un padre leggendario che non si ricorda neppure. Circe perde la sua bidimensionalità archetipica per diventare un personaggio inquietante ma umano, mentre i Lestrigoni paiono usciti fuori da un fantasy televisivo della HBO, eccetera, eccetera, eccetera. C'è anche una scelta di casting che merita di essere segnalata. Lupita Nyong'o interpreta sia Elena, la donna più bella del mondo ritenuta la responsabile dell'inizio della guerra di Troia, che sua sorella Clitennestra, moglie di Agamennone e protagonista di un matrimonio che il regista ha definito come acrimonioso. Matt Damon è Ulisse e il suo coinvolgimento è la spina dorsale del progetto. Nolan lo aveva già diretto in Interstellar e poi in Oppenheimer nel ruolo del generale Leslie Groves, e quella collaborazione ha lasciato qualcosa. Quando Damon ha letto la sceneggiatura di Odissea, ha pianto come non gli capitava da tempo. Ha raccontato infatti che Chris e io abbiamo la stessa età e abbiamo figli più o meno coetanei. Quando l'ha letta, era lontano da loro per girare un altro film ed è rimasto profondamente colpito perché gente come lui, proprio come Ulisse, si ritrova spesso e volentieri lontano da casa, perdendo attimi di vita preziosi con i figli. Damon ha definito Odissea il ruolo più gratificante della sua carriera e ha aggiunto una considerazione che pesa. I film come questo non si fanno più. Farlo senza green screen, come avrebbe fatto David Lean. Non conosco nessun altro che ci provi eccetto Chris. E poi non ci sono molte persone sulla cinquantina inoltrata come protagonisti di epiche simili. L'ho un po' guardato come se fosse l'ultimo film che avrei mai fatto. Accanto a Damon, Anne Hathaway è Penelope, una scelta che la stessa attrice ha trovato sorprendente quando ha letto il copione. Ha spiegato: c'è questa idea di Penelope come immagine della modestia, immagine della pazienza. Ho detto a Chris: se non sbaglio, hai scritto qualcuno pieno di furia e mi sembra che tu stia implicando che sia effettivamente simile, se non uguale, a Ulisse. La Penelope di Nolan non trascorre 20 anni a piangere e a ricamare. È un vulcano che sobbolle e alla fine esplode. Poi, appunto, abbiamo un cast che comprende Tom Holland nei panni di Telemaco, Robert Pattinson, Charlize Theron e Calypso, la ninfa che trattiene Ulisse sull'isola di Ogygia. Poi c'è Zendaya, la già citata Lupita Nyong'o, Jon Bernthal nel ruolo di Menelao, Benny Safdie come Agamennone, con John Leguizamo e Imesh Patel a completare un ensemble gigantesco. C'è anche una scelta peculiare, quasi concettuale. Travis Scott compare nel film nel ruolo di un bardo. Nolan ha spiegato la decisione in modo lucido: l'ho preso perché volevo alludere al fatto che questa storia è stata tramandata come poesia orale, che è un qualcosa di analogo al rap. Chiaramente il dato tecnico di Odissea che ha catturato la maggiore attenzione da parte degli addetti ai lavori è quello riferito all'IMAX. Già perché questo è il primo film girato dall'inizio alla fine con macchine da presa IMAX. Un traguardo che Nolan inseguiva fin dai tempi del Cavaliere Oscuro.
Di recente alla CinemaCon di Las Vegas ha detto: da ragazzo tutto quello che volevo fare era raccontare storie imponenti usando quella tecnologia, mettendo il pubblico dentro il mondo della storia. Ho passato moltissimi anni cercando di farlo, a partire dal Cavaliere Oscuro quando avevo 30 anni. Abbiamo girato le sequenze d'azione in IMAX, ma non siamo mai riusciti a girare l'intero film. La mia troupe ha fatto un lavoro incredibile trovando per la prima volta il modo di farlo.

problemi molto specifici che avrebbero potuto inficiare la lavorazione del film. Primo, il rumore. Le macchine da presa IMAX sono assordanti. Proprio Matt Damon l'ha paragonata al recitare con il viso vicino a quello di un frullatore. E per risolvere questo problema, durante le scene di dialogo, è stato costruito un involucro insonorizzante che è stato battezzato Blimp. Secondo, la durata delle bobine. I caricatori della cinepresa IMAX sono brevi e richiedono ricariche frequenti, quindi è stato adottato un protocollo per cui durante le ricariche l'intero set rimaneva in silenzio assoluto, in modo tale da permettere agli attori di restare nella zona, come l'ha definita Van Oytema. Terzo, e questo è forse il dettaglio più curioso, le cineprese erano talmente grandi che gli attori, nelle scene appunto di dialogo, non riuscivano a vedersi l'un l'altro. La soluzione che è stata trovata si basava sull'impiego di un sistema di specchi che ha permesso loro di mantenere il contatto visivo. Per spostare i quasi 200 kg della cinepresa più il suo involucro, sono stati necessari elicotteri per issarla sulle vette montane. Nolan ha quantificato il lavoro complessivo con una cifra che lascia interdetti. Più di 2 milioni di piedi di pellicola sono stati usati per girare Odissea. In chilometri sono più di 600. Le riprese sono durate 91 giorni, con 9 giorni di anticipo sulla tabella di marcia, coerentemente con la reputazione di precisione operativa che Nolan si è costruito nel corso della sua carriera. La produttrice e sua moglie Emma Thomas ha raccontato che è praticamente una macchina quando gira ed è molto buffo. Quando scrive, andiamo a fare un'escursione e mi dice di non camminare troppo veloce, ma nel momento in cui comincia a girare un film, il suo battito accelera, diventa una persona completamente diversa. La produzione di Odissea ha viaggiato attraverso 5 paesi: il Marocco per le sequenze sulla spiaggia di Calypso, dove la sabbia veniva continuamente sparata sulla faccia degli attori dal vento, poi la Grecia e l'Italia per le navigazioni mediterranee. In Sicilia sono state fatte delle riprese al castello di Santa Caterina che richiedevano sostanzialmente un'escursione quotidiana per raggiungere il set. In Islanda sono state girate le sequenze degli inferi, filmate durante le notti bianche di mezza estate sotto piogge battenti. Poi la produzione si è spostata anche in Scozia. E anche lì si è sfiorato l'incidente, perché proprio da quelle parti la polizia doganale ha avuto la brillante idea di aprire le scatole del girato in IMAX, rischiando di compromettere tutto, ma fortunatamente per Nolan e la Universal non ci sono stati danni di sorta. Damon ha riassunto la sensazione complessiva delle riprese in modo pittoresco. La battuta abituale era che a ogni location pensavi che quella successiva sarebbe stata più facile, perché normalmente in ogni film c'è un momento in cui le cose si allentano. Non è mai successo, sono stati giorni implacabili. Una delle qualità che gli attori sottolineano più volte è il modo in cui Nolan dirige restando fisicamente accanto a loro. Il filmmaker, come noto, non usa la sedia da regista, non ne possiede neanche una sui set. Damon ha raccontato che quando sei a disagio, e lo sei la maggior parte del tempo per la natura stessa di quelle riprese, se ti giri e guardi alle tue spalle, lui non è a più di 1,5 metri di distanza da te e fa la stessa cosa senza lamentarsi. Ed è bello sentirsi un soldato in trincea che si volta e vede che il generale è proprio lì accanto a lui. Una delle scelte più radicali di Nolan riguarda la rappresentazione del divino. Nel poema omerico, gli dei intervengono continuamente. Atena protegge Ulisse, Poseidone lo perseguita, con Zeus ad arbitrare tutte le varie contese del Pantheon. A quanto pare il regista avrebbe valutato la possibilità di mostrare degli attori nei panni degli dei che stanno lì a disquisire nell'Olimpo, però poi alla fine ha optato per qualcosa di appunto di più radicale e ancestrale. Si è infatti interessato sempre di più all'idea che per le persone di quel periodo le prove dell'esistenza degli dei fossero dappertutto. Nella Grecia dell'età del bronzo, il tuono, la pioggia, il sorgere del sole non avevano chiaramente delle spiegazioni scientifiche, erano la volontà degli immortali che si manifestava quotidianamente nella vita delle persone. Secondo Nolan, la cosa meravigliosa del cinema, e dell'IMAX in particolare, è che puoi portare il pubblico in un luogo di immersione, di vicinanza a eventi come tempeste, mari burrascosi, venti fortissimi. Vuoi che il pubblico sia sulla barca con loro, che tema l'oceano, che tema l'ira di Poseidone come la temono i personaggi. Questo per me è molto più potente di qualsiasi immagine individuale che si possa avere di un dio. La stessa filosofia ha guidato ogni aspetto della produzione fisica. Per la sequenza notturna del raid contro Troia, Van Oytema ha installato centinaia di LED portatili calibrati sulla temperatura del colore del fuoco, in modo da permettere a Nolan di girare in qualsiasi direzione senza dover pianificare ogni inquadratura in base alla disposizione delle luci.
Bill Irwin, l'attore che aveva dato voce e movimento al robot TARS in Interstellar, è stato chiamato per guidare la performance fisica del ciclo.

Lope Polifemo. Nolan è ben consapevole della propria reputazione. Mi sono fatto la fama di non amare gli effetti visivi, ma sapete, i miei film hanno vinto 3 Oscar per gli effetti visivi, ha spiegato nel corso di un'intervista con una risata. Ne so molto e mi affascinano, ma mi piace fare film con un tono molto radicato nella realtà. Per la colonna sonora, Nolan è tornato a collaborare con Ludwig Göransson, compositore che ha già sulla libreria di casa ben 3 premi Oscar e che ha già all'attivo altre 2 collaborazioni con Nolan, Tenet e Oppenheimer. Ha ricevuto una direttiva iniziale molto chiara e drastica, niente orchestra. Questo perché all'epoca non esistevano le orchestre. Il compositore ha noleggiato 35 gong di bronzo di dimensioni diverse, ha sperimentato con synth e registrazioni e ha cominciato a mandare brani al regista. Nello studio di Göransson c'è anche una lira gigantesca, alta quasi quanto un uomo. Chris aveva questa idea che il suono della lira fosse lo schiocco dell'arco di Ulisse, ha detto il compositore. A quanto pare, antico e moderno in questa produzione non sono così lontani come si potrebbe pensare. Quando è uscito il primo trailer, gli appassionati di studi classici hanno subito polemizzato sull'armatura di Agamennone, scura, lucida, molto più simile proprio all'armatura del Batman di Nolan, che è un qualcosa che potesse essere concepito nell'epoca in cui è ambientata l'Odissea. Il regista ha difeso la scelta con una precisione filologica notevole. Esistono pugnali micenei in bronzo annerito. La teoria è che fossero in grado di annerire il bronzo in quegli anni. Si prende il bronzo, si aggiungono oro e argento e poi si usa lo zolfo. La costumista Helen Mirojnik, collaboratrice di Nolan da molte produzioni, ha lavorato sull'idea che il costume di Agamennone dovesse comunicare la sua elevazione gerarchica rispetto agli altri, attraverso materiali percepibili come costosi. Lo stesso approccio si applicava a navi, armi e oggetti di scena. Nolan attinge sia all'età del bronzo storica sia all'epoca di Omero, vissuto secoli dopo. Le rappresentazioni più antiche dei personaggi omerici tendono ad essere raffigurate nelle modalità delle persone che vivevano ai tempi di Omero, ha spiegato. Quindi c'è un argomento abbastanza solido per rappresentare le cose in quel modo, perché era così che il primo pubblico riceveva la storia. Chiaramente è perfettamente consapevole che molti classicisti non saranno in alcun modo soddisfatti dal suo film, anche se chiaramente la sua speranza è che possano comunque goderselo, pur non approvando le varie scelte che sono state fatte. D'altronde, al giorno d'oggi tutti si lamentano di tutto e anche per Interstellar, concepito insieme al fisico Kip Thorne, Nolan ha dovuto fronteggiare svariate critiche provenienti proprio da parte del mondo scientifico. C'è un qualcosa di abbastanza sottile e affascinante nella maniera in cui Odissea si andrà a inserire nella filmografia di Christopher Nolan, e non c'è bisogno neanche di forzarla troppo questa lettura, perché è impossibile non notare quanto frequentemente nelle sue opere ricorra il tema di un uomo brillante che cerca di tornare a casa dalla sua famiglia. Lo abbiamo visto in Batman Begins, con un Bruce Wayne che viene dato per morto e ritorna in maniera quasi clandestina a Gotham City, quasi una vera e propria eco anticipata del viaggio di Ulisse verso Itaca. Poi c'è il Cooper di Matthew McConaughey in Interstellar, che attraversa lo spazio-tempo per riabbracciare sua figlia. Poi ci sono i soldati silenziosi pressati nella stiva di una nave deserta in Dunkirk, mentre le pallottole tedesche perforano lo scafo. Un riflesso involontario dei greci che trattengono il respiro dentro il cavallo di Troia. Quando l'intervistatrice del Time gli ha fatto notare questa cosa, Nolan ha sospirato e ha risposto in maniera molto onesta. Bisogna essere a proprio agio col ripetersi, se è un qualcosa di giusto per il progetto. Se prestassi troppa attenzione a quello che la gente fa notare nel mio lavoro, resterei paralizzato. Il film potrebbe essere il blockbuster di cui Hollywood ha bisogno in un momento di fragilità strutturale del settore cinematografico. Donna Langley, presidente di NBC Universal e responsabile del via libera al progetto, ne è convinta. È una storia globale esistente da migliaia di anni. Questo, insieme al nome di Christopher Nolan e a quello che significa per il cinema, in aggiunta al cast stellare, ne fa una scommessa commerciale molto solida. Ma Odissea sembra anche essere un punto d'arrivo, una sintesi di tutto ciò che il filmmaker ha imparato in 30 anni di carriera e che viene finalmente applicato alla storia che voleva raccontare da sempre. E un po' come Ulisse, Christopher Nolan ha impiegato una ventina d'anni, grosso modo, per arrivare a questo risultato. E a luglio scopriremo se questa lunga attesa, da entrambe le parti dello schermo, sarà valsa la pena.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Signore e signori, 50° posto.

0: Il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
2: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
0: Il super classificone, i dischi top della settimana.
3: Quarantesimo posto.

In origine era suono. Ora è spettacolo. Tecnologia. Identità sul palco e sui social. Come cambia la musica quando lo fa tutto il resto? Soundwaves è un viaggio di 4 puntate, accompagnati dalla voce di chi delle vibrazioni ha fatto una professione.

0: la musica è nata nelle caverne percuotendo oggetti dove non c'era tecnologia. In questo momento, per come funziona la musica oggi, alcune cose senza un computer oggi proprio non le puoi fare. Cioè, su 100 brani in classifica oggi mondiale, 95 sono fatti con un computer e probabilmente con pochi strumenti veri, quasi tutto campionato. Gli step sono stati tanti, si è iniziato con il registrare. Sembra assurdo, ma fino agli inizi del Novecento non si registrava, la musica era tutta suonata dal vivo. Poi sono nati i primi dischi di cera sui quali veniva registrati, poi il grammofono, poi i vinili, le musicassette, quindi ci sono stati tanti step.
1: Questa cosa è inevitabile, se uno ci pensa, clavicembalo non ha la dinamica. Poi mettono il pianoforte, improvvisamente suoni piano, suoni forte e la nota suona piano, suona forte. Poi c'è uno che dice metti un pedale, così stacchi le mani e la nota rimane giù. È sempre evoluzione tecnologica, no? Poi per Chopin il pedale tonale. Schiaccia un pedale che non è quello di prima e che dopo che ho staccato rimane giù solo quello che è in basso e tutto il resto suona staccato. No? Come fai a fare i notturni di Chopin senza il pedale tonale? Non si può fare. E questa cosa qui è un'evoluzione che c'è sempre stata. Probabilmente i primi clarinettisti venivano visti dai musicisti che suonavano il corno di bassetto come ah vabbè, ma col clarinetto sono buoni tutti. E i primi sassofonisti saranno stati visti dai clarinettisti come vabbè, ma così è facile. È chiaro, difficile che un sassofonista impari a suonare il clarinetto e il corno di bassetto, però se uno studia il corno di bassetto sa suonare bene il clarinetto e in pochissimo tempo impara a suonare il sassofono. Però la semplificazione tecnica della diteggiatura del sassofono porta a Coltrane. Prova a fare Coltrane sul corno di bassetto, si può fare, è possibile. Cioè se uno guarda Morricone, già Morricone usava le chitarre elettriche, usava il mandolino, l'ocarina, degli strumenti popolari, degli strumenti esterni all'orchestra romantica o classica, insomma, l'orchestra di Mozart, l'orchestra di Verdi o l'orchestra dei Brahms. Per cui insomma il mescolamento dei timbri c'è sempre stato, lo sviluppo tecnologico fa parte di questa cosa qua.
2: Agli anni 60 era chitarra, basso, batteria, fiati, archi, tutti strumenti comunque pseudoacustici o al massimo elettrici, quindi pianoforti elettrici, l'organo Hammond. Negli anni 70 c'è stata una grossa rivoluzione nei confronti della musica degli anni 60, che comunque, pur avvalendosi delle nuove tecnologie, tipo i Beatles, in studio hanno utilizzato sistemi Moog, il Mellotron, le prime timbriche sintetiche sono entrate a far parte anche di un linguaggio che però era inevitabilmente legato al rock americano. Gli anni 60 sono stati il momento in cui è nata la sintesi musicale, sintetizzatore. Se tu analizzi proprio semanticamente la cosa fa un po' sorridere, nel senso che è un riassumitore di cose, no? Nel senso che tramite passaggi semplici cerchi di arrivare a un risultato complesso che è l'emulazione all'inizio di uno strumento acustico che poi si è trasformato in una voce sua. Cioè il synth adesso hai un suono di synth, non è più hai il suono che imita il pianoforte, la chitarra, bla bla bla, è il suono di synth. Uno strumento che tra l'altro è stato votato come una delle innovazioni tecnologiche più importanti degli ultimi del secolo scorso è il Mini Moog. Mi sembra sia arrivato decimo tra 100 innovazioni. E il Mini Moog è un sintetizzatore del 1970 che ha cambiato il modo di usare i sintetizzatori. Il punk invece ha voluto demolire quel modo di fare musica che comunque era un rock ma pseudo patinato, cioè arriva George Martin che è il produttore e comunque ci mette sopra gli archi, i fiati, erano comunque vestiti in un certo modo,

0: punk invece in braccio lo strumento e non sapevano manco suonare. Poi questo però ha dato vita a un nuovo modo di fare e poi sono arrivati i Kraftwerk. Io credo che lì sia stato il punto di svolta, cioè questi ingegneri tedeschi che si costruivano loro gli strumenti elettronici e nel loro primo tour sono arrivati in Inghilterra e il movimento punk ha capito che lì c'era qualcosa che era oltre. Non c'erano chitarre, non c'erano bassi, non c'era la batteria, non c'era nulla, c'erano solo dispositivi elettronici con questi personaggi che sembravano degli automi e facevano questo genere musicale che ha lasciato tutti a bocca aperta. E lì si è capito che si poteva fare musica anche solo con la tecnologia. È stato un momento veramente di svolta pesantissima. E da lì poi sono arrivati tutta una serie di personaggi che hanno abbracciato la tecnologia inserendola invece in un modo più pop all'interno dei loro album. Forse il primissimo esempio, diciamo, quello che ha dato là a un nuovo modo di fare musica è stato Gary Numan. Gary Numan con Cars, quel brano lì è stato il primo brano super pop andare in TV e arrivare primo in classifica in Inghilterra eseguendo tutto esclusivamente con sintetizzatori e drum machine e lui sembrava quasi un alieno.
1: Le drum machine sono un passaggio importante perché in parte i synth, ma le drum machine in particolare, erano nate più con l'idea di sostituire i batteristi, cioè di prendere il posto dei batteristi veri in certe occasioni, e poi invece in realtà delle iconiche 808-909 all'inizio hanno avuto un crollo perché suonavano male, poi in realtà avevano un loro suono e hanno aperto completamente a dei generi che poi sono la base del 90% di quello che sentiamo oggi, quindi erano nate per uno scopo, l'hanno fatto male, però hanno fatto un'altra cosa bene e da lì è nata il 90% della musica contemporanea, quindi quelli sono sicuramente passaggi importanti.
2: Se uno guarda la batteria elettronica di quegli anni lì, vede la morte dei batteristi. Eppure negli anni 80 non è che Jeff Porcaro non faceva i dischi, Jeff Porcaro rimaneva Jeff Porcaro e faceva tutti i dischi che doveva fare. Quando uno però voleva quell'altro genere di suono, quell'altro genere di esecuzione, prendeva la batteria elettronica, per cui non vedo troppo scollamento e questa cosa funziona anche con macchine un pochino più evolute. Dalle batterie elettroniche si passò agli arranger, per esempio i Solton, i Ketron, batteria elettronica più arpeggiatore più coso, metti giù un accordo e lui fa tutto. Sai quando si dice degli arranger ai suoni MIDI, non so se ogni tanto capita, il suono un po' del piano bar, erano i vecchi arranger degli anni 80 con cui sono fatte tutto il nazional popolare della Baby Records, tutto Stephen Schlatz, tutte quelle produzioni lì erano fatte con gran parte con quelle macchine, eppure avevano un suono che adesso si ricerca anche, che aveva una sua caratteristica timbrica. Diventa una polaroid di quel periodo storico, come le giacche con le spalline, un certo taglio di capelli, il Moncler, e poi passa di moda.
0: La vera innovazione è stato l'avvento del personal computer, cioè il personal computer con dei software che permettevano di registrare questi dati sono stati la vera rivoluzione, più che il protocollo in sé. Mentre prima si era obbligati a registrare su nastro, era possibile registrare all'interno del computer non l'audio, ma i dati di controllo sull'esecuzione. E questo ha permesso ovviamente un ulteriore sviluppo da un punto di vista artistico.
3: All'avvento del digitale, quindi la musica non più suonata da strumenti analogici ma sintetizzati, quindi lì c'è stata un'altra evoluzione gigantesca che ha condizionato completamente il modo di fare musica. E un altro step come questo è stata l'introduzione di autotune, è cambiato completamente il modo di fare musica dall'introduzione di autotune e ora ovviamente questi avanzamenti tecnologici relativi agli strumenti tendono a essere un po' sempre di meno, però quando arrivano cambiano completamente la musica mondiale. Sono stati tanti innovatori anche nell'elettronica, no? Mi viene in mente Major Lazer che hanno iniziato a usare delle voci tagliate, picciate per creare un effetto vocale. Quindi dal mio punto di vista, per la musica moderna perlomeno, quello che accade nel mondo del DJing, quindi produttori di musica elettronica, poi arriva a un certo punto nella musica pop e diventa popolare. Però le innovazioni partono più o meno da lì, almeno in questo.

0: La tecnologia ha notevolmente migliorato non solo l'accessibilità e la democratizzazione della musica, ma anche la qualità. Cioè, se noi ascoltiamo i dischi anni 60, 70, non sono i dischi che abbiamo oggi, perché la tecnologia è cambiata, abbiamo anche dei volumi molto diversi. Noi adesso siamo bombardati da rumori, suoni, è tutto molto forte, è tutto molto potente, è tutto molto gigante, no? Deve essere quasi così oggi perché colpisca.
1: Noi adesso possiamo sentirci forti delle cose che in realtà suonerebbero piano, ma questa cosa non era scontata prima. Per suonare forte io devo avere una dinamica alta e quindi il timbro cambia. C'è uno strumento che suona forte, una voce che suona forte, non è solo un fatto di volume, ma ha un timbro diverso. Il fatto che posso sentirmi, mi viene in mente Billie Eilish, che in molti pezzi canta molto piano, ma la posso godermi con quella definizione, quei dettagli. Sembra una cosa scontata, ma era impossibile prima della microfonazione e della possibilità di riprodurre dei suoni a un volume più alto.

0: se parliamo di supporto, c'è stato secondo me un punto di arrivo molto alto rispetto a quello che era stato fatto fino a quel momento, che era il CD, quindi qualità perfetta, dopo il quale c'è stato un punto molto più basso, quindi l'MP3, tutto ciò che era streaming, tutto ciò che è streaming ha una qualità più bassa rispetto al CD audio.
1: Poi un altro grande step sicuramente è stato internet, sia per la diffusione della propria musica sia per l'ascolto, e con Spotify o simili la possibilità di ascoltare tutto quello che vuoi in streaming secondo me ha aperto delle cose e ne ha chiuso altre, nel senso che è molto più difficile orientarsi.
2: La fruizione della musica è ormai è sempre a portata di mano. Io che ho vissuto quella cosa di fra un mese esce il disco D, no? Quindi vai lì e te lo aspetti, lo vai a prendere e lo ascolti per mesi. Questa cosa non c'è più, questa cosa si è persa, perché tutti ormai hanno tutto. Non a caso l'ascolto ormai medio di una canzone dopo 30 secondi si skippa. Poche persone ascoltano una canzone dall'inizio alla fine, no? È un po' la legge di TikTok, che è proprio 30 secondi, anzi, per dirvi l'assurdo, alcune case discografiche lanciano 30 secondi TikTok con dei pezzi dell'artista e chi ha fatto più visualizzazione diventa singolo ed esce. È tutto basato sui numeri, sui profitto, quindi anche la musica ormai è diventato proprio una caramella, no? Non c'è quel trasmettere di che cosa vuole dire questa canzone.
3: Se si va a analizzare l'elenco delle prime 50 canzoni o 100 canzoni che sono state streammate, come dicono quelli bravi, nel 2024 si vede che la parte emotiva della musica non esiste più. Non c'è una canzone che in qualche maniera tiri fuori quell'aspetto lì. Mentre invece i ragazzi quando vengono qua a lezione tutti mi cantano canzoni che sono quasi tutte dei lenti, delle ballad dove tirano fuori la loro parte emotiva. La tecnologia te l'ammazza l'emotività.

0: ora tutti hanno accesso a uno studio. Se penso a me, quando andavo io a suonare con la mia band e volevo registrare una demo, il costo di realizzazione di una demo era quasi inarrivabile per un quindicenne. Oggi con un computer da 300 euro puoi fare un disco in casa e andare al numero uno in classifica. Il problema qual è? Che avendo dato l'accesso a chiunque, cioè quindi chiunque ha l'accesso a uno studio di registrazione, chiunque può fare musica, i tool tendono ad aiutare anche chi non ha neanche le basi della teoria musicale, gli consentono comunque di creare una canzone, lo puoi fare addirittura con un cellulare. Questo non è che ha abbassato l'asticella in termini assoluti, ha abbassato l'asticella nel senso che se prima c'erano 100 persone che potevano registrare un disco, oggi ce ne sono 100.000, ovviamente il materiale che esce può essere di qualità come può essere non di qualità, mediamente non di qualità, perché proprio tutti hanno l'accesso alla musica, però consente anche di fare cose che fino a un po' di tempo fa erano impensabili e sono venuti fuori artisti pazzeschi che fino a qualche anno fa non avrebbero potuto essere conosciuti, quindi secondo me è una cosa positiva.
1: Da prima dei sequencer, dopo il sequencer,

0: uno stack enorme, perché banalmente per poter realizzare una demo, una cosa, uno aveva bisogno di più persone, e invece da un certo punto in poi uno la demo se la faceva completamente da solo, si faceva l'arrangiamento da solo, non ho bisogno di avere batterista, chitarrista. Questo non è per fare l'economista o la sociale, il problema è che per buttare giù un'idea da fare poi magari sentire anche i tuoi musicisti, cioè in quella fase lì non sempre tutti sono disponibili, avere questo tipo di indipendenza. Io ho sentito le prime demo degli Strokes, che sono una delle mie band preferite, sono bellissime, sono super emozionanti, la batteria probabilmente in molte non è suonata, ma sono dei campioni, si sente che è molto rudimentale, però è bellissimo, cioè poter portare un'idea fatta e finita è più facile che dover spiegare, poi magari sai quando sei piccolo, tu fai tumli, no, tu tumli, cioè diventa complicato. Per una demo uno mette giù la sua idea e potersi fare le demo in casa, al di là poi di finire i dischi, ma già cominciare a farsi le demo in casa per passare le proprie idee è una svolta, secondo me, totale.
1: E a me piace molto anche lavorare in posti non da studio, quindi molti dischi che faccio ultimamente andiamo proprio in posti strani, tipo cascine, grotte, castelli, chiese. Ormai la tecnologia ci permette di portare uno studio mobile in vari posti dove l'artista è più ispirato e anche catturare delle sonorità che sono uniche. Ormai quasi sempre io faccio i dischi, diciamo, in posti non convenzionali.
0: Un altro sviluppo importante che riguarda la tecnologia è che comunque si è aperta la porta alla collaborazione a distanza, ed è più facile creare delle tracce non essendo nello stesso posto fisico, scambiandosi appunto file o interi progetti in base poi alla compatibilità. L'ultimo disco è di questa band che si chiama Planet Opal, sono sinte batteria, io ho scritto anche delle cose per loro, ho fatto un po' di produzione e l'ho mixato, abbiamo prodotto io e Giorgio, che è uno dei due, lui sta a Berlino, e di fatto questo disco è stato fatto da remoto.

0: cosa rappresenta Berlino per la musica elettronica? Per me rimane di ispirazione, cioè quando arrivi respiri subito un mood che a volte è anche pesante, però sicuramente è molto stimolante. E per quanto riguarda il mondo club, rispetto ad altre città iconiche come Ibiza per esempio, è cambiata meno secondo me, soprattutto in certi luoghi come il Berghain, per fare un esempio super famoso, e lo trovo molto interessante, nel senso che io sono un fan di quella roba, sono un fan del modo in cui viene concepito il divertimento in una maniera adulta, cioè si può fare di tutto senza farsi del male, senza crearsi problemi a vicenda, e per me quella rappresenta una cosa vecchia che non è cambiata e cioè nonostante mi piace.
1: A livello artistico, secondo me siamo un bel passo indietro rispetto al mondo. Mi riferisco all'Italia, in generale nelle città il livello di istruzione è altissimo dal punto di vista creativo. Tuttavia, lavorando adesso molto all'estero, la maggior parte del mio team si trova in Belgio, non più in Italia. Quindi per me è normale parlare con persone che hanno altre visioni, un altro background culturale, sociale, artistico. E ovviamente lo confronto con il posto in cui io sono nata e poi con Milano, dove comunque ancora vivo e che ancora amo. Fuori c'è un mondo sconfinato, abbiamo la possibilità di prendere un volo a 19,99 e andare dall'altra parte dell'Europa e scoprire qualcosa che magari qui non abbiamo, e credo che ne valga la pena, perché finché noi non usciamo dai nostri confini, dai nostri limiti, non sappiamo cosa c'è oltre e non sappiamo come sviluppare la nostra consapevolezza.
2: Gap che c'era secondo me qualche anno fa non c'è più. La possibilità di utilizzare laptop per fare musica ha aiutato molto in questo, anche perché la cultura della musica in Italia non è quella che c'è ad esempio in Inghilterra o negli Stati Uniti, dove la musica è veramente vista come un lavoro. Qui siamo in modalità fai musica e poi di lavoro, però è sempre quella cosa lì, no? C'è sempre ancora un po' questa sensazione, questo immaginario di uno che fa musica mai per lavoro ma per hobby. Comunque ricordiamoci che l'Italia è stata pionieristica negli anni 70 e anche negli anni 90, no? Con l'Italo Disco, la dance degli anni 90 eravamo più bravi di tutti a fare quella roba. Adesso alcune cose le copiamo, alcune cose ce le inventiamo, però non vedo una distanza così abissale. Forse l'unica cosa che ci differenzia, almeno da quello che vedo lavorando anche con artisti più giovani, è che manca un po' la cultura della storia. Faccio rap, però conosco dal 2004 in poi, tutto quello che è venuto prima non lo conosco. Parliamo di riferimenti storici, ma non ti dico, che ne so, Cool and the Gang, ti dico i Beatles, e magari non

0: sai niente, cioè proprio niente, neanche le hit. Ok, allora lì magari ascoltare musica che non sia solo autoreferenziata potrebbe aiutare, ma anche solo come influenza. Questa cosa la vedo un po' meno qui, mentre all'estero mi sembra che ci sia un po' più di cultura in generale. Anche nel mondo del live si tende a sfruttare molto di più la tecnologia. Ti faccio un esempio. Partiamo dagli anni 70. Chitarristi avevano muri di amplificatori sul palco per avere il wall of sound, per avere quel tipo di impatto lì. Oggi in una produzione di concerto pop è impensabile avere un muro di amplificatori sul palco, perché poi il suono rientra nella batteria, rientra nella voce del cantante, eccetera. Quindi si è iniziato a mettere l'amplificatore sotto al palco, poi sotto al palco dentro un ISO box che isolava acusticamente l'amplificatore. Oggi nelle produzioni pop, perlomeno, chiaramente se prendiamo gli AC/DC o i Foo Fighters non funziona così, però si tende a non avere neanche più l'amplificatore, quindi o un ampli simulator direttamente che simula sia la testata, la preamplificazione, quindi della chitarra, che la cassa dello strumento stesso, oppure degli amplificatori solo dello speaker, quindi si usa la testata vera dell'ampli e si simula la presenza di una cassa, un cabinet con dei microfoni davanti. Facendo così il palco è silenzioso, non hai più rientri da nessuna parte e il suono diventa molto più pulito, perché non hai più cancellazione di fase, non hai rientri.
1: Il digitale ha portato una grande innovazione per quanto riguarda la gestione dello show, i cambi canzone, i cambi palco. Uno si può memorizzare praticamente qualsiasi parametro del mixer e usarlo, insomma richiamarlo all'occorrenza. Magari si è persa un po' quella vena, diciamo così, un po' improvvisata, rock and roll, di mixare uno spettacolo a mano, però sì, io trovo che sia servita. E infatti, appunto, non lo so, trovo una cosa molto naturale se la tecnologia è andata in quella direzione, perché evidentemente c'era una necessità di andare in quella direzione, di potersi salvare le scene, di poter essere un po' più chirurgici.
2: La misura del tastierista è cambiata proprio perché il tastierista adesso non è solo lo studio dello strumento, ma è anche lo studio della programmazione. La programmazione è di quello che ti può servire a livello tecnologico di supporto nel live. Io per anni in tour ho utilizzato dal computer ad altri supporti per la creazione di queste sequenze che facessero un po' da contorno. Quindi diciamo, il tastierista moderno deve anche avere un occhio all'informatica abbastanza sviluppato.
3: Il pizzicato. Però anche il tremolo. Però anche il trillo di tono. No? E.T. di John Williams. Diciamo che a un certo livello poi si cercano alcuni musicisti di averli veri, cioè di prendere magari quello che si primi leggi, un violino, un cello, un fagotto, un oboe, un corno, un clarinetto, e di farli veri. Però in realtà il livello del campionamento ormai è tale per cui con le library si riescono a fare molto bene queste cose e in modo molto credibile. Se si può lavorare con l'orchestra e registrare i musicisti veri, meglio. Quei budget ormai li hanno in pochi, per cui scrivere per orchestra, sapendo che è tutto fatto con l'orchestra, è molto più difficile. C'è anche da dire che stilisticamente negli ultimi 20-30 anni si usa meno l'orchestra in senso tradizionale. A me piaceva moltissimo la colonna sonora di Ghostbusters, scritta da Elmer Bernstein. Si apre con due strumenti elettronici, un DX7 che fa un suono particolare, il sintesi FM, e un Onde Martenot, che è uno dei primissimi strumenti elettronici, dei primi del Novecento, che è quella che fa i fantasmi. È questa cosa qua. Facciamo i fantasmi di Ghostbusters. Questo è il fantasma quello grosso, il fantasma quello invece più piccolino, più magro, è semplicemente sale di ottava, con un po' più di delay. L'Onde Martenot era uno strumento che aveva appunto questo anello, qua è riprodotto da questo cursore, che si muoveva tra le note e per cui potevi fare tutti gli intervalli. Ok? Stando attento a essere preciso.

È uno dei primissimi strumenti elettronici, questa è una riproduzione, esattamente come il theremin che lo faceva. E la colonna sonora di Ghostbuster è fatta in questo modo qua, cioè l'orchestra più gli strumenti elettronici.

0: L'autotune è un oggetto che serve effettivamente ad aiutare una take di voce, magari non intonatissima, magari cantata bene, però con qualche nota sbagliata, e tu lo trucchi. È un oggetto che serve ed è un utensile. È chiaro che l'orecchio ormai dell'ascoltatore medio riconosce l'autotune su una voce. Mia madre, che non sa di musica, si accorge e dice: questi cantanti hanno tutti la voce uguale. Il problema dell'autotune è questo, che pareggia il timbro. E non è una scorciatoia, no? Il problema è che tu stai rinunciando a una caratteristica qualitativa della tua voce, e questo secondo me è un po' un peccato. È un po' un peccato.
1: L'autotune è stato da sempre uno strumento utilizzato ai fini artistici. Era un effetto vocale che dava la voce delle caratteristiche particolari. In un pezzo di Cher famosissimo, no? You believe love after love, quel pezzo lì, no? Famosissimo. Non è la bacchetta magica, però è comunque uno strumento che ha una caratteristica molto particolare, che fa suonare la voce in un certo modo. A me piace molto utilizzarlo. Per me la questione è: che cosa sto producendo e come deve suonare? Deve suonare così, allora io so quali strumenti utilizzare. E l'autotune fa esattamente la stessa identica cosa. Tutti lo utilizzano. Perché condannare qualcosa che supporta qualcuno per un fine artistico? Poi c'è una grande divisione, no? Usi l'autotune e non sei un vero artista. Io personalmente misuro la musica per quello che mi dà. Mi emoziona? Sì. Fine. Punto.
0: Il mio amico fraterno, a cui devo tanto, Elio, adesso si è scagliato contro l'autotune. Nel 2003 con Elio e le Storie Tese facevamo Spalmen, per cui non è che 22 anni fa Elio e le Storie Tese erano ignoranti sull'autotune. Non ho in mente una band in Italia che ha usato l'autotune prima di loro. In un brano pop come Spalmen, che in realtà è un bel pezzo di Lulli rimasticato, pezzo classico rimasticato, ok, cantato da Rocco Tanica, non da Elio, ma è un pezzo dove si suona con l'autotune. Addirittura dal vivo, al posto che preprogrammarlo MIDI o metterlo come si mette adesso nella trap, viene suonato da una tastiera remotato. È uno strumento musicale come il vocoder: tu ci fai delle note e lui intona le note che suoni o che gli programmi al posto delle note che tu stai cantando. Il sol grave, per la mia tessitura e per la tessitura soprattutto di Rocco Tanica che lo canta, è un pochino basso, ce l'ha ma è un po' al pelo, dal vivo viene fuori spompo. Come fare? Come non citare il bronzo, re, re, lui canta come non citare il bronzo, però suona re, sol, e fuori senti il sol un po' robotizzato, che con le mie Storie Tese fa ridere. Quella cosa lì serve ad avere fuori un bel volume di quel sol grave, e suona autotune. È il 2003.
2: L'arrivo dell'intelligenza artificiale mi spaventa molto. Lo sto usando anche io molte volte. Esempio, devo fare una pubblicità e vogliono una cantante soul. Mi dicono stile Aretha Franklin. Naturalmente il budget ormai non è più come una volta, quando si facevano le pubblicità. Una volta io potevo chiamare realmente dall'America e far venire, o andare io in America e registrarmi la corista del Brooklyn Core Gospel, no? Così. Adesso non si può più, però i committenti pretendono ancora questa qualità, e quindi mi è capitato ultimamente di cantare, ho cantato io, mi sono intonato io male, cioè male umanamente, e poi con l'intelligenza artificiale ho cambiato la mia voce con una di una cantante gospel di Harlem, ecco. Le potenzialità dell'AI sono enormi. Io sono sempre affascinato dall'errore, no? Anche nelle produzioni che faccio non uso mai la tecnologia per correggere, non mi piace, ecco, non mi piace quando si

0: tutto intonato, quando tutto è a tempo. Nell'intelligenza artificiale, quando noto che è ancora non così preciso, per adesso alcune volte dico: ah, interessante. Quando invece questa intelligenza artificiale diventerà iperprecisa, come i vari software musicali, no? Perché adesso si intona tutto, si mette a tempo, non c'è mai lo sbaglio, non c'è mai l'errore umano, allora quella cosa un po' mi spaventa.
1: In generale lo considero più un pericolo che un'opportunità, o meglio, lo considero 50-50, pericolo-opportunità. Mi spaventa l'intelligenza artificiale in una situazione politica e sociale in cui si cerca di spremere al massimo la possibilità di chi maneggia certe cose di eliminare la parte umana. In questo è un pericolo senza dubbio. È un'opportunità perché soprattutto mi auguro che ci siano sviluppi futuri, non tanto per la parte generativa to cure, nel senso fammi la canzone. C'è un autore che lavora con noi che diceva di cantare male. Quando ci manda le demo, usa la voce di David Bowie per cantare le melodie in base a quello che gli serve. Questo è divertente, poi ovviamente lo fai solo per far sentire la demo, poi canterà qualcun altro, purtroppo non David Bowie. È solo per dare meglio un'idea. Sarebbe molto utile poter avere un supporto nella parte più noiosa, cioè nell'editing, avere un editing intelligente in cui non devo magari a mano fare delle operazioni, anche se già ci sono dei parametri per cui ci si può velocizzare.
2: C'era un nuovo lavoro che sarà quello delle persone brave a scrivere query per interrogare l'intelligenza artificiale. Già oggi ci sono alcuni autori più bravi di altri, ad esempio, a interrogare Suno per generare della musica partendo da un prompt. E poi questa musica generata diventa magari un riferimento oppure un'ispirazione per ciò che verrà prodotto dopo. Oppure Suno dà anche la possibilità di proseguire una realizzazione. Quindi io inizio a scrivere la canzone, mi incarto, non so come andare avanti, uploado la mia creazione, Suno va avanti e magari mi sblocca qualche idea. Quindi è un tool, insomma, essenzialmente, e ci saranno persone più brave di altre a usare questo tool. Sul fatto che possa sostituire l'uomo sulla generazione di musica, sì, lo può fare. Come, con quale qualità, è da vedere. Sostituire completamente, secondo me no, perché ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di mettere le mani sullo strumento, ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di fare.
3: Ho la sensazione che l'AI porterà un po' questa cosa, che non saprei dirti esattamente cosa, però è come se la trap, la musica facilmente codificata, dove il pattern è subito sgamabile e i timbri sono facilmente riutilizzabili dall'AI, sarà la prima a essere masticata e magari, adesso non voglio dire si riscopre il jazz, magari forse no, però bisogna tornare a suonare. Io sono abbastanza positivo su quelle robe lì, per cui secondo me non bisogna temerla.

fine della tecnica è la produttività, essere produttivo, non è la parola giusta, però in qualche maniera sì, efficiente e produttivo, che è il contrario dell'arte. E non capisco per quale motivo si stia continuando a rincorrere, anzi in realtà lo capisco benissimo, costa meno, costi di produzione azzerati, l'intelligenza artificiale azzera i costi di produzione. E quindi nel mondo dell'industria musicale, se hai la possibilità di azzerare i costi di produzione, lo fai senza menartela troppo su che fine ha fatto l'uomo, eccetera. Ma a me interessa quell'altra roba, mi interessa la musica come forma d'arte. Però è colpa dell'uomo, cioè il tormentone estivo ha già un pensiero algoritmico dentro, è già intelligenza artificiale. È una nostra esigenza l'intelligenza artificiale, è figlia di una nostra esigenza, della loro esigenza, non mia. Io sono per l'errore assolutamente, sono per il buono alla prima. Nelle registrazioni dei ragazzi ho detto a tutti buono alla prima, perché ci credo profondamente. Non esiste, ogni volta che rifai in musica qualcosa, la seconda volta è sempre peggio, sempre. E un modo per me contemporaneissimo di cogliere il lato umano della musica è proprio la capacità che ti danno le nuove tecnologie di catturare l'attimo con una qualità audio che prima era impensabile. Ecco, l'attimo, quella roba lì è l'uomo. Il resto lo lasciamo fare alle macchine.

0: La tecnologia ha cambiato il modo di fare musica, cioè, e continuerà a farlo, speriamo, lasciandola evolvere, non facendola involvere.
1: Forse è giusto così, che la musica si evolve, non è che deve essere tutto cristallizzato lì,
0: è ovvio che tutto cresce, tutto cambia.
2: Tutto si può mischiare e può diventare un linguaggio nuovo, quindi va apprezzato tutto lo spettro della musica e dei generi musicali. Non si può vivere in una bolla, perché la musica, la creazione va di pari passo con le persone, perché è da delle persone che andiamo.

0: BioErgoTech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a BioErgoTech.
1: Nel gruppo Marraffa WeRent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Incendio alla Salinella, l'osservatorio permanente del quartiere chiede all'amministrazione comunale di vigilare sul rispetto dell'ordinanza di pulizia dei terreni incolti e di dare chiarimenti sul progetto del parco della Salina Piccola. Chimambiente, alla vigilia delle dimissioni da presidente per entrare in consiglio comunale al posto della Riso, Alfredo Spalluto traccia un bilancio di quanto fatto in un anno alla guida della partecipata, mentre i sindacati chiedono al comune che fine ha fatto il contratto di servizio. 10 milioni di euro dalla Regione nell'ambito del programma operativo complementare per finanziare la messa in sicurezza di Rondo Croce e del primo lotto dei lavori di manutenzione straordinaria del cavalcaferrovia di Via Permassafra. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e ben ritrovati con la nostra edizione serale del TG. Parliamo in apertura ancora dell'incendio divampato nella serata di ieri al quartiere Salinella. Fortunatamente non sono stati registrati feriti o danni alle abitazioni, ma questa mattina l'osservatorio permanente di quartiere ha chiesto all'amministrazione comunale maggiori controlli sul rispetto dell'ordinanza che prevede la pulizia dei terreni incolti. Vediamo il servizio. Cosa resta dopo le fiamme all'indomani dell'incendio che nella serata di ieri ha devastato il terreno incolto alle spalle della clinica Villa Verde? Interviene l'osservatorio permanente Salinella, che torna a puntare il dito sulle condizioni di abbandono di molte aree verdi del quartiere. Pur ringraziando i vigili del fuoco per aver evitato conseguenze ben più gravi, l'associazione infatti sottolinea come il rischio resti elevato. Le immagini scattate questa mattina mostrano vaste porzioni di sterpaglie secche ancora presenti nell'area interessata. L'intervento tempestivo delle squadre di Martina Franca e Taranto ha permesso di non registrare feriti né danni alle abitazioni, a colpire i residenti soprattutto l'impressionante colonna di fumo e le alte fiamme visibili da diversi punti della città. Ma secondo l'osservatorio il problema non riguarda solo l'incendio di ieri sera, bensì l'assenza di controlli sul rispetto dell'ordinanza comunale che impone ai proprietari la pulizia dei terreni. Un avviso senza verifiche sul campo rischia di essere inefficace, osservano, chiedendo all'amministrazione chi sia chiamato a vigilare e quali sanzioni vengano realmente applicate ai proprietari inadempienti. L'associazione richiama inoltre l'attenzione sul futuro dell'area della Salina Piccola. Sebbene il rogo abbia interessato un punto diverso dall'oasi naturalistica, entrambe le zone condividono lo stesso stato di incuria, tanto che quasi ogni estate si registrano incendi nello stesso perimetro. Da qui richiamo al progetto del parco della Salina Piccola, inserito tra le opere collaterali ai Giochi del Mediterraneo 2026. Dopo l'avvio della progettazione esecutiva, risalente ad ottobre 2025, non sarebbero stati infatti diffusi ulteriori aggiornamenti sull'iter amministrativo. A meno di 50 giorni dall'apertura dei Giochi del Mediterraneo, per l'osservatorio appare ormai evidente che l'opera difficilmente potrà essere completata nei tempi previsti. Per questo si chiede all'amministrazione Bitetti di fare chiarezza sullo stato del progetto e accelerare gli interventi di riqualificazione. Il quartiere non può continuare a convivere con terreni abbandonati e incendi ricorrenti. Che fine ha fatto il contratto di servizio? Se lo chiedono lavoratori e sindacati di Chimambiente dopo una serie di rinvii che si susseguono ormai da aprile. Noi sulla vicenda abbiamo intervistato il segretario generale della FPCGL Taranto, Cosimo Sardelli. Vediamo. Dov'è finito il nuovo contratto di servizio di Chimambiente? Se lo chiedono i lavoratori e le organizzazioni sindacali, denunciando il silenzio dell'amministrazione comunale dopo gli impegni assunti dal sindaco. L'incontro promesso per aprile è slittato a maggio, poi a giugno. Ad oggi del contratto non c'è ancora traccia. Le sigle chiedono un confronto urgente per fare chiarezza sul futuro dell'azienda e avvertono, senza risposte immediate, scatterà lo stato di agitazione con l'avvio delle iniziative di protesta.
1: Questo fantomatico, perché ormai così lo definiamo, contratto di servizio, almeno in bozza ci deve essere presentato prima ad aprile, poi a maggio, poi a giugno. Siamo arrivati a luglio, è un contratto in proroga, che scade il 31 dicembre, c'è la mannaia dell'Agicom che ha dato delle chiare indicazioni. Allora noi ci chiediamo, amio Chimambiente, come dirsi voi, senza contratto di servizio non esisterà più. Quindi, siccome è un atto complesso che implica anche la partecipazione delle industrie e cotre, quindi non solo le organizzazioni sindacali, ma le associazioni dei commercianti, degli imprenditori, quando effettivamente partorirà almeno la bozza di questo contratto di servizio? Perché se c'è il contratto di servizio noi possiamo parlare di prospettiva di Chimambiente, di prospettiva nella gestione dei rifiuti, di rivalutazione dell'asset impiantistico. Noi siamo stati due volte in quinta commissione in Regione Puglia con l'assessore regionale ai rifiuti e all'ambiente insieme all'azienda e al comune. Beh, siamo sempre nell'ambito delle buone intenzioni, delle dichiarazioni, degli impegni, ci vogliono gli atti. Il tempo delle parole è finito, ci vogliono gli atti. La nostra preoccupazione è che se arrivi in autunno e il tempo sia scarmentato. Questo noi non lo tollereremo, noi abbiamo il dovere morale di dire all'amministrazione comunale di parlare un linguaggio di verità. La città delle lavoratrici e dei lavoratori di Finalmente hanno bisogno di un linguaggio di verità.
0: E continuiamo a parlare di Chimambiente perché alla vigilia delle dimissioni dalla carica di presidente della partecipata per entrare in consiglio comunale al posto di Luana Riso abbiamo ascoltato Alfredo Spalluto che ha tracciato un po' un bilancio delle attività svolte in questo anno. Vediamo.
2: È una questione di cultura, di mentalità che dobbiamo acquisire e che stiamo avendo difficoltà ad acquisire, ma credo che presto le cose

0: se miglioreranno, ci sono dei segnali positivi.
1: Alla vigilia delle sue dimissioni da presidente di Chimambiente per raccogliere in consiglio comunale il testimone lasciato da Luana Riso, fresca di nomina da assessore al patrimonio, Alfredo Spalluto parla dello stato attuale della raccolta differenziata a Taranto, dei progressi compiuti e del lavoro che resta da fare, senza trascurare la questione del contratto di servizio e delle criticità finanziarie della partecipata.
0: Oggi abbiamo superato il 34% con il mese

0: giornalieri, per esempio del Borgo, con i nuovi cassonetti e l'attenzione che si sta mettendo di sorveglianza rispetto a come viene conferito i rifiuti, sono molto incoraggianti. Non abbiamo affatto raggiunto gli obiettivi, i risultati, però stiamo incominciando ad ingranare. A volte noi vediamo dei cassonetti maltrattati perché ci sono degli incivili che vanno a buttare tutto dappertutto. Un altro problema fondamentale dei cassonetti che possono apparire insufficienti è quello che ci sono attività commerciali che non rispettano le regole. Stiamo intervenendo con la polizia municipale. Si stanno aprendo i sacchetti, lo fa la Chimambiente e la polizia municipale interviene con le sanzioni. Io devo dire che abbiamo dati incoraggianti di oggi sul Borgo, ma ho anche dati buoni su San Vito, su Talsano e appunto il resto va per zone. Dobbiamo lavorare, ma qua ancora c'è tanto da fare, però le premesse sono buone, i segnali sono incoraggianti.
1: La città è divisa perché ci sono ancora cassonetti di vecchio tipo, cassonetti nuovi, pattumelle, in alcune zone non è ancora arrivata la differenziata. È chiaro che c'è bisogno di una programmazione più ampia, però non si può fare una programmazione ad ampio respiro se non arriva questo benedetto contratto di servizio.
0: Quando il contratto di servizio prevede cassonetti si mettono cassonetti, quando prevede pattumelle si mettono pattumelle. Siamo in attesa di penso molto presto avremo il nuovo contratto di servizio che prevede questi aspetti.
1: Per decisioni personali e motivazioni politiche il suo ruolo è ormai in scadenza, vogliamo fare un primo bilancio sintetico di quello che è stato il suo anno e soprattutto non ritiene che sarebbe stato meglio dare forse continuità a questo ruolo?
0: E io sono ancora in carica e le valutazioni si stanno facendo anche nei luoghi politici. È stato un lavoro oscuro e con grande difficoltà, si è visto poco dall'esterno perché c'era molto da lavorare all'interno. C'è un programma interessante, credo che questo lavoro darà certamente i suoi frutti.
1: E adesso cambiamo argomento e parliamo del porto di Taranto perché sono in arrivo buone notizie per gli ex TCT. È stato infatti finalmente pubblicato il bando JTF Portuali 2026 che ad ottobre darà il via ai corsi di riqualificazione propedeutici al reinserimento lavorativo. Vediamo il servizio. Dopo oltre un decennio di attese si apre finalmente uno spiraglio per il futuro degli ex lavoratori di Taranto Container Terminal. È stato infatti pubblicato l'avviso JTF Portuali 2026 che finanzia i percorsi di formazione e riqualificazione professionale destinati agli ex dipendenti TCT, oggi in forza la Taranto Port Workers Agency e beneficiari dell'indennità di mancato avviamento. Un risultato che FILT CGL, FIT CISL e WIL Trasporti definiscono di straordinaria importanza, frutto di confronto con istituzioni e parti sociali per reperire le risorse necessarie del Just Transition Fund e aggiornare il catalogo regionale delle qualifiche professionali. Intanto il deputato di Fratelli d'Italia, Dario Iaia, ha presentato un'interrogazione parlamentare ai ministri delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Lavoro per fare chiarezza sui ritardi che hanno bloccato per anni l'avvio della formazione necessaria alla ricollocazione dei lavoratori. Secondo Iaia, infatti, gli strumenti legislativi erano già disponibili dal 2016, ma il percorso sarebbe rimasto fermo a causa della mancata attivazione delle procedure da parte della Regione Puglia. Da qui la richiesta al Governo di verificare le responsabilità e lo stato di attuazione del programma. Per gli ex TCT che da 12 anni vivono una condizione di sospensione occupazionale sostenuta prima dalla CIGS e poi dall'IMA, il bando potrebbe rappresentare il primo vero passo verso il ritorno al lavoro. Un passaggio reso ancora più urgente dalla scadenza dell'indennità fissata al 31 dicembre 2026. Determinante secondo le organizzazioni sindacali il protocollo d'intesa sottoscritto nell'aprile 2024 tra Regione Puglia, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio e parti sociali. I percorsi formeranno figure specializzate nei settori destinati a trainare lo sviluppo dello scalo ionico, logistica portuale, movimentazione merci, eolico offshore, cantieristica navale, servizi nautici e attività amministrative e operative collegate ai nuovi investimenti. Per i sindacati, tuttavia, la formazione rappresenta solo l'inizio. La vera sfida, infatti, sarà trasformare le competenze acquisite in occupazione stabile, evitando che il rilancio del porto proceda senza coinvolgere chi per anni ha rappresentato una parte essenziale della sua formazione. forza lavoro. Per questo, nella nota congiunta, le sigle sindacali ringraziano gli attori istituzionali che hanno contribuito al risultato raggiunto, ma rilanciano anche la richiesta di prorogare di altri 2 anni l'indennità di mancato avviamento, ritenendola indispensabile per accompagnare il completamento

0: aumento della formazione e garantire un'effettiva ricollocazione agli ex TCT.
1: E dalla Regione Puglia arrivano 10 milioni di euro per realizzare due interventi strategici destinati a migliorare la sicurezza della viabilità all'ingresso di Taranto. La Giunta pugliese, infatti, ha approvato una proposta di delibera che stanzia le risorse del programma operativo complementare nell'ambito della strategia regionale di potenziamento della mobilità e delle connessioni infrastrutturali, la cui programmazione dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2026. Nel dettaglio, 3,8 milioni di euro saranno destinati all'intervento di messa in sicurezza di Rondò Croce e dei relativi svincoli di uscita e immissione. Gli altri 6 milioni 200 mila euro finanzieranno il primo lotto dell'intervento di risanamento statico dei piloni del cavalcaferrovia Taranto Croce lungo la via Permassafra. Il progetto prevede il consolidamento della struttura, il miglioramento della sicurezza stradale attraverso la sostituzione del guardrail e delle barriere di protezione pedonale. La richiesta di finanziamento era stata avanzata dal Comune di Taranto lo scorso 11 giugno, secondo il cronoprogramma trasmesso dal Comune alla Regione. I lavori dovranno essere completati entro la fine dell'anno per rispettare appunto le scadenze previste dal programma di finanziamento. Con il provvedimento la Regione autorizza anche la variazione di bilancio necessaria per rendere immediatamente disponibili le risorse economiche e demanda poi alla sezione infrastrutture per la mobilità tutti gli atti successivi per l'attuazione degli interventi che saranno realizzati dal Comune di Taranto. E adesso ci spostiamo nel Mar Piccolo di Taranto, dove si è svolta una mattinata di pulizia e sensibilizzazione ambientale grazie ai volontari di Plastica Acqua e i mitilicoltori del progetto Miti di Mare. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
2: Una mattina dedicata alla tutela del Mar Piccolo. Nell'area della Circummar Piccolo si è svolta un'attività di raccolta dei rifiuti che ha coinvolto circa 30-40 persone, tra i volontari di Plastica Acqua e mitilicoltori delle cooperative aderenti al progetto Miti di Mare, promosso dal Comune di Taranto.
3: Oggi sono qui perché faccio io anche il fattore dell'ambiente, di pulire questi posti che sono meravigliosi. Con questa tipologia di pulizia che stiamo facendo in massa, tutta la mitilicoltura si è messa a disposizione per poter collaborare nelle pulizie delle spiagge che stanno nel Circummar Piccolo.
2: L'iniziativa rientra in un circolo di giornate di pulizia organizzate per contribuire alla salvaguardia dell'ecosistema del Mar Piccolo. Volontari e operatori del mare hanno lavorato insieme per rimuovere i rifiuti presenti nell'aria.
4: E in questo appuntamento, appunto, ripuliremo le coste del Mar Piccolo, da retine per mitili, bottiglie in plastica, bottiglie in vetro ed altri rifiuti che si trovano solitamente lungo tutti gli argini del Mar Piccolo. È importante effettuare questo tipo di operazioni che hanno lo scopo di sensibilizzare, non di sostituirsi agli enti preposti. In questo caso lo stiamo facendo proprio con i mitilicoltori, sperando che appunto come risultato diminuisca fino a scomparire l'abbandono di retine per mitili, e questo aspetto posso dire che sta già migliorando in alcuni tratti di costa.
1: Dalla sede di Taranto dell'Associazione Nazionale Famiglie arriva un aiuto concreto contro la povertà energetica con il progetto Energiamo, durato 18 mesi, che ha coinvolto oltre 100 famiglie del territorio. Vediamo.
0: Oltre 100 famiglie di Taranto e provincia coinvolte, è un obiettivo comune: trasformare il risparmio energetico in un'opportunità di riscatto sociale. Si conclude oggi, dopo un anno e mezzo, il progetto Energiamo, energia che genera cambiamento, promosso dalla Fondazione Banco dell'Energia e realizzato da ANF, Associazione Nazionale Famiglie. Un percorso concreto di contrasto alla povertà energetica che, unito a interventi di efficientamento come la distribuzione di lampadine a basso consumo ed elettrodomestici ad alta efficienza, a momenti di formazione e confronto, i cosiddetti Energy Café, guidati dai tutor per l'energia domestica. Un'iniziativa che ha permesso alle famiglie di acquisire maggiore consapevolezza nell'uso dell'energia, ridurre i consumi e alleggerire il peso delle bollette.
5: Stiamo parlando di 368 beneficiari, quindi tra adulti e bambini che hanno potuto ricevere a casa un elettrodomestico ad alta efficienza energetica che ha permesso loro di risparmiare da subito nei primi mesi proprio di riutilizzo delle somme che nell'arco di un anno possono diventare anche importanti. Assistiamo i nostri nuclei familiari offrendo una serie di servizi. L'ANF fa per esempio l'accompagnamento oncologico o il taxi solidale, e c'è sempre con il nostro partner, che ormai diciamo è un partner da tantissimi anni, che è il Banco Alimentare, a tutte queste famiglie che sono in disagio.
1: Ci spostiamo adesso a Marina di Pulsano, dove continua a far discutere il caso delle multe dopo le spiegazioni del sindaco Pietro D'Alfonso. Adesso la replica del consigliere comunale Angelo Di Lena. Lo ha ascoltato per noi Giovanna Calabrese.
2: A Marina di Pulsano continua a far discutere il caso delle numerose multe elevate negli ultimi giorni. La polemica nasce dalle segnalazioni di cittadini e turisti che lamentano sanzioni ritenute eccessive e denunciano anche la carenza di parcheggi, una viabilità difficoltosa e servizi insufficienti. Al centro del dibattito ci sono l'eventuale intensificazione dei controlli sulla sosta e il numero dei verbali elevati. Dopo le spiegazioni fornite ai nostri microfoni dal sindaco Pietro D'Alfonso, arriva la replica del consigliere comunale Angelo Di Lena, secondo il quale l'aumento delle sanzioni sarebbe legato al disavanzo comunale di circa 11 milioni di euro.
6: Il primo cittadino ha parlato di un caso specifico, si parlava insomma di un mezzo parcheggiato in un'intersezione. Io ovviamente ho preso le difese insomma anche di questo cittadino, perché dal mio punto di vista l'amministrazione comunale deve prima di sanzionare deve dare la possibilità alla comunità di fare distanza in autotutela. Quando invece, analizzando le carte del bilancio, si possono tranquillamente recuperare i soldi, perché da quello che vediamo la campagna del rispetto del codice stradale non è per prevenire il rispetto del codice della strada, ma si fa per fare cassa. È più che evidente, perché parlano i numeri della magistratura contabile. La magistratura contabile insomma ha fatto delle grandi osservazioni, e da quello che possiamo vedere ci sono 11 milioni di euro di disavanzo. Tagliare al palazzo e dare al cittadino, così miglioriamo il turismo, e non come dice il sindaco che bisogna punire chi non rispetta il codice stradale. Bisogna sì punire, per l'amor del cielo, chi commette infrazione al codice stradale, ma nello stesso tempo il palazzo deve darci l'esempio facendo i giusti tagli.
1: E a Martina Franca è saltato per la seconda volta il Consiglio Comunale per discutere dell'assestamento generale di bilancio. La maggioranza infatti ha disertato l'aula facendo cadere il numero legale. Ce ne parla Luciana Convertini.
7: E di nuovo fumata nera per il Consiglio Comunale di Martina Franca. Dopo il nulla di fatto di giovedì, anche la seduta riconvocata ieri sull'assestamento generale di bilancio si è conclusa senza un risultato. Al terzo appello la maggioranza non si è presentata in aula, facendo mancare il numero legale.
8: Il fatto che non è venuto nessuno la dice lunga, ma è la delibera che è stata fatta ieri sera a proposito del di Rubino da fare lunedì sera, che evidentemente ha fatto implodere la maggioranza.
7: L'opposizione parla apertamente di crisi politica e punta il dito contro una delibera d'urgenza della Giunta, approvata nella serata del 2 luglio, con cui è stato disposto un prelievo dal fondo di riserva. Secondo il centrodestra, quelle risorse saranno utilizzate per finanziare uno degli eventi inseriti nel programma della festa patronale di San Martino, una scelta che contestano duramente.
8: L'amministrazione è libera di fare le scelte che vuole, però per quello si fa il bilancio di previsione. Se non sei stato in grado 4 mesi fa di fare il bilancio di previsione, e quindi prevedere tutto quello che avevi in mente di fare, lo sapevi già a dicembre che a luglio c'è San Martino, o che dovevi fare le manifestazioni estive, quindi lo potevi programmare bene, non l'hai fatto.
7: Per l'opposizione, inoltre, l'amministrazione avrebbe dovuto programmare quelle spese già nel bilancio di previsione, senza ricorrere a successive variazioni.
9: Il 24 giugno c'è una delibera di giunta comunale con un atto di indirizzo dove non è previsto nessun importo, viene menzionata la parola oneri non a carico del bilancio, e la delibera di giunta 289 predispone che ci sarebbe stato lo spettacolo durante San Martino Compà di Renzo Rubino. Il 2 luglio, dopo appena un'ora dal termine del Consiglio Comunale, viene fuori la delibera di Giunta Comunale, la 298, con questo famoso prelievo di 109.000 euro dal fondo di riserve sul capitolo 3041.
7: Sulla stessa linea anche gli altri esponenti del centrodestra, che parlano di una maggioranza ormai in forte difficoltà.
10: Quello che è accaduto ieri sicuramente da parte del nostro gruppo Forza Italia e da parte mia non è assolutamente condivisa.

0: anche gli atteggiamenti utilizzati da questa maggioranza e dal nostro sindaco e da tutta la giunta.
1: Loro si sentono troppo padroni della situazione. Fare l'ultimo anno campagna elettorale con i soldi dei cittadini non è giusto.
2: Al termine della seduta abbiamo cercato di raccogliere anche un commento del sindaco, ma non siamo riusciti a incontrarlo.
3: Ci spostiamo ora a Statte, dove è stato presentato il ricco cartellone estivo, oltre 50 eventi gratuiti in programma dal 30 giugno fino alla fine di settembre. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
4: Oltre 50 eventi gratuiti accompagneranno l'estate del comune di Statte. Il cartellone è già partito lo scorso 30 giugno e in programma fino alla fine di settembre. Concerti, spettacoli, musica, arte e iniziative culturali si alterneranno per tutta l'estate con l'obiettivo di coinvolgere cittadini e visitatori.
5: Diciamo che sono diverse le novità, abbiamo il cartellone estivo spazia dal cabaret alla musica, alla commedia. E con particolare attenzione anche al sociale, infatti ci saranno spazi dedicati al centro sociale per anziani e anche ai più piccoli con le attività che verranno fatte nella piazza principale del paese.
4: Tra gli appuntamenti di punta figurano la tappa regionale dello Swing e per la prima volta il carnevale estivo. Spazio anche alla biblioteca comunale che sarà protagonista di numerose iniziative culturali. Non mancheranno appuntamenti dedicati al benessere psicofisico con 6 incontri tra pilates, yoga e aerobica, pensati per promuovere uno stile di vita sano e favorire la partecipazione della comunità.
5: L'obiettivo è cercare di coinvolgere tutti i cittadini e dare svago e poter permettere loro di passare delle ore in serenità.
6: Il nostro obiettivo è quello di dare un senso di comunità, di inclusione. Quest'anno c'è stata pure una novità, abbiamo dato vita al progetto delle sponsorizzazioni e quindi mi preme ringraziare chi ha creduto in questo cartellone estivo, ovvero Green Thesis Group, Petito Costruzioni, Santa Lucia e Cof Commercio. Ecco, speriamo che questo sia solo l'inizio di un lavoro di squadra, perché insomma, quando si parla di sociale, quando si parla di comunità, io credo che tutti quanti debbano fare la propria parte.
3: E adesso vi lasciamo la nostra pagina sportiva a cura di Dario Gallitelli e Giuseppe Degli Santi.
7: Volti distesi, idee chiare e un unico grande imperativo, vincere. Il nuovo corso del Taranto riparte ufficialmente dalla conferenza stampa di presentazione di Alberto Giuliatto. Il prescelto è lui. Il direttore sportivo Danilo Pagni lo ha individuato come il profilo ideale tra una fitta schiera di candidati, dopo l'ottima parentesi alla guida del Maglie. Cercavamo un profilo giovane, neutro, capace di far giocare la squadra a viso aperto contro chiunque, ha spiegato il DS rossoblù, che ha poi suonato la carica all'ambiente, chiedendo a tifosi e addetti ai lavori di stringersi attorno al gruppo in vista di una stagione che si preannuncia caldissima. L'obiettivo societario resta intatto, anzi si rafforza. Nessun calcolo, solo tanto lavoro. Si parte il 28 luglio con il ritiro a Cascia, mentre il mercato è già entrato nel vivo con i primi contratti depositati. Alla sinistra di Pagni lo sguardo di Alberto Giuliatto incrocia quello di una piazza esigente ma affamata di calcio. Per l'ex difensore di Serie A, Taranto non è un traguardo ma un trampolino di lancio, una proposta impossibile da rifiutare. Le sue prime parole: Giuliatto sa bene cosa significhi la pressione di uno spogliatoio importante e non si nasconde dietro ai moduli. Conta la mentalità, conta l'atteggiamento propositivo, conta creare un'identità forte. L'obiettivo finale non ha una data di scadenza sul calendario, va centrato e basta. E per farlo il neotecnico lancia un appello al nuovo Erasmo Iacovone: non si vince da soli, serve la gente. Sarà mio compito far innamorare la piazza attraverso il collettivo. Il Taranto ha scelto la linea verde e il coraggio. Ora la parola passa al campo.
8: Il mercato del Taranto entra subito nel vivo con le prime importanti mosse ufficiali tra conferme e nuovi arrivi. Il club rossoblù ha scelto di blindare lo zoccolo duro della scorsa stagione annunciando le conferme dell'esterno Cristian Aziosmanovic, del difensore centrale Antonio Guastamacchia e del centrocampista Boze Vukoja. Sul fronte dei nuovi innesti sono invece due i nuovi volti: l'esperto attaccante classe 92 Marco Rajkovic, reduce dall'esperienza in Serie D con la Sarnese, e il giovane esterno classe 2002 Vincenzo Potenza, prelevato dall'apice dopo essersi messo in mostra proprio contro il rossoblù nei recenti playoff nazionali. Già nelle prossime ore la dirigenza potrebbe ufficializzare ulteriori calciatori per completare la rosa. Definirla solo una serata di box sarebbe riduttivo. Nelle parole del presidente della federazione Flavio D'Ambrosi, la Roma Boxing Night è un vero e proprio film epico scritto a colpi di guantoni.

0: concentrato di coraggio e determinazione nato per celebrare i 110 anni della Nobel Art italiana. Il ring del Palatiziano è pronto a infiammarsi con tre titoli in palio, ma per la Puglia e per Taranto l'attesa è tutta rivolta all'assalto alla cintura tricolore dei pesi medi. A rappresentare il territorio sarà infatti Giovanni Rossetti, 25enne, talento e orgoglio della Quero Chiloiro. L'eccellenza tarantina plasmata e guidata all'angolo dallo storico maestro Aldo Quero è pronta a incrociare i guantoni contro lo sfidante Francesco Faraoni dopo aver superato lo scoglio della bilancia con il peso perfetto di 72,5 kg. Per Rossetti e per l'intera tradizione pugilistica ionica si tratta della grande chance per riportare a Taranto un titolo prestigioso, coronando il lavoro di una delle palestre più gloriose d'Italia. Il programma della serata capitolina, impreziosito anche dalle letture del regista Abel Ferrara, vedrà poi la sfida europea dei pesi gallo tra Forte e Picardi e il titolo dei massimi tra Moreon e Carlesimo. Ma per lo sport tarantino, il sogno tricolore ha la voce, il volto e la grinta di Giovanni Rossetti.
1: E questa era la nostra ultima notizia. Noi vi ringraziamo per l'attenzione. L'informazione di Studio 100 torna domani alle ore 14 con il nostro TG. Una buona serata.

0: accidenti, che gambe!
1: Vuoi vedere anche a me?
2: Prego, signor direttore.
3: Manca più di mezz'ora alla fine della lezione.
2: Si vede che il mio orologio non funziona.
3: È la vostra testa che non funziona.
2: Prego, signor direttore, il mio motto è coscienza e serietà.
3: Coscienza e serietà.
4: Oh, tu chi è? Sono 6 mesi e sempre puntuale, eh?
5: No, prego. Oggi sono in ritardo di 5 minuti.
6: Buongiorno, il resto è per voi. Bella giornata, eh?
7: Proprio bella.
6: Se non disturbo, gentile signora, vorrei pregarvi di consegnare questo sintetico orizzando omaggio floreale personalmente alla signorina...
7: Alla signorina Laura, ho capito, va bene.
6: Mille grazie.

0: grazie? 2000 grazie, magari 3. Io non ci tengo, sono visibili. Credete che la signora Laura pensa a me qualche volta?
1: Lo pensa che a voi.
0: Veramente? Tenete. Ma cos'è questo trapassare di casse contro casse, valigia valigiotti?
1: Non so.
0: E credete che uscirà la signora Laura oggi?
1: Certo che uscirà, ma non ora. Ha degli invitati.
2: Questa riproduzione dell'uomo scimmia è stata da noi eseguita sui dati fornitici dal compianto professor Berti, padre della signorina Laura qui presente. Porteremo con noi questa riproduzione per i necessari confronti somatici. Ehi, voi! È stato calcolato che con la forza delle sue braccia egli può sollevare un peso superiore 3 volte quello del suo corpo, pari esattamente a 7 volte quello del corpo umano. Come massa muscolare e come statura egli supera così nettamente il prototipo dell'uomo di Neanderthal. La sua agilità e la sua ferocia rendono così difficilissima, per non dire impossibile, la cattura.
3: Professore, in che modo contate dunque di affrontarlo?
2: Credete a me, so il fatto mio. L'uomo belva non ci sfuggirà.
4: E come farete?
3: Ditecelo, professore.
2: Forse che la tecnica non mette oggi al servizio della scienza armi nuove, possibilità infinite.
3: A che cosa alludete?
2: Al cinematografo.
3: Comprendo, ne fisserete l'immagine se non riuscirete a catturarlo.
2: Appunto.
3: Scusate, professore, è vero che la signorina Berti farà parte della vostra spedizione?
2: Verissimo. La signorina Laura Berti, degna figlia del compianto ed illustre antropologo, sarà per me una graziosa collaboratrice.
3: Un'ultima domanda, si è parlato di un premio di 3 o 4 milioni.
2: 5 milioni.
3: Ah sì, un premio di 5 milioni istituito generosamente da un mecenate.
2: Il marchese di Montalto, infatti.
3: E sarà attribuito allo scienziato che porterà a termine l'opera del grande maestro.
2: Esatto.

0: Se penso all'avventura alla quale andiamo incontro, mi sembra di sognare.
1: Certo che l'avventura ha dei lati, per così dire, pericolosi, ma tranquillizzatevi. Tanto io quanto la signora Palozzi veglieremo su di voi. E la volontà dell'unica figlia del mio grande maestro sarà esaudita. Porteremo l'estremo omaggio della scienza sul luogo che vide il sacrificio dell'illustre Lorenzo Berni.
2: Dobbiamo riuscire, professore. Sento che riusciremo.
1: Certamente. E poi sono state prese tutte le precauzioni necessarie. È vero, dottor Palozzi? La nostra salute è nelle vostre mani. Che c'è?
3: È un piccolo reumatismo.
4: Divina, celestiale, paradisiaca, radiomarellica.
5: Ma non vedete che me la soffiano sotto gli occhi? Con la timidezza non si vincono le donne. E seguitela, andiamo.
4: Sì, hai ragione, questa è la volta che mi butto.
5: Per carità, mani vuote no, eh. E io conosco le donne, ci vuole un bel mazzo di fiori.
4: Sicuro, i fiori, i soliti fiori, presto. Non vado a spese. Un momento, presto. Posso. Grazie.
5: E auguri, eh.
4: Vuoi dire che uno si rovina per una donna? I fiori, eccoli, eccoli, eccoli.
2: Grazie.
6: Il mio collaboratore.

0: sembra un sogno. Pensare quanto ho dovuto lottare perché questa spedizione si realizzasse.
1: Siete stata fortunata. Avete trovato in me l'uomo che vi occorreva. Signorina Laura, sotto questa mia apparenza rude si nasconde un cuore, per così dire, un cuore che...
2: Scusate.
1: Che volete?
2: Mi avete fatto chiamare.
1: Ah sì, un tè? Preparateci il tè.

0: Avete compreso il linguaggio dei miei fiori che adornano la vostra cabina?
1: Ma sì, certo.
0: Ecco, vedete, voi mi trovereste un appoggio sicuro, un baluardo contro le avversità della vita, un ponte verso il vostro avvenire, e oserei dire un ponte... Ma Laura, voi non mi ascoltate.
1: Ma sì, parlavate di ponti.
2: Ci voleva un sorso di cognac.
3: Sì, chiamalo un sorso. Dimmi un po' piuttosto, come ti trovi qui?
2: Male.
3: No, voglio sapere chi è che ti ha fatto entrare.
2: L'amore.
3: L'amore? Non sarei mica per caso innamorato della moglie del professore.
2: Show, per carità, il mio amore è un angelo, un tesoro, una fanciulla coi capelli azzurri e con gli occhi d'oro.
3: La signorina Laura?
2: Sì, sì, ed essa. Ed essa.
3: Ed essa.
2: È proprio ed essa, di la verità. Ho saputo scegliere.
3: Sì, non dico di no, ma il guaio è che ha saputo scegliere anche il principale, il professor Smith. Capirai, le fa una corte spietata. Oh,
2: ma allora io voglio suicidarmi, senz'altro.
3: Accidenti, come sei innamorato.
2: Lasciatemi qui dentro, io voglio morire. Io voglio morire congelato. Sì. Anzi, prima che finisca questo viaggetto... Le voglio porgere l'estremo saluto.
3: Sentiamolo viaggetto. Se tutto va bene, durerà un anno.
2: Un anno? Ma questo non è una gita? Voi non siete dei gitani?
3: Ma che gitani? Questa è una spedizione. Non lo sai che il professore Smith fa le spedizioni?
2: Ma allora è spedizioniere.
3: Ma va all'inferno.
2: Cioè, che ci penso? In un anno io potrei anche parlarne.
3: Già, ma se ti pesca il capitano, passi un brutto quarto d'ora.
2: Ma tu mi aiuterai, vero?
3: Io?
2: Non sei mai stato innamorato?
3: Per carità, non tocchiamo certi tasti.
2: E allora se hai un cuore, magari mezzo cuore, mi devi aiutare. Altrimenti, altrimenti. Tira, fammi la cortesia. Tu che sei più pratico, tu che sei allenato, suicidami.
3: Come io dovrei?
2: Sì, decapitarmi.
3: Senti, non insistere, sarà per un'altra volta.
2: No, avanti, su, decapitami.
3: Va bene, ti aiuterò.
2: Mi aiuterai? Sì. Oh, adesso che mi ricordo, noi non ci siamo ancora presentati.
3: Ah, è vero, hai latino, fuoco della spedizione Smith.
2: Molto bene. Sciù che suole. E io, Totò, professore di danze classiche.
4: È il mio aiutante, sapete, per la spedizione.
5: Di che scuola sei?
2: Danze classiche, veramente no, io volevo dire.
5: Voglio dire, sei di scuola francese?
2: Mais oui, naturalement.
5: Allora sei stato a Parigi a lavorare col grande Scoffier?
2: Sì, Scoffier.
5: Che uomo quello, di genio.
2: No, no, di fanteria.
3: Ah, sì.
4: Questa è roba riservata, sai, ha uno stomaco delicatissimo.
2: E te lo lavori tu.
5: A te. Oh. Non ne vuoi?
6: No, basta.
5: E tira via, tanto paga la società di ricerche geografiche. E allora, evviva la geografia!
6: Evviva la geografia!
5: Finché va così va bene, ma quando saremo laggiù? Ah, che andrà benone, te lo garantisco io.
6: Quando penso alla mia ragazzetta, io mi domando perché mi sono messo in questa avventura. Quasi quasi, al primo scalo, io me la squaglio.
5: Senti, ci provi, io ti... Il signore del prato!
7: Ragazzi, adunata!
8: Evviva la società geografica!
5: Non facciamo aspettare il signor professore!

0: tecnica moderna.
1: Permettete? È una crema Lavaliere, è stato un pensiero del capocuoco. È stato un Omero, dice che gli abbiamo rovinato lo stomaco.
2: Ma chi me lo ha fatto?
3: Finalmente sei qui, Sei qui! Hai visto in che stato hai ridotto i miei uomini?
4: Ci hai rovinato lo stomaco.
5: Perdonate, signor professore.
3: Perdonarti, lo sai bene che il mio stomaco ha bisogno di cure particolari. E tu invece...
6: Africa.
3: Ti faccio la pelle io. Vedrà. Se a quanto il tuo aiutante lo faccio a pezzi. Imbroglione.
6: La tecnica moderna.
3: E tu ci avevi creduto. Ma se lo piglio lo faccio arrosto, parola d'onore.
6: La scuola francese.

0: motore, un altro po' quella coppi.
1: Tecnica moderna.
0: Che disgrazia sarebbe stata. Pensa, avresti ucciso un grande scienziato. Ma chi? Il professore Smith. L'uomo scimmia. Che uomo scimmia? Non hai capito niente. Lui sta studiando l'aparatomia dell'uomo sintetico, le cellule umanitarie. Hai capito? E adesso lasciami la mia cuccetta.
2: Come? Mi espelli? E se mi trovano? Penso non potrei più avvicinare Laura. Preferisco ammazzarmi. No, preferisco ammazzarmi. No,
0: adesso.
2: Lasciami. No, mi vuoi ammazzare?
0: No, ma non fare pazzia. Ti aiuterò io. Ti aiuterò io.
1: No, ti aiuterò io. Tecnica moderna, vero? Senti la mia tecnica adesso.
0: No, lascialo! Lascialo! Lascialo!
1: No, quando l'avrò strozzato!
3: Vai a chiamare il nostro uomo.
0: Vai, lasciami! Lasciami!
4: L'aiuto avvelenatore.
5: Signor cuoco! Signor cuoco, dimenticavo la vostra scarpa.
3: Chi siete? Ditemi il vostro nome.
5: Eh già, io se lo dico voi rimango senza.
3: Ah, un viaggiatore clandestino. Nostromo, occupatevi di questo individuo. Applicheremo con la massima rigidità l'articolo 385 del codice marittimo, paragrafo terzo. Via.
5: Paragrafo terzo? No. Ah, pietà, indulgenza, indulgenza.
6: Però questo articolo 385 funziona.
7: Questa è la legge. Il clandestino va nutrito, ricoverato in cabina e poi...
6: Poi sbarcato al porto d'imbarco.
5: Me lo sono imparato a memoria. Non si sa mai.
6: Ma vi sentite male?
7: È un capogiro.
6: Oh, e vi capita spesso?
7: Appena metto piede su una nave.
6: E voi perché fate il medico di bordo?
7: È quello che mi domando anch'io.
6: Ah.
7: Ci mancava anche questa spedizione. Accidenti all'uomo scimmia.
6: Eh? L'uomo scimmia? Ma perché lo conoscete?
7: Ma chi?
6: Pronto?
7: Pronto?
6: Chi è che parla?
7: Sono io, l'uomo scimmia. Il dottore.
6: Ci deve essere un contatto. Io dicevo il coso, l'uomo veloce, quell'uomo che viene dalla... Eh?
7: Ma teorie, teorie. Gli uomini deriverebbero dalla scimmia.
6: Anche io.
7: E che siete, forse raccomandato? Anche voi siete fissato con questa faccenda...

0: dell'uomo scimmia.
1: A me Agatino mi ha spiegato tutto.
0: E che cosa vi ha detto?
1: Mi ha detto che la scimmia non è proprio una bestia del regno animale, ma bensì una metamorfosi vulcanica dell'umanità integerrima. La paradomia dell'uomo sintetico è una sintesi delle cellule umanitarie che, a prescindere dalla corpulenza anatomica maschile, escludendo ben inteso la parte addominale delle mucosiologiche, abbiamo il nervo simpatico che soffre d'antipatia e simpatia, così che, calcolando la distanza epidermica fra l'uomo e il gorilla, assistiamo al caso specifico della vostra perfetta rassomiglianza con lo scimpanzé. È chiaro? Ma voi vi sentite male?
2: Sì, sono un povero dottore malato.
3: Il clandestino è quell'individuo che era nella cassa al momento dell'imbarco, ti ricordi? All'aria di una spia.
4: Forse avete ragione. Che dobbiamo fare?
3: Ti do un'ora di tempo per sbarazzarmi di lui, capito? Un'ora di tempo.
4: Tra 60 minuti quell'uomo non esisterà più. Potete contare sul mio orologio. Spacca il minuto. 33?
0: Ma perché dovrei dire 33?
1: Ma come, passate tutta la vostra vita a far dire 33 alle persone e poi vi meravigliate se uno ve lo fa dire a voi? Ah, 33.
0: 33.
1: 43.
0: 43.
1: 53.
0: 53.
1: 73.
0: 73.
1: Tombola.
0: Tombola.
1: Dico tombola, ci siamo. Vi manca un R. Siete affetto da errofagia cronica.
0: Errofagia?
1: Oh già.
0: Questa malattia non la conosco.
1: Purtroppo tante malattie non si conoscono. Eppure ci sono. Su, voltatevi.
0: Mi spoglio.
1: No, no. Fa male qua?
0: No.
1: Fermo? Fermo?
0: Ma c'è aria.
1: E va bene, un po' d'aria fa bene.
0: Scioccaccio.
1: Voi, dunque, non vi agitate, state calmo e tornerò a visitarvi presto, anzi prestissimo. Mi raccomando, soprattutto IR, IR. Cerea, collega.

0: Che cosa volete? Che fate qui?
1: Non vi spaventate. Io non sono che un'ombra, una larva, un fantasma gentile, un passante, un Romeo di passaggio, anzi, di sottopassaggio. Un innamorato errante, un grido solo, e voi vedete quest'uomo che vi sta dinanzi folle per avervi potuto turbare, percuotersi con autopercorse. E sparire nel buio, per sempre, sì.
0: Ma insomma, si può sapere chi siete? Che cosa volete?
1: Chi lo sa? Non lo so. Comunque, non vi adombrare. Forse voglio morire vicino a voi, così, senza un lamento, in una notte d'aprile. Il lambino, con le suole di gomma. Sì, e il cuore. Oh,

0: Dicevo dunque di essermi accorto che voi siete una fanciulla moderna.
1: Già.
0: I fiori appartengono al romanticume passato. Voi invece preferite il nuovo, l'imprevisto, l'avventura.
2: Dovreste cercare di essere più chiara. E dirmi piuttosto chi era quello sconosciuto che si è permesso di entrare nella mia cabina.
0: Quello sconosciuto non mi importunerà mai più. Te ne do la mia parola.
3: Allora, lo vogliamo fare o no, questo 3-7? Peccato che siamo in tre soltanto a saperlo giocare.
0: Non preoccupatevi, Pietro. Lo giocheremo col morto.

0: avanti.
1: Permesso? Disturbo?
0: Prego.
1: Dormito bene?
0: Sì, grazie.
1: Sognato?
0: No, non sogno quasi mai.
1: Io invece sogno sempre. Pure queste carte geografiche sono tutte sbagliate.
0: No, è impossibile.
1: Come no? L'ho constatato io. Per esempio, vedete, qui c'è il mare.
0: Lo so, ebbene?
1: Ci sono queste parole, oceano indiano.
0: Naturalmente.
1: Ebbene, non ci credereste. Sono 10 giorni che io guardo il mare e queste parole non ci sono. Eppure sono belle grandi, eh?
2: Buongiorno, signorina Laura.
0: Buongiorno, professore.
2: Vi consiglio di diffidare di quell'individuo, è un delinquente della peggiore specie.
0: Possibile.
3: Che c'è?
1: Scusate, ho dimenticato qualcosa. E non mi ricordo che cosa ho dimenticato. E già, se l'ho dimenticato.
3: Giovanotto, se voi avete ancora l'ardire, se avete ancora il coraggio di rimettere il piede qui dentro, io vi butto a mare! Via!
1: Ah, sì!
0: Professore, ho trovato la carta che cercavamo.
2: Ah, sì?
0: Ecco il dettaglio del fiume.
2: Infatti è molto importante e ci sarà molto utile. Ancora voi. Ma se vi ho detto che vi butto
1: a mare, e perciò mi sono adeguato.
3: Ma che altro volete?
1: Scusatemi, ho ridimenticato qualche cosa.
3: Voi non fate altro che dimenticare.
1: E per forza? Viaggio per dimenticare. Non avessi dimenticato, dici tu, non hai dimenticato e dimentichi. Viceversa, io non voglio dimenticare e sto dimenticando quello che ho dimenticato. È chiaro?
3: Andate via.
1: Sì, signore.

0: Oddio, qui, nella cabina. Professore, si sente male?
1: Oh, fantastico!
0: Aiuto! Nella cabina del professore! Nella cabina della signora Laura! Professore, si sente male? Sì! Ah, dottore, correte subito alla signora Laura! Il professore è morto!
2: E io sono medico, non faccio mica l'impresario di pompa funebre!
0: Sì, lo so, ma non è ancora morto! Oddio, siamo lì, sta per esalare! Dottore!
3: Ha esalato!

resuelvan

0: dobbiamo fare qualche cosa.
1: Naturalmente, le casse! Bisogna salvarle! Presto, andate, anche voi! Andate a salvare le casse! E voi, Pietro, cosa fate qui? Aiutatemi!

0: Articolo 385, comma terzo. Clandestino che turba la navigazione con simulazione d'incendio è sottoposto all'articolo 486, comma 18.
1: Comma 18?
0: Comma 18.
1: Comma
0: 18.
1: Comma 18. In prigione. Io sono un professore, capisci? Io non sono come te. La mia presenza è qui. Dio mio, cosa vuoi? Una lunghissima...

0: Una storia d'amore, già tu sei troppo piccolo per poter capire certe cose, ma sappi che quello che ho fatto per amore, solo per amore. Io sono un professore, voglio uscire!
1: Chi c'è?
2: Il prigioniero è eccitato da fare spavento, ci vorrebbe un beverone calmante.
1: Ah sì, Lascia fare a me.

0: professore. Noi siamo pronte. Che ve ne pare dei nostri costumi?
1: Molto bene.
2: Allora possiamo metterci subito in marcia.
1: No, mi dispiace, ma voi non potete venire.
2: Perché?
0: Come Laura non verrà con noi?
1: No, e neanche voi, signora.
0: Oh, è terribile.
1: I miei uomini hanno esplorato la foresta per un vasto raggio.
0: Ebbene?
1: Essa non è soltanto popolata di belve e rettili. Vi sono anche due tribù ferocissime che sono sempre in guerra tra di loro. I pochi bianchi che hanno potuto avvicinarle le hanno denominate le tribù dei belli e dei brutti per i loro opposti caratteri fisici. Insomma, tutto questo impone la massima prudenza. Con permesso.
2: Professore. Professore, dimenticate che la mia partecipazione è stata la condizione assoluta per il finanziamento del viaggio.
1: La vostra partecipazione, ma non la vostra vita. Poi vi avverto che mi sono sempre fatto ubbidire e non sarà certo una donna, per quanto bella come voi, che possa impormi la sua volontà. Io non posso e non debbo esporvi a certi rischi.

0: Più agilità, Giacomino! Ma che razza di scimmia!
1: Ah, ma non fa così, ferma!
2: Ah, ma è da questa mattina che sto ripetendo la scena, sono stanco!
1: Ma che stanco è stanco!

0: Sai che il documento cinematografico deve essere perfetto. Ripeteremo la scena tante volte finché non sarà ottima. Vieni, vieni. Devi passare di qui. E mi raccomando, appena uscito, dirigiti verso il pendio dove sono i meccanismi delle belve. E ricordati di mettere il piede sulle foglie segnate per fare azionare il serpente. Capito? Oh, pronti?
1: Sì.

0: sono morto.
1: Alzati.
0: È inutile, sai, che fai finta di essere un uomo, tanto lo so che sei una belva.
1: Alzati.
0: Che, a me non mi freghi.
1: Ah, sei tu, eh? Adesso t'arrangio io.
0: Chi si vede? Mi avete salvato la pelle.
2: Ma cosa fai qui? Mi hai rovinato la scena, pezzo di imbecille.
0: Che pezzo di imbecille? Mi manca qualche pezzo, forse? Il leone con le rotelle.
1: Vi insegnerò io a rovinare il lavoro degli altri.
0: Ah, birichino dello scimmiottino.
2: Perché sei venuto qui?
0: C'è divieto di transito?
1: Ci spiava mentre giravamo la scena del leone.
0: Sì, ho visto il leone. Magnifico, come è fatto bene. Questi fabbricanti di giocattoli le studiano tutte.
2: Proprio così. Le studiano tutte. Amico, con me non attacca.
0: Lo so. Con te non attacca perché non sei il suo tipo.
2: Ma di chi parli?
0: Di lei. Tu volevi.
2: Cacciatelo nella grotta e non lasciatelo fuggire.
0: Io!
3: La grotta no! La grotta no!
4: Lascia fare a me, proverò io il modo
2: di non farlo più parlare.

0: Agatino!
1: Ah! Aiuto! Aiuto!
0: Mi riconosci? O mi hai preso per un vero ippopotamo?
1: Ah, sei tu! Che paura!
0: Di la verità, mi hai riconosciuto dalla voce, eh?
1: Sì.
0: Aiutami a togliermi la testa!
1: Sì.
2: Chi ha gridato?
1: Ah, io.
0: Chi è? Avanti.
3: È lei.
2: Ma che cos'è questo?
1: Non riesco a togliere la testa.
2: Ma se è così semplice.
1: Ah, è vero. Grazie.
2: Voi?
4: Voi, cioè io, no, lui, sì. Dico...
3: Sì, ho capito, con permesso.
4: Non so, voi siete tanta... Se sapeste quando sono felice di avervi ritrovata. Siete così e così, mi spiego?
2: Non troppo.
4: Ma insomma avete dei pensieri così delicati, di giocattoli?
2: Quali giocattoli?
4: Quanta modestia. Ma io lo so che soltanto voi potevate portare dei giocattoli ai figlioli dei selvaggi.
2: Ma vi assicuro che non ho portato nessun giocattolo.
4: Non siete stata voi. Ma allora sarà stata la moglie del dottore. E sono belli, eh? A grandezza naturale.
2: A grandezza naturale. Ne siete proprio sicuro?
4: Sicurissimo. Ci sono leopardi, serpenti. Però gli ippopotami sono tutti smontabili.

0: E tutti questi giocattoli, dove li avete visti?
1: Nella grotta.
0: Nella grotta?
1: Sì, sì, nella foresta.
0: Comincio a comprendere molte cose. Questa notte fuggiamo insieme.
1: Noi due?
0: Sì.
1: Insieme?
0: Sì, è necessario.
1: Ma dico, io e voi?
0: Ma certo.
1: Voi e me?
0: Certo. Vado a prepararmi, tenetevi pronto.
1: Insieme, per gioia.
2: Che c'è?
1: Si scappa, si fugge. Presto, preparami un sacco.
2: Chi è che scappa, che fugge?
1: Io, con lei.
2: Ah, la rapisci? È un ratto?
1: No, è lei che mi ratta, capisci?
2: È lei che lo ratta.
1: Te l'avevo detto, al cuore non si comanda. È innamorata cotta.
0: Sono ieri.
1: Quisquiglie,

0: Vi impressionate. Che cosa c'è?
1: Si guarda il tempo. Voglio sentire se piove.
0: Questi sono ruggiti.
1: Di leoni? Ah, giocattoli. È Pietro, il tecnico delle belve che imita i ruggiti. Beh, ora sarete più tranquilla, eh?
0: Su, non fate pazzie, salite anche voi.
1: Vi faccio vedere io come si smontano i giocattoli.
0: Ma per l'amor di Dio, sbrigatevi, questi sono ruggiti veri.
1: Quisquiglie. Farò un paio di pedate a ondate successive, farò passare io la voglia a quelli dell'accampamento di mettervi paura! La corda!
0: Su, presto, salite! Tenetevi bene la corda! Non mi credevo così abile, è stata la paura, eh?
1: No, quale paura? Vocabolario non esiste questo aggettivo sintetico.
0: Aiuto! Per carità! Non lasciate la corda! Leone, salta! Leone, salta!
1: Almeno che non si tratti di un errore di stampa. Tutti sono leoni ottimisti. Ma ora ci penso io. Aspettate.

0: Buongiorno signorina.
1: Buongiorno.
0: Dormito bene?
1: Benissimo, grazie. E voi?
0: Oh, io ho dormicchiato.
1: E i leoni?
0: No, dove sono?
1: Ma no, mi stavo chiedendo che fine hanno fatto i leoni.
0: Ah, facevate allusione a quei mammiferoni di ieri sera? O pensate che svegliandovi e vedendoli ancora qui vi sareste spaventata ed allora io, shock. Dimenticavo. A proposito, ho colto delle rose per voi.
1: Oh, grazie. Che rose curiose.
0: Surrogato.
1: Però mi piacciono anche queste.
0: Sì, ma è che ogni fiore ha il suo linguaggio linguistico ed è appunto attraverso questo suo linguaggiare che il cuore si esprime con la eco del suo linguaggio enigmistico. È chiaro?

0: Abbiamo seguito le tracce, ma inutilmente. Siamo penetrati nel cuore della foresta. Temo sia perduta ogni speranza.
1: Non siate così nervoso, professore.
2: Se quei due cretini riportano a casa la pelle, c'è da aver paura.
1: No, niente da temere. Poi la foresta non perdona nessuno, specie agli imbecilli. Noi torneremo con dei documenti formidabili.
3: E con i 5 milioni, noi, professore, faremo...
4: Oh. Ah, se avessimo una pianta topografica, tutto sarebbe più facile.
5: Io ce l'ho una pianta topografica.
4: Allora siamo a posto.
5: Siamo a posto.
4: Consultiamola.
5: Quello che cerco è il mio forte.
6: Dunque sempre dritto, poi a destra, poi a sinistra, c'è una salita. Fatta la salita, ci troviamo in Piazza del Duomo.
4: E tutto questo lo vedete sulla vostra pianta?
6: Sì, signora.
4: Ma se questa è la pianta di Milano?
6: Lo so, ma sempre piante. Oh.
4: Come faremo ad orientarci?
6: Orientarci. Orientarci. Ma sei il mio forte. Ci orienteremo con la bussola.
4: Ma voi avete la bussola?
6: Non l'ho, ma fra poco l'avremo. Sì, ho frequentato le scuole serali di orientamento. Guardate, praticità. Nord. Sud. Ovest. Est.

0: Avete trovato la strada? Che cosa vedete?
1: Vedo il mare! Il mare!

0: Eccomi!
1: Dottor!
0: Signorina Laura!
1: Dottor!

0: Lo spirito maligno ti ha condotto nella nostra terra.
1: Ma se io non lo conosco nemmeno. Mi dici perché hai quelle corna fuori ordinanza?
0: Sono il segno della mia dignità.
1: Ah sì? Ah, qui è segno di dignità.
0: Perché dunque lo spirito dell'allegria è entrato in te?
1: Non io pensavo una cosa così.
0: Vieni, dal grande capo.

0: Caldi gli onori al grande capo.
1: Sì, signore.
0: Grande capo, ecco un abitatore delle terre selvagge che sono al di là della grande acqua salata.

Prima che spunti il grande astro della notte, il selvaggio che ha osato attraversare l'acqua salata per recare offesa alla fanciulla che andrà sposa al grande capo fra due lune, dovrà acquistare l'immobilità eterna.

0: capito.
1: Tu, speravo di incontrarti, ma non in queste condizioni.
0: E come mai da queste parti?
1: Me lo domandi. Per me dopo la tua fuga sarebbe stata una pazzia rimanere con quel furfante di Smith.
2: Il grande capo vuole sposare Laura fra due lune.
1: Fra due lune? Quel brutto muso.
3: Grande capo, come li volete cucinare, in umido o in salmino?
4: In bianco. Lo sai che sono a regime.
2: E che succede?
1: Si mangia, si desina.
2: Si va?
1: Desina, sì.
5: Bella festa, eh? Proprio bella. Poi, che si mangia oggi, pesce?
6: No, carne.
1: Ah, oggi carne.
3: Prima che le stelle si accendano in cielo, tu smetterai di parlare.
5: E perché sei illecito? Suona del silenzio.

0: controllo freddale poiché le due parti interessate non hanno raggiunto l'accordo. Nel Palazzo dello Sport si terrà domenica una riunione per disputare il titolo dei Pesigallo. I pronostici sono molto difficili poiché il Pesogallo Ercolini, già vincitore di Armandi, è stato messo a dura prova nell'ultimo incontro di Torino.
1: Il mercato ha avuto un andamento vivace. Accanto ai cavoli giganti di Pugian sono stati contratti i freschi piselli di Menaglia, mentre le pere giganti di Orione hanno invaso il mercato.
2: Il giornale La Fonte pubblicherà prossimamente l'elenco dei premiati al concorso per il piede più piccolo della città. A proposito di questo concorso, un radioascoltatore ci scrive chiedendo particolari sui componenti della commissione giudicatrice.
3: Tu che sei maestro di tutte le magie, come fai a tenere tanta gente in quel piccolo coso?
4: Questo è niente, io sono capace di mettere tutti quanti voi qui dentro.
3: No, no! Il grande capo festeggia l'astro della notte nominandoti primo stregone della tribù.
4: Sta bene, accetto. Contratto alla mano e un anticipo sullo stipendio.
3: Il grande capo non ti comprende.
4: Tutto il mondo è uguale. Quando parlo di quattrini nessuno ti capisce. Beh, comunque, dei stregoni sono il primo.

0: Perché siete fuggita?
1: Io non sono fuggita, fui catturata come voi.
0: Che gioia.
2: Grande capo, lo spirito del male vuole strapparti la sposa nata dalle acque del fiume.
1: Sono fuggita dall'accampamento del professor Smith perché ho capito che razza di birbante era. Volevo salvarmi.
0: Ed io che credevo.
1: Che cosa?
0: Non niente. Un affare mio.
2: Le stelle vogliono che tu uccida lo spirito del male.
1: Grande capo! Tu non puoi ucciderlo. Egli è maestro di tutte le magie.
2: Il grande capo non lo ucciderà perché questo è il tuo desiderio. Però lo straniero dovrà battersi in duello col grande capo.

0: E mi importa della vita. Me ne rido della morte. Sono beffardo.
1: Tu non sai ancora che gli spiriti della foresta hanno scelto che tra voi avvenga un duello alla polinesiana.
2: Ah, la polinesiana!
3: La conosci?
2: No.
3: Tu conosci a fuori?
1: Polinesiana, il duello alla polinesiana è un duello che si svolge per tutta la foresta, con qualsiasi arma, con qualsiasi astuzia, fino all'ultimo sangue.
3: Ultimo sangue?
1: Sì.
3: Io non posso.
1: Perché?
3: Sono nemico.
2: Sì, sì.
1: Farete 300 passi senza voltarvi.
3: Non ne potrei fare qualcuno in più? Due passi a piedi fanno bene, per esempio una ventina di chilometri.
1: Taci ed ascolta. Gli spiriti della foresta hanno sete di vittime bianche.
3: Ma sono esigenti questi signori spiriti.
1: Via.
3: Io no. Adagio con le manomissioni. Io non voglio essere manomesso.

0: Piccolo gigante, abbiamo battuto la savana fino al lago dei coccodrilli per 2 lune e gli spiriti non ci hanno voluto fare incontrare un bianco da offrire per il sacrificio.
1: Ma allora quale bianco impaleremo? Tu sai che per stipulare la nostra pace annuale con la tribù del grande gigante ci occorre un bianco da offrire per lo scambio delle vittime.
0: E chi ti dice, oh piccolo gigante, che il bianco non ci sia? Guarda, eccolo là.
1: Ringraziamo i grandi spiriti del bene.
2: Ai da da da, ai da da da, ai da da da, ai da.
3: Dove vai? Fermati, non ti muovere.
4: Sono gli spiriti del mare che te lo comandano.
5: Scusate, io non vorrei disturbare.
6: Ma è il cielo che ti manda.
5: Posso esservi utile? Cercate qualcosa? Che cercate? Che cercate?
1: Cercavamo un bianco spregevole. Su, fate indossare allo straniero il vestito del sacrificio e portatelo al bianco figlio del sole perché lo rimetta in forza.
5: A proposito, io vorrei uno zabaglione, ma con tante uova, possibilmente di struzzo.
1: Aia!
5: Che c'hai da ridere? Sei bello tu.

0: on the road.
1: Sì, sì, la mia teoria è giusta. Darby aveva ragione.

0: Scusate, se è illecito...
1: Lui aspira di essere offerto la tribù del grande gigante in occasione della pace.
2: Come?
1: Sappi che io sono in guerra con una tribù. Ogni 60 lune c'è una tregua di 3 giorni. A patto che ci scambiamo 2 uomini da sacrificare.
0: Ma io che c'entro?
1: Sacrificheremo te.
0: Ma io sono già tanto sacrificato.
1: I grandi spiriti del bene ti hanno prescelto. Dovevamo inviare lui, ma invece andrai tu. Perché il vecchio uomo bianco deve guarirci dalle nostre malattie, essendo figlio del sole. Anche tu sei figlio del sole.
0: Sì, papà ci aveva sempre la luna.
1: Morrai!
0: No! Cattivo!
3: Oh, grande capo, abbiamo nelle nostre mani l'altro straniero e lo offriremo al piccolo gigante per festeggiare i 3 giorni di tregua.
4: L'hai detto, oh maestro di tutte le magie.
3: Oh, grande capo, tutto è pronto. A un tuo cenno partiremo per incontrare la tribù del piccolo gigante nel luogo dove avverrà lo scambio dei doni.
4: Partiamo! Salute e pace!
1: Salute, pace e prosperità!
4: Salute, pace, prosperità, eccetera, eccetera!

0: quest'uomo spregevole tuo. Se mi cedi la pallida figlia del ruscello.
1: No! In cambio di quest'uomo posso darti un altro straniero. E 50 frecce.
2: 50 frecce? Ma io sono per il disarmo.
1: Accetti?
0: Accetto.
2: Un momento, io chi non accetto.
3: Il palo ti attende ancora.
2: Il palo? No, il palo, show, a me, no.

0: una festa di pace indimenticabile. È una festa di pace indimenticabile. A quando le tue nozze con la divina figlia del sacro ruscello?
1: Oggi stesso.
2: Piccolo gigante amico, chi ti ha fatto un dono così bello?
3: L'ho tolto a uno spirito maligno chiuso in un corpo bianco.
2: Piccolo gigante, bramerei adornare il mio collo in occasione delle nozze.
3: Divina, lo straniero dalla lunga barba ne ha bisogno.
2: No, lo straniero dalla lunga barba. È vivo lo straniero.
3: Sì, divina, non lo faccio morire perché egli mi cura.

0: uscire da questa situazione.
1: Sì, sì.
0: Ho scoperto che mio padre è vivo.
1: Vostro padre? Un signore vecchio, molto vecchio, con due braccia, due gambe, una barba bianca lunga.
0: Sì, sì, è proprio lui. Ho detto, ci osservano.
1: Ci osservano? E ci impiccano.
0: Lo avete visto?
1: Mi ha misurato la testa col contrabbasso, col fragasso, col termogene, col fonografo, come si chiama quell'affare lì? Anzi, mi ha regalato queste cianfrusaglie. Dove l'ho messa? Ah, eccole qui.
2: C'è anche lo specchietto.
0: Oh, è proprio lui.
1: Signora Laura, devo morire. Vi nomino mia erede universale. Ecco, tutto quello che posseggo non è colpa mia se posseggo delle cose inutili. Come al solito, lo spazzolino da denti l'ho dimenticato a casa. Non siate tristi, distraetevi, guardate le figurine. La costellazione dei pesci è tanto graziosa

0: adesso morrai.
1: Un momento. Grande capo, tu ignori chi stai per uccidere. Tu uccidi l'uomo a cui obbediscono tutti gli astri dell'universo. Tu solo puoi oscurare il sole.
0: Oscurare il sole? Nessuno al mondo lo potrebbe.
1: Sì, lui solo lo può fare. Me lo hanno detto le pure acque del ruscello. Tu che sei il re degli astri, oscura il sole.

0: Avete visto? Quisquiglie, bazzecole, pinzellacchere.
1: Sì, ringraziate il Barbanera.
2: Ed ora da mio padre.
0: E Agatino, entrambi.

0: Papá mío.
1: No, l'uomo non discende dalla scimmia, no. Sì, sì, l'uomo discende dalla scimmia, dalla scimmia.
0: Fate qualche cosa, ve ne scongiuro, deve riacquistare le facoltà mentali.
2: Ci penseremo dopo, ora bisogna tagliare la corda. Presto, le valigie.
0: Sì, presto, andiamo, papà.
2: Aiutami a salire.

Io, papà, il fiume, presto!

0: L'uomo scimmia nella sua furia gettò il lutto in quella che io amavo chiamare la mia famiglia. La mia valorosa collaboratrice Laura Berti ha offerto alla scienza la sua giovane esistenza. Uguale sorte toccò a due umili e devoti membri della spedizione. I nomi delle tre vittime rimangono e rimarranno scritti per sempre nell'albo d'oro della scienza. Ora vedrete il terribile esemplare fotografato in libertà.
1: Imbecille, hai sbagliato la scena!
2: Signori!
1: Permesso! Permesso! Permesso! Ma signore, toglietevi di me!
2: Io sono morto, permesso! Permesso!
1: Ma cosa fate qui?
2: Io sono morto! Anzi, se sapevo di essere morto, mi sarei vestito a lucco!
3: Tagliamo la cosa! Maledetti!
4: Colleghi scienziati, ho l'onore di annunziarvi che l'uomo scimmia, che non esiste.

0: portate subito al commissariato, a nome del professor Smith, che mandino subito degli agenti, presto!
1: Siamo qui.
2: Abbiamo mandato di cattura per voi e per i vostri degni compagni.

0: desidero presentare il mio più grande amico e indicare il mio più grande nemico. L'uomo che mi salvò la vita.
1: Questo sintetico maggio floreale parla per me.

0: Mister, una rappresentativa azzurra torna in provincia di Taranto dopo 10 anni e già oggi si può vedere il grande entusiasmo che c'è attorno alla sua nazionale.
1: Sì, lo sapevamo che era così. Noi abbiamo cercato di fare il possibile per venire qua e avere questa rappresentanza che ci aiuta a giocare mercoledì.
0: Ecco, per la partita di mercoledì allo Iacovone è previsto il tutto esaurito, si conteranno circa 30.000 persone, forse si batterà in questo anche la nazionale maggiore.
1: Ma non è questo il problema è che questi ragazzi vanno aiutati perché hanno da sempre dato tutto quello che avevano dentro. E questa è una finale che ci permette di andare avanti nell'Europeo e nelle Olimpiadi, sì che bisogna veramente dargli una mano a tutti.
0: È sicuramente la sua più importante partita da quando è alla guida di una squadra di calcio, da quando è allenatore.
1: Non ci sono dubbi, sono importanti tutte le partite, però questa è una finale.

0: sia di buon auspicio.
1: Buon lavoro, buon lavoro.
2: Bocca al lupo. Dopo a punteggio pieno.
3: No, va pareggiato.
2: Ah no, un pareggio è auto.
4: Prendono l'allenamento.
5: Allora, Zambrotta, ti vedo molto stanco quest'oggi. La partita di ieri sera è stata una faticaccia, una partita giratissima, poi il viaggio. Sei stati un po' penalizzati da questo regolamento che poi vi ha costretto anche a giocare per primo in Francia, quindi i viaggi ravvicinati.
6: Vabbè, ma adesso siamo in un buon momento, credo, sia di forma che di risultati, perché abbiamo fatto 1-1, quindi ci permette di andare un po' più tranquilli. Tranquilli non possiamo, perché sarà difficile comunque affrontare la Francia.
5: Sicuramente entreranno altre tre pedine importanti nella Francia, come Henry, Trezeguet, Dabo, Tardelli anche non si fida per ciò che riguarda nel calcio, quindi forse una Francia un po' diversa che quella che vi aspettate a Taranto. Una Francia che sarà costretta tra l'altro a segnare.
6: Ma la Francia che abbiamo portato ieri non era di meno, quindi sappiamo che è difficile, quindi sarà una partita dura per noi ma anche per loro.
5: Più agevole giocare con la possibilità di sfruttare anche lo 0-0.
6: Ma noi non dobbiamo pensare allo 0-0, dobbiamo cercare di vincere, di non prendere gol assolutamente. Credo che ci sarà anche il fatto della gente che ci darà anche una mano.
5: Ecco, vi aspettavate un simile entusiasta?
6: Ma così no, però ci sa insomma che la gente del sud è sempre attaccata alla maglia.
5: Forse perché non la vede molto spesso.
6: Ma forse anche per questo, comunque è meglio per noi.
7: Nicola Ventola, un ritorno in terra pugliese, quali emozioni? Tanto pubblico, tantissimo pubblico.
8: Sì, quando si gioca qui in Puglia c'è sempre tanto pubblico. È stato bellissimo i giochi del Mediterraneo che abbiamo vinto, speriamo che possa andare bene qui a Taranto, non mi aspettavo tutta questa gente, tutto questo calore, questo pubblico merita, speriamo di che ci inciti e noi dobbiamo fare il massimo per passare il turno.
9: Allo Iacovone mercoledì ci sarà il tutto esaurito, sicuramente il 12° uomo in campo, perché ieri i francesi erano un po' freddini.
8: Sì, erano un po' freddini, però noi abbiamo fatto una gran partita, peccato l'1-1 perché col 2-1 forse potevamo chiudere la pratica, però abbiamo questo pubblico in più, sarà veramente il 12° uomo e noi dobbiamo comunque metterci la grinta che abbiamo messo lì.
7: Ecco, parliamo del doppio Ventola, un po' fermo, bloccato in campionato, invece in nazionale va che è una meraviglia.
8: Ah, in campionato ho fatto solo 2 partite, poi mi sono fatto male, ho fatto 10 minuti a Venezia e 5 contro l'Inter, ho giocato poco, ho avuto poche opportunità, però dovuta all'infortunio e alla poca forma quando sono rientrato. Adesso sto bene qui, mi sento anche importante sinceramente, perché tutti credono sia il mister che la squadra, mi vede bene ed è bello sentirsi importante.
9: Nicola, tra l'altro ieri sera, al di là del bellissimo gol, ti sei sfiancato perché in realtà eri l'unica punta, questo ti avrà creato certamente qualche problema.
8: Sì, a parte il gol sono contento per quanto ho corso, ecco, sto bene di nuovo fisicamente, quella è la cosa più importante. Ho avuto altre occasioni, peccato, però comunque avevo Vannucchi che bene o male tecnicamente come Pirlo che mi lanciava, ecco, cercavamo più la mia velocità.
7: E se parlassimo di un suggestivo ritorno a Bari?
8: Mai dire mai nel calcio, non si sa mai. Io la prima cosa che faccio dopo aver giocato è guardare il risultato del Bari. Io Bari l'ho sempre detto, ce l'ho nel cuore, è normale, sono barese.
9: Andrea Pirlo, grande assente nella partita francese, ci sarai mercoledì?
10: Sì, penso di sì. C'ho ancora male la caviglia, però dovrei rifarcela. La partita è importante, non posso saltarla.
7: Facciamo un commento rapido della partita, una grande partita dell'Under 21.
10: Sì, meritavamo forse qualcosa in più della Francia, abbiamo avuto tante occasioni, però è andata bene così, adesso aspettiamo quella di mercoledì.
9: Andrea, l'atteggiamento dei giocatori francesi, te l'avrei visto da fuori, però molto arcigni, non era la Francia champagne che si vedeva una volta, no?
10: Ma sono tutti bravi, giocano tutti i titolari nelle loro squadre, si vede che è una buona squadra, però lo siamo bravi anche noi, l'abbiamo dimostrato.
7: Oggi una grande accoglienza, forse conviene venire a giocare nelle città che hanno tanta fame di calcio come Taranto?
10: Ma sicuramente qua al sud si trova più calore rispetto che al nord, a noi fa solo bene.

0: ciò che riguarda la partita di mercoledì, Bentola quindi al tuo fianco, una coppia collaudatissima, serve, potrebbe servire anche lo 0-0, ma ovviamente non giocherete per questo.
1: No, noi giochiamo sempre per vincere, abbiamo dimostrato anche domenica e lo dimostreremo anche qua mercoledì con la Francia.

0: Tardelli, l'impegno è difficile e sicuramente non conviene partire mentalmente dall'1-1 dell'andata.
1: Beh, noi partiamo, sappiamo che abbiamo fatto 1-1, poi noi non abbiamo mai giocato perché non abbiamo la squadra per puntare sullo 0-0. Cercheremo di fare la nostra partita come abbiamo sempre fatto.
2: Nell'immaginario collettivo siete il futuro del calcio italiano, anche all'indomani insomma di una nazionale che non va tanto bene.
1: La nazionale si è qualificata per gli europei, noi non l'abbiamo ancora fatto. La nazionale è piena di giovani e il futuro per adesso sono i giovani che ci sono in nazionale A. E noi viviamo questo momento.

0: si accorga anche dei nostri giovani. E vediamo col tempo, adesso noi pensiamo solo a qualificarci per gli europei, cosa che la nazionale ha già fatto.
1: L'Italia recupera Pirlo, invece la Francia i vari Trezeguet, Henry, Dabot.
0: Siamo 11 contro 11.
1: Si aspettava un'accoglienza così calorosa a Taranto?
0: Sì, ci avevano detto che ci sarebbe stata una bella accoglienza, forse questa è andata al di sopra delle aspettative.
2: Ma è vero che è stata lei a spingere per questa città o comunque per il sud, il calore del sud?
0: Beh, il calore del sud, noi ci siamo sempre venuti, ci ha sempre dato una grossa mano, mi auguro e sono convinto che lo farà anche domani per questi ragazzi.
3: Quanto del cuore di Marco Tardelli scenderà in campo domani con i suoi uomini?
0: Il mio cuore scende sempre in campo con loro perché io li ho scelti e ritengo che siano ragazzi moralmente, fisicamente e psicologicamente a posto, sicché per me sono, non sono miei figli perché io ne ho già due, però sono, ho molto affetto nei loro confronti.
3: Per quale momento, calcisticamente parlando, della sua vita varrebbe la pena rivivere?
0: Per quale momento?
3: Calcisticamente parlando varrebbe la pena rivivere. No,
0: tutti quelli che ho passato.
3: Tutti.
1: Una grossa responsabilità portare in questa piazza lontano dal calcio che conta il bel gioco.
0: Il calcio conta anche qua, non esiste, non c'è un calcio che conta al nord o al sud, conta da tutte le parti. E io mi auguro, ti ho detto che facciamo bene qua per la nazionale, per la federazione, per il CONI, perché, soprattutto per questi ragazzi, perché vedo che tengono molto a questa maglia.
4: Una bozza di formazione, Tardelli?
0: Ma l'ho già data, se scenderà in campo quella che è scesa con la Francia, a parte Vannucchi, che se Pirlo starà bene giocherà lui, o ho un dubbio su Coco e Mezzano.
4: Ma Pirlo sta bene?
0: Vediamo, domani lo vedremo.
1: Quanto alla capacità di attingere dalla cosiddetta Serie A2, anche se oramai non c'è più distinzione, lei ha dimostrato di avere sempre l'occhio attento a quelle squadre che possono sfornare talenti indipendentemente dal traguardo che raggiungono.
0: Per forza bisogna avere l'occhio attento perché in Serie A ce ne sono pochi, non si potrebbe fare una squadra con solo giocatori di Serie A.
1: Una considerazione invece a metà tra il serio e il faceto, consiglierà ad alcune coppiette in amore di vedere la partita stasera visto quei sondaggi?
0: Ciao.
5: Sì, ho fatto 8 partite e 7 gol, ma a parte i gol sono sicuro, ecco, corro tanto, mi riescono belle giocate, sono più tranquillo, c'è l'ambiente giusto e mi sto esprimendo bene, sono contento.
6: Questo forse ce ne sono stati altri, ma da un punto di vista dell'importanza, della qualità, dell'impegno, la coppia Pirlo-Ventola come si presenta? Voi avete praticamente fatto le tre file delle giovanili, questo penso sia uno dei primi appuntamenti veri, veri, veri.
5: Sì, con Andrea ho fatto dall'under 15 praticamente, quindi diciamo che ci capiamo molto in campo, lui ha detto anche che spera di farmi segnare, io spero di farmi trovare al punto giusto, visto che Andrea tecnicamente è uno dei più forti, se non il più forte in Italia.
6: Senti, all'andata hai fatto gol e hai avuto anche altre opportunità. Credo che i francesi avranno sempre la coppia Christian Val-Silvestre, almeno sembra, si possono superare qui, sentiranno secondo te anche la pressione del pubblico?
5: A mio avviso sì, giocare fuori casa è sempre diverso, poi abbiamo questo pubblico che è eccezionale, comunque ho visto di nuovo la squadra concentrata, compreso me, e ce la metteremo tutta per superare questo ostacolo che a mio avviso è il più forte, ecco, la Francia è la più forte insieme a noi dell'Under 21.
6: Grazie Nicola.
5: Prego.
2: Nicola, porterai l'esperienza in questa partita?
5: Esperienza internazionale, visto che ne ho fatte tante di partite nella nazionale, dall'under 15 a oggi avrò fatto 45 presenze, comunque qua oltre all'esperienza ci vuole anche tanto cuore visto che loro sono un'ottima squadra.
2: Poi giochi a due passi da casa insomma?
5: Sì, due passi da casa, mi serviranno tanti biglietti ed è un problema visto che è tutto esaurito se non sbaglio. Comunque, ripeto, pubblico eccezionale per una partita ad alto livello.
1: Grazie. Nicola, si ricostituisce la coppiata vincente con Andrea Pirlo, no?
2: Dove sta il mio portano?
7: Quadrata, aggressivi, non vogliamo mai.
2: Sì, un po' di spazio, ti ringrazio.
7: Conoscendo il loro allenatore, sai, Dominique è un sanguigno, ci odia un po' a noi, allora loro faranno una partita da vita, non molleranno niente.
2: Com'è stata la notte? Scusami.
7: Scusa.
8: Aspetta, posso?
2: Certo. Com'è stata la notte? Insonne?
7: No, tranquillo, non...

0: Ho dormito pochissimo come tutte le altre volte, però sono consapevole io e i miei compagni che è una buona squadra e per noi è una chance molto importante.
1: E poi tu sei più conscio degli altri perché sei abituato al calore del sud?
0: Sì, essendo del sud e ho giocato un anno al sud, so che il pubblico ci può dare una mano, però conoscendo il valore anche della Francia, avendo due o tre campioni del mondo, giocatori che sono abituati a giocare a grandi livelli, il pubblico non farà questa differenza, però ci darà una mano a noi.
2: Dopo l'1-1 dell'andata, che Italia è riuscita a tendersi del Mancini?
0: Un'Italia che si giocherà la partita come abbiamo fatto in Francia.
1: Stiamo facendo un sondaggio della forma di tutti i calciatori, tu come ti senti?
3: Io bene, spero di esserlo domani sera che è una serata importante.
1: E il cuore come va? Voglio dire, voi calciatori siete emozionati oppure siete dei veri professionisti? Vi sentite dei professionisti in questo momento?
3: No, siamo professionisti ma anche noi come tutte le persone ci emozioniamo, però la nostra emozione dura quell'attimo dall'entrata in campo, poi passa tutto anche perché abbiamo altre cose a cui pensare.
1: La Francia è un avversario poi così temibile?
3: Sì, sono molto bravi, poi adesso avranno anche questi recuperi di giocatori importanti, però noi dovremmo cercare di fare la nostra partita come quella che abbiamo fatto in Francia e speriamo vada bene.
1: Incrociamo le dita.
3: Va bene, arrivederci.
1: Ciao. Ambrosini, ma qual è la ricetta per entrare così nel cuore della gente?
4: No, probabilmente essere giovani e non mollare mai, avere una grossa entusiasmo per il calcio.
1: Da 1 a 10, quanta responsabilità hai per questa partita? Perché sento dire in giro che sei uno dei più forti, su cui punta di più la squadra.
4: No, ma fa piacere, però riempie di responsabilità e in caso di qualificazione sarebbe una soddisfazione maggiore. In caso di non qualificazione magari sarebbe una delusione maggiore, però il calcio è bello per questo.
1: Ti senti in forma?
4: Sì, sì.
1: Ferrari, anche tu senti un po' l'odore, diciamo, il profumo di casa?
5: Sì, beh, io per me è come giocare in casa perché gioco in una squadra che sta penso quanti chilometri da qua?
1: Beh, massimo un centinaio, dipende dalla strada che fai.
5: Quindi è come se giocassi in casa, sì.
1: Come ti senti, vincente?
5: Beh, sinceramente, personalmente sto bene, vedo che anche la squadra, il gruppo sta rispondendo bene sul campo e niente, è inutile dire che è una partita fondamentale, quindi cerchiamo di essere concentrati al massimo.
1: Senti, la Francia secondo te è un punto debole?
5: Ma punto debole, forse se posso osannare qualcosa, forse in difesa possiamo colpirli se siamo bravi noi, perché loro giocando in linea, noi avendo giocatori veloci possiamo fargli male.

Yeah.

0: Ambiente assolutamente straordinario e vedete come gli stessi giocatori si sono caricati a vicenda grazie a questo pubblico durante l'esecuzione dell'inno nazionale. Testa la girone H del campionato dilettanti e pensate per quanto in questa categoria fa 10.000 spettatori di media ogni domenica. Formidabile in occasione dell'allenamento defaticante il primo qui in Puglia dell'Italia dopo la partita giocata in Francia, quello che si è visto a Massafra. Massafra, una località qui vicino a Taranto, c'erano, pensate, per un semplice allenamento 5.000 spettatori. D'Amico, veramente possiamo parlare del classico dodicesimo uomo a beneficio della nazionale.
1: Stiamo vedendo delle cose incredibili.
0: Nuovamente i francesi con Sagnol. Davanti nuovamente per Bassilla, anzi per Luxan. Il traversone e il gol! La rete francese, e vedete, certo si sapeva, era una partita delicatissima e guarda caso la rete l'ha segnata Henry.
1: Gol bellissimo, molto bello il cross, molto bello l'anticipo di testa di Henry che l'ha messa dentro. Lo stiamo rivedendo, un gol veramente molto bello. Possiamo dire che Abbiati forse doveva uscire un attimo prima, peccato, però c'è ancora. È dura perché dall'altra parte l'avevamo detto e c'è una grossa squadra con giocatori interessanti, giocatori che.
0: Si era fatto male prima della partita di andata, una distorsione alla caviglia. E tenendo conto delle condizioni di Ventola, certo non possiamo pensare di avere un attacco al massimo purtroppo nel secondo tempo.
1: No, però il fatto che Ventola abbia tentato sia in campo probabilmente. Significa che ha voglia di rendersi utile, se nelle condizioni giuste potrebbe essere un fatto importante. E non dimentichiamo però che c'è Rossi che può dare a questa nazionale velocità, soprattutto con questi difensori francesi che non sono molto rapidi e che, come ho detto anche nel primo tempo, ogni tanto si assentano. Quindi io sono ancora fiducioso.
0: Davanti ancora per Gattuso, questa volta passa su Brescia, l'ottimo cross, bella, ed è gol! La rete che è stata segnata da Comandini. Comandini ha segnato l'Italia al quindicesimo. 1-1 in questo momento, si va ai supplementari ed esplode lo stadio di Taranto. D'Amico,
1: gol bellissimo. Gattuso questa volta ha fatto una buona cosa, ha difeso la palla, è andato verso il fondo, ha messo una palla eccezionale, come dire, è stato molto bravo a cercare il palo lungo, quindi gol bellissimo, gol strepitoso. Qui non poteva fare niente quel gran portiere che è l'Andrò, perché Comandini l'ha messa nel palo lungo dove nessuno poteva arrivarci.
0: E lo possiamo dire,
1: Carlo,
0: grande
1: fiducia.
0: Qui abbiamo addirittura il telecronista che deve essere rincuorato dall'opinionista. In effetti devo dire la situazione era allarmante, grande emozione anche per noi. Sentiamo Marco Civoli.
2: Era da 5 minuti che Tardelli continuava a dire.
0: Infatti, poi stringendo Carlo, in mezzo, effettuando il diagonale.
1: Appena è partito mi è venuta in mente quella cosa, ma per fortuna non è andato tutto così.
0: Attenzione Ventola in area, va giù, c'è stato il contrasto con Cristian Val, attenzione alla decisione dell'arbitro, credo calcio di punizione proprio alle soglie dell'area di rigore.
1: Adesso voglio stare zitto, non voglio dire niente.
0: Rivediamo intanto l'episodio, Ventola il contrasto con Cristian Val, sicuramente il fallo c'è però giustamente rilevato fuori dall'area, perché Cristian Val ha preso per un attimo per la maglia il giocatore della Bologna. 34 falli commessi dai giocatori francesi, ma bisogna considerare la difficoltà, il fatto di giocare 10 contro 11, al di là della spigolosità obiettivamente di tutta la partita. 4 minuti 20 secondi nel secondo tempo supplementare, calcio di punizione per l'Italia, inutile dire un'altra grossa chance. Allora non abbiamo avuto fortuna, almeno in questo incontro, nei calci

0: Da ferma.
1: Se la barriera avanza un po' gli tira sul palo del portiere.
0: Non è Baronio a calciare, ma è Pirlo, altro specialista. Tre giocatori italiani in barriera.
1: Dovrebbero lasciare lo spazio alla palla proprio all'interno, dove sono Zambrotta e Baronio.
0: Rincorsa di Pirlo, gol! Rete da parte di Pirlo! La rete di Pirlo e siamo al quinto minuto del secondo tempo supplementare. La rete dell'Italia, 2-1 per l'Italia.
2: Mi ha sentito,
0: Italia in vantaggio,
2: eh?
0: D'Amico.
1: Mi ha sentito perché avevo previsto il tiro di Pirlo proprio dalla parte del portiere. Erano andati a mettersi davanti alla traiettoria Baronio e Zambrotta. Pirlo è riuscito a far passare la palla proprio lì e lui lo sa fare. E ha preso in contropiede il portiere che invece si aspettava la palla sulla barriera. Grandissimo gol.
0: E qui c'è un entusiasmo collettivo in tribuna, anche da parte nostra naturalmente. Marco Civoli, a te la linea.
3: Adesso viene il difficile.
1: Bravo Marco.
3: Adesso viene il difficile, spero che rimanga per altri 10 minuti quella parola che disse Marco Tardelli a Pirlo.
0: Del cuore di Taranto, immaginiamo anche dei nostri telespettatori, quando adesso siamo ormai alla fine, è finita, l'abbraccio di Baronio, primo fra tutti a Tardelli, un entusiasmo indescrivibile, ce l'abbiamo fatta.

0: Oh, magnifico. A voi.
1: Grazie.
2: Quello deve essere un grande artista. Beh, ora dobbiamo tornare all'albergo. Bisogna fare i bagagli. Il vapore parte a mezzanotte.
0: Ma io non parto.
2: Non parti?
0: Io ho riflettuto bene. Sento che qui farò molta fortuna. E non tornerò più in America.
2: Come non vuoi tornare? Ma porteremo il nostro lavoro al mercato del pesce.
0: E non preoccuparti. Ci sono anche qui mercati di pesce. Gozzo?
1: Comandante, signore.
0: Un altro bicchiere di latte con due paglie nuove.
2: Di' la verità. Tu mi nascondi qualche cosa di importante.
3: Oh, la scatola è il mio cuore. Il contenuto è dolce, dolce come l'amore che io sento per te. Olio.
4: Anche poeta, non ti senti commossa?
3: Oh, i canini! Ma chi è? È il forestiere della camera 4.
4: Ah.
3: Lui e il suo amico sono molto gentili e lui, come vedete, è anche generoso.

0: Signor Harvey?
1: Salvavotte.
0: Vi ringrazio per la fotografia.
1: Vi è piaciuta?
0: E per i bellissimi fiori.
1: Oh, grazie. È poca causa.
0: E per i deliziosissimi dolci.
1: Allora, se mi assicurate che non vi sono dispiaciuti, ve ne manderò degli altri.
2: Oh.
3: Perché così allegro?
1: Telio, sei tu tenore in segreto?
3: Certo.
1: Sono innamorato.
3: È una cosa grave? E di chi?
1: Della più bella creatura del mondo. Di Giorgetta, la figlia dell'albergo.
3: Vorrei dire dell'albergatore. Certo, è una bella ragazza.
1: E se...
3: un bel pezzo di...
1: Ti proibisco di parlare così. E la donna che io sposerò, guarda, questa solitaria l'ho comprata per lei.
3: Oh, mettigli un

0: Per la luce, mi acceca. E dimmi, quando sposerei?
1: Ma lei ancora non lo sa.
0: E che cosa aspetti a dirglielo? Io non perderei tempo.
1: È quello che farò subito. Ora faremo toilette e poi scenderò fuori la mia proposta.
0: Questo è parlare. Avanti, ci sarà da divertirsi. Allora, presto, mangeremo i confetti.

0: ti pare, tieni a quello che fai.
1: Così non batto più la testa. Hai visto?
0: Spottati verso la finestra dove puoi stare in piedi.

0: Perché non vai alla finestra?
1: Queste sono cose che non ti riguardano.
2: Che cosa è questo carnevale? Che significa questa allegria? Parla.
3: Guarda questo. Non è buffo, vero?
4: Certo, è buffo, sì. Ma sarà bene, Giorgetta, che tu gli dica che sei sposata con un tipo che non tollera troppo gli scherzi.
3: Non sarà necessario. Poi è troppo buco perché lo prendo sul serio.
4: Già, certo, sicuro, sì, sì.
2: Ma voi cosa fate qui? C'è tutto da fare nell'albergo. Via, andiamo.
3: Vado.
5: Francesco!
6: Ah, che piacere rivederti.
5: Dopo tanto tempo, ma perché non ci hai avvertiti del tuo ritorno?
6: Ho voluto fare una sorpresa a Giorgetta. Ah. Dov'è?
2: Aspetta.
5: Giorgetta!
3: Che vuoi, papà? Francesco! Oh, Francesco!
6: Cara Giorgetta, da troppo tempo ho aspettato questo momento.
3: Oh, caro Francesco, sono stata tanto in pensiero per te, così lontano.
6: Sì, è terribilmente triste la mia vita laggiù. Ma ho una buona notizia da darti. Ho ottenuto che tu possa seguirmi al Marocco.
3: Oh, che gioia! Sono così contenta! Ah, questa è la felicità. Ma tu avrai fame. Aspetta, ora provvedo.
7: Buona, bene, mia qualcosa di fresco.
8: Buona idea. Bisogna mettersi in forma. Sicuro.
7: Buttala dietro le spalle.

0: posso servirvi?
1: Una bottiglia di vino generoso e tre bicchieri.
0: Tre bicchieri?
1: Sì, so che voi ci tenete compagnia. Sai, sono così felice che sento qualche cosa.
2: Sì, che ti succede?
1: Sono nervoso, capirai? È la prima volta nella mia vita che mi sposo.
3: Mario, questo è il momento.
2: Joe, perché no?
3: Dichiarati. Di uomo. Di che hai paura?
2: No, non ora.
3: Capisco. E parlerò io per te allora.
2: Non farò vedere come si fa.
3: Sentite,

0: Il mio amico si sente male.
1: Vi sentite male?
0: Sì, sente un gran vuoto.
1: Un gran vuoto?
0: Un terribile vuoto.
1: Oh, ho capito!
0: No, non è un vuoto di stomaco, è il suo cuore che è vuoto senza voi. Vuole sposarvi. È vero, Olio? Avanti, parla tu. Su.
1: Voi volete sposarmi?
2: Sì. Sarebbe una grande fortuna.
1: Oh, ma volete scherzare?
0: Non ha mai parlato così seriamente. Vero, Olio?
2: Ma certo. E questo ve lo dovrebbe dire anche le mie frecce.
1: Davvero è molto gentile quello che mi dite. Ma non potrà mai essere.
2: Oh, non posso sperare che un giorno Giorgetta...
0: Avanti, insisti, Olio.
2: Amate qualche altro?
1: È così. Mi spiace, credete. E scusatemi.
0: Bene, e che ho fatto? È inutile piangerci sopra. Anzi, è meglio che andiamo a prendere aria, eh? Andiamo, Olio.
2: Io rimango.
0: Non vuoi uscire con me, giù?
2: Ho bisogno di Solani. Resto solo.

0: Non tardare, caro.
1: No, ma è assolutamente necessario che vada a rapporto al comando.
0: E torni subito?
1: Più presto che posso.
2: Cerca di calmarci. Il tempo ti farà dimenticare.
3: Io sento un grande vuoto nella mia vita. Sento che tutto mi manca, che tutto è finito senza speranza. Mi manca la sostanza. Mi manca la tenerezza.
2: Perché non provi una bella bistecca tenera? È piena di sostanza, ci riempirebbe il vuoto.
3: Tu non capisci niente. Dammi sali da fiutare.
4: Oh.
2: Espira forte.
4: Lascia
2: andare.
4: Oh, tira via.
5: Un po' d'acqua sulla testa. Non così.
2: Ecco, va bene così?
5: Bagna con acqua.
2: Ci serve ancora qualche cosa?
5: Sì, levati da tono.
2: Sei un ingrato, dopo tutto quello che ho fatto per te. Ti ho consigliato per il tuo bene, ti ho sovvito con le mie mani. E adesso per una delusione d'amore, dove se al mondo non ci fossero altre ragazze che meritano di essere sposate. Se io fossi ridotto come te, andrei a buttarmi nel fiume.
5: Telio, tu hai avuto una buona idea.
2: Quale?
5: Voglio seguire il tuo buon consiglio.
2: Bene.
5: Andrò a buttarmi nel fiume.
2: Oh, piano, un momento. Io dicevo perché serve, perché...
5: Questo non è il momento di scalzare.
2: Lo so, ma è bene rifletterci sopra. Ti sei mai affogato prima d'ora?
5: Ho ben pensato su. Dal momento che Giorgetta non mi vuole sposare, la mia vita è in questa terra natile.
2: Oh, tu esageri.